0: Zelensky che arriverà nelle prossime ore a Evian, sede del G7. Nelle ultime ore centinaia di raid russi che hanno colpito l'Ucraina provocando almeno 11 morti e decine di feriti. Distrutta la cattedrale della Dormizione a Kiev, Mosca nega il suo coinvolgimento e accusa gli americani. Il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto. In Italia, con la cronaca, la vicenda delle sorelline scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. Dopo 9 giorni di ricerche si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a scappare.
1: I carabinieri stanno cercando di dare un senso ai messaggi in codice trovati su alcuni biglietti all'interno della camera di Sara e Alisia. Erano accanto ai loro cellulari, abbandonati lì dalle due sorelline, che invece hanno portato con loro vestiti e trucchi, come se avessero organizzato la fuga, forse seguendo le indicazioni arrivate da chi quella notte potrebbe averle portate via in auto. È l'ipotesi che prende corpo dopo 9 giorni di ricerche infruttuose. Poco prima della scomparsa, la telecamera di un bar le aveva filmate per l'ultima volta, vestite di nero con ai piedi scarpe bianche. Gli inquirenti hanno ascoltato nuovamente anche il fidanzato di Alisia. Il 18enne sostiene che la madre delle ragazze aveva confidato loro l'intenzione di venirle a portare via.
2: Io un giorno vengo a prendere voi, anche per forza, non mi interessa, durante la notte qualche giorno vengo a prendere.
1: Accuse tutte da verificare. Intanto, dopo la denuncia del padre, i responsabili della casa famiglia sono ora indagati per abbandono di minore, ma respingono le accuse. Abbiamo sempre agito, dicono, con serietà e correttezza. Simone Zazzera, GR1.
0: E bufera in ATM l'azienda del trasporto pubblico milanese dopo la scoperta delle chat tra autisti che si scambiavano messaggi misogini e volgari, diffondendo foto di alcune passeggere prese dai filmati delle telecamere di sicurezza. Il caso è stato sollevato da una donna che, seduta accanto a un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. ATM ha attivato verifiche interne e promette una linea dura verso i responsabili, la procura verso l'apertura di un fascicolo. Riprenderanno in mattinata le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso vicino a Venezia. Continueranno a concentrarsi soprattutto sul canale Malger, dove, secondo quanto riferito da ragazzo, il corpo sarebbe stato gettato dopo l'omicidio. All'opera sono mozzatori, gommoni e droni. Secondo le valutazioni tecniche, la corrente del corso d'acqua non sarebbe tale da trascinare lontano il corpo, ma il fatto che siano trascorsi già oltre 4 giorni dal fatto rende l'individuazione più ardua. Electrolux sospende i licenziamenti e le chiusure degli impianti per 50 giorni. Il ministro Urso aveva chiesto all'azienda svedese di non intraprendere azioni unilaterali. E tregua armata, il commento della FIOM CGL, cauto ottimismo, trapela dalla UIL. I mondiali di calcio, finita pochissimi minuti fa, Arabia Saudita Uruguay con il pareggio rimonta dei sudamericani 1-1. Tra un'ora l'esordio nella competizione della nazionale iraniana contro la Nuova Zelanda. Sono terminate invece 0-0 Spagna Capoverde e 1-1 Belgio Egitto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. G7, al vertice francese, Trump rivendica l'accordo con l'Iran e assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz. Sul contributo europeo alla sicurezza dell'area, il presidente americano frena: non abbiamo bisogno di molto aiuto. Poi definisce Macron un grande amico. Il presidente francese afferma: Parigi è pronta a schierare da subito caccia, fregate e una portaerea. Trump rilancia anche sul dossier Ucraina, mentre Zelensky propone un incontro negli Stati Uniti con Putin. E anche la Premier Meloni è arrivata a Evian nel tardo pomeriggio con Regno Unito, Francia e Germania. L'Italia ha accolto con favore l'accordo fra Stati Uniti e Iran nella riapertura dello stretto di Hormuz. La nostra inviata.
3: Giorgia Meloni arriva in Alta Savoia nel tardo pomeriggio per la cena di benvenuto offerta da Macron. Nessun commento ai giornalisti sui due dossier pesanti del vertice, Ucraina e Medio Oriente. Il memorandum di intesa fra Iran e Stati Uniti è visto dalla Premier come un'occasione di pace che non va sprecata, con l'auspicio, anzi, che porti stabilità a tutta la regione e dunque anche in Libano. E accanto all'omologa giapponese Takaichi, ricevuta in un bilaterale a Roma, Giorgia Meloni conferma la disponibilità italiana a inviare navi cacciamine per ripristinare la libertà di circolazione nello stretto, a condizione, chiarisce, del via libera del Parlamento italiano.
4: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
3: Anche il conflitto in Ucraina resta in primo piano, con Zelensky in arrivo a Evian. Inaccettabile per Giorgia Meloni l'aggressione russa alla cattedrale della Dormizione. Secondo la Premier, la fermezza del sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace saranno elementi centrali del G7, e a Evian potrà esserci l'occasione per un chiarimento con Trump, anche se nell'agenda della Premier non ci sono bilaterali in programma. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il memorandum tra Stati Uniti e Iran prevede 14 punti, tra cui lo sblocco dei 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e lo stop ai bombardamenti israeliani sul Libano. Ma Trump spiega: se è attaccata a Tel Aviv può difendersi. Prima della firma di venerdì, colloqui preparativi a Doha in Qatar. E all'indomani dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, in una conferenza stampa, Netanyahu ha dichiarato: abbiamo salvato Israele dalla minaccia dell'annientamento, l'Iran senza il nucleare è la missione della mia vita. Il premier israeliano ha anche aggiunto che la lotta non è ancora finita, sottolineando che le forze armate dello Stato ebraico rimarranno nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Il Libano ha precisato poi Netanyahu: abbiamo distrutto la maggior parte dei 150.000 missili di Hezbollah. Trump è un amico, ma a volte abbiamo opinioni divergenti. Ed ha chiuso annunciando la sua ricandidatura alle prossime elezioni. Incidente aereo negli Stati Uniti, dove un B-52 è precipitato poco dopo il decollo dalla base aerea di Edwards in California. Tutti morti, le 8 persone a bordo, tra cui 2 dipendenti di Boeing. Ancora sconosciute le cause del sinistro. La cronaca in Italia: il processo per la morte di Fabio Ravasio, 52 anni, avvenuta il 9 agosto del 2024, in un primo momento fatta passare per un falso incidente automobilistico, invece fu un omicidio premeditato e organizzato da più persone, secondo la Corte d'Assise di Busto Arsizio, che ha condannato all'ergastolo la 50enne brasiliana Dilma Pereira Carniero, amante della vittima, Fabio Lovezzo e Marcello Trifone. Altre 5 persone, tutte con un proprio ruolo nell'organizzazione dell'omicidio, sono state condannati a pene tra i 24 e i 14 anni. La sentenza è stata emessa poco prima di mezzanotte. Chat sessiste e passeggeri ripresi a loro insaputa. Aperta un'inchiesta su un gruppo di autisti del trasporto pubblico milanese.
5: Denunciato l'uso improprio delle telecamere di bordo, ma quanto segnalato da una passeggera del tram numero 15 va molto oltre. Alcuni autisti si scambiavano su una chat di WhatsApp, accompagnandole con frasi sessiste e oscene, immagini di donne inquadrate nelle parti intime, rubate dal sistema di sorveglianza video dei mezzi pubblici. Le indagini sono in corso, quelle interne dell'ATM, l'azienda di trasporto milanese, e quelle degli inquirenti, dopo gli esposti trasmessi alla alla procura e al garante della privacy. Non si tratta di goliardate, spiega Silvia Semenzin, sociologa digitale in prima linea per i diritti delle donne.
0: Non possiamo purtroppo sperare di sconfiggere il fenomeno se non diamo spazio a chi oggi denuncia queste forme di comportamento come una violenza di genere.
5: La chat sessista dei dipendenti dell'ATM è solo l'ultima di una serie di vicende inquietanti.
0: Fica.net l'anno scorso, i gruppi di Telegram o il gruppo di Facebook Mia Moglie in un qualche modo ritornano ad essere sempre più presenti, ma sotto nuove vesti.
5: Daniele Morgera, GR1.
2: Sport, calcio, i mondiali americani, pareggio per la Spagna 0-0 con Capoverde, per il Belgio 1-1 con l'Egitto e per l'Arabia Saudita e l'Uruguay 1-1. Da pochi minuti è iniziata l'Iran-Nuova Zelanda. Era l'ultima notizia, linea la musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, al via il G7 a Evian in Francia, dove sono arrivati i capi di Stato e di Governo da tutto il mondo. Giorgia Meloni con Regno Unito, Francia e Germania ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran e la riapertura di Hormuz, sostenendo che l'Italia è pronta a contribuire alla missione per lo sminamento e la sicurezza dello stretto. Non c'è bisogno di molto aiuto, dice Trump a Macron e poi annuncia: ora ci concentreremo sull'Ucraina. Nonostante l'ottimismo, l'accordo resta fragile. Prima della firma di venerdì a Ginevra ci saranno colloqui preparatori a Doha. La CIA si dice scettica sulle intenzioni di Teheran di concedere quanto chiesto da Washington sul nucleare. Se si raggiungerà un'intesa su questo punto, fa sapere il sito Axios, gli americani ritireranno le proprie truppe entro 30 giorni e revocheranno le sanzioni contro Teheran. Ho detto a Trump di vederci con Putin negli Stati Uniti, lo ha fatto sapere Zelensky, che arriverà oggi a Evian, sede del G7. Nelle ultime ore centinaia di raid russi hanno colpito l'Ucraina, provocando almeno 11 morti e decine di feriti. Colpita la cattedrale della Dormizione a Kiev, Mosca nega il suo coinvolgimento e accusa il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto. Nella notte i detriti di un drone hanno incendiato una cisterna di petrolio nella regione russa di Krasnodar. In Italia, con la politica, l'accordo in Medio Oriente, la legge elettorale e l'economia, i temi al centro del confronto tra i partiti.
3: Soddisfazione a tutta la maggioranza per l'accordo tra Stati Uniti e Iran in vista della riapertura dello stretto di Hormuz. Grazie anche, sottolineo da Fratelli d'Italia, alla politica estera del governo. Roma sarà protagonista di una nuova stagione in difesa della libertà di navigazione. Se ci sarà l'intesa anche a Hormuz, assicura il ministro degli esteri Antonio Tajani. Dopo l'accordo, sollecita Forza Italia, occorre sostenere l'economia riducendo la pressione fiscale. E sulla spesa per la difesa, la Lega con Claudio Borghi chiarisce.
4: Non è mai stata contraria a investire in difesa e sicurezza. Ci sono dei limiti, basta non indebitarsi con l'Unione Europea e dare priorità agli aiuti ai cittadini contro il caro energia.
3: Bene, l'accordo di pace che si profila tra USA e Iran, ma è costato morti e bollette più alte, replica la segretaria del PD Elly Schlein, che poi attacca il governo. In un paese con gli stipendi più bassi d'Europa, la priorità degli italiani non è la legge elettorale, linea condivisa dalle altre opposizioni. I 5 Stelle sottolineano ancora una volta le mancate riforme del governo, plaudono all'intesa su Hormuz verdi-sinistra, che però chiedono di fermare il nucleare. E Carlo Calenda, Azione.
5: Bene che ci sia un accordo, il problema è che il risultato è aver rafforzato l'Iran, lo sblocco dei fondi con cui l'Iran continuerà ad armarsi.
3: Alessandro Allegra, GR1.
2: L'omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne ucciso nel 2024 a Parabiago, nel Milanese. Inizialmente si era pensato a un pirata della strada, poi gli investigatori hanno scoperto il delitto. In serata alla sentenza, ergastolo per l'allora fidanzata Dilma Pereiro Carniero, la 50enne brasiliana ritenuta dall'accusa la mandante dell'omicidio. Condannate altre 7 persone con pene dai 14 anni all'ergastolo. E Bufera in ATM, l'azienda del trasporto pubblico milanese, dopo la scoperta delle chat tra autisti che si scambiavano messaggi misogini e volgari diffondendo foto di alcune passeggere prese dai filmati delle telecamere di sicurezza. Il caso è stato sollevato da una donna che, seduta accanto a un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo cellulare. ATM ha attivato verifiche interne e promette una linea dura verso i responsabili. La procura ha aperto un fascicolo. Riprenderanno in mattinata le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso vicino a Venezia. Continueranno a concentrarsi soprattutto sul canale Malguer, dove, secondo quanto riferito dal ragazzo, il corpo sarebbe stato gettato dopo l'omicidio. All'opera sono mozzatori, gommoni e droni. Secondo le valutazioni tecniche, la corrente del corso d'acqua non sarebbe tale da trascinare lontano il corpo, ma il fatto che siano trascorsi già oltre 4 giorni dal fatto rende l'individuazione più ardua. L'avvertenza Electrolux: dopo il confronto al Ministero delle Imprese del Made in Italy con i sindacati, l'azienda sospende per 50 giorni licenziamenti e chiusure.
0: I sindacati la definiscono una tregua armata, uno stop temporaneo alla scelta unilaterale di Electrolux di licenziare 1700 persone negli stabilimenti di tutta Italia, chiudendo completamente quello di Cerreto Desi nelle Marche. Dal tavolo trapela il termine di 50 giorni per trovare soluzioni condivise, ma i sindacati FIOM, FIM e WILM negano che si sia stabilita una data di scadenza per trattare. Davide Esperti, segretario generale WILM.
1: Un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa vertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
0: L'obiettivo sottolineato anche dal ministro delle imprese del Made in Italy Urso è quello di trovare soluzioni nuove insieme a Electrolux, senza penalizzare il lavoro, senza tagliare 1700 posti ritenuti dalla multinazionale degli elettrodomestici poco competitivi. Paola Nania, GR1.
2: I mondiali di calcio in corso, Iran-Nuova Zelanda, siamo nell'intervallo con il punteggio di 1-1. Nella notte Arabia Saudita-Uruguay finita con il pareggio e rimonta dei sudamericani sempre per 1-1, pareggi anche per Spagna-Capoverde 0-0 e Belgio-Egitto 1-1. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il G7 di Vienna, vertice francese, Trump rivendica l'accordo con l'Iran e assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz. Solo il contributo europeo alla sicurezza dell'aria, il presidente americano frena, non abbiamo bisogno di molto aiuto. Poi definisce Macron un grande amico. Il presidente francese afferma Parigi è pronta a schierare da subito caccia, fregate e una porta aerea. Trump rilancia anche sul dossier Ucraina, mentre Zelensky propone un incontro negli Stati Uniti con Putin. E anche la Premier Meloni è arrivata a Vienna nel tardo pomeriggio con Regno Unito, Francia, Germania, l'Italia. Ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. La nostra inviata.
4: Giorgia Meloni arriva in Alta Savoia nel tardo pomeriggio per la cena di benvenuto offerta da Macron. Nessun commento ai giornalisti sui due dossier pesanti del vertice, Ucraina e Medio Oriente. Il memorandum di intesa fra Iran e Stati Uniti è visto dalla Premier come un'occasione di pace che non va sprecata, con l'auspicio anzi che porti stabilità a tutta la regione e dunque anche in Libano. E accanto all'omologa giapponese Takaichi, ricevuta in un bilaterale a Roma, Giorgia Meloni conferma la disponibilità italiana a inviare navi cacciamine per ripristinare la libertà di circolazione nello stretto, a condizione, chiarisce, del via libera del Parlamento italiano.
5: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
4: Anche il conflitto in Ucraina resta in primo piano, con Zelensky in arrivo a Evian. Inaccettabile per Giorgia Meloni l'aggressione russa alla cattedrale della Dormizione. Secondo la Premier, la fermezza del sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace saranno elementi centrali del G7 e a Evian potrà esserci l'occasione per un chiarimento con Trump, anche se nell'agenda della Premier non ci sono bilaterali in programma. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Il memorandum tra Stati Uniti e Iran prevede 14 punti, tra cui lo sblocco dei 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e lo stop ai bombardamenti israeliani sul Libano. Ma Trump in questo caso spiega se attaccato Tel Aviv può difendersi. Prima della firma di venerdì, colloqui preparatori a Doha, a Qatar. Intanto, secondo Axios, se l'Iran e gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo nucleare definitivo, Washington ritirerà entro 30 giorni le forze militari che ha mobilitato per il conflitto e revocherà tutte le sanzioni contro Teheran. All'indomani dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, in una conferenza stampa Netanyahu ha dichiarato: abbiamo salvato Israele dalla minaccia dell'annientamento. L'Iran senza il nucleare è la missione della mia vita. Il premier israeliano ha anche aggiunto che la lotta non è ancora finita, sottolineando che le forze armate dello Stato ebraico rimarranno nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Netanyahu ha chiuso l'intervento annunciando la sua ricandidatura alle prossime elezioni. La cronaca in Italia per il processo per la morte di Fabio Ravasio, 52 anni, avvenuta a Pravia, a Milano, il 9 agosto 2024, fatto passare per un primo momento per un falso incidente automobilistico. Invece fu un omicidio premeditato, organizzato da più persone, secondo la Corte d'Assise di Busto Arsizio, che ha emesso una sentenza di condanna poco prima di mezzanotte. Ergastolo per la 50enne brasiliana Dilma Pereira Carnero, amante della vittima, Fabio Lovezzo e Marcello Trifone. Altre 5 persone, tutte con un proprio ruolo nell'organizzazione dell'omicidio, sono state condannate a pene tra 24 e 14 anni. Chat sessiste e passeggeri ripresi a loro insaputa, aperta un'inchiesta su un gruppo di autisti del trasporto pubblico milanese.
6: Denunciato l'uso improprio delle telecamere di bordo, ma quanto segnalato da una passeggera del tram numero 15 va molto oltre. Alcuni autisti si scambiavano su una chat di WhatsApp, accompagnandole con frasi sessiste e oscene, immagini di donne inquadrate nelle parti intime, rubate dal sistema di sorveglianza video dei mezzi pubblici. Le indagini sono in corso, quelle interne dell'ATM, l'azienda di trasporto milanese, e quelle degli inquirenti, dopo gli esposti trasmessi alla alla procura e al garante della privacy. Non si tratta di goliardate, spiega Silvia Semenzin, sociologa digitale in prima linea per i diritti delle donne.
0: Non possiamo purtroppo sperare di sconfiggere il fenomeno se non diamo spazio a chi oggi denuncia queste forme di comportamento come una violenza di genere.
6: La chat sessista dei dipendenti dell'ATM è solo l'ultima di una serie di vicende inquietanti.
0: Fica.net l'anno scorso, i gruppi di Telegram o il gruppo di Facebook Mia Moglie in un qualche modo ritornano ad essere sempre più presenti, ma sotto nuove vesti.
6: Daniele Morgera, GR1.
3: L'agenzia giornalistica ANSA è la prima testata italiana per affidabilità e lo è per il nono anno di fila, secondo il Digital Report dell'istituto Reuters, con una fiducia degli italiani che si attesta al 74%, mentre in generale la fiducia nelle notizie è al 34%, 4 punti in meno rispetto allo scorso anno. A livello mondiale la fiducia è al 37%. La prima fonte di notizie per gli italiani è il web, seguita dalla TV e dai social media, poi la stampa, in netta crescita l'uso dei chatbot basati sull'intelligenza artificiale. Sport calcio, giornata di Parigi ai mondiali americani, è finita da poco Iran-Nuova Zelanda sul 2-2, poi abbiamo 1-1 tra Arabia Saudita e Uruguay e tra Belgio ed Egitto, 0-0 tra Spagna e Capoverde, più tardi in serata Francia-Senegal. Della l'ultima notizia, linea la musica di Radio 1.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, al via il G7 Evian in Francia, dove sono arrivati i capi di Stato e di Governo da tutto il mondo. Giorgia Meloni con Regno Unito, Francia e Germania ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran e la riapertura di Hormuz, sostenendo che l'Italia è pronta a contribuire alla missione per lo sminamento e la sicurezza dello stretto. Protagonista del vertice Donald Trump, che non ha escluso la sua presenza per la firma dell'accordo preliminare con l'Iran venerdì in Svizzera. L'inviato della RAI.
3: Dopo tante incomprensioni, Donald Trump definisce Emmanuel Macron un amico speciale, confermando che il vertice di Evian si apre con l'intenzione reciproca di riavvicinare le sponde dell'Atlantico, soprattutto dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra. L'inquilino della Casa Bianca afferma che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un grande aiuto per sminare lo stretto di Hormuz, ma Trump sa già che i leader europei sono pronti a partecipare alla missione internazionale per riaprire lo stretto. Macron aveva già fatto sapere di essere pronto a partecipare alla missione entro un paio di giorni e oltre a Parigi si sono già impegnati l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania e l'Olanda. Un sì a cui si aggiunge quello del premier canadese Carney. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, afferma Trump, a poche ore dalla riunione in cui il presidente americano incontrerà di nuovo il leader ucraino Zelensky dopo mesi di gelo. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
2: Prima della firma dell'accordo di Ginevra ci saranno colloqui preparatori a Doha. La CIA si dice scettica sulle intenzioni di Teheran di concedere quanto chiesto da Washington sul nucleare. Se si raggiungerà un'intesa su questo punto, fa sapere il sito Axios, gli americani ritireranno le proprie truppe entro 30 giorni e revocheranno le sanzioni contro Teheran. Ho detto a Trump di vederci con Putin negli Stati Uniti, lo ha fatto sapere Zelensky, che arriverà oggi a Evian. Nelle ultime ore centinaia di raid russi hanno colpito l'Ucraina, provocando almeno 11 morti e decine di feriti. Colpita la cattedrale della Dormizione a Kiev, Mosca nega il suo coinvolgimento e accusa il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto. Nella notte i detriti di un drone hanno incendiato una cisterna di petrolio nella regione russa di Krasnodar. In Italia, con la cronaca, la vicenda delle sorelline scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Dopo 9 giorni di ricerche si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a scappare.
4: I carabinieri stanno cercando di dare un senso ai messaggi in codice trovati su alcuni biglietti all'interno della camera di Sara e Alisia. Erano accanto ai loro cellulari, abbandonati lì dalle due sorelline, che invece hanno portato con loro vestiti e trucchi, come se avessero organizzato la fuga, forse seguendo le indicazioni arrivate da chi quella notte potrebbe averle portate via in auto. È l'ipotesi che prende corpo dopo 9 giorni di ricerche infruttuose. Poco prima della scomparsa, la telecamera di un bar le aveva filmate per l'ultima volta, vestite di nero con ai piedi scarpe bianche. Gli inquirenti hanno ascoltato nuovamente anche il fidanzato di Alicia. Il 18enne sostiene che la madre delle ragazze aveva confidato loro l'intenzione di venirle a portare via.
5: Io un giorno vengo a prendere voi, anche per forza, non mi interessa, durante la notte qualche giorno vengo a prendere.
4: Accuse tutte da verificare. Intanto, dopo la denuncia del padre, i responsabili della casa famiglia sono ora indagati per abbandono di minore, ma respingono le accuse. Abbiamo con serietà e correttezza. Simone Zazzera, GR1.
2: L'omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne ucciso nel 2024 a Parabiago, nel Milanese. Inizialmente si era pensato a un pirata della strada, poi gli investigatori hanno scoperto il delitto. In serata la sentenza, ergastolo per l'allora fidanzata, la 50enne brasiliana Dilma Pereiro Carneiro, ritenuta dall'accusa la mandante dell'omicidio. Condannate altre 7 persone con pene dai 14 anni all'ergastolo. E Bufera in ATM, l'azienda del trasporto pubblico milanese, dopo la scoperta delle chat tra autisti che si scambiavano messaggi misogini e volgari, diffondendo foto di alcune passeggere prese dai filmati delle telecamere di sicurezza. ATM ha attivato verifiche interne e promette una linea dura verso i responsabili. La procura ha aperto un fascicolo. Electrolux sospende i licenziamenti e le chiusure degli impianti in Italia per 50 giorni. Il ministro Urso aveva chiesto alla multinazionale generale svedese di non intraprendere azioni unilaterali. E tregua armata, il commento della FIOM CGL, cauto ottimismo, trapela dalla UIL. I mondiali di calcio, nella notte l'esordio dell'Iran che pareggia con la Nuova Zelanda per 2-2, prima Arabia Saudita-Uruguay, finita con il pareggio e rimonta dei sudamericani per 1-1, pareggia anche per Spagna-Capo Verde 0-0 e Belgio-Egitto 1-1. Stasera alle 19 Francia-Senegale e poi a mezzanotte Iraq-Norvegia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: Cari figlioli, sento le vostre voci.
6: Il cantante, anzi il cantatore.
7: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
8: Come segnalato nel flash, sua Mary, il Napoli ha portato...
9: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
10: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
11: Successo. Storie e voci dal Novecento.
12: Giugno, ben trovati alle 5.31, il sole è già sorto, maestro Bernardini.
13: Sì, guardi, ieri il battello non è passato a prenderci per Ostia e aveva un impegno il
12: conducente.
13: Il conduttore.
12: Patrizia Cavalieri, i suoi occhi
14: buongiorno,
12: palustri.
14: Buongiorno, oggi fa un po' meno freddo.
12: Freddo di ieri.
14: Sì. Mi sono attrezzata.
12: Forse Bernardini, forse c'è Claudio Urbani, la Terranova, Roberta Genuini che ci stanno seguendo, stanno sul battello loro, ci devono raggiungere. Tanti auguri a Maria Teresa Ruta, mentre il sole è sorto alle 5.31. Tanti auguri a Giacomo Agostini, che compie gli anni, Agostino il corridore motociclista. E in puntata chi abbiamo? Ah beh, come no, abbiamo Barnard, il trapianto del cuore.
14: Sì, oggi parliamo di cuore.
13: Sì, nella puntata che è andata in onda il 3 dicembre. Quindi ascolteremo diciamo fatti accaduti.
12: Il 3 dicembre. Perfetto. Cavalieri, Patrizia.
14: Parliamo di cuore, una piccola riflessione di Sylvia Plath, poetessa americana, che la dedica al marito traditore.
12: Vabbè, capita.
14: Capita, sì. E quando dai a qualcuno tutto il tuo cuore e lui non lo vuole, non puoi riprenderlo indietro, se n'è andato per sempre.
12: Maestro,
13: mamma mia.
12: Partiamo.
13: Ecco, sta arrivando il battello.
12: Ascoltiamo con voi.

Pensate, a volte la storia della musica inanella delle cose strane, perché Cuore Matto, successo di Antonio Ciacci, Little Tony, piccolo Antonio, era piccolo fratello, Enrico Ciacci, grande chitarrista, non dimentichiamolo mai, è del 1967. Il 3 dicembre 1967, quando Little Tony cantava Cuore Matto, Christian Barnard, il celeberrimo cardiochirurgo del Groote Schuur, l'ospedale del Sudafrica, effettuava il 3 dicembre 67 il primo trapianto di cuore su un essere umano. E noi siamo andati a recuperare proprio Voci dal Mondo, trasmissione storica di Radio Rai. Voci dal Mondo, noi stiamo un po' copiando, no? Voci dal Mondo, successo, Voci dal Novecento. Proprio il 3 dicembre 67, perché oggi è normale, ma un trapianto, il primo trapianto, fece epoca nel mondo. Questa è la voce di Barnard. Nella maggior parte dei casi, quando si trapianta un cuore, si rimuove un cuore grande, perché la reazione naturale del cuore alla malattia è di ingrandirsi, dilatarsi, diventare ipertrofico. E quindi, quando quel cuore viene rimosso e uno normale viene inserito, si va ad inserire un cuore più piccolo.

0: Mamma mia, un cuore matto, torna proprio bene secondo me questa scelta musicale. 3 dicembre 67, dal punto di vista della storia della medicina è stato un momento storico. Il trapiantato si chiamava Louis Vaskansky ed era un droghiere, era un oltretutto ultra cinquantenne, se non ricordo male. Che era successo? Era successo che era morta una giovanissima ragazza di 25 anni, Denise Darval. Barnard chiese l'autorizzazione al padre di poter trapiantare il cuore di Denise nel corpo di Vaskansky, che era sinistrato perché aveva insufficienza renale, insufficienza polmonare, insufficienza cardiaca, quindi per cui il trapianto va a buon fine. Vaskansky vive 18 giorni, quindi, che per quei tempi era un regalo, una cosa di questo genere, in un contesto clinico completamente di forme differente da quello attuale, quindi l'operazione a cuore aperto, con aprire da davanti, dallo sterno, insomma tutta una cosa completamente innovativa, e soprattutto era innovativa questo tentativo, perché si era provato a fare dei trapianti, addirittura c'era stato un chirurgo russo aveva trapiantato una doppia testa di un cane su un cane, pensate un po'. Barnard, che era, possiamo dire, forse tracotante, forse troppo tracotante, comunque che era, voleva realizzare, e aveva rischiato addirittura di essere accusato di omicidio perché aveva trapiantato un cuore di una persona che era clinicamente morta ma il cuore batteva ancora, aveva trapiantato il cuore da una persona che era una persona ancora col cuore vivo. Pensate che oggi ancora si fa il trapianto, si fa addirittura con il cuore battente. Quindi la chirurgia è arrivata veramente su altri livelli. Allora io chiedo al maestro Bernardini di entrare un momento, non senza pianoforte, qui con noi, perché la prossima testimonianza è a due voci, quindi il maestro Bernardini non soltanto suona il pianoforte ma farà anche quello che si chiama oversound, maestro?
1: Oversound, corretto, oversound. Quindi
0: sarebbe voci fuori campo. Sentiamo Barnard e un intervistatore. Barnard, indegnamente la voce la darò io a Barnard. Vogliamo vedere risultati migliori e maggiori successi, per cui provo disappunto per i risultati, ma non perdo le speranze.
1: Sta pianificando un nuovo trapianto?
0: Sì.
1: Per quando?
0: Non appena avrò un paziente idoneo e un donatore idoneo. Suitable donor.

Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, tante cose si potrebbero dire ancora. Christian Barnard, che poi a un certo punto della sua vita aveva la passione per le ragazze giovani, sposò un'indossatrice, poi lasciò questa indossatrice per un'altra, prima un'infermiera, poi l'indossatrice che si chiama Zöller, se non ricordo male, poi la lasciò per un'altra ragazza. Raccontò con questo tatto, devo dire, degno di miglior causa, che aveva avuto anche una notte d'amore con Gina Lollobrigida, perché era stato in visita dal Papa nel 68, e insomma è un personaggio abbastanza abbastanza complesso, se, per dirla così, Christian Barnard. Se ne andò, la leggenda dice per un infarto, che sarebbe un paradosso, no, dice in realtà per un attacco d'asma. Sapete chi lavorò a stretto contatto con Christian Barnard proprio in quel 1967? Enzo Iannacci, che

0: era un cardiochirurgo, e fece esperienza nell'ospedale Grote Schure. Allora, a questo punto io sono veramente curioso di andare a sentire Chiara Terranova, chi è andata a svegliare lei con questa sua voce giovane e squillante. Sentiamo.
1: Francesco Musumeci, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Cardiochirurgo di fama internazionale, ha diretto per 25 anni il Centro di Cardiochirurgia e dei Trapianti dell'Ospedale San Camillo di Roma. Professor Musumeci, cosa ha rappresentato per la medicina quel primo trapianto di cuore?
2: Christian Barnard, con questo primo trapianto di cuore da essere umano, ha sicuramente firmato una delle pagine più incredibili e più importanti della medicina moderna. Ebbe anche delle importanti conseguenze sul piano etico e sociale. Questo primo trapianto servì da stimolo affinché i legislatori definissero il concetto di morte cerebrale e quindi questo aprì chiaramente alla donazione degli organi.
1: All'epoca un'operazione del genere presentava rischi altissimi e molti medici si facevano scrupoli di carattere etico. Barnard fu coraggioso o tracotante?
2: Barnard ha avuto il coraggio di osare, varcando in quegli anni un po' quella che era la soglia tra noto ed ignoto, ed è riuscito in questa impresa unica che ne ha fatto uno dei pionieri della cardiochirurgia. In qualche modo è conveniente un paragone con Cristoforo Colombo. Anche se il paziente morì dopo appena 18 giorni dall'intervento, nessuno osò mai criticare Barnard per quello che aveva fatto. Nessuno in quegli anni osava fare questo primo passo, temendo appunto eventuali polemiche legate a un possibile fallimento. La storia racconta che Barnard non ebbe percezioni in quel momento della grandezza di quello che aveva fatto.
1: Com'è cambiata la cardiochirurgia da allora?
2: Per quanto riguarda i trapianti in modo specifico, sono stati trovati tanti nuovi farmaci che consentono di gestire bene il rigetto, e questo fa sì che oggi il trapianto rappresenti realmente una realtà terapeutica importante. In un contesto di cardiochirurgia in senso più lato, oggi si guarda una cardiochirurgia sempre meno invasiva, che garantisce un recupero più rapido ai pazienti, una migliore attenzione al gesto chirurgico, e soprattutto in questi ultimi anni stiamo vedendo l'ingresso della tecnologia robotica, dell'intelligenza artificiale, della realtà aumentata, della stessa tecnologia 5G.
1: Francesco Musumeci, grazie.
2: Grazie a voi.

0: noi siamo realmente onorati di aver avuto Francesco Musumeci ospite della nostra trasmissione in ore antelucane, con Chiara Terranova, che è andata a curiosare Musumeci. Questo lo dico per esperienza personale, ho visto file incredibili di persone che venivano dall'America per farsi operare al cuore da Francesco Musumeci. Questo per dire, sì, Barnard ha aperto la strada e noi italiani l'abbiamo percorsa bene con Musumeci, eh? Tre dicembre, questa è un'altra pagina molto personale che vado ad aprire oggi. 3 dicembre 1179, muore Alighiero Noschese. Vorrei ricordare anche una cosa, che nel 1926, il 3 dicembre, nasce, non c'è più nemmeno lei, una compagna storica, artistica di Alighiero Noschese, in Scanzonatissimo 65, 62, 63, Antonella Steni di Montefiascone. Steni, Pandolfi, sono stati nomi incredibilmente validi ed efficaci nel lungo nostro Novecento dello spettacolo. Beh, allora a questo punto, 25 novembre 32, si nasce Noschese a San Giorgio a Cremano, e qui siamo addirittura lui che si presenta, non imita nulla, ma presenta se stesso.
1: Il 25 novembre del 1932 sono nato io, Alighiero Noschese.
0: Una vita complessa, se ne va a 47 anni e se ne va in una maniera incredibile, se ne va suicida. Era stato ricoverato per una depressione a Villa Stewart, la clinica romana di Villa Stewart, e io non ho mai capito come potesse avere con sé una pistola, una Smith & Wesson, e si uccide, si toglie la vita di fronte alla cappella della clinica Villa Stewart, che simboleggiava Lourdes. Devo dire che in quella fase della vita di Alighiero, appunto nel 1979, era un lunedì quando arrivò la notizia, fu un fulmine, il classico fulmine a ciel sereno, perché sapevamo tutti della sua depressione, sapevamo tutti delle sue condizioni.

0: contraddizioni, derivate anche dal fatto che a un certo punto è rimasto solo perché lei, Edda De Bellis, che era un'impiegata del teatro Parioli, lo lasciò, e Alighiero da questo non si riprese praticamente mai. Alighiero, che era stato forse il primo grande imitatore, sbaragliando tutti gli imitatori che esistevano in radio in quel momento storico, quindi lui aveva, all'inizio voleva fare il giornalista, poi sempre lui, Vittorio Veltroni, prima lo prova per un po', poi a un certo punto si rende conto che forse è meglio che lui faccia altro, infatti entra nella compagnia di prosa e nella compagnia di rivista della Radio Televisione Italiana, quella appunto di Via Asiago, e lì comincia a inanellare tanti successi imitando, rubando le voci ad altrui, e pensate che poi nella sua grande maturità è stato uno dei primi a comprare, a inventare, a vivere del videoregistratore con il quale lui sentiva le voci da una parte e dall'altra imitava anche i gesti, esasperandoli, perché la radice di un buon imitatore è quello di avere una bella voce da imitata, ma anche di esasperare la caratteristica. Se uno gesto, se fa un braccio mosso di qualche centimetro, lui muove nella stessa maniera però ampliando, e tra tutti forse quello che faceva più sorridere era proprio il grande Ruggero Orlando, il corrispondente Rai da New York, che si muoveva molto, era qui in New York, si dimena Ruggero Orlando, si muoveva troppo, non vi parla Ruggero Orlando qui in New York, riusciva ad imitare oltre 1000 personaggi, 1300 e rotti personaggi. E alla fine della sua vita, in una commedia musicale che era molto familiare, che si chiamava I Compromessi Sposi, appunto con Antonella Steni, con Elio Pandolfi e con lui, effettivamente dobbiamo dirlo con serenità, assomigliava molto poco agli altri, dopo aver fatto una carriera incredibile. Pensate che nel 1965, in questo spettacolo che si chiama Scansonatissimo 1965, per la prima volta portò i politici in teatro, lui vestito da Aldo Moro, che era presidente del Consiglio, si alzava dall'occhio di bue, puntava una poltrona dove c'era lui truccato e vestito da Aldo Moro, e si alzava, dice: ah, c'è il presidente, c'è la Steni e Pandolfi, ah, c'è il presidente del Consiglio, e tutti credevano che fosse effettivamente Aldo Moro, perché aveva preso le fattezze. Amintore Fanfani lo faceva identico, Paolo Cavallina, un grande giornalista della Rai, o Cavallina Storno, che fu il telegiornale a mezzogiorno, perché era uno dei primi conduttori del telegiornale della mattina, insomma era persona estremamente duttile, estremamente un grande artista. Pensate che poi la sua voce naturale era quella che si chiama, che il maestro Bernardini sa perfettamente, una voce fessa, cioè non aveva una sua caratteristica particolare. Lui, che poteva cantare da tenore e poteva cantare con la voce femminile, la voce di Alighiero, la sua voce vera, era una voce differente, difforme. Se ne va, io ho questa convinzione, se n'è andato perché proprio la sera, il giorno prima, Domenica Inn, nasceva un nuovo astro, che era Gigi Sabani, con un'imitazione storica che fece di Pappalardo, e quindi secondo me tante cose insieme l'hanno portato a dire: vabbè, ma me ne esco di scena così come sono entrato. Qui abbiamo Alighiero che imita Bobby Solo, che è tratto dallo Schiacciavoci, è un programma della radio, del secondo programma di Radio 2, 15 maggio 1966, classica parodia alla Noschese, cioè più che altro degli autori di Noschese, che prendevano in giro Bobby Solo, che aveva appena varato nel 64 la famosa Lacrima sul viso. Sentiamo come viene trasformata.
1: Una lacrima per peso io la piango volentieri, ogni volta che in TV rivedrò il suo piccolo show.

Pisu, ovviamente Raffaele Pisu, e prendeva in giro così questa nel 65 uno dei tanti show che aveva fatto Raffaele Pisu in televisione. Maestro Bernardini, oggi è una giornata particolare, mi ritaglio qualche minuto, mi concede qualche minuto, maestro?

0: destino.
1: Non puoi andare contro al tuo destino. È segnato tutto sul libro del destino e via di seguito, quasi che ogni circostanza sia precostituita, o meglio, predestinata. Personalmente preferisco pensare alla forza dell'uomo in grado di determinare la forza del destino. Non mi voglio rassegnare alla possibilità di arrendermi a qualcosa di predefinito e non credo sia moralmente giusto. Talvolta i casi della vita ci lasciano pensare alla possibilità di un libro scritto in precedenza sulle cui pagine è raccolta tutta la tua vita. No, no. Per buona parte siamo noi arbitri del nostro percorso di vita e tendenzialmente quando scegliamo una strada abbiamo buona parte delle indicazioni per evitare errori. Spesso le voci dentro ci avvisano, non fare questa scelta, è confusa, non lasciarti coinvolgere, ma noi non ascoltiamo le voci dentro. Poi quando tutto si manifesta esattamente secondo le nostre paure e inascoltate, invochiamo la forza del destino. Magari poi etichettiamo pure il destino come cinico e baro.
2: One more kiss, dear.
1: Sempre in Campania, 3 dicembre 1937, nasce Angela Luce. Lei si chiama Angela Savino, è un'attrice eduardiana, cantante, è un'altra di quelle persone a tutto tondo che sa fare praticamente tutto. Pensate che arriva seconda anche a un festival di Sanremo nel 75 con una canzone che si chiama Ipocrisia, dietro Gilda, se non sbaglio. E noi siamo andati a prendere proprio un suo commento il 28 febbraio 1975, perché il festival di Sanremo è del 27 febbraio 75 e finisce il 1 marzo 75, per chi voglia andare a vedere, lo conduceva Mike Bongiorno assieme a Sabina Ciuffini, e lei dice queste parole.
3: Sono nuova a questo successo e per questo successo sono molto emozionata. Non pensavo di emozionarmi tanto. Volevo dirle un'altra cosa. E quando prima che iniziassi a cantare sono andata dietro le quinte, ho visto un'infermiera, ho detto: "Ma a che cosa serve?" Le assicuro, serve. Serve come...
1: Accidenti, Angela Luce, sentite anche che vis, che forza teatrale che ha nelle sue parole la nostra Angela Savino. E allora a questo punto il maestro Berardini è qui, alla mia sinistra. Patrizia Cavalieri è lì, alla mia destra. Il maestro Berardini suona e Patrizia Cavalieri dà voce alla voce di Angela Luce.
4: Io canto sempre, quando sono triste per provare la gioia di me stessa, quando sono allegra per gratitudine.
1: Successo@rai.it per chi voglia esprimere opinioni su quello che abbiamo fatto oggi e in genere. Poi, ripeto, è molto frequentato anche Rai Play Sound per riascoltare questa puntata e tutta la trasmissione in sé. Ci sentiamo domani.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran all'indomani del memorandum di intesa tra i due paesi, la cui firma è prevista venerdì in Svizzera. Trump non esclude la propria presenza a Ginevra. Intanto al G7 di Evian in Francia prende forma la missione europea Hormuz e oggi il capo della Casa Bianca vede Zelensky. Facciamo il punto qui in studio, Claudia Stamerla.
2: Sì, è il giorno dell'Ucraina. Ad Evian il presidente americano incontrerà ancora una volta Zelensky. Il dossier guerra in primo piano all'incontro in Francia. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha affermato Trump, mentre il leader di Kiev ha rivelato di aver proposto al presidente americano un colloquio con Putin negli Stati Uniti. Il giorno dopo la notizia del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, al G7 di Evian ha preso forma la missione internazionale ad Hormuz per garantire la riapertura dello stretto. Nel bilaterale con Macron, Trump ha fatto sapere che Washington può fare a meno dell'aiuto europeo, ma in ogni caso i leader sono pronti a partecipare. Con la Francia si sono impegnati Germania, Olanda, Italia, Regno Unito, oltre al Canada. Ad Evian confermata anche la firma del memorandum Stati Uniti e Iran venerdì in Svizzera, e Trump non ha escluso che potrebbe esserci. Intanto il premier israeliano Netanyahu aggiusta il tiro sull'accordo dopo aver affermato che è passato sulla testa di Israele. I principali obiettivi del conflitto sono stati raggiunti: l'Iran non avrà il nucleare, la missione della mia vita, ha detto, e ha annunciato che si ricandiderà.
1: Manca l'accordo in Europa sulle sanzioni contro il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir. Diversi paesi, tra cui l'Italia, hanno chiesto misure, ma non c'è la necessaria unanimità, ha affermato la numero uno della diplomazia europea, Callas. Ben-Gvir, ministro della sicurezza, è indagato dalla Procura di Roma per tortura e crimini di guerra per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sud Flotilla. Aveva definito l'Italia un paese delle ciabatte. Tornando ai Vian, per l'Italia c'è Giorgia Meloni al centro del vertice, lo dicevamo. Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Presidente del Consiglio, ricevendo a Roma la Premier giapponese Takaichi, ha parlato del memorandum fra Iran e Stati Uniti, sottolineando l'importanza della riapertura dello stretto di Hormuz. Meloni ha poi condannato l'aggressione russa alla cattedrale della Dormizione di Kiev. La cronaca: riprenderanno in mattinata le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa dal nipote vicino a Venezia.
3: Erboso, scandagliato dai sommozzatori di vigili del fuoco e carabinieri, sub con luci e telecamere, le rive del canale Malguer, le sue acque arrivano a Caorle, sono state battute palmo a palmo per un altro giorno. Poi i sorvoli dell'elicottero. Dopo le piogge di giovedì le ricerche sono complesse. Indagini concentrate in un punto preciso in corrispondenza di una caditoia dove si immette nel canale l'acqua piovana. Qui sarebbe stato gettato il cadavere della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni. Una telecamera lo avrebbe immortalato con una carriola coperta da un telo. Un comportamento che non ha insospettito, però, dato che poco più avanti lungo il canale c'è l'ecocentro. La confessione del giovane il sabato sera successivo, dopo aver detto di non saper nulla della zia e avere tentato di cancellare le tracce di sangue. Aveva anche detto di essersi fratturato una mano in lavori in giardino. Si cercano ancora l'arma del delitto, un coltello da cucina con cui l'avrebbe ferita e poi uccisa, e la carriola. Il 17enne, studente capace, non era seguito dai servizi sociosanitari e non risultano disagi psicologici. Ora si trova in una comunità del Trevigiano, a breve la convalida del fermo. Alessia Piovesan per il GR1.
1: E continuano anche le ricerche delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella al Fedene in Abruzzo. Dopo 9 giorni si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a scappare, indagati per abbandono di minori i responsabili della casa famiglia della quale erano ospiti. Il processo per l'omicidio di Fabio Ravasio è avvenuto il 9 agosto 2024 a Parabiago, Milano. La Corte d'Assise, dopo una lunga camera di consiglio, ha inflitto 3 ergastoli per la sua morte, che in un primo momento sembrò dovuta a un incidente in strada. L'uccisione fu invece organizzata da più persone, tra cui l'amante della vittima, la 50enne brasiliana Dilma Pereira Carneiro. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna su una chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano immagini delle donne a bordo riprese dalle telecamere dei mezzi, foto accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene. Il caso è stato segnalato da una passeggera attraverso i social. L'avvertenza Electrolux, primo risultato importante nell'incontro tra sindacati, azienda e governo al Ministero delle Imprese. La multinazionale ha sospeso il piano da 1700 licenziamenti con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche. L'azienda discuterà misure condivise. Sentiamo Davide Sperti, segretario generale UILM.
4: Credo che questo sia un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni.

0: azioni congiunte fatte in queste settimane. Questa avvertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
1: Fisco, scade oggi il termine per pagare la conto IMU, l'imposta municipale unica sugli immobili dalla seconda casa in poi, la prima esente. Gettito atteso 17 miliardi, a dicembre previsto il saldo, i ritardatari possono comunque versare una cifra aggiuntiva. Mondiale di calcio, l'atteso debutto dell'Iran contro la Nuova Zelanda è finito 2-2, a Los Angeles poche tensioni ma bandiere vietate del regime preislamico, tutte in parità anche le altre sfide di giornata, 1-1 tra Arabia Saudita e Uruguay e tra Belgio ed Egitto, Spagna fermata a sorpresa sullo 0-0 da Capoverde. Sono le 6:05 e la linea vale di quella di Radio 1. Buon ascolto.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La crisi internazionale, gli USA e l'Iran con il memorandum d'intesa, le polemiche politiche sul patentino antifascista, la cronaca con il caso delle sorelle Alicia e Sara, sono i temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo con Repubblica. L'Europa missione a Hormuz, questo è il titolo d'apertura. Lo stretto verso la riapertura. Macron al G7 di Evian annuncia la spedizione navale antimine. Meloni, l'Italia è pronta e ci sarà. Trump, non ci serve molto aiuto. Venerdì a Ginevra la firma della tregua USA-Iran, ma senza intesa sul nucleare salta tutto. Un commento di Maurizio Molinari, un fragile accordo. E poi a centropagina Israele ora accusa Netanyahu incapace di vincere la guerra. E poi Crosetto da exit per ricucire, nessun disegno sulle basi. E ancora a centropagina sempre gli esteri, raid su Kiev, brucia cattedrale, patrimonio dell'UNESCO. Questa la prima pagina di Repubblica. Siamo alla Stampa. L'intesa regge, riapre Hormuz, questo è il titolo d'apertura. Trump e Vance firmano digitalmente il memorandum con l'Iran. Venerdì il via libera totale nello stretto, il gelo di Netanyahu. Macron pronti a guidare una missione europea nel Golfo, Meloni navi con l'ok del Parlamento. C'è un commento di Stefano Stefanini, un accordo scarno ma può salvare il G7. E poi a centropagina antifascismo, ira su Nordio. Il ministro no alle patenti, il codice penale di Mussolini, Schlein, la destra vive di paure. E poi di spalla Londra antisocial, com'è difficile togliere ai giovani i difetti degli adulti. Passiamo al Messaggero, anche qui ovviamente USA e Iran primo piano. Iran, USA, Hormuz riapre. Trump al vertice venerdì al via i passaggi, non ci serve molto aiuto. Macron e Meloni pronti a mandare nostre navi, l'accordo resta fragile, 2 mesi per trattare sul nucleare. Raid russo sulla cattedrale di Kiev, firmata in digitale la pace, si apre il G7 di Evian. Ci sono 2 editoriali, il primo di Stefano Silvestri, un accordo che permette di andare avanti, e poi Valbona Zeneli che scrive stessa sede, mondo diverso. A centropagina la cronaca, sorelline, spunta un video nascosto da un parente, sentito il fidanzatino di Alicia, avevano un cellulare segreto. E poi sempre di spalla la politica, il PD dialogo al centro, Vannacci agita la Lega ma Fratelli d'Italia alza il muro, non è nostro alleato. Vediamo il giornale, summit in Francia, Hormuz nucleare, la vera sfida di Trump. I 7 grandi del mondo a Evian, venerdì riapre lo stretto, Bibi deluso, Miri candido e vinco. Un commento del direttore Tommaso Cerno, ecco il mondo al contrario. E poi il titolone, la solita ossessione, il campo largo delle tasse. Questo è il titolone in prima pagina del giornale, patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie. La sinistra

0: sinistra ogni giorno chiede tributi. Passiamo alla verità. Scoppia la concertopoli del PD. Il TAR ordina alla Giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali che sarebbero stati assegnati in modo irregolare. Intanto gli stessi organizzatori prendono altri appalti e i consiglieri di sinistra si regalano 3 biglietti VIP a testa per l'evento di RDS, scrive La Verità in prima pagina. La Salis fa ballare la casta e gli amici. Un commento del direttore Maurizio Belpietro: nel campo largo cresce solo la tassa sui risparmi. E poi a centro pagina, secondo Trump la guerra è finita, i vincitori per ora sono i Pasdaran, regime saldo in sella e con l'uranio riaperto con pedaggi, punto interrogativo, uno stretto che era libero. Vediamo L'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Tempo di sminare, questo è il titolo d'apertura. L'accordo per la tregua regge tra i tanti nodi da sciogliere, dal nucleare iraniano al Libano. Al G7 i leader europei, Italia compresa, si candidano a bonificare Hormuz. Trump tiepido. Calano i prezzi di petrolio e benzina, levi, gli israeliani si sentono traditi, relazioni con gli USA a rischio. A centro pagina il messaggio di Putin ai grandi e poi il Papa: offrire la solidarietà che i potenti negano ai poveri. Passiamo al Libero. Guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto, fine di un incubo. I termini dell'accordo USA-Iran sono ancora un giallo, ma di sicuro c'è il crollo dei prezzi di gas e greggio. L'economia può respirare, scrive Libero in prima pagina. Vediamo il Fatto Quotidiano. Trump sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa a Ben Gvir. Intesa firmata, Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016. Il regime resta in piedi, scrive ancora il Fatto Quotidiano in prima pagina. Hormuz riapre e no a uranio arricchito come prima, 0 sanzioni al ministro di Israele. Passiamo al Foglio. L'accordo con l'Iran è un disastro, intervista a Benny Morris, e per Israele è terribile. Teheran cercherà la bomba molto velocemente, gli iraniani traditi. Netanyahu rivendica di aver eliminato una minaccia imminente. Vediamo il Sole 24 Ore. Con accordo USA-Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record. A centro pagina Trump gela Macron al G7 di Evian e minaccia dazi sui vini francesi. E ancora Meloni: pronti a fare la nostra parte, missione militare nel Golfo con ok del Parlamento. E ancora le imprese, Orsini, ora le misure per l'energia. E sempre a centro pagina Stellantis: 5 miliardi di investimenti in Italia entro il 2030. Passiamo al Manifesto. Farsi male, questo è il titolo di apertura. L'accordo tra USA e Iran è fatto ma non è firmato, anzi non è un accordo, c'è solo il quadro. Le due parti non concordano sui fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio. E per la terza parte, Israele, non c'è alcun accordo. Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni. A centropagina, a Evian il vertice dei 6 contro 1, la tensione dietro lo sfarzo. Al G7 vengono al pettine i nodi del rapporto con Trump. E poi in basso, editoria Nordio e Fratelli d'Italia a caccia di Vannacci, l'attacco alla fiera, scrive il Manifesto. Vediamo il Corriere della Sera. La firma digitale all'intesa USA-Iran riapre Hormuz, l'annuncio di Washington. Israele non è finita. Accordo siglato da Trump, Vance e Galibaf, giù il petrolio. Di spalla Milano, foto rubate delle passeggere, la chat sessista degli autisti ATM, lo abbiamo sentito al giornale radio che ci ha preceduti. E ancora la cronaca, Venezia, il 17enne al PM, ho ucciso la zia e l'ho trasportata dentro un sacco. In basso i missili di Putin sulla cattedrale. Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera. Iran, G7 al via dopo l'intesa, l'Europa pronti su Hormuz. I leader a Evian, Macron offre la porta aerei francese, abbiamo organizzato una missione assieme a Londra. Vediamo le pagine 4 e 5 sempre del Corriere della Sera, due pagine gemelle, l'intesa, il confronto, dollari, armi, siti nucleari, un accordo e due versioni, il memorandum ancora preliminare, le due interpretazioni, USA e Iran vendono lo stesso risultato in chiavi diametralmente opposte. A pagina 4, Washington, nessun pagamento per ora, al massimo piccoli gesti, e sull'uranio sepolto non c'è fretta, cessate il fuoco in Libano, ma se Hezbollah attacca Israele può difendersi. E alla pagina successiva, ecco i dividendi della resistenza, il regime esulta e fa i conti, 300 miliardi per la ricostruzione, gli ayatollah, gli asset sbloccati e servizi a pagamento per lo stretto. Ancora vediamo le pagine 8 e 9, sempre del Corriere della Sera. L'altro fronte, Israele, l'avvertimento a Trump, non ci ritiriamo dal Libano, il ministro Katz, se l'Iran ci attacca per le nostre operazioni anti-Hezbollah, ci difenderemo. Netanyahu ribadisce che Teheran non avrà il nucleare, è la missione della vita, la nostra lotta non è ancora finita. E poi alla pagina successiva le testimonianze, quelle voci da Teheran, noi, popolo tradito, l'intesa salva il tiranno. Ancora, il Corriere della Sera, pagine 12 e 13, il ruolo dell'Italia, eccolo qui, il ruolo dell'Italia, pronti a dare il nostro contributo, la linea di Meloni sulla pace, ci saremo con l'autorizzazione del Parlamento, l'occasione del disgelo con Trump, la Premier, missione strettamente difensiva, l'ipotesi di revoca delle sanzioni a Teheran. Pagina 13, il ritiro USA dall'Europa, Crosetto, dalle basi italiane nessun disimpegno, il ridimensionamento su incrociatori, aerei e sottomarini, la visita a Washington del ministro della difesa Hegseth, gli alleati devono assumersi più responsabilità. Proprio su questo sentiamo subito le parole di Trump e di Macron.
1: The oil is plummeting down. I prezzi del petrolio scendono e gli indici di borsa salgono. And the strait is already partially... Lo stretto di Hormuz è già parzialmente aperto, lo sarà del tutto da venerdì dopo la firma del memorandum a Ginevra. La disponibilità degli alleati europei a contribuire alla sicurezza nello stretto con una missione navale. Non servirà molto aiuto, ma non è una cattiva idea avere uno o due navi. Non ci saranno pedaggi. L'Iran non avrà armi nucleari. L'America si accerterà che sia così.

0: Era la voce di Lola Young, noi torniamo alla lettura dei giornali, siamo a Repubblica, pagina 3, 5 paesi e 12 navi per sminare l'area, 6 mesi di bonifiche. Volenterosi e pronti a partire, resta il nodo dei tempi lunghi, bisognerà concordare con Teheran i termini dell'intervento, scrive Repubblica. Alla pagina successiva, pagina 4, l'Italia, Meloni, siamo pronti ma si attende lo scudo americano. A cena a Evian, saluti e battute con il tycoon dopo mesi di gelo per la missione 2 o 3 cacciamine, una fregata e una nave logistica. In basso il retroscena firmato da Giovanna Vitale, via libera vincolato all'ok del Parlamento, centro-sinistra cauto. Dopo la firma di Ginevra il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera. Il PD prima una vera pace, dubbi di 5 Stelle e AVS, azione, sì se c'è l'Unione Europea. Ancora Repubblica, a pagina 6, l'accordo, il rebus del pedaggio, braccio di ferro tra USA e Iran sulla tassa per passare lo stretto, ancora tensione sull'interpretazione della bozza siglata. Il testo dovrebbe prevedere un alleggerimento delle sanzioni solo di fronte a passi avanti verificati sul programma atomico da parte di Teheran. A pagina 7 c'è un'intervista a Petraeus, Donald vince solo se riuscirà a eliminare tutto l'uranio arricchito, l'ex, vediamo cosa scrive Paolo Mastrolilli, l'ex capo della CIA David Petraeus, già comandante delle forze americane in Iraq, Afghanistan e nell'intera regione medio orientale, avverte, l'intesa firmata domenica è solo il primo passo, come giudica il memorandum, chiede Paolo Mastrolilli, vediamo la risposta, i risultati concreti sono due, la revoca del doppio blocco di Hormuz e la proroga del cessate il fuoco per 60 giorni, tutto il resto che conta davvero, sia il nucleare, i missili, il sostegno ai proxy come Hezbollah, è rimandato al negoziato. Ancora Repubblica, pagina 10, Teheran, l'ora dell'orgoglio, i generali gonfiano il petto, abbiamo sconfitto i nemici. Vediamo sempre Repubblica, pagina 13, Israele, Netanyahu sotto assedio, ma la nostra lotta non è finita. Le opposizioni all'attacco del premier, incapace di vincere, ma lui replica, ho salvato il mio paese, e lancia stoccate a Trump. In basso un'intervista a Sarid, Bibi ha fallito, adesso ci odiano tutti, la pagherà alle urne. Allora sentiamo proprio su questo le voci del ministro israeliano Katz e del ministro degli esteri iraniano Araghchi.
1: Le forze israeliane non si ritireranno dalle fasce di sicurezza, non dal Libano, Gaza e Siria.
2: Lo schema è quello in due fasi, prima la firma dell'intesa e poi l'avvio di 60 giorni di colloqui per definire la questione del programma nucleare iraniano. Washington si impegnerebbe a sospendere le sanzioni sulle esportazioni iraniane di greggio. Hormuz sarà riaperto, ma non subito. E per l'Iran, Israele deve cessare immediatamente ogni ostilità in Libano.
0: Vediamo la stampa a pagina 3, un regalo di compleanno per Trump, ma l'intesa è ancora tutta da costruire, scrive Stefano Stefanini in una lunga analisi. Gli iraniani sono abituati a dilatare i tempi, 60 giorni sono pochi, l'annuncio serve solo per il G7. Ancora la stampa a pagina 8, Hormuz in campo l'Europa, Macron accoglie Trump al G7 e annuncia invierò portaerei e caccia nello stretto, gli alleati si aspettano un aiuto per Kiev. Passiamo a Libero a pagina 4, fine di un incubo, il ruolo dell'Italia, la premier al G7 in Francia, Meloni agli alleati, la marina Hormuz col voto del Parlamento, l'Italia chiede il ritorno della piena libertà di navigazione nello stretto ed è pronta a fare la propria parte con 2 cacciamine e altre navi. Cena con i leader e disgelo con Trump dopo le divergenze dei mesi scorsi. Passiamo al Messaggero, la svolta in Medio Oriente, Iran USA, la firma in digitale ma l'accordo resta fragile, senza nucleare salta tutto. L'intesa siglata a distanza da Trump, Vance e Galibaf, venerdì la cerimonia a Ginevra, tra i nodi rimasti

0: pedaggio per Hormuz, lo sminamento, le sanzioni e gli asset congelati. In basso, da Israele, Netanyahu, il grande sconfitto che non vuole arrendersi, mi ricandido alle elezioni. Andiamo alla pagina successiva, sempre dagli esteri, però andiamo in Ucraina, raid su Kiev, cattedrale in fiamme, Zelensky, messaggio di Putin al G7, Ucraina, piovono sulla capitale oltre 600 droni e 70 missili, il presidente, atto di barbarie, squarciati il tetto e la facciata della dormizione, la tattica dello zar per arrivare al negoziato. Ancora il messaggero a pagina 4, riapre lo stretto conteso, ma tra due mesi le navi dovranno tornare a pagare. L'Iran ha accettato il passaggio senza costi, solo per i prossimi 60 giorni, e punta a ricavare entrate dal traffico per sostenere lo sviluppo del paese. Sempre il messaggero a pagina 5, borsa in rialzo con l'accordo, Milano sopra 52.000 punti. Tutti gli indici europei in crescita ma senza picchi, con il FTSE MIB in aumento dello 0,66%. Titoli di Stato in ripresa con rendimenti del BTP in discesa al 3,68% e lo spread a 71 punti. Passiamo al giornale. Tutti hanno fallito prima di me, Trump esulta, è una pace reale, il piano USA se l'Iran tradirà i patti, custodi del Medio Oriente col 20% dei ricavi, quasi certa la presenza del tycoon assieme al vice Vance venerdì a Ginevra. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 16 giugno. L'aria stabile verrà disturbata da infiltrazioni di aria più fresca. Avremo quindi un mattino in prevalenza soleggiato, ma con una spiccata instabilità pomeridiana, caratterizzata da rovesci e piovaschi diffusi sull'intero arco alpino e, in forma più decisa, lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in estensione da Lazio e Abruzzo fino a Campania, Puglia centro-settentrionale e aree interne della Calabria. Le temperature massime registreranno una lieve flessione sul versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, rimanendo sotto i 28 gradi, mentre il caldo sarà più intenso sulla pianura padana e sul versante tirrenico, con locali punte di 34 gradi nelle zone interne della Calabria e delle isole maggiori. Venti dai quadranti nord-orientali, deboli o moderati, ma con forzi sull'alto e basso Adriatico e sullo Ionio. Di conseguenza saranno mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi medio e alto Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:28 minuti e 31 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 32 la Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso c'è un chilometro di coda tra circonvallazione Ulz e allo svincolo di circonvallazione Ulz in direzione di Bardonecchia. Il traforo è riaperto in entrambi i sensi. Sulla 14 Adriatica, rallentamenti per un incidente tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Si tratta di un veicolo uscito di strada. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code per un veicolo fermo tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione del capoluogo lombardo. Sempre verso Milano, code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago. Veniamo a Roma, sulla diramazione Roma Sud ci sono code per la viabilità esterna molto trafficata tra Torrenova e il raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino. Sul tratto urbano della 24, code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. In Autosole si sono formati rallentamenti per un incidente tra la 16 Napoli-Canosa e Asse Mediano in direzione di Roma. Sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, è segnalato un incendio tra lo svincolo per Cosenza e Rogliano Grimaldi in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra Vasto Nord e Poggio Imperiale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle

0: Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Le 6:30 minuti, rieccoci all'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Rivediamo velocemente le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo questa volta dall'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Tempo di sminare, questo è il titolo di apertura. L'accordo per la tregua regge tra i tanti nodi da sciogliere, dal nucleare iraniano al Libano. Al G7 i leader europei, Italia compresa, si candidano a bonificare Hormuz. Trump tiepido. Calano i prezzi di petrolio e benzina, levi gli israeliani. Gli israeliani si sentono traditi, relazioni con gli USA a rischio. A centro pagina il messaggio di Putin ai grandi e poi il Papa offrire la solidarietà che i potenti negano ai poveri. Vediamo il manifesto. Farsi male, questo è il titolo d'apertura. L'accordo tra USA e Iran è fatto ma non è firmato, anzi non è un accordo, c'è solo il quadro. Le due parti non concordano sui fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio. E per la terza parte, Israele, non c'è alcun accordo. Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni. A centropagina il manifesto scrive: a Evian il vertice dei 6-1, la tensione dietro lo sfarzo, al G7 vengono al pettine i nodi del rapporto con Trump. Vediamo il Sole 24 Ore: con accordo USA-Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record. A centropagina Trump gela Macron al G7 di Evian e minaccia dazi sui vini francesi. E poi Meloni pronti a fare la nostra parte, missione militare nel Golfo con ok del Parlamento. E ancora Orsini, ora le misure per l'energia. Vediamo la Stampa: l'intesa regge, riapre Hormuz, Macron pronti a guidare una missione europea nel Golfo, Meloni navi con l'ok del Parlamento, Trump e Vance firmano digitalmente il memorandum con l'Iran, venerdì il via libera totale nello stretto, il gelo di Netanyahu. Un commento di Stefano Stefanini: un accordo scarno ma può salvare il G7. A centropagina antifascismo, ira su Nordio, il ministro no alle patenti, il codice penale di Mussolini, Schlein, la destra vive di paure. Vediamo il Foglio: l'accordo con l'Iran è un disastro, intervista a Benny Morris, e per Israele è terribile, Teheran cercherà la bomba molto velocemente, gli iraniani traditi, Netanyahu rivendica di aver eliminato una minaccia imminente. Vediamo il Fatto Quotidiano: Trump sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa a Ben-Gvir, il regime resta in piedi, Hormuz riapre e no a uranio arricchito come prima, zero sanzioni al ministro di Israele. Passiamo al Libero: fine di un incubo, guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto. I termini dell'accordo USA-Iran sono ancora un giallo, ma di sicuro c'è il crollo dei prezzi di gas e greggio, l'economia può respirare. E un commento di Spalla: quel lavoro sporco fatto anche per noi, di Alessandro Sallusti. Passiamo alla Verità: scoppia la concertopoli del PD, scrive la Verità in apertura, in prima pagina. Il TAR ordina alla Giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali che sarebbero stati assegnati in modo irregolare. Intanto gli stessi organizzatori prendono altri appalti e i consiglieri di sinistra si regalano 3 biglietti VIP a testa per l'evento di RDS. La Salis fa ballare la casta e gli amici, scrive la Verità in apertura. Passiamo al Giornale: summit in Francia, Hormuz e nucleare, la vera sfida di Trump. I 7 grandi del mondo a Evian, venerdì riapre lo stretto, Bibi deluso, mi ricandido e vinco. Accordo limitato, questa tregua non è una vittoria, scrive Augusto Minzolini, il commento è a pagina 6. E poi i vantaggi, ma ora Teheran fa meno paura, è un commento di Lucio Martino, sempre pubblicato a pagina 6. A centropagina il campo largo delle tasse, la solita ossessione, scrive il Giornale: patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie, la sinistra ogni giorno chiede tributi. Chiudiamo con la Repubblica: Europa missione a Hormuz, lo stretto verso la riapertura, Macron al G7 di Evian annuncia la spedizione navale antimine, Meloni l'Italia è pronta e ci sarà, Trump non ci serve molto aiuto, venerdì a Ginevra la firma della tregua USA-Iran ma senza intesa sul nucleare salta tutto, un accordo fragile, scrive Maurizio Molinari. E a centropagina Israele ora accusa Netanyahu incapace di vincere la guerra. E ancora cosetto da exit per

cucire, nessun disimpegno sulle basi. E sempre a centro pagina, ancora gli esteri, raid su Kiev, brucia cattedrale, patrimonio dell'UNESCO. Ancora un altro po' di musica e torniamo fra poco.

0: Questo era Pino Daniele, lei invece è Claudia Fusani, giornalista dell'Altra Voce. Ciao Claudia, benvenuta, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, ho di fronte a me tre prime pagine, Il Manifesto, Libero e Repubblica. Parto dal Manifesto. Farsi male, questo è il titolo di apertura. L'accordo tra USA e Iran è fatto ma non è firmato, anzi non è un accordo, c'è solo il quadro. Le due parti non concordano sui fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio, e per la terza parte, Israele, non c'è alcun accordo. Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni. Così Il Manifesto. Vediamo Libero. Fine di un incubo. Guerra, benzine, bollette, la tregua cambia tutto. I termini dell'accordo USA-Iran sono ancora un giallo, ma di sicuro c'è il crollo dei prezzi di gas e greggio. L'economia può respirare. Chiudo con Repubblica. C'è un commento in prima pagina di Maurizio Molinari. Un fragile accordo, scrive Molinari. Leggiamo le prime righe. L'accordo USA-Iran è un cessate il fuoco di 60 giorni basato su riapertura dello stretto di Hormuz e fine del blocco navale americano, ma è assai vulnerabile perché rimanda a un nuovo negoziato in termini i temi incandescenti. Il programma nucleare di Teheran e le sanzioni USA. La guerra dunque si interrompe, ma se non porterà ad un'intesa complessiva rischia di riprendere. Tu, Claudia Fusani, che cosa ne pensi?
1: Penso che buona la terza che hai letto, ovvero sia l'ultima.
0: Sì.
1: È un fragile accordo, come sapete tutti i grandi leader sono in Francia al G7 e nessuno ieri ha accolto la notizia della firma con gesti di gioia, chissà come, cioè con i piedi molto per terra. È sicuramente una cosa buona, che va accolta, che va coltivata, che va seguita giorno per giorno, perché è soltanto una cornice. I punti più deboli sono senza dubbio la partita del

0: nucleare e tutto quello che riguarda purtroppo il Libano. Il Libano e quindi Israele, eccetera, eccetera. Quello è il punto più fragile, perché sappiamo, ieri sera c'è stata anche una conferenza stampa a Tel Aviv, dove il leader di Israele, il premier di Israele, era molto, diciamo, molto storto, passatemi questo termine un po', sì, non proprio tecnico, perché chi veramente perde finora è lui. Cioè, se c'è una parte che ha perso, una delle tante parti che hanno perso in questa vicenda, al momento sono sicuramente loro. Ed è la cosa più rischiosa, perché, come sappiamo, questa guerra è cominciata perché il premier di Israele, dopo 15 anni di tentativi di portare questo attacco all'Iran, perché lui ci aveva provato con tutti, ci aveva provato con Obama, ci aveva provato con Biden, e ovviamente era sempre stato respinto. È arrivato Trump, e Trump, per scelta o per necessità, questo ancora non lo sappiamo, ha detto sì ed è entrato in questa sciagurata guerra che ha perso. Quindi la situazione è molto fragile, senza dubbio, però è un'opportunità che va colta. Arriva in un momento in cui, doveva per forza essere adesso, questa, nel senso, Trump cerca ormai da un mese di scappare da questa guerra, non ci riesce perché c'è il veto di Tel Aviv, che invece vuole assolutamente continuarla per combattere il nemico, che a sua volta, perché per carità, nessuno qui sta difendendo l'Iran o niente, perché per l'amor del cielo, però sicuramente questa è stata una guerra sciagurata. Adesso doveva esserci qualcosa, Trump stava cercando un segnale, una via di fuga, l'ha trovato a modo suo in questo momento così scenografico, il giorno del suo compleanno, l'arrivo al G7 con questa notizia, chiamiamola così, e quindi tant'è che il vertice era stato completamente occupato da questa cosa. Insomma, È una notizia importante, necessaria, sicuramente ci consegna una situazione ancora molto molto fragile.
1: Siamo sempre agli esteri, ma per parlare davvero di altro, siamo a pagina 27 del Corriere della Sera. Londra blocca i social ai minori di 16 anni e per gli under 18 coprifuoco digitale. Che ne pensi?
0: Guarda, penso che anche questo è stato un tema che è stato affrontato ieri dal G7, perché il primo paese che ha fatto questa cosa è stata la Francia, sì. Poi è seguita l'Australia, prima l'Australia e poi la Francia, non mi ricordo. Comunque è un'iniziativa, è una decisione che è già stata presa da paesi molto importanti. Io penso che sia necessario anche questo, perché è vero che tutto quello che viene vietato poi comunque in qualche modo rientra dalla finestra, però l'impatto così negativo che i social hanno sui giovani e sui giovanissimi va in qualche modo fermato. Dovevamo pensarci prima, sì, potevamo fare qualcosa prima, sì. A questo punto è brutto, perché ogni censura, ogni divieto dall'alto in questo modo è sbagliato, però nel momento in cui non ci pensano le famiglie, perché quello poi è il luogo dove si dovrebbero formare questo tipo di scelte, nel momento in cui le famiglie non riescono, non possono, non vogliono a creare una barriera all'invadenza di questi strumenti, di questi mezzi, che sono importanti, perché i social sono importanti, hanno un loro ruolo, però i giovanissimi sono assolutamente devastati da questa roba. E quindi sì, purtroppo a questo punto è necessario fare questo.
1: Siamo a un tema,
0: e ripeto,
1: più...
0: sì, non è il primo paese, no, sì. E ripeto, questo non è il primo paese, perché l'ha fatto l'Australia circa un anno fa, c'è stato uno shock, se vi ricordate. Ora, io non so, non ho capito fino a che punto sia possibile farlo, attenzione, perché come sappiamo il web è il web, cioè l'etere è l'etere, per cui in un modo o nell'altro, però questa cosa bisogna fermarla, bisogna assolutamente fermarla.
1: Un tema più leggero, pagina 15 del

0: Il Messaggero, l'omaggio di Roma per Albertone, una statua per il suo compleanno, la scultura inaugurata nel giorno in cui Sordi avrebbe compiuto 106 anni. Gualtieri ha saputo raccontare questa città con un linguaggio che fa ancora parte del nostro lessico. Chi era Albertone? E che cosa ha lasciato soprattutto?
1: Beh, Alberto Sordi è stato, come dire, la summa di tutti i vizi italiani e anche delle cose buone, non soltanto i vizi ovviamente, e quindi trovo giusto che perché lui veramente è stato una maschera che ci ha raccontato e continua a raccontarci, perché racconta di noi i nostri vizi da cui non siamo guariti, da cui probabilmente neppure riusciremo a guarire. Adesso siamo cambiati rispetto agli anni 60 e 70, che sono quelli che maggiormente raccontavano l'Italia, quell'Italia che stava crescendo, quella che usciva dalla guerra, che aveva fatto il boom, che era riuscita a fare il boom, con certo, tutta una serie di difetti, no? Di essere un po' troppo furbetti, di essere a volte un po' troppo ingenui, di essere a volte un po' pigri. Ora siamo completamente un altro paese, un altro popolo, però questi vizi atavici restano con noi, siamo noi, ecco, ma bisogna dirlo senza nessuna vergogna, perché ripeto, siamo molto cambiati, siamo anche molto migliorati.
0: Sì.
1: Non siamo più soltanto il paese di quelli che si lamentano, di quelli un po' lavativi.
0: Siamo in
1: chiusura.
0: Siamo
1: un paese, sì. Ecco, siamo un paese di persone che fanno impresa con se stessi, sì, e soprattutto lo fanno i giovani, e quindi è un bene.
0: Molto interessante. Ti ringrazio davvero molto, Claudia Fusani, giornalista dell'Altra Voce. Grazie per essere stata con noi all'edicola di Radio 1, programma condotto e curato da Massimo Giraldi. In redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Luciano Pecoraro, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa il saluto tutto di augurio di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.
4: Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

libro di oggi è Un uomo finito, un libro di Giovanni Papini. È un'autobiografia costruita al modo delle montagne russe. Il protagonista, infatti, sale rapidamente, conquista vette elevatissime per poi ridiscendere precipitosamente. La definizione uomo finito può dunque avere due significati: quello di essere un uomo completo, realizzato al massimo livello, ma anche quello di ritrovarsi consumato da un desiderio assoluto, quasi autodistruttivo. Giovanni è un trentenne che piano piano matura l'ambizione di illuminare il cammino degli uomini, e in quella specie di autopsia spirituale lui si racconta con tutte le esagerate certezze e le naturali fragilità. Un uomo finito è un racconto che si apre con un Giovanni Papini bambino, ricordiamolo, lui è il futuro nonno di Ilaria Occhini, ed è un bambino che divora libri. E pensate, cari ascoltatori, lui fa una cosa

0: cosa oggi inaudita. Per entrare nella grande biblioteca si inventa qualche anno in più e una volta dentro non risparmia nulla. Prende romanzi, manuali, saggi, ma soprattutto quelle enciclopedie in cui può frugare come in un universo in miniatura. E la sua fame di sapere cresce a vista d'occhio e con essa l'ammirazione degli adulti che lo segnalano a tutti per il suo raro ingegno. Fonda dunque Leonardo, una rivista ambiziosa, bellissima, un laboratorio di idee da cui fa nascere una nuova filosofia, che è questa. Una filosofia a nostro modo, naturalmente, e che si contrappone fieramente e beffardamente alle filosofie della tradizione, dei manuali, dei professori e delle università. Noi vogliamo capovolgere l'idea stessa della filosofia e dare al pensiero le immagini e il volo della poesia e mettere nella poesia dei letterati, che ce n'erano di odiosi, un lievito, un fermento, un'essenza di pensiero. La filosofia deve ricominciare a vivere con noi ed una vita tutta in contrasto col passato. Era stata fino allora razionale e noi si combatteva con tutte le forze, le astuzie e l'intellettualismo. Era stata sempre speculativa e contemplativa e si voleva che divenisse attiva e creatrice e che pigliasse la sua parte nell'opera necessaria del rifacimento del mondo. Bellissima questa immagine. L'opera necessaria del rifacimento del mondo. A Giovanni il plauso collettivo non basta più. Sente di essere chiamato a un compito più alto, che è quasi messianico, ed è quello di chi conosce e pensa e deve tracciare la via agli altri. Da fuori si sa, potrebbe sembrare la fantasia di un ego senza freni, eppure lui non costruisce nulla a tavolino. Lui è come trascinato da una forza interna che non conosce riposo ed è un impulso che somiglia a una vocazione oppure, diciamo, anche a una condanna. Ed è una storia così che poi va a precipitare nel baratro oppure a sfociare nella grandezza e dipende sempre da come si guarda. Giovanni si ammala, la ricerca spasmodica di un riscatto esistenziale lo indebolisce e allora si allontana da tutti. L'energia di un tempo si spegne, soffocata da un'apatia che toglie colore ai giorni. Non è più il prodigio impetuoso che voleva illuminare il mondo, ma un giovane che vede vacillare la propria fiamma. Cambiai città. Non feci più nulla, non risposi alle lettere, non replicai agli insulti, non corrisposi all'amore. Quale mai cosa poteva prendermi e tenermi dopo quel che avevo tentato? L'arte? La gloria? Il pensiero? Non erano quelle forse le gioie che avevo lasciate addietro? Le felicità a cui avevo rinunziato, i fini che avevo oltrepassato senza raggiungerli perché troppo prossimi e piccoli mi sembravano? Chi ha voluto tutto, come può accontentarsi del poco? Chi ricercò il cielo, come può compiacersi della terra? Chi si inoltrò sulla via della divinità, come può rassegnarsi all'umano? Tutto è finito, tutto è chiuso, tutto è perduto.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

possiamo ben dire, cari ascoltatori, che un uomo finito è il Così parlò Zarathustra scritto in un meraviglioso italiano. Ed è ancora una volta Icaro che per tentare il volo si è avvicinato troppo al sole e cade. Ma senza quel gesto nessuno avrebbe osato immaginare le ali. E allora, cari ascoltatori,

Quando ci si deve fermare, qual è il limite che non si può superare? E il nostro lupus in fabula, sordo a qualsiasi parola, è il limite. Il limite che non è una barriera.

Schifano, pittore straordinario, autodidatta, bello, inquieto, velocissimo, con le sue tele, la televisione che diventa pittura, il successo immediato e violento, con lui cercato da tutti, con lui voluto da tutti, con lui da tutti chiamato fenomeno. E questa idolatria precoce è il ponte esatto con Giovanni Papini. Ed è quando il mondo ti incorona genio a 20 anni che subito dopo ti condanna a sentirsi finito. E come Papini, anche Schifano, si ribella al sistema che vuole imprigionarlo, alle etichette della critica, alla ripetizione del proprio stile. E la vita di Schifano scivola nell'eccesso: droga, amori bruciati, notte infinite, la prigione, anche lui divorato dalla ricerca di un altro se stesso. E questi due artisti, Schifano e Papini, sono tutte e due incapaci di moderazione, tutte e due estranei alla normalità, tutte e due incuranti del limite, tutti e due vittime di una promessa impossibile da mantenere. E questo, cari ascoltatori, questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. E per stasera sul comodino tenete da conto Un uomo finito di Giovanni Papini, lo Zarathustra scritto in bellissima lingua italiana. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto, ricordate, non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio, tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Danilo Ranieri e da Roma Stefano Siani. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Quando ci fa sentire.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Missione Hormuz, dopo l'accordo Stati Uniti-Iran al G7 di Evian, Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia si dicono pronte a inviare navi e oggi Trump e Zelensky partecipano alla riunione sull'Ucraina. Ricerche in corso, ancora nessuna traccia di Sara e Alisia, le sorelle scomparse in Abruzzo, prima della fuga riprese da una telecamera di sorveglianza. Il fidanzato della maggiore tira in ballo la madre delle ragazze. Stop ai licenziamenti, la Electrolux sospende per 50 giorni 1700 esuberi e la dismissione dello stabilimento di Cerreto Desi. I sindacati, è una tregua armata, ora confronto serrato fino al 1° agosto. Pareggi mondiali 2-2 tra Iran

0: Nuova Zelanda, bandiere vietate ma poche tensioni. Tutte senza vincenti anche le altre sfide. Capoverde ferma la Spagna, l'Egitto costringe all'1-1 il Belgio. Buongiorno da Luana Cremasco. Gli sviluppi tra Stati Uniti e Iran all'indomani del memorandum di intesa, la cui firma è prevista per venerdì in Svizzera, sono sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Si delinea la missione europea a Hormuz, anche se oggi protagonista è l'Ucraina.
1: Al vertice G7 di Evian, è il giorno dell'Ucraina, il presidente americano e Zelensky parteciperanno alla riunione sulla situazione a Kiev. Trump punta a trovare una via per porre fine alla guerra. Vogliamo fare qualcosa, ora ci concentriamo sull'Ucraina, ha promesso il leader della Casa Bianca, mentre Zelensky ha proposto un trilaterale con Putin da tenersi negli Stati Uniti. All'indomani della notizia del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, al G7 di Evian, si delinea la missione internazionale nello stretto di Hormuz per garantirne la riapertura in sicurezza. Nel bilaterale con il francese Macron, Trump ha chiarito che gli Stati Uniti non hanno bisogno dell'aiuto europeo e che lo stretto sarà riaperto venerdì dopo la firma dell'intesa in Svizzera. E Trump potrebbe esserci, ma i leader sono pronti a partecipare. Con la Francia si sono impegnati Germania, Olanda, Italia, Regno Unito e Canada. Intanto il premier israeliano Netanyahu aggiusta il tiro sull'intesa dopo aver sostenuto che è passata sulla testa di Israele. I principali obiettivi del conflitto sono stati raggiunti, ha detto, annunciando che si ricandiderà. Claudia Stamerra, GR1.
0: Manca l'accordo in Europa sulle sanzioni contro il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir. Diversi paesi, tra cui l'Italia, avevano chiesto misure, ma non c'è la necessaria unanimità, ha affermato la numero uno della diplomazia europea, Callas. Ben-Gvir, ministro della sicurezza, è indagato dalla procura di Roma per tortura e crimini di guerra per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. La Francia ha vietato l'ingresso sia a Ben-Gvir sia al ministro delle finanze Smotrich. Tornando a Evian, per l'Italia c'è Giorgia Meloni, la premier è arrivata in Francia ieri pomeriggio.
2: Il bacio con Macron e Brigitte sul tappeto blu dell'Evian Resort, poi i sorrisi a favore di fotografi. Il G7 di Giorgia Meloni inizia nel tardo pomeriggio. Al tavolo dei sette la premier siede fra il canadese Carney e Sanae Takaichi, l'omologa giapponese che ha incontrato poche ore prima a Roma e con cui ha commentato il memorandum di intesa fra Stati Uniti e Iran.
3: Soddisfazione ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
2: Per la riapertura dello stretto di Hormuz l'Italia è pronta a fare la sua parte, garantisce Giorgia Meloni con un chiarimento a condizione del via libera parlamentare, l'auspicio che l'accordo aiuti nella stabilizzazione della regione e in Libano. Restano da chiarire alcune incognite dall'ombrello sotto il quale si muoverà la missione alla guida. Il tavolo del G7 sarà l'occasione anche per ribadire la postura italiana nei confronti dell'Ucraina. Sostegno fermo la linea della premier che definisce inaccettabile l'attacco alla cattedrale della Dormizia di Kiev. Bilaterali ufficialmente non sono in programma. Evian potrà esserci l'occasione per un chiarimento con Donald Trump. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: Borse asiatiche in ordine sparso, Tokyo guadagna lo 0,53%, Hong Kong e Sydney registrano ribassi. Positive ieri le chiusure delle europee e di Wall Street. Scende il prezzo del petrolio. Il nodo rimane sempre, tuttavia, lo stretto di Hormuz, le modalità con le quali verrà riaperto venerdì. La nostra intervista a Matteo Villa, analista dell'ISPI, Istituto di Studi di Politica Internazionale.
4: Immaginate che ci sono 300 navi che aspettano di uscire, ci vorranno settimane prima che le navi che ormai sono lontane lo raggiungano e inizino a entrare.
5: La ripresa dei traffici che impatto avrà sui prezzi di petrolio e gas?
4: Si ridurranno almeno nel breve periodo perché tutti penseranno di esserne usciti. Ammesso che davvero lo stretto venga riaperto, io penso che le quotazioni resteranno alte proprio perché il mondo negli ultimi 3 mesi e mezzo ha di fatto messo mano alle sue riserve petrolifere e di gas. Quindi troveremo un mondo che si ritrova con il prezzo del petrolio elevato per ricostituire le scorte.
5: E quindi che tipo di effetto ci sarà sui prezzi dei carburanti?
4: Dipende tanto da quello che sceglieranno di fare i paesi che oggi hanno messo mano alle scorte. Se non inizieranno a riempire ciò che hanno svuotato, non si tornerà sicuramente ai 60-65 dollari al barile di febbraio.
5: Francesca Capannolo, GR1.
0: La politica, l'accordo Iran-Stati Uniti accolto con favore da entrambi gli schieramenti. Sentiamo.
6: Soddisfazione della maggioranza per l'accordo tra Stati Uniti e Iran, successo da iscrivere per Fratelli d'Italia anche alla politica estera del governo. Ora sostenere

0: nell'economia e ridurre la pressione fiscale, commenta Forza Italia e il ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: L'Italia sarà protagonista anche di una nuova stagione di difesa della libertà di navigazione, così come lo stiamo facendo con la nostra marina militare nel Mar Rosso, e così lo faremo, ci sarà un accordo anche a Hormuz.
0: Sì ad investire in difesa e sicurezza, ma con dei limiti, ribadisce la Lega, che insiste la priorità è aiutare gli italiani sul caro energia. Applaudono all'accordo anche le opposizioni, auspica che si firmi al più presto la segretaria del PD Lichlein, che poi attacca. In un paese in cui 6 milioni di persone rinunciano a curarsi e con gli stipendi più bassi d'Europa è incredibile che la priorità del governo sia cambiare la legge elettorale, linea condivisa da VS che però avverte ora occorre fermare il riarmo nucleare, e 5 Stelle sottolineano le mancate riforme. Alessandra Maiorino.
2: 4 anni, zero riforme, questi sono i numeri del governo Meloni. Invece di occuparsi degli stipendi al palo e della pressione fiscale da record, fanno polemiche inutili sull'antifascismo che è alla base della Costituzione italiana, devono andare a casa.
0: Alessandra Allegra, GR1.
3: La cronaca con la vicenda delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Dopo 9 giorni di ricerche senza esito si rafforza l'ipotesi che qualcuno le abbia aiutate a fuggire.
4: I carabinieri stanno cercando di dare un senso ai messaggi in codice trovati su alcuni biglietti all'interno della camera di Sara e Alisia. Erano accanto ai loro cellulari, abbandonati lì dalle due sorelline, che invece hanno portato con loro vestiti e trucchi, come se avessero organizzato la fuga, forse seguendo le indicazioni arrivate da chi quella notte potrebbe averle portate via in auto. È l'ipotesi che prende corpo dopo 9 giorni di ricerche infruttuose. Poco prima della scomparsa, la telecamera di un bar le aveva filmate per l'ultima volta, vestite di nero con ai piedi scarpe bianche. Gli inquirenti hanno ascoltato nuovamente anche il fidanzato di Alisia. Il 18enne sostiene che la madre delle ragazze aveva confidato loro l'intenzione di venirle a portare via.
5: Io un giorno vengo a prendere voi, anche per forza, non mi interessa, durante la notte qualche giorno vengo a prendere.
4: Accuse tutte da verificare. Intanto, dopo la denuncia del padre, i responsabili della casa famiglia sono ora indagati per abbandono di minore, ma respingono le accuse. Abbiamo sempre agito, dicono, con serietà e correttezza. Simone Zazzera, GR1.
3: E ripartono in queste ore le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante veneta di 53 anni, uccisa a coltellate dal nipote 17enne, reo confesso, dopo un litigio giovedì. Il ragazzo ha raccontato di aver gettato il corpo nel canale che attraversa San Stino di Livenza, provincia di Venezia, dove vive la famiglia. Scattate indagini sul caso delle chat sessiste tra gli autisti dell'ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Si scambiavano immagini di donne rubate dalle telecamere di sorveglianza. Faremo piena luce, assicurano i responsabili della società. Anche il sindaco Sala annuncia provvedimenti contro i responsabili.
6: Immagini di donne riprese nelle parti intime, immagini che sarebbero state rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e che alcuni autisti dell'ATM, l'azienda per i trasporti del comune di Milano, si scambiavano con tanto di commenti sessisti su una chat di WhatsApp. Ora, dopo la segnalazione di una passeggera, rilanciata da una scrittrice e da influencer sui social, sono scattate denunce esposte alla procura e al garante della privacy. Sono in corso indagini su una vicenda che si inserisce in un fenomeno più vasto, come spiega la sociologa digitale Silvia Semenzin.
7: Con l'evoluzione della tecnologia iniziano ad esserci forme sempre più sofisticate di controllo e di sorveglianza verso le donne che vengono mascherate dietro all'idea della goliardata.
6: Il caso della chat sessista tra gli utenti di Milano è solo l'ultimo di una lunga e preoccupante serie.
7: Fica.net l'anno scorso, i gruppi di Telegram o il gruppo di Facebook Mia Moglie in qualche modo ritornano ad essere presenti sotto nuove vesti. Cioè, non possiamo sperare di configgere il fenomeno e non si denuncia queste forme di comportamento come una violenza di genere.
6: Daniele Morgera, GR1.
3: L'avvertenza Electrolux, primo risultato importante nell'incontro tra sindacati, azienda e governo al Ministero delle Imprese. La multinazionale degli elettrodomestici ha sospeso per ora il massiccio piano di licenziamenti.
8: I sindacati la definiscono una tregua armata, uno stop temporaneo alla scelta unilaterale di Electrolux di licenziare 1.700 persone negli stabilimenti di tutta Italia, chiudendo completamente quello di Cerreto Desi nelle Marche. Dal tavolo trapela il termine di 50 giorni per trovare soluzioni condivise, ma i sindacati FIOM, FIM e WILM negano che si sia stabilita una data di scadenza per trattare. Davide Esperti, segretario generale WILM.
9: Primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa avvertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
8: L'obiettivo, sottolineato anche dal ministro delle imprese del Made in Italy Urso, è quello di trovare soluzioni nuove insieme a Electrolux, senza penalizzare il lavoro, senza tagliare 1700 posti ritenuti dalla multinazionale degli elettrodomestici poco competitivi. Paola Nania, GR1.
3: Fisco, scade oggi il termine per pagare l'acconto IMU, imposta municipale unica sugli immobili, dalla seconda casa in poi, la prima è esente. Gettito atteso 17 miliardi, a dicembre è previsto il saldo. Il meteo, tornano a salire le temperature, nel fine settimana si toccheranno 38 gradi, in particolare in pianura padana e nelle città dell'Appennino centrale. Caldo prolungato che mette a rischio soprattutto i più piccoli e i più anziani. In Italia, secondo l'UNICEF, più di 6 milioni di bimbi subiscono le alte temperature. Nel mondo la quasi totalità dei più piccoli è esposta ad almeno un rischio climatico. I social network nel mirino del governo britannico. Londra annuncia nuove restrizioni dalla prossima primavera per proteggere i più giovani.
10: Niente più TikTok, Instagram o Snapchat per i minori di 16 anni. Regno Unito dichiara guerra ai giganti della Silicon Valley per proteggere gli adolescenti e prepara una normativa sulla scia di quella già adottata tra gli altri dall'Australia. Il primo ministro Starmer annuncia ufficialmente il divieto totale dei social media per i più giovani, mossa drastica che entrerà in vigore entro la primavera del 27. L'obiettivo dichiarato da Starmer: restituire l'infanzia ai nostri ragazzi, strappandoli insomma ad algoritmi giudicati tossici e compulsivi. Le reazioni sono miste. La scelta è apprezzata da oltre il 90% dei genitori britannici che sostiene il provvedimento, ma è scontro aperto con le big tech e con gli Stati Uniti. Washington ha espresso forti perplessità sulla tutela della libertà di parola, all'attacco anche l'ultradestra di Farage, che parla di una misura impossibile da applicare. Ma il primo ministro tira dritto: se un minore riesce a procurarsi un alcolico, non per questo legalizziamo l'alcol per i bambini. La linea sulla sicurezza online, insomma, è tracciata e l'Europa ora guarda a Londra. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: La musica Mahmood diventa virale in India con la sua partecipazione a uno dei brani del momento, a Bollywood. Questa è Mashuka, che significa amata, canzone che è parte della colonna sonora di Cocktail 2, successo cinematografico in India. Il brano è cantato parte in hindi, parte in italiano, strofe non solo interpretate ma anche scritte da Mahmood. E siamo allo sport, con il calcio in evidenza, il punto sulla notte dei mondiali in America.
11: Per la prima volta nella storia una nazionale di un paese in guerra giocava in un mondiale sul campo dei nemici. Lo ha fatto l'Iran a Los Angeles. Sugli spalti non mancavano le storiche bandiere con il leone e il sole, vietate dalla FIFA perché legate al passato preislamico. In campo contro la Nuova Zelanda è finita 2-2. Tutte in parità le sfide di giornata, con le favorite in difficoltà. L'Uruguay e il Belgio vanno sotto, poi entrambe trovano l'1-1 rispettivamente con Arabia Saudita ed Egitto. Ma la vera sorpresa di giornata arriva da Atlanta, dove i campioni d'Europa della Spagna vengono fermati da Capoverde. 27 tiri iberici, una traversa e 20 minuti di Yamal non bastano. L'eroe è il quarantenne Vosigna, portiere dell'arcipelago in mezzo all'Atlantico. Intanto salta una panchina in pieno mondiale. Dopo il 5-1 subito all'esordio con la Svezia, la Tunisia caccia l'allenatore. Via la Mouchy, al suo posto il francese Renard. Giorgio Matteoli, GR1.
3: Sono le 7:14, la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi si parlerà del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto, e poi la riunione del G7 di Evian, le guerre, la questione della sicurezza energetica, lo abbiamo sentito al centro della riunione con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco, dalla redazione del GR1, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Fuori in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
15: Vai, vai, vai!
14: e altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
18: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Uno spiraglio e un moderato ottimismo è l'esito del confronto ieri a Roma al Ministero delle Imprese sulla vertenza Electrolux. L'azienda non ha ritirato il piano da 1700 esuberi, ma lo ha congelato. Previsto un percorso di confronto in 4 tappe. La prossima è il 25 giugno.
6: A Trieste sfiducia e scoramento tra i lavoratori Startech riunitisi ieri in assemblea in attesa di un nuovo piano industriale da parte dell'azienda, perché l'attuale non convince né i sindacati né le istituzioni.
5: Cadde un grosso ramo nel giardino pubblico di Trieste, un giovane resta leggermente ferito, è accaduto ieri nella prima serata. A Cormons, già sfregiata dal maltempo nel novembre scorso, si è verificato un nuovo smottamento e una quercia è caduta sulla carreggiata di una strada.
6: Giudiziaria rinviata a giudizio per tutti i capi di imputazione Lorena Veniere e Meilin Castro Monsalvo, accusate dell'omicidio volontario di Alessandro Veniere avvenuto a Gemona il 25 luglio scorso. Il processo comincerà il 20 luglio.
5: A2A, la società che gestisce la centrale elettrica di Monfalcone, procede verso la riconversione dal carbone al metano e idrogeno, pronta nel secondo trimestre del prossimo anno, ma ha impugnato un provvedimento del Ministero dell'Ambiente in cui si prescriverebbe la demolizione dell'ex sala macchine dell'impianto.
6: Torna dopo 10 anni in regione la Borsa Internazionale Mirabilia, evento itinerante per la promozione del turismo culturale e delle produzioni agroalimentari. Più di 500 operatori attesi a Udine per fare rete e consolidare i rapporti.
5: Martedì 16 giugno 2026, sono le 7:20. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni con voi stamattina Dario Ronzoni e Antonio Cagliazza. E vediamo com'è la situazione meteorologica. Al momento il cielo è in prevalenza sereno sulla regione. Ecco le temperature alle 6. A Trieste 20 gradi, il mare è poco mosso con una temperatura di 22 gradi. A Udine 17, a Pordenone 16, a Gorizia 15 5, Tolmezzo 11,5, Forne di sopra 11 gradi, Tarvisio 9,5, Piancavallo 9, Sappada 7,5, Monte Zoncolan 10 gradi, Monte Lussari 9,5, a Grado 20, a Lignano 19,5, la temperatura del mare nelle due località è di 24 gradi.
6: Le previsioni oggi: il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, dalle ore centrali variabile. Sulla zona montana nel pomeriggio sarà probabile lo sviluppo di alcuni

0: I rovesci o temporali che potranno in seguito interessare la pianura e con minor probabilità la costa. Qualche temporale non si esclude possa essere localmente forte sulla costa, soffierà Borino ancora nelle prossime ore, poi Brezza nel pomeriggio.
1: In seguito ad un'ordinanza urgente firmata ieri dal presidente della regione Fedriga e dall'assessore alla protezione civile Riccardi, dalle 12.30 alle 16, da oggi al 15 settembre, sarà vietato svolgere attività lavorative all'aperto nei settori agricolo e floro vivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave, limitatamente ai giorni e alle aree del Friuli Venezia Giulia in cui la mappa del rischio pubblicata dalla piattaforma Work Climate, riferita ai lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, segnali un livello di rischio alto.
0: Un primo passo sicuramente importante, ma i problemi restano sul tavolo. È il commento col quale Confindustria Alto Adriatico ha accolto l'esito dell'incontro di ieri al Ministero delle Imprese sul futuro di Electrolux. L'azienda infatti non ritira gli esuberi, ma ha deciso di non procedere in maniera unilaterale.
2: Dalla paura ad una speranza, al Ministero delle Imprese del Made in Italy l'azienda dà segnali di apertura anche se il piano di esuberi, 1700 quelli annunciati, non viene ritirato. C'è però la disponibilità a ridiscutere. Fissati 4 tavoli, il primo il 25 giugno al Mimit. In questo lasso di tempo, 50 giorni, Electrolux non procederà con soluzioni unilaterali. Significa che non ci saranno licenziamenti o trasferimenti di macchinari e operazioni di cessione. La conferma arriva dall'assessore regionale Sergio Emidio Bini al tavolo insieme all'assessore regionale Alessia Rosolen, con il ministro Adolfo Urso, le sigle sindacali e gli altri rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Alla prossima riunione l'azienda dovrà presentare un piano industriale rivisto, afferma Bini, che sottolinea la disponibilità del governo italiano a mettere in campo sia misure ordinarie sia, nel caso fosse necessario, anche iniziative straordinarie. Moderatamente ottimista si dichiara Gianni Piccinin della CISL. Un cambio di tono, ma non ci fidiamo, scrive in una nota l'USB. Secondo il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ora si deve lavorare per un nuovo piano condiviso e sostenibile. Molto però, continua Ciriani, resta ancora da fare. Soddisfazione moderata anche da parte del vice ministro all'ambiente Vania Gava. Serve l'impegno di tutte le parti per favorire un percorso credibile di rilancio e di superamento della crisi, fondato su trasparenza e lealtà reciproca, conclude. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Incertezza anche sul futuro della Triestina Startech, dove i lavoratori ieri si sono riuniti in assemblea.
3: La fiducia che manca è un clima di scoramento, è quello che emerge dall'assemblea dei lavoratori Startech, appese alla presentazione di un nuovo piano credibile da parte dell'azienda che ancora manca. Un futuro da riscrivere, tutt'altro che scontato, visto che servono soldi, tanti, non certi, 2-3 milioni trovati dall'amministratore Novica Mrdović Vianello.
4: È ancora molto debole, si parla di possibile ingresso di un nuovo socio che porterebbe delle attività. Oggi si parla di un ingresso pari a un valore di 2-3 milioni di euro, che per la tipologia di sito, i volumi e il numero dei dipendenti, sicuramente sarebbe una piccola iniezione, ma non sufficiente a far passare questo momento di difficoltà.
3: Un piano che non convince neanche le istituzioni e che potrebbe avere ripercussioni a breve, perché se non si trovasse una soluzione entro massimo 2 settimane sarebbe a rischio anche la continuità dei contratti di solidarietà in essere, su cui è fondamentale l'ok del Ministero.
5: Se non abbiamo concretezza dei numeri e delle scadenze dei soggetti che vogliono entrare, questo non può permettere un proseguo della solidarietà come è stata siglata fino ad ora.
3: Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Un grosso ramo si è spezzato e nella caduta ha ferito un giovane di 25 anni, provocandogli un trauma cranico. È successo ieri sera a Trieste nel giardino pubblico. Il ramo di Ippocastano si è spezzato all'improvviso, precipitando a terra con un boato. Il ragazzo è riuscito in parte a schivarlo, ma è rimasto colpito dalle sue fronde. All'arrivo del personale sanitario il giovane era vigile ed è stato portato all'ospedale di Cattinara per accertamenti in codice verde. Ha riportato un trauma cranico e un lieve trauma lombare. L'area è stata trasennata, il giardino è stato chiuso in via precauzionale. Ora si tratterà di capire che cosa abbia causato la rottura del ramo.
1: E nel territorio di Cormons si è verificato uno smottamento con la caduta di una quercia sulla carreggiata. A causarlo, con ogni probabilità, le piogge dei giorni scorsi. La frana ha interessato un tratto della strada provinciale 14 che collega Brazzano a Dolegna del Collio ed è chiuso al traffico dall'alluvione del 17 novembre. Ad accorgersi della frana sono stati i carabinieri durante un

0: giro di perlustrazione.
1: L'ANAS fa sapere che durante le prossime tre notti saranno eseguite prove di laboratorio e attività di monitoraggio nelle gallerie Carso e Cattinara lungo il raccordo autostradale Sistiana-Rabugliese e nelle gallerie Prosecco e Fernetti lungo il raccordo autostradale A4 Trieste. Saranno chiuse le relative carreggiate, gli automobilisti troveranno le indicazioni sul posto anche per l'impiego della viabilità alternativa.
0: La cronaca giudiziaria: il giudice per l'udienza preliminare di Udine ha rinviato a giudizio Lorena Venier, 62 anni, e Maylin Castro Monsalvo, 31 anni, madre e compagna di Alessandro Venier, il 35enne, ucciso e fatto a pezzi a Gemona il 25 luglio.
2: Rinviate a giudizio entrambe per tutti i capi di imputazione. Inizierà a Udine il 20 luglio il processo a Lorena Venier, 62 anni, e Maylin Castro Monsalvo, 31 anni, accusate di omicidio volontario pluriaggravato in concorso, vilipendio e occultamento di cadavere per il delitto di Alessandro Venier, il 35enne ucciso e fatto a pezzi a Gemona il 25 luglio scorso. Le due donne sono comparse davanti alla giudice per l'udienza preliminare, Camilla Del Torre, rivedendosi in tribunale dopo quasi un anno. Era il 2 agosto 2025, quando venne convalidato il loro arresto. Francesco De Carlo, avvocato difensore di Castro Monsalvo.
3: No, non si sono parlate, Maylin era molto agitata. Era molto, molto agitata dalla situazione e infatti è stata anche trasportata prima in carcere.
2: Alice Bevilacqua, avvocato difensore di Venier.
4: Non ci sono stati contatti, nonostante il desiderio di Lorena era appunto quello di poter salutare la nuora, insomma, con cui resta legata affettivamente. Ecco.
2: Non avevamo dubbi sul rinvio a giudizio, tanto che avevamo chiesto di saltare l'udienza preliminare, indicano i legali di Lorena, Alice e Paolo Bevilacqua, che hanno fatto domanda di attenuazione della misura cautelare dal carcere ai domiciliari.
4: Esigenze di cautela alla luce anche di quello che è stato da sempre il suo comportamento, per quel che ci riguarda sono scemate, poi è ovvio che deciderà il giudice.
2: Lorena Venier ha reso dichiarazioni spontanee.
4: Ha manifestato appunto il desiderio di poter trascorrere questi momenti prima della sua pena definitiva a casa sua per sistemare l'abitazione per la minore, perché la destinazione di quel bene è la bambina.
2: I legali di Castro Monsalvo hanno presentato eccezioni su alcuni atti di indagine, queste però saranno discusse in corte d'assise. Federica Tosel, avvocato difensore di Castro Monsalvo.
5: Abbiamo chiesto una perizia psichiatrica della signora Castro alla luce di nuove acquisizioni che sono state fatte negli ultimi giorni rilevanti, a nostro avviso, elementi che non erano state valutate, e quindi io credo che la capacità di intendere e di volere ai momenti del fatto debba essere decisa e valutata in contraddittorio.
2: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Dopo 10 anni torna a Udine la Borsa Internazionale Mirabilia, arrivata alla sua 14ª edizione, che sarà organizzata dalla Camera di Commercio Pordenone Udine, una manifestazione itinerante che promuove il turismo culturale dei luoghi con siti UNESCO e che in 2 giorni, oggi e domani, porterà in regione più di 500 persone tra istituzioni e imprese. L'incontro mette in comunicazione gli operatori del mondo enogastronomico, dell'artigianato e del turismo per consolidare rapporti e creare nuove opportunità. Ne abbiamo parlato con il presidente della Camera di Commercio, Giovanni Da Pozzo.
6: Mirabilia è nata da un'idea di un progetto di unire la cultura, il territorio, l'enogastronomia, tutto quello che di bello ci può essere in un contesto dove vengono valorizzati i siti UNESCO. E voglio ricordare che nella nostra regione ce ne sono ben 5. Quindi riportarlo non è solamente un fatto di organizzare un evento commerciale, una borsa sul turismo, ma andare a rappresentare quella che è una parte della nostra storia, della nostra cultura, che si unisce all'economia del territorio. Quindi il commercio, l'agroalimentare, l'artigianato, le attività turistiche e quant'altro. Io penso che sia un'occasione molto importante, visto che ci saranno un centinaio di seller provenienti da tutto il mondo e circa 400 buyer provenienti da tutta l'Italia, dei quali una 50 dalla nostra regione. È un'occasione ulteriore per far vedere come una piccola regione come la nostra, dove in un paio di ore vai dalle Dolomiti Friulane alle nostre spiagge, ma attraversando ben 5 siti UNESCO, tu puoi apprezzare anche non solo un ambiente molto piacevole, ma all'interno di questo ambiente trovi una ricchezza che è data soprattutto dalla enogastronomia, visto che anche l'Italia nel 2015 gli è stato assegnato, diciamo, come bene immateriale dell'UNESCO, la valorizzazione della cucina italiana.
1: Cosa può nascere quindi a Borsa Mirabilia?
6: Si consolida, perché è una cosa già ormai sperimentata, si consolidano i rapporti economici innanzitutto tra gli operatori e si consolida quelli che sono i rapporti relazionali all'interno delle camere.
0: Nuova prescrizione del Ministero dell'Ambiente per la riconversione della centrale a carbone di Monfalcone. A meno di un anno dall'avvio del nuovo stabilimento dovrà essere demolita anche l'ex sala macchine, ma la società A2A impugna il provvedimento.
7: La società A2A conferma le sue tempistiche. La riconversione della centrale di Monfalcone dall'impianto a carbone a un'infrastruttura a ciclo combinato alimentata a gas metano e idrogeno, che entrerà in funzione nel secondo trimestre del prossimo anno. Confermato anche l'intervento di smantellamento, che comprende anche la ciminiera, che si completerà entro l'autunno 2028. Ma la A2A in questi giorni ha impugnato un nuovo provvedimento del Ministero dell'Ambiente, in cui, secondo una nota della società, compare per la prima volta la prescrizione di demolire l'ex sala macchine dei gruppi 1 e 2 della centrale. Nella nota A2A precisa che il giudizio riguarda un parere della commissione VIA, fatto proprio dal Ministero, in sede di verifica di ottemperanza delle condizioni impartite con il provvedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di conversione energetica della centrale. Il mancato inserimento nel progetto della demolizione della sala macchina, insomma, non sarebbe un'inosservanza delle prescrizioni, in quanto la richiesta non sarebbe stata avanzata nel corso del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, né, ad avviso della società, sarebbe stata desumibile dal testo del provvedimento. A2A ha notificato il ricorso anche al comune di Monfalcone, che ha fatto sapere di volersi costituire in giudizio per doveroso rispetto di tutela della città e dell'istituzione comunale. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il GIP di Pordenone si è riservato di decidere sull'opposizione all'archiviazione presentata da cittadini e associazioni sulla presenza di armi nucleari statunitensi nella base USF di Aviano.
8: Nascoste nei bunker della base americana di Aviano ci sarebbero una sessantina di bombe nucleari. L'avvocato Pier Umberto Starace.
9: Nel 2025, come dice un grande esperto come Hans Christensen, sono state portate probabilmente anche ad Aviano, sicuramente a Ghedi, le nuove bombe tattiche B6112, cioè che sono bombe che possono avere una potenza variabile, cioè possono distruggere una città, una regione.
8: Un gruppo di 16 pacifisti, supportati da oltre 30 associazioni, chiede certezze e per questo ha presentato un esposto anche alla Procura di Pordenone, la prima che ha effettivamente ascoltato in udienza le ragioni di questi attivisti. La GIP Francesca Vortali ha poi deciso di prendere ancora del tempo per stabilire se ci sono o meno gli elementi per proseguire le indagini oppure archiviare come richiesto dal PM. Per i movimenti pacifisti è un passaggio significativo. Ancora l'avvocato Starace.
9: Abbiamo tutto l'interesse e la legittimazione a chiedere al governo italiano perché accumuliamo armi nucleari. Il patto di Varsavia non esiste più dal 1991, quindi noi a chi dobbiamo fare la guerra? Ci dobbiamo inventare qualche nemico?
8: L'esposto intanto ha attirato l'attenzione della stampa nazionale e internazionale e alla battaglia legale sull'ammissibilità di armi atomiche sul suolo italiano potrebbe aggiungersi una battaglia ambientalista. Patrizia Sterpetti, segretaria di WILPS Italia, la Lega Internazionale delle Donne per la Pace e la Libertà.
10: Quando noi abbiamo diffuso questa informativa, immediatamente ci sono arrivate delle comunicazioni di, per esempio, del giornalista scientifico Pat Elder, che è un esperto di inquinamento dovuto ad attività militari, il quale ha dei dati su Ghedi e Aviano piuttosto importanti, e quindi noi consideriamo di seguire i suoi consigli e di cominciare a fare gli accertamenti.
8: Il sospetto ricadrebbe sugli schiumogeni previsti dai piani antincendio, che contengono inquinanti eterni che possono entrare nelle falde acquifere. Un'indagine del quotidiano francese Le Monde inserisce Aviano tra i siti dove probabilmente ci sono gli inquinanti eterni. L'ARPA segna in rosso e quindi non buono lo stato chimico delle acque sotterranee della zona del Pordenonese. Pordenone, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Generali ha presentato l'Excellence Academy, dovrà rafforzare ulteriormente la formazione continua con un nuovo modello di apprendimento per tutti.

0: tutti i dipendenti.
1: Generali investe nella formazione 74 milioni di euro nel 2025 con un incremento di spesa del 18%. Il salto di qualità lo vuole ottenere con la nuova accademia per dotare tutti i dipendenti, sono 88.000, delle capacità per supportare la realizzazione del piano strategico. Le persone che tra 10 anni dovranno guidare il gruppo, afferma il presidente della Compagnia del Leone, Andrea Sironi. Obiettivo: sviluppare competenze, innanzitutto tecniche, che hanno bisogno di essere attualizzate in modo costante.
2: Oggi invece si fa un investimento anche a livello di gruppo, è molto importante anche per gli aspetti che abbiamo menzionato, cioè gli aspetti di cultura, comportamentali, nelle relazioni con i clienti, eccetera, eccetera. Ed è anche importante per creare quella, diciamo, quando parliamo dei più giovani, quella categoria, diciamo, di talenti che poi saranno i leader del gruppo domani.
1: L'esperienza dei partecipanti sarà potenziata dall'intelligenza artificiale, rendendo l'apprendimento più personalizzato, interattivo e fruibile su larga scala. Un'accademia che potrà usufruire anche degli spazi di Palazzo Carciotti, una volta completata la sua ristrutturazione. Segnale anche questo del legame che continua ad essere primario con Trieste.
2: Trieste è la città dove siamo nati, dove abbiamo la sede legale, dove erano 2.000 persone, dove continuiamo a investire. Abbiamo recentemente inaugurato una cattedra all'università, io vengo spesso al MIP, ad altre istituzioni, c'è l'investimento in Carciotti, io voglio fugare ogni dubbio su questo, o timori, è la nostra città dove siamo nati e dove abbiamo, diciamo, le radici.
1: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Proprio a Trieste è stato firmato un protocollo che consentirà agli agenti della questura di accedere alle immagini delle telecamere comunali e porterà all'apertura di un posto di fotosegnalamento nella sede della polizia locale.
4: Un accesso più rapido alle immagini della videosorveglianza e nuove procedure per l'identificazione delle persone sono i due pilastri del protocollo firmato da Comune Questura di Trieste. L'accordo consentirà agli operatori della questura di consultare in tempo reale le telecamere comunali autorizzate, accedere all'archivio video e scaricare i filmati necessari alle indagini. Novità anche sul fronte del fotosegnalamento: presso il comando della Polizia Locale sarà attivata una postazione dedicata ai rilievi fotodattiloscopici per le attività di polizia giudiziaria. La questura formerà al 20 operatori del corpo municipale. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione e il contrasto ai reati, garantendo al tempo stesso il rispetto delle norme sulla privacy attraverso accessi tracciati e verifiche periodiche del materiale. Caterina De Gavardo, assessora alla sicurezza, Comune di Trieste.
5: Una collaborazione, direi, essenziale in questo momento storico, che mi rallegra moltissimo, perché è evidente che con una collaborazione di questo tipo tutte le cose riescono assolutamente meglio. Parliamo sempre di sicurezza integrata, quindi di coinvolgimento anche in qualche modo degli esercizi commerciali piuttosto che dei cittadini nel concetto generale di sicurezza.
4: Lilia Fredella, questore di Trieste.
6: Dipende dalla direzione centrale per la polizia scientifica e la polizia cibernetica l'autorizzazione a consentire alle polizie locali di effettuare questo tipo di fotosegnalamento, che normalmente viene fatto sempre sulla base di questa autorizzazione nelle città più grandi, Milano, Roma, Napoli, eccetera. Adesso c'è anche a Trieste.
4: L'intesa avrà una durata di 3 anni e punta a rendere più veloce lo scambio di informazioni tra le forze impegnate nella sicurezza cittadina, migliorando la capacità di risposta in caso di reati e situazioni di ordine pubblico. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Udine rilancia la propria immagine turistica con una nuova campagna di comunicazione che ruota attorno allo slogan «Sentirsi a casa». Dopo il lancio del nuovo marchio, il comune punta ora su immagini e video capaci di raccontare la città come una destinazione accogliente, vivibile, ricca di cultura. La campagna trasforma i luoghi simbolo cittadini in spazi di quotidianità. Un letto in Piazza della Libertà, un divano sotto la loggia della Lionello, una cena tra amici in Piazza Matteotti e momenti di relax sul Colle del Castello come metafore visive del sentirsi a casa. È stato realizzato anche uno spot video di 1 minuto e mezzo, declinato in diversi formati per TV, web e social. La campagna sarà diffusa su stampa locale e nazionale, autobus urbani, magazine di viaggio, circuiti ferroviari e piattaforme digitali.
3: Gemona del Friuli si prepara ad accogliere dal 19 al 21 giugno il raduno del terzo raggruppamento Alpini, un appuntamento che assume un significato particolarmente profondo nell'anno del 50° anniversario del terremoto del 1976. Durante la presentazione dell'evento, gli assessori regionali Barbara Zilli e Pierpaolo Roberti hanno sottolineato il legame indissolubile tra il Friuli e le penne

0: nere, protagoniste fin dalle prime ore dei soccorsi e della successiva ricostruzione. Per la regione il raduno rappresenta un'occasione per rinnovare la memoria e la gratitudine verso chi contribuì a trasformare una tragedia in una rinascita collettiva. A sostegno della manifestazione la regione ha stanziato 450.000 euro, riconoscendo il valore sociale e civile dell'Associazione Nazionale Alpini.
1: Si parla dell'anniversario del terremoto anche a Cividale del Friuli. Stamattina è in programma lo spettacolo Attraversamenti a cura del gruppo Anima Civiform, che mette in scena la trasformazione della ferita del passato in rinascita e consapevolezza. A seguire la premiazione degli allievi del progetto Mi stai a cuore, scuola in regola plus, alle 9.45 al Teatro Ristori di Cividale.
0: E si chiude oggi la rassegna culturale Epicentro Friuli 1976-2026, ricostruzione di una memoria sotto la superficie della storia, ideata a Casarsa e a San Giovanni per il 50° anniversario del terremoto. Nell'ultimo incontro, in programma stasera alle 20.45 a San Giovanni, nell'ex latteria di Via Versutta, sarà presentato il libro della giornalista Paola Treppo dal titolo Even la fin dal Mont, una bambina friulana nel terremoto del 76. Il racconto di quel momento visto con gli occhi dell'infanzia. Abbiamo intervistato Paola Treppo chiedendole perché abbia scelto proprio questo titolo.
2: Even la fin dal Mont è un'espressione, un modo di dire friulano che ho scelto per il titolo del mio libro perché è una frase che ha pronunciato realmente mia nonna, Regina Felicita, poco dopo, o meglio durante la scossa del 6 maggio, quella più forte. Io ero con nonna, quella sera avevo poco meno di 5 anni, fuggimmo io e lei uscendo dalla porta che non si apriva perché lei l'aveva chiusa a chiave, verso la campagna, lei spaventata, terrorizzata da questo tremore continuo della terra, si aggrappò al palo, all'unico palo dell'illuminazione che c'era di fronte alla nostra casa e guardando verso l'alto gridava «E venga fin dal Mont!» Il mondo così come l'avevano conosciuto era finito, stava finendo e stava arrivando un altro mondo. E poi questa frase ha in sé anche un altro aspetto, l'aspetto proprio del terrore, che quella fine del mondo che era fatta di lampi, di polvere, di grida disumane, e poteva portare alla morte.
0: È un libro che parla di infanzia e di come l'infanzia ha vissuto quell'epoca.
2: Sì, noi bambini, diversamente dagli adulti che avevano la contezza di che cosa era successo e di che cosa significava ricominciare ancora una volta da zero, noi bambini eravamo da pochi anni al mondo e quindi per noi poteva essere una normalità quella situazione, al di là dello shock e della paura che poteva averci portato. A 50 anni dal terremoto possiamo dire che noi bambini forse quel periodo rispetto ai grandi l'abbiamo vissuto con maggiore serenità. Vivere il tempo della prima emergenza, parlo personalmente ma anche a nome di tanti coetanei con cui ho parlato e con cui ho condiviso queste esperienze, con la serenità e con la libertà propria dei bambini che trovano in ogni situazione il modo per giocare, il modo per divertirsi, per stare insieme e trasformare quella che può essere una tragedia per altri in una condizione di maggiore libertà, di maggiore unione, di serenità.
1: Il ricamo da arte antica diventa linguaggio visivo e la mostra biennale di ricamo contemporaneo C'era una volta un filo, arrivata alla 7ª edizione, che sarà inaugurata oggi alle 18 in Sala Xenia a Trieste. L'allestimento, curato da Miriam Silverio, raccoglie oltre 100 opere realizzate dalle allieve della scuola dell'Associazione Trieste Ricama. Riproducono dipinti e illustrazioni di 5 artiste della regione, esplorando negli universi visivi fatti di personaggi delle fiabe, animali, fiori, paesaggi, erbe del Carso e delle caratteristiche figure della città come le signore al Pedocin. La mostra sarà visitabile da domani fino a domenica 21 giugno.
0: A ronchi dei legionari partono questa sera gli incontri d'estate in biblioteca. Si comincia con il concerto di Paolo Iannacci, dal titolo Iannacci arrenditi, la città ascolta. A suonare assieme a lui è Marco Ricci al contrabbasso, Stefano Bagnoli alla batteria e Daniele Moretto alla tromba. In programma brani di Paolo Conte, Luigi Tenco e ovviamente di Enzo Iannacci, alle 21.15 in Piazza della Concordia.
1: Concerto conclusivo della rassegna Viaggiando nelle note, dedicato ai compositori triestini. Protagonista

0: È il Trieste Flute Ensemble, composto da Giorgio Koslovic, Matteo Fanni Canelles, Giorgio Tortora e Pavle Mercou, a Trieste, nella Casa della Musica di Via dei Capitelli, alle 19.
1: Lo sport, la pallanuoto femminile in gara 2 di semifinale scudetto del campionato di Serie A1, la Bruno Bianchi, la pallanuoto Trieste è stata superata dalla SIS Roma per 9-13. Termina così con un quarto posto in A1 la stagione delle Orchette. Abbiamo dato tutto, ha commentato l'allenatore Paolo Zizza, con sacrificio e determinazione, provandoci comunque fino in fondo. Nonostante l'amarezza per il quarto posto, la società traccia un bilancio positivo di una stagione in cui la squadra ha partecipato alla finale di Coppa Italia, la semifinale di Eurocup, assicurandosi la qualificazione alle coppe europee.
0: Saranno trasmesse su Rai Sport e su Rai Play le partite della nazionale italiana di softball al mondiale che parte oggi a Praga. Le azzurre campionesse d'Europa in carica debutteranno oggi a mezzogiorno contro il Canada nella fase a gironi. Nei prossimi giorni la nazionale giocherà contro Cina Taipei, Repubblica Ceca, Australia e Cuba. E nella formazione c'è anche un po' di Venezia Giulia, con Marta Gasparotto di Monfalcone e Giulia Kutsoyanopoulos, nata in California ma con origini triestine.
1: Torna a canestro per la ricerca, serata di sostegno della ricerca oncologica di Fondazione AIRC, con un evento di raccolta fondi con lotteria e asta solidale. Tra i presenti anche il giocatore della pallacanestro Trieste Francesco Cannussi e Giulio Caravagna, di ricercatore dell'Università di Trieste, che impiega nelle sue ricerche contro il cancro anche l'intelligenza artificiale. L'appuntamento alle 19.30 da Don Bistro a Sgonico.
2: Rassegna stampa.
0: Il tema delle ferie nel sistema sanitario e della conseguente riorganizzazione dei servizi apre la prima pagina del Piccolo. Ospedali, estate a ostacoli, Asugi si prepara ad affrontare le assenze per ferie a Trieste, Gorizia e Monfalcone. I vertici, rispetto a un anno fa, ci sono meno criticità. All'orizzonte una riduzione di posti letto, visite e interventi, attesi disagi. I sindacati dicono basta un imprevisto per andare in affanno. Nella foto centrale dell'edizione di Trieste, una vista dall'alto dell'area sportiva realizzata sul terrapieno di Barcola. Caccia al gestore della cittadella dello sport, possibile inaugurazione a fine estate. Fra i richiami di prima, il grosso ramo caduto nel giardino pubblico e il rimescolamento di incarichi nelle parrocchie cittadine. In economia, Electrolux ferma i tagli, nuovo piano industriale, sospesi 1700 esuberi. Sulla prima pagina del Falcone, il bilancio della Book Week, la rassegna libraria che per l'edizione 2027 annuncia una notte arancione. L'apertura sul capoluogo: con il decreto sblocca autovelox può tornare in azione il telelaser. Senza il dispositivo le multe erano crollate del 79% in un anno. A Monfalcone tornano le pattuglie notturne ed estive dei vigili urbani e sull'impiego delle pistole si sta per concludere la formazione.
1: Sul Messaggero Veneto, edizione di Pordenone, l'apertura è per Electrolux. Il piano è sospeso per 50 giorni, questo è il titolo, con l'impegno a scrivere da qui alla pausa estiva un documento condiviso. Nel giornale si trovano le reazioni dei sindacati e degli altri protagonisti. Intanto in città sono partiti i lavori per la nuova ZTL, la svolta è attesa in autunno. Positive le opinioni dei commercianti del centro. Si parla anche della protesta sulle testate atomiche alla base di Aviano e dell'arrivo di 4 nuovi magistrati nel tribunale. Da segnalare tra le curiosità le critiche al manifesto della Sagra degli Osei di Sacile, un fumetto con Eva Kant, e poi la storia dell'uomo di Sesto il Reghena che evade dai domiciliari per fare un bagno nel fiume, arrestato in costume. Nell'edizione di Udine, sempre del Gazzettino, l'apertura è dedicata all'AFA, la regione Vieta, i lavori all'aperto nelle ore più calde, dalle 12.30 alle 16 fino a metà settembre. E poi il processo per il delitto di Gemona. Entrambe le donne sono state rinviate a giudizio. Intanto la gru caduta nel cantiere di Udine Mercati a causa della bufera è ancora ferma, i lavori di ristrutturazione sono interrotti.
0: Uno sguardo al nostro sito web in apertura Electrolux, al Ministero del Made in Italy, apertura al confronto sui 1700 esuberi, di spalla su TGR FVG l'albero spezzatosi nel giardino pubblico di Trieste e sull'omicidio Venier avvenuto poco meno di un anno fa a Gemona, il rinvio a giudizio della madre della compagna della vittima. E sì.

0: Siamo al Gazzettino, siamo a Electrolux Porcia, che viene scritto "Sogna la salvezza". In prima pagina il caso dei soccorsi in montagna fatti partire da falsi allarmi. Un telefono caduto ne ha fatto scattare uno tra il lago di Redona e la Val del Vajonte. Per la politica, la tensione in comune per il sopralluogo fatto dall'ex sindaco Ciriani nell'area di tre cantieri avviati da lui durante la sua amministrazione. L'attuale primo cittadino Alessandro Basso era escluso. La denuncia: una coppia di anziani disabili è costretta a vivere nel soggiorno a causa delle barriere architettoniche. Dopo essere usciti dall'RSA, nessuno, nemmeno gli assistenti sociali, è venuto a trovarli. Questa è la denuncia delle figlie. Nell'edizione di Udine si apre con il processo per il delitto a Gemona, e proprio a Gemona si terrà in parte il raduno alpino del Triveneto previsto questo weekend. Per lo sport, l'Udinese raggiunge un accordo con il Galatasaray e riscatta Zaniolo. Il numero 10 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.
1: Chiude oggi il Cinebike Festival a Palmanova con una giornata dedicata ai giovani dalle 10 alle 16 al Palmanova Estate Ragazzi in via Udine. In programma il laboratorio Cinema del Reale col regista Lorenzo Fabbro, con cui i ragazzi realizzeranno un cortometraggio. La sera lo spettacolo Happiness con il circo Rasoterra, duo acrobatico comico. Appuntamento alle 19 in Piazza Grande.
0: Nell'ambito della mostra Una Sfinge la trae, oggi a Trieste la conferenza dedicata al restauro della mummia di Passenenhor con Cinzia Oliva, che ha restaurato la mummia insieme a quella di un gatto, e con Costanza Brancolini, conservatrice del Museo Winckelmann. L'appuntamento alle 17 nella Sala del Trono del Castello di Miramare.
1: Un archivio scolastico che racconta la storia di un territorio e delle sue comunità è il fondo del provveditorato agli studi di Pola, le cui carte, conservate a Gorizia, documentano il sistema scolastico istriano dall'inizio del Novecento. Un passato fatto di quotidianità ed elementi particolari. Se ne parla stasera a Gorizia con Luca Olivo. L'incontro in Sala Dora Bassi alle 17.30.
0: E a Trieste oggi la presentazione del libro Il cinema della frontiera adriatica 1945-2025 del critico e studioso Alessandro Ciuc. Un volume che racconta il ruolo che ebbe il cinema nel narrare le vicende storiche dell'area adriatica nel secondo dopoguerra, con attenzione all'aspetto identitario. L'incontro è in programma alle 17 a Palazzo Gopcevic.
1: Al Museo della Comunità Ebraica di Trieste un viaggio nell'antichità con la conferenza di Alessandro De Antoni dal titolo Le legioni romane all'assedio del Tempio di Gerusalemme, la storia della Legio XV Apollinaris, creata da Ottaviano Augusto ad Aquileia. L'inizio alle 17.30.
0: Per i soci dell'Università Popolare di Trieste oggi un incontro sull'arte e le tecniche di Caravaggio, dal titolo Caravaggio segreto, luci, ombre e misteri nei capolavori di Michelangelo Merisi, con la docente di storia dell'arte Francesca Martinelli. Illustrerà le ultime indagini diagnostiche e i documenti d'archivio per raccontare le tecniche pittoriche che impiegava alle 18 all'ITIS di Via Pascoli.
1: A Udine questo pomeriggio sarà presentato il libro Parì, la città e la cultura, da Monet a Sartre, di Umberto Alberini. Viaggio ideale nella capitale francese guardando all'arte, ma soprattutto alla sua trasformazione urbanistica. Insieme all'autore intervengono Vania Gransinig e Francesca Venuto alle 18.30 in Casa Cavazzini.
0: Stasera a Trieste un incontro dedicato ai libri di Davide Destradi, conducente di bus e narratore dell'anima popolare della città. Si intitola Ridade con Dade. A dialogare, oltre allo stesso Destradi, anche l'editore Diego Manna alle 18.30 all'ex lavatoio di San Giacomo.
1: Sguardo ai programmi radiofonici odierni della sede. Alle 11.10 la rubrica in friulano sul progetto FVG in movimento 10.000 passi di salute, avviato nel 19 e che oggi coinvolge 138 comuni e soprattutto migliaia di cittadini. Alle 11.20 Radar si occupa di aritmie cardiache e della loro prevenzione. Ora sono le 7.55 minuti 15 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Caterina Cabrelli e da Walter Bidonis. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza va in onda il flash e poi l'edizione delle 12.30. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Dario Ronzoni e da Antonio Cagliazza l'augurio di una buona giornata. A risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Onda Verde. Viaggiare informati.
1: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso, mentre la circolazione veicolare è già piuttosto sostenuta, in particolare sulla rete autostradale. Sulla A4 Trieste-Venezia si registrano code per traffico intenso

0: Milano e San Simo di Livenza, le code quindi sono destinate ad aumentare. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste invece le code per traffico intenso sono tra Terraglio e l'allacciamento con la 27. Sulla A23 al Peadria segnaliamo invece lavori che comporteranno una chiusura notturna anche questa sera dalle 22 alle 4 sulla tratta in direzione sud tra il confine di Stato e Ugovizza. Ci sarà una chiusura con traffico quindi leggero deviato sulla Pontebbana, mentre quello pesante dovrà sostare forzatamente al parcheggio di Arnolstein. Segnaliamo poi sulla RA14, la diramazione Officina Fernetti, una chiusura della corsia di sorpasso per chi viaggia in direzione Slovenia. In zona sulla RA13 in direzione Trieste rimane invece chiusa per lavori la galleria Carso tra Padriciano e Cattinara e qui il traffico è deviato sulla statale 202 DIR, esce a Padriciano per rientrare poi a Cattinara. Sulla viabilità ordinaria tra i cantieri attivi segnaliamo sulla statale 14 della Venezia Giulia la presenza di sanzinici alternati in più punti, in particolare tra i comuni di Latisana, Palazzolo dello Stella e Precenicco e poi nel comune di Cervignano del Friuli. Anche la statale 13 Pontebbana all'intersezione con la statale regionale 356 vede restringimenti tra i comuni di Magnano in Riviera e Tarcento, mentre segnaliamo ancora sulla strada regionale 252 di Palmanova possibili sanzinici alternati nel comune di Palmanova e poi nel comune di Talmassons. Nel comune di Palmanova soltanto in fascia oraria notturna dalle 21 alle 6. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti gli auguri di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Segui i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: G7 è il giorno dell'Ucraina dopo le bombe sulla cattedrale di Kiev, memorandum Iran-USA, i volenterosi pronti alla missione navale a Hormuz. Trump: non ci serve molto aiuto. Netanyahu: non è finita, non lasceremo né il Libano né Gaza. L'UE non trova l'unanimità per le sanzioni a Ben-Gvir. Giorgia Meloni ai viani, Italia pronta a fare la sua parte per sminare lo stretto dopo l'ok del Parlamento. Maggioranza, stabilità del governo porta risultati in politica estera. Opposizione, salari al palo, ma pensano alla legge elettorale, ancora scontro sull'antifascismo. Fuga programmata è l'ipotesi prevalente nella scomparsa di Sara e Alisia in Abruzzo. I bigliettini, gli abiti, i trucchi portati via, le loro ultime immagini riprese da una telecamera di un bar. Divieti e coprifuoco digitale. La Gran Bretagna proibisce i social agli under 16 e valuta un bando notturno per i minorenni. L'esperto: sono le famiglie a chiedere tali norme. Una somma di piccole cose. Niccolò Fabi torna a Roma nella tappa più attesa del suo tour estivo. Oltre 2 ore di concerto per ripercorrere 30 anni di carriera. Mondiale di calcio, grandi in difficoltà, Capoverde.

0: ferma la Spagna e l'Egitto costringe all'1-1 il Belgio. Esordio senza tensioni per l'Iran, 2-2 con la Nuova Zelanda e la Tunisia cambia allenatore. Buongiorno da Luana Cremasco. L'accordo Stati Uniti-Iran al centro della prima giornata dei lavori al G7 di Evian in Francia. I paesi europei si organizzano per partecipare alle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Ma ora concentriamoci sull'Ucraina, ha affermato il presidente americano Trump. Sentiamo il corrispondente.
1: Sarà il giorno dell'Ucraina, al vertice G7 di Evian, che in queste ore entra nel vivo. Donald Trump, al suo arrivo in Alta Savoia, aveva detto ieri di avere parlato sia con Zelensky che con Putin e di essere ottimista sulla fine del conflitto. Anche il leader ucraino Zelensky aveva detto nei giorni scorsi di voler chiedere al presidente degli Stati Uniti un aiuto per convincere il Cremlino a fermare la guerra. Oggi è prevista una sessione di lavoro in cui Trump e Zelensky torneranno a sedersi allo stesso tavolo dopo mesi di gelo. Una riunione organizzata da tempo insieme agli altri leader del G7. Anche il presidente francese Macron aveva fatto sapere di voler chiedere a Trump di aumentare la pressione su Mosca per far riaprire un vero negoziato tra Russia e Ucraina. Si lavora intanto alla missione internazionale per sminare lo stretto di Hormuz. Ieri Trump aveva detto di non avere bisogno dell'aiuto degli alleati, per poi precisare che alcune navi, per garantire la sicurezza di navigazione nello stretto, potrebbero servire. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
0: La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran è attesa per venerdì, ma restano ancora nodi da sciogliere. Sentiamo la corrispondente.
2: Si terranno questa settimana a Doha, in Qatar, i colloqui preparatori tra le delegazioni statunitense e iraniana in vista della firma dell'accordo venerdì a Ginevra. Intanto i Pasdaran cantano vittoria e dicono di aver umiliato il nemico e di avere il dito pronto sul grilletto per contrastare qualsiasi attacco contro la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti è onorevole e auspica che venga rispettato, ma si sa, il diavolo si nasconde nei dettagli e restano ancora sul tavolo diversi nodi controversi da sciogliere, dal programma nucleare e lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito alla riapertura alla libera navigazione di Hormuz. Lo stretto sarà riaperto ma non subito e i pedaggi saranno sospesi ma non cancellati durante i 2 mesi di colloqui sul nucleare. Teheran prevede comunque di applicare tariffe per i servizi marittimi a Hormuz e poi c'è la linea rossa dell'Iran, la fine del conflitto in Libano. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: E a proposito di Libano, gli israeliani si chiamano fuori dall'accordo tra Stati Uniti e Iran. Continuano le operazioni contro Hezbollah. Sentiamo la corrispondente.
3: È apparso a tarda sera in conferenza stampa il premier Netanyahu. Abbiamo eliminato una minaccia esistenziale per noi. Un Iran senza l'arma atomica è la battaglia della mia vita, ha detto. Ha ribadito che Israele non lascerà la zona di sicurezza del sud del Libano. Le tensioni con l'amministrazione americana non mancano. Netanyahu ha avuto una dura telefonata anche con il vicepresidente americano J.D. Vance, che gli ha chiesto espressamente di ritirare parte dei militari dal sud del Libano. Da una parte, il ministro dell'estrema destra Ben-Gvir ha definito l'intesa non vincolante per Israele. Dall'altra, tutti gli esponenti dell'opposizione hanno attaccato il premier. La strategia di Netanyahu sull'Iran è stata fallimentare, hanno detto. In Libano intanto la situazione resta precaria. Ieri nel sud un uomo è stato ucciso a bordo della sua auto in un villaggio del sud perché identificato dalle forze israeliane come una minaccia. Ma migliaia di persone si sono già messe in viaggio per poter tornare nei propri villaggi, anche se la situazione non è ancora stabile. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Manca l'accordo in Europa sulle sanzioni contro il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir. Diversi paesi, tra cui l'Italia, avevano chiesto misure, ma non c'è la necessaria unanimità, ha affermato la numero uno della diplomazia europea Callas. Ben-Gvir, ministro della sicurezza, è indagato dalla procura di Roma per tortura e crimini di guerra per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. La Francia ha vietato l'ingresso sia a Ben-Gvir sia al ministro delle finanze Smotrich. Sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran ascoltiamo ora il commento dell'ambasciatore Giampiero Massolo, direttore dell'Osservatorio per il rischio geopolitico dell'Università LUIS di Roma.
4: Abbiamo a che fare con un accordo quadro che fissa i contenuti di un accordo futuro. Intanto però ha anche conseguenze operative abbastanza immediate perché prevede uno sblocco dello stretto di Hormuz e questo è un risultato importante che arriva sostanzialmente con un'assicurazione americana all'Iran che il

0: cessate il fuoco, il permanente. Il resto viene sostanzialmente demandato ad un negoziato da svolgere nei prossimi 60 giorni. È facile pensare che questo termine non verrà rispettato, si andrà ancora avanti.
1: Dicevamo dell'Ucraina, Mosca è allarme per un attacco lanciato da Kiev il giorno dopo i missili russi che hanno colpito la cattedrale della Dormizione nella capitale ucraina. La corrispondente.
2: Sono già 60 i droni ucraini lanciati verso Mosca, dice il sindaco della capitale, e si stanno fermando gli aeroporti. Allarme anche in altre regioni. A Krasnodar c'è stato un incendio in un deposito petrolifero. Quanto al massiccio attacco di ieri su Kiev con centinaia di droni e anche con missili ipersonici, i russi negano di aver colpito la cattedrale deliberatamente, dicono che sia stata danneggiata da un missile americano scaduto. Oggi tra i temi che i leader mondiali affronteranno al G7 c'è quello di un accordo tra Ucraina e Russia. Zelensky ha nuovamente preso l'iniziativa lanciando l'idea di un incontro con Putin negli Stati Uniti. A Mosca queste iniziative vengono viste più come provocazioni che offerte sincere, perché il Cremlino ha sempre detto che un incontro arriverà dopo un accordo di pace e di solito rilancia invitando Zelensky in Russia. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: A Evian in Francia, per l'Italia c'è Giorgia Meloni. La premier è arrivata ieri pomeriggio e lì per noi c'è l'inviata Federica Ionta con cui ci colleghiamo in diretta.
3: Sì, e ieri pomeriggio è cominciato questo G7 di Giorgia Meloni qui a Evian con un primo contatto, quanto riferiscono, cordiale con il presidente americano Donald Trump durante la cena dei leader. La possibilità di un bilaterale, che non è esclusa dallo staff della premier, resta l'appuntamento per certi versi più atteso di questo vertice, che stamattina si concentrerà sull'Ucraina dopo l'arrivo di Zelensky. Pieno sostegno a Kiev, la linea già espressa da Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile l'attacco alla cattedrale di Kiev. L'altro dossier è il Medio Oriente, dopo la soddisfazione espressa ieri per il memorandum fra Stati Uniti e Iran. Bisogna iniziare a dare forma all'eventuale contributo italiano alla missione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a fare la sua parte, ha garantito la Presidente del Consiglio, a condizione del via libera parlamentare. A Palazzo Chigi calcolano circa una ventina di giorni dal momento della sigla ufficiale della pace alla piena operazione attività dei militari italiani. E da Evian con Massimiliano Savino, linea allo studio.
1: Il ministro della difesa Crosetto a Washington per incontrare il segretario alla guerra americano Hegseth, ribadisce: non c'è alternativa al rapporto atlantico. Sul Medio Oriente il ministro conferma quanto sottolineato, lo abbiamo sentito anche dalla premier Meloni: l'Italia è pronta a contribuire alla missione per la sicurezza di Hormuz. Sentiamo Crosetto.
4: Il segretario Hegseth era totalmente a conoscenza del fatto che l'Italia aveva già inviato a Gibuti due navi cacciamine più una nave di sostegno logistica e una protezione, quindi è pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi.
1: Prezzo del petrolio in discesa, mercati finanziari all'insegna della cautela in vista dello sblocco dello stretto di Hormuz, previsto, lo abbiamo detto, per venerdì. Ci aggiorna qui in diretta in studio Gelsomina Testa.
5: Sì, buongiorno. Anche i listini asiatici oggi si sono mossi all'insegna della cautela dopo la firma dell'intesa Stati Uniti-Iran, perché la partita vera si gioca infatti sulle condizioni dell'accordo. Quindi Tokyo guadagna lo 0,53% dopo che la banca centrale ha alzato i tassi di interesse all'1%, vanno male invece le cinesi. Positive ieri le chiusure delle borse europee, con Milano che ha messo a segno un più 0,66% e di Wall Street con il Dow Jones a più 0,92%. E il Nasdaq al più 3%, perché è trainato dal boom della società di Elon Musk SpaceX, anche se i future oggi su Wall Street sono deboli, quindi si anticipa una seduta meno brillante di quella di ieri. Scende il prezzo del petrolio sui listini asiatici, il WTI è calato a 80,45 dollari al barile ai minimi da marzo, e il Brent a 82,7 dollari, però ancora lontano dai livelli pre-guerra, quando veniva scambiato a 60 dollari. Alla borsa di Amsterdam il gas è sceso a 42 euro a megawattora, ma resta ancora sopra del 30% rispetto ai prezzi segnati prima dell'attacco contro Teheran.
1: La politica, soddisfazione unanime sul memorandum tra Stati Uniti e Iran, anche se gli schieramenti restano divisi su dossier economici e legge elettorale. Oggi in commissione alla Camera comincia il voto sul testo, con l'obiettivo di arrivare in aula entro fine mese.
6: Qualcuno vuole che vada a Palazzo Chigi chi perde. Fratelli d'Italia, dice Giovanni Donzelli, rivolto alla sinistra, è indisponibile. L'obiettivo è invece garantire stabilità, la stessa che per Elisabetta Gardini ha ridato centralità internazionale

0: nazionale a paese e governo.
1: Che al prossimo Consiglio europeo segnerà un nuovo record. Mai uno stesso esecutivo ha partecipato a così tante riunioni.
0: FDI con Noi Moderati riproporrà in aula le preferenze nonostante il no di Lega e Forza Italia. Contrarietà su tutta la linea invece dalle opposizioni che promettono barricate. La destra, dicono, cerca solo di rimanere al potere. La segretaria PD Elly Schlein.
2: 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. Gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa. È incredibile che la priorità di questo governo sia quella di cambiare la legge elettorale.
0: A rinfocolare un'altra polemica, quella sull'impegno antifascista richiesto agli editori da una fiera, sono le parole di Carlo Nordio. Paradossale esigere patentini, forse non sanno che Mussolini ha firmato il codice penale. Il guardasigilli strizza l'occhio ai neofascisti, accusa AWS. Polemiche inutili per i 5 Stelle, vogliono distrarre dai fallimenti del governo. Lucio Bondi, GR1.
3: Competere o sparire è il titolo del libro in uscita oggi dell'ex presidente del Consiglio ed ex numero uno della BCE Mario Draghi. Un invito rivolto ancora all'Unione Europea a difendere i valori sui quali è fondata, a spingere su innovazione e tecnologia per non soccombere di fronte ai nuovi equilibri mondiali. Il saggio è preceduto dalla prefazione di Martin Wolf, principale commentatore economico del Financial Times. Sono le 8:13, siamo alla cronaca con la vicenda delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse 9 giorni fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. La responsabilità genitoriale era stata revocata sia al padre sia alla madre per forti conflitti interni alla coppia, ma a fine maggio il tribunale di Cassino l'aveva restituita al padre, che in passato era stato accusato di maltrattamenti dalla ex moglie. Si rafforza ora l'ipotesi che qualcuno abbia aiutato le ragazzine a fuggire.
4: I cellulari lasciati nella stanza, forse per non essere rintracciate. I vestiti e i trucchi, invece, Sara e Alisia li hanno portati via, come se avessero pianificato l'allontanamento, forse seguendo le indicazioni arrivate dall'esterno della casa famiglia, da qualcuno che potrebbe averle prelevate in auto dopo la fuga notturna. È l'ipotesi che prende corpo dopo 9 giorni di ricerche infruttuose, estese ben oltre i confini di Civitella Alfedena, dove poche ore prima della scomparsa la telecamera di un bar ha ripreso le due sorelline per l'ultima volta. I carabinieri stanno cercando di dare un senso ai bigliettini trovati nella loro camera con alcuni messaggi in codice e hanno ascoltato nuovamente anche il fidanzato di Alisia, un 18enne che ha da poco lasciato la struttura dove si erano conosciuti. Il giovane sostiene che la madre abbia confidato alle figlie la sua intenzione di portarle via.
5: Io un giorno vengo a prendere voi, anche per forza, non mi interessa, durante la notte qualche giorno vengo a prendere.
4: Accuse tutte da verificare. Intanto il padre ha denunciato i responsabili della casa famiglia come atto dovuto. Sono ora indagati per abbandono di minore, ma respingono le accuse. Abbiamo sempre agito, dicono, con serietà e correttezza. Simone Zazzera, GR1.
3: E ripartono in queste ore le ricerche del corpo di Chiara Guerra, insegnante veneta di 53 anni, uccisa a coltellate dal nipote 17enne, reo confesso, dopo un litigio giovedì. Il ragazzo ha raccontato di aver gettato il corpo nel canale che attraversa San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dove vive la famiglia. La procura per i minorenni di Trieste chiederà la convalida del fermo. Un'ultima ora, un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Disperso un uomo, la donna che era con lui è riuscita a uscire da sola dal veicolo prima che affondasse, ora è ricoverata in codice rossa, caduto tra Briennio e Argegno sul ramo comasco del lago. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna sulla chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano immagini delle donne a bordo riprese dalle telecamere dei mezzi. Foto accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene. Il caso è stato segnalato da una passeggera attraverso i social network. L'avvertenza Electrolux, primo risultato importante nell'incontro tra sindacati, azienda e governo al Ministero delle Imprese. La multinazionale degli elettrodomestici ha sospeso per 50 giorni il massiccio piano di licenziamenti.
6: Non è una vittoria definitiva e la strada da fare è in salita, ma la disponibilità di Electrolux di fermare per ore i licenziamenti e cercare una soluzione condivisa è senza dubbio una buona notizia. Dà speranza ai 1700 lavoratori che rischiano il posto in tutta Italia e potrebbe salvare lo stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, destinato nel piano iniziale della multinazionale a chiudere. Davide Sperti, segretario generale Wilm.
7: Un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane. Questa avvertenza riguarda emblematicamente il futuro dell'industria in questo paese.
6: Dal tavolo del Ministero trapela il termine di

0: 50 giorni per trovare un nuovo accordo con le parti sociali e il governo, ma i sindacati metalmeccanici negano si sia stabilita una data precisa. L'obiettivo adesso è rispettare il calendario di incontri e sfruttare la finestra aperta da Electrolux per una nuova proposta industriale, ha detto il ministro Urso, sostenibile e condivisa, con investimenti e salvaguardia dell'occupazione. Paola Nania, GR1.
1: Nulla di fatto invece per l'ex Ilva, dopo il vertice al Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma, tra Adolfo Urso e i rappresentanti territoriali di Wilm, Fiom e Fim. Dal ministro l'appello alla massima responsabilità vista la complessità della vertenza. Per i sindacati metalmeccanici è necessario ripartire da un confronto più ampio a Palazzo Chigi, perché restano ancora irrisolti i problemi di sicurezza, risorse, cassa integrazione, bando di vendita. Fisco, scade oggi il termine per pagare l'acconto IMU, l'imposta municipale unica sugli immobili dalla seconda casa in poi, la prima è esente. Gettito atteso 17 miliardi. A dicembre è previsto poi il saldo. I ritardatari possono comunque versare una cifra aggiuntiva a titolo di ravvedimento operoso. I mondiali di calcio in America, tutti i pareggi nella quinta giornata di gare, un esordio senza troppe tensioni per l'Iran che fa 2-2 a Los Angeles contro la Nuova Zelanda. Ma come riporta la AFP, l'allenatore della nazionale iraniana, Amir Ghalenoei, protesta e dice: siamo la squadra più maltrattata della Coppa del Mondo.
2: Il momento più solenne, ma anche il più temuto, invece in poco più di un minuto le tensioni, le accuse e i veleni si sciolgono in un semplice applauso. Nessun fischio per l'inno iraniano, nessuna protesta eclatante dell'amplissima comunità dei dissidenti che nel corso dei decenni hanno lasciato il paese. Teher Angeles, non a caso il nome dello spicchio della megalopoli californiana dove la cosiddetta diaspora iraniana ha messo radici dopo la rivoluzione degli Ayatollah. Eppure durante il riscaldamento sugli spalti qualcosa si è visto, intravisto, con la regia internazionale pronta a staccare per evitare le bandiere pre-islamiche, sole e leone, antico emblema persiano, al posto delle mezzelune a formare il nome di Allah. Vessilli vietati dalla FIFA dopo le forti pressioni della Federcalcio iraniana. Intanto in campo è stata partita vera, con i Kiwis due volte avanti e la tifoseria iraniana che ha esultato compatta dopo i pareggi di Rezaei e Moebi. L'Iran giocherà di nuovo domenica pomeriggio contro il Belgio, sempre a Los Angeles, ma intanto dovrà far ritorno nel, si fa per dire, Buen Retiro di Tijuana in Messico, pochi chilometri oltre quella frontiera con gli Stati Uniti da varcare solo nel nome del dio del pallone. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
1: Il premier britannico Starmer annuncia a partire dalla prossima primavera il divieto dei social per gli under 16. Il Regno Unito si unisce dunque alla linea restrittiva già inaugurata dall'Australia, che sempre più paesi stanno adottando per proteggere i più giovani.
3: Smartphone, reti sociali, salute mentale. Cresce tra le istituzioni politiche l'attenzione per un tema divenuto cruciale, soprattutto nelle vite degli adolescenti. E così, dopo annunci analoghi di Spagna, Norvegia e Francia, anche il Regno Unito sceglie di adottare la linea dura inaugurata dall'Australia. Una stretta che passa dal divieto di account social per gli under 16 ed obblighi di verifica dell'età a carico delle piattaforme. Marco Gui, sociologo, presidente della Fondazione Patti Digitali, che coinvolge oltre 25.000 genitori.
4: Abbiamo dei dati che ci dicono che le famiglie vogliono una norma di questo genere, vogliono poter avere un supporto, e poi c'è anche un discorso di chiarezza del diritto. Attualmente c'è una norma GDPR che indica nei 14 anni il limite minimo per entrare autonomamente nei social, però con un consenso genitoriale precedente. Questa norma è motivata solo da ragioni di privacy, qui invece siamo di fronte a ragioni educative e di salute pubblica.
3: Qualcuno obietta, serve educazione e non divieti.
4: Una norma di questo genere lascerebbe uno spazio, il tempo di sviluppare un percorso completo verso l'autonomia digitale.
3: Mauro Zanda, GR1.
1: Social media, piattaforme video e chatbot basati sull'intelligenza artificiale che diventano anche la fonte di informazione più usata. È il dato medio rilevato dall'Istituto Reuters su 48 paesi, con eccezione per l'Europa, dove restano ancora in testa siti web e app dei canali tradizionali per accedere alle notizie. Ma la sfida è cruciale. Solo il 17% degli intervistati paga per informarsi online e giganti di internet come Google e Meta si accaparrano gran parte della pubblicità a scapito dei media tradizionali. clima. Quasi tutti i bambini del mondo sono esposti ad almeno una conseguenza del riscaldamento globale e metà di loro, 1 miliardo di minori, ne subisce addirittura 3, in particolare siccità, eventi estremi e picchi di calore. Lo riporta l'UNICEF, che per l'Italia segnala 6 milioni di bambini a rischio per caldo prolungato. Caldo che torna a farsi sentire nel nostro paese. Oggi ancora

0: qualche temporale con temperature però in risalita. Facciamo il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
1: Il tempo è ancora un po' incerto, specie sulla Sicilia, dove il rischio di temporali sarà un po' più alto. Temperature elevate, con punte di 32-34 gradi nelle zone più interne. Caldo in aumento nel corso della settimana, ma soprattutto nel weekend. Molte città arriveranno sui 36-38 gradi, ma anche a più elevati nelle città della pianura padana, dell'entroterra della Toscana, del Lazio e sull'Umbria.
0: Tappa romana del tour estivo di Niccolò Fabi. Siamo alla musica, che è Niccolò Fabi, che è arrivato dunque nella sua città. Due ore di musica per celebrare 30 anni di carriera.
2: Il cantautore Niccolò Fabi.
3: Comincia nel segno dell'ironia il concerto di Niccolò Fabi, che scherza presentandosi sul palco della Condi Roma sull'allegria delle sue canzoni. Sono arrivati in migliaia per ascoltarle, parlano di relazioni, di come si cambia, di incontri, di vita, insomma. Il pubblico le conosce bene e ha voglia di cantarle nella notte romana. E la band, bravissima, brani che vanno su e giù in una carriera ormai trentennale. Un'estate di rigenerazione, dice, dove ritrovare canzoni non eseguite da un po'. Il finale è per lasciarsi un giorno a Roma e ritrovarsi con uno dei poeti della nostra musica che continua il tour per tutta l'estate. Miriam Mauti, GR1.
0: E a 23 minuti la linea va ora alla pagina sportiva, poi radio anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
4: Luana, buongiorno a te, a chi ci sta ascoltando. Il memorandum Iran-Stati Uniti rompe sul G7 di Evian. Parleremo del G7, parleremo di chi è disposto alle operazioni di sminamento, controllo, verifica dell'apertura di Hormuz, gli italiani, l'Italia, la posizione di Giorgia Meloni. Insomma, ci sono molti temi. Tra l'altro oggi si parlerà di Ucraina, come avete raccontato in GR, insomma, molti temi di cui discutere.
0: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi regia Massimo Vasciavaio e Giovanna Inzardi, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su Conad.it.
13: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
14: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
13: E la mia fino a 7 posti.
14: Anche la mia.
13: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
16: GR1 Sport.
12: Ben trovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. I mondiali di calcio, come detto nel corso del giornale, finito senza tensioni con il risultato di 2-2 l'esordio dell'Iran contro la Nuova Zelanda. Tutte in parità le sfide di giornata, spicca l'impresa di Capoverde che ferma i campioni d'Europa della Spagna.
16: Comincia male l'avventura americana della Spagna, che non va oltre lo 0-0 contro i debuttanti di Capoverde. Ad Atlanta, nella casa dei Falcons, De La Fuente lascia in panchina Yamal e Nico Williams, reduci da lunghi stop e risparmiati per i prossimi impegni. La scelta del CT iberico però non paga e, complice un po' di sfortuna, il muro capoverdiano resiste.
17: Però quando non quiere entrare,
16: Quando non vuole entrare, non entra, mastica amaro De La Fuente, che chiude senza reti una partita dominata in lungo e largo con 27 conclusioni contro le 6 avversarie. Le speranze della Roja si infrangono sulla traversa colpita nel primo tempo da Ferran Torres e sui riflessi di Vosigna, il portiere quarantenne di Capoverde, tra i protagonisti del match. Nemmeno gli ingressi nella ripresa di Yamal, Dani Olmo e Nico Williams producono l'effetto sperato per una Spagna alla quale non resta che congratularsi con la squadra del tecnico bubista, che di fatto il suo mondiale l'ha già vinto. Francesco Albanese, GR1.
12: 1-1 per Arabia Saudita e Uruguay, così come per il Belgio di Lukaku e l'Egitto.
18: Il Belgio gioca senza attaccanti di ruolo e non è quasi mai pericoloso. Il dilemma sul vero ruolo di De Ketelaer si trasferisce da Bergamo a Seattle. È lui il giocatore più avanzato, ma non tira mai in porta. Ad un certo punto, sotto di 1-0, il commissario tecnico Rudy Garcia ha buttato dentro Romelu Lukaku e dopo pochi secondi, su una pallone in aria piccola, ha costretto Anie all'autogol. È finita 1-1 nel primo tempo Egitto, meritatamente in vantaggio con Ashur, che poi a inizio ripresa ha fallito il gol del raddoppio. L'ingresso di Lukaku, ma anche di Raskin, ha salvato il Belgio, che alla fine ha meritato il pareggio. Al termine, Rudy Garcia ai microfoni della FIFA. Abbiamo preso gol al primo tiro in porta e poi è stato difficile perché l'Egitto è una delle squadre più forti d'Africa e ripartivano con attaccanti come Salah e Marmoush. L'importante è aver preso il punto. Due le cose positive per il Belgio: il pareggio appunto e gli ingressi dalla panchina. Saranno importanti nel prosieguo del torneo. Assistenza tecnica Francesco Piona ieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
12: Stasera l'esordio della Francia contro il Senegal, nella notte toccherà l'Argentina, campione del mondo in carica, contro l'Algeria. Intanto notizia clamorosa, l'esonero del commissario tecnico della Tunisia. I nordafricani, crollati 5-1 all'esordio con la Svezia, cacciano Lamouchi e scelgono come CT il francese Hervé Renard. Nuovi allenatori anche in casa nostra, l'Atalanta ufficializza Maurizio Sarri, il Milan sceglie Amorim e chiude la telenovela in panchina.
19: Il Milan riparte da un altro portoghese, sarà il terzo degli ultimi quattro allenatori, con la sola eccezione di Max Allegri. Infatti, negli ultimi due anni, sulla panchina del diavolo si sono alternati Paolo Fonseca, Sergio Conceição e ora Ruben Amorim, bandiera del Benfica da calciatore, grande allenatore con lo Sporting, e il fallimento con lo United, esonerato a gennaio. È arrivato il via libera di Gerry Cardinale, con il placet di Zlatan Ibrahimovic e la regia del potente procuratore Jorge Mendes. Il 41enne tecnico portoghese siederà dunque sulla panchina rossonera, arrivato dopo un casting lunghissimo con allenatori sondati, quasi bloccati, bocciati, sfilatisi via via, l'ultimo in ordine di tempo Rangnick. Accordo trovato sulla base di un biennale da 3,5 milioni a stagione, con opzione per il terzo anno più bonus. La telenovela allenatore a casa Milan, almeno quella, è finita. Emilio Mancuso, GR1.
12: Prima di chiudere gli altri sport, il tennis sull'erba di Halle in Germania, Cobolli eliminato già al primo turno dall'americano Tiafoe. Il basket stasera, Venezia Olimpia Milano. Per questi ultimi, in caso di vittoria, sarebbe scudetto. Sono le 8.30, lo sport si ferma qui. Grazie per l'attenzione e buona giornata su Radio 1.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Ci sono partner pronti a darti una mano.
22: Vai!
21: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
23: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. nessun sortilegio.

0: questo è Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
5: Al G7 parlerò con il presidente Trump e indicherò la difesa come priorità. Eravamo pronti ad incontrare Putin, l'Europa e gli Stati Uniti erano d'accordo, ma il presidente russo ha dimostrato ancora una volta di non volere parlare di pace.
6: Se guardiamo al 2025, l'anno in cui per la prima volta tutti gli stati membri dell'Unione Europea hanno avuto un deficit commerciale con la Cina, l'UE ha registrato il suo più grande deficit commerciale di sempre, pari a 360 miliardi di euro. Questo ovviamente non è sostenibile. La nostra strategia è chiara: intensificare e accelerare la costruzione di capacità produttiva interna da un lato e dall'altro dobbiamo tessere la nostra rete globale di accordi di libero scambio, perché questo è il mezzo per diversificare le nostre catene di approvvigionamento.
7: Stiamo ragionando su sui piccoli reattori, su reattori diversi, e sono molto piccoli rispetto alle grandi centrali, pertanto collocabile anche in luoghi diversi. E io credo che sia del tutto naturale che in una democrazia possano raccogliersi delle firme per chiedere, fare un referendum per la scelta.
8: Sono le 8:34, avete ascoltato le voci di Zelensky, di Ursula von der Leyen e del ministro Pichetto Fratin, che saranno ospiti alla fine di questa parte per parlare soprattutto, non soltanto della questione energetica, perché dell'energia, del fabbisogno energetico, dell'emergenza fonti di approvvigionamento si parlerà al G7, ma per parlare in particolare del nuovo nucleare sostenibile, questione diciamo al centro dell'attenzione pubblica. Come sapete c'è anche un disegno di legge, una legge delega approvata dal governo, vedremo che iter avrà. Dicevo, Zelensky e la von der Leyen, perché l'abbiamo ribadito più volte nel corso di questa trasmissione, anche nel collegamento con il GR1, naturalmente quello che è accaduto tra Iran e Stati Uniti, il memorandum, ha avuto ricadute, ha fatto irruzione nel G7 di Evian. E si parlerà di Medio Oriente anche oggi, ma al centro della discussione tra i leader del, chiamiamolo così, del mondo industrializzato, ma c'è un numero che fa impressione, ve lo dico subito: nel 1975, quando in buona sostanza nasce il G7, i paesi del G7 producevano i 2/3 del PIL globale, adesso siamo al 30%, a ribadire che il baricentro del mondo in buona sostanza si è spostato. 335-699-2949, dicevo, al centro dell'attenzione oggi ci sarà l'Ucraina. Ieri si è già cominciato a discutere molto del ruolo degli altri paesi nelle operazioni di sminamento e controllo dello stretto di Hormuz, a proposito del quale vi leggo subito i messaggi che ci stanno arrivando, che ne leggo tre, diciamo così. Potete dirci se l'Italia riceverà un compenso per questa operazione di sminamento a cui si è autocandidata sin dai primi istanti del conflitto? Poi vedremo se ci sarà l'approvazione parlamentare. Ritengo di no, la risposta è no, ma non è che si faccia sempre tutto per quattrini, cioè qui ci sono delle questioni geopolitiche importanti e la liberazione, l'apertura dello stretto di Hormuz interessa tutti, interessa anche la nostra economia, quindi seppur indirettamente ne trarremo beneficio. Non è che per qualsiasi azione un essere umano faccia debba per forza ricevere appunto quattrini. Altro messaggio: la realtà del mercato energetico e della finanza del 2026 mostra chiaramente l'urgenza di questo frenetico risico geopolitico. E c'è poi un'analisi mandataci da Manuel da Novara sulla l'importanza di quello che è accaduto tra Iran e Stati Uniti in queste ore. Il patrimonio in gioco, le riserve dell'Iran sono enormi. L'Iran non

0: Non è un attore sacrificabile sul piano economico, le sue risorse sono colossali ma bloccate e quindi reinserirla nel, chiamiamo, gioco economico globale ha una funzione importante. Altro messaggio molto amaro di Matti da Domodossola: non ho mai pensato di vivere un momento così buio e triste a livello europeo. Ad Evian vedo semplicemente una grandissima ipocrisia, hanno solo il problema di creare una narrazione credibile per fare i loro comodi. Non ho mai sentito parlare i leader europei di aggressione americana, quando questo sarebbe un dato di fatto. Non è vero, vari leader europei l'hanno fatto, gli europei che sono disposti ad assecondare ad Hormuz gli Stati Uniti malgrado l'opposizione dell'Iran e contraddicendo tutti i principi che ci hanno portato a 4 anni di guerra in Ucraina, un G7 dove si preparano ennesime sanzioni alla Russia, ma non si può nemmeno parlare dei coloni in Cisgiordania. Concludo con l'orrore di vedere addirittura ospitati i mondiali da uno stato aggressore, ladro e colonizzatore. Mi viene negata persino la partecipazione alla Russia, ma come pensano di portare la gente a partecipare alla vita politica? E ora continua, ora comincia a arrivare a piovere messaggi. Fermiamoci qui, andiamo a Evian. Federica Ionta è l'inviata del giornale radio. Federica, buongiorno, benvenuta.
1: Federica, buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Due punti. Allora, ieri si è cominciato a parlare soprattutto delle ricadute, delle conseguenze del memorandum di accordo, e già però si è cominciato a discutere del ruolo degli altri, anche degli italiani, in quello che definiva appunto la vigilanza sull'apertura di Hormuz. Oggi, se non sbaglio, Federica, al centro ci sarà l'Ucraina, giusto?
1: Sì, questa notte intorno a 00:30 abbiamo visto sfilare il corteo di Zelensky che arrivava qui a Evian, corteo imponente come potete immaginare, strade transennate, tantissima polizia, e oggi ci sarà questa sessione di lavoro sull'Ucraina che sarà anche un primo momento di incontro tra Donald Trump e Zelensky dopo insomma quegli ultimi episodi, gli ultimi attacchi subiti dal leader ucraino da parte del leader della Casa Bianca. Ieri chiaramente la notizia che ha un po' aperto questo vertice, che ieri è stato soprattutto, diciamo, dal punto di vista formale, ci sono stati gli arrivi e c'è stata la cena dei leader e appunto un primo momento di confronto fra i vari rappresentanti. Chiaramente la notizia principale era quella del memorandum di intesa fra Stati Uniti e Iran, sì, arrivata nella notte precedente, che è stata un po' commentata da tutti, chiaramente da tutti con soddisfazione, e dall'Italia, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha poi ribadito appunto la volontà dell'Italia di fare parte di questa, esatto, missione internazionale. Lei aveva posto due condizioni, un vero cessate il fuoco e il via libera del Parlamento. Chiaramente, se questa pace fosse veramente efficacemente ed effettivamente implementata, rimarrebbe il secondo step, insomma il passaggio parlamentare per autorizzare, esatto, una missione, esatto, che chiaramente è ancora un po' vaga, sì, è ancora tutta da definire, non si capisce se sia sotto l'ombrello dell'ONU o di quale, diciamo, struttura sovranazionale, chi la dovrebbe guidare. Ci sono ancora, diciamo, tante incognite, probabilmente oggi e domani saranno giornate per definire un po' meglio il perimetro di questa, appunto, che è stata finora chiamata missione internazionale per la libertà di navigazione Hormuz, che però non ha ancora dei contorni definiti, ecco.
0: E naturalmente noi torneremo a sentire Federica Ionta nei GR, nelle trasmissioni di approfondimento, perché vanno seguiti i lavori del G7. Domani molto probabilmente parleremo di Ucraina. È arrivato un messaggio spiritoso, devo dire, che vi leggo. Ringraziamo Trump che ci permette di sminare lo stretto che era aperto e senza mine. Sono le 8:40. Nel suo intervento oggi sul Sole 24 Ore, Giuliano Noci, che insegna, è prorettore del Politecnico di Milano, insegna anche strategia e marketing, e che saluto, professore, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti e buona mattinata.
0: E saluto anche Natali Tocci, che insegna relazioni internazionali alla Johns Hopkins di Bologna e tra l'altro ha guidato per tanti anni l'Istituto Affari Internazionali. Natali Tocci, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno.
0: Allora, professor Noci, prova a riassumere in 3 punti rapidissimi a beneficio di chi ci sta ascoltando il senso del suo articolo. Allora, la parola chiave per descrivere il mondo di oggi, e cioè martedì 16 giugno 2026, è squilibri. C'è un punto e 3, diciamo, potenze multiporari. È un sistema in cui la Cina

0: Cina produce e accumula, gli Stati Uniti consumano e indebitano e l'Europa conserva risparmio senza trasformarlo in potenza produttiva. In tutto ciò il G7 non basta più. Professore.
1: Sì, non interdipendenza e velocità sono i tratti caratteristici del contesto di oggi. Questa interdipendenza dovuta alla globalizzazione aperta ha fatto sì che le politiche industriali di compressione dei salari in Cina si trasferiscano in un export esagerato e gli Stati Uniti, avendo il dollaro come moneta di riferimento internazionale, hanno per certi versi rappresentato la pattumiera di mercato del mondo. Questa situazione non è più sostenibile, però non la si può risolvere con le trampate, cioè con le tariffe. Le tariffe, abbiamo visto, hanno ottenuto i risultati opposti. La Cina ha aumentato il suo surplus, gli Stati Uniti hanno aumentato il proprio deficit. Serve una soluzione coordinata, però, come fu quella del Plaza Accord dell'85. Però il G7 ormai passa dal 35%.
0: Aspetti, lo ricordi però quell'accordo dell'85, perché non è che tutti se lo ricordino, professore?
1: Allora, l'accordo Plaza, il Plaza Accord è stato un accordo nel 1985 tra Stati Uniti, Regno Unito, Europa e Giappone, in cui si decise di svalutare lo yuan, la moneta, quindi di riequilibrare le valute e fare in modo che si riequilibrassero gli export commerciali dei vari paesi. Fu un accordo multilaterale. Donald Trump che cosa ha fatto invece? Ha deciso di mettere le tariffe, non ha risolto nulla. Il G7 basta? Il G7 non basta purtroppo, perché passa dal 35% del PIL a parità di potere d'acquisto del mondo a meno del 29%.
0: Però è anche vero che il G20 è troppo ampio.
1: Esattamente, io credo che rispetto al G7 bisogna portare dentro India, Cina e pochi altri interlocutori e cercare di trovare un accordo. A forza di minacce e dazi, purtroppo gli squilibri aumentano. Non è facile, ma è quello che deve essere fatto.
0: Resti ancora qualche minuto con noi, professore, che volevamo sentire Natalie Tocci. Prima però leggo un messaggio di Claudio da Brescia, un po' in controtendenza rispetto a quelli che stiamo ricevendo, ma insomma che siamo abituati a ricevere da più di 4 anni. Nei vari messaggi, scrive Claudio, noto un diffuso filorussismo. Ora, agli ascoltatori che esprimono posizioni, a mio avviso, filorusse, lo so che si innervosiscono se le definiamo tali. Allora provo a definirle anti-ucraine, si innervosiscono se le definisco anti-ucraine. Ma insomma, sono posizioni che però esprimono una grande solidarietà verso la Russia di Putin e un ostio che mi permetterei di definire persino un odio nei confronti dell'Ucraina e Zelensky. Ma insomma, vado avanti con Claudio da Brescia. Ma gli italiani credono alle balle di Putin e dei suoi seguaci? C'è chi pensa solo a pagare meno il gas e del resto chi se ne frega. Che meschinità. Ora, Natalie Tocci, vorrei farle 2 domande. La prima, quanto cambia a suo avviso la fotografia del mondo? Ora capisco che sia un po' ambiziosa come espressione, ma insomma, quello che ci stava dicendo il professor Noci, quello che è accaduto tra Iran e Stati Uniti nelle ore alle nostre spalle. Secondo punto, oggi si parlerà di Ucraina, ma per dire cosa? Natalie Tocci.
2: Sì, allora sul primo credo che ci siano 2 punti da sottolineare. Il primo è che chiaramente questa è una guerra che mette in evidenza il potere in realtà molto diminuito degli Stati Uniti nel mondo a partire dall'Oriente. Quindi sappiamo che sicuramente gli Stati Uniti rimangono la superpotenza militare più potente appunto al mondo, rimangono la potenza economica e finanziaria più potente al mondo, ma che tutto questo in realtà non basta a vincere una guerra contro uno Stato isolato, odiato, sanzionato da 47 anni, ma che comunque ha saputo sfruttare i suoi vantaggi asimmetrici tra virgolette strategicamente vincendo questa guerra. Quindi sicuramente è la fine di una guerra, meno male, perché l'alternativa naturalmente sarebbe stata infinitamente peggiore, ma che comunque mette in risalto questa debolezza degli Stati Uniti. Se vogliamo vedere le cose in realtà da una prospettiva forse anche più positiva, credo che questa guerra, ma così come anche la guerra in Ucraina, che entrambe hanno rappresentato delle colossali violazioni del diritto internazionale, no? Abbiamo tanto parlato del no, si afferma la legge del più forte. Beh, in realtà queste 2 guerre ci raccontano il fatto che non si sta affermando la legge del più forte, perché

0: più forte non riesce in realtà ad affermare la propria legge. Quindi forse in questi fallimenti di queste due,
1: sì, in effetti,
0: se vogliamo,
1: questo
0: potenze...
1: Natalito, ci è successo sia nel caso dell'invasione russa sia nel caso dell'aggressione americano-israeliana.
0: Esattamente, quindi diciamo che questo non significa automaticamente che si riafferma il diritto internazionale, no, ma forse porta a una riflessione sul fatto che questo diritto internazionale, tanto appunto criticato, tanto vituperato, in realtà non è che era una sorta di esso ideologico frutto di ingenuità, ma chi ha posto le basi per quel diritto aveva forse un'idea un pochino più illuminata di quello che sì, è l'interesse incluso appunto di tutti gli stati, piccoli o grandi che siano.
1: È Natalie Tocci ad aver parlato e la ringraziamo molto. C'è un'ultima domanda, veramente un minuto e mezzo che vorrei fare al professor Noci. Fin da bambini noi ci viene insegnato una specie di proverbio cinese, professore, che non so se veramente corrisponda a realtà e l'abbiano mai detto i cinesi, cioè che il cinese sta lì sul bordo del fiume a aspettare il passaggio dei cadaveri dei nemici. Però in effetti, alla luce di quello che è accaduto negli ultimi anni, la potenza stabile e matura sembra proprio la Cina, professore.
2: Sì, è così. Un ambasciatore mi disse una volta: se vuoi pensare in grande, rivolgiti a un americano. Se vuoi pensare in profondità, rivolgiti a un europeo. Se vuoi guardare lontano, rivolgiti a un cinese. I cinesi hanno una capacità straordinaria di guardare lontano. Due dati per tutti. Deng Xiaoping nel 1980 disse che le terre rare sarebbero state il petrolio della Cina e oggi lo vediamo. Nel 2000 il presidente di turno della Cina disse: dobbiamo puntare tutto sulle batterie e sulla filiera elettrica. Mi paiono due esempi che dimostrano la lungimiranza dell'impero del centro.
1: Giuliano Noci insegna strategia e marketing, è prorettore del Politecnico di Milano, lo ringraziamo molto. Volevo leggervi qualche messaggio prima di sentire il ministro Pichetto Fratin. La Russia non vuole, le interessa il logoramento, non vuole la pace. Voi credete alle balle di Zelensky? Io prima ho letto quel messaggio di ascoltatore critico verso gli altri ascoltatori e adesso, come insomma fisiologico, piovono i messaggi puntuti. Ammetterete, altro messaggio, la realtà di oggi è guidata... Aspettate, ecco, Michela da Forlì. Per il suo ascoltatore che ci criticava, ci sono anche italiani che non soggiacciono al pensiero unico. Altro messaggio di Andrea da Milano. Esattamente, noi guardiamo il prezzo del gas, non siamo né filorussi né anti-ucraini. In questi giorni a Torino, ieri, si è aperto Da Fermi al Futuro. Questo è il titolo di questo incontro, dialogo del Ministero per lo Sviluppo Economico sul nuovo nucleare sostenibile, che è uno dei temi più importanti, non so se urgenti, nella questione dell'energia e della vulnerabilità del nostro paese. Perché forse la prima domanda che vorrei fare a Gilberto Pichetto Fratin, che come sapete è ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per Forza Italia, è proprio questa. Allora, da il G7, da Iran e Stati Uniti è arrivata una buona notizia: tregua, 60 giorni di discussione, immediatamente il prezzo del petrolio si è abbassato, anche quello del gas. Ma l'Italia resta vulnerabile, ministro. Buongiorno e benvenuto.
3: Innanzitutto buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Beh, l'Italia resta vulnerabile dal fatto che comunque dipende molto dall'estero. Di energia nostra abbiamo l'idroelettrico, abbiamo il geotermico e il resto è, produciamo energia con una molecola che si chiama, che è il gas, ma che viene importata. E poi man mano stiamo andando avanti con rinnovabili, ma i pannelli solari sono cinesi attualmente e stiamo attrezzandoci anche per avere pannelli solari italiani, ma il percorso è lungo. E inoltre, questo per chiudere il cerchio, noi importiamo almeno un 15% dell'energia nazionale dall'estero, essenzialmente dalla Francia, quindi da fonte nucleare.
1: Ecco, a questo proposito, qui arriviamo al nodo di tutto, il nuovo nucleare sostenibile. Prima domanda, ministro, a che punto è l'iter parlamentare? Perché i tempi sono essenziali, c'è stato dato un via libera della Camera alla legge delega, ma quali tempi? Poi ci vogliono tutti i decreti attuativi, insomma, quando?
3: Quando innanzitutto in questo momento c'è stato il voto alla Camera e il passaggio al Senato. Confido che il Senato ed eventualmente Camera in lettura successiva

0: chiudano l'approvazione della legge delega entro la pausa estiva, quindi entro il prossimo mese e mezzo. Questo permetterà al Ministero, al Governo, di lavorare sui decreti attuativi con, diciamo, un impegno a definire decreti attuativi entro fine anno.
1: Ma cosa si intende esattamente per nuovo nucleare sostenibile?
0: Allora, si intende non più le grandi centrali. Negli ultimi 3-4 anni è partito a livello mondiale una modalità di piccoli reattori, indicativamente sui 300 megawatt, che in questo momento vengono sperimentati e si sta lavorando in Francia, in Canada, negli Stati Uniti, in Giappone, Cina e Russia ne hanno già addirittura attivati, che sono qualcosa di completamente diverso, un po' sono anche, diciamo, trasportabili e costruibili, un po' come il Lego, se vogliamo, e sono dati molto sicuri, molto controllati, ed è una prima fase di quelli che chiamano il terzo della nazione avanzata, che hanno ancora il raffreddamento d'acqua, che è un po' come che è il meccanismo di raffreddamento delle grandi centrali, ma poi si va verso il piombo, che è super sicuro, e in attesa fra qualche decennio chiaramente della fusione.
1: Allora, Ministro, le giro le obiezioni non mie ma degli ascoltatori e delle ascoltatrici che ci stanno scrivendo su questo tema, così poi proviamo a rispondere. Ne leggo tre. Volevo chiedere: ma in quanto tempo il nucleare avrà effetti sulla nostra energia e sulle nostre bollette una volta che ci sarà la legge? Cioè, quanto ci vuole a costruire materialmente queste piccole centrali? E poi ancora, ma la materia prima del nucleare da dove arriverà? Perché anche qui vuol dire che la dobbiamo importare dall'estero. Altro messaggio: prima di fare nuovo nucleare si dovrebbe risolvere il problema enorme delle scorie vecchie mai trattate. Ecco, proviamo a rispondere a questi tre messaggi e obiezioni, Ministro.
0: Allora, primo, quanto tempo? Ma quanto tempo? Io ho detto prima, siamo nelle fasi di sperimentazione, in questo momento stiamo definendo un quadro giuridico, quindi non c'è la decisione di impianto o di un impianto o di più impianti. La domanda che mi fanno sempre, io dico, vedremo l'energia da fonte nucleare verso la metà del prossimo decennio. Ecco, questo è secondo gli analisti, secondo gli esperti, i vari esperti, pertanto non è valutabile prima, e sarà una decisione da assumere più avanti, naturalmente, ma il nostro dovere oggi è quello di mettere nelle condizioni che ci sarà di assumere le decisioni.
1: È disposto anche a referendum eventualmente,
0: ma non è una questione di disponibilità, e chiaramente io invito tutti a non fare una valutazione ideologica ma di interesse nazionale, e quindi l'interesse nazionale con tutte le riserve che uno può avere, e poi indire un referendum abrogativo è una libertà, ma io crederei di discutere quella che è la tecnologia, che è una tecnologia completamente nuova, sicura, non è rapportabile ai referendum precedenti
1: perché è cambiato completamente il quadro. Però il problema delle scorie resta o no?
0: Ma il problema delle scorie è anche questo: capiamo cosa sono le scorie, capiamo cosa sono i rifiuti. Le scorie attualmente sono i residui delle vecchie grandi centrali. Noi ne abbiamo circa un poco più di una ventina di blocchi, usiamoli così, di chiamati CASC, che stanno in 150 metri quadri, per capirci. Peraltro le scorie delle vecchie centrali sono combustibili di quelle che saranno le piccole nuove centrali di quarta generazione verso gli anni 40, tanto non è un enorme problema. Lei mi dice sì, ma i depositi, è vero, ed è che il governo si è inteso iniziare il percorso per dare il quadro giuridico, che lo considero prima di tutto un dovere, vuole dare anche una soluzione per quello che è lo stoccaggio delle scorie, ma le scorie dovranno andare poi in un geologico che si sta valutando a livello europeo, ma dei rifiuti, perché noi già oggi stocchiamo giornalmente i rifiuti in un centinaio di siti a livello nazionale, perché ne produciamo ogni giorno, i nostri ospedali ogni giorno producono un po' di rifiuti radioattivi che devono essere portati in qualche deposito.
1: Ministro, anche su questo dovremo tornare. La ringraziamo per essere stato con noi a Radio Anch'io, Tommaso Margiotta e Luciano Pecoraro stamane in console, Mauro Convertito in regia, alla redazione di Radio Anch'io, Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo.

0: richiesta? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
8: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Il G7 in Francia, Evian, oggi protagonista l'Ucraina. Trump e Zelensky partecipano alla riunione sulla situazione a Kiev. Il presidente americano punta a trovare una via per porre fine alla guerra. Quanto al dossier Stati Uniti-Iran e i suoi sviluppi dopo la notizia del memorandum di intesa che sarà siglato venerdì a Ginevra, i paesi europei si dicono pronti a partecipare alla missione internazionale nello stretto di Hormuz per garantirne la riapertura in sicurezza. Tra loro Francia, Germania, Regno Unito e Italia. Intanto però il governo israeliano ha ribadito più volte di non sentirsi vincolato all'accordo e che manterrà le proprie postazioni in Siria e a Gaza e in Libano per difendersi da Hezbollah. Noi abbiamo i nostri interessi particolari, ha detto Netanyahu, per il quale i principali obiettivi del conflitto sono stati raggiunti e l'Iran non avrà il nucleare. E questa è la situazione internazionale, che oggi però non desta particolari scossoni nelle borse. I mercati finanziari europei hanno da poco iniziato le contrattazioni. Per sentire come sta andando a Piazza Affari ci colleghiamo allora con Milano e con Luigina Venturelli.
3: Sì, l'entusiasmo dei mercati per l'accordo si affievolisce man mano che emergono le incertezze. Qui 60 giorni di trattative dovranno dare risposte. Dopo il crollo del 5% di ieri, oggi il prezzo del petrolio è poco mosso, il Brent europeo è scambiato a $83 al barile, mentre il gas questa mattina rimbalza, sale dell'1% e sfiora i €43 al megawattora. Le borse europee stanno aprendo in moderato rialzo. Milano mette a segno un più 0,3%, Francoforte e Parigi più 0,2%, Londra invece sostanzialmente piatta. Contrastate anche le borse asiatiche, Shanghai e Hong Kong in rosso dopo gli ultimi dati deludenti sul mercato interno cinese, Tokyo in lieve rialzo, più 0,21%.

0: 100% la chiusura dopo la decisione della Banca Centrale del Giappone di aumentare i tassi di interesse. La migliore ancora una volta è Seoul, trainata in particolare dai produttori dei chip per l'intelligenza artificiale, più 2%. A voi.
1: La cronaca: un'auto con due persone a bordo, un uomo e una donna, è caduta nel lago di Como a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla provinciale di Brenno. La vettura si è scontrata con un'altra auto e a seguito dell'impatto ha sfondato il muretto di protezione finendo in acqua. La donna è riuscita a mettersi in salvo uscendo dal veicolo prima che affondasse, ora è ricoverata in codice rosso in ospedale. L'uomo che era con lei invece è morto, il suo corpo è stato recuperato poco fa. La procura per i minorenni di Trieste chiederà la convalida del fermo del 17enne che ha confessato di aver ucciso la zia Chiara Guerra e di averne gettato il corpo in un canale dopo un litigio giovedì scorso. Tra poco ripartono le ricerche del corpo della donna.
2: La perlustrazione del Malgher, il canale che attraversa San Stino di Livenza, riparte questa mattina con sommozzatori, gommoni, droni e un elicottero. Il 17enne ha confessato di aver gettato il corpo della zia Chiara Guerra, sorella del padre, nel corso d'acqua dopo averla coltellata a morte e averne trasportato il cadavere su una carriola coperto da alcuni teli. Il giovane, che tra due mesi sarà maggiorenne, è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Al momento, ha dichiarato il procuratore di Pordenone, non risulterebbe il coinvolgimento di altre persone nel delitto, ma di certo sarà oggetto di indagine come e perché i contrasti esistenti tra i due fratelli sul patrimonio di famiglia abbiano portato poi il nipote a uccidere la zia. All'ingresso della casa di campagna, intanto, gli omaggi degli studenti della scuola media dove insegnava Chiara Guerra, rinviati alla prossima settimana gli esami di chi non se la sentiva di affrontarli in questi giorni. Il 17enne è ora in una comunità per minori a Treviso. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Avviata dall'antitrust un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità cui sono sottoposti i sistemi operativi della società della Silicon Valley. Secondo l'autorità, Apple non garantisce a titolo gratuito ai fornitori terzi di servizi cloud consumer le stesse condizioni di accesso fornite al suo stesso servizio iCloud. Parliamo ora di libri. Tra i sei finalisti in corsa per il Premio Strega 2026 c'è Vedove di Camus di Elena Rui, un romanzo a più voci, quelle di quattro donne che raccontano l'amore per lo scrittore francese Nobel per la letteratura, scomparso nel 1960 a 46 anni in un incidente stradale. Abbiamo intervistato l'autrice.
3: La moglie e tre amanti sono quattro punti di vista su Camus.
4: Sì, quattro riflettori puntati, ciascuno da un punto di vista diverso, per poter esplorare l'assenza di Camus nella vita di queste donne, fare un ritratto poi di queste donne e in filigrana anche un ritratto di Albert Camus.
3: È l'amore che si percepisce più che la gelosia?
4: Sicuramente si percepisce più l'amore che la gelosia, anche dopo la morte. Però non c'è sempre una capacità di rispettare la libertà dell'altro.
3: Perché Camus era così amato, così desiderato?
4: Aveva un'aura incredibile, era un uomo affascinante, almeno io lo trovo affascinante.
3: È un romanzo sulla letteratura il suo, ma è anche di fantasia?
4: È sicuramente di fantasia. Sono partita da dei dati reali, mi sono molto documentata, però poi ho creato una finzione e per me questo è fondamentale. Io non sono una biografa, non ho scritto un saggio, ho scritto un'opera narrativa, un'opera di finzione.
3: Francesca Cosentino, GR1.
1: Siamo allo sport con i mondiali di calcio. Dopo una serata di pareggi con gli stop di Spagna e Belgio, questa sera l'esordio della Francia che sfida il Senegal e nella notte toccherà anche ai campioni in carica dell'Argentina contro l'Algeria. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il

0: 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLP, spazio al tuo tempo.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
3: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
4: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
8: Radio 1 Musica.
9: Buongiorno, buongiorno, ci siamo, bentrovati su Radio 1 anche per questo salto, percorso musicale se volete, che accompagnerà tra le 9 e le 10 la vostra estate, qualunque siano le vostre attività della mattina, dalla colazione al lavoro, magari in macchina, perché no, qualcuno già in vacanza. Io sono Barbara Venditti, non sono sola come al solito, in quest'ora mi accompagnerà Danilo Gionta lì alla regia, stamattina la parte tecnica c'è Luciano Pecoraro. Ciao, buongiorno, bentrovati anche a voi e poi naturalmente Corinna De Laurentiis e Andrea Cacciagrano che si occupano della parte musicale. Stamattina ragazzi c'è una playlist che vi consiglio davvero di seguire, appunto qualunque sia la vostra attività. E insomma, come sapete, in quest'oretta parliamo sostanzialmente di musica, no? Però la mischiamo un po' con le vostre attività, con i nostri pensieri. E allora 335-699-2949, numero di WhatsApp se vi va per chiacchierare con me, per un po' commentare quello che ascoltiamo, un po' per raccontarmi quello che state facendo e anche magari stamattina se vi va per rispondere a un quesito che avevo in testa mentre venivo qui. In estate cambia un po' tutto, no? Ecco, anche la programmazione di Radio 1, ci sono nuovi programmi, cambia anche la musica che ascoltiamo molto spesso. Mi sono chiesta, ma le scelte che facciamo in estate sono un po' dettate dalla voglia di vacanza, dalle atmosfere che abbiamo più in testa, dico quelle nostre personali, non tanto quelle che ascoltiamo nei canali di comunicazione classica o magari andando nei negozi o a fare gli aperitivi. Non lo so, io sarà che entro in certi mood in diversi periodi dell'anno, no? Per esempio adesso sono nel mio mood jazz, ecco, tanto per dirvi il mio. Ma voi in estate davvero ascoltate musica un po' diversa? C'è chi per esempio si appassiona a ritmi latini soltanto in estate. E sarà anche perché la proposta musicale, anche delle canzoni nuove che escono, un po' somiglia a quelle atmosfere lì. Non fa eccezione, visto che iniziamo con una novità, il nuovo singolo di Noemi.
10: Stare

0: vederti mai più.
1: Insomma, mi sembra una speranza decisiva, no? Spero di non incontrarti mai più, anche se mi manchi. Ancora buongiorno, mando anche un po' di saluti. Vincenzo da Salerno dice: io sono sugli scogli a fare il bagno, ecco, giusto per l'invidia delle 9:14 del mattino. Ancora buongiorno, tu cosa fai questa sera per iniziare? Noemi e Vito Salamanca. Vito Salamanca è il producer di questa canzone, che è importante nominare perché ormai i producer non sono più soltanto quelli che fanno la base, no? Ecco, lui è arrivato al successo per aver prodotto cose molto importanti come L'Ossessione di Samurai J, che già dal palco del Festival di Sanremo, insomma, ci ha fatto cantare tutti. Ricordate quella canzone? Incredibilmente, già dal giorno dopo era in cima alle classifiche. E lui è un grande appassionato di ritmi latini, tanto che qui, no, questo sapore che è un po' flamenco, un po' latino, non è solo un ingrediente buttato lì, serve a trasformare questa canzone. Perché se è vero che in estate ci concediamo musica magari più leggera rispetto a quella che ascoltiamo durante l'anno, spesso capita così, è anche vero che bisogna riflettere qualche volta su quello che dicono le canzoni estive, che vogliono essere carine, belle, divertenti, farci ballare, ma poi magari nascono, come in questo caso, la prima parola di questa canzone è perdere, la seconda è errore, quindi nascono anche da storie sbagliate. C'è un po' un contrasto, no? Una contraddizione, fare degli errori, appunto, sperare di non incontrare mai più qualcuno e allo stesso tempo continuare a pensare. È legato anche a quelle che possono essere le avventure che viviamo durante tutto l'anno, ma in estate in maniera particolare. Comunque, i contrasti, le contraddizioni, la musica, quella che ci fa ballare, quella che ci fa pensare all'estate e allo stesso tempo quella che nasce da situazioni che magari si vorrebbe dimenticare. Summer Lighting, per esempio, di Veronica Fusaro, da un suo disco di qualche anno fa, ha quelle atmosfere lì, ma allo stesso modo non suona proprio così allegra come vorrebbe sembrare.

Summer Lightning per Veronica Fusaro su Radio 1, nello spazio Radio 1 Musica. Ancora buongiorno da me, che sono Barbara Venditti. Buongiorno anche a Roger, che mi dice: no, a me non importa il periodo dell'anno, io sono un ascoltatore rock, punto e basta. Inverno, estate, musica chitarrosa. Ci sono chitarre sicuramente più ampie e più aperte anche in questa Summer Lightning di Veronica Fusaro. Lei quest'anno l'abbiamo sentita molto nominare perché ha partecipato all'Eurovision Song Contest, che ormai noi seguiamo con tanta passione, anche un po' per le performance particolari che ci sono su quel palco. Ha partecipato senza poter arrivare in finale, purtroppo, però questo sicuramente ha contribuito moltissimo al suo successo. E questa Summer Lightning arrivava un po' da un momento precedente, dall'album All the Colors of the Sky, cioè tutti i colori del cielo, che magari ci sono in estate, no? È una canzone, come ho detto, un ritmo allegro, bello, arioso, che ci fa pensare sicuramente a questa stagione, ma che alla fine parla di una storia d'amore che ti destabilizza. Lei stessa ha raccontato che la canzone nasceva per colpa di qualcuno che era entrato nella sua vita e che non le faceva bene. Allora, da un lato la cartolina estiva, no? Come dicevamo, la contraddizione. Dall'altro è un equivoco, ecco, diciamo così, un equivoco amoroso che poi viene trasformato dalla musica, che riesce assolutamente a magnificare tutto, in un'altra cosa assolutamente. A proposito di andate e ritorni, a proposito di contraddizioni, visto che qualcuno mi nominava con Noemi, Raffaella Carrà, che sembra quasi spuntare dal nuovo singolo di Noemi, aggiungendo poi, tra l'altro, a loro erano molto amiche. Raffaella Carrà, gli anni 80, quel periodo, è un decennio che questa cosa l'aveva capita benissimo, perché se gli anni 80 sono spesso ricordati come il decennio dei colori forti, no? Dei video, dei sintetizzatori, non so, mi viene in mente Boy George dei Culture Club, che balla cantando cose tristissime perché il suo era un vero e proprio mal d'amore, ma ci faceva ballare tutti. Esemplificazione di quello che dicevamo: le canzoni, quelle che magari ci mettono più allegria, sono quelle che parlano di situazioni che vorremmo dimenticare. Mi viene in mente anche un'altra canzone, e a questo punto sai che facciamo? Ce ne andiamo a Glasgow, in Scozia, dove le estati magari sono un po' più fredde, dove i colori del cielo, come quel Summer Lightning di Veronica Fusaro, si confondono tra di loro. E l'esempio è questo di Lloyd Cole.

0: Dive Call and the Commotions 1985 in quella Glasgow che da un lato aveva queste atmosfere così, l'abbiamo detto, anni 80, così allegre, che così ci facevano anche ballare in un certo senso, dall'altro aveva dei testi piuttosto malinconici come nel caso di questa Lost Weekend. E se all'interno di questa canzone, magari ascoltandola, l'avete acceso su Radio 1 adesso, così in questo momento, vi è sembrato di sentire degli echi un po' alla Iggy Pop per quello che riguarda la sua The Passenger, non vi state sbagliando. Lo stesso Lloyd Cole, che aveva questa band incredibile, durante le registrazioni della canzone si accorge, loro si accorgono che la canzone ha una forte ispirazione alla Iggy Pop, decidono di mantenerla, anche perché anche in quel caso la musica diventa un po' un passeggero su cui viaggiare, su cui far viaggiare anche quelli che ascoltano la musica, sebbene tu voglia dire cose opposte, come appunto in un weekend passato ad Amsterdam, che è quello che dà il via a questa canzone, ecco, per così dire, da cui prende spunto questa canzone, un weekend non andato proprio benissimo. Forse i contrasti sono qualcosa che soddisfa la voglia di romanticismo, sì, perché chi è romantico in realtà ha questa mente in cui tutto viene un po' romanzato. A proposito, i romantici.
1: Sveglio

0: Chissà verso dove va quel treno che guardano i romantici mentre guardano anche il cielo. Lui, Tommaso Paradiso, il re dei romantici, ormai lo sappiamo. È rimasto nella memoria il backstage del Festival di Sanremo, quel video su cui a tutti sono un po' venuti gli occhi a cuore, no? Di lui che, dopo aver cantato la canzone, cercava disperatamente la sua Carolina dietro le quinte, la stessa Carolina che è novella sposa per lui già da qualche giorno. Sarà protagonista ancora di date di una tournée, poi i suoi concerti sono bellissimi, sono di quelli in cui si canta veramente a squarciagola per il mese di luglio, così come protagonista non solo la musica in quest'ora sicuramente, ma l'informazione, tutta l'informazione su Radio 1 sempre, anche e soprattutto in estate, così come l'informazione a proposito del meteo che arriva subito.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con Payoni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 16 giugno. L'aria stabile verrà disturbata da infiltrazioni di aria più fresca. Avremo quindi un mattino in prevalenza soleggiato, ma con una spiccata instabilità pomeridiana, caratterizzata da rovesci e piovaschi diffusi sull'intero arco alpino e, in forma più decisa, lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in estensione da Lazio e Abruzzo fino a Campania, Puglia centro-settentrionale e aree interne della Calabria. Le temperature massime registreranno una lieve flessione sul versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, rimanendo sotto i 28 gradi, mentre il caldo sarà più intenso sulla pianura padana e sul versante tirrenico, con locali punte di 34 gradi nelle zone interne della Calabria e delle isole maggiori. Venti dai quadranti nord-orientali, deboli o moderati, ma con rinforzi sull'alto e basso Adriatico e sullo Ionio. Di conseguenza saranno mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi medio e alto Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Radio 1 Musica.

Viene da cantarla fino a domattina, David Bowie, Starman, perché era inclusa nel disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust, che usciva proprio oggi, il 16 giugno, ma del 1972, uno di quegli album che davvero può dire ancora adesso delle cose a proposito del nostro futuro. Tanto per accontentarvi, no? Anche qualcuno di voi che scriveva al 335-699-2949, sto ricercando il messaggio, Franco diceva sì, tutto bene, ma un bel classicone anni 70, vedi, con la forza del pensiero, basta chiedere e Radio 1, e in modo particolare durante Radio 1 Musica, assolutamente vi accontenta. Vi dico la verità, a me capita molto spesso di ascoltare dischi di David Bowie, soprattutto ultimamente, però mi dico che tra i tanti motivi per cui vorrei che lui fosse ancora tra noi sarebbe per capire cosa direbbe di tutta questa rinnovata attenzione nei confronti degli extraterrestri, no? Perché adesso ovviamente, soprattutto col film Disclosure Day di Steven Spielberg, se ne sta parlando tantissimo. Lui tutto questo l'aveva già ipotizzato molti anni fa, appunto, creandolo, un alieno, Ziggy Stardust, che discograficamente parlando nasceva appunto proprio oggi nel 1972. Forse avete sentito anche una leggenda legata a questa Starman, perché qualcuno ipotizza che Bowie abbia voluto alzare di un'ottava il ritornello di Somewhere Over the Rainbow di Judy Garland per adattarlo al ritornello di Starman. Quindi, visto che parlavamo di romantici, chi è più romantico di chi riesce intanto a guardare nelle stelle, a vederci il futuro, a immaginare tutta una storia e poi a unire le stelle con l'arcobaleno, insomma lì vai sul sicuro. Una cosa è certa a proposito delle stelle, che sono perfetta metafora davvero di tanti dei nostri pensieri, no? Quindi dalla luminosità fino ad arrivare all'esplosione. Ne è un esempio questa band qui.

9.42 su Radio 1, Radio 1 Musica, siamo tornati improvvisamente al 2006 perché questa canzone fu un successo clamoroso, Never Back Down per Nova Star. Visto che parlavamo di stelle, no? E anche un po' di romantici, da David Bowie, Starman, cosa c'è di così romantico in questa canzone? Beh, forse il colpo di genio che ha avuto Just Wiggers, che è il leader della band, nel trovare il nome stesso della band. Loro si chiamano Nova Star, Nova e Star, perché in astronomia una stella nova, appunto, è un astro che improvvisamente esplode, un'esplosione nucleare colossale che fa sì che diventi migliaia di volte più luminoso prima di sbiadire lentamente. Stamattina siamo proprio romantici, non c'è niente da fare. Allora, la band ha scelto questo nome perché voleva rappresentare la sua musica, quindi ci sono da un lato le ballate pop rock come questa, no? Molto intense, emotive, luminose, che però vogliono un po' esplodere anche dal punto di vista melodico, emozionale, insomma, siamo romantici. Stamattina, anche parlando di contrasto, visto che abbiamo iniziato parlando di quelle canzoni che sembrano essere canzoni d'amore, ma che allo stesso tempo hanno un ritmo, appunto, hanno un ritmo quasi estivo, ballabile, ma che allo stesso tempo sono canzoni che parlano di disperazione d'amore. Qualcuno mi scrive: Mr. Brightside dei Killers, cioè una canzone di una gelosia terribile che invece sembra appunto una canzone ballabile che fa alzare tutti negli stadi durante i concerti, e perché no, anche quando è utilizzata per la, diciamo, per lo sport, ecco, capita molto spesso. Marco, un saluto anche a te, buongiorno. Io mando i miei saluti perché come al solito vi chiedo un po' quello che state facendo durante questo percorso musicale, e il 335-699-2949 è il numero che vi serve. Poi qualcuno mi cita Jerry Lee Lewis a proposito di genio e sregolatezza, ma a proposito di quanto la musica possa entrare nelle nostre emozioni, anche un po' con i giochi di parole che servono a pensare al nome della band, quante di queste suggestioni, espressioni, appunto, che possono diventare anche delle metafore, rischiamo di perdere se mettiamo un po' da parte la nostra intelligenza emotiva in favore di quella che ormai tutti conosciamo, no? Come intelligenza artificiale? C'è da rifletterci. Material Lovers, e poi diciamo perché.

Ha una voce bellissima e sicuramente anche un'ispirazione molto jazzy. Questa ragazza giovanissima si chiama Sienna Spiro, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Material Lover ed è arrivato al successo anche per essere inserito nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ma in realtà ha un senso sia il titolo sia il fatto che sia inserito all'interno di questo film, perché se prima un po' la domanda che ci stavamo facendo è quanto l'intelligenza emotiva, quella che ci avvicina così tanto alla musica, è attanagliata dal l'intelligenza artificiale, forse la risposta potrebbe essere proprio in questa idea, material lover, cioè un amante vero, ma non soltanto un amante vero, un mondo fatto di cose, di persone che si vedono, di situazioni reali, no? Che non subiscano il fascino dell'immagine che insomma un po' tutto ci rimanda ai social, no? Cose, persone che non si vedono, idee, persino realizzazioni da parte dell'intelligenza artificiale che non siano appunto materiali, che noi non possiamo toccare. E lei con questa non solo bellissima voce e questa musica che davvero un po' ci riporta anche a atmosfere passate di grande cultura, dice proprio questo: io vorrei intanto mettere la mia voce al centro, ma poi per cantare di un amore che sia reale, concreto, che io posso toccare, che io posso vedere. E quello che dicevamo prima, negli anni 80, e la moda questo ce lo insegna sicuramente, questa percezione era netta, c'era la voglia sì sicuramente di divertire, di creare atmosfere allegre con la musica, ma allo stesso tempo c'era l'espressione di sé attraverso accessori concreti, cioè persino la moda lavorava facendoci pensare a quali erano i colori, quelli giusti, gli abbinamenti, le cose che ci piacevano. Mi viene in mente il guantino di George Michael all'interno di I'm Your Man, per esempio. Tutte quelle cose che rendevano particolari e identificative una persona anche per gli oggetti che si potevano toccare.

Ma che meraviglia è, ma che meraviglia erano queste canzoni. I'm Your Man per gli Wham 1985, questa canzone arrivò in cima a tutte le classifiche, io un po' vi immagino dall'altra parte, e siccome Penelope mi dice io sto spolverando mentre ti ascolto con piacere, io t'ho immaginato un po' anche ballartela, perché no, con lo straccio in mano. Eppure tutte le volte che ascolto questa canzone mi viene in mente in assoluto il commento più dissacrante che sia mai stato fatto da qualcuno che ascolta una canzone in radio. C'è una storiella che vi devo raccontare per forza, perché secondo me è anche un po' significativa di quello che ci si aspetta dalla musica quando si ascolta la radio. Questa è Rai Radio 1, l'informazione tutta l'estate è con voi, arriverà tra pochissimo Italia in diretta, sia nella mattina che nel pomeriggio, però poi c'è anche lo spazio musicale, e questo nel 1986, in modo particolare nell'aprile del 1986, il 26 aprile, succedeva anche sulla BBC. Era un giorno molto particolare perché c'era stato quel terribile incidente a Chernobyl e alla BBC il giornale radio l'aveva appena annunciato. Nell'uscita dal giornale radio, il DJ che stava conducendo una trasmissione musicale ha messo su questo disco qui, I'm Your Man per gli Wham, e l'ha disannunciato con grande foga. Immaginate, era una delle canzoni che andava di più in quel periodo, sicuramente una canzone allegra che fa ballare, e al giornale radio avevano appena parlato di una notizia tragica come quella di Chernobyl. Stava ascoltando la radio il leader degli Smiths, Morrissey, che è una persona che insomma non ci va leggera con i commenti, e si arrabbiò talmente tanto per quell'intrusione di allegria in una notizia così drammatica che subito scrisse una canzone per gli Smiths, la famosa Panic, e questa canzone diceva impiccate il DJ. Ora io onestamente mi auguro che se stiate ascoltando non abbiate voglia di fare altrettanto per farvi perdonare, ma poi insomma canzoni che ci fanno vivere la vita, la giornata bene. Vi faccio sentire Gianna Nannini.

0: fianco.
1: E anche fianco a fianco, sempre con lei, con Gianna Nannini e questa canzone Potere della Musica. Ci sono delle canzoni, non so se succede anche a voi, di cui mi perdo l'anno un po' di pubblicazione. Di questa lo sono dovuta andare a vedere, era il 2006, perché mi sembra che siano sempre esistite, come se quando sono comparse incredibilmente già le conoscevamo. E è il caso di una canzone come questa, per una vera rocker italiana, anzi no, vorrei dire europea, perché Gianna Nannini, che quest'anno festeggia 50 anni di carriera, lo farà con un concerto incredibile alla Waldbühne di Berlino il 19 settembre, quindi beato chi ci sarà a festeggiare con lei questi anni di grandissima musica, e beato chi resta su Rai Radio 1, perché io che sono Barbara Venditti e Danilo Gionta torniamo domani. Un grazie e un saluto a Luciano Pecoraro, che è stata la parte tecnica, ma vi lasciamo ancora con l'informazione, sicuramente perché sta arrivando il GR, e poi con Italia in diretta con Emanuela Ronzitti e Gabriele Brocani. Noi con la musica invece ci sentiamo domani mattina. Da Barbara Venditti, buona giornata, ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura, il vertice G7 è in corso in Francia. L'accordo Stati Uniti-Iran ieri al centro della prima giornata dei lavori. Oggi invece in primo piano c'è l'Ucraina.
4: È arrivato a Evian il presidente ucraino Zelensky, accolto da Emmanuel Macron nei giardini dell'Hotel Royal. Oggi al centro del vertice G7 la guerra in Ucraina e il possibile rilancio dei negoziati. Obiettivo: convincere Donald Trump a mettere pressione su Putin, dopo che il presidente americano nelle ultime settimane ha dichiarato che a trovare un accordo dovrebbero essere Zelensky e il leader russo in autonomia. Ieri la proposta rilanciata da Zelensky di un faccia a faccia con il presidente russo in territorio americano. Intanto stamattina all'alba, prova di forza degli ucraini con un'ondata di droni su diversi obiettivi russi, compresa Mosca. Scattato l'allarme negli aeroporti della capitale. Secondo fonti ucraine, l'attacco ha centrato la più grande raffineria di petrolio di Mosca, a soli 15 chilometri dal Cremlino, che fornisce buona parte del fabbisogno di carburanti della capitale. Una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire, ha proclamato Zelensky il giorno dopo il raid russo su Kiev, che ha colpito la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Francesco Mincone, GR1.
3: La cronaca: 7 persone arrestate in queste ore dalla Digos farebbero parte di una cellula terroristica anarchica. 2 fermati devono inoltre rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura ripristinata con un costo di oltre 450.000 euro. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati del processo sull'urbanistica milanese, inchiesta avvenuta alla ribalta nel luglio 2025. Il caso, quello del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. I professionisti coinvolti, 2 costruttori, un architetto, 2 ex dirigenti del comune e 3 funzionari, erano accusati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva. I PM avevano chiesto 8 condanne, la confisca della torre. Si tratta della prima sentenza. Tra 90 giorni le motivazioni. Parliamo ora di meteo. Torna a farsi sentire il caldo sull'Italia. Oggi ancora qualche temporale, ma con temperature risalite. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Il tempo è ancora un po' incerto, specie sulla Sicilia, dove il rischio di temporali sarà un po' più alto. Temperature elevate.

0: con punte di 32-34 gradi nelle zone più interne. Caldo in aumento nel corso della settimana, ma soprattutto nel weekend. Molte città arriveranno sui 36-38 gradi, ma anche più elevati nelle città della pianura padana, dell'entroterra della Toscana, del Lazio e sull'Umbria.
1: E a proposito di caldo eccessivo, quasi tutti i bambini del mondo sono esposti ad almeno una conseguenza del riscaldamento globale. Metà di loro, 1 miliardo di minori, ne subisce addirittura 3, in particolare siccità, eventi estremi e picchi di calore. Lo riporta l'UNICEF, che per l'Italia segnala 6 milioni di bambini a rischio per caldo prolungato. Addio a Tati Almeida, la madre e coraggio dei Desaparecidos. È morta a 95 anni, la presidente dell'Associazione delle Madri di Plaza de Mayo e figura centrale della battaglia per la verità sulla sorte delle vittime della repressione della dittatura argentina. La sua storia fu segnata dalla sparizione del figlio Alejandro nel 1975. Da allora ha organizzato la protesta con altre madri di persone scomparse, sfilando ogni giovedì nella piazza antistante la Casa Rosada, sede del governo. 60 anni dopo torna al cinema Django, uno degli spaghetti western più amati anche ad Hollywood di oggi, un film sulla ribellione contro l'oppressione che lanciò la carriera internazionale di Franco Nero. Django!
2: La musica di Luis Bacalov ha 60 anni, come il film per il quale fu scritta. Django usciva nel 1966, fu la consacrazione di Sergio Corbucci come regista di spaghetti western e Franco Nero divenne un divo internazionale, come ricorda.
3: Beh, insomma, è un film che ha fatto storia, è un film incredibile. Io mi ricordo che ero andato a fare un musical dopo il film a Los Angeles, che era Camelot, e nello studio alla Warner ho fatto venire la coppia di Django. Tutti quanti, Steve McQueen, Paul Newman, tutti quanti volevano vedere il film, perché gli americani erano abituati a vedere John Wayne, gli indiani. Qui vedono un film completamente differente, fatto senza soldi.
2: Il museo degli Oscar da fine anno ne conserverà cappotto e cappello, quelli che Django indossa sin dalla leggendaria sequenza iniziale in cui cammina nel fango trascinando una bara. Da oggi torna al cinema.
4: Apparve la misteriosa figura di un uomo dal volto triste ed impenetrabile.
2: Miriam Mauti, GR1.
1: Sono le 10:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio all'Italia in diretta. Prossimo giornale radio, come di consueto, alle 11. Buon ascolto.
5: L'Italia in diretta.
6: Sono le 10:05 di martedì 16 giugno, benvenuti all'Italia in diretta da Emanuela Ronzitti.
7: E da Gabriele Brocani.
6: Allora, salutiamo anche tutta la nostra squadra che si trova al di là dell'acquario. Di cosa parliamo oggi, Gabriele?
7: Vedo tanti temi, tutti molto molto interessanti e soprattutto attualissimi, e poi ovviamente avremo tanti ospiti, compresa una bella pagina musicale.
6: Con... Assolutamente, diamo qualche spunto. Vai. Parleremo in apertura di attualità con la riapertura di Hormuz, come stanno andando le borse e soprattutto se calerà il prezzo della benzina, un tema che ci interessa.
7: Sì.
6: Poi apriremo una finestra sull'esame di maturità.
7: Ecco.
6: È partito il conto alla rovescia per gli oltre 520.000 studenti che dal 18 giugno affronteranno la prima prova scritta, quella di italiano, e cercheremo di dare alcuni consigli su come abbassare quest'ansia da prestazione. Vi porteremo a conoscere anche il fantastico mondo dei fumetti con un ospite d'eccezione, udite udite.
7: Sì.
6: E poi, non ultima, la moda, l'arte, ci saranno tanti ospiti musicali.
7: È vero, la musica è sempre ben presente all'interno dei nostri contenitori, con Italia in diretta che parte con un brano che stiamo ascoltando molto in queste ultime settimane, la nuova canzone di Malika Ayane dal titolo Una possibilità.

0: Malika Ayane, tra le cantautrici più amate della scena italiana, in questi giorni è in giro anche lei per vari live, ma il suo tour partirà direttamente a novembre 2026 da Fermo, dal Teatro dell'Aquila, e poi percorrerà tutto lo stivale in tantissime città e tantissime tappe. 10:10, sempre Italia in diretta, Emanuela Ronzitti e Gabriele Broccani. Emanuela.
1: Ebbene, allora aprirei la pagina di attualità con un tema che ci sta molto a cuore. Ieri l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, si sta andando avanti verso l'apertura dello stretto di Hormuz probabilmente venerdì, il canale chiave, lo snodo commerciale per eccellenza dove transita un quinto del petrolio mondiale. Ma sulle condizioni, su cosa ci aspetta, ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Ne parliamo oggi con Roberto Napoletano, direttore del Messaggero, e Davide Tabarelli, presidente di Norisma Energia. Benvenuti.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, io inizierei con il direttore Napoletano, perché dopo ci deve lasciare, quindi le chiederei, lo stretto di Hormuz dovrebbe riaprire a giorni. Ieri le borse sono andate molto bene, oggi però diciamo c'è un moderato ottimismo. Ecco, che cosa sta accadendo e soprattutto se calerà il prezzo della benzina?
3: Guardi, per quanto riguarda le borse, macinano record su record, quindi dovessi valutare il confronto, sono un termometro sempre molto rilevante, però è evidente che le borse in qualche misura si sono un po' sganciate da tutto questo quadro reale di incertezza, come francamente rispetto anche a episodi del passato, penso alle giornate intere che abbiamo passato a discutere di tutto ciò che sarebbe accaduto con i dazi americani. Abbiamo fatto il consuntivo dell'anno e le imprese italiane hanno esportato in America in maniera molto molto significativa, più rilevante dell'anno precedente. Rispetto questa volta, rispetto ad Orbus, c'è come dire una tesi, c'è un tema strategico che è rilevante non tanto per i flussi verso la Cina, ma per quello che può essere a catena rispetto diciamo agli approvvigionamenti generali. Si stanno molto organizzando con alternative, questo credo che Davide Tabarelli potrà dire molto più di me, però quello che mi preme sottolineare è che complessivamente è opportuno

0: cioè io, come dire, chi è andato a fare benzina ha visto già in settimana un andamento migliore. La fragilità della tregua non aiuta, gli scenari sempre catastrofisti certamente non aiutano perché incidono sulle aspettative, però è chiaro che i problemi di fondo per quanto riguarda l'Italia sono l'indipendenza strategica, che è una cosa, diciamo, l'Europa in generale siamo ancora molto lontani, abbiamo fatto molti errori, comunque abbiamo tante opportunità da cogliere, quindi farei un quadro con luci e ombre, ma non mi dimenticherei, come spesso accade sempre, delle luci.
1: Ecco, oggi lei, le faccio un'altra domanda prima di lasciarla, e titola il Messaggero, Iran USA Hormuz riapre, e Trump al vertice, venerdì al via i passeggeri, non ci serve molto aiuto, Macron e Meloni pronti a mandare le nostre navi. Ecco, e quanto realmente venerdì sarà possibile riaprire il canale?
0: Beh, questo è chiaro che queste sono dichiarazioni politiche, evidentemente c'è un lavoro che riguarda lo sdoganamento delle mine e di tutto ciò che andrà fatto, che coinvolgerà o meno l'Europa, vedremo, ma che comunque richiede tempo. I danni non finiscono con l'annuncio della riapertura, questo è poco ma evidente, però resta il fatto che se almeno regge questa tregua, al di là del fatto che oltre al carico di morti non si è proprio capito perché è nata questa guerra, ma se almeno regge questo accordo di pace, cioè l'incognita israeliana, è sicuramente un passo in avanti, questo è poco ma sicuro.
1: Lascia ben sperare, grazie al direttore napoletano per essere stato con noi, a presto. Allora, io invece andrei da Davide Tabarelli, presidente di Nomisma. Allora, presidente, ci spiega tecnicamente qual è il cortocircuito tra il barile di petrolio e la pompa di benzina e quanto tempo ci vuole per ristabilire le cose? Abbiamo visto, le agenzie battono già da oggi che c'è un calo dei carburanti, 1,881 euro al litro.
2: La benzina,
1: sì, la benzina.
2: Il prodotto che usiamo di più in Europa è il diesel, sia i privati che le merci viaggiano su gasolio, che poi è quello che determina delle conseguenze sugli alimentari a valle, sull'inflazione. E il gasolio è sotto 2 euro, pertanto buone notizie questa mattina, ma sono lente. Ecco, il petrolio questa mattina sta scendendo ancora, 82. Ricordo che prima della scoppio della confusione, che è ancora prima del Venezuela, ancora prima dell'Iran, eravamo a 60 dollari, poi è andato su a 70, poi è arrivato l'Iran 80, è stato anche 119. Le cose stanno migliorando sensibilmente. Il petrolio è la materia prima per fare tutti i prodotti, in benzina, gasolio, anche il cherosene per gli aerei. I prezzi, come hanno anticipato velocemente al rialzo i prezzi, quello che stava accadendo con la crisi, così al ribasso stanno scendendo velocemente. Ecco, però fisicamente quello che stiamo consumando è partito dal pozzo 3 mesi fa almeno, però è la finanza che anticipa tutto, pertanto la normalità non tornerà più, perché quello che è cambiato con questa guerra è che l'Iran vince e avremo sempre un po' di instabilità al rialzo, però le cose sono nettamente migliori rispetto a quello che ci si poteva attendere.
1: Ecco, lei pensa che questa crisi porterà l'Italia a rivalutare le proprie strategie in termini di scorte di gregge, magari aumentandole piuttosto che trovare una strada alternativa?
2: Noi stiamo cercando l'indipendenza energetica dagli anni 70, dalle prime crisi petrolifere, ci stiamo provando, è estremamente difficile. C'è stata tutta la spinta dell'ambiente negli ultimi 10-15 anni, qualche risultato è stato ottenuto, c'è stata la crisi del 2022, ma ricordo che il raddoppio della produzione da fotovoltaico degli ultimi 4 anni equivale a 3 milioni di tonnellate di petrolio, noi ne consumiamo 50, abbiamo bisogno di raffinare 50 milioni di tonnellate, abbiamo bisogno di raffineria. Cioè con i pannelli non riusciamo a far andare gli aerei o anche i camion, ma neanche gran parte delle macchine. Pertanto lo sforzo continua, ma quello che dobbiamo capire è l'estrema difficoltà dell'abbandono degli idrocarburi e anche del petrolio, che fra l'altro noi abbiamo in Italia, che dovremmo valorizzare meglio.
1: Ecco, siamo quasi in chiusura, le chiedo, siamo quasi in vista delle partenze per le vacanze estive, ci siamo quasi, già alcuni italiani sono partiti, ma tra pochissimo ne partiranno tanti altri. Insomma, la riapertura di Hormuz produrrà effetti, benefici entro l'estate, quantomeno alcuni benefici.

0: dici, insomma, dobbiamo se no rassegnarci a questi prezzi?
1: Io direi che stiamo tranquilli su questi prezzi, ecco, prezzi questi che sono alti rispetto a 2 anni fa, ma non sono esplosi. Stiamo attenti, dobbiamo risparmiare, consumare di meno, però andare via con estrema tranquillità. Per il momento le cose stanno volgendo per il meglio, poi questa è una pace che rimarrà comunque grigia e ballerina, non è sicura, qualche tensione potrebbe esserci, ma nel mondo di petrolio e di energia anche rinnovabile ce n'è tantissimo, perciò almeno messaggio estremamente positivo.
0: Bene, grazie a Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia.
2: Grazie.

0: Sì, Save the Last Dance for Me, un brano del 1960 cantato dai Drifters, in modo particolare da Benny King, che qualche mese dopo cominciò la sua avventura solista che lo portò in testa alle classifiche con brani come Spanish Harlem e soprattutto Stand By Me. 10:21, siete sempre su Rai Radio 1 con Italia in diretta, Gabriele Brocca e Emanuela Ronzitti.
1: Eh sì, allora, lo abbiamo ricordato in apertura, parte l'esame di maturità, si inizia con lo scritto di italiano giovedì 18 giugno, quindi ci siamo, sicuramente l'ansia, il panico, i messaggi dei gruppi di classe, sui gruppi di classe che rimbalzano ogni minuto, insomma lo stress sta raggiungendo livelli molto alti in questi ultimi giorni. E io mi ricordo, non so tu, una delle domande che più mi tormentava era se all'orale o allo scritto,
0: sì.
1: E se non mi ricordo nulla,
0: c'è quello lì, c'è
1: penso,
0: il panico da,
1: c'è il panico da prestazione,
0: da prestazione.
1: E chi non ha sofferto di ansia e di panico? Per questo ne parliamo con il dottor Mike Marrick, medico ed autore dell'Atlante illustrato del respiro. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, prof.
1: Bene, allora.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. E sperando che possa essere utile, io mi auguro, lei è un portatore di buoni consigli. Ecco, che cosa possiamo fare per abbassare l'ansia pre-esame?
2: La cosa più semplice forse, nel senso che respirare, che è l'elemento più semplice e più naturale che abbiamo, in realtà è uno strumento potentissimo perché rappresenta la principale forma di autocontrollo che l'essere umano ha e anche regolatore delle nostre emozioni. Dal punto di vista medico, riuscire a rallentare il ritmo e la frequenza respiratoria riduce lo stato d'ansia praticamente. E questo può essere d'aiuto per affrontare meglio, questo periodo sicuramente per tutti gli studenti, le prove d'esame, ahimè, che ci siamo passati un po' tutti.

0: e poi continuano con altre prove d'esame nel corso della vita, ecco.
1: Ecco, entriamo nel vivo. Lei ha un protocollo che si chiama SOS Emergenza. Ce lo racconta?
0: Certo, volentieri. Il protocollo SOS Emergenza è un protocollo che ho provato sulla mia pelle, nel senso che passando la vita prima come sportivo, poi come studente e oggi più come divulgatore, gli esami non finiscono mai. E allora una volta che si impara a respirare e si prende conoscenza dei meccanismi base del respiro, questo protocollo può essere d'aiuto in tanti momenti della propria vita. Il primo esempio è quello, come diceva le nonne, donne sagge, conta fino a 5.
1: Ecco.
0: Ma contare fino a 5 vuol dire proprio cercare di avere un respiro nella fase inspiratoria lungo circa 5 secondi e nella fase espiratoria lungo altrettanto 5 secondi. Questo primo semplice esercizio, apparentemente semplice e anche di per sé facile, in realtà prevede che la persona si metta a contare i secondi e di allungare la fase respiratoria in modo tale da passare da una frequenza di 20 atti respiratori minimo quando siamo in uno stato d'ansia ad averne circa 6, e questo lavora anche su un parametro medico, si chiama variabilità cardiaca, che ci rende meno stressati fondamentalmente.
1: Ecco, questa è la tecnica delle 5 dita oppure parliamo di un'altra tecnica?
0: Allora, diciamo che il concetto del five fingers, cioè dell'esercizio delle 5 dita, bene o male è simile. Diciamo i principi sono gli stessi, sì. Cambia l'applicativo, cioè qui apriamo un'altra app se vogliamo, sì. Però simile come principio, nel senso che le 5 dita vuol dire che io posso tranquillamente, per esempio, allungo la mano sinistra, apro le 5 dita e col dito indice della mano destra opposta percorro il perimetro esterno delle dita. E quindi quando risalgo per esempio il pollice cerco di inspirare, uh-huh. E quando arrivo alla sommità inizio ad espirare fino a scendere nel vallo opposto e così via dicendo. Ecco, una volta che io faccio tutte le 5 dita sia in andata e magari anche in ritorno, cambia completamente il mio stato emotivo, il mio stato d'anima, e questo è già un altro esempio. O banalmente possiamo mettere le famose 5 dita su un foglio di carta e con una matita disegnare il contorno, l'abbiamo fatto un po' tutti da ragazzi, e inspirare ed espirare nel tratteggio del contorno. Sono semplici esempi che però ci permettono di capire come di base, se noi riusciamo a rallentare il respiro, ci può essere d'aiuto.
1: Ecco, quanto deve durare questo esercizio per avere efficacia?
0: Guardi, viene calcolato ad oggi, le evidenze mediche parlano che sono sufficienti 2 o 3 minuti per ottenere dei benefici immediati.
1: Oh, ah, bene, bene, direi. Sì. E abbassa anche quest'ansia, diciamo, ha degli effetti anche per quanto riguarda poi il sonno, no? Che è fondamentale prima di affrontare una prova così importante.
0: Allora, sarebbe necessario mezz'ora prima di andare tra le braccia di Morfeo, ovviamente cercare di allontanarsi, sappiamo tutti, dalle fonti luminose che possono purtroppo rallentare la produzione di melatonina, e concentrarsi su semplici esercizi di respirazione e di rilassamento. E questo ci aiuta per ovviamente favorire il sonno in modo tale da svegliarci con una fase di sonno profondo ideale.
2: Bene, allora tutti questi e tanti altri esercizi li trovate all'interno del libro nuovo di Mike Mari, che si chiama proprio Atlante lo stato del respiro. Sono 100 esercizi pratici per bambini, adulti, per ritrovare la calma, il sonno, l'energia,
1: validi per tutti,
2: la concentrazione. Grazie professore per essere stato con noi.
1: Grazie.
2: Mike Mari, noi andiamo all'onda verde e poi torniamo con tanti altri temi e tanto buon umore.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
8: La

0: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:29 minuti 4 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento, partendo dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code verso Courmayeur, tempi di attesa di circa 30 minuti. Sulla 4 Brescia-Padova, code a tratti per traffico intenso tra Montebello e la 22 del Brennero in direzione di Brescia. Code a tratti anche tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Sulla 8 Milano-Varese, code per un veicolo fermo tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Ci spostiamo sulla 7, la Milano-Genova, troviamo 3 km di coda per un veicolo fermo tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. 1 km di coda per un veicolo fermo anche sulla 10, la Genova-Ventimiglia, tra Albisola e la 6 in direzione di Ventimiglia. Rallentamenti per traffico intenso sulla 12, la Genova-Rosignano, tra Rapallo e Recco verso Genova, e code a tratti per traffico intenso sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e lo svincolo per la 1 in direzione di Firenze. Sulla 14 Adriatica è avvenuto un incidente tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione di Pescara. A Roma, sul raccordo anulare, code a tratti tra Ciampino e Torbella Monaca in direzione della Salaria e code per un incidente in prossimità dell'area di servizio Casilina in direzione della Salaria. A Napoli sulla tangenziale rallentamenti per traffico intenso tra Camaldoli e Corso Malta in direzione di Capodichino. Un incidente provoca code in autosole tra Asse Supporto e Caserta Sud in direzione di Roma e 3 km di coda sempre per incidente sulla 18 Messina-Catania tra Rocca Lumera e Messina Sud in direzione di Messina. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
6: In collaborazione con il CIS.

0: Alle 10.34 abbiamo riascoltato questo brano del 2010 di Elisa Doolittle dal titolo Pack Up e torniamo in diretta proprio con l'Italia in diretta, sempre qui su Rai Radio 1 con Gabriele Brocani e Emanuela Ronzitti.
1: E siamo arrivati al momento del personaggio del giorno. Lui è l'idolo di milioni di bambini sui social. Se ci troverete, ci trascorrerete anche qualche minuto al giorno, è impossibile non imbattersi in una freddura, in un enigma o in un fumetto con protagonisti dei frutti stilizzati dall'umorismo fulminante. Non so se avete capito di chi stiamo parlando, se non l'avete capito lo ascoltiamo in questa clip.
2: Kenny, perché stai camminando sopra dei cocomeri?
3: Gesù può camminare sull'acqua, io posso camminare sui cocomeri, che sono composti al 95% di acqua. Quindi sono Gesù al 95%.
1: È un vero e proprio creatore di buon umore, sì. Un fumettista da milioni di follower, un autore capace di superare i 2 milioni di copie vendute e di diventare in tempi piuttosto brevi un fenomeno editoriale. Dai fumetti ai social, ho il piacere di presentarvi per Atunz in arte Alessandro Perugini, benvenuti ai microfono di Radio 1, benvenuto.
4: Buongiorno a tutti, grazie mille, introduzione fantastica, meravigliosa. Ora che ci penso, Kenny poteva camminare su ghiaccio, sarebbe stato al 100% Gesù a quel punto.
1: Ti abbiamo ispirato. Giusto. Allora
4: sì.
1: Ok, allora io direi di partire da una curiosità. Tu hai preso una pera, due occhietti, un tratto pulitissimo e hai letteralmente conquistato grandi e piccini in un mondo che cerca sempre la complessità, l'effetto speciale. La tua forza invece è stata, direi, la semplicità. Come è nato per Atunz e da dove nasce il tuo stile?
4: Allora, nasce da un amore spasmodico per le freddure, per il far ridere anche i miei amici, i miei parenti. Nasce da una passione per il disegno e per la grafica minimalista. E anche un po' dal mio amore verso la matematica, che c'è sempre anche un po' quella. Ho unito tutto e dopo un tot anni è nato per Atunz, anche grazie insomma ai tempi in cui viviamo, che diciamo permettono anche a una persona che ha un progetto dalla propria cameretta, dal proprio studio, di poter arrivare anche al palcoscenico. Certo. Quindi è stato tutto un insieme di cose più o meno fortuite, volute, o anche frutto di un po' di sacrificio. Quindi sono felicissimo, ancora non mi rendo conto, ma piano piano ci farò il callo.
1: Ecco, una curiosità, ma come nasce questo nome d'arte, Pera, e poi Atunz? Cioè, come
0: da Perugini, immagino, da Alessandro Perugini, detto Pera.
1: Però i frutti c'entrano in qualche modo.
4: Sì, nasce da Perugini principalmente, però quando ho deciso di dare il mio nome, il mio nickname, il mio soprannome a questo progetto, ho detto... scelgo pera, che sicuramente frutta, e infatti ha fruttato.
1: Ecco, io so che tu ti sei iscritto ad ingegneria, poi a un certo punto hai cambiato. Che cosa è accaduto in quel momento nella tua vita?
4: Sì, mi stavo perdendo un po', soprattutto perché amavo proprio tanto i fumetti, i videogiochi, quindi andavo un po' a rilento, avevo bisogno di intraprendere un percorso scolastico che lo amassi proprio anche nel momento in cui lo facessi, insomma, e ho puntato sulla grafica pubblicitaria, quindi...

0: po' ingegneria, comunque un po' di esami li stavo dando, piano piano ce l'avrei fatta anche lì, ma volevo dare una sferzata e quindi mi sono trasferito anche a Milano, aria nuova, una città bellissima. Ho imparato a usare anche i programmi appunto di grafica, li ho uniti alla mia abilità di disegno e poi dopo insomma è successo quello che è successo.
1: E c'è stato il boom. Ecco, ma qual è stata la prima persona che hai fatto ridere?
0: Penso mia mamma, ma perché le mamme comunque ridono a prescindere delle cose buffe che fanno i bambini.
2: Però tua mamma dopo è simpatica, perché tu racconti in una tua recente intervista che è stata lei un po' ad insegnarti questo gusto per l'ironia e per le freddure.
0: Assolutamente sì, lei, mia sorella, mio babbo, cioè io chiamo babbo, sono toscano, papà.
2: Sì.
1: Immancabilmente.
0: È difficile dire papà per noi toscani.
1: Certo.
0: E io lo devo fare perché il mio pubblico è tutto italiano, anche mondiale.
1: Certo.
0: Quindi devo dire papà, faccio fatica.
1: Ma si capisce anche babbo.
0: Sì, per fortuna c'è Babbo Natale che lo fa capire.
1: È internazionale. E quindi partiamo dalla mamma e chi altro?
0: La vera svolta, il pubblico diciamo pagante sono stati i miei amici delle medie, pagante nel senso che mi pagavano con i loro sorrisi, col buon umore, con l'essere amici. Vedevo che soprattutto i disegni con battuta avevano una grossa presa, soprattutto nei diari, no? Chiunque in classe uno o due disegnetti miei li voleva, perché comunque disegnavo bene, ero quello tra i più bravi a disegnare, insomma.
1: Ecco, il tuo pubblico è trasversale, ti leggono i bambini delle elementari, ma ti scrollano anche i manager sul web, cinquantenni in pausa pranzo, compresa la sottoscritta, che non è un manager però.
0: Grazie.
1: Qual è il segreto per parlare a generazioni così diverse?
0: Credo che sia appunto il come propongo le mie cose, in modo leggero, veloce e soprattutto con i giochi di parole, che sono un modo trasversale che può piacere o non può piacere a prescindere dall'età, quindi il cinquantenne, il sessantenne, il novantenne, il bambino di 6 anni, 7, se ama il gioco di parole mi segue. Naturalmente quelli più fan, diciamo, che poi vengono anche ai miei eventi, a firma copie, sono i bambini, perché vogliono quel tipo di emozione, di esperienza. Però se vi faccio vedere le mie statistiche anche sui social, gli adulti
2: c'è
0: sono
2: di
0: probabilmente di più.
2: Certo,
1: beh, inevitabilmente. Poi i canali, insomma, sono Facebook principalmente, Instagram e più giovani su TikTok, ovviamente.
2: Tra poco parliamo anche di questa bella serie, 46 episodi che andrà, anzi che è già presente ovviamente sulle piattaforme Rai, e quindi una bella collaborazione con Peratunz. Prima però ci ascoltiamo Ultimo con Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La voce di Ultimo, Nicola Moriconi, alle 10.44 con la sua romantica ci riporta in diretta. Siamo sempre qui con Italia in diretta. Ospite di oggi in questo momento Alessandro Perugini, in arte Peratunz, che ci sta raccontando anche un po' tutta la genesi del suo fenomeno, perché qui è un fenomeno che nasce in rete, 2 milioni di followers, ma soprattutto poi si arriva all'editoria, quella vera, quella importante, con tanti libri pubblicati da Tunué. Alessandro.
1: Sì, assolutamente, quello è il sogno più grande che si è realizzato, inimmaginabile, non ci provavo neanche a pensare a una cosa del genere, a essere sempre lì nelle classifiche dei libri più venduti, non solo tra i fumetti, proprio anche tra i libri. Quindi è un grandissimo onore. Proprio l'altro giorno ho rincontrato la mia professoressa di italiano, gli ho detto vedi che vanno bene, erano belli i miei temi, e lei mi ha fatto un sacco di complimenti.
2: Ecco, ma la curiosità è sul tema social: come si passa dal formato quadrato di Instagram e TikTok alla pagina stampata?
1: In verità la difficoltà è stata passare dalla stampata al social, perché inizialmente io sono sempre stato fan del fumetto e è lì che ho fatto il cambiamento. Dopo tornare sulla carta stampata è stato più facile, perché era lì dove io volevo arrivare, dove volevo fare i fumetti. Quindi la difficoltà è stata adattarmi ai social, a un formato dove devi sparare al massimo la grandezza dei font, del carattere, devi togliere tutto il superfluo. E all'inizio non c'erano neanche le immagini a carosello, quelle che potevi andare una dietro quell'altro, dovevi mettere tutto su un'unica immagine, battuta, testo. Quindi mi sono dovuto adattare, ci sono riuscito, e già nel primo anno con i fumetti statici insomma è andata benissimo, e grazie a quel successo poi ho avuto la voglia, la spinta per andare avanti.
2: Ecco, tu quando incontri i bambini, e io lo so perché l'ho vissuto personalmente, visto che ho un bambino e che ti ha seguito, e come consiglio dai prima di scrivere, partire dalla scrittura? La scrittura è fondamentale per poi raccontarla attraverso il tratto.
1: Sì, questa è una cosa che ho capito da poco tempo, perché da amante del disegno, come disegnatore la prima cosa che iniziavo a fare era disegnare. Voglio disegnare una pera, disegno la pera e poi dopo ci faccio una battuta con la pera. In verità ora consiglio a tutti, perché quello che faccio io ora è faccio una battuta, prima la scrivo la battuta e poi la disegno, quindi ci può essere la pera, l'ananas, la mela, non è detto che ci sia la pera. Quindi parte tutto dalla scrittura, ma non solo le battute, ma qualunque cosa, l'organizzazione della giornata, il viaggio che voglio fare, la lista della spesa. La scrittura è fondamentale per tutto quello che facciamo, probabilmente anche per quello che siamo, quello che pensiamo.
2: E allora, i tuoi libri continuano ad essere ispirati dai social, insomma un connubio vincente possiamo dire. E come cambia il tuo lavoro dalla vignetta classica al video animato, quando insomma si è trasformato? E tu hai tratto più soddisfazione dai social o dalla scrittura, dal disegno?
1: Allora,

0: casi. Come ho detto prima, preferisco le mie battute sotto forma di libro, disegno. Credo che chi si approccia anche alla lettura di un fumetto, di un libro, lo fa anche con cognizione di causa, insomma, con consapevolezza di essere lì a fare quella cosa lì. Sui social invece ti ritrovi un po' più passivo e quindi chi si gode i miei fumetti nei libri guarda i dettagli, si assapora proprio le tempistiche. Quindi preferisco i fumetti, però i social anche mi danno tantissimo, li ringrazio perché senza di loro non ero qui, soprattutto perché ti danno un feedback istantaneo, se una battuta è bella,
1: vero,
0: nei social lo dicono subito,
2: certo.
0: E questo è stato un segreto grosso del mio successo, perché nei miei libri poi riporto una percentuale di battute che hanno funzionato tantissimo sui social, quindi sono sicuro che quelle fanno ridere, è per questo che sui titoli io scrivo risata, provano a ridere,
1: certo.
2: È chiaro.
0: Devo essere sicuro che facciano ridere.
2: Assolutamente. E, i bambini li collezionano, io so che veramente se li portano in giro quando ti incontrano per autografarli. E tu quindi potremmo dire che hai avuto questa capacità fortissima di traghettare il pubblico social con un'inversione di tendenza ai giorni d'oggi, che insomma è un unicum, quella di avvicinare i più giovani ai libri, tornare ai tempi lenti della lettura.
0: Sì, con tutte le dovute premesse, insomma, perché rispetto al passato, comunque ora noi fumettisti, noi scrittori lottiamo contro forme di intrattenimento potentissime, super additive, quindi anch'io ho dovuto fare tante battute veloci, essere più minimale possibile, però logicamente il libro... Vedere i bambini che posano il telefono quando sono fuori al parco e leggono il mio libro, o anche durante i compleanni,
2: una grande soddisfazione.
0: È meraviglioso. O anche al ristorante, quando entro nel ristorante, spesso capita che un bambino o due ce l'hanno sul tavolo del ristorante, insomma, è stupenda questa cosa.
1: Alessandro Peratunzi, qual è uno dei più grandi ispiratori? Chi ti ha ispirato a livello grafico? A quale fumettista o artista ti sei ispirato nella tua quando hai cominciato, insomma, i tuoi inizi?
0: Allora, sicuramente Topolino e Lupo Alberto. Beh, proprio i primi due albi che divoravo, adoravo, collezionavo appunto anche. Dopo c'è stato un altro fumettista che è un genio, che è Leo Ortolani, che è l'autore di Ratman, che è anche quello buffissimo. Lo stile è un po' simile al mio, insomma, di tutti questi,
1: sì.
0: Cioè, soprattutto Lupo Alberto, Ratman, fumetti quasi sempre con delle battute cadenzate,
1: sì,
0: appunto delle strisce, tipo con Lupo Alberto, ma anche Ratman le metteva spesso delle battute, come dire: so che voi la volete la battuta, ve la do ogni tot, è quello,
1: certo,
0: che penso,
1: certo,
0: anch'io. E, lo stile è quello, vabbè, mi piace Mafalda tantissimo, i Peanuts,
2: sì,
0: li adoro.
2: Insomma,
0: poi vabbè, tutte le comedy
2: di generi,
1: insomma, anche
0: assolutamente,
1: i vecchi Bonvi, Magnus e questi anche erano grandissimi nella loro ironia. Senti, noi abbiamo parlato poco fa di esami di maturità, tu te lo ricordi il tuo?
0: Sì, sì, quello è indimenticabile, penso che sia un ricordo per chiunque che non puoi scordare. È stata una bella esperienza, diciamo, dai, bella.
1: Hai fatto delle vignette durante i compiti? No, oppure
2: hai abbassato l'ansia disegnando?
0: No, in verità alle superiori ho messo da parte il mio disegno, l'ho ripreso dopo l'università, durante le lezioni di matematica, mentre ascoltavo disegnavo.
2: Allora, a proposito di questo, su Rai Gulp a maggio, l'abbiamo detto prima, è partita la serie TV animata Prova a non ridere.
1: Domenica al venerdi, sì, 19:30, e poi vedete sulla piattaforma Rai Play.
2: Esatto, 46 episodi di durata di 6 minuti, insomma, sentiamo un contributo prima di parlarne.

0: e risolvi la giornata.
1: Insomma, è un'esperienza condivisa capace di riunire davanti allo schermo tutta la famiglia, giusto Alessandro?
2: Sì, quello che abbiamo sentito è la sigla, con la quale mi sono divertito tantissimo, la mia prima esperienza da cantante e ne vado super fiero. È un altro sogno che si realizza questa serie, perché la volevo fortemente da anni, una cosa di questo tipo, ovvero una compilation delle mie migliori battute più altre battute inedite fatte bene, perché adesso abbiamo coinvolto, ho coinvolto anche uno studio di animazione che mi permette di fare delle battute visive e basate sull'animazione, che prima non riuscivo a fare perché facevo tutto da solo.
3: Sì.
2: E soprattutto sono contento che su Rai Play, dove è appunto accessibile a tutto, gratuito, e soprattutto è, diciamo, family friendly, le famiglie sanno che lì è un luogo sicuro, e tante famiglie, tanti genitori che io conosco che non fanno magari vedere le mie cose sui social, adesso finalmente possono vederle con tranquillità.
3: Vero.
1: Siamo quasi in chiusura, ma a proposito di freddure ed enigmi, non posso lasciarti andare via senza un test in diretta, Gabriele, per i nostri ascoltatori.
3: Sì, facciamolo.
1: Ecco, ne hai uno, una di tuoi, una tua freddura da regalarci così al volo?
2: Guarda, mi è venuta proprio poco fa. Pensavo al fatto del palinsesto di Rai Gulp, che è su 42, ma se su 42 c'è il palinsesto, su 43 c'è il palinsettimo.
3: Ecco, questa è proprio, okay,
2: questa è proprio una prova.
1: Questa è firmata per Atunz.
3: Cioè, abbiamo provato a non ridere, non ci siamo riusciti. Grazie,
1: grazie
3: a Peratunz, Alessandro.
2: Grazie a voi, per essere stato un onore.
3: È stato un nostro piacere. Noi sulle note di questa bellissima canzone dei Kings of Convenience, dal titolo I'd Rather Dance With You, caro Manuela, andiamo direttamente al segnale orario, GR, e poi torniamo con tanti altri ospiti e tanti altri temi. A tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla cronaca con gli aggiornamenti sul caso delle due sorelline, 12 e 16 anni, scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo, indagati per abbandono di minori irresponsabili della struttura. Gli inquirenti intanto sembrano prediligere la pista dell'allontanamento volontario mentre si cercano tracce del percorso seguito dalle ragazze.
4: Proseguono le ricerche di Sara e Alicia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 10 giorni fa dalla casa famiglia Off Hope di Civitella Alfedene, in provincia dell'Aquila. Le attività si concentrano lungo la direttrice di Passo Godi, in uno dei territori più impervi dell'Abruzzo. Le forze dell'ordine stanno cercando qualsiasi elemento utile a ricostruire il percorso seguito dalle due ragazze, riprese da una telecamera la sera precedente alla loro scomparsa. Nel video le si vede incamminarsi nel buio senza esitazioni, come se avessero pianificato la fuga. Al vaglio di chi indaga una lettera attribuita alla madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, nella quale la donna avrebbe scritto di voler andare a riprendere le figlie dalla struttura anche con la forza. Il ragazzo della sorella maggiore ha poi parlato dell'esistenza di una presunta abitazione a disposizione della donna situata in una zona montana che sarebbe stata acquistata senza che molti ne fossero a conoscenza. La responsabilità genitoriale era stata revocata a padre e madre per forti conflitti, ma a fine maggio il tribunale di Cassino l'ha restituita al padre, che in passato era stato accusato di maltrattamenti dalla ex moglie. La fuga delle due ragazze è avvenuta pochi giorni dopo. Claudio Vigolo, GR1.
3: Un uomo è morto nella notte dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme ad una donna ferita e ricoverata in codice rosso in ospedale è caduta nel lago di Como. Lo sbandamento dopo lo scontro con un'altra vettura lungo la provinciale di Brenno, poi lo sfondamento del muretto di protezione e la caduta in acqua. La donna è riuscita a rompere un vetro della macchina e a mettersi in salvo. Ad Evian, in Francia, è in corso il vertice G7. Ieri si è discusso il dossier sul Medio Oriente dopo l'accordo Stati Uniti-Iran. Oggi protagonista è l'Ucraina.
5: Partecipa con Trump alla sessione del G7 sull'Ucraina. Zelensky, obiettivo trovare una via per la pace e la ricostruzione. Con il rilancio dei negoziati, il leader ucraino ha proposto anche un incontro con Trump e Putin negli Stati Uniti. Intanto nella notte Kiev ha mirato contro Mosca, colpita una raffineria di petrolio a pochi chilometri dal Cremlino. Una giusta risposta. Gli attacchi russi al perdurare di una guerra che deve finire, ha detto ancora Zelensky. Ieri attacchi russi sull'Ucraina, centrata anche la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. E al G7 confermata da Trump la riapertura totale dello stretto di Hormuz. Venerdì, dopo la firma a Ginevra del memorandum, i paesi europei pronti a partecipare alla missione internazionale nello stretto per garantirne la riapertura in sicurezza. Tra loro Francia, Germania, Regno Unito, Italia. Sull'intesa il governo israeliano ha ribadito di non sentirsi vincolato da l'accordo e che manterrà le proprie postazioni in Siria, Gaza e Libano, anche se Netanyahu ha aggiunto che i principali obiettivi del conflitto sono

0: sono stati raggiunti e ha annunciato che si ricandiderà. Poco fa l'Iran ha chiesto ancora una volta il ritiro di Israele dal sud del paese dei cedri. Claudia Stamarra, GR1.
1: Il caso di Domenico Centrone, attivista della Global Sumud Flotilla, detenuto in Libia per l'ingresso illegale nel paese. La sorella, Maria Rosaria, lancia un appello per il suo rilascio. Liberate Nico, mi manca da morire, dice. L'attivista, che faceva parte di un gruppo che tentava di raggiungere la striscia di Gaza via terra per portare aiuti attraverso Libia e Egitto, è stato bloccato dalle autorità locali il 24 maggio scorso. Assieme a lui altri 9 attivisti, tra i quali l'italiana Dina Alberizia. Avviata dall'antitrust un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità su cui sono sottoposti i sistemi operativi della società della Silicon Valley. Secondo l'autorità, Apple non garantisce a titolo gratuito ai fornitori terzi di servizi cloud consumer le stesse condizioni di accesso fornite al suo stesso servizio iCloud. Cresce l'inflazione a maggio, secondo gli ultimi dati Istat, che confermano le stime preliminari più 0,4% su base mensile, più 3,2% nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno. Un'accelerazione che risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dell'energia. Rimesse in acqua dopo essere state curate proprio in occasione della giornata mondiale dedicata alla loro tutela. Una buona notizia per le tartarughe marine, animali sempre più minacciati da cambiamenti climatici, pesca e inquinamento. Per monitorarne gli habitat e proteggerne, in particolare i nidi che vengono individuati sulle nostre coste, attiva una rete composta da scienziati, rappresentanti di diverse istituzioni e associazioni, oltre a tanti volontari. E siamo allo sport con i mondiali di calcio, questa sera all'esordio della Francia contro il Senegal nella notte, poi la prima dell'Argentina, campione in carica, attesa dall'Algeria. Intanto la quinta giornata di gare ha visto ieri 4 pareggi, Spagna senza reti contro Capoverde, il Belgio fermato sull'1-1 dall'Egitto. Il commento del tecnico della nazionale belga, Rudy Garcia.
2: Abbiamo preso gol al primo tiro in porta e poi è stato difficile perché l'Egitto è una delle squadre più forti d'Africa e ripartivano con attaccanti come Salah e Marmoush. L'importante è aver preso il punto.
1: Sono le 11:05, non ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo GR alle 12, buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Federica Ovan al microfono, Mauro Ciccarelli in regia, impegnato alla parte tecnica. Vi danno il benvenuto sulle frequenze di Radio 1 RAI. Tutto è pronto per dare il via ai programmi odierni che si apriranno tra poco alle 11.10 con la rubrica in friulano Vue o Fevelin di, che ci presenterà la nuova pubblicazione realizzata da Federsanità ANCI a 7 anni dall'avvio del progetto Friuli Venezia Giulia in Movimento 10.000 Passi di Salute, avviato nel 2019, coinvolge oggi ben 138 comuni. Alle 11.20 Radar, in questa puntata si parlerà di aritmie cardiache con la cardiologa clinica Marta Gigli dell'ospedale triestino di Cattinara, a seguire con Stefano Bellentani, presidente del comitato scientifico della Fondazione Italiana Fegato, sfoglieremo il suo libro Benessere e Longevità senza farmaci, la medicina dello stile di vita, un'occasione per ricordare l'importanza di adottare uno stile di vita sano. Il modello agricolo industriale ha raggiunto il punto di rottura minacciando la biodiversità e la sicurezza alimentare. La rubrica Terra chiama terra ospita Filippo Baracchi, agricoltore agroecologico, e Valentina Baglia, agronoma esperta di agroecologia, che dialogano sulla necessità urgente di una transizione ecologica radicale dei nostri sistemi agrari. Al termine del programma sarà il momento dell'informazione, di cui già ora possiamo anticipare le principali notizie grazie a Dario Ronzoni.
2: Sono in corso i controlli dei botanici della direzione forestale del comune di Trieste nel giardino pubblico dei Tommasini. Ieri un ramo di 70 cm di diametro si è staccato da un ippocastano, cadendo e colpendo in parte un giovane di 25 anni che ha riportato un trauma cranico e un lieve trauma lombare. L'albero aveva 180 anni ed era stato danneggiato da un fungo interno. I tecnici faranno verifiche anche sugli altri alberi di età simile. Sempre a Trieste questa mattina si è tenuto il sopralluogo in via commerciale da parte del sindaco di piazza insieme all'assessore alle politiche del territorio Babuder nel tratto tra piazza Casali e via Sant'Anastasio. Qui si svolgerà la prima fase degli interventi per rinnovare le reti idriche e fognarie della città. La conclusione dei lavori è prevista per l'11 settembre. La durata complessiva sarà di circa 18 mesi. E c'è anche una notizia di economia. Vertiv, azienda specializzata nella fornitura di infrastrutture e servizi critici per data center, ha annunciato di aver acquisito l'azienda friulana Termochispa di Rivarotta in provincia di Udine, specializzata nello sviluppo e nella produzione di soluzioni di scambio termico ad alta efficienza.
1: Un grazie ai colleghi della redazione giornalistica. Noi coi programmi torneremo alle 13.30 in compagnia di Casa Friuli, che aprirà con la 19ª edizione del Piccolo Opera Festival sul tema scelto come filo conduttore per quest'anno, ossia la libertà. A Terzo di Aquileia da giovedì a sabato si terrà Fallistis, il piccolo festival delle idee, che propone un ricco programma di musica, degustazioni, stand-up comedy e presentazioni di libri. Ci si sposta al Cima Sappada, dove farà tappa il festival Invisible Cities Excel, uno spettacolo itinerante per andare a conoscere uno dei borghi più belli d'Italia attraverso il punto di vista e le storie di chi lo abita. Da una vallata all'altra, per parlare di estensioni, il Festival della Letteratura di Confine, che anche quest'anno torna a popolare in maniera diffusa la Val Pesarina, tra presentazioni di libri, passeggiate ed incontri con gli autori. In chiusura il concorso internazionale Piccolo Violino Magico di San Vito al Tagliamento, giunto alla 10ª edizione. In chiusura, come sempre, la voce dei libri con Antonella Fiaschi, per poi dare la linea alle 15.15 a Vue o Fevelin di, che ci presenterà il saggio di Cristina Noacco, La forza del silenzio, piccole note sul fruscio del mondo, e farà tappa a Gemona per fare un bilancio assieme all'Eco Museo delle Acque dell'edizione 2026 del Festival Sguardi sui territori, svoltosi lo scorso fine settimana. Oggi, come sapete, sul canale 810 del digitale terrestre la televisione Parfurlan vi attende, poi replicata tutti i venerdì alle 14.20 si apre con un primo appuntamento per i più piccoli. Si tratta del cartone animato Nine e Olghe, e questa sera alle 21.20, sempre su Rai 3 bis, Trasmetteremo i filmati, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, di Massimo Garlatti Costa ed Erbane, un viaggio che ci porta a riscoprire le tradizioni delle Erbane e dei benandanti friulani. Grazie e un buon ascolto.
3: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
4: Votanti 80 km in 129 trois, ma paz, trois che sono facili, sicuri e accessibili per tutti, e sono proiettati per superiori 7 km o 10.000 pass. Questa è il struc delle nuove pubblicazioni pubblicate di Federsanità ANCI, 7 anni dopo che alle partite il progetto Friuli Vignesi e Iuli in Movimento 10.000 pass di salute. Cominciata al 2019, come al chiappe d'entri tante parti di cittadini che hanno scoperto il piacere di chiamina ogni dì, o quasi ogni dì, in tune nature e per restare in forma. Una nuova pista, poi un nuovo troi, si vierge sabide a mere di tombe. Si tratta dunque di un'iniziativa che forse non tutti crederne sull'imprime, che invece come è diventata quasi una mentalità, tanto che si viodin a chiamina ogni dì int di tutte le età, contribuendo così non poco a prevenzione delle malattie. Di questa realtà, dal nuovo troi e delle nuove pubblicazioni, ho fatto in voi su Radio Rai 1 un saluto di Antonella Lanfrit con Marco Fornasin e regie, con la nostra ospite che è Paola Bortolotti, assessore a Codroip e collaboratore di Federsanità ANCI. Buondì e bentiatade, assessore.
5: Buondì. Buondì a tutti.
4: In allora, 180 km non sono posi, sparniciasi in 129 trois, più che il cassiscre e sabide a meret. C'è operazione da urdiches numers is estade che este di Federsanità ANCI sietains in daur?
5: Allora, questa è un'operazione, un lavoro importante, un lavoro impegnativo che appunto ha durato sietains, è partita come attuazione dal plan regionale, dalla prevenzione e dalle comunità attivi. E allenato così il concetto di Friuli Vignesi e Iulie in movimento, 10.000 pass di salute e in attuazione anche di una legge regionale che riguarda l'invecchiamento attivo delle persone e anche il contrasto alla solitudine, perché si sa che le persone anziane hanno bisogno e anche si può prevenire un po' il deterioramento cognitivo, rallentare proprio col movimento, ma anche stando insieme. Allora questo progetto che appunto all'estate portato in avanti dalla Federsanità ANCI alla propria fatta in maniera che in ogni comune si è creato un troi che allega un sesso capolà di 2-3 km fino a una decina circa, che ha poliesi accessibile a Duccio e che là di invida appunto le persone, tutte le persone di qualsiasi età, a camminare. Cal fa ben, ma camminare in compagnia cal fa anche mo più ben.
4: Eri al pensare da ur come che non sa riguardati è una legge regionale, dunque insomma è una fuarce, è un progetto sociosanitario. Dutcas, eri al pensabile di arrivare a questi risultati?
5: Allora, sicuramente questo risultato, che secondo me è un ottimo risultato e gli obiettivi che si voleva raggiungere sono stati raggiunti, non sarebbe stato possibile realizzarlo senza una collaborazione di tanti fuarsi. Sì. Allora, in primo luogo, Federsanità ANCI, Friuli Venezia Giulia, che è una realtà che mette tutto il massimo impegno, ma sulla collaborazione dalla Direzione Centrale della Salute, dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udin e anche con Promo Turismo, per sé che oltre a valorizzare l'importanza della camminata, con questo percorso che si sono creati dai vari comuni, si va anche in senso di percorrere le zone più bieli, più anche con repers antiques, oppure naturalisticamente più preziosi dai comuni. Però, anche modi più, si hanno dovuto coinvolgere i comuni, le associazioni locali e dopo i medici, i farmacisti, cioè le persone che dopo effettivamente hanno messo in pratica la realizzazione di questi ciaminadi.
4: Proprio te, Friuli Vignesi Giuli in movimento, non nome per la esatto. Ciaminade, ma pardon. Ho nominato un trognuf che si screa a Meret di Tombe, giusto sabide caven. C'è caratteristiche scala che è troi?
5: Allora, questo troica si inaugura a Meret di Tombe, si clame, come titola la tra dimoris storicis e passacal passe attraversa li quasi padronalis, nevore bievis, nevore interessanti i viodi, a parte e dal paesaggio, no? Ecco, e, bisogna che dici che questo percorso ha fatto inconosci dalle parti dai nostri paesi che non solo che qui calzata ai comuni vicini hanno il cognome, ma tante volte non c'è gli abitanti che i comuni hanno san di certi zoni scusibieri o di certi casi storici o villi storici, dove che dopo al percorso dei 10.000 passi alle anze scritte una spiegazione su che è un po' la storia, per esempio dai monumenti oppure dalle vini o dalle case che si incontrano, insomma.
4: I comuni che a Schrenkestrois hanno dopo anche un obbligo di tenere in ordine?
5: Allora, certamente sì, e soprattutto, allora, certamente chi tu trois avanti dopo curate, mantenuto, sì. Anche perché che a volumi chi trois sono praticabili di tutto,
4: sì.
5: Infatti la maggior parte ai anzi tutto sono praticabili con gli sarei sarodelli o di persone che hanno difficoltà a camminare, però in qualche dun alle solo in parte ecco fruibile con la carosselle, ma e quindi bisogna esemplare il busi, bisogna insomma mettere bene il font e dopo però ha bisogno anche di operare questo trovi, quindi bisogna incentivare chi sui camminati spontanei, i gruppi la fase in caminabis e anche vengono organizzati dalle caminabis guidati, per esempio dai giovani laureati in scienze motorie dall'Università di Udine, sulla quale appunto hai una collaborazione proprio per coinvolgere questi giovani che sono appena laureati che vengono a fare camminare e magari talmente insegnano la respirazione o fanno fare qualche esercizio.
4: C'è molto sono divisi che strois sono concentrati in qualche parte del territorio o sono un po' da pardut?
5: No, sono un po' pardut. Allora, diciamo che i più numerosi sono dalla zona dal Medio Friuli e Friuli Centrale e dopo sulla Queste e sul territorio subito da Urda, la Queste, dove che i vin tra chi e lì sono 80 percorsi, però andate in Sarnie, andate all'Alto Friul, dopo andate al Pordenonese, andate 33 o 34 al Pordenonese, dopo andate alla zona della Vignesi e Iulia, quindi in tutto il Friul sono distribuiti. E i comuni coinvolti sono 130 volte, i percorsi sono in dimanco perché qualche comune si è associato con un altro per fare un percorso che passi da più di un comune. Ecco.
4: Perché fa 10.000 pass di salute, ma sono troppe volte per settimane sono di fa?
5: Allora, 10.000 pass sarebbero di fa ogni dì, alle sette la medicina e i tuoi studi a suggerirsi di percorri. Ecco, naturalmente non è obbligatorio di fare assolutamente il 10.000 passi ogni dì, però chi è di là a camminare e possibilmente in compagnia può diventare una bella abitudine, anzi avrebbe diventato parduccio una bella abitudine, perché c'è una roba che ha migliore il stato fisico, ha ten sotto controllo certi valori come il colesterolo, la glicemia, no? E soprattutto ha migliore proprio l'umore,
4: il benestar,
5: perché tra il movimento e l'antidepressivo qualche studi di ricerca l'ha dimostrato che noi non c'è quasi differenza sull'umore, quindi è un lavoro importante.
4: C'è molta rai all'ovin post secondo, c'è molta rai all'indevant che sproietti, sono altri strois che si stanno preparando?
5: Allora, l'ultima sarà che il di Meret di Tombe che appunto si lo scrive Sabide, perché che come il progetto dopo si è times si è concluduto, nel senso che le quasi il 70% dai comuni coinvolti di tutta la regione, e quindi diciamo che il progetto come si conclude, ma hanno si conclude che c'è la promozione dal movimento, sì. L'organizzazione di camminati guidati e quindi diciamo, l'uso di chi sta di queste attività che state fatte.
4: Sì, come le di doprare sempre di più, insomma, sono di doprare sempre di più. Grazie su un groom all'assessore Paola Bortolotti, Pariesi Stade, con noi un saluto a Ie e a Dulci Canuscolti di Antonella Lanfrit, con Ugo Nicoletti e Partecniche. No, si torna a sentire domani.

0: Радар. Segnali dalla scienza, dalla cultura, dalla società.
1: Buongiorno e buon martedì da Simona Regina al microfono, Federica Ovani in regia e Carlo Morello accanto a lei al mixer. Come ogni martedì accendiamo anche oggi il nostro radar per intercettare e raccontarvi storie di scienza. Lo faremo fino alle 12.30 sulle frequenze di Radio 1 Rai per chi si sintonizza dal Friuli Venezia Giulia, in streaming dal sito sedefvg.rai.it, ma buon ascolto anche a chi ci sta ascoltando dalla piattaforma Rai Play Sound. Oggi parleremo di cuore, del ruolo della genetica e di tecniche diagnostiche avanzate per prevenire gli arresti cardiaci improvvisi, e dal cuore poi passeremo al fegato con il consiglio di lettura della settimana che si intitola Benessere e longevità senza farmaci, la medicina dello stile di vita di Stefano Bellentani. A seguire come sempre poi le voci di Terra chiama Terra, ma accendiamo subito il nostro radar. E lo facciamo con la cardiologa clinica Marta Gigli della cardiologia di Cattinara. Buongiorno, benvenuta al microfono di Radar.
2: Buongiorno, grazie mille.
1: Recentemente la Società Italiana di Cardiologia, che ricordo è presieduta da Gianfranco Sinagra, professore dell'Università di Trieste e direttore appunto della struttura complessa di cardiologia della SUGI, dicevo, la Società Italiana di Cardiologia ha richiamato l'attenzione su tre studi a cui lei ha partecipato, studi dedicati alle aritmie cardiache che evidenziano la necessità di andare oltre l'attuale valutazione del rischio clinico per poter decidere tempestivamente e opportunamente se e quando impiantare un defibrillatore per prevenire appunto aritmie cardiache che possono causare le morti improvvise. Ecco Marta Gigli, facciamo innanzitutto chiarezza: che cosa sono le aritmie cardiache?
2: Allora, le aritmie cardiache sono delle irregolarità, possiamo definirle così, del battito del cuore, e si possono manifestare in diverse forme. Alcune volte, infatti, il battito può essere accelerato, e quindi si tratta di tachicardia, altre volte il battito può essere troppo lento, quindi bradicardia, o alcune volte completamente irregolare. In particolare, però, quelle che vengono di solito definite come aritmie pericolose, e quindi aritmie potenzialmente fatali, sono le aritmie ventricolari, che racchiudono la tachicardia ventricolare e la fibrillazione ventricolare. Queste aritmie possono causare un arresto cardiaco e la morte improvvisa, ed è fondamentale il trattamento tempestivo.
1: Ecco Marta Gigli, attualmente la valutazione del rischio di aritmie appunto che potrebbero essere fatali, o meglio del rischio di morte appunto cardiaca improvvisa, si basa sulla stima della capacità del cuore di pompare sangue. Come avviene la valutazione del rischio?
2: Esattamente. Per molto tempo, da diversi anni ormai, la stima di quello che è il profilo di rischio aritmico, e quindi quello che è il rischio del paziente di incorrere in aritmie che potrebbero essere potenzialmente fatali, si è basata per lungo tempo soltanto sulla frazione di eiezione del ventricolo sinistro, ovvero la capacità del cuore di pompare il sangue. Negli ultimi anni però sono stati fatti molti passi avanti e si è visto che in realtà il discorso è più complesso. Vi possono essere per esempio pazienti che seguiamo per molto tempo e che hanno una frazione di eiezione ridotta, anche in maniera significativa, ma che non presentano mai aritmie, mentre altri che hanno un cuore apparentemente sano possono andare incontro ad aritmie fatali. Negli ultimi anni, quindi, sono emersi dei nuovi fattori importanti da considerare, oltre alla classica frazione di eiezione, e si è visto come sia davvero fondamentale approcciarsi al paziente andando ad integrare le informazioni che derivano da diverse metodiche.
1: Ecco, voi di fatto dite che la valutazione appunto del rischio di aritmie deve quindi evolversi, deve evolversi verso una medicina sempre più di precisione che prenda in considerazione i dati genetici, tecniche appunto diagnostiche avanzate e naturalmente la storia clinica individuale per decidere appunto se e quando impiantare un defibrillatore. Negli studi in questione voi evidenziate che la presenza di cicatrici nel tessuto muscolare cardiaco e alcuni geni in particolare giocano un ruolo chiave appunto per decidere se impiantare un defibrillatore anche in chi ha un cuore apparentemente sano. Queste cicatrici sono rilevabili solo con la risonanza magnetica cardiaca e insieme ad alcune mutazioni genetiche possono appunto rappresentare una causa di arresti cardiaci improvvisi. Ecco, quindi per la quantificazione del rischio clinico voi suggerite di introdurre nuovi parametri. Vediamo quali. In particolare, ecco che ruolo gioca la genetica.
2: La presenza di mutazioni genetiche maligne, oppure, come abbiamo detto, la presenza di cicatrici alla risonanza magnetica, sono dei nuovi parametri assolutamente da considerare. Inoltre è importantissima un'attenta anamnesi familiare. Quando visitiamo il paziente bisogna indagare l'albero genealogico, andare indietro nelle generazioni e chiedere se in famiglia ci sono state per esempio delle morti improvvise, se qualcuno aveva delle malattie cardiache, perché proprio la storia familiare può nascondere delle cardiomiopatie geneticamente trasmesse. Vi sono infatti alcuni geni che sono caratterizzati da un aumentato rischio di aritmie pericolose e che possono essere tramandati geneticamente.
1: Ecco, per esempio, voi avete studiato una mutazione della proteina filamin C.
2: Esattamente, negli anni in collaborazione con il centro di Denver e con la professoressa Mestroni abbiamo creato un registro internazionale di pazienti con mutazione troncante della filamina C e stiamo continuando attivamente ad ampliare questo registro.

0: Questo registro ha portato ad uno studio pubblicato su JAMA Cardiology, dove sono stati arruolati oltre 300 pazienti portatori di mutazione della filamina C. E che cos'è la filamina C? È una proteina che è importante per il funzionamento del cuore, proprio perché garantisce l'adesione e la stabilità delle cellule cardiache. Quando il gene che produce questa proteina presenta una mutazione, la proteina viene espressa in modo incompleto oppure potrebbe essere anche addirittura non espressa, e questo si traduce in un malfunzionamento delle cellule cardiache che diventano più vulnerabili ad aritmie cardiache pericolose.
1: Però il cuore, nonostante questa mutazione, il cuore si presenta, diciamo, normale di dimensioni nella sua morfologia, è un cuore normale.
0: Esattamente. Infatti, oltre al dato genetico, un altro fattore da considerare è la presenza di cicatrici alla risonanza magnetica, che sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nella valutazione clinica del paziente. La cicatrice è quella che noi chiamiamo fibrosi e può essere evidenziata alla risonanza magnetica anche in caso di cuore apparentemente normale all'ecocardiogramma. Inoltre, quando si parla di cicatrice, è importante valutare quella che è la sede e l'estensione della fibrosi.
1: Ecco, ma come calcolare, Marta Gigli, il rischio individuale?
0: Nei pazienti con mutazione della filamina abbiamo individuato delle variabili che combinate insieme permettono di calcolare il rischio del paziente. In questo caso si tratta di età, sesso maschile, storia di sincope ed episodi di tachicardia ventricolare non sostenuta in anamnesi. Mentre, e questo è il dato più interessante, i bassi valori di frazione di eiezione non sono emersi come un fattore di rischio.
1: Ecco, Marta Gigli, quando parliamo di sincope, che cosa intendiamo?
0: La sincope è una perdita di coscienza, quello che viene chiamato, diciamo, nel gergo svenimento. Questa è la sincope.
1: Ecco. E in merito alle cicatrici del tessuto muscolare, appunto, di cui ci parlava prima, anche in questo caso avete individuato dei parametri per identificare i pazienti più a rischio. Anche in questo caso parliamo di uno studio che, tra l'altro, che cosa ha evidenziato?
0: Lo studio in questione è uno studio multicentrico, quindi ha partecipato il nostro gruppo, il professor Sinaga e il professor Merlo, ed è stato pubblicato quest'anno sul European Heart Journal. È uno studio che riguarda le forme di cardiomiopatia non dilatata del ventricolo sinistro. Il cuore in questo caso non aumenta di dimensioni, non si dilata, e anche qui la funzione di pompa può essere anche normale all'ecocardiogramma, mentre in realtà alla risonanza magnetica può emergere il dato della fibrosi come espressione appunto di cicatrice del muscolo. Questo studio ha identificato alcuni parametri, tra cui appunto la presenza di cicatrice, che si chiama tecnicamente late gadolinium enhancement, in particolare a livello settale e a livello infero-postero laterale, ed ha portato ad un punteggio che permette di inquadrare i pazienti in quelle che sono delle classi di rischio di sviluppare aritmie maligne. Il rischio in questione può infatti, per esempio, andare da meno del 5% a più del 40%, e questo è un dato molto importante quando bisogna decidere se impiantare o meno un paziente con un defibrillatore.
1: Tutto questo è importante proprio per evitare il rischio di sottotrattare chi ne ha bisogno e invece sovratrattare chi non ne ha bisogno.
0: Esattamente.
1: Ecco, un ulteriore tassello per la comprensione della morte improvvisa arriva da un ulteriore studio, da un'altra ricerca che avete condotto, che ha studiato un altro gene che tra l'altro potrebbe essere alla base di una forma, diciamo, poco conosciuta di cardiomiopatia.
0: Sì, questo gene si chiama nexina e codifica per la proteina nexilina. È sempre una proteina fondamentale per quella che è la stabilità del muscolo cardiaco, ed è un gene, come giustamente ha detto, che fino a pochi anni fa era praticamente sconosciuto. Da un recente studio pubblicato su Jacques Carfelur e coordinato dal nostro gruppo

0: gruppo di Trieste, in particolare dal dottor Dal Ferro, il gene Nexina sembrerebbe un gene caratterizzato anche in questo caso da un aumentato rischio di aritmie. Lo studio in questione ha infatti mostrato che le varianti troncanti della nexilina sono più frequenti nei pazienti con cardiomiopatia rispetto alla popolazione normale. E anche in questi pazienti il cuore potrebbe essere non dilatato, quindi di dimensioni non aumentate, e con una funzione di pompa che è solamente lievemente o moderatamente ridotta. Ma andando a fare la risonanza magnetica, in questo studio più del 60% dei pazienti presentava in realtà cicatrice cardiaca e un paziente su 4 sviluppava aritmie maligne con un rischio simile a quello della filamina C e con indicazioni ad impianto di defibrillatore.
1: Ecco, da tutto questo, da tutto quello che ci ha raccontato, illustrandoci questi tre studi, insomma, coordinati dalla Società Italiana di Cardiologia, ecco, deriva la necessità di un approccio integrato, di cui parlavamo appunto all'inizio di questa conversazione, Marta Giglia, appunto un approccio integrato per identificare i pazienti in cui è opportuno impiantare un defibrillatore proprio per scongiurare le morti improvvise che appunto arrivano senza sintomi premonitori a causa di aritmie. Ma di fatto spieghiamo bene che cos'è un defibrillatore.
0: Un defibrillatore possiamo definirlo come un dispositivo medico salvavita che serve per ripristinare quello che è il normale ritmo cardiaco in caso di arresto improvviso cardiaco, erogando una scarica elettrica. Questi dispositivi possono essere impiantati al paziente dopo un arresto cardiaco o dopo un'aritmia ventricolare pericolosa e quindi in quella che chiamiamo prevenzione secondaria. Oppure possono essere impiantati nei pazienti che ancora non hanno presentato aritmie pericolose, ma che hanno, appunto per tutto quello che abbiamo detto finora, un rischio aumentato di sviluppare aritmie maligne nel tempo. Ed in questo caso si parla di prevenzione primaria. I defibrillatori sono dispositivi molto sofisticati, ne esistono ormai di diversi tipi, possono essere impiantati in diverse parti del corpo e viene valutato quello che è il tipo più adatto in base alle caratteristiche del paziente ed anche all'età del paziente.
1: Ecco, di fatto, lei diceva, sono dispositivi portatili, sono dispositivi medici che riconoscono un'aritmia, una potenziale aritmia cattiva e interromperla e quindi così prevenire il rischio di morte. Ma di fatto come funzionano?
0: Allora, il defibrillatore riconosce la che è l'aritmia perché per determinate caratteristiche di velocità anche dell'aritmia, ma anche per cose molto caratteristiche, molto molto dettagliate, ecco, diciamo, riconosce quella che è l'aritmia e può, a seconda del tipo di aritmia con cui si presenta, andare ad erogare una piccola scarica che serve in realtà per cercare ad erogare uno stimolo che serve per superare e per interrompere l'aritmia, oppure in casi in cui si parta con la fibrillazione ventricolare, quindi con l'arresto cardiaco, in quel caso il defibrillatore riconosce l'aritmia, la fibrillazione ventricolare ed eroga uno shock.
1: Ecco, abbiamo detto che stiamo parlando, insomma, di persone che apparentemente hanno un cuore sano. Lei appunto spiegava come sia necessaria una risonanza magnetica per identificare queste cicatrici, queste fibrosi sul tessuto muscolare cardiaco. Ecco, ma di fatto di che pazienti parliamo? C'è una fascia d'età in cui queste aritmie fatali si presentano maggiormente?
0: Allora, sono aritmie che possono verificarsi in qualsiasi età, di solito in età pediatrica sono più rare, riguardano, e per questo c'è molto interesse, di solito soggetti giovani in apparente buona salute E proprio per questo è importante andare a unire tutti i dati che abbiamo a disposizione per cercare di predire quello che è il rischio del paziente. Non c'è più, come dicevamo una volta, la sola frazione di iniezione, ma dobbiamo guardare tutta a 360 gradi, la storia familiare, importantissima, chiedere al paziente per esempio se è mai svenuto, aggiramenti di testa, se sente palpitazioni, andare a vedere se sono delle aritmie registrate, per esempio all'Holter, andare a fare la risonanza magnetica anche quando l'ecocardiogramma sembra apparentemente normale e andare a fare il test genetico che in alcuni casi può venire negativo, in altri casi però può presentare appunto delle mutazioni maligne correlate ad un rischio aritmico aumentato.
1: Insomma, bisogna andare oltre la misurazione solo della capacità di pompaggio del cuore, che appunto ci ha spiegato molto chiaramente non è un parametro sufficiente per identificare le persone a rischio di aritmie fatali. Infatti, per esempio, ha spiegato prima come alcune mutazioni genetiche, per esempio quelle che riguardano la proteina filamina C, possono, se ho capito bene, rendere le cellule del cuore instabili e quindi causare degli arresti cardiaci improvvisi anche in cuori che appaiono appunto normali. Ma di fatto adesso Marta Gigli, come continua l'attività di ricerca su questo fronte, la vostra attività di ricerca?
0: Sì, abbiamo diciamo, creato un registro per quanto riguarda la filamina C multicentrico, a cui adesso ormai, perché dopo il lavoro di cui abbiamo parlato, abbiamo continuato ad arruolare pazienti, si sono uniti ben 42 centri in tutto il mondo e siamo arrivati a raccogliere ora più di 700, tra i 700 e gli 800 casi di pazienti con mutazione della filamina C. Siamo in questo momento nella fine della fase di raccolta dei dati e vorremmo andare a fare poi ulteriori studi per diciamo ampliare le conoscenze che siamo riusciti ad ottenere fino ad ora.
1: E allora non posso che augurarle buon lavoro. Le chiedo soltanto proprio una frase per spiegare a chi è in ascolto, quindi che cosa si intende in questo caso, cioè se è corretto parlare di medicina di precisione per il cuore e che cosa si intende.
0: Medicina di precisione vuol dire andare a guardare la medicina di quel paziente lì, di quell'individuo lì, proprio perché noi non possiamo più basarci solamente su dei dati predefiniti, ma dobbiamo andare a valutare quel paziente, quella che è la sua storia, quella che è il suo elettrocardiogramma, quello che è la sua risonanza magnetica, il suo ecocardiogramma, il suo dato genetico e mettere tutto quanto insieme per avere una risposta che sia il più possibile precisa per quel paziente lì.
1: E allora grazie per questa precisazione Marta Gigli, ricordo cardiologa clinica della cardiologia di Cattinara di Trieste. Buon lavoro e buon proseguimento di giornata.
0: Grazie.

0: Ancora Simona Regina al microfono di Radar e, come avevo anticipato in apertura, adesso parleremo di fegato, di come salvaguardarne un buono stato di salute. Lo faremo con Stefano Bellentani, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Italiana Fegato, e lo faremo sfogliando il suo libro che si intitola Benessere e Longevità senza farmaci, la medicina dello stile di vita, pubblicato da CSE a scanso di equivoci, lo sottolineo. Ovviamente Stefano Bellentani non nega l'importanza delle terapie farmacologiche, ma ribadisce l'importanza dello stile di vita per salvaguardare la nostra salute, per un buono stato di salute del fegato, ma non solo. Stefano Bellentani è al telefono con noi. Buongiorno, benvenuto al microfono di Radar.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, lei è specialista in gastroenterologia ed epatologia. Prima di capire più in dettaglio che cosa intende per medicina dello stile di vita, non posso non farle una domanda sul fegato, sullo stato di salute di quest'organo e soprattutto su una malattia che insomma mette a repentaglio il nostro fegato. Mi riferisco in particolar modo al fegato grasso, alla steatosi epatica che lei ha studiato. Insomma, ecco, che cos'è questa malattia e che cosa la causa?
1: Allora, intanto vorrei sottolineare che il fegato è un organo tra i più importanti del nostro organismo, è il laboratorio chimico di tutto il nostro organismo, è il luogo dove avvengono tutti i nostri metabolismi, il metabolismo degli zuccheri, dei grassi e delle proteine, e quindi è un po' uno specchio della salute, io lo considero uno specchio della salute. Se uno oggi deve studiare il fegato può ovviamente fare gli esami non invasivi come l'ecografia epatica o anche la fibroelastometria epatica, e misurare quindi e vedere anche quantificare quello che è la quantità di grasso dentro al fegato e la quantità di fibrosi. Fibrosi sono in pratica le cicatrici, il grasso è grasso ovviamente. Ma perché il fegato si ingrassa? Innanzitutto il fegato grasso purtroppo dipende moltissimo da quello che io in parte scrivo nel libro, cioè dal nostro stile di vita. Il fegato grasso fino a poco tempo fa era considerato non una malattia vera e propria, ma semplicemente uno screzio del fegato. E invece negli ultimi, diciamo, 15-20 anni la ricerca su questo campo è aumentata moltissimo e oggi la maggior parte delle malattie che colpisce il fegato sono proprio dovute al fegato grasso. Ci sono alcuni grassi che si accumulano dentro al fegato che causano un'infiammazione e che quindi si comportano come un virus e possono dare quella che oggi è chiamata steatoepatite dismetabolica, e che vuol dire, steato sta per grasso, vuol dire fegato grasso, ma non solo fegato grasso con un grasso che stimola una infiammazione cronica. Questa patologia

0: che si chiama, l'abbreviazione è MASH, M-A-S-H, è un'abbreviazione inglese, steatoepatite dismetabolica, porta negli anni, nei decenni, anche a cirrosi epatica. Ecco perché io dico che il fegato grasso è lo specchio della salute, nel senso che se io facendo un'ecografia trovo un fegato grasso non posso più dire ebbene non è niente, vedrà che passerà, devo dire bisogna che noi cominciamo a trattare il fegato e quindi anche tutto l'organismo per evitare che il fegato, il grasso accumulato nel fegato poi dia un'infiammazione cronica.
1: Dal laboratorio chimico del nostro organismo, così ha definito il fegato, entriamo nelle pagine del suo libro, ricordo il titolo, Benessere e longevità senza farmaci, di fatto per parlare di prevenzione. Nel libro lei scrive: la prevenzione non è solo una buona pratica medica, ma un imperativo individuale e collettivo. E nel libro, di fatto, capitolo dopo capitolo, lei ci illustra quelli che sono i pilastri su cui si fonda un sano stile di vita. Allora partiamo dall'alimentazione. Perché è così importante? Più volte ne abbiamo parlato al microfono di Radar, però non è mai sufficiente, non è mai troppo ricordare quanto sia importante mangiare sano per vivere bene.
0: È vero, l'alimentazione è importantissima e noi in effetti siamo quello che mangiamo. E il fegato rispecchia esattamente quello che noi mangiamo. Perché? Innanzitutto non ho detto prima che il fegato grasso, ahimè, ormai è la patologia epatica più frequente e colpisce quasi il 50% della popolazione generale. Siamo attorno al 42%, vuol dire una persona su due che gira per la strada ha il fegato grasso.
1: E se non sbaglio proprio il sovrappeso rappresenta un fattore di rischio per il fegato grasso.
0: Esatto, non è solo l'alcol o l'abuso di bevande alcoliche o l'etilismo che causa il fegato grasso, ma è anche il sovrappeso e l'obesità. Noi abbiamo fatto uno studio in passato assieme al nostro presidente, professor Castibelli, nel quale studio noi dimostravamo ormai 15 anni fa, quindi siamo stati dei pionieri, che prendendo persone obese e persone con abuso alcolico induceva di più il grasso, l'obesità, che non l'eccesso di consumo alcolico. Quindi questo è molto importante da ricordare. L'alimentazione è uno dei pilastri fondamentali del nostro stile di vita. E purtroppo noi rispetto al passato abbiamo un'alimentazione che è completamente sbagliata e questo è dovuto un po' a tutti, sa? Anche quelli che credono di mangiare bene, che vengono nel mio ambulatorio, poi si accorgono che dando alcuni consigli non mangiano bene.
1: Di fatto, Stefano Bellentani, la nostra dieta si sta sempre più allontanando dalla dieta mediterranea, che è riconosciuta come pilastro di salute. Ecco, quali sono gli errori più comuni che facciamo quando ci mettiamo a tavola?
0: L'errore più comune è quando andiamo a fare la spesa perché e quando cuciniamo, perché si può cucinare dando gusto al cibo, ma mangiando il cibo giusto. Quando noi andiamo a fare la spesa cerchiamo di comprare ogni cosa che ci attira, mentre invece la prima cosa a cui dovremmo pensare è di non comprare alimenti troppo elaborati. Perché? Perché gli alimenti processati e super processati al giorno d'oggi, è stato dimostrato, sono una maggior causa non solo di malattie di fegato, ma anche di malattie cardiovascolari, di ictus, di infarto e quindi anche di tumori addirittura. Tutti i cibi elaborati sono di solito cibi confezionati o che contengono più di 5 ingredienti, per esempio. Per cui quando noi andiamo a fare la spesa dovremmo eliminare e lasciare sullo scaffale tutti i cibi che contengono più di 5 ingredienti, soprattutto se contengono ingredienti tipo sciroppo di fruttosio, tipo mais, tipo le sigle varie, no? E qualcosa, e 252 e 254. Ecco, queste sigle bisogna lasciare i cibi ultraprocessati e processati bisogna lasciargli sullo scaffale. E quali sono i cibi non processati? Ahimè, sono pochi, perché una volta non esistevano i supermercati e andavamo a fare la spesa dal bottegaio e quindi a chilometro zero. Il bottegaio prendeva gli alimenti direttamente al mercato. E quindi cosa bisognerebbe mangiare e bisognerebbe comprare? Innanzitutto i frutti e le verdure della terra e stagionali, possibilmente non troppo zuccherini per quel che riguarda la frutta, ma anche la verdura, e in più dovremmo scegliere preferenzialmente carne che non provenga però da allevamenti intensivi, quindi per esempio non so, la selvaggina andrebbe benissimo, ma non i polli, per esempio i nostri polli, a meno che non siano ruspanti e uno non li vada a prendere dal contadino, sono tutti allevamenti intensivi. E il pesce dovremmo comprare, pesce, però anche qua il pescato, possibilmente pescato fresco che non venga da allevamenti intensivi, le uova, i semi e tutto ciò che ci può dare la terra naturalmente.
1: Ecco, oltre al capitolo dedicato all'alimentazione, appunto perché un pilastro, uno dei pilastri della medicina dello stile di vita, ovviamente lei sottolinea l'importanza dell'attività fisica. Lei scrive: il movimento può essere definito il motore che accende e mantiene in funzione i sistemi e gli apparati del nostro organismo, perché i muscoli, che costituiscono una parte rilevante della massa corporea, utilizzano come combustibile sia gli zuccheri semplici sia gli acidi grassi, trasformando il nostro corpo in una macchina efficiente capace di attingere energia da diverse fonti. Ma io le chiedo di illustrarci un altro pilastro, il terzo pilastro della salute, della medicina dello stile di vita. Lei sottolinea l'importanza della gestione dello stress.
0: Sì, noi siamo sottoposti a stress 24 ore su 24, probabilmente anche mentre dormiamo perché non utilizziamo le posizioni giuste, ma durante la vita normale purtroppo, siccome la nostra è sempre più una vita di corsa, noi siamo sempre sottoposti a stress. Hanno secondo me ragione le nuove generazioni, i miei figli per esempio, che mi dicono: papà, tu appartieni a un'altra generazione, una generazione in cui i miei figli sono attorno ai 30 anni, una generazione in cui tutto era basato sul lavoro e l'uomo soprattutto doveva lavorare, e più lavorava più era un bravo uomo. Ecco, gli stimoli stressogeni che noi subiamo tutti i giorni durante il lavoro, perché siamo seduti e non ci muoviamo e perché dobbiamo lavorare con il computer, con il telefono, alle volte non funzionano, alle volte abbiamo di fronte persone con cui non riusciamo a trattare bene, eccetera eccetera, dobbiamo andare a fare la spesa e quindi fare in fretta, saliamo in macchina, siamo sempre seduti, ci troviamo di fronte alla fila e quindi stimolo stressogeno, e diventa molto difficile gestire lo stress al giorno d'oggi. Bisognerebbe, come dicono i miei figli, mettersi come priorità invece qualcos'altro, tornare al discorso della famiglia, del tempo libero, avere più tempo libero, riuscire a far riposare il corpo e il cervello, cosa che di nuovo è molto difficile, insomma, però bisognerebbe andare in quella direzione, bisognerebbe che la società riconoscesse queste cose.
1: Imparare a rallentare, come diceva, esatto, lei appunto, vivere situazioni e crearsi situazioni di relax. Lei appunto nel libro scrive: le nostre minacce non hanno quasi mai la forma di zanne o artigli, ma si presentano sotto le sembianze di mail che si accumulano nella casella di posta, bollette che arrivano a cadenza regolare, scadenze lavorative, esatto, pressanti, rapporti familiari e sociali complessi, ore passate nel traffico. Ecco, stimoli, le dice, che attivano le vie neurochimiche e ormonali e producono gli stessi effetti che un tempo erano destinati a salvarci da un leone o da una tigre, insomma, esatto, ci mettono in continuo stato di allerta.
0: Esatto, un esempio la iperproduzione di adrenalina e di cortisolo che noi abbiamo tutti i giorni. Il cortisolo e l'adrenalina sono gli ormoni dello stress e i livelli di cortisolo nel nostro corpo sono molto molto alti di solito.

0: così.
1: Uno dei pilastri della medicina dello stile di vita è l'attenzione alle dipendenze, o meglio, evitare di diventare dipendenti. E lei non si riferisce soltanto alle droghe, soltanto appunto alle droghe, ma anche a sostanze o comportamenti che socialmente sono accettati.
0: Sì, mi riferisco al bere.

0: l'alcol come droga, che è classificata droga dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma contiene anche il gusto dolce, e il gusto dolce è una droga. Ecco perché dicevo prima cibi il meno elaborati possibili, perché l'industria ha aggiunto in tutti i conservanti e gli additivi una quantità incredibile di dolcificanti e di dolci sotto forma nascosta, e il gusto dolce crea dipendenza. Anche le cosiddette bibite a zucchero zero non conterranno glucosio, perché lo zucchero principale è il glucosio, ma contengono altri dolcificanti, e quindi non, cioè, ed è il gusto dolce che causa spesso dipendenza. Di nuovo, poi vabbè, le solite, no? Il fumo, eccetera, eccetera. Però oggi, sia per il fumo che per l'alcol, ci sono vari metodi di trattamento per togliersi dalle dipendenze, anche metodi molto diversi e variegati e non troppo invasivi. Sul gusto dolce è molto più difficile.
1: Senta, Stefano Bellantani, ovviamente poi per approfondire rimando al suo libro. Il sonno, lei scrive, rappresenta un altro dei pilastri fondamentali della medicina dello stile di vita e del nostro benessere, del nostro equilibrio complessivo. Ricordiamo brevemente perché è così importante il sonno per noi.
0: Il sonno è la funzione principale che riattiva e fa riposare il nostro cervello. Siccome il nostro cervello è quello che governa tutti gli altri organi, ovviamente il sonno e un buon sonno diventa molto molto importante per questo. Il cervello, diciamo, si riposa quando noi dormiamo, anche i sogni, le fasi diverse del sonno, soprattutto le fasi REM in cui abbiamo un rapido movimento degli occhi, servono al cervello per ricaricarsi di energia e ricominciare una giornata nuova. Quindi il sonno è davvero fondamentale, insomma, in poche parole è questo, insomma, riassumendo.
1: Ecco, e poi c'è un altro aspetto su cui forse riflettiamo poco, a cui dedichiamo forse la non necessaria importanza, e invece è importante ribadirlo. Lei scrive: le relazioni sociali sono un farmaco potente, un medicamento speciale che non si acquista in farmacia, ma si costruisce giorno dopo giorno con gesti semplici, con la disponibilità a donare tempo, ascolto e cura, e la sua efficacia non si limita al benessere psicologico, bensì investe la dimensione biologica, agendo sui circuiti neuroendocrini, sull'espressione genica, sulla resistenza immunitaria. Insomma, siamo esseri sociali e dovremmo prestare più attenzione alle relazioni interpersonali, dovremmo coltivarle giorno dopo giorno.
0: Assolutamente sì, soprattutto alle relazioni interpersonali che ci portano beneficio. Io invecchiando dico sempre a tutti, ai miei parenti, ai miei figli, ai miei amici, dico che bisogna circondarsi di persone, man mano che si invecchia, che ti danno qualcosa, le altre lasciarle perdere. Se tu sei sempre in discussione o hai un rapporto, come lo definiscono i giovani, tossico, lascialo perdere. Devi cercare le persone, sia amicizie che amicizie più profonde che amori, che ti danno veramente qualcosa in più. Basti pensare, e lei lo saprà benissimo come tanti altri ascoltatori, l'energia che uno riceve quando è innamorato. L'amore porta tantissima energia ed è assolutamente associato alla produzione di neurotrasmettitori, ormoni interni che portano felicità. Esiste un ormone della felicità che viene prodotto in quantità notevoli, e così come quando si sta bene, così come esiste un neurotrasmettitore della felicità, che sono poi le endorfine, che ti tolgono addirittura il dolore, hanno un effetto simile alla morfina, insomma. Quindi il nostro cervello è il nostro che governa tutto, e il nostro corpo è perfetto. Se noi ci circondiamo di persone che ci danno qualcosa sul piano affettivo, stiamo meglio e viviamo più a lungo.

0: Il libro lo scrive chiaramente, lei scrive la rete affettiva, quindi coppia, famiglia, amici e amiche, insomma rappresenta una struttura portante del benessere, scrive, modulando appunto parametri biologici, riducendo stress e infiammazione, rafforzando immunità, migliorando in definitiva la qualità della vita. Insomma, lei scrive, le relazioni sono un pilastro della qualità di vita, un pilastro del vivere bene. Professore, un'ultima cosa, perché insomma, si parla di stili di vita sana, di prevenzione, insomma, di cosa possiamo fare giorno dopo giorno per salvaguardare il nostro stato di salute. Vorrei fare un'ultima riflessione con lei su quanto i fattori ambientali possono influenzare la qualità della nostra vita e il nostro benessere.
1: Sì, i fattori ambientali possono influenzare tantissimo la nostra vita, il nostro benessere e soprattutto la natura e la qualità quindi dell'aria e dell'acqua. È molto importante. Facendo studi sulle cosiddette zone blu, che sono le zone dove si dice la gente si è scordata di morire, dove vivono gli ultracentenari, si vede che oltre al fattore genetico, il fattore ambientale esterno è molto molto importante. Infatti queste zone sono di solito in zone che hanno un basso inquinamento ambientale, magari vicino al mare, con un'aria pulita, e tutto questo aumenta ovviamente il benessere della nostra vita e anche la longevità.
0: E proprio per questo più volte, devo dire, anche dal microfono di Radar abbiamo sottolineato quanto siano importanti, necessarie e urgenti strategie politiche finalizzate proprio a salvaguardare l'ambiente in cui viviamo, proprio perché, insomma, ne dipende, ne deriva anche la nostra salute. Sempre più si parla del concetto One Health, insomma, il fatto che la nostra salute, la salute di noi esseri umani, sia intrinsecamente connessa alla salute degli animali, al benessere degli animali e alla salute dell'ambiente in cui viviamo. Detto questo, Stefano Bellentani, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci guidato tra le pagine del suo libro, di cui ricordo il titolo Benessere e longevità senza farmaci, la medicina dello stile di vita. Grazie e buon proseguimento di giornata.
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: A tutte e tutti voi, naturalmente, buona lettura e buon proseguimento di ascolto. Da Simona Regina, vi lascio alle voci di Terra Chiama Terra.

0: Terra chiama Terra. Storia e storie dell'altro mondo.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Sara Segantin per Terra chiama Terra. Andiamo a rispondere o cercare risposte alle chiamate. Deneta, abbiamo parlato molte volte qui dalle sedi RAI di Trieste dei danni dell'agricoltura che privilegia solo la produttività anche ad altissimi costi ecologici, dell'impatto di veleni e pesticidi, ma vorremmo oggi andare ad approfondire alcune delle soluzioni. Una di queste è l'agroecologia, un approccio che non considera il campo come una superficie produttiva, ma come l'ecosistema complesso che è, in cui suolo, piante, animali e comunità umane sono interconnesse. L'ecologia unisce una scienza agronomica con i saperi della tradizione e anche le politiche ambientali. L'obiettivo è quello di produrre cibo e anche di portare avanti un'economia sistemica di qualità e radicata nelle persone e nei territori, di cui l'Italia è sempre stata, fra l'altro, in prima linea nel mondo, ma anche di rigenerazione. La fertilità dei suoli, quindi un'agricoltura che crei anche profitto nel breve e nel lungo termine, ma mettendo al primo posto persone e pianeta. Di legislazione, ma anche di pratica operativa, andiamo a parlare prima di tutto con Valentina Vaglia. Buongiorno Valentina.
2: Buongiorno, grazie.
1: Grazie a te, tu sei agronoma, ricercatrice, hai collaborato con l'Università di Pavia, sei coinvolta davvero in moltissimi progetti sull'agricoltura sostenibile, i sistemi agricoli innovativi, come nel progetto sperimentale di Regenerating Villa Fortuna, sempre di agricoltura rigenerativa, promosso da Fondazione Capellino. Vorrei partire proprio dalle basi. Abbiamo accennato un po', ma ci spieghi l'agroecologia?
2: L'agroecologia nasce già dagli inizi del Novecento con un termine più legato appunto all'applicazione dei principi dell'ecologia alle colture, ma questo termine in realtà ha appunto un'evoluzione che sta prendendo 100 anni, diciamo, per arrivare a quello che viene considerato oggi un vero e proprio paradigma di trasformazione del sistema alimentare, che anche la FAO stessa, quindi la Food and Agriculture Organization, riconosce fondamentalmente.

0: fondamentale per poter trasformare un sistema agricolo che non può meramente produrre solo cibo, ma ha la necessità di legare chi produce e chi consuma con valori e conoscenze rispetto alla natura, il paesaggio, l'acqua e la biodiversità, per cui bisogna mantenere il potenziale produttivo proprio per le prossime generazioni. E infatti è anche un po' un termine che viene spesso associato all'agricoltura sostenibile, perché comunque l'agroecologia considera tutti gli aspetti economici, sociali, ambientali e di governance, quindi si lega anche alla politica territoriale per poter gestire il campo in una maniera integrata e più sostenibile.
1: E proprio per un esempio concreto abbiamo qui con noi anche Filippo Baracchi, giornalista e critico cinematografico di formazione, ma che insieme alla compagna Cecilia Irene ha recuperato e trasformato un'azienda agricola e un agriturismo nella zona di Porto Gruaro in un vero e proprio progetto agroecologico. Buongiorno Filippo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Tu racconti anche la tua storia, ricordo, nel libro Maledetta Zappa, pubblicato con Altra Economia, ma noi abbiamo piacere di averti qui presente. Io vorrei chiederti, di quello che ci raccontava Valentina, un esempio concreto. Come si fa agroecologia con la zappa e con le mani?
2: Allora, prima di tutto bisogna conoscere il territorio nel quale si opera, quindi anche dal punto di vista agronomico. E poi appunto l'altro aspetto è quello di sicuramente di iniziare a partire con l'esistente, quindi con la realtà esistente, e valutare le culture che sono quelle più atte per la coltivazione. Certamente prima veniva detto appunto che non è solo un discorso agricolo, ma è anche un discorso paesaggistico, è anche un discorso di natura. Ecco, e questi aspetti vanno sicuramente in sinergia con l'aspetto di coltivazione, che però non è esente sia come pratiche.
1: Ma Filippo, riesci a farci qualche esempio pratico di quali colture fate crescere, come le integrate con la biodiversità, cioè proprio nomi e cognomi sul territorio?
2: Allora, noi coltiviamo vigneto e abbiamo piantato appunto anche vigneto che ha dei cloni resistenti, però sappiamo che appunto la viticoltura è sempre messa comunque sotto, insomma, discussione o comunque sotto l'occhio vigile per un utilizzo dei pesticidi piuttosto che i trattamenti. Nel nostro caso noi abbiamo cercato di mantenere sia le vite alberate sia appunto delle fasce tampone, e abbiamo comunque ridotto anche l'utilizzo della chimica, lavorando molto di più su un aspetto di fertilizzazione e di impotatura per quanto riguarda la vita.
1: E funziona?
2: Sì, i risultati ci sono, in termini di, se parliamo di numeri, visto che poi anche l'agricoltura si fa anche con i numeri, non abbiamo avuto riduzione di rese con questo approccio. Noi, lavorando principalmente in rapporto con la pianta più che con il frutto, vediamo che effettivamente i risultati poi si hanno anche in termini proprio di aspetto appunto della pianta.
1: E Valentina Vaglia, da questo punto di vista, allora perché non lo facciamo tutti?
0: Perché è difficile e perché probabilmente è un approccio che nell'integrazione delle pratiche agroecologiche nell'agricoltura moderna è ancora difficile a livello di applicabilità, perché molti agricoltori non conoscono tutte queste pratiche, quindi manca un know-how, manca anche dal punto di vista scientifico spesso, perché poi per poter validare delle informazioni servono tanti studi, tanti anni di ricerca, cosa che in agroecologia questo attualmente manca, e manca appunto anche un substrato territoriale e politico che sostiene veramente queste pratiche. Perché
1: da questo punto di vista, come siamo messi a livello legislativo, cioè come si inserisce questo tipo di agricoltura nelle strategie agricole europee, dalla PAC al Green Deal? Stiamo andando in questa direzione?
0: Stiamo andando in questa direzione con le parole, perché potenzialmente l'agroecologia è da anni che entra indirettamente nelle politiche europee, ma solamente più di recente la parola agroecologia, grazie al lavoro di persone che hanno lavorato nella FAO storicamente, come Caterina Batello, ora vicepresidente dell'Associazione Italiana di Agroecologia, o ricercatori del Joint Research Center che lavorano per la Commissione europea e hanno attivato appunto le pratiche e le strategie dell'agroecologia all'interno di quelle che possono essere delle politiche, ma appunto viviamo comunque una tensione tra quello che è, da un lato, proporre e promuovere strategie ambiziose come sono state la biodiversità, che hanno appunto degli obiettivi che abbracciano quelli dell'agroecologia, ma poi dall'altro ci sono pressioni più politiche, agricole, che mirano a produttività, competitività globale, che quindi ridimensionano e rallentano le misure dell'agroecologia.
1: Ma e quali sarebbero i vantaggi di portare avanti un tipo di agricoltura di questo genere su tutto il territorio nazionale ed europeo?
0: Potrebbero essere veramente quelle strategie che permettono di supportare servizi ecosistemici e quindi tutti quei servizi che sono utili all'uomo e che vengono praticati attraverso un'agricoltura più sostenibile, e che quindi potrebbe veramente permettere al settore primario di essere sano ed efficiente, non solo in termini di redditività economica, ma anche di mantenimento di habitat naturali e di tutte quelle reti ecologiche ed economiche basate su solidarietà, approccio verso i consumatori, non solo come dei meri appunto consumatori di risorse, ma persone che sostengono sistemi produttivi che aiutano a mantenere appunto la biodiversità e gli ecosistemi vivi, come appunto anche dei suoli non degradati e ricchi di sostanza organica.
1: Certo, tu ci parli davvero di un modello non solo agricolo ma anche economico diverso, infatti anche con il progetto che stai portando avanti Regenerate in Villa Fortuna tu ti radichi in un modello che si chiama Reintegration Economy. Ci racconti di cosa si tratta e perché include l'agricoltura in maniera così preponderante?
0: Allora, la Reintegration Economy mira a cercare di reintegrare ciò che la modernità ha separato con modelli economici virtuosi. L'azienda agricola in sé è un esempio di reintegration economy e soprattutto un'azienda agricola sostenibile, agroecologica. Perché? Perché attraverso le sue azioni di coltivazione, che possono produrre un valore economico, in realtà vuole appunto cercare di ricucire le relazioni interrotte tra, per esempio, natura ed economia che avvengono nell'agroindustria. Per cui attraverso la reintegration economy modelli produttivi cercano di aiutare a unire un concetto dell'utile, dell'onesto e del bello, che insieme permettono di creare un legame più forte che vada al di là di un valore filosofico, ma che si sviluppi nel pratico attraverso aziende che, cercando di stare economicamente in piedi, vogliono poter reinvestire nel mantenere
1: la biodiversità.
0: Quindi
1: tutti i profitti vanno poi in direzione del pianeta e questo autoalimenta sicuramente un modello che genera benessere in senso più ampio. E io torno da te, Filippo Baracchi, per andare poi nel concreto, perché lavorare per il pianeta voi veramente ne sapete, no? A contatto con la terra. Ma quali sono le sfide, perché non tutto è così meraviglioso e ideale, c'è anche la pioggia, banalmente il fango, e soprattutto tutta una serie di complicazioni, mi immagino, che se ci vuoi raccontare anche le soluzioni che poi voi avete trovato.
2: Allora, questo dal punto di vista agricolo, anche dal punto di vista organizzativo, burocratico, perché alla fine l'agricoltura si fonda anche su questo.
1: Quindi avete trovato complessità anche a livello burocratico voi per agire?
2: Sì, assolutamente sì, nel senso che quello che noi facciamo non viene, diciamo, riconosciuto, non ci sono appunto degli organi, anche in base alle superfici che uno ha, che sia sostenibile per una piccola azienda. Quindi questo è il problema, secondo me, che le associazioni sindacali dovrebbero occuparsi se vogliono promuovere appunto un concetto di agroecologia anche nelle aziende più grandi, perché alla fine ci sono dei parametri che devono essere seguiti. Poi dal punto di vista proprio anche pratico, dal punto di vista agricolo, noi non venivamo da una famiglia agricola, quindi sappiamo, in Italia l'agricoltura è dominata dalle famiglie ancora, quindi non c'è un cambio generazionale reale, e però abbiamo imparato sul campo e quindi ci siamo messi alla prova, e penso che molti laureati oggi forse dovrebbero, non solo in agronomia, dovrebbero mettersi in agricoltura proprio per cercare di dare le idee che mancano, ma soprattutto di applicare le idee, perché comunque sono già delle risorse sia per il pianeta sia per anche le comunità stesse.
1: E infatti anche quello che voi fate poi va proprio nella direzione di incontro, comunità, escursioni, turismo lento, quindi nel creare relazioni con la terra e con le persone. Io vi ringrazio davvero, Filippo Baracchi, Valentina Vaglia, e grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a te.
0: Grazie mille.
1: Grazie mille. Buon lavoro. E io torno invece in città, torno qui a Trieste perché con noi c'è Morena Pinto. Buongiorno Morena.
3: Ciao, buongiorno Sara.
1: Tu sei giornalista, ma in questo caso ti abbiamo come ospite in quanto presidente di Ugora, che è un'associazione che si occupa di agroecologia urbana. Ce la vuoi raccontare?
3: Sì, allora Ugora è un'associazione che nasce a Trieste nel 2023 con l'obiettivo proprio di andare a rigenerare degli spazi verdi all'interno della città attraverso l'orticoltura comunitaria. Nasce poi in pandemia, in un periodo in cui ovviamente tutti noi eravamo chiusi in casa, in un periodo di isolamento sociale, quindi l'idea poi dietro effettivamente all'orticoltura è quello di riuscire a rigenerare gli spazi, ma farlo poi insieme effettivamente, quindi sicuramente andare un po' a riallacciare poi i rapporti con le comunità che vivono all'interno dei quartieri e far sì che poi le stesse comunità si prendano cura poi degli spazi che noi, in quanto Ugora, in quanto associazione, attiviamo.
1: Perché chi è che prende parte a questa iniziativa?
3: Diciamo che la maggior parte delle persone che poi aderiscono all'iniziativa sono residenti che comunque abitano intorno ai quartieri dove noi appunto siamo presenti, dove operiamo, quindi San Giusto, Ferdinandeo, Ponziana e Sottolongela, perché appunto è di Trieste. Quindi noi praticamente andiamo a cercare di, attraverso gli eventi che organizziamo durante la settimana, nei weekend, di intercettare comunque persone che abitano in prossimità dello spazio, di modo che possano effettivamente loro stessi farsi promotori e essere i primi protagonisti poi del progetto. Ecco.
1: E questo spazio ce lo contestualizzi, dove si trova, quanto grande è, cosa ci coltivate?
3: Sì, allora ogni spazio un po' a sé, nel senso che noi siamo partiti da San Giusto all'interno del Polo Giovani Toti, dove troviamo un giardino appunto molto esteso che poi è in uno spazio che è rivolto effettivamente ai giovani e da lì siamo partiti costruendo all'interno di alcune vasche rialzate fondamentalmente ed è partito tutto come un gesto molto simbolico, nel senso che per noi l'orto è anche effettivamente un simbolo, ecco, che richiama proprio al senso di comunità, al senso del verde e anche poi ovviamente ad altri discorsi, quindi attraverso un gesto poi parliamo anche di altre cornici come per esempio la crisi climatica, la valorizzazione della biodiversità. E poi da San Giusto pian piano abbiamo visto che comunque c'era un interesse e anche da parte della cittadinanza e quindi da San Giusto poi siamo andati al Ferdinandeo, che è anche un altro spazio comunale, e anche lì appunto sempre coltiviamo all'interno di queste vasche in un'area che è vicino al boschetto del Ferdinandeo fondamentalmente, tra il boschetto e il MIB, e lì appunto ogni settimana abbiamo un incontro fisso, diciamo al giovedì.
1: Ma a che ora è giovedì?
3: E alle 18.
1: Quindi possono trovarvi
3: esatto,
1: lì.
3: Ogni giovedì.
1: Che riscontro avete avuto dalle persone?
3: Allora, in realtà il riscontro è molto, molto positivo, ecco, anche perché appunto nel tempo abbiamo deciso poi di continuare effettivamente. Ci sono diverse persone di diverse età, da appunto il ventenne sostanzialmente all'over 60, e un po' con l'idea proprio di creare anche una rete e una circolarità nelle diverse competenze che ci sono, perché anche quello è molto importante. Ci sono persone che hanno un bagaglio, diciamo, derivante proprio dall'esperienza personale, magari chi ha delle competenze effettive in botanica, in ecologia, che poi effettivamente è il motore trainante poi per quanto riguarda la gestione dello spazio.
1: Quindi l'agroecologia sicuramente serve nell'agricoltura, serve nelle grandi coltivazioni, nei grandi progetti, ma si può fare anche a casa propria.
3: Sì, sì, esatto. Noi ad esempio appunto in uno dei giardini che abbiamo a Sottolongela, dove coltiviamo a terra, che è l'unico degli spazi in cui noi appunto riusciamo a coltivare a terra, ad esempio lì stiamo sperimentando da quest'anno anche il no dig, no? La tecnica quindi del non scavare, cioè di lasciare il suolo intatto, integro e fare il meno possibile in qualche modo, quindi proprio restituire, sì, è semplicemente così degli osservatori, magari agendo solamente, concimando poi effettivamente il suolo, ma senza poi andare a
1: intervenire.
3: Appunto, esatto.
1: E che risultati abbiamo? Dobbiamo ancora vederli.
3: Esatto, dobbiamo ancora sperimentarli, che adesso è la stagione.
1: Quindi
3: quella
1: alle
3: lì.
1: 18, appuntamento tutti i giovedì.
3: Esatto, ogni giovedì è al Ferdinandeo, invece nei weekend si alternano i diversi spazi. Questo weekend ad esempio siamo in Ponziana, il sabato abbiamo un evento dove andremo proprio a sistemare le vasche nel giardino di via Orlandini, in cui andremo a rialzarle, poi a seminare effettivamente, visto che la stagione è quella lì, e poi domenica invece andremo a concimare a Sottolongela nel pomeriggio in via Lotto.
1: Quindi tutti i weekend avete delle iniziative?
3: Sì, praticamente ogni weekend abbiamo o eventi culturali oppure eventi pratici. Ad esempio lo scorso weekend abbiamo avviato uno stagno nel giardino di Sottolongela insieme al WWF, al Museo di Storia Naturale, in cui anche lì sostanzialmente si tratta di un'opera, un'azione di comunità, nel senso che c'è sicuramente un discorso divulgativo dietro, perché appunto si va a in qualche modo introdurre un nuovo ecosistema, però allo stesso tempo c'è una valenza didattica molto, molto forte, ecco, nel poter osservare effettivamente. Abbiamo ad esempio inserito una rototrappola che ci permette poi, anche quando noi non ci siamo, di vedere cosa succede nell'orto.
1: Grazie davvero Morena Pinto, e vi seguiremo nei vostri

prossimi progetti. Un grande grazie anche a Mauro Cumenna, alla parte tecnica, Federica Ovan alla regia. E di altre domande, di altre chiamate dal nostro pianeta, beh, noi torniamo martedì prossimo, sempre alle 12:10. Buon ascolto.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Alla Electrolux di Porcia, lavoratori e sindacati non abbassano la guardia. Dopodomani un corteo si sposterà dallo stabilimento fino alla prefettura di Pordenone, dove una delegazione avrà un incontro col rappresentante del governo. Domani un'ora di assemblea di fabbrica.
2: Una manovra estiva da 624 milioni di euro. L'assestamento di bilancio approvato dalla Giunta stamattina ha ottenuto il via libera dal CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali. La maggior parte delle risorse sarà destinate a spesa per investimenti.
1: Il giardino pubblico di Trieste resterà chiuso fino al completamento delle verifiche sullo stato di salute di tutti gli alberi presenti nell'area verde comunale. Ieri un grosso ramo di un ippocastano, abbattendosi in terra, aveva colpito una persona.
2: Intanto l'avvio della gara per l'affidamento del servizio idrico integrato di Trieste, poi si potranno valutare soluzioni alternative. È la posizione manifestata al Consiglio Comunale di Trieste dall'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, ascoltato in terza commissione. La concessione detenuta da Acega SPS AMGA scadrà a fine 2027.
1: I campioni delle acque del Friuli Venezia Giulia sono risultati tutti entro i limiti di legge, lo dice il monitoraggio 2026 di Goletta Verde, che ha effettuato rilevamenti in 10 punti lungo la costa della regione.
2: Un centro estivo all'interno dell'azienda succede da 10 anni nel palazzo dell'Allianz di Trieste. Così si aiutano i genitori a conciliare lavoro e cura dei figli, con vantaggi anche per l'impresa. Tra risparmio economico, serenità organizzativa e maggiore produttività, il welfare aziendale si conferma una scelta che paga.
1: Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Dario Ronzoni e Antonio Cagliazza. Vertenza Electrolux, lo spiraglio intravisto ieri al tavolo di contrattazione tenutosi a Roma al Ministero delle Imprese non fa calare l'attenzione a Porcia. Domani mattina nello stabilimento si terrà un'ora di assemblea, poi una conferenza stampa. Giovedì un corteo raggiungerà la prefettura.
3: Cauto ottimismo ma prudenza predicano le organizzazioni sindacali per Electrolux il giorno dopo l'incontro di ieri pomeriggio a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove l'azienda svedese ha momentaneamente congelato licenziamenti e chiusure di stabilimenti sul territorio nazionale. Un'ora e mezza di serrato confronto tra i vertici italiani di Electrolux, le istituzioni governative locali e i sindacati per cercare una soluzione al piano di 1.719 esuberi annunciati, di cui ben 500 nei siti produttivi del Nord-Est. Un sospiro di sollievo che per il momento non scaccia definitivamente le paure. Gianni Piccin, segretario regionale della FIMCISL.
4: Il vertice di ieri, è giusto che preciso, l'azienda non ha ritirato il piano. E questo è un elemento che va comunque preso in considerazione. C'è la disponibilità dell'azienda comunque a fare un nuovo ragionamento. Ci sono già stati programmati 4 incontri in cui rivedremo, e qui bisognerà capire l'impegno dell'azienda a partire dal 25, di un nuovo piano industriale. Ci aspettiamo un concreto cambiamento di quello che ha messo nel tavolo precedentemente, anche perché regioni e governo comunque si sono rese disponibili comunque a mettere sul tavolo quello che serve per, diciamo, rilanciare gli stabilimenti in Italia del settore elettrodomestico, ma in particolare di Electrolux. C'è un aspetto positivo sicuramente, quello degli incontri. C'è un altro aspetto positivo, che l'azienda ha dichiarato che non ci saranno azioni unilaterali da una parte per avviare procedure di licenziamento e dall'altra per, diciamo, spostare

0: produzioni in altri paesi.
1: Domani è prevista un'assemblea all'interno della fabbrica, poi ci sarà una conferenza stampa fuori dai cancelli per spiegare un po' il clima che si respira all'interno delle maestranze.
0: Assolutamente sì, domani ci sarà un'assemblea sindacale dentro in fabbrica dove spiegheremo, diciamo, i contenuti che sono stati esposti nella giornata di ieri. A seguire ci sarà una conferenza stampa per informare soprattutto che il giorno dopo comunque viene confermata la manifestazione il giorno 18 giugno che faremo a Pordenone con partenza presso la portineria nord di Porcia per fare il percorso per arrivare in Piazza del Popolo dove c'è la prefettura, dove verremo convocati dal prefetto.
1: Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Continua il percorso verso l'assestamento di bilancio di luglio. Oggi il CALE, il Consiglio delle Autonomie Locali, ha approvato la manovra che a luglio approderà il vaglio del Consiglio regionale. Tra gli obiettivi c'è il rafforzamento del tessuto economico produttivo della regione con il potenziamento dell'accesso al credito per le imprese. Previste anche misure a sostegno della filiera del bianco.
3: Presentata e approvata all'unanimità al CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali, la prima stesura della manovra di assestamento estivo di bilancio da 624 milioni di euro. Fondi per la maggior parte che derivano da avanzo di amministrazione e destinate a spese per investimento. 186 milioni per infrastrutture e territorio, dei quali 36 per edilizia scolastica, 104 milioni per attività produttiva e turismo, 70 alle risorse agroalimentari, 85 milioni per ambiente ed energia, inclusi 15 milioni per la messa in sicurezza di fiumi, torrenti e argini, 55 milioni per la salute e 36 milioni per cultura e sport. Barbara Zilli, assessore alle finanze del Friuli Venezia Giulia.
4: C'è stata un'approvazione e quindi una soddisfazione da parte del sistema degli enti locali per una manovra che continua a guardare alla competitività di questo territorio anche all'indomani del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi al termine di questa imponente iniezione di risorse da parte dello Stato e che continua a prevedere delle risorse.
3: Dai sindaci richieste di rivedere i trasferimenti, cosiddetti extra gettiti IMU, dai comuni alla regione e da lì allo Stato, anche centinaia di migliaia di euro all'anno per tanti piccoli comuni. Claudio Colussi, sindaco di Casarsa della Delizia.
5: Quello che andiamo noi è una perequazione tra le varie amministrazioni, no? Per cui è importante questo passaggio perché ci consente a noi di avere risorse per garantire i servizi ai cittadini. I servizi ai cittadini sono essenziali per tutte le comunità.
3: Chiesti più fondi per l'acquisto di attrezzature comunali, ma anche attenzione per i rifugi di montagna in crisi. Approvato preliminarmente in giunta, il documento finanziario venerdì sarà approvato definitivamente dal governo regionale, per poi iniziare l'iter di confronto nelle commissioni consiliari. La cifra totale è destinata a salire, i consiglieri regionali potranno irrobustire la legge con emendamenti e integrazioni. Lo schema di disegno di legge tornerà al CAL il 14 luglio prossimo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Il comune di Trieste ha disposto la chiusura del giardin pubblico dei Tommasini, dove ieri un grosso ramo si era abbattuto fragorosamente a terra, colpendo, per fortuna senza gravi conseguenze, una persona. La pianta in questione ha un'età di 180 anni.
7: Sotto lo sguardo del busto di Julius Kugi, nel cuore del giardin pubblico di Trieste, un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze. Attorno alle 19.30 si è spezzato un grosso ramo di un ipocastano di circa 180 anni, colpendo un giovane del 2001. Il ragazzo rimasto ferito ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'area è stata subito messa in sicurezza. Il sindaco Roberto Di Piazza richiama l'attenzione sul tema della manutenzione del patrimonio arboreo cittadino. In visita al giardino fa notare il censimento del verde e l'impegno degli uffici preposti.
8: Poteva morire quel ragazzo e dopo era colpa del sindaco naturalmente, no?
9: Però è andata bene e soprattutto sottolineiamo il fatto che si fa manutenzione, si testano anche questi alberi.
8: Il signor Panepinto che è una persona straordinaria che cura personalmente tutto, però non possiamo ogni volta che tagliamo un albero diventare matti che tutti scrivono perché abbiamo tagliato un albero, ecco i risultati.
7: L'ingegner Panepinto, responsabile degli interventi sul verde alberature, spiega perché il ramo si è spezzato.
10: C'è stato un cedimento molto importante di una porzione di dimensioni veramente rilevanti dell'albero, sembrerebbe a causa di un difetto occulto nella parte interna dell'albero per la presenza di un fungo. L'albero era oggetto di regolari controlli, dal 2003 ha subito 11 controlli di stabilità, tutti conclusi con un esito di basso rischio. Quest'albero ha circa 180 anni, considerata l'età del giardino pubblico, ed è iscritto nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. Quello che il cittadino deve sapere è che qualsiasi abbattimento che noi facciamo, lo facciamo sulla scorta di analisi molto approfondite e come ultima soluzione per tutelare la pubblica incolumità.
7: Dopo l'incidente è stata disposta la chiusura del giardino pubblico da parte dell'autorità giudiziaria. Riaprirà al termine delle verifiche delle alberature. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: In terza commissione consigliare comunale la questione dell'affidamento del servizio idrico integrato a Trieste. Su richiesta di Adesso Trieste sono stati auditi l'assessore regionale Scoccimarro e i rappresentanti di Ausir, che hanno fatto il punto sulla situazione in vista della scadenza dell'affidamento ad Acega SPS AMGA alla fine del 2027.
11: Intanto l'avvio della gara, poi si potranno ancora valutare soluzioni alternative. Questa è l'indicazione dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, ascoltato in terza commissione consiliare comunale sull'affidamento del servizio idrico integrato di Trieste. I termini di legge, ha detto, per fare una gara sono i più stretti, quindi si inizi la procedura. Durante tale procedura si potrà anche interrompere e scegliere forme diverse se il comune deciderà di prendersi in pancia il servizio, che però costa. Quella della gara europea è la strada indicata dal CDA di Ausir con una delibera sospesa per approfondimenti dall'Assemblea regionale. Con settembre bisogna chiudere questo percorso, sottolinea il presidente Andrea Delle Vedove. Noi ci auguriamo per settembre che ci siano chiarezze e porteremo le delibere di nuovo nel CDA di Ausir e in Assemblea regionale. Poi sarà l'Assemblea locale triestina che darà il parere vincolante. La Regione conferma la volontà di andare verso un'unica multi-utility, sottolineando però come Trieste rappresenti un caso particolare. 2 anni fa, replica Riccardo La Terza di Adesso Trieste, la Giunta regionale si era impegnata a garantire una gestione pubblica del servizio idrico anche a Trieste, che è un'eccezione rispetto al resto della regione. Oggi, purtroppo, non abbiamo avuto conferme di questo indirizzo, ma continuiamo a insistere perché venga rispettato. Fra i nodi la questione del valore residuo degli investimenti, circa 180 milioni di euro, da riconoscere ad Acega SPS AMGA. Un impegno sostenibile, secondo Scoccimarro, ma bisogna verificarne la fattibilità giuridica e non solo. È una scelta politica, dice, se quei 180 milioni vanno nella rete idrica, poi bisogna fare una verifica anche dal punto di vista finanziario, se ci sarà un servizio migliore e se si abbasserà la bolletta, o se quei 180 milioni o giù di lì possono essere impegnati per altro. Ma per La Terza è un finto problema, perché si tratta di un anticipo che verrebbe comunque recuperato in bolletta negli anni successivi. La Regione continua a tutte le risorse e le possibilità per coprirlo. Si tratta però di una volontà politica di andare in una direzione chiara. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: E restiamo a Trieste, dove da oggi via commerciale è chiusa nel tratto fra Piazza Casali e via Sant'Anastasio fino all'11 settembre per consentire un importante intervento di rinnovo delle reti idrica e fognaria. I lavori affidati ad Acega SPS AMGA riguardano la sostituzione di vecchie tubazioni nella parte bassa della strada, una delle principali direttrici di collegamento tra il centro di Trieste e Cologna. Modificata la viabilità per tutta la durata del cantiere. Chi sale verso Cologna dopo via Martiri della Libertà dovrà percorrere via Rittmeyer e risalire da via Sant'Anastasio, che temporaneamente non sarà più una strada a fondo cieco. Chi scende da Cologna dovrà invece obbligatoriamente svoltare in via Pauliana. All'avvio del cantiere erano presenti il sindaco di Trieste Di Piazza e l'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder. Giovanni Piccoli di Acega SPS AMGA ci spiega le ragioni della manutenzione straordinaria.
12: Lo scopo in particolare è potenziare anche la rete fognaria al fine di collettare anche le grandi masse d'acqua che si scatenano in presenza delle bombe d'acqua per quanto possibile, diciamo, nei momenti di punta. Parte questo primo intervento, che è parte del primo stralcio, quindi chiusura da oggi piazzetta fino alla via Sant'Anastasio, poi il primo stralcio proseguirà pian piano fino ad arrivare all'altezza del civico 35 che è in via Cordaroli, che è, diciamo, all'altezza di via Cordaroli. Questo primo stralcio inizia oggi, terminerà l'11 settembre e poi si passerà con successivi stralci fino a coprire la lunghezza che vi ho indicato.
7: Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Gli uffici di statistica dei comuni di Trieste e di Udine hanno diffuso i dati dell'inflazione relativi al mese di maggio. A Trieste l'aumento su base mensile è stato dello 0,4%, l'incremento dei prezzi su base annua è del 3,1%. A Udine l'inflazione congiunturale è scesa dello 0,1% e quella tendenziale, cioè riferita

0: L'aumento dei prezzi degli ultimi 12 mesi è passato al 3,7%.
1: Ed eccoci alla situazione meteorologica. Il cielo è sereno su pianura e costa, da variabile a coperto in montagna. Ecco le temperature alle 11, a Trieste 25,5 gradi, il mare è quasi calmo e ha una temperatura di 22,5 gradi. A Udine 27 gradi, a Gorizia 26,5, a Pordenone 25, Tolmezzo 23 gradi, Forni di Sopra 20,5, Tarvisio 19,5, Biancavallo e Sappada 17,5, Zoncolan 13 gradi, Montelussari 12,5, a Grado 26,5, a Lignano 25, la temperatura del mare nelle due località è di 23 gradi.
0: Le previsioni per oggi: nelle prossime ore ci sarà maggiore variabilità. Sulla zona montana sarà probabile lo sviluppo di alcuni rovesci o temporali che potranno in seguito interessare la pianura e con minore probabilità anche la costa. Qualche temporale non si esclude possa essere localmente forte. Venti di brezza.
1: Da ieri è a Grado la Goletta Verde, l'imbarcazione di Legambiente che monitora la qualità delle acque marine. Poco fa sono stati resi noti i dati riguardanti il Golfo di Trieste.
2: Le acque del Friuli Venezia Giulia confermano il buon andamento registrato negli ultimi anni. Il monitoraggio 2026 di Goletta Verde ha infatti rilevato che tutti i 10 punti campionati lungo la costa regionale sono risultati entro i limiti di legge. I prelievi effettuati il 28 maggio hanno interessato 6 punti a mare e 4 aree considerate più sensibili, tra cui foci fluviali e scarichi distribuiti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine. Nel triestino sono stati analizzati 3 punti in mare, il lungomare Trieste, Barcola e Sistina. A Castelregge. Tutti hanno restituito valori conformi ai parametri previsti dalla normativa. 3 i punti controllati nel Goriziano: Marina Giulia, la spiaggia di Grado all'altezza dell'incrocio tra Viale del Sole e Via Svevo, la foce del fiume Isonzo. Anche in questo caso non sono emerse criticità. La provincia di Udine, che concentra il tratto più esteso di litorale regionale, è stata interessata da 4 campionamenti. I controlli hanno riguardato la foce del fiume Stella nel territorio comunale di Precenicco, la foce del Tagliamento a Lignano Sabbiadoro, lo scarico del depuratore della località balneare e il tratto di mare del lungomare Trieste all'incrocio con via Gorizia. Tutti i punti sono risultati entro i limiti di legge. L'indagine ha però evidenziato una criticità sul fronte dell'informazione ai cittadini. In nessuno dei 10 siti monitorati sono stati trovati cartelli riportanti i dati sulla qualità delle acque, mentre la segnaletica relativa al divieto di balneazione è stata rilevata in un solo caso, alla foce del Tagliamento. I risultati sono stati presentati oggi a Grado, dove si conclude la tappa regionale della 2 giorni della 40ª edizione di Goletta Verde, la storica campagna dedicata al monitoraggio e alla tutela del mare e delle coste italiane. Grado, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Con la chiusura delle scuole inizia uno dei periodi più difficili per i lavoratori con figli piccoli e trovare attività educative che coprano i 3 mesi estivi e a prezzi ragionevoli. Alcune aziende offrono ai figli dei dipendenti servizi di welfare totalmente gratuiti all'interno dell'azienda stessa. Ne abbiamo visitato una a Trieste.
3: Fornire servizi di welfare ai dipendenti con figli è un vantaggio per l'azienda grazie agli incentivi fiscali che rendono deducibili i costi, e anche per il lavoratore è un vantaggio perché spesso il valore del servizio ricevuto è più alto dell'aumento di stipendio al netto delle tasse, senza contare che è dimostrato che semplificare la vita ai dipendenti ne aumenta la produttività. Rientra in questa logica il centro estivo aziendale che Allianz offre ai figli dei dipendenti da ormai 10 anni. Il vociare del terzo piano della sede di Trieste si sente lungo tutto il corridoio, che ospita fino a 40 bambini delle elementari. Al di là del vetro ci sono mamma o papà impegnati a lavorare, come Paolo Losi, che ha 3 figli.
4: Sono un veterano di questo servizio. Tra tutte le iniziative che Allianz organizza per le famiglie, onestamente questa è una delle più apprezzate dai genitori, perché al di là del fatto che sia molto comodo, molto pratico, sia a noi genitori piace poter lavorare stando vicino ai nostri bambini, ma anche i bambini stessi sono proprio entusiasti del partecipare. Ecco.
3: A seguire i bambini in tante attività diverse per tutto il giorno ci sono degli educatori qualificati. Genitori e bambini si ritrovano poi a pranzare assieme al circolo aziendale oppure nei ristoranti del quartiere. Caterina Cavicchi ha qui due figli.
5: Soprattutto adesso che i centri estivi cominciano via via ogni anno ad aumentare come costi, quindi sicuramente è un grosso risparmio per noi, oltre che appunto a livello organizzativo, quindi trovare, cercare centri estivi, organizzarsi per portarli, andarli a prendere, quindi super comodo, loro sono felici, si divertono, quindi meglio di così.
3: Alcune grandi aziende insomma lo hanno capito, la speranza è che anche le medie e piccole si possano avvicinare a quest'idea di impresa a misura di famiglia. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E con l'arrivo dell'estate per molte famiglie inizia uno dei periodi più delicati dell'anno. Le ferie, la chiusura di numerose attività rischiano di accentuare situazioni di fragilità, soprattutto per gli anziani. Ad occuparsene a Trieste è la Prosenectute.
6: Stagione di viaggi e di relax, l'estate è anche il periodo dell'anno in cui più è necessaria l'attenzione nei confronti degli anziani. Non solo affaticamento fisico per il caldo, con conseguenze sulla salute, ma soprattutto c'è il rischio di isolamento e solitudine. La Prosenectute di Trieste, col centro Crepaz, si dedica al coinvolgimento sociale e relazionale di chi vive la propria terza età. La direttrice generale Deborah Marizza.
7: Offriamo innanzitutto il servizio di trasporto che diventa fondamentale per la maggior parte di loro, perché gran parte di questi anziani sono anziani fragili con difficoltà motoria, pertanto i normali mezzi di trasporto diventano difficilmente accessibili. Noi li andiamo a prendere a casa e riportare a casa, ci sono sempre due volontari che fanno questo servizio di accompagnamento e poi appunto durante la giornata offriamo un calendario di attività a seconda della stagione, che vanno dall'attività motoria, alla lettura del giornale Quattro Ciaccole su Cosa Dice il Giornale, un'attività di quando arrivano, e poi il pomeriggio e dopo il pranzo invece ci sono tutta una serie di laboratori legati invece al recupero della memoria, allo stimolo, alla ricognizione cognitiva, al recupero del patrimonio di ciascun anziano nell'ambito di lavori di gruppo. Ecco, a noi ci piace molto che tutte le attività siano attività che creino relazione. L'età media delle persone che ci frequentano sono intorno agli 80-90 anni, proprio perché cominciamo a dare un servizio di supporto alla fragilità. Ci si informa, ci si iscrive e poi in base a quello che viene intercettato, il bisogno che viene intercettato, l'esigenza che si percepisce, si crea un programma su misura a seconda delle necessità di quella persona.
6: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Si chiude oggi la rassegna culturale Epicentro Friuli 1976-2026, ricostruzione di una memoria sotto la superficie della storia che ricorda il 50° anniversario del terremoto. Nell'ultimo incontro in programma stasera alle 20.45 a San Giovanni di Casarsa, nell'ex latteria di Via Versutta, sarà presentato il libro della giornalista Paola Treppo dal titolo Even la fin dal Mont, una bambina friulana nel terremoto del 76, un racconto di quel momento visto con gli occhi dell'infanzia. Abbiamo intervistato Paola Treppo chiedendole perché abbia scelto proprio questo titolo.
8: E ben la fin dal Mont è un'espressione, un modo di dire friulano che ho scelto per il titolo del mio libro perché è una frase che ha pronunciato realmente mia nonna, Regina Felicita, poco dopo, o meglio durante la scossa del 6 maggio, quella più forte. Io ero con nonna, quella sera avevo poco meno di 5 anni, fuggimmo io e lei uscendo dalla porta che non si apriva perché lei l'aveva chiusa a chiave, verso la campagna. Lei è stata terrorizzata da questo tremore continuo della terra, si aggrappò al palo, all'unico palo dell'illuminazione che c'era di fronte alla nostra casa, e guardando verso l'alto gridava «E venga fin dal Mont!» Il mondo così come l'avevano conosciuto era finito, stava finendo e stava arrivando un altro mondo. E poi questa frase ha in sé anche un altro aspetto, l'aspetto proprio del terrore, che quella fine del mondo, che era fatta di lampi, di polvere, di grida disumane, e poteva portare alla morte.
0: È un libro che parla di infanzia e di come l'infanzia ha vissuto quell'epoca.
8: Sì, noi bambini, diversamente dagli adulti che avevano la contezza di che cosa era successo e di che cosa significava ricominciare ancora una volta da zero, noi bambini eravamo da pochi anni al mondo e quindi per noi poteva essere una normalità quella situazione, al di là dello shock e della paura che poteva averci portato. A 50 anni dal terremoto possiamo dire che noi bambini forse quel periodo rispetto ai grandi l'abbiamo vissuto con maggiore serenità. Vivere il tempo della prima emergenza, parlo personalmente ma anche a nome di tanti coetanei con cui ho parlato e con cui ho condiviso queste esperienze, con la serenità e con la libertà propria dei bambini che trovano in ogni situazione il modo per giocare, il modo per divertirsi, per stare insieme.

0: trasformare quella che può essere una tragedia per altri in una condizione di maggiore libertà, di maggiore unione, di serenità.
1: Sono le 12:54 minuti 15 secondi. Grazie a Mauro Ciccarelli e a Caterina Cabrelli per l'assistenza tecnica, ad Emma Soliman per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Vi invitiamo anche a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili social della redazione e sul nostro sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Da Dario Ronzoni e da Antonio Cajazza, buon pomeriggio e a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
2: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
0: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Che ava, che ava che va, dai chi la soluzione ha.
6: Perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Ucraina e Medio Oriente al G7 di Evian. Trump, dopo l'incontro con Zelensky, ho sentito Putin. Mosca deve fare un accordo con l'Iran più semplice, la fase 2 dei negoziati. Netanyahu sia più responsabile sul Libano. Il disgelo fra la premier Meloni e il presidente americano, e non si esclude oggi un bilaterale, fonti diplomatiche e scambio utile, ribadita l'importanza dell'unità dell'Occidente. Inchiesta sull'urbanistica a Milano, assolti in primo grado tutti gli 8 imputati per abuso edilizio. Il fatto non costituisce reato. Sala soddisfatto, il comitato famiglie sospese, ora tutele. Verso gli esami di maturità, giovedì il primo scritto italiano per oltre 500.000 di studenti. Sui social spopola il Tototemi e fioccano i video tutorial alimentati dalle novità 2026. Achille Lauro accende le luci a San Siro, grande successo per lo spettacolo con Laura Pausini, fra musica, teatro e moda. Stasera all'Olimpico, Eros Ramazzotti. Lo sport, calcio, il mondiale conquista sempre più le nuove generazioni e tra poche ore sarà il turno di Francia e Argentina. Buongiorno da Alice Andreoli. Le crisi internazionali, ma in particolare l'Ucraina, al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Per fare il punto sugli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Valeria Fraschetti.
3: Sì, partiamo dal memorandum fra Washington e Teheran. Donald Trump, che ieri aveva incassato la disponibilità dei leader europei a rimuovere le mine iraniane per riaprire lo stretto di Hormuz, poco fa a margine del G7 è tornato a parlare dell'accordo. Ha detto l'intesa è giusta, ha bollato poi come ridicole le indiscrezioni secondo cui sono previsti investimenti americani in Iran ed ha anche invitato il premier israeliano ad essere più responsabile sul Libano. Ma il presidente americano ha parlato anche di Ucraina, sollecitando la Russia ad arrivare ad un accordo, ed ha incontrato a sorpresa Zelensky, definendo poi l'incontro molto positivo. E allora sentiamo su questo l'inviato della RAI, Gavino Moretti, che si trova proprio a Evian.
4: Sì, Zelensky è stato accolto in maniera calorosa da Emmanuel Macron al vertice di Evian e poi a sorpresa il presidente francese è riuscito a organizzare un trilaterale con Donald Trump e il presidente ucraino lontano dai riflettori. Dopo mesi di incomprensioni, questa è stata la prima occasione di un incontro in persona tra il presidente degli Stati Uniti e il leader ucraino dopo l'ultimo faccia a faccia che si era svolto in Florida a dicembre in un clima di freddezza reciproca. Il trilaterale è avvenuto prima della sessione di lavoro con i capi di Stato e di Governo del G7, una riunione a porte chiuse in cui i leader europei e il premier canadese Carney hanno cercato di convincere il presidente degli Stati Uniti ad aumentare la pressione sul Cremlino per riaprire un vero negoziato e fermare la guerra. Dal canto suo, Zelensky rivendica sui social gli ultimi attacchi con droni portati dall'esercito di Kiev in territorio russo. La nostra è una giusta risposta ai bombardamenti subiti e il nostro obiettivo, ha scritto Zelensky, è solo quello di aumentare la pressione sulla Russia per convincerla a porre fine alla guerra.
2: Al G7 anche Giorgia Meloni, disgelo fra la premier e il presidente americano. Valeria.
3: Sì, è così, Alice. La premier ha anche confermato il pieno sostegno italiano all'Ucraina, ma ci aggiorna su tutto la nostra inviata Federica Ionta. Federica.
5: Sì, un utile scambio a margine della cena dei leader in cui Giorgia Meloni ha ribadito a Donald Trump la sua visione sulla necessaria unità dell'Occidente. Così fonti diplomatiche poco fa ci hanno descritto l'incontro di ieri tra la Presidente del Consiglio e il numero uno della Casa Bianca, senza escludere un altro colloquio più formale già nel pomeriggio. Al termine dei lavori è infatti prevista una sessione di bilaterali. Lavori, lo dicevate, che questa mattina si sono concentrati sull'Ucraina. La Premier ha confermato il sostegno a Kiev, in particolare con gli aiuti per l'energia e per la difesa aerea, e ricordato la necessità di portare avanti la pressione nei confronti di Mosca e allo studio

0: un nuovo pacchetto di sanzioni. Nessun passo avanti qui a Evian su un'eventuale figura di delegato europeo per l'Ucraina, tema più europeo appunto, dunque rimandato alla discussione del Consiglio che si apre giovedì a Bruxelles. A margine del G7, il primo bilaterale di Giorgia Meloni questa mattina è stato col premier canadese Carney, focus sui minerali critici. Perché il Canada ha riservato all'Italia accesso prioritario alle sue risorse. Da Evian con Massimiliano Savino, linea allo studio.
1: Dicevamo dell'accordo preliminare Washington-Teheran, è arrivata stamani la conferma dell'Iran che la firma si terrà venerdì in Svizzera in presenza del presidente del Parlamento Ghalibaf e del vicepresidente americano Vance.
2: Sì, Vance che nel frattempo si è detto certo che Israele accetterà l'accordo che include, lo ricordiamo, anche la fine delle ostilità in Libano, ma per ora la situazione nel paese dei cedri resta precaria, mentre l'intesa sta creando forti tensioni politiche in Israele. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme.
3: La situazione in Libano resta ancora particolarmente precaria. Questa mattina ci sono state infatti anche delle intercettazioni in territorio libanese dal nord di Israele, ma di fatto la situazione si può definire abbastanza calma. Non ci sono combattimenti in corso, resta il nodo su che cosa però prevede e l'accordo che è stato siglato per quanto riguarda il Libano. Il premier Netanyahu ieri, dopo una giornata di tensioni che è stata segnata dalle tante critiche all'accordo Stati Uniti-Iran, sia da parte dei ministri del suo governo ma soprattutto da parte di tutti gli esponenti dell'opposizione, è stato molto netto. Ha detto che Israele non andrà via dalla fascia di sicurezza perché si deve garantire la popolazione del nord del paese. Netanyahu ha anche confermato che si ripresenterà alle prossime elezioni in ottobre, quindi ha smentito le tante voci che lo davano invece in uscita. In Libano intanto migliaia di persone si sono già da ieri messe in movimento per cercare di tornare verso i propri villaggi, anche se, come abbiamo detto, la situazione non è ancora stabile. E da Gerusalemme tutto, la linea può tornare allo studio.
1: Grazie alla corrispondente Maria Gianniti. Torniamo al conflitto fra Russia e Ucraina, perché Zelensky ieri era tornato a chiedere a Putin un faccia a faccia.
2: Sì, Zelensky aveva proposto un incontro a margine del G7 o negli Stati Uniti. Ebbene, poco fa è arrivata la risposta del Cremlino in una giornata in cui sono arrivati altri droni ucraini su Mosca. Collegata con noi c'è la corrispondente Caterina Doglio. Caterina.
4: Intanto un aggiornamento: nella notte 172 droni ucraini sulla Russia, 60 quelli lanciati verso Mosca dove si sono fermati gli aeroporti, ci sono 6 feriti e da poco è stato domato un incendio alla grande raffineria di petrolio della capitale. Attacchi rivendicati da Kiev, questa è una risposta giusta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire, ha detto Zelensky. Intanto il Cremlino annuncia la data delle elezioni politiche, si terranno il 20 settembre, appuntamento che viene considerato da molti un test per valutare l'impatto della guerra sulla popolarità del partito di Putin Russia Unita. E Peskov risponde ancora una volta invitando Zelensky a Mosca se davvero, dice, è interessato a parlare seriamente. Ieri il leader ucraino aveva invece preso l'iniziativa lanciando l'idea di un incontro con Putin negli Stati Uniti. A Mosca queste iniziative vengono viste più come provocazioni che offerte sincere, perché Putin ha sempre detto che un incontro arriverà dopo un accordo di pace. Da Mosca è tutto, voi.
1: Conseguenze delle crisi internazionali anche sui mercati finanziari.
2: Borse europee positive sulla scia dell'intesa Stati Uniti-Iran, piazza affari ampia, il rialzo nelle prime fasi sale del 0,80%, petrolio poco mosso con il WTI al 80,1 dollari al barile e Brent europeo a 82 dollari al barile. Deboli i futures sull'apertura di Wall Street, mentre è in corso la prima riunione della Fed guidata dal nuovo governatore Walsh.
1: E grazie a Valeria Fraschetti per l'ampia pagina di esteri. I riflessi del G7 francese con gli scenari internazionali, ma anche i temi interni, sono al centro del confronto tra i partiti, che si sofferma anche sulla legge elettorale che oggi approda in Commissione Affari Costituzionali alla Camera.
5: Maggioranza e opposizioni guardano con soddisfazione alla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran che consentirà di sbloccare la navigazione sullo stretto di Hormuz. Per il ministro Antonio Tajani, che convoca una riunione straordinaria per mercoledì, la pace aiuterà l'economia italiana. Sulla legge elettorale la maggioranza ribadisce la volontà di garantire stabilità al paese. Maurizio Lupi, Noi Moderati.
6: Vogliamo fare una legge elettorale che dica il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e deve governare e chi deve stare all'opposizione. Noi Moderati sta lavorando per inserire le preferenze.
5: Opposizioni critiche su più fronti. Definiscono incostituzionale la legge elettorale e insufficienti le modifiche proposte in commissione. Sulla missione ad Hormuz attendono il confronto in aula, ribadendo la contrarietà ad un intervento militare del nostro paese. Bisogna prima arrivare ad una vera pace, sottolinea la segretaria del PD, Elly Schlein, mentre i 5 Stelle chiedono garanzie su un mandato internazionale e costi. Enrico Borghi, Italia Viva.
7: Credo che occorra assolutamente entrare nel merito e capendo di cosa stiamo parlando, in considerazione del fatto che una serie di nodi in quel contesto non sono ancora sciolti.
5: E sulla sentenza sull'urbanistica a Milano la maggioranza denuncia effetti pesanti su economia e sviluppo. Chi risponderà per il flop, dicono, mentre Azione chiede un tavolo di confronto nazionale per sbloccare la situazione. Carla Macrellino, GR1.
1: Rai Radio 1, le 13:10 minuti, siamo alla cronaca con la prima sentenza, ne abbiamo fatto cenno nel servizio, sulla gestione urbanistica a Milano. Soddisfazione del Comitato Famiglie Sospese, che ora chiede tutele. Siamo rimasti, dicono, per 2 anni ostaggio con risparmi e progetti di futuro congelati. Soddisfatto anche il sindaco Sala, che aggiunge: mi ha molto amareggiato la violenza verbale usata dai PM.
8: Da luglio 2025, quando è venuta alla ribalta la maxi inchiesta sull'urbanistica milanese, questo è il primo processo arrivato a sentenza di primo grado. L'accusa aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nonché la confisca della Torre Milano in via Stresa. La giudice ha assolto tutti perché il fatto non costituisce reato. Si contestava che il grattacielo fosse stato costruito al posto di una palazzina bassa, presentando in comune una semplice scia. La spiegazione della sentenza arriva dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, che in una nota anticipa parte delle motivazioni. In sostanza, hanno agito in buona fede sia i costruttori che gli architetti e i dirigenti del Comune di Milano coinvolti nella realizzazione del progetto, perché solo le pronunce più recenti della giurisprudenza hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia e dell'obbligo di piano attuativo per gli edifici impattanti. Detto in altre parole, gli imputati non potevano avere la consapevolezza di commettere eventuali illeciti perché all'epoca, spiega la nota, vigeva una prassi consolidata del Comune di Milano che consentiva l'intervento con la semplice scia. Da Milano, Claudio Vicolo, GR1.
1: L'inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico, perquisizioni in tutta Italia, 7 gli arresti, 5 in carcere, 2 ai domiciliari.
9: Un gruppo con ramificazioni in diverse regioni. Ad unire membri l'affinità di matrice anarco-insurrezionalista e per la Digos di Roma, che ha indagato sotto la direzione della Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, hanno pianificato ed organizzato azioni violente per sovvertire l'ordine democratico. Il nucleo della cellula criminale aveva sede a Roma. Gli incontri avvenivano in un casale nella zona boschiva di Bicovaro, dove gli anarchici arrivavano alla spicciolata e senza cellulari. Al termine di ogni incontro, appunti e piani di assalto venivano bruciati. Dalla capitale, attraverso i social, si scambiavano informazioni con gli anarchici di Bologna, Forlì, Milano e Napoli. 2 dei 7 arrestati sono accusati di essere gli autori dell'attentato contro la linea alta velocità Roma-Firenze. Avevano piazzato ordigni rudimentali ma efficaci, provocando danni alle infrastrutture ferroviarie per oltre 450.000 euro. Il gruppo manteneva attiva anche la mobilitazione con azioni violente dimostrative a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito, sottoposto al carcere duro. Perquisito il centro anarchico romano, ben ci venga occupato. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 10 giorni fa da una casa famiglia a Civitella Alfedene in Abruzzo, si rafforza l'ipotesi di un allontanamento volontario.
10: Continuano su più fronti le ricerche di Sara e Alisia Di Giacinto. Mentre i soccorritori battono con droni e unità cinofile le strade, i sentieri e anche le grotte attorno alla casa famiglia, i carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere stradali. Vogliono capire se una delle 300 auto transitate in zona quella notte possa aver preso a bordo le due sorelline dopo la fuga. L'ipotesi di un allontanamento volontario che le ragazzine potrebbero aver organizzato con l'aiuto di qualcuno è stata rafforzata da diversi elementi. I telefoni telefoni lasciati in camera per non essere rintracciate e i vestiti portati via insieme ai trucchi. A crederci anche il fidanzato di Alicia.
11: Credevo soltanto questo qualcuno di andato preso a loro.
10: Il 18enne, di nuovo ascoltato ieri, ha raccontato di un messaggio che la madre avrebbe inviato alle figlie con la promessa di portarle via dalla struttura che le ospitava, da quando a entrambi i genitori era stata tolta la patria potestà. Il giudice l'aveva poi restituita soltanto al padre poco prima della scomparsa. Una pista da verificare, ma di certo non potevano fare tutto da sole in una zona isolata e in piena notte.
11: Loro hanno paura assolutamente del buio, non escono da casa da sola.
10: Simone Zazzera, GR1.
1: Una notizia appena battuta dalle agenzie: l'Europarlamento ha deciso di revocare l'immunità al capo delegazione di Forza Italia Fulvio Martuscello, accogliendo la richiesta della Procura del Belgio nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Huawei Gate, salvo invece l'altro azzurro, Salvatore De Meo. Ora nel Regno Unito, nuova umiliazione per l'ex principe Andrea, escluso per la prima volta dalla cerimonia dell'ordine della giarrettiera per i suoi legami con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. La corrispondente da Londra.
12: Un tempo era il giorno dell'orgoglio, oggi è il simbolo dell'esilio definitivo. A Windsor è andata in scena la solenne cerimonia dell'ordine della giarrettiera, la più antica istituzione cavalleresca britannica, ma gli occhi di tutti erano puntati sull'assente più ingombrante, Andrea Mountbatten-Windsor. Il terzo genito di Elisabetta è stato totalmente bandito, un'esclusione non più solo dalla sfilata pubblica, ma anche dai pranzi privati a porte chiuse. Re Carlo III ha portato a termine la totale estromissione del fratello dalla famiglia reale, revocandogli formalmente l'appartenenza all'ordine e facendo persino rimuovere il suo stemma dalla cappella di San Giorgio. È l'ultimo umiliante tassello di una caduta libera iniziata con lo scandalo Epstein, del quale Andrea era stato amico e cliente. Prima il ritiro dai doveri pubblici nel 2019, poi la perdita del trattamento di altezza reale e dei gradi militari, infine la cancellazione dei titoli nobiliari, compreso quello di Duca di York, e il recente addio forzato alla storica residenza del Royal Lodge nel parco di Windsor. Da figlio prediletto della regina fantasma di corte, per l'ex principe Andrea la destituzione è totale, la corona ha scelto la sopravvivenza cancellando il passato. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Lo stato della città del Vaticano punta a diventare autonomo dal punto di vista energetico grazie alla realizzazione nella zona extraterritoriale di Santa Maria di Galeria, alle porte di Roma, di un grande impianto agrivoltaico, un sistema che integra la produzione di energia solare con l'agricoltura, grazie a pannelli fotovoltaici installati a un'altezza tale da consentire lo svolgimento delle coltivazioni sottostanti. Il primo passo è stata la firma di un protocollo tra Governatorato Vaticano, la Fondazione Fratello Sole e Acea. Ora la vicenda dell'Endurance, intrappolato dai ghiacci dell'Antartide da oltre un secolo. Il cambiamento climatico e il turismo degli abissi mettono a rischio il relitto della leggendaria spedizione di Shackleton al Polo Sud.
13: Gli archeologi marini rimasero stupefatti quando nel 2022, a 3.000 metri di profondità, apparve la nave di Ernest Shackleton. Il relitto era in ottimo stato di conservazione, adagiato plasticamente sul fondo, il timone ancora intatto. Nel 1915 l'esploratore irlandese partì per raggiungere e attraversare a piedi l'Antartide, ma la nave restò incastrata fra i ghiacci prima di inabissarsi. Per 2 anni Shackleton e i 27 uomini dell'equipaggio sopravvissero su banchi di ghiaccio alla deriva, finché su una piccola scialuppa Shackleton e altri 5 partirono in cerca di soccorso. Alla fine si salvarono tutti. Anche la nave, preservata dalle gelide acque antartiche. Oggi però il loro riscaldamento mette a rischio il relitto. Sono apparsi organismi in grado di corrodere il legno e sono apparse anche più imbarcazioni, perché con meno ghiaccio l'area è navigabile. C'è un appello per l'istituzione di un'area protetta. Salvate la Endurance. Donatella Gori, GR1.
1: Scuola con la prova scritta di italiano. Inizieranno giovedì per oltre 500.000 di studenti gli esami di maturità e sui social impazzano tutorial e consigli.
14: Come funziona il voto alla maturità 2026?
15: Puntuale come il caldo di giugno, atteso, inevitabile, non richiesto. Sono i video e tutorial, ce ne sono centinaia in rete, che danno indicazioni, consigli o previsioni sull'esame di maturità.
16: 3 temi che hanno il 90% di probabilità di uscire alla tipologia C 2026.
17: Ecco come copiare alla maturità 2026.
15: Ad alimentare il flusso social quest'anno, una serie di novità introdotte dal ministro Valditara lo scorso autunno. Spunto o ispirazione per tanti.
18: All'orale si porteranno solo 4 materie. Gli esaminatori della commissione saranno solo 5, ma soprattutto non si potrà più fare scena muta all'orale. Chi lo farà intenzionalmente sarà bocciato.
15: Rumore di fondo per i diretti interessati, almeno a sentire Susanna, maturanda al liceo Arcangeli di Bologna.
19: Io non li guardo, non li ho mai visti in realtà. Dicono cose banali, tipo stai calmo, preparati, ripeti le cose a voce.
15: E qual è invece un consiglio che pensi ti possa servire?
19: Presentarsi bene, non smettere mai di parlare, prepararsi, riuscire a stupire.
15: Paola Guarnieri, GR1.
1: Musica. 50 anni fa Bob Marley and the Wailers furono protagonisti di 4 serate a Londra per dare il via alla seconda tappa del loro tour. Per la prima volta potremmo rivivere

0: vivere la magia di quei concerti.
1: Gli amanti del reggae dovranno attendere ancora un paio di mesi. Dal 21 agosto arriverà una gemma preziosa, ovvero l'album dal vivo degli storici concerti di Bob Marley and the Wailers all'Hammersmith Odeon di Londra, registrati proprio in questi giorni nel giugno del 76. Quattro serate, da tutto esaurito, che segnarono una svolta per Marley e la band. Mezzo secolo dopo esce Roots Rock Reggae Live at the Hammersmith Odeon, disponibile in doppio vinile o doppio CD. Si tratta di 18 brani remixati dai multitraccia originali, accompagnati da rare immagini degli show. Fino ad oggi l'esistenza di queste registrazioni era avvolta dal mistero. Nel disco sono state selezionate le versioni migliori di ogni canzone dai quattro concerti, tra cui Band Down Low, eseguita solo l'ultima sera, per non parlare poi dei bis, 30 minuti di energia pura per quello che venne definito un teatro gremito di spettatori che improvvisamente condividono lo stesso battito cardiaco. Per chi non c'era, un'occasione unica. Marcella Sullo, GR1.
0: Non è stato solo un concerto, ma una fusione di musica, teatro e moda, il live di Achille Lauro ieri sera a San Siro, nella tappa milanese del suo tour Comuni Immortali. Anche due sorprese: la sfilata della prima collezione di abiti creata dallo stesso Lauro e l'arrivo sul palco di Laura Pausini. Questa sera grande attesa per l'arrivo allo Stadio Olimpico di Roma di Eros Ramazzotti, con una storia importante World Tour, la tournée che lo sta portando in giro per l'Europa, il Nord America e l'America Latina. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Massimo Vasciaveo e Daniele Di Noia. Ora la pagina sportiva da Alice Andreoli, un buon proseguimento di giornata.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Solfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
2: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
2: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
2: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: GR1 Sport.
6: In studio Emanuele Granelli. Il Milan ha scelto il suo allenatore Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, ex Sporting Lisbona e Manchester United, ha firmato il contratto con i rossoneri, per lui biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno, attesa l'ufficialità nelle prossime ore. I mondiali di calcio intanto sempre più nel vivo, la prima tornata di partite ormai vicina alla conclusione, con alcune immagini già indelebili: la favola di Capoverde, notte di festa nel paese dopo aver fermato la Spagna campione d'Europa, l'esordio dell'Iran tra attenzione e difficoltà logistiche, e anche il primo cambio in panchina ufficiale in casa Tunisia, esonerato Lamouchi, al suo posto Renard. Un mondiale per format e struttura rivolto alle future generazioni che sta accendendo la passione dei tifosi più giovani. Uno dei nostri inviati.
7: A Dallas, mentre le generazioni di mezza età si godono musica folk live nei pub tra un boccale di birra e una partita a biliardo, i giovani, anzi i giovanissimi, si lasciano trasportare dalle folate di entusiasmo per i mondiali di calcio. Un'eterogenea gioventù che indossa le maglie delle squadre partecipanti e non. Incrociamo un gruppetto: uno è vestito d'azzurro, maglia dell'Italia, numero 9 di qualche anno fa, targata Balotelli.
8: Ryan Rizzoli.
9: Where are you from?
8: I am from Houston, Texas. My family's last name Rizzoli, from Italy.
9: From where?
8: From Rome.
9: Who wins?
8: Italy. Portugal.
7: Ryan viene da Houston, lontane origini romane. Per lui i mondiali li vincerà il Portogallo.
10: John Diaz, mexicano. I would love for Mexico to win. All the way, Mexico.
7: John indossa la maglietta del Messico, non ha dubbi.
11: I'm Taryn. I'm from Texas, but my family's from Northern Ireland and Ukraine. Who wins? Oh, I want to say France.
7: Taryn, texana, origini nordirlandese e ucraine, alla maglia USA, però per lei vincerà la Francia. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Nico Forletta, GR1.
6: E ora passiamo al campo, perché tra stasera e la notte italiana sarà il turno dei campioni e dei vicecampioni del mondo.
12: Rete! La terza!
13: Dicembre 2022, nei 120 minuti finisce 3-3, poi l'Argentina batte la Francia ai rigori. 1286 giorni dopo, le due finaliste tornano mondiali. Alle 21 i ragazzi di Deschamps la vedranno con il Senegal, quasi cugini. Ben 9 giocatori della rosa africana sono nati proprio in Francia. I transalpini sono sempre tra i favoriti, un gruppo di fuoriclasse, da Mbappé a Doué fino a Dembélé, pallone d'oro in carica e originario proprio del Senegal. Attesissimo anche l'esordio dell'Argentina, detentrice del titolo. L'ultimo ballo di Messi parte alle 3 di notte di casa nostra contro l'Algeria, guidata in panchina dall'ex tecnico laziale Petkovic. Poco prima, a mezzanotte, la Norvegia di Haaland a sfidare la Cenerentola Iraq. Chiuderà il programma alle 6 del mattino italiane la sfida tra i debuttanti assoluti della Giordania e un'Austria che torna sul palcoscenico mondiale dopo ben 28 anni. Giorgio Matteoli, GR1.
6: Il Il tennis, vittoria di prestigio per Mattia Bellucci nel match d'esordio del torneo ATP 500 di Halle in Germania, ha battuto il campione in carica, il kazako Sasha Bublik, numero 11 del mondo, 7-6, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco, con il merito anche di aver annullato 3 set point nel primo set. Al prossimo turno l'azzurro affronterà il belga Collignon. In chiusura il basket, primo match point scudetto per Milano, stasera ore 20, gara 3 della finale contro Venezia, 2-0 nella serie per l'Olimpia, che quindi già stasera il Laguna può chiudere i giochi. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Meteoradio. In serata il cielo torna sgombro da nubi su gran parte del territorio, eccetto che per deboli rovesci ancora possibili sulle Alpi centro-orientali. Domani, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose, punte di 33-35 gradi sulla pianura padana. Vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e con temporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani, e mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio, che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Casa Friuli. Incontri, cultura, ambiente, società.
1: E alle 13:30 e 15 secondi un saluto per questa penultima puntata di Casa Friuli, un saluto da parte mia, da parte di Arianna Zani
2: e da parte mia, da parte di Marco Fornasin.
1: E salutiamo i colleghi dietro il vetro, quindi Ugo Nicoletti al mixer audio e Giacomo Plotzner in regia. E apriamo la nostra puntata di oggi presentando la 19ª edizione del Piccolo Opera Festival, che a partire da giovedì arricchirà il nostro territorio con varie produzioni dedicate all'opera, ma non solo, tutte comunque legate dal tema scelto come filo conduttore per quest'anno, ovvero la libertà.
2: Ci sposteremo poi a Terzo di Aquileia, dove da giovedì a sabato si terrà Falischis, il piccolo festival delle idee che propone un ricco programma di musica, degustazioni, stand-up comedy e presentazioni di libri come Precari al mondo, il blues del primo quarto di secolo, l'ultimo lavoro dello scrittore e poeta friulano Enzo Martinez.
1: E poi attraverseremo tutta la regione da sud a nord per spostarci a Cima Sappada, dove farà tappa il festival Invisible Cities XL con uno spettacolo itinerante per andare a conoscere uno dei borghi più belli d'Italia attraverso il punto di vista e le storie di chi lo abita.
2: Non finiscono poi le celebrazioni in ricordo del 50° anniversario del terremoto e noi ci sposteremo allora a Spilimbergo, dove lunedì 22 giugno tra musica, una mostra e testimonianze dirette è in programma un appuntamento dedicato al ruolo avuto dagli enti che si occupano di edilizia residenziale all'interno della ricostruzione.
1: E torneremo poi di nuovo in mezzo alle montagne per presentare Estensioni, il festival della letteratura di confine, che anche quest'anno torna a popolare in maniera diffusa la Val Pesarina tra presentazioni di libri, passeggiate e incontri con gli autori.
2: In chiusura poi presenteremo il concorso internazionale Piccolo Violino Magico di San Vito al Tagliamento, che quest'anno festeggia la sua 10ª edizione. Come da tradizione, ad aprire la manifestazione sarà il concerto all'alba presso il Faro Rosso di Lignano, dove sarà possibile ascoltare l'orchestra dell'Accademia d'Archi a Rigoni insieme al solista Ryu Hyun-suk, il giovanissimo coreano vincitore del concorso nel 2024, e a seguire, come sempre, La Voce dei Libri con Prima Pagina di Antonella Fiaschi, Gaspari Editore.
1: Allora, buon martedì, Marco.
2: Buon martedì a te, Arianna, e un buon pomeriggio, un saluto a tutte le persone all'ascolto.
1: Benissimo, allora iniziamo la nostra puntata, lo abbiamo detto, con il Piccolo Opera Festival e diamo il ben trovato e il benvenuto al direttore artistico Gabriele Ribis. Ben trovato e buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: E dopo ci raggiungerà al telefono anche Vanessa Codutti, direttore di produzione e coordinatrice dell'Accademia Transfrontaliera Go Borderless Opera Lab. Ben trovata e buon pomeriggio, Vanessa, già qui con noi?
4: Sì, sono già qui, buon pomeriggio.
1: Benissimo, buon pomeriggio e bentrovati ad entrambi. Allora, lo abbiamo detto, presentiamo la 19ª edizione del Piccolo Opera Festival, che inizia giovedì, e soprattutto iniziamo a raccontare qual è il tema che avete scelto quest'anno e in che modo poi lo celebrerete. Ecco.
3: Il tema di quest'anno, il tema della libertà, è un tema necessario da tanti punti di vista per quanto sta succedendo in questo momento nel mondo, e noi ne parliamo come sappiamo, cioè attraverso l'opera lirica e attraverso il canto. E questo sia libertà intesa come libertà artistica, libertà personale, libertà di espressione, tutto questo raccontato con l'opera lirica e anche con grandi collaborazioni internazionali che aprono il Piccolo Opera Festival e la regione Friuli Venezia Giulia verso l'Europa e il mondo.
1: Ecco, ricordiamolo, l'ha detto Ribis, libertà declinata con diverse sfumature, desiderata, negata, inseguita e conquistata, ma soprattutto lo avete anche intrecciato ancora una volta con il patrimonio artistico e naturale del nostro territorio, che da sempre, insomma, vola oltre ai confini. E ricordiamo ai nostri ascoltatori anche qual è la figura ispirativa che avete scelto quest'anno per raccontare questo festival.
3: Beh, da alcuni anni ci stiamo impegnando anche a creare un festival sostenibile, quindi con grande attenzione all'ecologia, e quindi la figura che rappresenta questa libertà nasce dal paesaggio, dal territorio, che è il nostro teatro. Noi non produciamo l'opera solamente all'interno di luoghi deputati allo spettacolo, cioè i teatri, ma lo facciamo soprattutto sul territorio, trasformando in teatro il territorio, quindi la figura che rappresenta questa edizione rappresenta quello che è il paesaggio, la natura del nostro territorio, che è il Collio, Isontino e Gorizia.
2: Parlando del, come dire, del tema di quest'anno, quindi del tema della libertà e degli spazi anche come dire, particolari, insoliti che volete abitare, ce n'è uno che abiterete per l'appunto settimana prossima, il 27 giugno. Dove andrete? Come mai? Come si lega al tema della libertà? È abbastanza chiaro, ma lo chiedo a lei. E come si fa a partecipare? Perché so che oggi è l'ultimo giorno appunto per poter assistere a questo evento.
3: Esattamente, quest'anno abbiamo deciso anche di portare l'opera all'interno di una struttura detentiva, quindi all'interno del carcere di Gorizia. Questo grazie, bisogna assolutamente ricordarlo, alla straordinaria collaborazione della direzione. Questo è anche un modo di cantare la libertà. Rappresenteremo l'opera Il prigioniero di Luigi Dalla Piccola, autore istriano di origine, ma che pur con questo titolo ha scritto quest'opera per raccontare la libertà. E quindi l'opera anche come momento di riflessione e di esperienza condivisa sia per il pubblico che per i detenuti, che saranno coinvolti direttamente nello spettacolo, sia recitando sia aiutando all'allestimento. Quindi partecipare a uno spettacolo di opera come gesto di condivisione della libertà.
1: Benissimo, ricordiamo anche quali sono allora i titoli per scoprire queste sfumature diverse.
3: Dunque, iniziamo giustamente con Aida Libera, che ha la libertà nel titolo, è un'opera famosissima che però presentiamo in una maniera totalmente innovativa, addirittura una riscrittura con musica elettronica del capolavoro verdiano, con le voci liriche naturalmente, ma quindi anche un modo di presentare l'opera accattivante per i giovani. Avremo anche una prima nazionale, dopo questa di Aida Libera, dell'opera Canvas di Nina Schenk, un'apprezzatissima compositrice slovena. Poi il già citato Prigioniero assieme al Sigillo, una prima assoluta al carcere di Gorizia il 27 di giugno, con replica il 29 di giugno alla Risiera di San Sabba. Poi l'opera di conclusione del nostro percorso del Go Borders Opera Lab, L'Ape Musicale, un'opera scritta da Lorenzo da Ponte, il famoso librettista di Mozart, il 30 di giugno e il 2 di luglio, per chiudere il 3 luglio con Sempre Libera, una nostra rivisitazione della Traviata in salotto, che faremo a Villa Vipolje in Slovenia, subito di là del confine, sempre nel Collio.
1: Benissimo, allora Ribis ha ricordato anche la figura, insomma, del poeta intellettuale e avventuriero, ecco, diciamo così, Lorenzo da Ponte, che fa un po' traccia al filo rosso di tutto questo festival. Ricordiamo, prima di passare la parola a Vanessa Codutti, quindi appuntamenti in luoghi diversi, perché lo abbiamo detto, insomma, passando dal carcere anche le serenate in vigna, al Ponte Caffè, e poi ci sarà il Castello di Spessa come gala finale, percorrere veramente il territorio a tutto tondo, Ribis.
3: Sì, perché noi siamo convinti che l'opera lirica non è un oggetto da museo, ma è un corpo vivo che può concorrere alla promozione territoriale. Quindi facendo diventare il territorio un luogo di spettacolo si crea un'esperienza sempre diversa, e quindi per far tornare le persone a visitare il Friuli o anche a viverci, proprio per essere parte di questa esperienza culturale condivisa.
2: Perfetto, allora noi ringraziamo il direttore artistico Gabriele Ribis che ci ha, come dire, offerto una panoramica di questo festival. Ora io vorrei addentrarmi un attimo su una realtà che fa parte di questo festival, che è l'Accademia Trasfrontaliera Go Borderless Opera Lab, della quale parliamo con Vanessa Codutti, per l'appunto, che è direttrice di produzione di questa accademia. Buon pomeriggio di nuovo. Che cos'è l'Accademia Go Borderless? Chi sono, come dire, le persone che la frequentano? E anche il direttore Ribis parlava di promozione del territorio,

0: In che modo questa accademia riesce a farla questa promozione del territorio?
1: Buon pomeriggio, sì, allora, Go Borderless Opera Lab è un percorso di perfezionamento per due figure, cantante lirico e direttore di scena. Quest'anno è la seconda annualità che abbiamo attiva, partecipano 9 allievi selezionati che provengono da diverse parti del mondo e che scelgono proprio Gorizia poi per perfezionarsi al canto lirico. E 2 allieve di direzione di scena, che invece è quella figura un po' più tecnica ma anche poliedrica che coordina tutti i dipartimenti del backstage. E essendo la seconda annualità quest'anno, possiamo coinvolgere su tutte le nostre varie produzioni i nostri allievi, tutti verranno coinvolti, tutti prendono parte appunto alle produzioni. E non solo gli allievi in corso, ma anche i nostri ex allievi, quindi c'è anche questo bel intercambio che viene a crearsi, no, fra chi è già uscito, chi già si è perfezionato e i nostri allievi che si stanno appunto, che stanno concludendo il loro percorso di studi, perché la partecipazione alle opere è appunto per loro anche un project work a conclusione del percorso.
0: Allievi tra l'altro che sono arrivati da tutto il mondo a Gorizia.
1: Esatto, dicevo, abbiamo alcuni allievi provenienti dalla Russia, dal Giappone, dal Cile, dalla vicina Slovenia, quindi sì, diciamo che accogliamo, anzi benvenga da tutto il mondo. Questo intercambio è funzionale anche che viene a crearsi in Accademia. E oltre alle opere a cui parteciperanno, loro partecipano anche ai nostri concerti, alle Serenate in Vigna, che quest'anno hanno come tema i punti cardinali, e a maggior ragione, provenendo da diverse parti del mondo, tutti possono portare anche dei brani legati alla loro terra, alle loro tradizioni, sud, nord, est e ovest, insomma, avremo canti spagnoli, cileni da un lato, orientali dall'altro, medio orientali, quindi sarà veramente molto ricco di cultura e multicultura, mi viene da dire, ecco.
0: Perfetto, allora ricordiamo che parte il Piccolo Opera Festival che si concluderà con il gala finale Viva la Libertà e il premio Casanova al Castello di Spessa. La serata finale sarà il 5 luglio e ricordiamo che oggi è l'ultimo giorno per chi volesse partecipare all'appuntamento del 27 giugno presso il carcere di Gorizia. Grazie mille ai nostri ospiti Gabriele Ribis e Vanessa Codutti. Ricordiamo che insomma tutte le info si possono trovare sul sito www.piccolafestival.org sulla pagina social del festival. Allora, ringraziando i nostri ospiti, noi andiamo avanti, non prima però di aver ascoltato un po' di musica.

0: Sembriamo una scintilla non ancora accesa, inaspettata quanto attesa, cantava Annalisa. Perché ho scelto questa canzone? Perché si chiama Scintille o Scintilla, vediamo cosa mi dicono la regia, ma direi Scintille, Scintille, che è tradotto in friulano, si dice...
1: Falisci.
0: Bravissima.
1: Ci siamo, siamo allineati.
0: Questo era uno dei due modi in cui si dice in friulano, uno dei vari modi, però insomma Falisci si dice... A Terzo di Aquileia,
1: certo.
0: Dove vi porto adesso, perché andiamo a casa mia per parlare di Falisci's, e ne parliamo intanto con il direttore artistico Andrea Tomasin, che è collegato con noi al telefono. Buon pomeriggio. Dovrebbe esserci, vediamo se ce l'abbiamo. Ecco Andrea.
2: Eccoci.
1: È caduta la linea.
0: Sì, no, forse.
1: No, non c'è, non c'è.
2: Io vi sento.
0: Ah, eccolo. Buon pomeriggio Andrea.
2: In studio
0: con noi invece c'è Enzo Martinez, scrittore, poeta, e poi spiegheremo perché e cosa c'entra con Falisci's. Intanto buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio
2: a voi.
0: Allora, Andrea, partiamo da Falisci's. Che cos'è, come è nato e perché?
2: Ma come recita il sottotitolo, è un piccolo festival delle idee. Insomma, la sua pretesa è quella di portare nella nostra comunità, nei nostri paesi, un po' di curiosità verso tematiche o concetti, arti diverse che non si incontrano così con frequenza, ecco.
0: E cosa avete deciso, cosa avete fatto negli anni scorsi, ma soprattutto cosa avete deciso di portare quest'anno a Terzo? Quali sono gli appuntamenti, insomma, più importanti da segnalare sul calendario? Ricordiamo, saranno 3 giorni di appuntamenti, da questo giovedì 18 a sabato 20 giugno.
2: Tutto giusto. Allora, noi partiamo da una cosa molto semplice, partiamo dalla parola. Ci siamo accorti, anzi siamo abbastanza convinti, che la poesia sia un mezzo che utilizza per utilizzare la parola in maniera molto precisa e funzionale in questo caso. Quindi dalla poesia siamo partiti, per poi svilupparci attraverso altri linguaggi, ma che hanno come il loro fulcro, il loro cuore sempre la parola. Abbiamo per esempio quest'anno, sviluppando questo concetto di base, introdotto la stand-up comedy. Già c'è stato un accenno l'altro anno, ma anche quest'anno lo riproponiamo assieme al collettivo Betaverso, che è un collettivo di una quindicina di artisti, che propone appunto questa forma di comicità che per la regione è nuova, forse anche per l'Italia, nel mondo già è diffusa, ma sta arrivando pian piano anche qua. E visto che sempre di parola si parla, sempre di scrittura si parla, ci piaceva proporla. Ecco, questo è un po' una delle novità di quest'anno.
0: E questo giovedì 18 alle ore 19.
2: Esattamente.
0: E poi altri appuntamenti rapidamente, insomma, anche nei giorni successivi, vedo qua ci sarà tanta musica.
2: Certo, continuiamo con la musica, quasi sempre esclusivamente scritta musica originale. Ci piacciono i generi del sud del mondo, ma anche la musica d'autore o la musica elettronica. Cerchiamo quegli artisti principalmente locali che mettono veramente del loro, che creano da zero le opere che poi ci propongono.
0: E c'è musica veramente di tutti i tipi, qua leggo due ukulele elettrificati, una microbatteria, folk psichedelico, un DJ set, samba ijexa e samba reggae, dub techno organica, di tutto e di più. Poi ci sono laboratori pratici di scrittura su fogli di porcellana, una lezione dimostrativa di yoga e tai chi, molte quindi le cose. Andrea, per chi fosse interessato, dove si possono trovare le informazioni?
2: Sicuramente Facebook e Instagram. Abbiamo le nostre pagine all'interno dei quali vengono pubblicate le curiosità e comunque le informazioni riguardo agli ospiti, agli artisti, ai musicisti e agli organizzatori. Ecco.
0: Nella pagina, in quali pagine? Così chi fosse
2: pagina Facebook Falisci's e la pagina Instagram sempre di Falisci's.
0: Perfetto, allora noi ringraziamo Andrea Tomasin, ricordiamo Andrea Tomasin, direttore artistico del festival Falisci's, il piccolo festival delle idee a Terzo di Aquileia, da giovedì 18 a sabato 20 giugno. Non l'abbiamo detto perché volevamo parlarne adesso. Venerdì 19 alle ore 18 ci sarà la presentazione di un libro. Questo libro è Precari al mondo ed è l'ultimo, penso, direi di sì, perché altrimenti sarebbe estremamente prolifico questo autore, l'ultimo libro di Enzo Martinez. Buon pomeriggio Enzo di nuovo.
4: Buongiorno.
0: Allora, Che libro è Precari al mondo, il blues del primo quarto di secolo, presentato appunto alle 18?
3: È un libro in versi, è un libro di poesie, questo è un lavoro suddiviso in due parti. La prima parte è un poemetto di taglio civile che dà il titolo a tutta la raccolta. La seconda parte è invece una propria raccolta di poesie, sulle fronde si intitola, e l'idea di fondo è stata quella di immaginarci in questa fase storica che stiamo vivendo come una medaglia a due facce. Noi tutti, da una parte c'è la faccia orizzontale, dico io, cioè quella che ci impone un impegno ad affrontare tutto quello che ci accade attorno, di farlo collettivamente insieme agli altri, e l'altro aspetto, l'altra faccia della medaglia è quella verticale, quella tipica della poesia, che ci aiuta ad andare in profondità in noi stessi per essere capaci di dialogare veramente con chi ti sta attorno. E anche, insomma, un po' tra virgolette rivoluzionare la poesia in questo senso, uno per quando riesce a essere civile, spero di esserci riuscito, ma soprattutto quando è profonda, perché noi viviamo un'epoca della comunicazione che sta in superficie, che spiega tutto, ma lo fa sempre a un livello, dico, superficiale tra virgolette. Ecco, quindi la poesia, che come dico sempre non va letta ma va riletta, forse è un modo per interrogarci di più di chi siamo e dove siamo.
1: Ecco Enzo, il ruolo di questa poesia è la capacità anche di restare, giusto, di resistere, di non trovare una soluzione ma di permanere.
3: Sì, esatto, di permanere, di essere presenti, di avere coscienza, di farsi delle domande. E quindi, per esempio, tutto il poemetto, che è stato un lavoro molto faticoso, tra virgolette, ma insomma molto interessante, ho provato a scandire le date che, secondo me, ovviamente, hanno definito questo 25enne, il primo 25enne di questo secolo, che dà pochissime certezze, che ci mette in fibrillazione e che quindi ci rende precari. Questo è un po'.
1: E iniziamo dall'11 settembre del 2001, giusto Enzo?
3: Sì, iniziamo da quella data lì, che mi sembra, non solo per me ovviamente, ritengo sia molto significativa. Questo personaggio che sono io, insomma, che è un io che cerca, insomma, di rappresentare tanto, di data in data, di scadenza in scadenza, è come se fosse sempre lì presente. A volte per me è successo, altre volte assolutamente no, ma è un modo per ricordarci che quello che è successo ha cambiato la storia del Sapiens. E quindi l'11 settembre effettivamente è successa una cosa, per chi l'ha vissuta se la ricorda molto bene, per chi non l'ha vissuta l'ha rivissuta attraverso le immagini che continuano a ricordarci che lì è successa una frattura.
0: Ma è la precarietà, secondo te, il tema di questo primo quarto di secolo, il più importante, il più significativo?
3: Sì, ma ovviamente questo me lo sono chiesto, ma ho visto che scrivendo era una parola ricorrente, e io penso appunto che, siccome, ripeto, non abbiamo certezze, cioè noi stiamo vivendo un futuro senza certezze, mi metto nei panni anche delle persone più giovani che hanno 20 anni di questa generazione qui, e questo ci rende traballanti, non capiamo bene dove l'approdo per guardare a un futuro in maniera più serena. Ecco, io sono stato giovane negli anni 80 e negli anni 80 il futuro era abbastanza definito, naturalmente, per quelli che potevano vivere serenamente in questa parte di mondo, però non avevamo dubbi sul fatto che il futuro ci avrebbe accompagnato.
1: E cosa si può riscoprire invece del legame tra umanità e precarietà? C'è qualcosa che li lega indissolubilmente?
3: Ah, sì, certo.
1: E che è un motore d'azione?
3: È la speranza. Io penso che sia quello, cioè noi in qualsiasi condizione ci troviamo, dico noi, il genere umano non è abbandonato mai dalla speranza, anche nelle condizioni più tragiche, più terrificanti. E quindi, nonostante per esempio questo poemetto racconti di tutte le disgrazie che abbiamo vissuto direttamente e indirettamente, poi si chiude con il blues Desiderio, che evidentemente è una sorta di inno a trovare una casa comune che ci dia un po' di pace.
1: Ecco, protagonista a chiudere anche la natura, non come rifugio ma come, insomma, un contraltare, diciamo così, etico, giusto?
3: Sì, esatto, soprattutto questa è la seconda fase, la seconda parte del libro, sulle fronde, questo mi pare che dica abbastanza, ecco, sulle fronde sembra che quasi si possa appoggiarsi, galleggiare sulle fronde, quindi è un modo leggero di trovare quella profondità che ci aiuta ad essere sereni.
0: A proposito di questo rapporto con la natura di cui ci hai appena parlato, venerdì alle 18 c'è la presentazione del libro, alle 18.30 c'è una camminata poetica. Cosa succederà? Come si può fare una camminata poetica? Leggo qua con il gruppo di Cammino Spontaneo, i piedini nella bassa. Come la porterai la poesia in questa camminata?
3: Ma, io sono molto curioso perché non l'ho mai fatto e sono contento di farmi trasportare. Okay. Ho capito che staremo insieme, quindi magari avremo anche possibilità di chiacchierare sugli argomenti. E poi mi hanno detto che ci sono tre tappe, tre stazioni brevi ovviamente, nelle quali io potrò leggere alcuni brani dei miei testi per poi riprendere il cammino in alcuni posti molto particolari che tra l'altro non conosco, quindi mi sarà un piacere.
1: Che è un po' blues anche camminare.
3: Bravo, sì. il ritmo dell'anima, quindi è certamente blues.
1: Quindi andrà benone, lo ricordiamo per informazioni.
0: Sì, ricordiamo, Marco, prima di tutto il libro Precari al mondo, il blues del primo quarto di secolo, Kudu Libri, febbraio 2026. Dove si può trovare, Enzo, per chi fosse?
3: È ordinabile in qualsiasi libreria, quindi insomma basta chiedere. Kudu Libri sono molto organizzati e fanno arrivare il libro in poco tempo.
0: E a chi lo consigli?
3: Che bella domanda. Ma io lo consiglio un po' a tutti. Stiamo parlando di poesia, quindi okay. È evidente che un minimo di fatica, tra virgolette, sì, bisogna saperla fare. Ma ripeto, guardate che non solo per il mio libro, insomma, è un bellissimo esercizio quello della poesia. Quindi io penso che tutti possano trovare molti argomenti. Chi ha vissuto come me, come noi, insomma, questa vicenda, chi non la conosce. Infatti, mi ha fatto piacere che ci siano anche ragazze e ragazzi che mi hanno fatto molto complimenti, perché se non l'hanno vissuta direttamente l'hanno sentita, oppure erano piccoli, ma l'immagine per esempio dell'11 settembre ce l'hanno ancora, certo, vivido, quindi si sono immedesimati e francamente questa è la cosa più bella che possono dirmi.
0: Se non fosse bastata questa come motivazione per approfondire il libro, ricordiamo venerdì 19 giugno alle 18 all'interno del Festival Falicis a Terzo di Aquileia la presentazione del libro, alle 18.30 la camminata poetica. Grazie mille Enzo Martinez per essere stato con
3: noi. Grazie a voi di cuore.
0: Ed ora ascoltiamo un po' di musica.

denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Contasi denaro, altro che no.

0: E rientriamo in studio per andare a raccontare Invisible Cities XL che arriva, lo vedremo, a Sappada per un viaggio immersivo dentro storie, suoni e tradizioni. Abbiamo il piacere di avere collegato con noi al telefono Alessandro Cattunar. Ben trovato e buon pomeriggio Alessandro.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Allora, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori cos'è successo, perché avete fatto, diciamo così, l'anteprima lo scorso weekend, il Van Rossandre a Gorizia, ma soprattutto focalizziamoci su cosa succederà questo weekend a Cima Sappada e soprattutto qual è la nuova mission di Invisible Cities 2026 per i prossimi tre anni.
1: Per i prossimi tre anni Invisible City si intende andare fuori, andare un po' fuori di testa, nel senso che abbiamo un triennio di cose un po' matte, di innovazione, di sperimentazioni, ma intendiamo anche andare fuori dagli spazi tradizionali del teatro, esplorare nuove aree, andare fuori dalla nostra comfort zone, che è il territorio isontino-goriziano, ed è proprio per questo che quest'anno ci spingiamo fino a Cima Sappada con un lavoro che è pienamente nelle corde della versione XL di Invisible Cities, che è la versione che va ad esplorare gli spazi di frontiera, che va a raccontare i luoghi del territorio regionale facendone emergere ciò che non si vede, ciò che il territorio nasconde ma al contempo vuole raccontare, e noi offriamo dei modi di raccontare e scoprire i territori secondo noi efficaci, divertenti e coinvolgenti.
0: Allora, la parola d'ordine adesso, poi inizia anche l'estate, è rallentare, giusto? Partiamo da qui Alessandro. E cosa succede quando ci si immerge in un'esperienza del genere, che soprattutto è un'esperienza chiaramente anche partecipativa e che coinvolge direttamente anche il territorio? Ricordiamolo, poi Sappada, che

0: che state seguendo anche dallo scorso appuntamento in Val Rosandra e a Gorizia?
1: La linea è davvero di scoprire territori in modo lento, entrando in contatto con la comunità locale. Lo spirito è quello dell'ospitalità. Il lavoro che abbiamo fatto a Cima Sappada l'abbiamo affidato a un'artista che si chiama Silvia Viviani, è un'artista di frontiera perché lavora fra Italia e Slovenia e ha passato molte settimane a Cima Sappada immersa nella comunità, facendosi raccontare, facendosi accompagnare, era ospite e al contempo protagonista di incontri. E il pubblico avrà l'occasione di un po' rivivere queste dinamiche, essere ospite di una comunità accogliente, di provare a intuire dall'interno un territorio ricco di una storia che spesso non si vede quando si arriva a Sappada da turista tradizionale, diciamo quel turista della montagna che in estate e in inverno individua in Sappada effettivamente un luogo di riferimento, ma le occasioni poi di entrare in contatto con la comunità sappadina non sono così semplici. Noi offriamo un po' questa possibilità con una performance che è fuori dagli schemi, perché il pubblico è al contempo pubblico ospite ma anche protagonista, entra in gioco, ha un ruolo attivo, deve compiere delle azioni, dovrà giocare all'interno della performance e così immergersi in quelle che sono tradizioni, una lingua molto particolare e conoscere un territorio complesso, affascinante, che è la stessa filosofia che c'è dietro al lavoro che abbiamo presentato domenica in Val Rosandra, che si chiama Quando saremo di là dal confine. Anche lì analizziamo un territorio a cavallo di una linea di confine, dopo una residenza lunga con la comunità di Bottazzo, questo borgo in mezzo alla Val Rosandra che ha vissuto negli anni Ottanta i primi esperimenti di apertura di quel confine, di contatto fra la comunità italiana e quella slovena, con un carico di storie, di memorie, di racconti che dovevano essere condivisi con il pubblico che non li conosce, perché ti fa apprezzare il territorio in un altro modo, sei immerso in uno spazio e le storie delle persone te lo fanno veramente percepire in un'ottica differente.
2: Alessandro, ci hai raccontato, ci hai detto qual era il titolo dell'esperienza in Val Rosandra, non so se ci hai detto il titolo di quella di Sappada, perché
1: io ve lo dico in italiano.
0: non vale.
2: Per quello
0: ci siamo trattenuti finora.
1: Io non vorrei, dovete venire perché anche questo fa parte dell'esperienza,
0: certo.
1: È una lingua veramente che anche per essere pronunciata correttamente bisogna conoscerla. Sul sito lo trovate, abbiamo volutamente messo prima la dicitura in sappadino e poi in italiano, ed è uno dei tanti aspetti che forse anche chi vive sul territorio regionale non conosce,
0: certo,
1: così bene, queste sfumature linguistiche che vanno al di là della presenza dell'italiano, dello sloveno, del friulano, del tedesco, che sono più conosciute, gestibili e note, ed è sta proprio qui nelle sfumature identitarie della memoria che il lavoro di Invisible Cities XL negli ultimi anni con le comunità che hanno bisogno di occasioni di racconto che siano sincere, frutto di un sincero incontro fra qualcuno che si mette nell'ottica lenta dello scoprire, del farsi accogliere, dell'ascoltare i racconti e le memorie, e anche poi di creare delle connessioni, perché gli incastri stanno lì, avere uno sguardo esterno che entra nella comunità permette anche alla comunità stessa di osservarsi da fuori, e da questo nascono delle occasioni di conoscenza e di comprensione del mondo più ampio, che non riguardano solo Sappada e che sono un po' il cuore della nostra operazione.
2: Ricapitolando comunque per l'appuntamento di questo weekend, si tratta di un percorso audio guidato con cuffie. Le partenze sono previste dalla chiesa di Santo Svaldo a Cima Sappada venerdì 20 alle 16.30 alle 18 e sabato 21 alle 16.30.
1: In realtà sono sabato 20 e domenica 21.
2: Sì.
1: Sabato alle 16.30 e alle 18 e domenica alle 16.30 dalla chiesa di Cima Sappada. Sono delle camminate lente, molto morbide, non si va in montagna, non c'è bisogno delle scarpe tecniche, è un'immersione nel borgo, nella comunità del borgo, alla portata di tutti.
2: Per partecipare?
1: Per partecipare sul sito 4704.it o in

0: visiblecities.eu trovate il numero WhatsApp a cui mandare un messaggino per prenotarvi. È gratuita la partecipazione. Aspettiamo tutte e tutti.
1: Ecco, quindi sarà questo pellegrinaggio laico tra le tradizioni di Sappada, insomma, con i soffi del vento delle montagne, i suoni delle campane, i canti popolari e anche le musiche del coro Sorgenti del Piave.
0: L'aspetto sonoro è veramente importante, un gioco di relazioni fra vari tipi di sonorità, sia quella verbale sia quella musicale tradizionale, con il paesaggio circostante, da lì che nascono le interconnessioni, gli incastri, un'esperienza che va vissuta lì in loco con le cuffie, che si è da soli ma insieme agli altri, ed è l'altro aspetto che funziona molto di questo tipo di esperienza.
2: Alessandro, rapidissimamente in una battuta, magari poi avremo modo di riparlarne, so che ci tenevi però a dirci almeno quale sarà la prossima tappa di Invisible Cities, perché non
0: la prossima
2: qua.
0: Tappa a inizio luglio, il 3 e il 4 di luglio ci torniamo un po' a casa, a Gorizia e Gradisca di Sonzo. A Gradisca di Sonzo alle 21 del 4 luglio presentiamo La forma del maschio, che è una performance fuori formato rispetto a quello teatrale tradizionale, in cui raccontiamo la storia dell'omosessualità e di come è stata perseguitata in periodo asburgico e poi fascista qui sul litorale, uno sguardo su un pezzo del nostro territorio nel passato dal punto di vista di una comunità, quella omosessuale, che viene raccontata molto poco a livello storico, frutto delle ricerche di Marco Reglia e di Joel Persino.
2: Che è un po' lo sviluppo del podcast Devianti che avevamo presentato alcuni mesi fa e che comunque, essendo un podcast,
0: è un nuovo modo
2: chi vuole
0: di raccontare, esatto. Perché ci sono poi le fonti fisiche, c'è l'archivio, è lì consultabile dal pubblico che può scartabellare nei documenti che Marco ha trovato in archivio. È tutto un altro modo di vivere quel racconto che è venuto posto nel podcast, live con un performer, delle proiezioni e l'archivio dal vivo.
2: Perfetto, allora grazie mille ad Alessandro Cattuna. Ricordiamo insomma che si parte da Sappada questo weekend con Invisible Cities XL, il titolo lo incastri, diciamo solo quello, comunque sabato 20 e domenica 21 a Cima Sappada, tutte le info su invisiblecities.eu.
1: Benissimo, e adesso andiamo avanti, ci spostiamo a Spilimbergo per celebrare ancora una volta il ricordo del 50° anniversario del terremoto, e Spilimbergo, dove lunedì prossimo, lunedì 22 giugno, tra musica, una mostra e testimonianze dirette, ci sarà un appuntamento dedicato proprio al ruolo avuto dagli enti che si occuparono di edilizia residenziale nella ricostruzione. Noi abbiamo il piacere di avere collegato al telefono Lorenzo Puzzi, ben trovato.
3: Grazie, buongiorno, bentrovati.
1: Direttore Ater Udine, allora l'abbiamo appena lanciato, lunedì prossimo un altro evento dedicato al ricordo del sisma, questa volta non a Gemona o limitrofi ma a Spilimbergo. Partiamo da qui, perché avete deciso di attivarlo in loco?
3: Beh, diciamo che l'evento nasce un po' anche per ricordare e sottolineare che la rinascita di un territorio non è il risultato di un singolo ente, ma di una rete composta da istituzioni. Il territorio colpito dal terremoto è stato ampio e c'è stata anche la provincia di Pordenone. Io sono direttore di Ater Udine, ma sono direttore anche di Ater Pordenone, e i due che hanno voluto organizzare questo momento di incontro insieme per ricordare un po' sia i morti di tutti, sia l'impegno di tutti nella ricostruzione.
1: Ecco, quindi ricordiamolo, ci sarà alle ore 16 presso il Teatro Miotto di Spilimbergo, dalle macerie alle case, le mani che hanno ricostruito, quindi la volontà proprio di rendere omaggio sia alle donne che agli uomini che contribuirono alla rinascita del territorio. Ricordiamolo anche questo processo collettivo, insomma, che si attivò in Friuli, e iniziamo un po' a vedere insomma il programma. A moderare l'incontro ci sarà Luana De Francisco, ma il tutto si aprirà con una testimonianza importante, la testimonianza del vigile del fuoco Giorgio Godina, giusto?
3: Esattamente, Giorgio Godina è intervenuto la serata del 6 maggio 1976 a Gemona del Friuli, in uno dei quartieri popolari, quindi in quartieri con case dell'allora IACP di Udine.
1: E dopo seguirà un reading proprio ad hoc che si chiama Voci della ricostruzione, giusto?
3: Sì, ci sono dei momenti di ricordo, verranno tra l'altro letti da colleghi.

0: colleghi di Aterudine, di Ater Pordenone, e vuole essere un momento proprio di toccante, di ricordo, proprio per quello che tutti hanno fatto e hanno dato al territorio.
1: Ecco, a proposito, quindi ricapitolando, qual è stato il ruolo di quello che adesso è Aterudine Pordenone, ma di IACP all'interno della ricostruzione, sin da subito, sia nei primi momenti dell'emergenza e poi nella ricostruzione, come sono andate le cose?
0: Beh, gli IACP, che all'epoca erano tre, c'era lo IACP di Tolmezzo, lo IACP di Udine e lo IACP di Pordenone, hanno contribuito nei primi mesi, diciamo nei primi 24 mesi, diciamo dopo il terremoto, hanno ripristinato oltre 2500 alloggi, e poi dopo sono venute le leggi successive per la ricostruzione, che hanno portato a migliaia di alloggi ricostruiti, anche con interi quartieri interamente costruiti ex novo.
2: Ecco, ricordiamolo, questa capacità di rinascere di un territorio che non è stata l'azione, insomma, di un singolo ente, ma di una rete composita. Come si attiverà anche all'interno di una tavola rotonda proprio durante la giornata del 22 di giugno?
0: Sì, noi dopo le esperienze che ci porteranno il vecchio presidente degli IACP di Pordenone, che era presidente anche del consorzio degli IACP, e Giorgio Santuzzi, che era ministro all'epoca del terremoto, aveva seguito da vicino la vicenda, e avremo appunto questa tavola rotonda in cui saranno presenti, siccome il tema ovviamente per noi è quello della casa, saranno presenti Federcasa con il suo direttore, il presidente di Ater L'Aquila e il direttore di Acer Modena, che portano le loro esperienze del terremoto, avute in momenti diversi, sicuramente successivi al 76, ma con le problematiche che hanno dovuto affrontare loro e con gli spunti che possono darci relativamente anche alle loro esperienze. E poi ci sarà il contributo dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Friuli Venezia Giulia, per dare un'immagine complessiva di quello che può essere anche l'apporto dei comuni ad oggi.
1: Sì, come dire, questo evento si tiene a Spilimbergo, che è comunque la città del mosaico, e quindi so che è prevista una, come dire, un'opera collettiva. Cosa avete pensato?
0: Abbiamo pensato a costruire un mosaico con un contributo di chiunque abbia voglia dei partecipanti, per costruire un'immagine collettiva fatta di pensieri, parole, anche colori, che si costruisca sul momento e appunto formi un mosaico che è poi diciamo l'attuazione di quello che è l'apporto di tutti nel fare una qualunque opera, che sia d'arte o meno.
2: Ecco, quindi la capacità veramente di una comunità di ritrovarsi e di, come dire, a livello simbolico raccontare questa ripartenza attraverso un momento condiviso. Non finisce qui, perché oltre a questa installazione partecipativa collettiva c'è anche una mostra documentaria che è stata realizzata con i materiali provenienti proprio dagli archivi delle Atere, degli enti partecipanti, corretto?
0: È correttissimo, ci sono documenti che abbiamo trovato negli archivi veramente interessanti, ci sono alcuni di una lungimiranza incredibile, e soprattutto abbiamo potuto osservare anche l'operatività immediata delle aziende che hanno fatto consigli di amministrazione gli stessi 8, 9, 10 maggio e hanno messo subito in piedi delle attività per provare a dare una risposta immediata al territorio.
1: E allora, per chi fosse interessato a riscoprire questa storia e andare a conoscere, insomma, un po' come sono andate le cose e poi anche seguire tutti questi appuntamenti culturali, ricordiamo l'appuntamento Dalle Macerie alle Case, le mani che hanno ricostruito, lunedì prossimo, 22 giugno 2026, ore 16, al Teatro Miotto di Spilimbergo. Noi ringraziamo il direttore di Ater Udine e Pordenone, Lorenzo Puzzi, per essere stato con noi.
0: Grazie davvero a voi, buona giornata e buon lavoro.
1: Ed ora, prima di proseguire, ascoltiamo un po' di musica.

0: E rientriamo in studio e ritorniamo di nuovo in montagna per presentare Estensioni, il festival della letteratura di confine che anche quest'anno torna a popolare in maniera diffusa la Val Pesarina tra presentazioni di libri, passeggiate, incontri con gli autori. Allora abbiamo il piacere di avere collegato con noi il direttore artistico Mauro Daltin. Ben trovato e buon pomeriggio, Mauro.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, torna dal 26 giugno della settimana prossima per la sua quarta edizione, questo possiamo dirlo, laboratorio a cielo aperto, Mauro, questa è la volontà di creare questo microcosmo da dove osservare noi stessi, il territorio e la relazione, il ponte che abbiamo davanti, giusto?
1: Sì, perfetto, nel senso che la Val Pesarina si presta perfettamente, secondo noi, per organizzare un festival diffuso in tutta la valle in cui mescolare incontri culturali, presentazioni con gli autori, passeggiate, musei aperti, e i ristoratori che organizzano i menù di confine, cioè per intersecare veramente diversi aspetti dello stare appunto in una valle come la Val Pesarina. Il confine è appunto il tema, il filo conduttore in una valle che sto insomma dagli orologiai ai Kramars ha vissuto di sconfinamenti e poi di ritorni in valle, quindi è proprio il luogo ideale, appunto una sorta di laboratorio creativo che mescola paesaggio, natura e eventi culturali.
0: Ecco, fondamentale soprattutto, Mauro, lo ricordiamo ogni volta, per la buona riuscita insomma del vostro festival, ma non solo, anche tutti questi festival che vanno ad abitare dei luoghi particolari, è il coinvolgimento della comunità, giusto? Perché senza quello non si potrebbe attivare, attuare.
1: Ma senza quello perde qualsiasi senso, nel senso che imporre dall'alto un festival con degli eventi non è nella nostra filosofia. La nostra filosofia è quella di provare a coinvolgere tutte le associazioni del territorio, gli albergatori, i ristoratori, la Pro Loco, tutti quelli che possono appunto dare una mano affinché questo sia un festival sentito, percepito, vissuto dalla valle, dalle valle vicine e poi anche ovviamente dai turisti che arrivano quel weekend a passare una 3 giorni a seguire diciamo tutti gli appuntamenti del festival, ma è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le realtà diciamo di una piccola ma molto bella valle.
2: Mauro Daltin, allora abbiamo detto quarta edizione di Estensioni, 4 edizioni sono abbastanza perché un festival insomma cresca, cambi, e allora volevamo sapere in che modo il festival è cresciuto ed è cambiato in queste 4 edizioni e cosa invece è restato sempre lo stesso e magari non cambierà mai.
1: Ma è rimasto sempre lo stesso, probabilmente il concetto che sta dietro a questi 3 giorni, cambiano a volte i luoghi, quest'anno ad esempio abiteremo una frazione che è quella di Sostasio che non avevamo

0: mai incrociato durante i primi 3 anni, e con il vecchio mulino, con l'ex latteria, che per la prima volta attraverso una passeggiata andremo a incrociare, e cambiano ovviamente gli autori che invitiamo e che quindi loro stessi insomma portano storie differenti. Rimane uguale un po' il concetto di costruire un festival che sia a misura d'uomo, senza troppi eventi, in cui la gente ha il tempo per sì, partecipare, essere spettatrice di un incontro, ma anche poi di godere di una comunità che accoglie, di provare a visitare i piccoli e grandi musei che ci sono le visite guidate alle chiesette, insomma un modo per scoprire una valle originale, direi.
1: Allora andiamo un po' a dare un'occhiata a questo programma, che cosa proponete per quest'anno?
0: Allora, l'inaugurazione sarà venerdì alle 18 a Pesaris, venerdì saremo tutto il tempo a Pesaris con Alessandro Cattoner e Monica Emanuelli, che ci racconteranno le tappe fondamentali a livello storico, sociale e politico del Friuli Venezia Giulia. La sera avremo Angelo Floramo col suo nuovo libro sul terremoto, l'estate indiana del 76, e poi il sabato e la domenica saranno dedicate le mattine a 2 passeggiate adatte a tutti, in cui poi un autore, in questo caso il sabato Dusan Jelincic e la domenica invece Linda Cottino, racconteranno appunto storie che in questo caso hanno a che fare con la montagna e le terre alte. E poi ci sarà un concerto il sabato sera, ci saranno altre presentazioni a Prato Carnico, la chiusura la domenica pomeriggio ci sarà lo scrittore e viaggiatore Paolo Ciampi in un posto per noi speciale che è Pradumbli, questa mini frazione di pochissimi abitanti con una storia politica e storica alle spalle molto, molto bella, e quindi faremo una festa finale lì in questa micro frazione che si chiama Pradumbli.
1: Mi ha incuriosito che cos'è questa storia, per quanto ci puoi dire senza spoilerare.
0: Beh,
1: troppo, questa storia
0: è una storia che ha a che fare con gli anarchici, lì tra l'altro nasce anche la Casa del Popolo, che è, diciamo, vicino lì a Prato Carnico. È una storia in cui questo gruppo di anarchici negli anni 60-70 vanno ad abitare questo borgo e lo rendono un po' speciale, sia dal punto di vista così proprio estetico, ma sia dal punto di vista politico, e quindi è un'esperienza molto bella, molto conosciuta in valle ma sconosciuta fuori, che ci sembrava proprio un bel modo di chiudere, unendo appunto storia, territorio e una piccola frazione.
2: Ecco, allora ricordiamo anche che ci sono anche le attività per bambini, vero Mauro?
0: Sì, ci sarà il solito laboratorio curato da Damatrà, anche questo per i bambini, le famiglie, e anche questo tutto dedicato così al confine come concetto, insomma, in cui ci sarà una lettura di storie per bambini, ed è un modo anche per in qualche modo coinvolgere il più possibile tutte le fasce d'età, che è una nostra prerogativa, insomma, cerchiamo sempre di creare degli eventi che coprano appunto tutte le generazioni.
1: Mauro, ci raccontavi che insomma ogni anno il festival cerca di scoprire delle zone nuove della valle. Mi chiedo quanto vi manchi ancora prima di sbloccare tutta la mappa?
0: Ma allora, ci manca poco, devo dire, ma ogni anno è una sorpresa, perché ovviamente questa mappatura avviene in collaborazione con il comune e con l'assessorato alla cultura, con Gino Capellari, con la Proloco, e ogni volta ci dicono: ma no, ma quest'anno possiamo andare a provare questo sentiero in questa frazione, e ogni anno ci appare nella mappa un luogo magico, perché anche questo di Sostasi è un luogo magico nuovo, e quindi non ci poniamo limiti, ecco, non abbiamo confini neanche noi in questa nostra ricerca.
2: Ecco Mauro, vuoi ricordare, perché prima le abbiamo nominate in maniera estemporanea, però chi sono le realtà con le quali Estensioni collabora? C'è anche Rado Tausia, io mi ricordo da Oscar Puntel, che fu il primo a raccontarmi, sì, di questa radio molti molti anni fa, però ci sono veramente delle associazioni, anche l'associazione Amici dell'Orologeria Pesarina, c'è una serie di veramente di realtà associative notevoli. Giusto?
0: Sì, ci sono, Radio Tausia, insomma, che è questo gruppo di ragazzi che insomma ci piace coinvolgere sempre a seguire.

0: seguire con dei podcast, con delle, con dei contenuti anche multimediali, il festival, c'è la Proloco che ci aiuta a organizzare le passeggiate e cura, diciamo, appunto anche le visite guidate alle chiesette, c'è ovviamente il comune di Pratocarnico, ci sono tutti i frazionisti, perché ogni frazione è quasi un ente a sé, e quindi ci è piaciuto coinvolgerle tutte. E quindi ecco, sì, ci sono le associazioni sportive, quindi chi organizza gli eventi culturali, appunto gli amici dell'orologeria, il museo del tempo, quindi abbiamo cercato, appunto, i ristoratori, gli albergatori, abbiamo cercato di fare un festival che coinvolga più possibile tutta la valle.
1: Benissimo, allora, ultimo appuntamento, l'abbiamo detto, festa di confine dalle 16:30 in poi per tutta la comunità tra musica, vini, sapori del territorio, e domenica 21 giugno a chiudere, e per informazioni ricordiamo www.festivalestensioni.it. Ringraziamo Mauro Daltin di averci raccontato anche questa edizione di Letterature di Confine, e ora una piccola pausa musicale, grazie.

0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, non ci saluteremo però prima di aver presentato Piccolo Violino Magico, giunto il concorso musicale, giunto alla sua decima edizione. Con chi ne parliamo? Ne parliamo con Domenico Mason, direttore organizzativo del concorso e direttore artistico dell'Accademia d'Archi Arrigoni, che il concorso lo ospita, lo organizza, lo pensa e tutto quanto. Quindi buon pomeriggio, direttore.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: Allora, è tutto pronto per questa decima edizione, dicevamo, un concorso che quindi comincia ad avere un'età con cui potrebbe partecipare al concorso stesso. Di che concorso si tratta, come è nato e quali sono anche le sue particolarità?
1: Sì, allora, decima edizione, devo dire che, insomma, pensandoci dico chi l'avrebbe mai detto. Detto questo, insomma, ci siamo arrivati. Partecipano i ragazzi fino ai 13 anni, noi abbiamo una sola categoria, quindi ci siamo differenziati da subito da tutti gli altri concorsi che normalmente funzionano appunto per categorie d'età. Noi abbiamo puntato sull'eccellenza, ma l'eccellenza di una sola categoria con il limite appunto dei 13 anni. E questo ci ha permesso di attingere al bacino qualitativamente, diciamo, eccellente, derivante un po' da tutto il mondo, insomma da tutti i continenti, e quindi per il decimo anno, appunto per la decima edizione, ospitiamo violinisti che arrivano da tutto il mondo e che verranno in Friuli, da noi a San Vito al Tagliamento, a esprimere quello che è, insomma, il frutto del loro impegnativo lavoro, perché insomma stiamo parlando di uno strumento che notoriamente è, insomma, fra i più difficili da imparare e poi insomma da suonare.
0: Certo, chiaramente lo spiego, anche se magari potrebbe sembrare ovvio, ma non si sa mai, Piccolo Violino Magico è un concorso per giovani violinisti. Ci ha detto lei che il concorso ha una sola categoria destinata appunto ai ragazzi fino ai 13 anni di età, so che però quest'anno in qualche modo c'è stato un allargamento, di cosa si tratta?
1: Sì, l'allargamento è stato per celebrare il decennio appunto. Poi vedremo il prossimo anno, ma insomma l'intenzione non sarebbe quella di aprirsi oltre, perché insomma abbiamo già il nostro bel impegno così, ma per celebrare appunto il decimo anniversario abbiamo pensato di aprirci anche a una seconda categoria dai 14 ai 17 anni, che in realtà è un concorso bello e fatto, che si svolge normalmente in Svizzera, gemello devo dire del nostro, nato 5 anni dopo, ma gemello del nostro concorso. Infatti il direttore artistico è lo stesso che condividiamo, che è Pavel Vernikov, un violinista ucraino di grande fama, il quale ci ha proposto appunto, per celebrare questa edizione, di ospitare per quest'anno anche questa ulteriore categoria. Si svolgerà durante gli stessi giorni, certo. Insomma faremo un'opera di incastro piuttosto impegnativa, ma insomma speriamo di farcela, quindi dal 28 giugno al 5 di luglio.
0: Dal 28 giugno al 5 di luglio si terrà il concorso, però come ormai da tradizione diciamo che il percorso di avvicinamento inizia prima. Questo fine settimana sono previsti due appuntamenti, che sono uno un classico e uno una novità, che è uno sdoppiamento del classico. Cosa avete in programma?
1: Sì. Allora, il classico, parto da quello perché è il concerto all'alba, che veramente dalla primissima edizione del Violino Magico, quindi dal 10 anni fa, facciamo al Faro Rosso di Lignano Sabbiadoro, durante il quale la nostra orchestra, l'Accademia d'Archi Arrigoni, che è anche l'organizzatrice appunto del concorso, ospita il vincitore della passata o di una delle passate edizioni. È un concerto all'alba, quindi allo spuntare del sole alle 5 di mattina al Faro Rosso, secondo me il posto più bello di Lignano Sabbiadoro.
2: Confermo.
1: Ecco, insomma, in questa location piuttosto suggestiva, da 10 anni insomma annoveriamo presenze di migliaia di persone, insomma stiamo parlando di 2-3 mila persone.
2: Ecco, e tutto comincia veramente all'alba, Lando.
1: Le 5 di mattina, quindi, insomma, proprio appena affiora il sole fra le fa le onde, insomma, noi iniziamo a divulgare i nostri suoni.
0: E quest'anno, appunto, a suonare ci sarà un ragazzo che non dovrebbe sentire troppo, come dire, il peso dell'alba, visto che viene da un posto in cui penso che sarà metà pomeriggio a quell'ora.
1: Esatto, esatto, sì, sì. Ma infatti li prendiamo da lontano così non,
2: okay, così non soffrono. No.
0: Chiamate anche il pubblico da là.
1: Esatto, esatto. Ryu Jung-suk è il vincitore coreano, il vincitore della, non della passata ma della precedente del 2024. Ed è un ragazzino che, insomma, ormai è anziano perché compie ben 14 anni.
2: E certo.
1: Rispetto ai nostri standard, insomma, un po'.
2: Ecco, quindi questo andrà a, come dire, a dare l'opzione in spiaggia alle ore 5 del mattino presso l'Areniere del Faro Rosso di Lignano Sabbia d'Oro, diretto dal maestro Domenico Mason, giusto?
1: Esatto, sì.
2: Ecco.
0: E tra l'altro, appunto, dicevamo, ci sarà poi una replica di questo appuntamento.
1: Sì, in realtà è un anticipo dell'appuntamento,
0: sì,
1: perché quest'anno... l'hanno voluto anche al castello, il comune, e quindi al castello di Conegliano, lo anticiperemo il giorno precedente, il 20, quindi insomma è una bella novità di questa edizione, della quale siamo molto felici.
2: Che esperienza è orchestrare così un concerto in spiaggia? Che emozioni ci sono?
1: Ma guardi, allora, io sono il direttore del concerto e quindi mi vedo proprio il sole che esce dalle onde, perché sono rivolto proprio verso il mare, e devo dire che quando iniziamo è un'emozione unica, ma vedo che credo che la stessa cosa provino, insomma, quelli che vengono ad ascoltarlo il concerto, perché ogni anno è sempre più numeroso il pubblico, quindi credo che, insomma, sia al di là della musica in sé, c'è proprio la suggestione che la natura crea, insomma.
2: Ecco, e anche vedere questi talenti giovanissimi, diciamo così, perché anche quello è un'esperienza.
0: Possiamo avere qualche anticipazione sulla musica che ascolteremo? O...
1: Sì. Sì? Sì, volentieri. Eseguiremo un paio di brani orchestrali, due melodie di Grieg, Edvard Grieg, e un brano molto particolare di Killer, che Orawa è il titolo, di ventennio fa circa, insomma quasi contemporaneo, ed è un brano di grande energia. Dopodiché appunto si esibirà come solista Ryu Jung-suk, il ragazzino di cui parlavo precedentemente, che farà, nonostante appunto l'alba, farà fuochi d'artificio, nel senso che eseguirà due brani molto virtuosistici, molto difficoltosi dal punto di vista tecnico, ma che dominerà con grande maestria, insomma, ormai lo conosciamo bene. Certo.
2: Benissimo, allora ricordiamo anche che tutto questo verrà raccontato al meglio, perché la ringraziamo, noi siamo qui in onda prima della, diciamo così, della conferenza stampa ufficiale che ci sarà questo giovedì 18 giugno, e poi ci sarà veramente la possibilità di conoscere 21 candidati e i giurati, le fasi di concorso e le novità di questa speciale edizione, ma rimandiamo anche alla trasmissione della collega Stefania De Maria, Tranquillo Weekend a Paura, per la settimana prossima, che andrà ad approfondire il tutto, perché non finisce qui. Questi sono i preconcerti, oltre concorso poi però ci saranno, lo dica in breve, degli appuntamenti importanti, giusto?
1: Sì, sì, giusto. Quest'anno in particolare apriamo con un galà, insomma un galà di apertura per festeggiare i 10 anni, durante il quale il 28 giugno ospiteremo 5 dei vincitori delle passate edizioni. Sarà insomma una maratona musicale, poi agliettata da prodotti tipici, regionali, quindi insomma sarà una festa.
0: Perfetto.
1: Il concorso.
0: Allora, ricordiamo il piccolo violino magico, la 10ª edizione dal 28 giugno al 5 luglio, però intanto i due concerti all'alba, sabato 20 e domenica 21 giugno, nel giardino del Castello di Conegliano e sull'Arenile del Faro Rosso di Lignano, grazie a Domenico Mason.
1: Grazie a voi.
2: Benissimo, allora tutto, siamo arrivati alla conclusione. Ricordiamo semplicemente ora la TV in Marilenghe, perché va in onda una delle puntate di Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, e poi uno speciale sulle Erbarolis, quindi sulle erbe di San Giovanni. È un viaggio che ci porta a riscoprire tradizioni benandanti friulane attraverso due appuntamenti dedicati alle cure di un tempo tra Spilimbergo e Forni. Ecco, tema montagna, luoghi già visti,
0: esatto.
2: Oggi noi ringraziamo i nostri ascoltatori migliori colleghi dietro il vetro, quindi uno Ugo Nicoletti al mixer audio e Giacomo Plotzner in regia.
0: E adesso, come al solito, ascoltiamo la voce dei libri. Ciao! Per la serie La voce dei libri, a cura di Arianna Zani, prima pagina di Antonella Fiaschi. Una lettera dimenticata riemerge dal passato e trascina Luigi Moras, scrittore disilluso di oggi, in un'indagine che intreccia memoria e aspirazioni interrotte. Un romanzo sul potere dei sogni e sul dialogo tra generazioni che, pur lontane nel tempo, si ritrovano di fronte allo stesso bivio. Quale futuro immaginare?
2: Capitolo 40. Udine, 29 ottobre 1910. Il processo.

Luigi Moras. Nell'aula gremita della Corte d'Assise si è concluso oggi il processo per l'omicidio di Giuseppe Piemonte a carico di Giobatta Bares, Marino Tubero e Francesco Marino. Cadute le accuse nei confronti di Luigi Lodolo, il fattorino è stato scagionato e liberato. Gli avvocati Bertaccioli e Driussi, patrocinatori rispettivamente del Bares e del Tubero, hanno invocato per gli sciagurati giovani un senso di pietà. Giovanni Bares, ritenuto responsabile dell'omicidio, è stato condannato alla pena di anni 30 di reclusione, mentre il Tubero è stato condannato alla pena di anni 25 di reclusione. Francesco Marino è stato condannato alla pena di anni 14 per istigazione a delinquere. Dopo il processo in corte d'assise, i tre dovranno comparire davanti al tribunale per rispondere dei furti perpetrati, prima del truce assassinio, ai danni di alcune ditte del territorio. Pare che l'ammontare complessivo dei furti sfiori le 2.000 lire. La notizia scarna dell'esito del processo, ben diversa dai resoconti emozionanti dell'omicidio, non era comparsa in prima pagina, ma Luigi era soddisfatto ugualmente del suo lavoro. Era la rappresentazione di un cerchio che andava chiuso, e pazienza se non tutti i cittadini avrebbero notato e letto il trafiletto che le era stato dedicato, e poco gli importava se lo spazio in prima pagina era stato occupato da un articolo del Colonna. Dalla mattina presto era in redazione e già aveva scambiato qualche sguardo con il caporedattore e qualche parola con il direttore. La vicenda dell'omicidio Piemonte poteva dirsi conclusa, ma aveva al fine lasciato un retrogusto amaro. Era stata una storia di violenza e di miseria, il disegno di un destino beffardo e crudele che aveva stroncato la vita di un essere innocente. Luigi Moras si trovava da solo, quindi, nell'ufficetto dei giornalisti, a pensare e a fumare. Verso le 9 di quella mattina, nella stanzetta, aveva fatto il suo ingresso il Colonna, che gli aveva rivolto la parola, dapprima solo per narrargli di aver trovato una ghiotta notizia da pubblicare sul quotidiano nel giorno successivo, e che a Luigi quel resoconto interessasse o meno, poco gli importava. Per Alfredo la condivisione dei suoi successi era di vitale importanza ed era proprio ciò che rendeva interessanti i suoi giorni. Luigi aveva ascoltato pazientemente, annuendo a tratti e talvolta abbozzando un sorriso, solo per compiacere il suo interlocutore. Probabilmente le vicende degli ultimi mesi gli avevano regalato un po' di saggezza, quel pizzico di maturità in più che rende tolleranti verso chi non ha la fortuna di avere un'esistenza a colori, ma si limita giorno per giorno a vivere un fotogramma in bianco e nero. Alfredo Colonna, preso posto infine dietro la sua scrivania, caricata la pipa, aveva lasciato vagare lo sguardo in attesa di trovare il coraggio per quanto doveva chiedere a Luigi, e dopo molte titubanze, finalmente si era deciso a proferire parola. «Collega Moras, giacché siamo soli stamattina, avrei da chiederti qualcosa». Luigi aveva alzato gli occhi dalla copia di prima pagina fresca di stampa, stupito da quella richiesta e curioso per la domanda che ne sarebbe seguita. E non aveva dovuto dire nulla, poiché i suoi occhi già erano un invito a continuare. «Sei un amico del collega Mattiussi?» aveva iniziato il Colonna con una certa timidezza. «Credi che sarebbe disposto a venire domenica prossima al circolo familiare?» Luigi non aveva mai frequentato il circolo familiare, poiché non ne aveva avuto occasione né necessità, ma sapeva perfettamente che era un ritrovo per famiglie, con riunioni che si tenevano la domenica pomeriggio fra partite di bridge, balli e musica, e dove le ragazze in età da marito potevano incontrare, se la sorte l'avesse voluto, la loro anima gemella. Nei casi meno fortunati, che erano poi la maggioranza, avrebbero pur sempre potuto conoscere il loro futuro consorte, poiché i matrimoni combinati ancora esistevano e nessuno, o quasi, avrebbe preferito la solitudine a vita, socialmente poco apprezzata, a una compagnia quantomeno tollerabile. La richiesta del Colonna era davvero singolare e Luigi aveva pensato che gli ci era voluto davvero tutto il suo coraggio per formulare quella domanda. «Beh, non te lo so dire, Alfredo. Edoardo, lo conosci? È un uomo particolare. Sono sincero, altri ambienti...»

Gli sono più affini del circolo familiare, tuttavia credo che l'unico che possa darti una risposta definitiva non sia che lui. Inutile dire che Luigi, a quel punto, stava morendo di curiosità, per cui cercando di mantenere un'intonazione del tutto indifferente, aveva chiesto: «Per quale ragione desideri la sua presenza al circolo familiare?» Poi, preso da un atroce dubbio che andava subito dissipato, aveva continuato: «Hai forse figlie che frequentano il circolo?» E poi ancora, nel tentativo estremo di stemperare l'impatto di una domanda che era stata senza dubbio troppo diretta, aveva concluso: «Per il corso di canto o per la lettura di poesie?» Al che il colonna, che pur avendo un carattere poco empatico, non aveva ancora completamente perso il senno, aveva risposto: «Le mie figlie Luigi frequentano il circolo, ma da padre amorevole e premuroso le terrai ben lontane dal Matteussi, e tu, che sei uomo, ben ne comprenderai i motivi». Insomma, il mistero si stava infittendo e il Moras aveva dovuto ammettere con se stesso di non aver mai avuto una conversazione tanto avvincente con il colonna durante tutto il tempo della loro conoscenza. Fortunatamente Alfredo, senza alcun ulteriore incentivo, aveva alla fine spiegato l'arcano. «La figlia di un'amica di mia moglie è desiderosa di conoscerlo. Lo ha visto svariate volte a teatro, ma non hanno avuto occasione di parlarsi. Ah, e questa figliola non ha dunque genitori amorevoli e premurosi come te? Li ha, sì, ma probabilmente sono stati tratti in inganno da certe dicerie sul conto del nostro collega, su sue presunte tendenze». A quel punto, il colonna, visibilmente a disagio e con le guance arrossate dall'imbarazzo, aveva fatto una pausa ed inspirato profondamente prima di continuare. «Mi hai ben compreso, Luigi. Non serve che approfondiamo argomenti scabrosi che poco si addicono a due gentiluomini come noi. Beh, insomma, deduco dalle tue parole che tu invece dai poco credito a quelle dicerie». «Beh, sì, direi di sì. Ho i miei validi motivi per dedurre con certezza che l'apparenza sia ben distinta dalla sostanza. Solo chi non lo conosce può rimanere invischiato in quella tela di ragno intessuta appositamente per catturare le mosche con diabolica astuzia». A queste parole il Moras aveva dovuto trattenere un sorriso, sia per la metafora espressa con enfasi dal colonna, sia perché ben sapeva a quali validi motivi si riferisse il giornalista della cronaca cittadina per poter affermare senza dubbio alcuno che Edoardo nutrisse una naturale e assidua spinta verso il mondo delle donne. «Il punto è, caro collega», aveva continuato Alfredo, «che tali sono state le insistenze della fanciulla che le ho promesso quantomeno di riferire l'invito. È una brava ragazza, tutta casa e chiesa, ed è stata istruita dalle suore». «Ah, l'anima gemella, quindi». «E che vuoi che ti dica, Luigi? Devo fare quanto mi è stato chiesto, messaggero non porta pena. Ma ho un peso sul cuore. Lei è così devota a Dio, dimessa e casta, non proprio una bellezza, ma buona d'animo, che proprio non riesco a vedere cosa potrebbe unire i due». «Vabbè, guarda, Alfredo, nemmeno io. Ma che posso fare, dunque? Mi ha strappato la promessa che gli avrei parlato. Ho pensato che, comunque, se glielo avessi chiesto, avrei certamente ottenuto un rifiuto, sicché avrei potuto riferire alla giovane di aver comunque tenuto fede alla parola data». Luigi aveva dovuto raccogliere a quel punto tutte le sue forze per riuscire ad essere per una volta nella vita amico del colonna e dimenticare il legame con Edo. «Alfredo, riferisci alla ragazza di aver parlato con Edoardo e che lui ti ha risposto che suo malgrado proprio non potrà essere presente al circolo familiare domenica prossima. E per quale motivo non potrà esserci? Cosa le dico?» «Dio mio, Alfredo, inventati qualcosa, sei un giornalista, no? Dille che non sta bene, che si è ammalato, la stagione aiuta, pare credibile». «Ma non mi hai detto che dovrei chiedere a lui, che solo lui potrà darmi una risposta definitiva?» Luigi, a quel punto, aveva sospirato. In quale incresciosa situazione lo aveva messo il colonna? Si era preso la testa fra le mani, poi aveva alzato lo sguardo. «Alfredo, se lo chiederai a lui, descrivendo la fanciulla come istruita dalle suore, non particolarmente bella, casta, inibita e pura, Didì verrà al circolo familiare. Ne sei certo?» «Ah, assolutamente», aveva risposto Luigi, e dopo una breve pausa, «ognuno ha la sua missione nella vita». E proprio in quel momento, oramai nella mattinata inoltrata, era entrato Edo.

Guardo, con una mano aveva iniziato a sbottonare il cappotto, mentre con l'altra reggeva una mela a cui dava ogni tanto un morso. «Ciao Moras, ciao Alfredo!» Poi, visto che i due lo guardavano, pensando che attendessero una giustificazione per il suo ritardo, ho avuto una serata lunga e impegnativa. Didì aveva volto uno sguardo distratto prima all'uno, poi all'altro, e infine puntando gli occhi sul colonna. «Alfredo, non stai dimenticando qualcosa?» Il povero Alfredo, con sguardo smarrito, aveva dapprima pensato che Edoardo fosse davvero diabolico, un essere capace di penetrare le menti e di leggere il pensiero. Poi, ripresa logica e razionalità, aveva dedotto che qualcuno gli avesse riferito della sua promessa, per cui, cercando gli occhi di Luigi, quasi balbettando, aveva chiesto: «Cosa? Ti sei dimenticato di apporre la crocetta sul calendario? Oggi la prima pagina riporta il tuo articolo, una dimenticanza imperdonabile». E mentre il colonna apponeva il segno e Luigi tirava un sospiro di sollievo, Didì aveva dato l'ultimo morso alla mela e aveva gettato il torsolo nel cestino, con l'eleganza distratta di chi è abituato a non trattenersi mai troppo a lungo, né col cibo, né con le donne, né con la vita.

Capitolo 41. Cerco di svegliare Emma con un bacio. Dai, amore, alzati, che oggi è una giornata speciale. Stasera avremo un'orda di barbari qui e dobbiamo organizzarci. Niente da fare. Sembra non abbia alcuna intenzione di lasciare il letto. Passo al piano B, che peraltro è sempre il piano A nella mia testa, e vediamo se non si sveglia così. Mi sono trasferito nella mansarda da alcuni giorni con buona pace di Marti, che sembrava più felice di me per questo ultimo e definitivo trasloco. Ho scelto io di sbiancare le travi del soffitto e ho deciso un colore chiaro per i listoni, uguale a quello dei mobili. Lo spazio non è poi così piccolo come me l'ero immaginato e la luce lo dilata ancora di più. Nella zona giorno c'è posto anche per un tavolo, di quelli che si aprono e che possono accogliere tanti amici all'occorrenza, ma che può essere utilizzato come scrivania. I ragazzi mi hanno imposto che la cena del mercoledì, subito prima di Natale, si farà qui, nella mansardina, e sarà anche l'occasione per inaugurare la casa, in vista di tanti futuri incontri. Il giorno di Natale, come sempre, il nostro squilibrato clan si dividerà. Ognuno tornerà alla sua famiglia di origine per gli auguri. Io lo passerò con zia Delia, a casa sua, perché lei si è categoricamente rifiutata di fare 3 piani di scale per venire qui. Meglio così. Sicuramente cucina meglio di me. Le ho già detto che porterò il vino, così eviterò di concludere la giornata al pronto soccorso a causa della gina. Mi faccio un caffè e guardo dalla finestra mentre lo sorseggio. Fa un freddo cane fuori, perché soffia la bora, ma qui dentro si sta che è una meraviglia con il caminetto acceso. Ho fatto incorniciare la lettera scritta da Luigi Moras. Avrà una collocazione d'onore in salotto, al posto del diploma di laurea. Voglio averla sotto gli occhi per ricordarmi sempre che tutto è partito da lì, che è stata la luce che mi ha fatto vedere il disegno del destino e intuire quel compito che mi è stato assegnato. Il romanzo è andato in stampa ed è pronto. Stamattina devo passare dall'editore a ritirare lo scatolone con le copie che spettano l'autore. Così stasera potrò regalare un libro a testa agli amici. Per loro è una sorpresa, non ne sanno ancora niente. Emma esce dal bagno, avvolta nell'asciugamano, e viene a sedersi accanto a me, nell'angolo cucina. La trovo ogni giorno più bella e incredibilmente dolce. Ci sa proprio fare con me. Sembra sempre assecondarmi, ma poi riesce a farmi fare tutto quello che vuole lei. Vabbè, come diceva qualcuno, caro Edo, siamo schiavi delle donne. E mi sembra che con il tempo nulla sia cambiato. Per fortuna aggiungo io, dato che adoro queste dolci catene. Nonostante il vento, la giornata è soleggiata, proprio come piace a me. E esco di casa. Credo di non essere mai stato tanto felice in vita mia. No, non è vero. È la prima volta in vita mia che mi sento felice. Recupero lo scatolone con le copie fresche di stampa e mi decido a fare un po' di spesa per stasera. Non sono molto bravo con l'organizzazione di una cena, quindi, nonostante l'autonomia faticosamente acquisita, è d'obbligo telefonare a Martina, visto che lei...

lei. Oltre ad avere una mente scientifica, ha pianificato una marea di cene del mercoledì. Non che ci volesse molto impegno a comprare cibo pronto surgelato e comunque questa dovrà essere una cena speciale, per cui sarà necessario che sprema i neuroni che la natura le ha regalato per congetturare qualcosa di unico. Pronto? Ciao Gigi, cosa vuoi? La Marti innamorata ha perso per strada un po' della sua proverbiale empatia. Ti sto disturbando? Sì, ma oramai dimmi che ti serve. Ho l'impressione che tutti questi accoppiamenti toglieranno qualcosa all'armonia della nostra famiglia. Però che ci vuoi fare? Ubi maior con quel che segue. È per la cena di stasera, non so come organizzarla, che devo fare? Sento un lieve rumore di passi in casa di Martina e anche lo schiocco di un bacio. Risatine e altri bacetti, spero di non dover attendere in linea qualche rilevante epilogo prima di poter finire la conversazione. Sento che sei impegnata, vuoi che ti richiami più tardi? Stronzo. Però ci sono cose che rimarranno sempre uguali, nonostante la svolta che può prendere la nostra vita, e questo è consolatorio. Ti dà quell'idea di continuità, di essenza che non muta, che rimane intatta nonostante tutto. Gigi, innanzitutto devi calcolare quanti saremo. Giusto, quanti saremo? Ma se non lo sai tu, vabbè, ma lo sai pure tu, i soliti più le new entry. Quindi 4 più 2. Però non sforzarti troppo, che non hai una mente matematica e oggi mi sembri più rincoglionito del solito. Saremo 6. Marti è preziosa. E non solo perché sa fare i calcoli a mente molto velocemente, ma perché sa sempre come carbonizzarti quel minimo di autostima che ancora conservi. Ok, grazie. Poi prendi un po' di pasticceria salata, che è perfetta per un party prenatalizio. Ah, e ricordati di calcolare una volta e mezza il numero degli ospiti, così è più abbondante. No, aspetta, c'è anche Lorenzo. Ricordati di calcolare una volta e tre quarti il numero degli ospiti, oppure raddoppia il numero, però sappi che è un po' troppo se c'è altro da mangiare, per cui cala di almeno un'unità. Adesso, se le dico che mi sono già perso e non ho capito un cazzo di sti calcoli, mi insulta. Ok Marti, grazie. Ci vediamo stasera, eh? Pausa. Gigi, hai capito? E certo che ho capito. Ripeti. Me la vuol far pagare per quella volta che le ho suggerito di prendere appunti per il piano geniale dell'interruttore della luce. Ma non si frega così una mente creativa. Oh, porca miseria! Che succede? Mi stanno mettendo la multa, Marti, ma tu guarda, sti stronzi che anche sotto Natale devono far cassa. Scusami, che devo scappare. Mente creativa batte mente matematica. 2-0. Adesso cerco su Google dove fanno sta pasticceria salata e risolvo una volta per tutte questo incubo. Ecco qua. Sono stato perfettamente in grado di fare l'acquisto senza tante formule. Comunque, per questi colorati bocconcini da aperitivo dovrò accendere un piccolo mutuo. Madò, quanto costano. Al supermercato ho poi anche comprato salatini, patatine, formaggi, salumi, una vagonata di pane e speriamo vada tutto bene. A Lorenzo faccio mangiare prima una baguette intera, così non mi assalta, era dal suolo tutta la pasticceria salata, prima che gli altri abbiano la possibilità di vedere che avevo fatto lo sforzo di acquistarla. Rientro alla mansardina. Emma è tornata a casa sua e la rivedrò stasera. Peccato, perché avevo in mente un sacco di idee per impiegare insieme il pomeriggio. Dispongo le cose comprate in frigo e in dispensa e visto che sono solo, che ci sono ancora un po' di ore prima che arrivino gli ospiti, mi preparo a salutare per sempre gli altri amici, quelli che negli ultimi mesi mi hanno tenuto compagnia tutti i giorni, che da me sono stati guidati ad ogni passo, ma che hanno influenzato ogni minuto della mia vita. Mi siedo sul divano, chiudo gli occhi. Un bacio a Elvira, mirabile insieme di leggerezza e sagacia. E un abbraccio a Didì, mio insostituibile dispensatore di sorrisi e lacrime. Rimani tu, nonno Luigi, ma per noi due non è ancora giunto il tempo dell'addio. C'è ancora una cosa, l'ultima, che dobbiamo fare insieme.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio.

0: Principale giardino pubblico ancora di Trieste dopo la caduta di un grosso ramo che per poco non ha ucciso una persona, ma parleremo anche della manovra estiva regionale e dell'affidamento del servizio idrico di Trieste. In apertura dunque ancora l'avvertenza Electrolux con migliaia di posti di lavoro in pericolo. La nuova postura del gruppo, ora disponibile al dialogo, non ha fatto venire meno l'allerta tra i lavoratori, tanto che domattina nello stabilimento di Porcia si terrà un'ora di assemblea seguita da una conferenza stampa, mentre giovedì è previsto un corteo che raggiungerà la prefettura.
1: Cauto ottimismo ma prudenza predicano le organizzazioni sindacali per Electrolux il giorno dopo l'incontro di ieri pomeriggio a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove l'azienda svedese ha momentaneamente congelato licenziamenti e chiusure di stabilimenti sul territorio nazionale. Un'ora e mezzo di serrato confronto tra i vertici italiani di Electrolux, le istituzioni governative locali e i sindacati per cercare una soluzione al piano di 1.719 esuberi annunciati, di cui ben 500 nei siti produttivi del Nord-Est. Un sospiro di sollievo che per il momento non scaccia definitivamente le paure. Gianni Piccinin, segretario regionale della FIM-CISL.
2: C'è un aspetto positivo sicuramente, quello degli incontri, c'è un altro aspetto positivo che l'azienda ha dichiarato che non ci saranno azioni unilaterali, da una parte per avviare procedure di licenziamento e dall'altra per spostare produzioni in altri paesi.
1: Tra le maestranze in fabbrica si registra un po' di ottimismo sul futuro del sito produttivo di Porcia. Questa mattina tra i lavoratori non si parlava d'altro che del proprio futuro appeso ad una difficile trattativa. Pietro Mancino, RSU, FIOM, Electrolux.
3: Un clima di perplessità, nel senso c'è un cauto ottimismo sul fatto che abbiano fermato l'ipotesi di procedure di licenziamento collettive. Però questo non è sufficiente a lasciarci un margine di tranquillità largo, perché non si è ancora discusso del piano.
1: Confermate tutte le iniziative di lotta da parte dei sindacati con assemblee domattina in azienda e successivamente conferenza stampa delle organizzazioni sindacali davanti ai cancelli dell'ingresso nord dello stabilimento di Porcia. E per giovedì 18 giugno sciopero generale con corteo dal sito pordenonese fino alla prefettura del capoluogo della destra Tagliamento. Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Ieri a Trieste un grosso ramo di ipocastano, di un ipocastano di 180 anni, è caduto a terra colpendo, per fortuna senza gravi conseguenze, una persona. E oggi il Comune di Trieste ha disposto la chiusura del giardino pubblico dei Tomasini.
4: Sotto lo sguardo del busto di Julius Cugi, nel cuore del giardino pubblico di Trieste, un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze. Attorno alle 19.30 si è spezzato un grosso ramo di un ipocastano di circa 180 anni, colpendo un giovane del 2001. Il ragazzo è rimasto ferito, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'area è stata subito messa in sicurezza. Il sindaco Roberto Di Piazza richiama l'attenzione sul tema della manutenzione del patrimonio arboreo cittadino. In visita al giardino fa notare il censimento del verde e l'impegno degli uffici preposti.
5: Poteva morire quel ragazzo e dopo era colpa del sindaco naturalmente, no?
6: Però è andata bene e soprattutto sottolineiamo il fatto che si fa manutenzione, si testano anche questi alberi.
5: L'ingegner Panepinto, che è una persona straordinaria, che cura personalmente tutto, però non possiamo ogni volta che tagliamo un albero diventare matti che tutti scrivono perché abbiamo tagliato un albero. Ecco i risultati.
4: L'ingegner Panepinto, responsabile degli interventi sul verde e alberature, spiega perché il ramo si è spezzato.
7: C'è stato un cedimento molto importante di una porzione di dimensioni veramente rilevanti dell'albero, sembrerebbe a causa di un difetto occulto nella parte interna dell'albero per la presenza di un fungo. L'albero era oggetto di regolari controlli, dal 2003 ha subito 11 controlli di stabilità, tutti conclusi con un esito di basso rischio. Quest'albero ha circa 180 anni, considerata l'età del giardino pubblico, ed è iscritto nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. Quello che il cittadino deve sapere è che qualsiasi abbattimento che noi facciamo, lo facciamo sulla scorta di analisi molto approfondite e come ultima soluzione per tutelare la pubblica incolumità.
4: Dopo l'incidente è stata disposta la chiusura del giardino pubblico da parte dell'autorità giudiziaria. Riaprirà al termine delle verifiche delle alberature. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Il Consiglio delle Autonomie Locali ha approvato la manovra estiva di assestamento del bilancio che a luglio approderà in Consiglio regionale. Tra gli obiettivi il rafforzamento del tessuto economico produttivo della regione con il potenziamento dell'accesso al credito per le imprese.
8: presentata e approvata

0: all'unanimità al CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali, la prima stesura della manovra di assestamento estivo di bilancio da 624 milioni di euro. Fondi per la maggior parte che derivano da avanzo di amministrazione e destinate a spese per investimento. 186 milioni per infrastrutture e territorio, dei quali 36 per edilizia scolastica, 104 milioni per attività produttive e turismo, 70 alle risorse agroalimentari, 85 milioni per ambiente ed energia, inclusi 15 milioni per la messa in sicurezza di fiumi, torrenti e argini, 55 milioni per la salute e 36 milioni per cultura e sport. Barbara Zilli, assessore alle finanze del Friuli Venezia Giulia.
1: C'è stata un'approvazione e quindi una soddisfazione da parte del sistema degli enti locali per una manovra che continua a guardare alla competitività di questo territorio anche all'indomani del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi al termine di questa imponente iniezione di risorse da parte dello Stato e che continua a prevedere delle risorse.
0: Dai sindaci richieste di rivedere i trasferimenti, cosiddetti extra gettiti IMU, dai comuni alla regione e da lì allo Stato. Anche centinaia di migliaia di euro all'anno per tanti piccoli comuni. Claudio Colussi, sindaco di Casarsa della Delizia.
2: Quello che andiamo noi è una perequazione tra le varie amministrazioni, no? Per cui è importante questo passaggio perché ci consente a noi di avere risorse per garantire i servizi ai cittadini. I servizi ai cittadini sono essenziali per tutte le comunità.
0: Chiesti più fondi per l'acquisto di attrezzature comunali, ma anche attenzione per i rifugi di montagna in crisi. Approvato preliminarmente in giunta, il documento finanziario venerdì sarà approvato definitivamente dal governo regionale, l'iter di confronto nelle commissioni consiliari. La cifra totale è destinata a salire, i consiglieri regionali potranno irrobustire la legge con emendamenti e integrazioni. Lo schema di disegno di legge tornerà al CAL il 14 luglio prossimo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: A Trieste si è occupato dei casi di cronaca più importanti per oltre 40 anni nelle vesti di medico legale. Fulvio Costantinides è morto a 72 anni a causa di una malattia. Già docente universitario, nel gennaio del 2022 aveva esaminato per primo il corpo di Giuliana Reginovic, concludendo l'assenza di elementi che potessero ricondurre ad una morte violenta per causa di terzi, tesi poi ribaltata dal successivo esame della patologa forense Cristina Cattaneo. A seguito di un'ordinanza urgente firmata ieri dal presidente della regione Fedriga e dall'assessore alla protezione civile Riccardi, dalle 12.30 alle 16, da oggi al 15 settembre, sarà vietato svolgere attività lavorative all'aperto nei cantieri edili e stradali e nelle cave e nei settori agricolo e florovivaistico, limitatamente ai giorni e alle aree del Friuli Venezia Giulia in cui la mappa del rischio pubblicata sulla piattaforma Work Climate, riferita ai lavoratori esposti al sole con l'attività fisica intensa, segnali di un livello di rischio alto. E vediamo ora, a proposito del caldo e del sole, le previsioni meteo. Il cielo è sereno su pianura e costa e da nuvoloso a coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 14. A Trieste 25 gradi e mezzo, il mare quasi calmo con una temperatura di 23 gradi. Gorizia 30, Udine 29, Pordenone 28 e mezzo, Tolmezzo 25 e mezzo, Forni di Sopra 22 e mezzo, Tarvisio 22, Sappada 18 e mezzo, Piancavallo 18, Monte Lussari 15 e mezzo, Monte Zoncolan 14, Grado 26, Lignano 28, temperatura del mare in entrambe le località è di 24 gradi. Le previsioni. Questa sera avremo maggiore variabilità sulla zona montana, sarà probabile lo sviluppo di alcuni rovesci o temporali che potranno in seguito interessare anche la pianura e con minore probabilità la costa. Qualche temporale non si esclude possa essere localmente anche forte. Domani il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, dalle ore centrali sarà variabile sulla zona montana. All'esame della terza commissione del Consiglio Comunale di Trieste c'è la questione dell'affidamento del servizio idrico integrato. Su richiesta di Adesso Trieste sono stati auditi l'assessore regionale Fabio Scocimarro e i rappresentanti dell'AUSIR, cioè l'autorità unica per i servizi idrici della regione.
4: Intanto si avvii la gara, poi si potranno ancora valutare altre soluzioni. Questa è l'indicazione dell'assessore regionale all'ambiente, Fabio Scocimarro, ascoltato in terza commissione consigliere.

0: consigliere comunale, sull'affidamento del servizio idrico integrato di Trieste.
1: I termini di legge per fare una gara sui fiumi più stretti, quindi si inizia una procedura. Durante questa procedura di gara si può anche interrompere e scegliere forme diverse se il comune deciderà di prendersi in pancia il servizio che proposta.
0: Quella della gara europea è la strada indicata dal CDA di Ausir con una delibera sospesa per approfondimenti dall'Assemblea regionale. Andrea Delle Vedove, presidente Ausir.
2: Con settembre bisogna chiudere questo percorso, noi ci auguriamo per settembre che siano delle chiarezze e noi porteremo le delibere di nuovo con i passaggi in CDA di Ausi, in Assemblea regionale, e poi sarà l'Assemblea locale triestina che darà il parere vincolante.
0: La regione conferma la volontà di andare verso un'unica multi-utility, sottolineando però come Trieste rappresenti un caso particolare. Riccardo Laterza, consigliere comunale adesso Trieste.
3: 2 anni fa la giunta regionale si era impegnata a garantire una gestione pubblica del servizio idrico anche a Trieste, che è un'eccezione rispetto al resto della regione. Oggi purtroppo non abbiamo avuto conferme di questo indirizzo, ma continuiamo ad insistere perché venga rispettato.
0: Fra i nodi, il valore residuo degli investimenti, circa 180 milioni di euro, da riconoscere ad Acegas APS AMGA. Un impegno sostenibile, secondo Scocimarro, ma di cui bisogna verificare la fattibilità giuridica e non solo.
1: È una scelta politica, quindi se quei 100 milioni vanno nella rete idrica, poi bisogna fare una verifica anche dal punto di vista finanziario, se si avrà un servizio migliore e se si abbasserà la bolletta, o se quei 100 milioni GDD possono essere impegnati per altro.
3: È un finto problema perché si tratta di un anticipo che verrebbe comunque recuperato in bolletta negli anni successivi. La regione ha tutte le risorse e le possibilità per coprirlo. Si tratta però di una questione di volontà politica di andare in una direzione chiara.
0: Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: In Friuli Venezia Giulia il 100% dei punti monitorati da Goletta Verde di Legambiente è risultato entro i limiti di legge. Emerge dal monitoraggio presentato oggi in una conferenza stampa dai tecnici di Legambiente, che ha riguardato 10 punti, di cui il 60% a mare, cioè 6, e il 40% si trattava di foci di fiumi tra la provincia di Gorizia e Udine. Una buona notizia per Legambiente, che conferma il trend positivo dello scorso anno e che lascia ben sperare. Nota dolente l'assenza di cartelli informativi sulla qualità delle acque, la cui responsabilità è delle amministrazioni costiere. Quanto ai cartelli di divieto di balneazione, i tecnici di Legambiente ne hanno trovato solo uno in uno dei punti monitorati alla foce del Tagliamento. Il monitoraggio è stato svolto il 28 maggio in 10 punti campionati, che sono così suddivisi: 3 in provincia di Trieste, tutti in mare, cioè Lungomare di Trieste, Barcola e Sistiana Castelreggio, e risultati entro i limiti, 3 punti in provincia di Gorizia, 2 in mare a Marina Iulia e 1 a Grado, l'altro alla foce del fiume Isonzo, tutti entro i limiti, 4 in provincia di Udine, che ha il territorio maggiore sulla costa, 3 alle foci del fiume Stella, uno del Tagliamento e il terzo allo scarico del depuratore a Lignano, tutti entro i limiti. Il punto a mare è stato monitorato alla spiaggia di Lignano, anche questo risultato entro i limiti. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina, in regia per la parte tecnica Carlo Morello e Mauro Ciccarelli. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
1: Si clame La forza del silenzio, piccole note sul fruscio del mondo, e alle un libri scritte di Cristina Noacco, che è stata anche presentata che non le tanti in la settimana da culture furlane. Teme dal libri, la ricerca è dal CD Noir. E dopo ho la ringa Glemone per fare un bilancio insieme all'Ecomuseo des Aghis da edizione 2026 dal Festival Sguardi sui territori, dedicata alle antropologie visuali e al Jenner dai documentari ambientali che si è dovuelti il fin di settimana appena passato. Mandi a tutti le domande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con Vue o Fèveling di un programma fatto da Sede Rai di Udine e Dut Parfurlan, che potesse ascoltare

0: su Radio 1 Rai in frequenza media, ma anche dal sito www.sedefvg.rai.it. E poi dopo le anche il podcast che potete slacciare sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie dal programma è di Giacomo Plosner, co saluti e co ringrazi, e un saluti e ringrazi anche le prime ospite di UE, Caie e Cristina Noacco. Mandi Cristina.
1: Mandi, buongiorno Enrico, benvenuti.
0: Allora, la forza del silenzio, piccole note sul fruscio del mondo, è un saggio filosofico e di viaggio che tutto ha scritto e che al va a valorizzare il ci di nor, cioè il silenzio di stadi besoi, no? In buone sostanze.
1: È nata queste esigenze di scrivere dal ci di nor e in assude perché che io sto in un puesta vonde caotico, no? Dal centro di una grande città. Sono la De Fur dal Friul, partita a lavoro, io mi chiati a Toulouse, che è una città, una vore grande.
0: In Francia?
1: In Francia, dal sud-ovest di Francia. E lì, da questo mio nitco, hai al quart plan, mi rivi in rumor. Per fortuna non te che ne attenuas, di strade, di svolta, da basso, no? E io come da un picciul paesuto dal Friul, Cortal, Reane, che non conta neanche 200 animi, tu mi senti veramente straniata in tutto quel caos, no?
0: Semmai di essere in un altro mondo addirittura, no?
1: Sì, veramente. E quindi è nato da questa esigenza, ma anche perché che all'estate, a dire la verità, come sempre, anche se è lontano, dice che non si fa bene, all'estate un mood per sentire, capire, c'è tanto come quanto sei a casa di Bessui, quanto chiami magari in un posto naturale, e quindi ecco, un capire il tesoro che viene quando si sta in pace, la pace, no? Ecco, che hai una prima parte di riflessione, cioè la si chiati al cidinore e podendo no sa l'esperienza dal cidinore, ecco. Che gli sta del premio, sì.
0: Io avevo letto un po' le spiegazioni anche sul sito dall'editore, da libri, anche da per capire dice che si tabai, no? E mi aveva incuriosito una parte che diceva animai sociai o chiapin il silenzio, il cidi nor sono ridotti in relazione alle peraule. Tasint o rinuncin a ogni scambio oppure si doprino il potere della peraule in oditis per comunicare in maniera diversa. Ecco, quale da Dorobis? Che è interessante.
1: Sono tanti cidi nor, no? Alle appunto che si rivelava un momento prima di nature, ma le anche un cidi nor rispetto alle parole. Allora, e sono pure i rubis, effettivamente, la relazione è complessa, cioè sono situazioni la che si decide non fevela perché magari si è arrabbiati. E allora si rinuncia alla parole e alla comunicazione fra ops. Però sono anche situazioni la che la parole non ha noi e ce fa, no? Do innamorati che si chiali in tai voi non hanno bisogno di fevela pardisi.
0: Poi fevela in masse cui voi addirittura, no?
1: Poi fevela in masse, ecco. E a volte di un chianti, un diatozzi, dice ah, i mangia dome la peraule. Ma in realtà non i mangia niente, no? Perché caldisi già tutto dal suo linguaggio, dal suo cialà, dal suo fa, dal stadoglie. Ovvero si impara tanto, come anche di nemai, dai nemai, che stanno donne, che fasi, cince tanto girà, no? Perché la parola può essere anche un strumento, no? Di dopra, la retorica, c'è tanto che e gire, rigire, disrobi, se dopo magari non so come che si crodeve. Quindi la parola è a cui sfaccettatori se... E anche naturalmente rischiose.
0: Ma poi ho detto una roba, voi probabilmente, non so se tu sei d'accordo, in vita di voi tutto favelaves da Francia, ma non dome, anche in Italia, insomma, sono tantissimi città grandi, eccetera, ma soprattutto con internet, no, non sono più abituato a tasè. Cioè, o vivi in un momento, là, quindi dici sempre che quasi tasè, al semmai come di non arrivare in placca il spazio e tu vas quasi in difficoltà, tu vi ho tante, si chiati in imbarazzo in tal tasè. Invece, forse riscoviarci il tasè, che tu has definito anche come l'alfa e l'omega, il dut, il contrario di dut, insomma, i due opposti, riscoviarci il tasè, forse aiuta anche a cresci, che lo vuoi dire? Una società allora, che sa anche tasè è una società che sa cresci, no?
1: Eh sì, allora intanto per

0: Dice che è vero, è bueno si vive a Tase e pensa che addirittura tra i negozi, ste metro a Tolose, io mi rendo conto che non le mai ci di noi, cioè metti anche un magari fine basse le musicute,
1: sì.
0: Come se il cidinora adesso fa pore, al fa pore, qualche don mi disse addirittura, io non arrivi a dormire stare cidinora completo.
1: Ecco,
0: ma pensa tu c'è strani. Ecco. Noi in visit covenne in questione anche di culture, e di fatti tu dici giusto, way proprio per la cultura dal rumore.
1: No, sei abituato, sono usato ormai.
0: Sì,
1: no?
0: Sì. Allora, faccio l'uclamio io l'alfa l'omega, non è par di dume calè se il dut è il contrario di dut, adesso le dut c'è calda in prima di dut e c'è calda in dopo di dut.
1: Ah, ok.
0: Sato, se tu pensi, no venire di questi misteri grandi, anche un che non è credente, alcuni di sì, o venire dal nuie, ma dal cidinor, dut ci si chiateni. No? Cioè, alle questi misteri di dula che venì e dula che torni a effende ditte. E allora, fa la pace col cidinor, per me, alle anche entra in armonia con queste grandi robe che non si può essere, non si sa nomenà, ma che ven prime di tutto, no? Prime di vite.
1: E fa parte di una filosofia di viaggio, come che tu hai scritto,
0: esatto,
1: filosofie di viaggio.
0: Se questa è, per me, la grandezza del cidinor, lo diceva Alfredo Vigny, che diceva, dume il cidinor alle grandi, ecco.
1: Sì.
0: Anche poi Francesco, no? Che tu nomenis Dio e Angel Peldret, però Cidinor a me da quardi duci, perché che osi imparfacce, porta a riconosci che al ven e alle prime e dopo di noi. Ecco.
1: Sì, sì, no, robis interessanti, se dopo ovviamente il concetto è anche leato al pensare, perché che se uno sta anche in silenzio e sta un momento cidin con se stesso al pensare, magari non si è più abituato a pensare, ecco.
0: Sì, ecco, infatti, è anche un mood il cidinor per tornare a chiattarsi con se stesso, al far sporre il cidinor, anche perché è leato per noi a solitudine, no?
1: Uh-huh.
0: All'isolamento, a qualche si è malato magari, in un ospedale, cince di nessuno. Invece fa la Pasqua, uccidi un'ora, sarebbe anche un mood per essere in scolte dal nostri sinti veri, no? dal nostri essi in vite e in armonia e condotto. Ecco, io pensi, ofter, insomma, che questo libro non sporti magari a visto dalla radio, la televisione, qualche mangin, perché anche la comunicazione fa me e ha bisogno da uccidi un'ora. Se no, lui riempie, no?
1: E allora,
0: con lo stesso, ecco.
1: Ho avuto il piacere di viaggi proprio le settimane col Cidinor e con libri di La Forza del Silenzio, Piccole Note sul Frusciò del Mondo, e ho ringrazio per questo Cristina Noacco. Un tucù di musica e dopo le seconde parti.

E dunque, dopo un talk di musico, rientri in chi par fevelà di un appuntamento che si è da Welt che è stato in fin di settimana e che quindi è appena finita a Glemone, e facciamo un bel lancio insieme all'Ecomuseo dei Sagis dal Glemonat a Pont da edizione 2026 dal festival Sguardi sui territori, dedicata all'antropologia visuale, al genere di documentari ambientali, che si è da Welt a Pont che è fin di settimana appena passata. E sarà anche un'occasione per fare un ragionamento anche sui appuntamenti che dopo l'Ecomuseo all'organizza e che è sempre attivo da un punto di vista culturale.

0: territorio dal Glemonat, Manodome. Ovviamente mi faccio un gran piacere ve ospite voi in trasmissione, Maurizio Tondolo dall'Ecomuseo. Mandi Maurizio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Beh, insomma, sguardi sui territori, all'era arrivata alle sesta edizione e aveva come sempre un appuntamento importante per un'occasione di approfondire varie saspiezze appunto sulle antropologie visuali e anche da qualche risposte su qualche interrogativo che può interessare ricercatori e documentaristi.
1: Sì, è un festival che ormai ha chiappattito, è biennale, perché che organizza un festival dal Jenner al domande energie, studi, ricerche, coinvolgimenti. Giustamente tu hai svelato, tu hai detto che si tratta di un festival che approfondisce argomenti relativi alle antropologie visuali, però confrontando queste discipline con le attività dai ecomuseo e dai museo etnografici. I museo in un territorio hanno un ruolo fondamentale a mio giudizio, soprattutto per quel che riguarda le partecipazioni delle comunità e anche per quel che riguarda le documentazioni dal patrimonio formale, dal patrimonio che le presenta appunto sul territorio. Che stanno i vin lavorati, i vin concentrate le attenzioni su un film, un'evore conosciuta, manco di crote, il dibattito lo ha dimostrato, il film Gli Ultimi di Vito Pandolfi e David Maria Turoldo, è dal 63, sì. A mio giudizio è un caposaldo da realismo furlan. Le queste iniziative, queste documentazioni che vi ho presentato, perché che le proiezioni dal film è state anche un mood per rifletti, per dibattiti. Soprattutto partendo di più punti di vista e le iniziative le vin realizzate ovviamente con le cineteche dal Friuli. Un documento straordinario, anche se sono passati un bel po' di anni, i vin pur, come ti hai detto, un approccio di analisi particolare, dopo i vin arrivata a collegare le figure di Turoldo e il film ad un'altra figura importantissima, Pierpaolo Pasolini, che ha rivelato di culture particolaristiche che in tal film e è immediatamente ripercepibile, e per quel motivo ha tutta una serie di successioni di elementi, e vi presentata anche dopo Gli Ultimi un altro bel film dal 76, quindi di 50 anni fa, di un regista non assai conosciuto, Francesco Bortolini. Il film si intitola Il sogno di una cosa, 1943-1949, Pasolini in Friuli. Ecco, può indicare che questa è stata il cur dal festival, una giornata intera, le sabide dedicate a queste discussioni ai due films. Dopo sono state altre iniziative che un po' che hanno fatto di corollari, si può indire, perché vi presentate il penultimo film di Marco Rossitti, che è un docente di Università di Udine, custodi sulle comunità, anche in piccole comunità o singole persone, anche mo attive in aree marginali, ma in là che le priorità e le conservazioni dal paesaggio. E dopo i vi presentate anche, e che l'udis con grande orgoglio, un documentario che l'Ecomuseo ha prodotto e che non poteva che riguardare i roqui e le sbressanes che sono presenti in Friuli, certo. Ovviamente con un voli antropologici, di sì. Ricerche storiche. Il lavoro è stato fatto di un bravissimo regista, al collaboratore di team Culeco Museo, si chiama Michele Trentini, e gli vi metto a disposizione il DVD che vi stampata all'interno di un libro che ha tutta una serie di contributi propri su questi argomenti. Ecco. Torno a ripetere, taglio antropologico e taglio storico.
0: No, certamente. Quindi Watris, tra l'altro sui roqui, Watris ho fatto anche bieli rassegni denti dei roqui, mi visi benissimo.
1: A lei tra l'altro addirittura

0: quasi 20 anni che si interessa all'argomento, in qualche maniera può dire che ormai volte d'arte diventate le capitali tagliate dai rocui.
1: Tra l'altro, se non sbagli, dentro dal festival, guarda, si è sempre risonato anche da edizioni precedenti, la popolazione ormai è ampiamente pandute, il doprate le camere anche da vite quotidiane, sì, a livello amatoriale. Ecco, guarda, se avessi anche domandato, se molti sono possibili far dialogare gli esigenze scientifiche dall'antropologia visuale con le aspirazioni di ogni dun di voi fare dei documentari o anche dei video filmati amatoriali anche con i telefonucci o con tutti i sistemi news, insomma.
0: Sì, ovviamente vince scugnuto che ha un linguaggio calmeti contatti clamiglio i texti, gli esperti, i documentaristi con le possibilità che le persone se hanno di documentare il patrimonio, perché io credo che il ecomuseo se vede un ruolo fondamentale per fare di quinte, e anche perché che le documentazioni e ha di riguardare non nome il patrimonio con le P maiuscole, ma anche il patrimonio che io clami, forse sbagliante, minore, che è il cale presin sul territorio, materiale immateriale. E tra l'altro, in tal ambito al festival, i vin aggiunto un P sul contributo di un studente di Università di Padova, si chiama Stefano Capodieci, vin presentato un suo curto documentario sull'Usevere, Bardo frammenti di memoria. Ah, quindi questa vuol dire che è possibile slargare le discussioni e il consenso su un tema assolutamente riattuale.
1: Bene, siamo arrivati insomma quasi da questa trasmissione, però sì, voi di domandati c'è con stesso fasin, perché ovviamente facesse tantissimi robis, tu l'invia che sei stato magari fino alle fin dall'anno, se avesse appuntamento anche mo, che no ovviamente o stare in Dogne o stare in Daura anche a c'è con fasin come ecomuseo.
0: Sì, allora, attività prossime, beh, il contratto di fiume che riguarda il Flume Pledre, no, il canale ovviamente, anche se il canale fa dal bacino, i vin realizzato un miele mostre sulle planure di Lemone di Osop, coinvolgente anche il consorzio di bonifiche da un punto di vista storico, i varin che sta stati incantir dal paesaggio par ripristino dai muri in pietre a secche, e mese di luglio-agosto, quindi che i due mesi lì, passerete anche una riflessione sulle ricostruzioni attraverso le mostre che riguarderà gli edifici, le schiase tradizionali di edilizie spontanee, di architetture spontanee che sono state finanziate chiaramente in talnestri territori, non può dirla oltre, grazie a un articolo delle Lecce 30 Beh. Dal 76, l'articolo VOT. E dopo tante altre iniziative si potesse attare in talnestri.
1: Perfetto, grazie anche per questa spiegazione, Pabiele Tabaiade, Maurizio Tondolo dall'Ecomuseo des Aghis dal Glemonat, buon lavoro e complimenti. Grazie anche a Dario Nardini che l'ha curato il mixer audio, non altri su Tornin a sentirsi sia domani di binore che dopo di misdì. Mandi a Duccio.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con
1: Questo è il mio
0: Radio
1: consiglio.
0: 1.
2: Allora, io vado con i messaggi, perché sennò. Allora, ci sono arrivati appunto perché c'è chi è team sport, c'è chi è team divano. C'è Rita da Roma che dice: "Ciao, io sono team sport, prima nuoto e adesso acqua gym, ma adesso in questo istante pulizia a fondo della cucina. Vale come sport estremo?" Non lo so,
1: Vale.
2: vale, sì, lo fa,
1: Secondo
2: secondo
1: me
2: me
1: sì,
2: sì.
1: io lo faccio sotto ordini di mia moglie, del feldmaresciallo, quindi che mi comanda e mi dice quello
2: Maresciallo.
1: che devo fare.
2: Salutiamo il
1: Cioè,
2: maresciallo, eh.
1: salutiamo il feldmaresciallo, proprio il comandante in capo, che mi ordina come devo muovere, quello che devo fare. Io eseguo alla lettera i suoi ordini, e quindi so che lavorare in cucina, no, soprattutto mettere a posto, o lavorare in casa.

0: una cosa molto faticosa.
1: Puoi scivolare, puoi farti male.
0: Insomma. Bravo.
2: Sia mai. Ci è arrivata anche una domanda per il nostro Francesco Repice.
0: Oh,
2: Matteo da Ferrara. Allora, sì, nel tuo piccolissimo, tra virgolette, perché sappiamo insomma essere, tu sei stato voce di otto mondiali, sette europei, radiocronista, eccetera. Nel tuo piccolissimo, tra virgolette, è stato peggio il ritiro di Totti o quello di Roberto Baggio?
0: No, quello di Totti. Io sono tifoso della Roma.
2: Non l'avevamo capito.
0: Per me Francesco Totti ha fatto camminare per 25 anni con la testa così per aria. Come a dire, io, vabbè, ma tu non vinci niente, sei tifoso di una squadra che non vince nulla. Però c'è Francesco. Questo mi ha consentito di vivere con la testa per aria per 25 anni, con la schiena dritta. E non lo ringrazierò mai abbastanza per questo, non ringrazierò mai abbastanza la sua umiltà, la sua capacità di stare con tutti, di non tirarsela mai, di essere un ragazzo pane e salame come è sempre stato. Purtroppo non ho conosciuto bene Roberto Baggio, anche se quando lo vedo tendo ad inchinarmi.
2: Vabbè, poi abbiamo anche due istituzioni del calcio nazionale mondiale.
0: Direi.
3: Assolutamente. Francesco, qua è veramente un sacco di messaggi per te. Qui ti fanno i complimenti. Maurizio scrive: è l'unico radiocronista che ti fa vedere ed emozionare per una partita di calcio alla radio.
0: Grazie, bel complimento. Altronde mi emoziono anch'io, quindi evidentemente questa emozione traspare dal microfono, ma tutto questo devi sapere viene fuori perché appunto sono stato a livelli molto infimi, un ex calciatore, e quindi so di che cosa più o meno so quello che accade. Guarda, io ho giocato in Lombardia, ho giocato qui nel Lazio, ho giocato in Calabria, ma ripeto, categorie che non sono andate oltre l'eccellenza, per cui ma non perché mi sono fatto male, perché lì potevo arrivare, di più non potevo fare. Non sono di quelli purtroppo.
1: È una bella confessione
0: male,
1: perché molti dicono io potevo fare
0: poi però il ginocchio incrociato niente,
1: una bella cosa. No.
3: Bisogna conoscere i propri limiti, d'altronde è giusto così. Allora abbiamo anche un vocale.
2: Due vocali.
3: Vogliamo ascoltarli?
0: Siamo qua apposta.
3: Vai.
4: Ciao, anch'io sono per il team divano, sono un veterinario e dopo giornate difficili mi rilasso stando sul divano. Altro che sport, grazie.
5: Ciao amiche di Rai Radio 1, sono Fabio dalla Sardegna, io sono più team divano, ma mi piace anche lo sport. Però solo da praticare, non da seguire. Un abbraccio e buona continuazione di trasmissione.
2: Ciao. Mi sembra giusto.
0: Beh, sì.
2: Ah, poi ci ascoltano da tutta Italia, ma stanno arrivando tantissimi messaggi, cioè siamo pieni di gioia.
0: E la radio, vedete, la radio ha questa grande fortuna rispetto alla televisione, rispetto agli altri mezzi di comunicazione. La radio ti consente di vivere la tua vita, ti insegue ovunque tu vada, non c'è bisogno di farsi lobotomizzare da immagini e suoni 24 ore al giorno. C'è sempre una voce che ti racconta qualcosa, che ti tiene connesso con il mondo. C'è l'emozione, la radio è meravigliosa, per questo la radio non morirà mai. Mai.
2: Viva la radio!
3: E allora viva la radio! E qua leggiamo anche un altro messaggio proprio per te, Francesco.
0: Voilà.
3: Dicono che sei appassionato di pesca.
0: Sì, no, quello è il mio vero mestiere.
3: Quello è il tuo vero mestiere. Sì. Perfetto. E ti chiedono: che pescheremo a questi mondiali?
0: A questi mondiali pescheremo, secondo me, delle sorprese, come accade in ogni mondiale. Pescheremo anche delle conferme, come accade in ogni mondiale. Se volete il mio pronostico, dico una tra Spagna, Francia o Brasile. Pescheremo una di quelle tre.
2: Peschiamo questi qua. Bene, allora noi nel frattempo che riflettiamo anche su altre domande, perché ce ne sono parecchie di questioni irrisolte qui all'Estate in Onda su Radio 1, ascoltiamo un po' di musica.

0: questo era Mannarino per un po' d'amore. Siamo su Radio 1 con l'estate in onda. Abbiamo due ospiti, uno Guido Vianello, un grande sportivo, e poi Francesco Repice, ragazzi.
1: Beh, ospite, io sono
0: non
1: a
0: ha
1: casa
0: bisogno,
1: qua,
0: è a casa, hai ragione.
1: Radio
0: ragione.
1: 1 siamo.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Giusto, assolutamente,
2: allora,
0: siamo noi ospiti.
2: Confermiamo.
1: No, no, no, voi siete di Radio 1.
0: E abbiamo
1: uno che fa il pugilato davvero. Guardate che sul pugilato bisognerebbe parlare per settimane.
3: Esatto,
1: per far capire cos'è la Nobel Art a tutti quanti, ma è un discorso un po' complesso, magari lo faremo un giorno, dai.
3: Però voglio confessare una cosa, non seguo il calcio.
1: Ma quella fai benissimo. Se potessi nemmeno io lo farei, è che mi pagano per farlo e quindi lo faccio, perché se dipendesse da me andrei solo allo stadio in curva a fare il tifo e per non farei altro, lo seguo in questo senso. Poi però non è vero, perché il calcio è un'altra roba, purtroppo. Perché si chiama tifo secondo voi? Cos'è il tifo? Se andate sulla enciclopedia
2: andare a legarla alla medicina, dice.
1: Beh, cos'è il tifo? È una malattia. Il tifo è una malattia, cioè se ti ammali di tifo, e io purtroppo sono un malato.
3: Stanno male se perde.
1: Non è quel male, cioè non è qualcosa che va al di là del male. Vabbè, ma lasciamo stare.
2: Allora, per Team Sport abbiamo in collegamento un classe 1936. Lui è torinese Doc, e ha dei record incredibili.
1: Alle scuole dell'obbligo lui ancora, quindi.
2: Non lo so, glielo chiediamo. No, chiediamo. Giuseppe D'Amato in collegamento per noi.
4: Sì, sono qui che vi ascolto.
1: Buonasera, Giuseppe. Benvenuto a Radio 1. Benvenuto all'estate di Radio 1.
4: Il piacere è tutto mio.
1: Siamo contenti di sentirla. Ci dicono che
2: lui corre,
1: Ci dicono che lei è un maratoneta.
2: Tanto corre.
1: Quanto, innanzitutto?
4: Quanto corro?
1: Esatto.
4: Beh, non so, dipende poi se ho delle in vista, magari.
1: No, l'allenamento della mattina. Lei si sveglia la mattina a Torino.
4: Quelli normali sono tre volte alla settimana, di una decina di chilometri, 12, 10, 9, tre volte alla settimana. Però quando ho in vista una mezza maratona o una maratona, aumento il
1: intensifica
4: la prestazione, ecco, è ovvio, insomma. D'altra parte, altrimenti non le fai 20 chilometri allenandoti solo 10 o 12, ecco, o 40. Bisogna avere un allenamento un po' più intenso.
2: E che prestazioni, Giuseppe, perché stiamo parlando di primati mondiali. Poi ha iniziato,
4: ma voi avete detto due primati, sono tre
1: siamo
2: chiediamo
1: precisi,
2: scusa. Non li ho
1: queste cose,
2: però chiediamo umilmente scusa per questa
1: gli atleti ci tengono a queste cose, tre primati mondiali, gli atleti su queste robe qua.
5: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
6: Buon pomeriggio da Maria Spezia, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura, per l'economia, la manovra estiva da 624 milioni di euro, l'assestamento di bilancio approvato dalla Giunta regionale stamattina ha ottenuto il via libera dal Consiglio delle Autonomie Locali CAL. La maggior parte delle risorse sarà destinata a spesa per investimenti. Per infrastrutture, il giardino pubblico di Trieste, che resterà chiuso fino al completamento delle verifiche sullo stato di salute di tutti gli alberi presenti nell'area verde comunale. Ieri un grosso ramo di un ipocastano, abbattendosi a terra, ha colpito una persona. Ancora infrastrutture, poi con il disco verde espresso in terza commissione.

0: Commissione del Consiglio Comunale di Trieste e dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro per l'avvio della gara per l'affidamento del servizio idrico integrato, che potrà poi essere seguito da valutazione di soluzioni alternative. La concessione, detenuta da CEGAS, APS e AMGA, scadrà a fine 2027. Per l'ambiente, i campioni delle acque del Friuli Venezia Giulia, che risultati tutti entro il limite di legge, lo dice il monitoraggio 2026 di Goletta Verde, che ha effettuato rilevamento in 10 punti lungo la costa della regione. Infine parleremo della Pro Senectute di Trieste, che con l'arrivo dell'estate si occupa delle situazioni di fragilità soprattutto tra gli anziani, che in questo periodo, con le ferie e la chiusura di numerose attività, rischiano di essere ancora più problematiche per molte famiglie. In apertura, come dicevamo, continua il percorso verso l'assestamento di bilancio di luglio. Oggi il Consiglio delle Autonomie Locali Cala ha approvato la manovra, che a luglio approderà al vaglio del Consiglio regionale. Tra gli obiettivi, il rafforzamento del tessuto economico produttivo della regione, con il potenziamento degli accessi al credito per le imprese, previste anche misure a sostegno della filiera del bianco.
1: Presentata e approvata all'unanimità al CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali, la prima stesura della manovra di assestamento estivo di bilancio da 624 milioni di euro. Fondi per la maggior parte che derivano da avanzo di amministrazione e destinate a spese per investimento. 186 milioni per infrastrutture e territorio, dei quali 36 per edilizia scolastica, 104 milioni per attività produttive e turismo, 70 alle risorse agroalimentari, 85 milioni per ambiente ed energia, inclusi 15 milioni per la messa in sicurezza di fiumi, torrenti e argini, 55 milioni per la salute e 36 milioni per cultura e sport. Barbara Zilli, assessore alle finanze del Friuli Venezia Giulia.
2: C'è stata un'approvazione e quindi una soddisfazione da parte del sistema degli enti locali per una manovra che continua a guardare alla competitività di questo territorio, anche all'indomani del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi al termine di questa imponente iniezione di risorse da parte dello Stato, e che continua a prevedere delle risorse.
1: Dai sindaci richieste di rivedere i trasferimenti, cosiddetti extra gettiti IMU, dai comuni alla regione e da lì allo Stato, anche centinaia di migliaia di euro all'anno per tanti piccoli comuni. Claudio Colussi, sindaco di Casarsa della Delizia.
3: Quello che andiamo noi è una perequazione tra le varie amministrazioni, no? Per cui è importante questo passaggio, perché ci consente a noi di avere risorse per garantire i servizi ai cittadini. I servizi ai cittadini sono essenziali per tutte le comunità.
1: Chiesti più fondi per l'acquisto di attrezzature comunali, ma anche attenzione per i rifugi di montagna in crisi. Approvato preliminarmente in giunta, il documento finanziario venerdì sarà approvato definitivamente dal governo regionale, per poi iniziare l'iter di confronto nelle commissioni consiliari. La cifra totale è destinata a salire. I consiglieri regionali potranno irrobustire la legge con emendamenti e integrazioni. Lo schema di disegno di legge tornerà al CAL il 14 luglio prossimo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il comune di Trieste ha disposto la chiusura del giardino pubblico dei Tomasini, dove ieri un grosso ramo di un ippocastano si è abbattuto fragorosamente a terra, colpendo per fortuna senza gravi conseguenze una persona. La pianta ha 180 anni.
4: Sotto lo sguardo del busto di Julius Cugi, nel cuore del giardino pubblico di Trieste, un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze. Attorno alle 19.30 si è spezzato un grosso ramo di un ippocastano di circa 180 anni, colpendo un giovane del 2001. Il ragazzo è rimasto ferito, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'area è stata subito messa in sicurezza. Il sindaco Roberto Di Piazza richiama l'attenzione sul tema della manutenzione del patrimonio arboreo cittadino. In visita al giardino fa notare il censimento del verde e l'impegno degli uffici preposti.
5: Poteva morire quel ragazzo, e dopo era colpa del sindaco, naturalmente, no?
4: Però è andata bene, e soprattutto sottolineiamo il fatto che si fa manutenzione, si testano anche questi alberi.
5: L'ingegner Panepinto, che è una persona straordinaria, che cura personalmente tutto, però non possiamo ogni volta che tagliamo un albero diventare matti, che tutti scrivono perché abbiamo tagliato un albero. Ecco i risultati.
4: L'ingegner Panepinto, responsabile degli interventi sul verde e alberature, spiega perché il ramo si è spezzato.
6: C'è stato un cedimento molto importante di una porzione di dimensioni veramente rilevanti dell'albero, sembrerebbe a causa di un difetto occulto nella parte interna dell'albero per la presenza di un fungo. L'albero era oggetto di regolari controlli, dal 2003 ha subito 11 controlli di stabilità, tutti conclusi con un esito di basso rischio. Quest'albero ha circa 180 anni, considerata l'età del giardino pubblico, ed è iscritto nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. Quello che il cittadino deve sapere è che qualsiasi abbattimento che noi facciamo, lo facciamo sulla scorta di analisi,

0: molto approfondite e come ultima soluzione per tutelare la pubblica incolumità.
1: Dopo l'incidente è stata disposta la chiusura del giardino pubblico da parte dell'autorità giudiziaria. Riaprirà al termine delle verifiche delle alberature. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Ancora a Trieste, in terza commissione consigliare comunale si è discussa la questione dell'affidamento del servizio idrico integrato su richiesta del Movimento Adesso Trieste. Sono stati auditi l'assessore regionale Fabio Scoccimarro e i rappresentanti dell'autorità unica per i servizi idrici e rifiuti Ausir, che hanno fatto il punto sulla situazione in vista della scadenza dell'affidamento ad Acegas APS AMGA alla fine del 2027.
3: Intanto l'avvio della gara, poi si potranno ancora valutare soluzioni alternative. Questa è l'indicazione dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, ascoltato in terza commissione consiliare comunale sull'affidamento del servizio idrico integrato di Trieste. I termini di legge, ha detto, per fare una gara sono i più stretti, quindi si inizi la procedura. Durante tale procedura si potrà anche interrompere e scegliere forme diverse se il comune deciderà di prendersi in pancia il servizio, che però costa. Quella della gara europea è la strada indicata dal CDA di Ausir con una delibera sospesa per approfondimenti dall'Assemblea regionale. Con settembre bisogna chiudere questo percorso, sottolinea il presidente Andrea Delle Vedove. Noi ci auguriamo per settembre che ci siano chiarezze e porteremo le delibere di nuovo nel CDA di Ausir e in Assemblea regionale. Poi sarà l'Assemblea locale triestina che darà il parere vincolante. La Regione conferma la volontà di andare verso un'unica multi-utility, sottolineando però come Trieste rappresenti un caso particolare. 2 anni fa, replica Riccardo La Terza di Adesso Trieste, la Giunta regionale si era impegnata a garantire una gestione pubblica del servizio idrico anche a Trieste, che è un'eccezione rispetto al resto della regione. Oggi purtroppo non abbiamo avuto conferme di questo indirizzo, ma continuiamo a insistere perché venga rispettato. Fra i nodi, la questione del valore residuo degli investimenti, circa 180 milioni di euro, da riconoscere ad Acegas APS AMGA. Un impegno sostenibile, secondo Scoccimarro, ma bisogna verificarne la fattibilità giuridica e non solo. È una scelta politica, dice, se quei 180 milioni vanno nella rete idrica, poi bisogna fare una verifica anche dal punto di vista finanziario, se ci sarà un servizio migliore e se si abbasserà la bolletta, o se quei 180 milioni o giù di lì possono essere impegnati per altro. Ma per La Terza è un finto problema, perché si tratta di un anticipo che verrebbe comunque recuperato in bolletta negli anni successivi. La Regione continua a tutte le risorse e le possibilità per coprirlo. Si tratta però di una volontà politica di andare in una direzione chiara. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Restiamo a Trieste, dove da oggi via commerciale è chiusa nel tratto tra Piazza Casale e via Sant'Anastasio fino all'11 settembre per consentire un intervento di rinnovo delle reti idriche e fognarie. I lavori affidati ad Acegas APS AMGA riguardano la sostituzione di vecchie tubazioni nella parte bassa della strada, una delle principali direttrici di collegamento tra il centro di Trieste e Colonia. Modificata la viabilità per tutta la durata del cantiere, chi sale verso Colonia dopo via Martiri della Libertà dovrà percorrere via Rittmeyer e risalire da via Sant'Anastasio, che temporaneamente non sarà più una strada a fondo cieco. Chi scende da Colonia dovrà invece obbligatoriamente svoltare in via Paoliana. All'avvio del cantiere erano presenti il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e l'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder. Giovanni Piccoli di Acegas APS AMGA spiega le ragioni della manutenzione straordinaria.
4: Lo scopo in particolare è potenziare anche la rete fognaria al fine di collettare anche le grandi masse d'acqua che si scatenano in presenza delle bombe d'acqua per quanto possibile, diciamo, nei momenti di punta. Parte questo primo intervento, che è parte del primo stralcio, quindi chiusura da oggi di piazzetta fino alla via Sant'Anastasio, poi il primo stralcio proseguirà pian piano fino ad arrivare all'altezza del civico 35, che è in via Cordaroli, che è, diciamo, all'altezza di via Cordaroli. Questo primo stralcio inizia oggi, terminerà l'11 settembre e poi si passerà con successivi stralci fino a coprire la lunghezza che vi ho indicato.
1: Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Da ieri è a grado la goletta verde, l'imbarcazione dell'associazione Lega Ambiente, che monitora la qualità delle acque marine. In mattinata sono stati resi noti i dati riguardanti il Golfo di Trieste.
5: Le acque del Friuli Venezia Giulia confermano il buon andamento registrato negli ultimi anni. Il monitoraggio 2026 di Goletta Verde ha infatti rilevato che tutti i 10 punti campionati lungo la costa regionale sono risultati entro i limiti di legge. I prelievi effettuati il 28 maggio hanno interessato 6 punti a mare e 4 aree considerate più sensibili, tra cui foci fluviali e scarichi distribuiti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine. Nel triestino sono stati analizzati 3 punti in mare, il lungomare Trieste, Barcola e Sistiana a Castelregge. Tutti hanno restituito valori conformi ai parametri previsti dalla normativa. 3 i punti controllati nel goriziano: Marina Giulia, la spiaggia di Grado all'altezza dell'incrocio tra Viale del Sole e Via Svevo, la foce del fiume Isonzo. Anche in questo caso non sono emerse criticità. La provincia di Udine, che concentra il tratto più esteso di litorale regionale, è stata interessata da 4 campionamenti. I controlli hanno riguardato la foce del fiume Stella nel territorio comunale di Precenicco, la foce del tagliamento a Lignano Sabbiadoro, lo scarico del depuratore della località balneare e il tratto di mare del lungomare Trieste all'incrocio con via Gorizia. Tutti i punti sono risultati entro i limiti di legge. L'indagine ha però evidenziato una criticità sul fronte dell'informazione ai cittadini. In nessuno dei 10 siti monitorati sono stati trovati cartelli riportanti i dati sulla qualità delle acque, mentre la segnaletica relativa al divieto di balneazione è stata rilevata in un solo caso, alla foce del tagliamento. I risultati sono stati presentati oggi a Grado, dove si conclude la tappa regionale della 2 giorni della 40ª edizione di Goletta Verde, la storica campagna dedicata al monitoraggio e alla tutela del mare e delle coste italiane. Grado, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Con l'arrivo dell'estate, per molte famiglie inizia uno dei periodi più delicati dell'anno. Le ferie e la chiusura di numerose attività rischiano di accentuare situazioni di fragilità, soprattutto tra gli anziani, a occuparsene a Trieste, la Prosenectute. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti, che oggi presenterà il libro di Itti, Drioli, Italiani come voi, con la vicenda dei 300.000 esuli istriani, fiumani, dalmati e giuliani costretti a fuggire dalle loro case tra il 1947 e il 1954, dopo l'assegnazione delle loro terre alla Jugoslavia comunista. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Carlo Morello e Caterina Cabrelli. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
6: Stagione di viaggi e di relax, l'estate è anche il periodo dell'anno in cui più è necessaria l'attenzione nei confronti degli anziani, non solo affaticamento fisico per il caldo con conseguenze sulla salute, ma soprattutto c'è il rischio di isolamento e solitudine. La Prosenectute di Trieste, col centro Crepaz, si dedica al coinvolgimento sociale e relazionale di chi vive la propria terza età. La direttrice generale Deborah Marizza.
7: Offriamo innanzitutto il servizio di trasporto, che diventa fondamentale per la maggior parte di loro, perché gran parte di questi anziani sono anziani fragili con difficoltà motoria, pertanto i normali mezzi di trasporto diventano difficilmente accessibili. Noi li andiamo a prendere a casa e riportare a casa, ci sono sempre 2 volontari che fanno questo servizio di accompagnamento e poi appunto durante la giornata offriamo un calendario di attività a seconda della stagione, che vanno dall'attività vita motoria, alla lettura del giornale Quattro Ciaccole su Cosa Dice il Giornale, un'attività di quando arrivano, e poi il pomeriggio e dopo il pranzo invece ci sono tutta una serie di laboratori legati invece al recupero della memoria, allo stimolo, alla ricognizione cognitiva, al recupero del patrimonio di ciascun anziano nell'ambito di lavori di gruppo. Ecco, a noi ci piace molto che tutte le attività siano attività che creino relazione. L'età media delle persone che ci frequentano sono intorno agli 80-90 anni, proprio perché cominciamo a dare un servizio di supporto alla fragilità. Ci si informa, ci si iscrive e poi in base a quello che viene intercettato, il bisogno che viene intercettato, l'esigenza che si percepisce, si crea un programma su misura a seconda delle necessità di quella persona.
6: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria.

0: Oggi parliamo di una storia familiare che diventa la storia di un intero confine, di un'intera popolazione. Una storia che attraversa Isola d'Istria, Trieste, l'esodo, la politica, la guerra e la difficile convivenza tra identità diverse. Lo facciamo con Itti Drioli, giornalista già firma del Piccolo e del Quotidiano Nazionale, che nel suo primo libro, Italiani come voi, pubblicato da Solferino, racconta la vicenda della sua famiglia e in particolare quella del padre Luigi Drioli. Un racconto che insieme memoria privata, documento storico e riflessione civile. Benvenuta quindi a Sconfinamenti a Itti Drioli.
1: Grazie, buonasera e grazie per avermi invitato a una trasmissione che si chiama Sconfinamenti. Trovo un titolo molto bello.
0: Grazie, sì, un titolo in linea con l'attualità, diciamo così. Partiamo dal principio. Chi è Itti Drioli? Giornalista, per chi non la conoscesse, appunto si diceva piccolo, adesso che vive a Roma. Facciamo un po' una breve racconto.
1: Prima di tutto sono un'anziana signora di 79 anni, forse dalla voce mi si è abbassata molto, si capisce anche questo. E ho cominciato lavorando come maestra elementare, mi sono laureata in lettere mentre insegnavo a scuola, ho fatto 12 anni di scuola a Trieste, sia ai Campi Elisi che in Grecia, conoscendo realtà anche molto diverse, e avrei continuato, perché lo trovo il lavoro più bello che ci possa essere, crescere dei bambini. Certo. Ai miei tempi poi c'era un'unica maestra, non c'erano due maestre per classe. E solo che era un lavoro faticosissimo, come impegno, perché sei al centro dell'attenzione e devi fare attenzione almeno a 25 creature, e non era neanche socialmente riconosciuto, una cosa che ho sempre trovato indegna.
0: Beh, questo forse anche tutt'oggi, no? Forse, certo.
1: Esatto, sì. Ho detto, l'ho sempre trovato indegna, perché vale ancora. È un lavoro così importante che è remunerato malissimo, ma che poi anche da molte persone che lo esercitano viene, diciamo, sottovalutato, perché appunto non ha un riconoscimento sociale. Vale molto questa cosa del riconoscimento, anche nel mio libro ne parlo a proposito dei profughi, insomma, avere un'identità che sia visibile e rispettata. E dopo la laurea, era una laurea negli anni 70, ai tempi del femminismo, e io amavo molto la letteratura, ho abbinato le due cose, ho fatto una laurea sull'influenza del femminismo nella letteratura femminile italiana di quegli anni, degli anni 70. E quello mi ha appunto infatti iniziare una collaborazione alla RAI, proprio la vostra, RAI del Friuli Venezia Giulia. C'era una trasmissione che si chiamava Neppure con un fiore, mi ricordo io. E poi da lì delle cose televisive, ho fatto un articolo, stavo facendo un servizio sul campo profughi di Padriciano, che allora era il mito dell'est o qualcosa del genere. No, dell'ovest, non dell'est.
0: Sì,
1: e con quello avevo avuto una notizia in anteprima che chiudevano il campo, e ho provata

0: facendo una conoscenza a Roma, ho provato a proporlo a Roma e me l'ha preso Paese Sera, e da allora ho cominciato una collaborazione a Trieste. Insomma, da quello poi sono arrivata al Piccolo e poi insomma ho lasciato la scuola.
1: Spiccato il volo. Dopo,
0: spiccare il volo, non lo
1: so. Diciamo così, nel mondo del giornalismo,
0: pesante,
1: ecco, sì.
0: Un pesante gabbiano.
1: Vabbè. E, italiani come voi, il titolo del suo libro, perché, domanda che le avranno fatto in tanti, immagino, da esuli istriana, giovane, piccola all'epoca, perché questo libro è arrivato solamente oggi?
0: Sì, è una domanda che mi hanno fatto tanti. Perché un libro difficile, ha voluto essere un libro non di cronaca, di puro racconto di fatti, ma una ricerca emotiva, interiore, interiorizzata di quanto la tragedia vissuta e comunque gli avvenimenti vissuti abbiano influito poi sulla nostra famiglia. Noi eravamo... C'era mio padre, che era, diciamo, il centro, il fulcro di tutta la nostra vita, mia mamma e quattro sorelle, quindi cinque donne intorno a quest'uomo idealizzato, mitizzato, e, giustamente anche,
1: sì,
0: però insomma, molto importante, che ha condizionato, credo, anche il corso della nostra esistenza.
1: Il libro è focalizzato sulla figura di suo padre, no? Luigi Drioli, e del quale emerge da romanzo una figura quasi appunto romanzesca, e lei aveva capito a un certo punto che suo padre aveva vissuto eventi straordinari e non una vita normale, anche se partiamo dal presupposto che all'epoca si usciva da una guerra, penso che nessuno vivesse vite normali come quelle che possiamo comparare a quelle di oggi.
0: Ma io me ne sono resa conto soprattutto scrivendo, perché in realtà in famiglia, la famiglia uno la vive, non la pensa.
1: Non la somatizza subito, sì.
0: E quindi non ci si rende neanche conto, sia le mie sorelle maggiori di me che io, eravamo venute, arrivate a Trieste, cacciate, non di nostra volontà, perché essendo mio padre in carcere, mia mamma non avrebbe mai lasciato l'Istria, insomma, lasciando lui in carcere. E eravamo solo con la voglia, arrivate a Trieste, appunto, di cominciare una vita normale come tutti gli altri, essere integrate. Poi all'età mia, che ho 8 anni, i bambini sono tutti molto conformisti, quindi volevo ripetere quello che avevano gli altri, che infatti ho scritto, mi è venuto, non è che l'abbia costruita. Per me la normalità, quando raccontavo che volevamo, appunto, cercavamo la normalità, per me la normalità era dire anch'io, cioè
1: anch'io,
0: quello che facevano gli altri. E non lo so che altro mi chiedeva, ho perso il figlio?
1: No, quando ho capito che suo papà era, non era una... una vita normale, ma appunto perché suo papà, ricordiamo, era nel CLN dell'Istria, prima contro i tedeschi. Poi
0: era del 1902, quindi ancora pieno impero austro-ungarico, l'Istria era, e molto legato al fratello maggiore, che aveva 2 anni di più e che era un irredentista. Insomma, si direbbe sfegatato oggi, cioè molto. E, per cui ha assorbito tutta la cultura mazziniana, ero mazziniano puro, con sia gli ideali, l'unità d'Europa, la Repubblica invece che la monarchia, insomma, e anche il forte patriottismo. E mio padre è stato naturalmente un antifascista, perché il mazzinianesimo, e il partito repubblicano che si ispirava a Mazzini era un partito di sinistra che poi con l'arrivo di Mussolini si è spaccato in due, ha scelto di aderire al fascismo e una parte invece della quale faceva parte mio padre di rimanere e di fare anzi una resistenza, e che erano con Giustizia e Libertà, con il Partito d'Azione, poi Giustizia e Libertà. Per cui mio padre fa il CLN nel 43 come antifascista per combattere i nazisti che ancora erano, anzi
1: appena arrivavano.
0: Esatto, la reazione nazista e fascista. Dura era un comitato unitario dove c'erano democristiani, socialisti, il Partito d'Azione a cui apparteneva mio papà e anche comunisti.
1: Però che non filotitini, immagino.
0: All'inizio no, apparentemente no, all'inizio, ma invece nel giro di un anno e mezzo si è rivelato che lavoravano lì per portare all'annessione con la Jugoslavia, ed è arrivato il Fronte Popolare Sloveno che ha chiuso diciamo la baracca sciolto il CLN. E ha costituito un comitato insomma fatto di fedelissimi in maggioranza sloveni, qualche italiano comunista, ma insomma tutti per fedeli a Tito.
1: Allora io direi facciamo una piccola pausa, una prima pausa musicale, e poi rientriamo per parlare con appunto Iti Drioli del suo primo libro Italiani come voi, pubblicato da Solferino.

0: Sfumiamo Chopin con la sua opera notturna numero 3 e torniamo a parlare con Iti Drioli del suo libro Italiani come voi. Ci siamo lasciati parlando appunto di suo padre, figura sulla cui è incentrato il romanzo, e parlando appunto della sua clandestinità prima durante la guerra contro i nazifascisti e successivamente contro i titini. A un certo punto, storia comune a molti italiani di Istria, anche familiari di tanti di noi, e a un certo punto vengono cacciati da casa. Voi venite cacciati da casa, lei era una bambina, no? E il tutto avviene, sì, se non erro, il 6 novembre del 53, ovvero, sì, nei giorni in cui a Trieste, capoluogo della Venezia Giulia, si manifestava della zona A per tornare in Italia. Una giornata, sì, dalla doppia valenza, doppia importanza. Come vede il giorno d'oggi quella giornata?
1: Ma erano, tra l'altro, era quasi una settimana che c'erano
0: morti, di proteste. Era già 3-4 giorni, sì.
1: Quel giorno il culmine, ma la vedo come una grande, l'ennesima grande ingiustizia che si sposa sempre con la violenza, quando c'è, le due cose vanno sempre insieme. Perché poi i triestini avevano sentito come nemici gli inglesi, erano loro che avevano dato ordine ai celerini di sparare sui manifestanti.
0: Sì, Winterton.
1: E questa, sì, era il governatore, no? Se non sbaglio. E questo fatto di... loro erano gli occidentali che avrebbero dovuto anche aiutare, proteggere la soluzione del confine con rispetto all'Italia, insomma, perché l'Italia, avendo perso la guerra, non poteva pretendere molto. Sì. Però, essendo occidentale, dichiaratamente occidentale, era legata agli inglesi e agli americani, no? Certo, ai russi di Stalin, no? Come c'erano queste potenze che si stavano per anni, sono stati credo 10 anni, sì, a definire la situazione al confine orientale, e che si è conclusa col memorandum di Londra. E anche lì, anche rivedendo questa storia, le cronache di allora, io non sono uno storico, quindi vanno prese con cautela le cose che dico, le prendo io stessa con cautela, perché non posso fare affermazioni insomma trancianti. Però sicuramente vedendo la confusione che c'era stata, che e la mancanza di l'ipocrita, ecco, questo lo posso affermare, l'ipocrita non volontà di venire incontro all'Italia, insomma, perché è stata, quando hanno chiuso poi con il memorandum di Londra, rimandando la definizione dell'attribuzione dell'Istria al
0: trattato
1: di Osimo, a 20 anni dopo, c'era già invece il patto fra Tito e gli inglesi e gli americani di dare l'Istria a Tito, cioè era già stato non dichiarato, hanno aspettato 20 anni. Non lo so, non è che riesco a dire molto su quel giorno in particolare, ma io vedo che sono situazioni che si ripetono poi, no? In altri confini, per quello ho detto che mi piace.
0: La storia non si impara e si finisce con ripeterla, come diceva.
1: Esatto.
0: E poi a un certo punto voi arrivate a Trieste, e come siete stati accolti?
1: Beh, appunto, siamo venuti a Trieste nel giro di 3 giorni. Perché
0: non siete riusciti ad arrivare subito? No, prego, prego.
1: No, la notte del 53 sono venuti a casa, eravamo mia mamma, mia sorella Sandra, io e le altre due sorelle erano in collegio a Trieste e ci hanno cacciati proprio con i fucili in mano e quindi mamma ha chiesto almeno 3 giorni di tempo, primo per andare a salutare mio padre, per dirgli che dovevamo andare
0: in carcere, no? Sì.
1: E poi insomma per mettere su un po' di cose su un camion e siamo arrivati a Trieste. Abbiamo avuto ci hanno assegnato una stanza nell'albergo Impero, non so se mi dice qualcosa.
0: Dice cosa, perché anche mio papà era finito là, quindi sì, sono presenti, i miei nonni.
1: In Piazza della Libertà.
0: Libertà, sì.
1: Era questo grande albergo requisito per i profughi e siamo state fortunate perché almeno avevamo una stanza con le mura.
0: Sì, non suddiviso in box.
1: Dei silos o le capanne di latta dei campi profughi di Padriciano e del Carso. Cioè, c'erano situazioni ben peggiori della nostra. Solo che appena arrivate mia mamma è crollata, perché bisogna calcolare che mio padre era stato messo in carcere nel 48 e per 5 anni lei ha subito ogni tipo di vessazione, di provocazione. Per cui è stato proprio un crollo nervoso, un colasso.
0: Comprensibilissimo.
1: Ed è stata ricoverata in ospedale. E quindi Sandra e io, che eravamo le piccole, io ho 8 anni, Sandra, no, io non 8, 6 anni, Sandra 12, siamo andate in collegio, siamo le Duca andato Gesù Bambino in via Italo Svevo, non so se le dice qualcosa come strada.
0: Sì, chiaro, chiaro.
1: Era stato fatto apposta per, credo, sì, costruito per i profughi. Era un collegio di suore e dove noi siamo rimaste finché papà non è uscito dalla carcere. Perché mio padre è stato...
0: Sì, nel frattempo suo padre, quanto è rimasto in carcere? Perché voi siete venuti a Trieste, però lui è rimasto là, no?
1: E lui è stato arrestato nel 48, io ho 11 mesi, e liberato nel settembre del 55, avendo fatto, se, come scrive lui, 7 anni, 6 mesi e 7 giorni di carcere. Era stato condannato a 12 anni. E poi in appello la pena è ridotta a 10 e poi con il memorandum di Londra c'è stato uno scambio di prigionieri. Adesso li vediamo in continuazione questi scambi, no? A Gaza come in Ucraina, come... E con questo scambio erano usciti lui e Salvatore Perentin, che è stato suo compagno di processo, di carcere, erano sempre legati insieme, e noi alla famiglia di Perentin, e sono venuti via, insomma, un po' prima.
0: Certo.
1: Hanno fatto 7 anni, appunto, 7 anni e mezzo, invece che, ma questo scambio è stato, mio padre ci ha sofferto molto, perché hanno scambiato i prigionieri politici, come mio papà e Perentin, con 2 delinquenti comuni, che avevano strozzato col filo di ferro un giovane italiano che aveva osato parlare in italiano in una osteria di Vero Sandra.
0: Addirittura.
1: L'avevano aspettato fuori e strozzato.
0: Quindi con degli assassini praticamente. Sono stato...
1: Con degli assassini, i quali poi non sono tornati in Jugoslavia, sono rimasti in Italia, non sono stati liberati.
0: Sì. Ah, sono stati semplicemente liberati, quindi più che scambio è stata una roba, non è stata bionivoca, ma solo...
1: Certo, era uno schiaffo,
0: un'ulteriore,
1: diciamo, un'ulteriore prova di forza, dimostrazione di... Ma vediamo anche oggi, no? Situazioni simili, insomma...
0: Sì, sì, per carità. Voi comunque siete arrivati a Trieste, come siete stati accolti? Perché poi nel suo libro c'è anche si parla appunto dell'aiuto che avete ricevuto, no? Anche anche questa è una storia che si ripete anche oggi. Sostegno, c'è qualcuno che riesce a tendere una mano in queste situazioni?
1: Sì, questo è un lato molto bello, perché io proprio lì, riprendendo in mano queste, gli appunti di madre, perché questo libro nasce da tanti appunti volanti che ha scritto mio papà su pezzi di carta improvvisate, sì. È un diario di una quarantina di pagine scritto da mia sorella Vittorina, la maggiore, che aveva ricordi, era l'unica di noi che ricordava molto bene tutte le vicende familiari, mentre le altre tre, insomma, noi avevamo rimosso tutta la nostra storia, perché era troppo dolorosa.
0: Sì, un classico, sì.
1: Sì, è venuti a Trieste. C'è stato da un lato un gelo, la freddezza, l'indifferenza, veramente non vedere, l'invisibilità nostra e la noncuranza degli altri. Ed è questa è stata una cosa che sentivamo sulla pelle, che io poi sentivo molto a scuola. E dall'altro lato però episodi, piccoli episodi di grande umanità. E mi ha colpito appunto, leggendo questi appunti, che in situazioni le più disparate, mio padre era rimasto senza un lavoro perché... avendo 55 anni, visto che 8 li aveva passati in carcere,
0: certo. E
1: non poteva più accedere agli impieghi pubblici, stare impiegato, che so, alla società del gas, anziché, e non era fuori come età, non aveva la possibilità di lavorare in negozio con il fratello minore che aveva messo su un negozio a Trieste durante la prigionia di mio padre, perché fratello riteneva che in due famiglie non ci si potesse mantenere, e era veramente, per qualche anno si è trovato malissimo. Cioè, grandi feste appena arrivato, in giro di pochi mesi, poi dimenticato, gli hanno decurtato il sussidio.
0: Insomma,
1: sì, perché avevano decurtato i fondi ai profughi, e il suo partito, cioè il CLN, che si occupava di questo, aveva decurtato anche il sussidio a lui. Però ecco che arriva, che so, il colonnello Fondasabio, ad esempio, il genero di Italo Svevo,
0: certo,
1: che era marito di Letizia, la figlia di Seo, avevano tre figli magnifici, bellissimi, se si vedono le foto, e tutti e tre all'università, tutti e tre morti in guerra, due nella campagna di Russia e il terzo combattendo accanto al padre che dirigeva la rivolta del 25 maggio contro i, no, del 25 maggio, del 25 aprile, contro i tedeschi. Mm.

0: quando c'è stato il tentativo di, appunto, di giustizia e libertà prima che arrivassero i titini di liberare. E allora, lui che era fondasario, era il contatto del CLN di mio padre, tra l'Istria e Trieste, insomma, mio padre era rimasto in Istria come CLN e fondasario era il suo contatto triestino, gli ha prestato dei soldi per cominciare un'attività. E altrettanto, anzi, fondasario credo che glieli ha regalati, come e un altro, un democristiano, Zacchigna, glieli ha prestati dicendo: me li darai quando potrai, tieni e comincia a aprirti un negozio. Sono cose
1: che aprono il cuore, male. Chiaramente.
0: Sì.
1: A questo punto un'ultima domanda, tornando al libro: perché ha scelto proprio il titolo Italiani come voi?
0: Ma devo dire che il titolo l'ha scelto l'editore, perché io nell'introduzione, lui è stato, insomma, attratto da quello che avevo scritto nell'introduzione, dicendo: noi istriani siamo italiani come voi, cioè quando dico voltatevi, guardateci, ci siamo anche noi, insomma, siamo quelli dell'esodo, ci siamo portati via anche i morti nelle bare, siamo italiani come voi, e rivolta agli italiani, cioè insomma noi eravamo veramente esuli in patria, perché... abbiamo lasciato per l'Italia, abbiamo lasciato una terra italiana, ci siamo trovati in Italia, insomma, come estranei, non è un'accusa.
1: Stranieri in patria,
0: perché, sì. Non è un'accusa, perché succede dappertutto, cioè una cosa proprio...
1: Si usciva dalla guerra, era lo stesso paese, era in ginocchio.
0: Sì, infatti...
1: No, un'ultima domanda, e visto che ci abbiamo verso la conclusione. Oggi si parla molto di foibe ed esodo grazie alla legge sul giorno del ricordo.
0: Sì.
1: Secondo lei c'è maggiore consapevolezza oppure persistono ancora semplificazioni eccessive o contrapposizioni ideologiche?
0: Beh, a me pare che ci sia lentamente un cambiamento. Ad esempio, già... il contenuto di questo libro riguarda una persona che è stata anticomunista e antifascista, cioè, e se ne parla, voglio dire, mentre c'è stato un lungo periodo in cui o non si è parlato per niente della vicenda istriana, la si è tenuta congelata, oppure parlandone era sempre monopolio di un nazionalismo, insomma,
1: di una parte politica,
0: di parte, ecco, completamente da parte. Adesso si sta facendo strada, almeno nei contatti che ho avuto io per questo libro, non per altri motivi, un po' la consapevolezza che bisogna conoscere la storia anche degli altri per poter, non dico condividere, perché
1: non si può parlare,
0: non ho vissuto,
1: esatto,
0: però per poterla capire, per capire perché insomma la colpa non è solo di uno, non è tutta di uno, ma può essere o la colpa oppure la ragione, tra virgolette, insomma, può essere di entrambi. Non lo so quanto dura, no? Perché purtroppo quello che vediamo nel mondo sta cambiando proprio aria, no?
1: Come si diceva, non si impara niente dalla storia, appunto.
0: Sì, esatto.
1: Bene, noi siamo arrivati in conclusione. Ringraziamo Itti Drioli per essere stata con noi a Sconfinamenti quest'oggi, per condividere con noi il suo libro Italiani come voi. È un racconto che attraversa, come abbiamo visto, le vicende del Novecento lungo il confine orientale e che ricorda come dietro le pagine, le grandi pagine della storia, ci siano sempre persone, famiglie, scelte e sacrifici, e non solamente un libro di storia asettico. Grazie ancora per essere stata con noi.
0: Grazie, grazie a lei e a tutti voi.
1: In conclusione, spazio alle anticipazioni dell'inserto della Voce del Popolo in Più Dalmazia e al sommario del bisettimanale Panorama, come di consueto. Per quanto riguarda il nuovo numero dell'inserto in Più Cultura, in edicola domani assieme alla Voce del Popolo, Elena Labus Bacic propone un'intervista con l'operatore culturale e musicista fiumano Ivan Sharar, a margine della seconda edizione dello Slow Motion Festival di Abbazia, del quale è organizzatore. Ivana Precetti racconta la storia di un teatro in via Doleaz a Fiume che animò per decenni la vita culturale della città nella seconda metà del XIX secolo, per poi scomparire senza lasciare traccia. Jan D'Alessio propone un'analisi del romanzo distopico La strada di Cormac McCarthy, che quest'anno compie 20 anni. Segue la rubrica Qual è il tuo libro preferito, in cui la giornalista, scrittrice e redattrice Rosanna Turcinovic-Giuricin presenta la sua selezione di 5 libri che le sono rimasti più impressi. Nell'ultima pagina, Ornella Sciucca propone la sua recensione del romanzo breve Do amiche le vece del cor, in dialetto fiumano, di Florinda Kleviser e Ivana Precetti Bosicevic. E infine, appunto, come dicevamo, il sommario del bisettimanale Panorama in edicola non solo in Istria, ma anche a Trieste e Gorizia. E in primo piano, continuità e qualche rottura. La comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia ha scelto per la 10ª volta della fondazione dell'associazione i propri rappresentanti nell'Unione Italiana di Fiume e i suoi massimi vertici. Per la rubrica Opinioni, 2 presidenti, una sola sfida. Il futuro dell'Unione Italiana dipenderà dalla capacità del presidente Marin Corva di diventare un leader morale e dal coraggio di Paolo De Marin di disegnare una giunta che ponga almeno le basi per cambiare il paradigma di una minoranza in crisi. Attualità. Il governo Janša IV è operativo. La squadra del governo sloveno è composta da 15 ministri provenienti da diverse generazioni e regioni del paese. Frontiere, avanti con i controlli. Roma e Lubiana decidono di prorogare fino a dicembre la sospensione di Schengen. Un croato nel board della BCE. L'ingresso di Branko Vujčić viene interpretato anche come un gesto di apertura verso i paesi membri più recenti dell'Eurozona. L'inflazione intanto continua a correre. A maggio le stime preliminari di Eurostat indicano un più 3,2% nell'area euro, il valore più alto del settembre 2023. Interviste, il sapere giuridico al servizio della comunità. Franco Gergia, preside della Facoltà di Giurisprudenza di Fiume, sul ruolo di diritto nella società contemporanea, la formazione, il rapporto tra istituzioni, territori e trasformazioni tecnologiche in un contesto sempre più europeo e transfrontaliero. Scenari, arsenali che crescono, la rivalità storica e una radicata sfiducia reciproca stanno innescando una silenziosa ma vigorosa corsa al riarmo tra Croazia e Serbia, trasformando la regione in uno dei laboratori geopolitici più polarizzati d'Europa. Società, l'Europa vuole sradicare la povertà entro il 2050. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2025 era in difficoltà oltre il 16% della popolazione. Tra passato e presente, l'Italia è anche donna. Celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana ci permette di riconoscere il lavoro di tutti coloro che hanno ricostruito il paese. Storia e memoria. L'isola della solidarietà nel cuore dell'Adriatico. Tra il 1942 e il 43, oltre 400 ebrei furono accolti dalla gente di Lesina. Ritratti, Gianni Brezza, la TV e l'amore per Loretta, un artista istriano, nato a Pola, diventato icona dello spettacolo italiano, attore, ballerino e coreografo. Autori, Tito Alvarado, poeta e lottatore per la pace, cileno di nascita e canadese di adozione, opera nell'ambito della cultura non solo letteraria, noto per il progetto Palavra nel Mondo. Palcoscenico La Contrada, mezzo secolo oltre i confini. Ne parla Panorama con Livia Amabilino, direttrice artistica del 2006, a margine del conferimento del sigillo 300esco della città di Trieste. Vivere nel teatro e per il teatro, la donna, l'attrice e la pedagogista, Neva Rosic si racconta in un libro. Per le mostre Scorci urbani e paesaggi, l'Accademia Croata delle Scienze e delle Arti rende omaggio a Menci Clement Črncić con una retrospettiva online di vedute realizzate tra fine 800 e prime del 900, conservate nel suo gabinetto di grafica. Reportage Le Gole di Tolmino, scenari danteschi situate nell'alta valle dell'Isonzo, tra canyon spettacolari, fiumi che si intersecano, paesaggi suggestivi e storie da conoscere, sono un luogo spettacolare. Poi le rubriche Ambiente, Cupole di calore, sempre più frequenti e diffuse, Spazio, Vivere sulla Luna all'italiana, Alimentazione a tutta frutta e infine la consueta Enoguida. Baracca, l'anima autentica della Dalmazia nel calice, la cantina nata tra Sebenico e Vodizze, circondata da antichi muri in pietra e dai resti di una basilica paleocristiana, ha costruito la propria identità unendo tradizione familiare e visione contemporanea. La sua filosofia produttiva si basa sul rispetto assoluto dell'ambiente. Quindi siamo i nostri microfoni a questo punto, siamo giunti alla fine, si chiudono qui. Grazie per essere stati anche oggi con noi a Sconfinamenti, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Carlo Morello alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: E allora, l'intelligenza artificiale è davvero scatenata, Orietta Berti, e ci ha comunicato un'energia. Io mi sono stancato quasi.
1: Io stavo lì, dico, boh, ma come fa?
0: Così, poi con la sua voce tranquilla,
1: carina,
0: lei non si ferma.
1: Perfetta,
0: non si ferma
1: allegra,
0: un attimo.
1: No,
0: questo è il suo nuovo singolo.
1: Due, tre cose al giorno, e certo,
0: sì, che
1: vado
0: ci
1: qui,
0: vuole?
1: Vado lì.
0: Parto per il tour, ce n'ho anche un altro.
1: Fino a ottobre.
0: Comunque, si chiamava Quadri, Cuori, Picche e Fiori, era il nuovo singolo di Orietta Berti. Continuiamo a parlare di musica, rimaniamo più o meno da quelle parti, in okay. Emilia, perché a Bologna il Sequoia Park Festival, proprio con il direttore artistico Gualtiero Sabatini a parlarcene. Benvenuto Gualtiero.
2: Grazie mille, buonasera a tutti.
0: Allora, ci siamo, no? Siamo in partenza praticamente.
2: Sì, partiamo stasera con Nicap, una partenza davvero esplosiva. È una band che abbiamo rincorso per
0: è
2: per
0: la band
2: un
0: del
2: anno.
0: Momento, devo dire, perché la inseguono un po' tutti e non tutti riescono a prenderla, per cui complimenti Gualtiero.
2: Siamo stati molto fortunati a riuscire a concedere alla band l'apertura della nostra rassegna e ne siamo davvero molto felici.
0: Allora, parlaci un po' di questa rassegna al Parco delle Caserme Rossa di Bologna, proprio nel Cuore Verde. A Bologna non è certo il primo anno questo, ma è sempre quello che vi muove, cioè la sua identità trasversale, il riuscire ad attraversare generi, linguaggi, personaggi, dall'alternative al cantautorato, insomma, quello che vi guida è questo?
2: È esattamente questo, è la rassegna dei bolognesi e questa è la cosa importante per noi, quindi Bologna è protagonista della musica dal vivo all'interno del Parco delle Caserme Rosse ed è un festival per tutte le età, e per tutti i palati.
0: Per tutti i palati, cominciamo con i Nicap, se non sbaglio chiudiamo con Caparezza, qualcosa del genere, ma avremo anche non soltanto italiani, con Fulminacci, vedi, parlavamo prima di Fulminacci, c'è anche Fulminacci, ma ci sono gli Idols, ci sono appunti i Nicap, insomma davvero trasversali, Subsonica, che quest'anno hanno festeggiato il loro trentennale.
2: Sì, chiudiamo con Luché, ma come avete detto giustamente voi, ce n'è per davvero tutti i gusti, ci sono gli Opeth, i Subsonica, gli Idols, Morad, spaziamo davvero su tantissimi generi musicali e ci va benissimo così. Siamo alla sesta edizione, ma lo spirito è un po' quello del primo giorno.
0: Riuscite a portare, oltre alla musica, quindi tutto quello, la forza comunicativa, la forza emozionale della musica, anche altre cose, perché ci sono aree dedicate al food e attività collaterali, quindi insomma un'esperienza a 360 gradi.
2: Sì, abbiamo il mercato degli ulivi, chiamato così da noi, è lo spazio dedicato alla socialità del quartiere ed è un punto di ritrovo non solo per gli appassionati di musica prima di entrare ai concerti, ma è uno spazio dedicato al vicinato, ai bambini, a tanta gente che non è nemmeno interessata ai concerti ma vuole solo trovare volti amici e numerose persone e appuntamenti.
0: E quindi diventa uno spazio di socialità importante in una città come Bologna, spazi di socialità che nelle grandi città sono sempre più importanti.
2: Sì, noi siamo un progetto di prima periferia e vestiamo e abitiamo il Parco delle Caserme Rosse per un mese, 10 giorni, un mese e mezzo con i montaggi. E ormai diciamo che ci siamo abbastanza comodi.
1: Parlavamo del fatto che siete alla sesta edizione, no? È sempre una crescita delle presenze, vedo anche un po' i numeri degli scorsi anni. Quest'anno cosa aspettate?
2: Quest'anno il progetto Parco delle Caserme Rosse, quindi Sequoia Music Park, Bonsai e Mercato degli Ulivi, toccherà le 150.000 presenze. È la dimensione massima a cui aspiriamo, quindi non vogliamo
0: anche
2: implementare
0: questi
2: numeri.
0: Anche perché non entrano di più poi alla fine.
1: Spingitori
0: di festival.
2: Esatto. No, per noi non è importante fare dei picchi, ma far sì che la rassegna sia sostenibile nel mese di evento. Quindi non vogliamo diciamo intasare la città, ma vogliamo rendere tutto vivibile per un mese e 10 giorni.
0: Un mese e 10 giorni, sono tanti gli appuntamenti, quindi un periodo molto forte. Leggevo a proposito di alcune vostre dichiarazioni, e così ci salutiamo Gualtiero, il live deve tornare alla sua originaria vocazione, cioè una sensazione magica di connessione tra il pubblico e gli artisti. È questo che che è la forza del live, secondo te, Gualtiero?
2: Sì, forse ultimamente si è persa un po' la connessione tra l'artista e le persone, un po' oscurate dalle tante tecnologie e dalla troppa voglia di apparire. Quindi noi siamo dell'opinione che bisogna un attimo tornare indietro e tornare un po' alla dimensione primaria della musica dal vivo, ovvero la connessione tra l'artista e il pubblico.
0: Sì, anche perché si è parlato anche del gigantismo dei concerti, no? Che diventano sempre più tecnologici, sempre più giganti, con sempre più gente, ballerini, sopra ballerini, schermi ovunque, e diventa un Luna Park più che altro.
2: E anche per la nostra dimensione green noi pensiamo che bisogna in questo momento togliere e non aggiungere.
0: Mi pare un buon obiettivo. Allora, partite stasera con i Kneecap, ripeto, una delle band del momento che arriva dall'Irlanda e come
1: l'Irlanda
0: torna.
1: L'ha detto, lui ama la musica irlandese.
0: Sì, infatti.
1: Stavi aspettando,
0: sì. È vero. Va bene, grazie a Gualtiero Sabatini, direttore artistico del Sequoia Lake Festival, a partire da questa sera a Bologna, davvero ricco
1: fino al 23 luglio.
0: Grazie Gualtiero.
2: Grazie mille, ciao. A voi, a presto, buon lavoro.
0: Allora, noi torniamo indietro nel tempo invece con la musica, perché magari non te le ricordi, perché era un gruppo americano che ebbe un paio di successi anche qui in Europa molto importanti, ma erano proprio la quintessenza degli americani. Non a caso si chiamavano Boston, cioè,
1: non mi sembra di qualcosa di più.
0: Sono arrivati diverse volte al numero uno con quel tipo di suono che è tipicamente americano, perché prendeva spunti da diverse cose, soprattutto melodia, poi, ma anche la forza dei chitarroni, ma un certo istinto progressive rispetto a quello che era la musica, specialmente nei primi album. Poi, visto il successo avuto, allora si sono concentrati su quelle ballate spezzacuore. Non a caso questa è proprio una ballata spezzacuore, di quelli che davvero si fanno rimpiangere i vecchi amori mai realizzati fino in fondo. Lacrimuccia, anzi lacrimona, direi più che lacrimuccia, esplora quel tipo di nostalgia, quel tipo di sensazione che probabilmente soltanto la musica riesce a suscitare, a far scaturire dal nostro cuore, andando a ripescare le emozioni di quel momento. Ogni momento forse dovrebbe avere...
1: Vediamo la
0: lacrimuccia. Sì, si chiamano Boston e questa è More Than a Feeling. Subito dopo arriva il GR1.
1: E poi torniamo noi di Alien in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ore 17.
5: GR1.
6: Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. Il G7 in Francia, Ucraina protagonista della riunione di oggi. Presente anche Zelensky, che ha avuto un incontro a margine con Donald Trump. Ma al centro delle dichiarazioni del presidente americano anche l'accordo con l'Iran.
7: L'accordo preliminare fra Teheran e Washington verrà firmato in un resort vicino a Lucerna venerdì. Lo fa sapere la Svizzera, proprio mentre nella vicina cittadina francese di Evian, Donald Trump si prende la scena al G7 parlando dell'intesa. Il testo verrà pubblicato presto e contiene un chiaro no all'atomica per l'Iran, assicura. E sullo stretto di Hormuz aggiunge, sarà riaperto venerdì, l'Iran sta già rimuovendo le mine. Ma il presidente americano parla anche della guerra russo-ucraina, ora che il petrolio tornerà a passare attraverso Hormuz, potremmo reintrodurre presto le sanzioni al petrolio russo, ha detto, invitando Mosca a fare un accordo con Kiev. Questo dopo che Macron ha organizzato a sorpresa un trilaterale a margine del summit con Trump e Zelensky nel tentativo di spingere il capo della Casa Bianca a fare pressione su Putin, incontro definito molto positivo dallo stesso Trump, mentre Zelensky è tornato a lanciare un invito al presidente russo per un incontro, stavolta negli Stati Uniti. Invito che il Cremlino ha già respinto. Intanto i leader del G7 hanno annunciato

0: altra pressione sulla Russia con le sanzioni. Valeria Fraschetti, GR1.
1: SpaceX accelera e sale del 17% a Wall Street. Il colosso spaziale di Elon Musk, dopo Amazon, supera per valore anche Microsoft, la quarta al mondo con 2.950 miliardi di dollari. C'è almeno un indagato per accesso abusivo a sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di

0: dell'azienda di trasporto locale di Milano e sono in corso delle perquisizioni. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. La prossima udienza è fissata al 6 luglio. L'inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico che ha portato a 7 arresti. 2 devono rispondere anche dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità che provocò gravi danni con un costo di ripristino di 455.000 euro. Sui social la Premier Meloni ha espresso soddisfazione. L'operazione, scrive, infligge un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, colpire infrastrutture strategiche e mettere in discussione i principi della convivenza democratica. Ancora senza esito le ricerche delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 10 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo.
1: È stato coinvolto anche il soccorso alpino nelle ricerche di Sara e Alisia nei paesi attorno alla casa famiglia che ospitava le sorelline, ma con il passare dei giorni l'ipotesi che si tratti di una fuga pianificata acquista consistenza per i vestiti e i trucchi che hanno portato via con loro e anche per i due telefoni lasciati in camera, forse per non essere rintracciate. Qualcuno potrebbe aver dato loro un terzo smartphone di cui nessuno sapeva nulla, la stessa persona che potrebbe averle aiutate a scappare di notte da una zona impervia senza lasciare tracce. Gli avvocati della madre respingono la ricostruzione del fidanzato di Alisia. Ascoltato dagli inquirenti, ha parlato di un messaggio in cui la donna, che aveva perso la patria potestà, si diceva pronta a portare via le figlie e a nasconderle nella casa di un parente. Non avrebbe neanche le possibilità economiche per farlo, replicano i suoi legali, che accusano i responsabili della struttura di aver avviato le ricerche in ritardo. Intanto i carabinieri analizzano le immagini delle telecamere stradali. La notte della scomparsa hanno ripreso circa 300 veicoli transitare in zona, uno dei quali potrebbe aver aiutato le sorelline a fuggire. Simone Zazzera, GR1.
0: Un asteroide da ieri sera porta il nome del campione italiano del tennis numero uno al mondo, Jannik Sinner. L'Unione Astronomica Internazionale ha accolto la richiesta degli scopritori. L'asteroide orbita nella fascia principale tra Marte e Giove. Sinner, hanno detto, rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Tutto esaurito per la seconda edizione di SOS Palestina, il concerto di beneficenza ideato da Piero Pelù in programma sabato prossimo a Firenze. Tra i numerosi protagonisti attesi anche il FIBA con un'anteprima del tour 17 Re che partirà a breve per celebrare i 40 anni dell'album. L'evento servirà per raccogliere fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 18, un buon proseguimento di ascolto.
2: L'Italia in diretta.

0: lei. È Laura Pausini e nessuno dubitava di questo, e noi invece siamo Germana Brizzolari
1: e Claudio Di Tommasi.
0: Sì, perché siamo qui pronti per voi, l'Italia in diretta, sono le 17 praticamente 9 minuti su Radio 1, il GR1 appena passato. Lei che ha detto che questa canzone è una delle canzoni a cui è più legata in assoluto, perché è una canzone che gli è rimasta nel cuore fin dalla prima volta che l'ha ascoltata nel 1987.
1: Vedi, anno fa, e comunque quando la canta è
0: Umberto
1: piena,
0: Tozzi,
1: proprio,
0: lei è piena, e poi
1: sente.
0: Adesso lei se la porta in giro, no? La porta in giro dopo l'esibizione sold out a Pamplona, si sposta fino ad arrivare negli Stati Uniti, dove ci sarà un'altra esibizione importante alla Madison Square Garden di New York, insomma il luogo simbolo di New York per la musica.
1: Assolutamente. Invece noi adesso abbiamo il nostro spazio social e parliamo in questo spazio di cosa c'è di buono, di cattivo e dove bisogna prestare un po' di attenzione. Allora do il benvenuto a Stefania Garassini, docente di Content Management e Digital Journalism all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Buongiorno.
1: Allora, lei collabora anche con il mensile Domus, con il quotidiano Avvenire, presidente di iArt Milano, associazione nazionale che opera nella formazione, un uso consapevole dei media. Allora, intanto, appunto, la domanda un po' che è il tema del nostro spazio: cosa c'è di buono, cosa c'è di cattivo nei social e anche a che cosa bisogna prestare attenzione?
2: Ma c'è di buono, c'è moltissimo, ci sono moltissime risorse, moltissimi personaggi e anche contenuti che possono essere interessanti, però a patto che siano esplorati in modo attivo dai ragazzi, cioè l'attenzione va posta proprio sull'atteggiamento che si ha quando si naviga e quando si vive nei social, cioè essere attivi, andarsi a cercare le cose che possono essere utili per nutrire una passione, per coltivare appunto un interesse, anche imparare qualcosa. Quindi questi sono l'aspetto positivo, è proprio che internet, non soltanto i social media ma internet in generale, è un grande archivio dove possiamo trovare materiale per tutte le nostre passioni, per i nostri
1: praticamente
2: interessi.
1: Praticamente usando più il link che lo scroll, diciamo così.
2: Esattamente, usando più il link che lo scroll, ha detto benissimo, cioè cercando di crearci noi dei percorsi, e perché in questo modo riusciamo proprio a trarre qualcosa che ci può essere utile. Che cosa c'è di male? È invece l'atteggiamento opposto, quello un po' passivo, che tende a prevalere proprio per come sono costruiti adesso i social media, che se facciamo caso sono diventati molto di più qualcosa da guardare e molto meno qualcosa in cui essere veramente protagonisti, cioè ti propongono dei contenuti che sono appunto scelti dall'algoritmo anche in modo personalizzato, no? Quindi andando incontro ai nostri gusti, però che ci lasciano un po' passivi, noi non dobbiamo fare quasi niente, cioè ci arrivano
1: la cucina e arriva sempre tutto quello, esatto. Io rimango assolutamente a lupa a guardare, perché sono temi che mi piacciono e anche l'algoritmo sa che mi piacciono, e a quel punto passa un'ora senza che me ne accorgo, due.
2: Esattamente, questa esperienza comune lo facciamo, poi troviamo anche cose interessanti appunto, perché vanno nella direzione del nostro, di quello che già ci piace, che già ci appassiona, però ecco, è un uso molto passivo questo, e quindi si espone al fatto di creare dipendenza, di metterci in una situazione, pensando un po' di più magari agli adolescenti, anche di un atteggiamento un po' di chiusura, no? Stiamo dentro quel mondo dove tutto sommato è abbastanza rassicurante, ci arrivano dei messaggi che ci confermano e non ci confrontiamo invece con la realtà, con il mondo delle relazioni vere, con le altre persone. Questo sicuramente è un effetto che può essere prodotto, e l'altro è proprio quello di come funzionano i social, cioè tutti questi numeri, tutte queste valutazioni su noi stessi espongono a un confronto continuo con gli altri, quindi comunque alla fine, anche se noi siamo stati nella nostra stanza, abbiamo navigato mezz'ora, appunto un'ora, abbiamo scrollato un'ora o mezz'ora, alla fine ci sentiamo un po' peggio di come ci sentivamo prima. Questi sono dei dati di ricerche interne a Facebook già di qualche anno fa, da quali si vedeva come le ragazze, le adolescenti che avevano magari già dei problemi col proprio corpo, insomma si sentivano non tanto belle, d'altra parte nell'adolescenza questo è un sentimento piuttosto comune, dopo aver usato Instagram si sentivano un po' peggio perché si erano messe in confronto con il mondo,
1: spesso anche ritoccato, perché poi ovviamente tutto quello che appare non è reale.
0: Se è davvero quello che è. In questo senso, quindi possiamo dire che è un generatore di stress rispetto a quello che stava dicendo, ma come lo definisce lei, anche può diventare il sedativo digitale. Per cui le due cose come si incrociano e come ce ne difendiamo, non tanto noi magari quanto più gli adolescenti.
1: Anche noi.
2: Anche noi, è un po' una battaglia per tutti, no? Siamo un po' nella stessa situazione, noi e i nostri figli, e noi e gli adolescenti. Sicuramente il modo per difendersi è proprio quello di arrivare con qualcosa che vogliamo ottenere da quella sessione di navigazione, da quel momento di visita di siti o di social media. Quindi arrivare, ecco, preparati, avere noi un'idea, avere la consapevolezza anche, questo è molto importante, che possiamo sempre staccarci e quindi riuscire a gestirli in una maniera da essere noi padroni, ecco, non lasciarci governare dalla tecnologia.
1: Più che possiamo, io direi dobbiamo staccarci.
2: Sì, adesso
1: ha scritto anche un decalogo, no? Che prima era composto, appunto, come ogni decalogo che si rispetti, di 10 regole, adesso addirittura sono diventate 12, no? Smartphone, 12 ragioni per non regalarlo alla prima comunione e neanche alla cresima.
2: Sì, perché uno degli aspetti, appunto, che possono aiutarci,
1: l'hanno
2: che possono
1: presa in parola oltre manica, eh?
2: Infatti,
0: sì, infatti
2: uno degli aspetti è sicuramente quello della gradualità, cioè di arrivare un po' più preparati anche con una maturità umana, potremmo dire, no? Quindi ecco, la notizia del giorno, appunto, è questo annuncio di Starmer, di questo divieto sotto i 16 anni, che va nella direzione della gradualità, che non è sicuramente l'unica soluzione, no? Da sola non è la soluzione a tutto, però è certamente un prerequisito, potremmo dire, per poi usarli meglio.
1: Perché proprio la funzione dei genitori è fondamentale, no? Ne parla anche lei in un suo libro, Clicco, quindi educo genitori e figli nell'era dei social network. Ovviamente il cattivo esempio di un genitore che comunque si ipnotizza davanti a un social, davanti a qualunque cosa gli propina internet passivamente, il bambino, il figlio, l'adolescente non può che pensare che quella sia la via giusta, la via normale perlomeno.
2: Certamente, se noi fin da quando i bambini sono piccoli dimostriamo che il telefono, lo schermo è qualcosa che ci attrae, che ci distoglie da loro, è evidente che il messaggio è che lo schermo è più importante, quindi è qualcosa che addirittura è così importante che la mamma e il papà lo guardano anziché guardare il bambino. Quindi certamente si deve partire dai genitori. Per i genitori io lavoro anche a un progetto che si chiama Patti Digitali, che è proprio la proposta di un percorso educativo per i genitori, cioè la possibilità che i genitori si associno, si mettano insieme e decidano di rispettare insieme delle regole sul digitale. In questo modo diventa più facile dire quei no che al momento i genitori devono dire in assenza di una regolamentazione.
1: È il tema
2: devono dire un no
1: della Gran Bretagna, ovviamente, no? Perché a questo
2: esatto.
1: punto non si rischia che l'adolescente sia diciamo l'unico asociale dal punto di vista di internet o dei social, appunto, e tutti gli altri sì, invece c'è una regola comune, e quindi a quel punto mal comune mezzo gaudio, anche potrei dire.
2: Sì, è un po' così, infatti uno degli effetti proprio di queste regolamentazioni, l'abbiamo visto in Australia, è un po' tranquillizzare i ragazzi, perché insomma se non c'è nessuno sui social dei propri amici diventa anche meno attraente la presenza, no? Quindi
1: e tu
2: in
1: sei
2: un
1: normale,
2: certo senso,
1: non sei un diverso, che poi è
2: esatto,
1: quello il
2: rasserenano, se non altro perché non c'è il problema di dover essere presenti, cosa che i ragazzi avvertono come un obbligo, appunto, si diceva prima, stressante.
1: Grazie mille. Allora, Stefania Garassini, docente di Content Management e Digital Journalism all'Università Cattolica di Milano, grazie e buona giornata.
2: Grazie a voi.
0: Arrivederci. La musica Italia in diretta, se prima con Laura Pausini, che però l'ha rifatto adesso, eravamo tornati agli anni Ottanta con la canzone di Umberto Tozzi 1987, adesso siamo proprio negli originali anni Ottanta, più o meno la metà, 84-85, c'era una signora, veniva definita una signora della musica, almeno in quel tipo di suono che prendeva un po' di jazz, un po' di cose comunque soffici, a quei tempi si chiamava anche Chilling Out, e si chiama Sade. Te la ricordi?
1: Come
0: sì.
1: No.
0: E questa è Your Love Is King 1985. 1985, immediatamente riconoscibili già dal movimento, no? Invita a un movimento lento, rilassato. Si chiama
1: Sade. Anche il video era bello.

0: Già, a Germana piaceva anche il video di questo Your Love is King. Lei è Sade, 1985, una vera e propria
1: signora della musica,
0: la signora, signora della musica, specialmente di quel periodo là, che davvero
1: anche come si muoveva,
0: tutta sinuosa, vero?
1: Sinuosa, bravo, sì.
0: Bene, è una lettera d'amore, ma non tanto a un amato, all'amore stesso, cioè nel senso Your Love is King, quindi il tuo amore è il re, è quell'amore che può cambiare la vita. Forse torniamo al meglio, a come si affronta meglio la vita con qualcuno che si ama, chi lo sa?
1: A quello che dicevi all'inizio puntata, 335-699-2949, scriveteci a proposito di quello di cui stiamo parlando, ma anche proponendoci spunti, commenti, quello che volete, WhatsApp audio e WhatsApp testi, quello che preferite. Allora, abbiamo parlato prima con la professoressa della parte, diciamo, sia buona che cattiva dei social, adesso vogliamo parlare del social che non ti aspetti, lo chiamerei così. Benvenuto Emanuele Viotti.
2: Buonasera a tutti quanti.
1: Buonasera, divulgatore storico che crea contenuti su piattaforme tipo Instagram e YouTube. Allora, intanto una definizione, così mettiamo i cappelli, oggi vado di titoli. Possiamo definirti un content creator storico?
2: Ma, sì, nel senso che creo dei contenuti a tema storico e archeologico, però io preferisco considerarmi un divulgatore storico, perché per me i social sono solamente un mezzo rispetto a quello che è la parte principale del mio lavoro, che è trasmettere delle informazioni.
1: Che è un qualcosa che la storia sta, come dire, virgolette, andando molto, cioè diventa molto attraente per le persone un po' più grandi e ma anche per i giovani, cioè sono incuriositi, gli piace questo discorso della storia e averla su un social è quanto di meglio ci possa essere.
2: Beh, assolutamente sì. Poi Barbero, che immagino che conosciate tutti, certo. In questo senso ha un po' sdoganato i temi storici, perché prima che lui, diciamo, esplodesse su, anche sui social, l'interesse era un po' più basso. Però l'interesse c'è sempre stato, anche perché la storia racconta molto di come siamo arrivati ad essere quello che siamo e per certi versi anche dove andiamo, perché più o meno i comportamenti umani sono sempre gli stessi a livello di gruppi, di masse, e in situazioni simili, purtroppo e per fortuna, gli esseri umani si comportano nella stessa maniera.
1: I famosi corsi e ricorsi anche, direi.
2: Sì, un po' sì, purtroppo sì. Ecco.
1: Purtroppo è poca la novità nelle cose umane, chiamiamola così. Nella descrizione che hai su Instagram scrivi: la storia è figa come un fantasy, ma è accaduto davvero e ci sono le fonti, molto carino.
2: Sì, allora questa è un'idea che mi è venuta perché io sono un grande appassionato del Signore degli Anelli.
0: Ah, beh, siamo in due almeno.
2: Sì, ecco.
1: Qualche milione.
2: Come metà della... ecco, no, ma metà della mia generazione è assolutamente nerd. E c'è una scena nelle Due Torri in cui... Forse ricorderete, parlo del film, ok, non del libro.
1: Ah, perché per me quando si parla anche di libro sono scene, perché io le visualizzo, quindi allora invece stai parlando del film, ok, bene.
2: Sì, adesso il libro è straordinario, però in realtà io ho amato Il Signore degli Anelli con il film, perché non l'avevo ancora letto quando uscì. E allora c'è questa scena in cui ci sono Aragorn e Gimli che difendono il fosso di Helm da soli contro l'intero esercito degli Uruk-hai, forse gli orchi, no, di Isengard. E questa scena, tutti si sono appassionati, che scena epica di film, ma in realtà scene così le troviamo in almeno due occasioni riferite alla Roma antica. In uno dei due casi all'interno dell'esercito di Giulio Cesare, che si trovò a difendere un accampamento romano d'inverno, che quindi non poteva ricevere rifornimenti o sostegno dal resto delle forze di Giulio Cesare, viene attaccato da un'alleanza di Galli e Germani e questi due centurioni da soli difendono la porta di questo accampamento. Quindi una scena epica proprio da fantasy, che però è accaduta davvero, perché la cosa pazzesca della storia è che queste cose sono successe per davvero e noi abbiamo le prove del fatto che siano accadute.
1: E poi c'è anche un'altra di cosa che ricordo molto simile, o almeno mi sembra, no? Anche poi ripresa dal film 300, che difendevano una postazione e poi sono tutti...
0: quello è un altro episodio storico, insomma,
1: appunto,
0: un po' romanzato, però i greci e i persiani.
1: Bravo, ma hai capito? Tutta la parte e ti arriva Claudio De Tommasi e ti dice tutta la lezioncina.
0: Le Termopili.
2: Le Termopili, sì. Poi certo, molto spesso alle fonti dobbiamo dobbiamo un po' fargli la tara, cioè quando uno ci lavora tutti i giorni,
1: come la mitologia, ovviamente
2: esatto, è sempre tutto gonfiato, però molto spesso quegli aneddoti sono successi davvero.
0: Ma cos'è che Emanuele Viotti trova irresistibile nella storia, al punto da doverla raccontare, sentirsi così appassionato da doverla condividere con tanta altra gente?
2: Ma per me la cosa più straordinaria è, nuovamente fuori dai social, nel mondo reale, camminare in certi posti e dire: qui è successa questa cosa. Cioè, qui dove stiamo camminando, 2000 anni fa, questi uomini, queste donne hanno fatto qualcosa di straordinario, tanto che 2000 anni dopo ancora ne stiamo parlando, ed è successo qui e io sono nello stesso posto dove ciò è accaduto.
1: A me questo è capitato a Atene, veramente sentivo la potenza della storia, ho avuto veramente i brividi e un po' le lacrimucce, come dicevamo prima, a proposito di tutta un'altra cosa. Prima di salutare Emanuele Viotti, volevo chiederti una cosa sul commento di magari qualcuno che ti segue, più divertente, il commento più carino che ti è rimasto in testa, che hai ricevuto.
2: Ma allora, i commenti più belli per me mi arrivano in messaggio privato e sono i tesisti che mi chiedono di guardare la loro tesi, mi chiedono che cosa ne penso, o prima di mandarlo al professore o addirittura dopo averla discussa, solamente per condividerla con me. E questo per me è la forma di riconoscimento più alta che una persona che fa il mio lavoro possa riconoscere.
1: Qualcuno un bignami anche veloce, domani ho l'interrogazione.
2: Sì, anche quello, però a loro di solito gli dico: no, guarda, i bignami in storia non esistono, cioè o le cose le conosci tutte dall'inizio alla fine, oppure fatti bocciare e riproponiti la prossima volta.
0: E riparti da zero,
2: la cosa migliore. Anche perché l'obiettivo non è passare l'esame, passare l'interrogazione, ma sapere le cose. Perché se poi noi ci prendiamo degli esami, dei titoli che non meritiamo, e poi non sappiamo le cose che ci sono dietro, a parte non servire a niente, ma è come se avessimo rubato a chi invece quella conoscenza ce l'ha per davvero.
1: È una delle cose più difficili da far capire ai ragazzi e giovani a scuola, che quello è l'obiettivo e non prendere il voto o passare l'esame. Però insomma, questi sono anche piccole e grandi tecniche. Grazie mille Emanuele Viotti, appunto, divulgatore storico che crea contenuti su Instagram, YouTube e tanto in tanti altri posti. Buona giornata.
2: Anche a voi, grazie.
0: Allora, noi ci fermiamo adesso, arriva la pubblicità, c'è il meteo, ma torniamo subito dopo.
1: Sì, assolutamente.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
6: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
7: Vado così ogni mattina? Tutte le mattine.
8: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
6: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteo Radio.
11: In serata il cielo torna sgombro da nubi su gran parte del territorio, eccetto che per deboli rovesci ancora possibili sulle Alpi centro-orientali. Domani, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose, punte di 33-35 gradi sulla pianura padana, vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e contemporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani e mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
13: L'Italia in diretta.
1: 17.32, lo dico pure io ogni tanto l'orario. Siamo qui Italia in diretta con voi ancora per un'oretta e mezza circa. Allora, chiamiamo subito Chiara Rancati della nostra redazione di Milano per sapere la chiusura di borsa. Ben trovata.
14: Buon pomeriggio a voi. È stata un'altra giornata positiva per i mercati finanziari. Sembrano abbastanza convinti ormai che il peggio sia passato per quanto riguarda la crisi fra Stati Uniti e Iran, quindi chiudono di nuovo tutti i listini con il segno più. Milano in particolare è la migliore, più 1,13%, Piazza Affari trainata anche oggi dalle banche, soprattutto dai titoli che sono coinvolti nell'ultima puntata del cosiddetto risico bancario. Queste offerte di acquisto l'una sull'altra, va molto bene Intesa San Paolo, più 2,74%, va bene anche Banco BPM più 1,86% dopo un consiglio di amministrazione questo pomeriggio, da cui però non sono uscite novità sull'offerta che proprio BPM ha presentato a Montepaschi per una possibile fusione. La migliore è però Unicredit, che sfiora il più 4,5% in chiusura, e questo nonostante oggi sia arrivato il no del governo tedesco all'offerta proprio di Unicredit su Commerzbank. Berlino dice è un'offerta ostile, un'offerta che non dà un sufficiente premio agli azionisti. Gli operatori di mercato però sembrano comunque credere che l'operazione andrà in porto, per questo i titoli della società volano. E cala la tensione anche sui mercati delle materie prime, scende ancora il prezzo del petrolio, un altro meno 4%, il Brent, il prezzo di riferimento europeo, passa ormai sotto gli $80 al barile. Per avere un riferimento, un mese fa eravamo a quota 107. Linea a voi.
1: Allora, grazie mille alla nostra collega Chiara Rancati della redazione economica di Milano.
0: Allora arriva la musica, anzi torna la musica con uno, cioè lui addirittura andò a uno dei talent americani famosissimo come American Idol e si ritirò.
1: Perché?
0: Perché non gli piaceva, non si sentiva a suo agio, e da quel momento è partita la sua carriera artistica, perché gli occhi, le attenzioni di tutte le case discografiche, di tutte anche le classifiche, visto è arrivato altissimo nelle classifiche americane, si sono rivolte verso di lui, la sua incredibile capacità di tenere il palco e anche la grande voce che ha.
1: C'è anche un caso di un italiano che ha fatto così, eh?
0: Chi? Sì?
1: Poi te lo dico.
0: Poi me lo dici? Sì. Intanto allora sentiamo lui, che si chiama Benson Boone. Questo è un brano di qualche tempo fa, non nuovissimo, ma che lo identifica pienamente. Beautiful Things.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, grande voce, e dicevi che c'è stato qualcuno anche in Italia che, sì, come Benson Boone ha deciso no, io il talent non lo voglio fare.
2: Sì, assolutamente. Mr. Rain l'ha anche raccontato lui, che sentiva che non fosse la strada giusta per lui. Era il 2013, aveva superato i provini, era stato ammesso, però ha detto no, se n'è andato via, è tornato a casa in metropolitana proprio prima dell'inizio ufficiale.
1: Io penso che sia una cosa che ti dà una tensione, un'ansia,
2: come è arrivato da Sanremo, certo, e poi tutta la sua carriera.
1: Dico però una cosa, come i talent, secondo me, per un giovane ragazzo sono di una tensione di, altro che l'esame di cui parlava il nostro, insomma, storico.
2: Sì.
1: No, l'esame in università è molto peggio perché durano molto di più, tra
2: e
1: l'altro.
2: E poi sei sotto i riflettori di tante persone, non solo del prof, no?
1: E infatti, sei davvero sotto gli occhi di tutti.
2: Poi il giudizio ne parleremo anche nel resto della trasmissione. Adesso parliamo del fatto che in Olanda da maggio è vietata la pubblicità di carne, pesce, combustibili fossili. E noi cerchiamo di capire meglio e il perché, soprattutto con Francesco Gottardi del Foglio. Ciao, ben trovato.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a te. Allora, intanto dici un po' qual è la ratio di tutto ciò.
3: Allora, la ratio di questa iniziativa è innanzitutto una sorta di ripulimento delle coscienze, mettiamolo così.
2: Come con il greenwashing.
1: Greenwashing famoso.
3: Esatto, con l'aggiunta di centrosinistra al governo della città, che ha fatto capire di voler dare un taglio e di denormalizzare delle immagini che negli spazi pubblici, secondo loro, vanno equiparate al ruolo nocivo del tabacco, per esempio.
2: E quindi hanno vietato appunto quello che è carne, pesce, anche voli in aereo, crociere.
3: Esatto, perché tutto poi ha a che fare con quelli che sono i settori che meno direttamente rispetto magari alle grandi multinazionali del petrolio, però comunque utilizzano quei prodotti, quindi esattamente si pensa alle concessionarie di automobili, compagnie aeree, e le navi, insomma, quindi è veramente un provvedimento che di per sé va a coinvolgere veramente tanti prodotti.
2: Anche perché c'è, diciamo, come tu dicevi, no, ripulirsi le coscienze, c'è un po' di ipocrisia, perché poi uno vola in aereo comunque, la carne la mangia se non decide di essere vegetariano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è solamente una formalità che, tra l'altro, come accennavi, voluta e passata con una maggioranza abbastanza striminzita.
3: Sì, e che tra l'altro presenta anche delle perplessità dal punto di vista legale, per esempio di 66, cioè il partito di centro progressista del primo ministro olandese Rob Jetten, che tendenzialmente, insomma, è piuttosto attento con un certo buonsenso all'ambiente, alle politiche ambientali, qui sottolinea quanto sia difficile in termini legali attuare un'iniziativa del genere e prevenire alcune aziende di fare, insomma, una legittima pubblicità. E la risposta del Consiglio Comunale di centrosinistra, che è un po' una sorta di emanazione della sinistra ZTL, per intenderci, che c'è nelle grandi città, nel centro delle grandi città anche in Italia, è che non possiamo continuare con l'incoerenza di cercare politiche climatiche ambiziose e poi continuare a permettere questo tipo di pubblicità. Però sempre al centro di Amsterdam c'è l'enorme sede della Heineken, e con l'alcol, per esempio, insomma, il quadro non è altrettanto
1: severo.
2: Tra l'altro è passato un mese e mezzo circa dall'introduzione di questa norma. Come è stata accolta proprio dalla popolazione? Se ne è accorta banalmente, oppure ci sono delle resistenze, qualcuno è favorevole, qualcuno no?
3: Allora, intanto va detto che proprio per cercare di conciliare le questioni legali, perché insomma tante aziende avevano anche degli accordi per l'utilizzo di determinati spazi
2: fino a un certo periodo. Delle norme di transizione, ovviamente.
3: Esatto, quindi ci sarà esattamente un periodo di transizione di almeno un anno, ecco. Quindi insomma, per vedere dei cambiamenti totali ci vorrà un po', però alcune cose sono successe e per esempio i più veloci a riadattarsi, ma insomma della serie cambiare affinché tutto resti com'è, sono i fast food, con Burger King, che ha sostituito le pubblicità nelle pensiline della metropolitana o del tram mettendo semplicemente l'advertisement degli hamburger vegani, però sempre trash food resta.
1: Certo, certo, non è proprio un cibo salutare e poco processato, però in generale, ecco, ecco infatti, e però in generale questo tipo di decisioni che forse calano dall'alto, forse sono sentite dalla popolazione, forse non sono sentite, in che maniera poi riescono, secondo la nostra misera opinione, a impattare su quelli che sono davvero i comportamenti quotidiani?
3: Beh, come dire, la domanda non è semplice.
1: No, immagino, altrimenti non l'avrei fatta.
3: Giustamente, ma soprattutto dipende dal prodotto in sé, perché per esempio è abbastanza, come si può dire,
2: è un problema
3: limpido.
2: Anche di domanda rigida o elastica,
3: sì,
2: no? Perché
3: sì,
2: se tu,
3: certo,
2: alla fine devi andare da Amsterdam a New York, non è che se non ti fanno la pubblicità dell'aereo tu non te lo prendi l'aereo, come ci vai?
3: Certo, cioè, no, alla certo. Fine... Ma soprattutto, mentre penso sempre all'esempio del tabacco, che la stessa, il centro-sinistra olandese continua a fare, mentre in quel caso è molto limpido, no? Individuare un prodotto che scientificamente è nocivo alla salute e sappiamo insomma cosa comporta il tabacco, cioè la carne, addirittura il pesce è un alimento salutare, d'accordo, quindi anche dal punto di vista della salute pubblica, dal punto di vista nutrizionale è molto difficile spingere le persone a dire non mangiate pesce. Forse qualche nutrizionista direbbe sbagliato, non è semplicemente sbagliato.
2: Certo, grazie, comunque era una spigolatura che avevamo piacere di commentare, perché le cose un po' strane che leggiamo nel mondo. Grazie mille a Francesco
3: Assolutamente,
2: Gottardi.
3: Ma in Italia, in Olanda queste cose succedono in modo piuttosto curioso.
2: È qui che è strano, lì magari no. Francesco Gottardi del Foglio, grazie e buona giornata.
3: Grazie a voi, arrivederci.
1: Adesso arriviamo a uno spazio particolare di questo nostro Italia in diretta, questa edizione del pomeriggio con Germania Brizzolera e Claudio De Tommasi, perché così improvvisamente macchine del tempo, ma che ritorno al futuro, ma è qualcosa di più, qualcosa che succederà spesso da queste parti al pomeriggio, qualcosa che in questo momento, per oggi, per partire alla grande,
2: così
1: direi,
2: capite,
1: no?
2: Facile,
1: ecco, capite facile, e partiamo con la musica, così.

0: credo che l'abbiano cantata in tanti, o tanti hanno accennato, come
1: anche
0: te in Germania, anche in movimenti
1: manine.
0: Con le manine, brava. Era proprio il 16 giugno del 1978. Ecco, pensa
1: 48 anni fa, nei cinema americani proiettavano Grease, un film che ha fatto veramente la storia un po' per tutti noi. Intanto anche là, dall'altra parte del vetro, oltre a me che facevo con le manine,
0: c'era
1: così facevo
0: sì.
1: I nostri Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, Francesco Galluzzo e Marco Mascia stavano ballicchiando, li ho visti che ridacchiavano anche di questa nostra scelta. Allora vi do un po' di informazioni su questo film che, appunto, come abbiamo detto, ha fatto la storia del,
0: anche la colonna sonora,
1: la
0: perché
1: colonna
0: questo
1: sonora
0: brano
1: è formidabile, ma ci sono tantissime, quelle romantiche, molto tenere. A livello mondiale incassò quasi 400 milioni di dollari, stiamo parlando del 78, a fronte di un budget di 6 milioni di dollari.
0: Insomma, un guadagno non male,
1: non
0: direi.
1: Male. Si è piazzato ovviamente al primo posto nella classifica dei film più visti di quella stagione, sia negli Stati Uniti quando uscì che in Italia, dove uscì qualche mese dopo. In Italia incassò 8 miliardi di lire, che per l'epoca certo non erano pochi. È stato candidato all'Oscar come miglior canzone, anche 5 Golden Globe, sempre nomination, non ha vinto. Ovviamente parliamo anche dei protagonisti, no?
0: Beh, assolutamente.
1: John Travolta e Olivia Newton-John.
0: Allora, anche perché il tutto prendeva spunto, anzi si ispirava a un musical di Broadway, dove il protagonista, guarda caso, era proprio lui, era John Travolta. Lui poi arrivò anche dal grande successo della Febbre del Sabato Sera, inevitabilmente, però non era lui che la produzione all'inizio voleva, ma era il classico degli anni 50, quel signore che ha interpretato il Fonzie, che ancora tutti ricordiamo, almeno quelli più grandi come noi. E però non può essere, cioè non riesco a immaginare un Grease senza John Travolta, come del resto senza Olivia Newton-John.
1: Che volle lui, assolutamente. Tra l'altro c'è un discorso che lui non erano, cioè lì si sta parlando di adolescenti praticamente,
0: certo,
1: che stanno nel college eccetera, ma lui aveva 25 anni, lei 29, quasi 30, quindi
0: un
1: non
0: po'
1: erano
0: più
1: proprio
0: grandi.
1: Ragazzini, e interpretavano invece due ragazzini. La scena più bella, più divertente, che ha fatto veramente la storia, è quando lei a fine film si trasforma da
0: dalla
1: ragazza,
0: brava ragazza
1: timida, brava, che urlava se le facevano il piercing all'orecchio, in una sciantosissima, sexissima bionda riccia tutta vestita di nero, e diceva questo:
2: senti, dimmi tutto,
0: e a quel punto si invertono i ruoli. Eh sì, perché
1: tutte
0: lui...
1: noi adolescenti poi negli anni Ottanta abbiamo immaginato di dire una frase così e
0: a John Travolta o a chi poteva essere John Travolta nel vostro immaginario.
1: E tra l'altro, appunto, John Travolta, dicevi giustamente tu, veniva dal successo della Febbre del Sabato Sera, e comunque era attore, ballerino, cantante, cioè era,
0: certo, trascinante,
1: era
0: bello, perché insomma a te non piaceva, eppure è passata la storia come un attore tra quelli belli, no?
1: Secondo me è molto bravo, e mi è piaciuto milioni di altri film,
0: ha
1: cambiato tantissimo,
0: tanti,
1: una vita
0: recentemente è stato anche premiato per quello, e lui si è dichiarato anche molto sorpreso del premio che ha ricevuto.
1: Ha fatto una filmografia talmente ampia che è talmente diversa,
0: è una vita altrettanto sfortunata, sì, proprio dall'altra. Come a compensare, a volte è strana questa cosa, come nelle vite degli, sì, esseri umani ci sono dei picchi pazzeschi e poi degli abissi infiniti, come lui con tutte le vicende,
1: la moglie
0: e i figli, insomma non è stato fortunato da questo
1: però
0: punto
1: non
0: di
1: ha
0: vista.
1: Mai perso, come dire, anche questa sua carica umana molto forte, sempre con un sorriso e sempre con una disponibilità, no?
0: Sì,
1: però adesso non abbacchiamoci, torniamo
0: no,
1: a
0: assolutamente
1: parlare di Grease,
0: no,
1: perché sennò adesso se parliamo insomma anche alla sua vita, e invece è divertente vedere appunto la trasformazione, e come quei film molto semplici, perché poi la storia è estremamente, non dico banale perché sembra brutto, però è
0: semplice,
1: scontata,
0: una storia,
1: esatto,
0: semplice.
1: C'è la scena iniziale di quando si incontrano Danny e Sandy, che prima la sentiamo e poi la commentiamo.
3: Ehi, Zucco, ho una sorpresa per te.
4: Ah, sì?
3: Sì.
4: Sandy!
3: Danny!
4: Ma cosa fai qui? E io credevo che tu tornassi in Australia.
3: E invece sono rimasta.
4: Io non...
2: Molto lieto di vederti. Può solamente che io adesso sono molto occupato. Un certo movimento.
5: Danny.
2: Sì, quello è il mio nome, ma non lo sciupare, eh.
5: Ma che ti succede?
2: Che succede a me, pupa? Ma che succede a te?
5: Che cosa è successo al Danny Zucco che ho conosciuto al mare?
2: E cosa ne so io, pupa? Magari magari siamo in due. E perché non metti l'annuncio per le persone scomparse? O magari guardi le pagine gialle.
5: Tu sei un fasullo, uno sbruffone. Vorrei non averti mai incontrato.
6: Se una pistola lo faceva fuori.
1: Secondo me chiunque abbia ascoltato adesso questo minuto di clip le ha riviste queste
0: le
1: scene,
0: ha riviste,
1: perché
0: sì,
1: sono
0: perché
1: nel
0: sono
1: nostro immaginario,
0: impresse nell'immaginario collettivo della società occidentale, se non altro anche con le loro due facce, perché mi vedo la faccia di John Travolta quando fa questa parte, perché poi era una parte
1: e poi prende il pettine,
0: eh sì, è certo, inevitabile il pettine,
1: lei con questo caschettino biondo
0: con
1: abbastanza
0: improponibile
1: con le, tipo con il giacchettino rosa, quindi insomma divertente.
0: A volte mi domando perché dei film entrano così fortemente nell'immaginario. Non ci sono secondo me delle ragioni logiche concrete, forse il momento in cui è arrivato,
1: la loro
0: forse
1: chimica
0: la
1: è
0: loro
1: stata
0: chimica
1: molto efficace,
0: che si è poi che sì. Lui ha continuato, hanno continuato a vedersi, a volersi bene senza storie d'amore,
1: sì,
0: ma un'amicizia forte che è durata nel tempo e anche un rispetto reciproco di quelli importanti,
1: e poi probabilmente c'era una forza nella storia, nelle musiche, come dicevamo. È stato anche un musical che continua a essere
0: come no, è stato rifatto recentemente,
1: esatto,
0: anche,
1: ma
0: no?
1: Anche in Italia, all'estero, ovunque, perché
0: Lorella Cuccarini nei panni di Olivia Newton-John
1: non stanca mai, l'abbiamo visto, lo ritrasmettono alla televisione 10 minuti, un quarto d'ora, lo rivedi,
0: e beh, per forza, almeno le scene quelle salienti, quelli che ti ricordi, esatto. Come quella che abbiamo commentato e abbiamo lasciato andare qui per radio,
1: e nel mio caso che ero piccola ovviamente non capivo nulla di quello che dicevano in inglese, io le canto con l'inglese di quello che era la mia testa del 78, quindi non so cosa dico assolutamente, però faccio
0: il suono è quello, diciamo.
1: Bene,
0: allora questo è sarà uno dei nostri,
1: esatto,
0: punti fermi,
1: un'estate fa.
0: Comunque in Italia, comunque in diretta, e a questo punto rimaniamo in ambito amoroso sentimentale, chiudiamo così questa nostra
1: oggi
0: mezz'ora.
1: Oggi sei romantico.
0: Ti sono romantico, vabbè, però questo è un amore che finisce, nel senso, Paul McCartney, tra l'altro, cioè, sta festeggiando 83 forse,
1: 83.
0: qualcosa di più di 80, controlliamo rapidamente, adesso, sì, sì. Adesso verifichiamo, però insomma questa è del qualche tempo fa, è di un amore che finisce male. Lui è stato, prima dell'incontro con Linda McCartney, a lungo fidanzato con una modella inglese che era molto famosa di quei tempi, che si chiamava Jane Asher, però l'amore non finì bene,
1: fa 84 addirittura,
0: 84,
1: dopo domani.
0: Vedi, dopo domani, quindi ci siamo, buon compleanno,
1: tanti auguri,
0: tanti auguri Paul, e Sir Paul McCartney, che continua, tra l'altro è uscito anche un disco recentemente proprio dedicato a quello che era la sua infanzia lì a Liverpool, non a caso c'è anche un brano, il primo brano che hanno fatto insieme Ringo Starr e Paul McCartney, che parla di quei tempi. E questo è qualche tempo dopo con i Beatles, We Can Work It Out, che letteralmente significa ce la possiamo fare, possiamo riaggiustare le cose, ma in realtà qualche anno dopo, era il 1965 quando scrivevano quella canzone con la partecipazione del John Lennon, poi nel 1968 si sono salutati. Arriva il GR1, ciao!
7: Ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, in apertura il G7 di Evian in Francia, l'Ucraina è uno dei temi al centro dell'appuntamento internazionale, presente anche Zelensky che ha avuto un incontro a margine con il presidente Trump. La Svizzera intanto rivela il luogo della firma dell'accordo preliminare tra Stati Uniti ed Iran. In studio Cecilia Rinaldini.
4: Non più Ginevra come si era ipotizzato, ma Bürgenstock nel cuore della Svizzera tra i monti sul lago di Lucerna. Dell'intesa da firmare venerdì con l'Iran ha parlato Donald Trump al G7. Il testo verrà pubblicato presto e contiene un chiaro no all'atomica per Teheran, assicura, e sullo stretto di Hormuz aggiunge: sarà riaperto venerdì, l'Iran sta già rimuovendo le mine. Il capo della Casa Bianca esorta Netanyahu a essere più responsabile nei confronti del Libano. Quella infatti è l'incognita più pericolosa, visto che la tregua nel paese dei cedri è imprescindibile per Teheran, mentre Israele non ha intenzione di ritirarsi. Comunque Trump si dice ottimista e prevede che i negoziati per arrivare alla seconda fase dell'accordo con la Repubblica Islamica saranno più semplici. A margine del G7 l'incontro tra Macron, Trump e Zelensky, un trilaterale giudicato molto positivamente dal tycoon, secondo il quale Mosca deve arrivare a un accordo. Trump si dice pronto a ripristinare le sanzioni sul petrolio russo. Zelensky torna a lanciare un invito al presidente Putin per un incontro negli Stati Uniti, invito che il Cremlino ha già respinto.
3: Grazie Rinaldini. E la pace sempre più vicina in Iran e l'imminente riapertura dello stretto di Hormuz continuano ad alimentare l'ottimismo tra gli investitori, così le borse europee chiudono quasi tutte in rialzo. Seduta da record per Milano, il FTSE MIB ha chiuso con un più 1,15%, con un Unicredit a più 4% e Intesa San Paolo a più 2,9%. Nel canale della Manica, marinai a bordo di una nave militare russa hanno sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht che si era avvicinato alla loro imbarcazione. La fregata di Mosca, Admiral Grigorievich, si trovava

0: ucciso il 17enne dopo aver accoltellato la zia con oltre 20 fendenti, avrebbe poi provato a dar fuoco al corpo nel tentativo di cancellare le prove, a quanto emerso da una prima autopsia sul cadavere ritrovato a una decina di chilometri dal luogo in cui il giovane lo aveva gettato. C'è un primo indagato a Milano nel caso delle chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei tram dell'azienda dei trasporti ATM. Il reato contestato è accesso abusivo a sistema informatico, in corso perquisizioni a vari dipendenti della società. Siamo al meteo, tornano a salire le temperature con l'anticiclone africano soprannominato Cammello. Da domani si intensificherà il caldo giorno dopo giorno fino a raggiungere l'apice nel prossimo weekend, quando si toccheranno i 38-40 gradi, in particolare in pianura padana e nelle città dell'Appennino centrale. Torna a Taormina da giovedì il festival Taubook, protagonisti libri, un programma tra letteratura, cinema, musica e arte.
1: Articolato in diverse sezioni tematiche, come per esempio il patto sociale, umani e macchine, geografie della fiducia, direttrice del festival è Antonella Ferrara. Qual è il tema di quest'anno?
2: La fiducia è quella struttura invisibile che è alla base del patto sociale. Una società senza fiducia è una società paralizzata, no? Che non è capace di costruire, che non è capace di sognare.
1: Più di 200 ospiti da 30 paesi, ci fa qualche nome.
2: Il premio Nobel per la letteratura Gurnah ha affrontato il tema dell'esilio, il tema del colonialismo, del postcolonialismo, la nostalgia, lo sradicamento, ma poi avremo anche uno scrittore immenso come Jonathan Coe, lo scrittore giapponese Murakami, avremo uno dei più importanti poeti di lingua araba, cioè Adonis, e insieme a loro naturalmente Dasha Maraini, l'artista Anish Kapoor e tanti tanti altri nomi che abiteranno la città di Taormina e trasformeranno la città in una grande festa della letteratura ma anche della cultura.
1: Maurelia Carafa, GR1.
0: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto, prossimo giornale radio alle 19.
3: L'Italia in diretta.

0: Baby Go Go era rimasto storico, anche perché ce n'era una versione in discoteca che si ballava, io la mettevo, era il 2001 quando facevo ancora il DJ. Questo è Italia in diretta, e loro erano Garbage dalla Scozia, con quello che era il produttore anche di Nirvana, che lì in quel caso diventa musicista e infatti dirige l'orchestra dei Garbage.
1: E invece noi chi siamo? Germana Brizzolari?
0: Claudio Tommasi, ma non siamo soli.
1: Ah no, questa volta no, perché a quest'ora avremo sempre un ospite famoso, uno spazio con un ospite famoso. E chi meglio del nostro Moreno Amantini, uno degli autori del programma, potrà farci scoprire i lati più nascosti dei tanti protagonisti dello spettacolo. Ciao Moreno.
2: Ciao, buon pomeriggio Germana, buon pomeriggio Claudia.
0: Hai una bella responsabilità.
2: Una bella responsabilità, però partiamo a bomba.
1: Chi ci hai portato?
2: Partiamo a bomba, perché per inaugurare questo spazio allora partiamo da una rassegna cinematografica che è partita proprio ieri sera qui nella capitale, durerà fino al 27 di giugno, un po' dal sapore, se vogliamo, tutto romano, perché parliamo di uno degli artisti più grandi del nostro cinema, Alberto Sordi. La rassegna è proprio promossa dalla Fondazione Museo Alberto Sordi, è curata da Luca Verdone, che abbiamo qui con noi. Grazie Luca, buon pomeriggio.
1: Ciao.
3: Buon pomeriggio a voi tutti.
2: Grazie per essere con noi. Allora, Luca, questa rassegna è partita alla grande.
1: Sì,
2: eh?
1: Me lo prendo subito. Ieri è iniziata questa rassegna che appunto andrà avanti fino al 27 giugno, e proprio ieri Alberto Sordi avrebbe compiuto 106 anni.
3: Esatto, e l'abbiamo festeggiato ieri come si doveva nella villa, facendo proprio una bella... un brindisi con i nostri collaboratori, con quei nostri compagni di lavoro. È stata veramente una serata bellissima, e poi c'è stata alle 21 la presentazione di Mio figlio Nerone, un film che non si vede tanto spesso.
2: Guarda Luca, proprio su questo, esatto, bravissimo.
1: Il 56 Steno.
2: Mamma mia, un film meraviglioso,
0: esatto, fantastico,
3: molto divertente, una farsa sull'antica Roma, ma godibile.
2: Mai come in questi tempi attuali, possiamo dirlo forse. E guarda, noi ti abbiamo preparato proprio un piccolo estratto con la nostra regia, lo ascoltiamo con te e poi commentiamo insieme.
4: Sì. Sì, lo so, che cosa vorreste dirmi? Che anche Roma mi ha dato del cane, sì? Roma mi ha dato del cane. Eccolo io. Guardate il Campidoglio, il Viminale, testaccio come bruciano. Volete sapere perché ho fatto tutto questo? Perché? Perché? Il perché riguarda solo me.
2: Meraviglioso, mai scelta stupendo. Migliore per aprire una rassegna. Avete scelto, se non sbaglio, 12 titoli, giusto?
3: Esatto, però l'abbiamo allungata al 27.
2: Meraviglioso.
3: Con altri due titoli, chiudiamo con Polvere di Stelle e con Fumo di Londra.
1: Anche noi chiuderemo lo spazio con te con quello, perché non si può.
0: Alberto Sordi e Monica Vitti, insomma, insieme.
3: Stupendi, sì, stupendi. Erano amici pure nella vita, talmente teneri e fra di loro così solidali, capito, che è difficile
1: era una coppia stupenda
3: mondo...
1: da vedersi,
3: sì, sì.
0: Allora Luca, il fatto che insomma Alberto Sordi sia in carni, non c'è niente da fare, non possiamo evitarlo, e siamo contenti di questo. Roma, lo spirito romano, è arrivato al punto che per omaggio della fondazione è stata inaugurata una statua dedicata ad Alberto Sordi.
3: Esatto, hai visto, una cosa meravigliosa,
0: È stato
3: lo scultore Massimiliano Saccucci, ha fatto un lavoro egregio con Alberto seduto nel parco dei Medici.
1: Comunque Alberto Sordi è un'icona per tutti gli italiani, è proprio una parte di noi, e tra l'altro appunto abbiamo detto la rassegna, tantissimi film, e ce ne sono alcuni anche di tanto tanto tempo fa, perché insomma stiamo parlando in questo caso di Io e Caterina del 1980, che possiamo dire che è un po' antico.

0: designano di quello che sta succedendo adesso. Lo sentiamo,
1: esatto,
0: e ne parliamo.
1: I robot, esatto, certo.
0: Senti qui.
2: Elizabeth. Amore! Oddio, che? Perché quel grido, cara? Ti ha fatto impressione? Ebbene sì, è questo l'uomo nudo. Ma non temere, cara, non ti farò del male. Non aver paura.
3: Ma chi ha paura? Ma cosa credi, che è la prima volta che vedo un uomo nudo?
2: No? Allora perché hai gridato?
3: Faccio Caterina. Ci spiava. Chi? Mi ha lanciato un lampo, l'ho visto!
2: Oh, piccola cara, un lampo, ma c'è il temporale. Caterina è una macchina brava, buona, perché... Le ho detto di fare le faccende di casa e adesso sarà in cucina che sta porca madosca. Ma tirato un piatto in faccia.
4: Ha tirato un piatto in faccia.
0: Faremo anche noi questa fine, speriamo di no, Allora perdone.
1: No, per carità, no, oddio.
5: Beh, Luca, però proprio, certo, su questo, però, esatto, un po' l'antesignano, no? Parlava già con un robot,
1: sì,
5: no? Un robot che faceva tutto. Oggi è l'intelligenza artificiale, i robot. Come stiamo messi?
1: Esatto.
5: Ti fa paura a te come artista tutto questo?
1: No, per niente, perché l'intelligenza artificiale verrà governata, secondo me, l'uomo non si potrà far sopraffare, capito, dall'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è uno strumento che ci deve servire a fare meglio le cose, e, non so, a organizzare meglio il lavoro, a,
5: certo,
1: programmare meglio gli eventi, di scegliere meglio, no?
5: Diciamo
1: le cose,
5: uno strumento d'ausilio, insomma, non che ci,
1: certo,
5: va a sovrastare.
1: E
5: esatto.
1: Poi, no, non ci deve sovrastare assolutamente. Non bisogna avere paura della
0: va governato. Diciamo che va governato. Ne parlavamo
1: va governato,
0: anche
1: esatto,
0: prima con i social in un altro punto della trasmissione. Ovviamente, Luca Verdone, tu e tuo fratello Carlo avete anche co-diretto il documentario Alberto il Grande. E comunque,
1: sì, quella è stata un'esperienza meravigliosa.
0: Immagino fino a un certo punto, perché immagino che sia stata una cosa eccezionale poter stare insieme,
1: sì,
0: col fratello e Alberto Sordi, insomma è tanta,
1: sì,
0: roba, come si dice a Roma. E tu,
1: sì,
0: comunque con Sordi hai un legame profondo fin da quando eri bambino.
1: Sì, esatto. Poi però il legame si è rinforzato durante le riprese di In viaggio con papà. Alberto mi vedeva poco, nel senso che mi ha visto con mio padre, hai capito, che ne so, al festival di Saint Vincent delle Corolle d'Oro che si faceva un tempo, oppure mi avrà visto a Venezia qualche volta, ma però la conoscenza vera mia e con la mia famiglia è avvenuta durante le riprese di In viaggio con papà.
5: Ecco, guarda, ce la chiami proprio a fagiolo perché l'abbiamo preparata.
0: Noi
5: no?
0: Abbiamo
5: non
0: molte
5: potevamo
0: clip, però alcune neanche ci fossimo messi d'accordo.
5: Esatto.
0: Giuriamo che non ci siamo messi d'accordo.
5: Non
0: ma
5: potevamo non farla, quindi ascoltiamo e poi la commentiamo insieme.
6: Allora, sì, a un certo punto, questo è il fatto, no? Durante la notte mi sento che mi prende la mano e me la mette
7: là. Certo. Buona? Era buona?
6: Buona, altro che buona. Ci ho avuto una sorpresa, ci ho avuto.
7: Vabbè, che sorpresa, la prima volta fa impressione, che sorpresa, capirai.
6: All'anima dell'impressione me lo sono trovato in mano, me lo sono trovato.
7: E che ti sei trovato in mano? Che
6: mi sono trovato in mano?
7: Che è così? E che è? Il gabbiano?
6: No, un gabbiano no, però fuoco.
7: Fuoco, una tortorella.
6: All'anima della tortorella, era l'uccello di niente.
5: Ma di questi aneddoti, no?
0: 82, no, è perfetto anche adesso, sono passati 45 anni.
5: Senti Luca, ma sì, dietro le quinte di quel film ne sono successe di ogni, anche Carlo ne ha raccontate tantissime, anche quando
1: Io l'ho documentato tutto questo in uno special che purtroppo è andata perduta, la copia originale.
5: No,
1: questo io feci uno special su quel film nel per Mediaset lo feci,
0: uh-huh. È quello,
5: ecco,
0: il problema,
5: quello è l'errore.
0: Luca, cioè, ce l'hai chiamata adesso facile.
5: Ce l'hai proprio servita sul piatto d'argento.
1: Purtroppo, ragazzi, c'è una copia sbiadita che ho io. Ma che purtroppo è una circolazione.
0: Ma non si riesce a rimasterizzare adesso con tutte le tecniche?
1: Si potrebbe pure fare, ma è talmente sbiadita la copia, perché è la copia di un VHS che sono riuscito a rimediare per miracolo.
5: Mamma mia.
1: E all'epoca c'era un VHS, il produttore se la perse. Pensa, il produttore del film, che era la scena film, lo perse.
4: Che suona incredibile.
5: No, beh, veramente non dico altro.
4: Senti, Luca Verdone qui con noi a Italia in diretta. Tu però hai spesso sottolineato la differenza.

0: Magari ne parlavi anche quella opera persa tra, la, tra Sordi Maschera, quello dello schermo e invece il Sordi nel privato. Quali erano le differenze più importanti, più salienti?
1: Perché in pubblico Sordi giocava a fare a esternare la sua vena istrionica, era solo in pubblico, in privato non era un istrione così, come tu lo potevi vedere sullo schermo. In privato era una persona seria, cioè, ti faceva ridere, faceva qualche battuta, ma non era così vulcanico come lo vedi nel cinema, capito? Era una persona molto misurata, anzi anche gelosa della propria privacy.
2: Beh, quello sì, è famoso anche tutto il discorso della privacy, quando diceva ma non ti sposi, che mi metto un esterno in casa. Tra l'altro molti si sono chiesti proprio il perché perché non si sia mai sposato Sordi, no? E proprio su questo ti vogliamo far sentire un estratto dal Maurizio Costanzo Show, in cui tuo fratello Carlo, nei panni di un improbabile giornalista, faceva a Sordi proprio questa domanda. Sentiamo un attimo.
3: Nei film lei rimorchia, acchiappa, corteggia, mentre nella vita privata scappa, fugge, sedanzo. Tant'è vero che un giorno lei disse in un'intervista: sposarmi, ma che sono scemo, ma che mi sveglio la mattina con un fagottone dentro il letto, con un'estranea? Allora a questo punto chi è la donna per Sordi? Me lo dica, ce lo dica.
4: Ma guardi, io ho fatto un lavoro in cui avevo a disposizione tutto quello che volevo, perché mi circondavano. Ecco perché nella vita scappavo, andavo a dormire, perché potevo stare sempre a competere con queste qui che ne volevano sposare.
3: Le coinvolgevano.
4: Ne volevano sposare.
5: niente, non c'è riuscita nessuna a portarlo all'altare. Luca, ma secondo te perché?
1: Ma guarda, che fosse un carattere anche un po' satiresco, da satiro. Questo è assodato. Alberto, piacevano le avventure, soprattutto con le donne bionde. Una volta io ne ho conosciuta una polacca molto bella, che doveva fare probabilmente l'attrice o la modella, che la portò a casa dei miei genitori.
5: Sì.
1: E ho visto che erano molto presi l'uno con l'altro, quindi insomma evidentemente ci doveva essere una liaison, un link del tenero, ma proprio esteso. E poi però che le cose non si siano concretizzate in un matrimonio, in una convivenza, è perché Alberto era troppo legato alla sua famiglia, aveva un legame di sangue, c'era come il corpo del suo, capito? Il sangue nel suo sangue erano le sorelle, capito? Certo. Erano i familiari, anche se non aveva familiari diretti, capito?
5: Sì, certo. No, poi ci teneva tantissimo a questa, se vogliamo, anche un po' privacy, no?
0: Sì, certo.
5: C'è una curiosità che non so se a voi aleggia nell'aria questa, però Luca, che lo ha conosciuto, ce lo può dire. Ma è vera sta cosa della parsimonia? Cioè, Alberto Sordi, diciamolo una volta per tutte, era o non era tirchio?
2: Braccetto.
1: Era assolutamente generoso.
5: Vedi?
1: Lui non, magari è sorta questa maldicenza, perché siccome lui lavorava in 365 giorni, ne lavorava 300, capito? Certo. 310.
0: Era sempre a far cinema, insomma.
1: Lui stava sempre in una roulotte, lo venivano a prendere, lo portavano sul set, capito?
5: Certo.
1: Non si portava i soldi dietro e non offriva magari drink, non offriva aperitivi qui e di là. Allora forse è sorta questa maldicenza,
2: diciamo, per un fatto contingente.
1: È un'idea che mi sono fatto io, capito?
2: Ma invece è vero che odiava essere chiamato Albertone?
1: Come, scusa? Non
2: odiava il soprannome Albertone, è vero?
1: Ma questo non l'ho mai capito, io non è mai uscito fuori.
0: Senti, ma se invece Luca Verdone, per chiudere anche questa nostra intervista, ricordando comunque
2: la rassegna
0: iniziata ieri, se dovessi tu raccontare Alberto Sordi con poche parole a un adolescente, a un giovane, a una
5: Come si dice oggi, no?
0: Cosa potremmo dire? Cosa potresti dire?
1: Allora, Alberto Sordi è stato, se qualcuno me lo dovesse chiedere, un ragazzo, un grande giocherellone che ha fatto

0: del divertimento, dell'osservazione degli altri, la sua arte. Ecco, e quindi divertendosi a prendere in giro e a fare a canzonare gli altri,
1: certo.
0: lui ha risolto i problemi della sua vita in questo senso, capito? Cioè, ma dimostrando però di essere un attore di altissimo livello, sublime, perché è riuscito a liberarsi di tutti i
2: ruolo,
1: ma poi nel cuore di tutti noi, nel cuore
2: assolutamente
1: di tutti.
2: Luca Verdone, grazie mille di essere stato con noi. Ovviamente,
0: prego, grande cinema, è stato un piacere.
2: Di Alberto Sordi, bisogna andare a vedere tutti il programma su fondazionemuseoalbertosordi.org.
0: Esatto.
2: Noi, come abbiamo già anticipato prima, ti salutiamo con Le Note di Polvere di Stelle, film che appunto chiuderà la rassegna e che vede insieme ad Alberto un'altra indimenticabile del nostro cinema, che abbiamo evocato anche prima, Monica Vitti. Ciao,
0: benissimo,
2: grazie.
0: Grazie Luca. A voi, buona serata, arrivederci.
1: Ciao,
0: a tutti.
1: Grazie.

E allora sulle note di Polvere di Stelle diamo l'appuntamento a fra pochissimo, dopo il GR regionale torniamo Italia in diretta qui ancora con voi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Alle 18:25 gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 1, traffico intenso, code a tratti tra San Giuliano e allacciamento tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Ci spostiamo in A7, lavori dunque, code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code tra la Stassigna e A1 in direzione di Firenze. Sul ramo Casalecchio della A14 code traffico tra allacciamento A14 e allacciamento A1 Milano-Napoli. Siamo verso questa autostrada. Ci spostiamo in A14, lavori dunque, code tra Lanciano e Pescara Sud verso Pescara. Diramazione di Roma Sud, ci sono code, un veicolo in panne tra allacciamento raccordo anulare e Torrenova in direzione della 1. Ci spostiamo ancora e andiamo in A16, rallentamenti per lavori tra Avellino Ovest e Baiano, siamo verso Napoli, e poi in A3 Napoli-Salerno il traffico è rallentato perché è intenso tra Porto e allacciamento A1 verso Salerno. È tutto per ora e mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per

0: Per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE. Per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
12: Sindacati prudenti dopo l'apertura di Electrolux che ha congelato licenziamenti e le chiusure. Domani l'assemblea del personale a Porcia.
13: Le competenze delle nuove province al centro dell'audizione della quinta commissione del Consiglio regionale, sentiti esperti di diritto, amministratori e sindacati.
12: 186 milioni di euro le infrastrutture, 104 attività produttive e turismo approvata dal CAL, la manovra estiva regionale da oltre 620 milioni di euro.
13: Sbloccate i fondi per il mercato ortofrutticolo, l'appello del Comune di Udine alla Regione, oggi nel capoluogo il punto sulle opere finanziate dal PNRR.
12: In regione una persona ogni 144 ha dettato le proprie volontà di trattamenti sanitari che non vorrebbe ricevere se non potesse decidere, uno dei numeri più alti d'Italia sulle DAT.
13: Qualità del mare promossa, tutti entro i limiti di legge, i 10 campionamenti della goletta verde di Legambiente lungo la costa regionale.
12: Welfare aziendale, l'esempio virtuoso di Allianz che per il 10° anno consecutivo ha aperto il centro estivo per i figli dei dipendenti dopo le attività a pranzo con i genitori.
13: Le 18.31, buon pomeriggio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. L'avvertenza Electrolux e gli oltre 1.700 esuberi annunciati ancora in primo piano. Dopo l'ultimo incontro al Ministero, l'azienda si è detta disponibile a discutere un piccolo spiraglio che ovviamente non basta a mettere fine alle mobilitazioni. Domani mattina nello stabilimento di Porcia si terrà un'ora di assemblea seguita da una conferenza stampa, mentre giovedì è previsto un corteo fino alla prefettura.
14: Cauto ottimismo ma prudenza predicano le organizzazioni sindacali per Electrolux il giorno dopo l'incontro di ieri pomeriggio a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove l'azienda svedese ha momentaneamente congelato licenziamenti e chiusure di stabilimenti sul territorio nazionale. Un'ora e mezzo di serrato confronto tra i vertici italiani di Electrolux, le istituzioni governative locali e i sindacati per cercare una soluzione al piano di 1.719 esuberi annunciati, di cui ben 500 nei siti produttivi del Nord-Est. Un sospiro di sollievo che per il momento non scaccia definitivamente le paure. Gianni Piccinin, segretario regionale della FIM-CISL.
15: C'è un aspetto positivo sicuramente, quello degli incontri, c'è un altro aspetto positivo che l'azienda ha dichiarato che non ci saranno azioni unilaterali.

0: erali, da una parte per avviare procedure di licenziamento e dall'altra per, diciamo, spostare produzioni in altri paesi.
1: Tra le maestranze in fabbrica si registra un po' di ottimismo sul futuro del sito produttivo di Porcia. Questa mattina tra i lavoratori non si parlava d'altro che del proprio futuro appeso ad una difficile trattativa. Pietro Mancino, RSU, FIOM, Electrolux.
2: Un clima di perplessità, nel senso c'è un cauto ottimismo sul fatto che abbiano fermato l'ipotesi di procedure di licenziamento collettive. Però questo non è sufficiente a lasciarci un margine di tranquillità largo, perché non si è ancora discusso del piano.
1: Confermate tutte le iniziative di lotta da parte dei sindacati con assemblee domattina in azienda e successivamente conferenza stampa delle organizzazioni sindacali davanti ai cancelli dell'ingresso nord dello stabilimento di Porcia. E per giovedì 18 giugno sciopero generale con corteo dal sito pordenonese fino alla prefettura del capoluogo della destra Tagliamento. Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Il referendum e soprattutto quali competenze affidare alle nuove province sono i due temi che hanno dominato l'audizione in quinta commissione regionale sul disegno di legge che reintroduce le province. Un confronto che ha visto alternarsi amministratori, direttori degli enti di decentramento regionale, sindacati, rappresentanti delle autonomie locali ed esperti di diritto.
4: Il professor Leopoldo Cohen, docente di diritto amministrativo all'Università di Udine, ha evidenziato come il nuovo ente provinciale sarebbe diverso dagli attuali EDR e che il coinvolgimento delle popolazioni richiamato dalle norme dovrebbe tradursi in una consultazione referendaria. Un punto ripreso anche da Giovanni Bellarosa, ex segretario generale della regione, che ha messo in guardia dal rischio di possibili contestazioni costituzionali in assenza di una consultazione popolare. Il dibattito si è concentrato soprattutto sul futuro ruolo delle province. Da più parti è stato chiesto quali funzioni la regione sia realmente disposta a cedere. Bellarosa ha sottolineato che non può esserci una regione che programma e un ente territoriale chiamato soltanto ad eseguire. Un tema rilanciato anche dai consiglieri con interrogativi sulla reale capacità delle future province di incidere sulle scelte strategiche del territorio. A proporre una visione alternativa è stato Sandro Fabbro, presidente dell'Associazione per la Terza Ricostruzione e docente universitario, intervenuto in videocollegamento. Fabbro ha definito superato il ritorno alle vecchie province, proponendo invece un modello basato su 5 aree vaste e 5 città autonome, con una maggiore rappresentanza delle aree montane e delle diverse realtà territoriali. Durante l'audizione sono stati ascoltati anche ex commissari e direttori degli EDR, da Pordenone a Gorizia fino a Trieste. È stato tracciato il bilancio dell'attività svolta negli ultimi anni tra gestione di scuole e viabilità, investimenti infrastrutturali, opere del PNRR e interventi collegati a Go 2025. Un quadro utile a valutare quale patrimonio organizzativo e amministrativo potrebbe essere ereditato dalle future province. Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Approvata dal Consiglio delle Autonomie Locali la manovra estiva di assestamento del bilancio che a luglio approderà in Consiglio regionale. Tra gli obiettivi, il rafforzamento del tessuto economico produttivo della regione con il potenziamento dell'accesso al credito per le imprese.
6: Presentata e approvata all'unanimità al CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali, la prima stesura della manovra di assestamento estivo di bilancio da 624 milioni di euro. Fondi per la maggior parte che derivano da avanzo di amministrazione e destinate a spese per investimento. 186 milioni per infrastrutture e territorio, dei quali 36 per edilizia scolastica. 104 milioni per attività produttive e turismo, 70 alle risorse agroalimentari. 85 milioni per ambiente ed energia, inclusi 15 milioni per la messa in sicurezza di fiumi, torrenti e argini. 55 milioni per la salute e 36 milioni per cultura e sport. Barbara Zilli, assessore alle finanze del Friuli Venezia Giulia.
7: C'è stata un'approvazione e quindi una soddisfazione da parte del sistema degli enti locali per una manovra che continua a guardare alla competitività di questo territorio anche all'indomani del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi al termine di questa imponente iniezione di risorse da parte dello Stato e che continua a prevedere delle risorse.
6: Dai sindaci richieste di rivedere i trasferimenti, cosiddetti extra gettiti IMU, dai comuni alla regione e da lì allo Stato, anche centinaia di migliaia di euro all'anno per tanti piccoli comuni. Claudio Colussi, sindaco di Casarsa della Delizia.
8: Quello che andiamo noi è una perequazione tra le varie amministrazioni, no? Per cui è importante questo passaggio perché ci consente a noi di avere risorse per garantire i servizi ai cittadini. I servizi ai cittadini sono essenziali per tutte le comunità.
6: Chiesti più fondi per l'acquisto di attrezzature comunali, ma anche attenzione

0: per i rifugi di montagna in crisi. Approvato preliminarmente in giunta, il documento finanziario venerdì sarà approvato definitivamente dal governo regionale, per poi iniziare l'iter di confronto nelle commissioni consiliari. La cifra totale è destinata a salire, i consiglieri regionali potranno irrobustire la legge con emendamenti e integrazioni. Lo schema di disegno di legge tornerà al CAL il 14 luglio prossimo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il Comune di Udine ha fatto il punto sullo stato delle opere pubbliche finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una di queste, la riqualificazione del mercato ortofrutticolo, dovrebbe ricevere, assicura l'amministrazione, anche dei fondi regionali che ancora non sono disponibili. Un appello affinché vengano sbloccati è stato rivolto all'assessora alle finanze, Barbara Zilli.
0: A due settimane dalla scadenza del 30 giugno, interventi PNRR completati o in chiusura a Udine. Terminata la nuova palestra della scuola primaria Mazzini, concluse e collaudate anche la nuova scuola per l'infanzia per 80 bambini e il nido per 60, nell'ex caserma Osoppo, con mensa a servizio di entrambe. Tra i cantieri prossimi alla chiusura, la ristrutturazione della media Fermi di via Pradamano, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico. Collaudati due dei tre lotti di piste ciclabili, in corso lavorazioni accessorie per un terzo. Conclusione lavori prevista per settimana prossima per il cantiere di rigenerazione urbana di San Domenico, 20 milioni di PNRR, 73 appartamenti, biblioteca di quartiere, aree verdi, parcheggi e servizi. Al mercato ortofrutticolo le tempistiche dovrebbero essere rispettate nonostante uno stop temporaneo ai lavori dopo la gru abbattuta dal maltempo. Nuove celle refrigerate e un magazzino automatizzato, consolidamento strutturale e impiantistica per il primo lotto, finanziato con 10 milioni dal PNRR. Un secondo lotto, 7 milioni di euro, da ottobre riguarderà altri 4.000 metri quadrati di celle refrigerate. L'ultimo lotto è quello della querela politica sugli 8 milioni di euro di finanziamento regionale a Palazzo d'Aronco, contributo scaduto a fine 2024 e da allora non più concesso. Servirebbe per l'adeguamento strutturale antisismico, fondazioni e copertura e per ricavare nuovi spazi per nuovi concessionari. Prove di dialogo tra comune e regione durante la seduta del Consiglio delle Autonomie Locali. Andrea Zini, assessore alla pianificazione territoriale di Udine.
2: Per il Comune di Udine è fondamentale riprendere e proseguire con la realizzazione di un'infrastruttura come quella di Udine Mercati, perché serve naturalmente alla filiera agroalimentare, ma poi serve un po' a tutto il territorio.
0: Barbara Zilli, assessore regionale alle finanze.
3: Per Udine Mercati io mi sono limitata a ricevere la richiesta dell'assessore. Continueremo un'interlocuzione che spero sia costruttiva.
0: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: In Friuli Venezia Giulia il 100% dei punti monitorati da Goletta Verde dell'Associazione Lega Ambiente è risultato entro i limiti di legge. Oggi la presentazione.
4: 10 su 10 sarà un'estate all'insegna del mare pulito in Friuli Venezia Giulia, con Goletta Verde che certifica che tutti gli spot risultano dentro i limiti di legge, anche quelli più critici. I prelievi effettuati il 28 maggio hanno interessato 6 punti a mare e 4 aree considerate più sensibili tra foci fluviali e scarichi, distribuiti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine. Nel Triestino sono stati analizzati 3 punti in mare, il lungomare di Trieste, Barcola e Sistiana Castelreggio. Tutti hanno restituito valori conformi ai parametri previsti dalla normativa. 3 i punti controllati nel Goriziano, Marina Iulia, la spiaggia di Grado all'altezza dell'incrocio tra Viale del Sole e Via Svevo e la foce del fiume Isonzo. La provincia di Udine, che concentra il tratto più esteso di litorale regionale, è stata interessata da 4 campionamenti. I controlli hanno riguardato la foce del fiume Stella nel territorio comunale di Precenicco, la foce del tagliamento a Legnano Sabbiadoro, lo scarico del depuratore della località balneare e il tratto di mare del lungomare Trieste. Dati confermati dall'ARPA per la balneazione. Tutte le 66 aree regionali, costantemente monitorate sulla presenza di batteri, sono risultate infatti idonee. L'indagine della Goletta Verde ha però evidenziato una criticità sul fronte dell'informazione ai cittadini. In nessuno dei 10 siti monitorati sono stati trovati cartelli riportanti i dati sulla qualità delle acque, mentre la segnaletica relativa al divieto di balneazione è stata rilevata in un solo caso, alla foce del tagliamento. Grado, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: La pagina del meteo, il cielo è da sereno a coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 25 gradi, mare poco mosso con una temperatura di 22 gradi, Udine 29, Pordenone 28,5, Gorizia 26,5, Tolmezzo 25, Tarvisio 23,5, Forni di Sopra 20,5, Piancheggio

0: Cavallo 19,5, Sappada 18, Monte Lussari 16, Monte Zoncolan 14, Lignano 27 con una temperatura del mare di 25 gradi, Grado 24,5 con una temperatura del mare di 24 gradi.
1: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per domani: cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, dalle ore centrali variabile sulla zona montana. Nel pomeriggio sarà ancora possibile qualche locale rovescio temporale nella zona montana, venti di brezza.
0: A Trieste si è occupato dei casi di cronaca più importanti per oltre 40 anni nelle vesti di medico legale. Fulvio Costantinides è morto a 72 anni a causa di una malattia. Nel gennaio del 2022 aveva esaminato per primo il corpo di Liliana Resinovic, concludendo l'assenza di elementi che potessero ricondurre a una morte violenta per causa di terzi. Tesi poi ribaltata dal successivo esame della patologa forense Cristina Cattaneo. Costantinides è stato docente universitario di medicina legale, ma ha insegnato anche ai corsi di formazione tecnico-professionale in diverse scuole di specializzazione e di polizia. Nel 1983 ha preso servizio nell'allora Istituto di Medicina Legale dell'Università di Trieste. Costantinides è stato anche autore di oltre un centinaio di pubblicazioni di interesse medico-legale.
1: Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni italiane in cui è più alto il numero di persone che hanno indicato per scritto a quali trattamenti sanitari non vogliono essere sottoposti nel caso in cui non fossero nelle condizioni di decidere. Stiamo parlando delle cosiddette DAT, le disposizioni anticipate di trattamento. Ecco l'analisi dell'associazione Luca Coscioni.
2: A 8 anni dall'entrata in vigore della legge in Friuli Venezia Giulia, una persona ogni 144 ha scelto di mettere nero su bianco le sue volontà sui trattamenti sanitari che vorrebbe o non vorrebbe ricevere se dovesse trovarsi un giorno nella condizione di non poter decidere. Si tratta di un dato che colloca la regione fra quelle nelle quali l'opportunità di sottoscrivere il cosiddetto testamento biologico è stata maggiormente sfruttata. L'ottava nella classifica nazionale guidata dal Trentino Alto Adige, dove le DAT, disposizioni anticipate di trattamento, sono una ogni 93 abitanti, mentre la media italiana è di una ogni 166. I dati aggiornati a dicembre del 2025 sono quelli che l'osservatorio dell'Associazione Luca Coscioni ha raccolto fra i comuni, ai quali spetta il compito di riceverle. A queste si aggiungono le DAT depositate a notai, strutture sanitarie e uffici consolari, per le quali non esistono però dati pubblici disponibili. Fra i capoluoghi della regione in testa Pordenone, 29esima nella classifica nazionale con una DAT ogni 137 abitanti, seguono Udine, Gorizia e Trieste. Per quanto riguarda la conoscenza delle disposizioni anticipate di trattamento, commentano Filomena Gallo e Marco Cappato, segretaria e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, la situazione sta finalmente migliorando, anche se troppo lentamente, grazie esclusivamente all'attività di organizzazioni e singole persone che non si rassegnano all'ignoranza imposta dallo Stato italiano. I risultati ottenuti ci spingono a insistere con ancora più determinazione. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Con solo 5,4 nati per 1000 abitanti, la provincia di Udine si colloca al 92esimo posto su 107 province italiane nella classifica del calo demografico. Con decessi che sono più del doppio rispetto alle nascite, stiamo assistendo all'inizio di un fenomeno che il mercato immobiliare definisce immobiliare da successione. La sfida principale è diventata, insomma, l'immissione massiccia di immobili ereditati, spesso obsoleti, per rispondere ad una domanda composta sempre più da single, anziani e nuovi residenti. Gli acquirenti di oggi cercano qualità e riqualificazione energetica per degli standard qualitativi dell'abitare che sono dettati ormai da leggi e tendenze ben precise, non solo territoriali, ma nazionali ed europee. Se ne è parlato oggi a Udine durante la presentazione del borsino immobiliare a cura dell'osservatorio FIAIP di Udine e provincia.
1: Per far fronte alla chiusura estiva delle scuole, alcuni datori di lavoro offrono ai figli dei dipendenti servizi di welfare totalmente gratuiti all'interno dell'azienda. Ecco un esempio, attivo a Trieste.
3: Fornire servizi di welfare ai dipendenti con figli è un vantaggio per l'azienda grazie agli incentivi fiscali che rendono deducibili i costi, e anche per il lavoratore è un vantaggio perché spesso il valore del servizio ricevuto è più alto dell'aumento di stipendio al netto delle tasse, senza contare che è dimostrato che semplificare la vita ai dipendenti ne aumenta la produttività.

0: Rientra in questa logica il centro estivo aziendale che Allianz offre ai figli dei dipendenti da ormai 10 anni. Il vociare del terzo piano della sede di Trieste si sente lungo tutto il corridoio che ospita fino a 40 bambini delle elementari. Al di là del vetro ci sono mamma o papà impegnati a lavorare, come Paolo Losi, che ha 3 figli.
1: Sono un veterano di questo servizio. Tra tutte le iniziative che Allianz organizza per le famiglie, onestamente questa è una delle più apprezzate dai genitori, perché al di là del fatto che sia molto comodo, molto pratico, sia a noi genitori piace poter lavorare stando vicino ai nostri bambini, ma anche i bambini stessi sono proprio entusiasti del partecipare. Ecco.
0: A seguire i bambini in tante attività diverse per tutto il giorno ci sono degli educatori qualificati. Genitori e bambini si ritrovano poi a pranzare assieme al circolo aziendale oppure nei ristoranti del quartiere. Caterina Cavicchi ha qui 2 figli.
2: Soprattutto adesso che i centri estivi cominciano via via ogni anno ad aumentare come costi, quindi sicuramente è un grosso risparmio per noi, oltre che appunto a livello organizzativo, quindi trovare, cercare centri estivi, organizzarsi per portarli, andarli a prendere, quindi super comodo, loro sono felici, si divertono, quindi meglio di così.
0: Alcune grandi aziende insomma lo hanno capito, la speranza è che anche le medie e piccole si possano avvicinare a quest'idea di impresa a misura di famiglia. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Con l'arrivo dell'estate per numerose famiglie inizia uno dei periodi più delicati dell'anno. Le ferie e la chiusura di diverse attività rischiano di accentuare situazioni di fragilità, soprattutto tra gli anziani. A occuparsene a Trieste l'associazione Pro Senectute.
4: Stagione di viaggi e di relax, l'estate è anche il periodo dell'anno in cui più è necessaria l'attenzione nei confronti degli anziani, non solo affaticamento fisico per il caldo con conseguenze sulla salute, ma soprattutto c'è il rischio di isolamento e solitudine. La Pro Senectute di Trieste, col centro Crepaz, si dedica al coinvolgimento sociale e relazionale di chi vive la propria terza età. La direttrice generale Deborah Marizza.
5: Offriamo innanzitutto il servizio di trasporto, che diventa fondamentale per la maggior parte di loro, perché gran parte di questi anziani sono anziani fragili con difficoltà motoria, pertanto i normali mezzi di trasporto diventano difficilmente accessibili. Noi li andiamo a prendere a casa e riportare a casa, ci sono sempre 2 volontari che fanno questo servizio di accompagnamento e poi appunto durante la giornata offriamo un calendario di attività a seconda della stagione, che vanno dall'attività vita motoria, alla lettura del giornale Quattro Ciaccole su Cosa Dice il Giornale, un'attività di quando arrivano, e poi il pomeriggio e dopo il pranzo invece ci sono tutta una serie di laboratori legati invece al recupero della memoria, allo stimolo, alla ricognizione cognitiva, al recupero del patrimonio di ciascun anziano nell'ambito di lavori di gruppo. Ecco, a noi ci piace molto che tutte le attività siano attività che creino relazione. L'età media delle persone che ci frequentano sono intorno agli 80-90 anni, proprio perché cominciamo a dare un servizio di supporto alla fragilità. Ci si informa, ci si iscrive e poi in base a quello che viene intercettato, il bisogno che viene intercettato, l'esigenza che si percepisce, si crea un programma su misura a seconda delle necessità di quella persona.
4: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In regia, per la parte tecnica, Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Sì, poi non può essere standardizzato.
8: Esatto, non può essere standardizzato, perché il bello è tutto, e c'è un bellissimo libro di Hillman, che è La politica della bellezza, dove parla proprio di queste tematiche, delle tematiche sociali, insomma, dell'immagine corporea, ma anche dell'immagine delle città, no? Espandendo, del bello in generale. E il bello ha delle radici oggettive, ma si basa tanto sulla soggettività.
7: Certo.
8: Ovvero quello che io percepisco, su come mi sento, su cosa vedo, su come lo vedo, e quindi è molto complessa come tematica il bello.
7: Assolutamente, tra l'altro ci sono dei dati di un'indagine di Ipsos Doxa che è stata condotta proprio recentemente, ha coinvolto circa 1000 italiani, l'85% degli intervistati richiara di prendere decisioni legate al proprio benessere seguendo l'umore del momento, quindi non c'è un'ossessione.

0: discussione, e anche il 61% dice che vuole mantenere abitudini sane senza diventare appunto ossessivo. Quindi insomma, diciamo che forse la strada è stata intrapresa.
1: Sì, esatto, diciamo che il benessere, il concetto di benessere si sta spostando. Stavo leggendo un articolo qualche giorno fa, e mentre prima il benessere era al io devo performare il meglio possibile, devo vincere, devo motivarmi, devo migliorare, devo cambiare, adesso il benessere invece è devo ritagliarmi i miei spazi personali per vivere al meglio la mia vita, ma non sotto pressione, non sotto performance, non sotto essere il migliore di tutti.
0: Diciamo essere un po' più in sintonia con quello che è proprio il proprio stato mentale, no? Anche il, esatto, l'umore del momento, i desideri, anche non bisogna, come dire, mirare all'eccelso, no? Siamo tutti normali, anche se ci sono dei difetti, anche
1: esatto,
0: amen.
1: Anche sì, è importantissimo, perché l'inflazione che l'eccesso può curare, ma deve essere un momento, 5 minuti, 10 minuti, no? Un'emozione, qualcosa che ti spinge verso un obiettivo, ma poi devi trovare il tuo equilibrio fondamentalmente.
2: Quanto è legato questo discorso dell'eccesso del benessere e questo raggiungimento di un ipotetico benessere imposto dai social invece al discorso della bellezza, per esempio? La stessa cosa viene imposta attraverso i social, e a quale specialmente i ragazzi reagiscono non sempre con percorsi positivi anche in termini di benessere.
1: Sì, perché diciamo che i social hanno fatto vedere l'ombra di ciò che noi consideravamo bello, benessere, buono, ottimale, no? Per tutti noi. E quindi un ideale, hanno fatto emergere l'ombra dell'ideale che avevamo nella nostra testa, ma noi già ce l'avevamo.
0: E diciamo che ne hanno sovrapposto un esterno anche.
1: Esatto. Esattamente. E poi ovviamente i ragazzi hanno cominciato a scontrarsi con questi ideali irraggiungibili, quindi c'è stata tutta la
0: generazione, certo.
1: Esatto, che ha subito grandissima frustrazione, no? La generazione subito precedente a quest'ultima. Adesso invece vedo sempre più ragazzi anche che si rifiutano di andare sui social, che non si iscrivono su Instagram, al contrario nostro, no? Non so quanti anni avete, insomma.
0: Pochissimi.
1: Ci considero pochissimi.
0: no, siamo, mi sa che lei è anche più giovane di noi. Assolutamente, sì, è un fenomeno di cui abbiamo parlato anche prima durante la trasmissione con altri esperti proprio sui social. Grazie mille di questa bella chiacchierata, Michele Mezzanotte, psicoterapeuta e divulgatore, grazie di essere stato con noi all'Italia in diretta.
1: Grazie a voi, buona serata.
2: E l'Italia in diretta è arrivata alla fine per questo martedì. Sì. E allora noi ringraziamo innanzitutto la nostra squadra, no?
0: Assolutamente. Ringraziamo Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, Francesco Galluzzo alla regia, Marco Mascia e il nostro Max Gambino alla parte tecnica.
2: L'appuntamento è a domani, inevitabilmente pronti per voi alle 16.
0: Con te, Claudio De Tommasi.
2: E con Germana Brisolari. E in questo caso ci salutiamo con qualcosa che magari ti è familiare, perché è un augurio per chi parte e sa che il maltempo comunque prima o poi passa sempre. Si chiama buon vento.
0: Oh, che meraviglia! Vedi? Assolutamente. Poi c'è il GR delle 19.
2: A domani.
0: Ciao.

fino al 19 luglio ogni giorno radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: G7, il dossier Ucraina al centro della seconda giornata. Trump vede Zelensky, Mosca deve trattare. Medio Oriente, la firma dell'accordo Stati Uniti-Iran venerdì a Lucerna. Fondamentale mantenere unito l'Occidente, l'appello della Premier Meloni che incontra il presidente americano, scambio utile, stemperate le tensioni dei mesi scorsi. Incidente sfiorato nel canale della Manica, colpi di avvertimento da una nave militare russa contro uno yacht britannico, è il secondo incidente in pochi giorni. La maggioranza, bene l'accordo su Hormuz, ora bisogna uscire dalla crisi energetica, prove d'intesa per il campo largo, vertici l'8 e il 15 luglio. Terminate le ricerche, trovato a San Astino di Livenza il corpo di Chiara Guerra, il nipote reo confesso dopo le vesti coltellate ha tentato di bruciarla. L'addio al nubilato si trasforma in tragedia, morta in un incidente stradale a Mykonos, una 37enne toscana, sabato avrebbe dovuto sposarsi. L'intelligenza artificiale inciampa sulla matematica. In una prova ad alta complessità, gli esseri umani superano ChatGPT e gli altri modelli che non vanno oltre il 60% delle risposte corrette. Estate nel segno di Anna, il 10 luglio arriva il nuovo album preceduto dal singolo White Girl Wasted. Annunciate anche le prime date del tour. Mondiali di calcio, scendono in campo le finaliste dell'ultima edizione alle 21 Francia-Senegal e alle 3 ora italiana Argentina-Algeria. Buonasera da Nicole Ramadori. In apertura il G7 di Evian in Francia, giornata di vertice dedicata all'Ucraina con la presenza di Zelensky e all'accordo Stati Uniti-Iran che sarà firmato venerdì in Svizzera, l'inviato.
4: I capi di Stato e di Governo dei 7 paesi più industrializzati sono riuniti per la foto di famiglia con i leader dei paesi emergenti, tra questi l'indiano Modi e il brasiliano Lula, quando arriva dalla Svizzera la conferma che l'intesa sulla pace tra Stati Uniti e Iran verrà firmata a Lucerna nella giornata di venerdì. Donald Trump assicura che l'accordo sarà positivo per tutti e non ci saranno pedaggi per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Altro punto

importante per l'inquilino della Casa Bianca, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare ed è ormai alle spalle la fase peggiore del negoziato. Altro tema affrontato in queste ore a Evian, l'Ucraina. Zelensky viene accolto con un abbraccio da Emmanuel Macron, che riesce a organizzare un trilaterale con il presidente degli Stati Uniti. Trump si mostra deciso ad aumentare la pressione sul Cremlino per convincere Putin ad aprire un vero negoziato, mentre un comunicato

0: 1.
1: Al G7 bilaterali e confronti su Medio Oriente e Ucraina anche per Giorgia Meloni, che torna sulle battute scambiate con Donald Trump. In diretta la nostra inviata Federica Ionta.
2: Siamo sempre stati amici, Giorgia Meloni scherza con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sull'incontro con Donald Trump, primo faccia a faccia dopo le tensioni degli ultimi mesi, un utile scambio a margine dei lavori, così dallo staff della Premier descrivono il breve colloquio avvenuto durante la cena di benvenuto, occasione si ribadisce per sottolineare la visione italiana sulla necessaria unità dell'Occidente di fronte alle sfide in corso, a cominciare dall'Ucraina. Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente, la riflessione della Premier. Fondamentale diventa allora la fermezza del G7 di fronte alla Russia. Generatori elettrici e mezzi di difesa aerea, il contributo che l'Italia è pronta a fornire. L'obiettivo resta quello di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin e in Medio Oriente favorire soluzioni diplomatiche giuste e durature anche a Gaza e in Libano, sulla scia positiva degli accordi fra Stati Uniti e Iran. Bilaterale a margine con Mark Carney, la Premier ringrazia l'omologo canadese che riserva all'Italia l'accesso prioritario alle riserve di minerali critici, e con il presidente emiratino Al Nahyan, con cui si discute chiaramente di Hormuz. Da Evianna con Massimiliano Savino, linea allo studio.
1: Grazie Ionta. In Ucraina un altro attacco russo a Nikopol con un drone, morti una donna di 87 anni, suo figlio di 51 e un'altra persona. Zelensky rivendica l'attacco a una raffineria russa colpita a una distanza di 500 chilometri e intanto Regno Unito e Germania hanno convocato per giovedì una nuova riunione per la difesa dell'Ucraina a Bruxelles. In Gran Bretagna ancora un incidente nella Manica, dove una nave militare russa ha sparato colpi di avvertimento contro uno yacht britannico. La corrispondente.
3: Alta tensione nel canale della Manica, a poche miglia dalle coste inglesi. Il Ministero della Difesa britannico ha avviato un'indagine urgente dopo la notizia della fregata militare russa Admiral Grigorovich, che avrebbe sparato alcuni colpi di avvertimento contro uno yacht civile britannico. Il fatto è accaduto questa mattina circa 20 miglia a sud dell'isola di Wight. I proiettili sarebbero esplosi in mare ad appena 500 metri dall'imbarcazione privata. Fortunatamente non si registrano feriti o danni materiali. Lo yacht ha potuto proseguire la navigazione scortato da un'unità della Royal Navy. Un episodio che gli esperti definiscono raro in tempo di pace, che surriscalda un clima già rovente. Solo 48 ore fa i comando britannici avevano abbordato e sequestrato in quelle stesse acque la Smirtos, petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, accusata di aggirare le sanzioni internazionali. Mosca risponde mostrando i muscoli alle porte del Regno Unito in un braccio di ferro che si sposta dai tavoli della diplomazia alle rotte del mare. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Il Libano resta uno dei nodi più complessi da risolvere per l'intesa Stati Uniti-Iran. La posizione di Israele non cambia, lo ribadisce il premier Netanyahu, la corrispondente da Gerusalemme.
4: Il sud del Libano resta terreno sensibile. In due attacchi nella zona di Damatia sono state uccise 4 persone. Attacchi, da quanto si è capito, contro esponenti di Hezbollah. Poi, con un raid mirato, dopo il lancio di alcuni razzi verso le forze israeliane, l'aviazione ha colpito e distrutto un lanciatore. L'esercito israeliano fa sapere che ogni suo intervento è per neutralizzare delle minacce. Ma all'indomani della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, proprio Teheran chiede un vero cessate il fuoco in terra libanese, e quanto accade fa capire quanto sia fragile il tutto. La richiesta pressante dell'Iran di un ritiro israeliano dal Libano va contro la posizione nettamente contraria dei vertici israeliani, a cominciare dal premier Netanyahu, che è tornato a ribadirlo anche ieri. Se poche ore dopo dalla firma dell'accordo un funzionario americano aveva detto che questo non avrebbe previsto il ritiro dal Libano, ora l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti parla invece di inclusione nel memorandum. I contenuti non sono stati ancora svelati, ma proprio il nodo Libano è uno dei più delicati. Netanyahu, già accusato dall'opposizione di aver fallito sull'Iran con una strategia di guerra che si è dimostrata perdente per Israele, non intende ricedere sul fronte libanese, e questo sta creando non poche tensioni con l'alleato americano. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: E ora andiamo negli Stati Uniti, dove sarebbe stato ideato un attacco con drone alla Casa Bianca durante i festeggiamenti per il compleanno di Trump. La corrispondente.
5: Le forze dell'ordine hanno sventato un presunto piano per colpire l'evento di arti marziali miste che si è tenuto alla Casa Bianca domenica scorsa in occasione dell'80° compleanno di Donald Trump. Lo ha reso noto il direttore dell'FBI, Kash Patel. Secondo indiscrezioni, 5 persone sono state arrestate. Il piano prevedeva l'impiego di droni esplosivi contro edifici nelle vicinanze della Casa Bianca e durante l'evento.

0: vento, con l'obiettivo di provocare il panico, spingendo la folla in fuga verso una squadra di cecchini precedentemente posizionata nell'area, e avrebbe incluso una seconda ondata incaricata di assaltare i cancelli della Casa Bianca. Da Evian, il presidente Trump ha detto: non ne sapevo nulla. L'attacco a cui ho assistito è stato quello dei lottatori, ha aggiunto con un sorriso. Ma secondo il vicepresidente J.D. Vance, lo sventato attentato è un ulteriore segnale del clima politico americano. Questo è quello che succede quando si alza il tono della retorica, al punto che dissentire da qualcuno diventa motivo di violenza, ha detto Vance. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Soddisfazione unanime della politica sull'intesa tra Stati Uniti ed Iran. Restano le divergenze sugli altri temi, a cominciare da quello economico, e intanto il centrosinistra apre il cantiere del campo largo.
2: Ora si può uscire dalla crisi energetica e liberare risorse economiche, affermano gli alleati di maggioranza, con l'obiettivo, ribadiscono Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, di sostenere l'economia e ridurre la pressione fiscale. Antonio Tajani.
3: Con l'accordo, che mi auguro possa trasformarsi in una vera pace, attraverso Hormuz potremo esportare di più a costi minori.
2: Alla Camera intanto arriva il via libera definitivo al decreto rimpatri volontari, dopo un acceso scambio di battute in aula tra il sottosegretario leghista Molteni e Vannacciani. Governo alza la voce, ma poi si piega Vannacci, denunciano i Dem. Per i 5 Stelle sui rimpatri il governo ha fallito, ma la novità che arriva dall'opposizione viene rilanciata con un selfie a 4 sui social e l'appuntamento che Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli si danno per l'8 e il 15 luglio, con l'obiettivo di rilanciare il campo largo. Quanto ai temi economici, gli italiani rinunciano a curarsi e la maggioranza pensa alle poltrone, denuncia dal PD Marco Furfaro.
4: Nel giorno in cui la Caritas ci dice che la povertà cresce e mai così tante famiglie italiane hanno chiesto aiuto, il governo continua a occuparsi di legge elettorale.
2: Alessandro Allegra, GR1.
1: Rai Radio 1, sono le 19:10. La cronaca: è stato recuperato il corpo della professoressa Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Astino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso. Dopo 20 coltellate, il ragazzo ha tentato di darle fuoco.
5: Dentro un sacco, trascinato per 7 chilometri dalla corrente, è stato ritrovato così il corpo della professoressa di italiano, il cui nipote ha confessato l'assassinio. Giovedì sera la donna ha avuto un litigio con il 17enne per questioni patrimoniali inerenti alle loro abitazioni e al terreno che le circonda. Chiara Guerra, dopo il ritiro dei genitori in una casa di riposo, era andata a vivere nel loro appartamento in campagna, a poca distanza dalla casa dove risiede il fratello con la sua famiglia, quindi anche con il figlio 17enne. La lite è esplosa nella legnaia e lì il ragazzo ha coltellato la donna. Poi il trasporto del corpo su una carriola ricoperto da un telo attraverso il paese di San Stino di Livenza. Sembra che un uomo, vedendo il ragazzo in difficoltà, gli abbia anche chiesto se avesse bisogno di aiuto. Questa mattina, dopo 3 giorni di ricerche dei sommozzatori, il ritrovamento del cadavere. Quanto all'arma del delitto, non è stata ancora individuata. Potrebbe essere stata gettata nelle stesse acque dal giovane insieme al cellulare della donna. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Incidente mortale a Mykonos in Grecia, vittima una donna italiana in vacanza per festeggiare il suo addio al nubilato.
6: Avrebbe dovuto sposarsi sabato in Valdichiana e invece Sara Ceccantini, 39 anni, nella notte tra domenica e lunedì è rimasta vittima di un incidente stradale la cui dinamica è ancora tutta da chiarire. Secondo le prime informazioni che filtrano dalle autorità greche, l'impatto avrebbe coinvolto 2 auto. Sara Ceccantini avrebbe riportato gravissime lesioni dall'impatto e sarebbe stata trasportata in un primo momento nell'ospedale dell'isola, in attesa di essere trasferita in una più grande e attrezzata struttura ospedaliera ad Atene, che le sarebbe stata fatale. Nell'impatto sarebbe rimasta ferita anche un'altra amica, ora ricoverata in condizioni critiche. Madre di una bimba piccola, professionista stimata e apprezzata, la descrivono. Da anni lavorava nello stabilimento Prada di Valvigna, ora chiuso per lutto. Viveva a San Giovanni Valdarno insieme al compagno. Le autorità locali starebbero indagando per omicidio stradale. Marina Borrometi, GR1.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati nell'inchiesta sulla gestione urbanistica a Milano, soddisfazione del Comitato Famiglie Sospese.
7: È la prima sentenza dei tanti filoni sull'urbanistica milanese, riguarda Torre Milano in via Stresa. Grattacielo, alto oltre 87 metri, realizzato usando una semplice scia, un'autocertificazione, una nuova costruzione spacciata per ristrutturazione secondo la procura, che l'aveva definita uno sfregio alla città. I costruttori però avrebbero agito in buona fede seguendo, si legge nella nota esplicativa del tribunale, una prassi consolidata.

0: Tra gli 8 imputati assolti, i costruttori Stefano e Carlo Rusconi e i due ex dirigenti comunali Giovanni Oggioni e Franco Zinna. Tra i primi commenti, quello del sindaco Giuseppe Sala.
1: La cosa che proprio molto mi ha amareggiato è stata la violenza verbale usata dai PM.
0: Una vicenda giudiziaria che non avrebbe mai dovuto investire la vita di cittadini onesti, il commento dell'associazione Famiglie Sospese che riunisce i proprietari degli appartamenti. Gli inquirenti aspetteranno ora le motivazioni per valutare un eventuale ricorso in appello. Rossana Caviglioli, GR1.
2: Inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico, 7 persone arrestate dalla polizia, in 2 sono sospettate in particolare dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze che provocò gravi danni all'infrastruttura. Effettuate 18 perquisizioni. A Milano c'è un primo indagato nel caso delle chat con commenti sessisti e immagini di donne riprese dalle videocamere di sorveglianza dei tram dell'azienda comunale dei trasporti, l'ATM. Il reato contestato dalla procura è accesso abusivo al sistema informatico. Sono state effettuate perquisizioni nei confronti di diversi dipendenti della società. Dipendenze, una realtà da non ignorare. In Senato un incontro promosso dall'Associazione Giornaliste Italiane tra istituzioni e professionisti del settore sul ruolo della comunicazione e della prevenzione.
3: Accendere i riflettori sul ruolo cruciale dei media nel contrasto e nella prevenzione delle dipendenze. È questo l'obiettivo dichiarato di un confronto multidisciplinare promosso dall'Associazione Giornaliste Italiane, senza tralasciare le nuove forme digitali, ma tornando per un attimo ad occuparsi più da vicino di quelle che derivano dall'uso di droghe. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
4: Poco meno di 40 su 100 adolescenti dichiara di aver assunto sostanza stupefacente almeno una volta nella propria vita. Sono le cifre di una pandemia. Cogliamo nei media la trattazione di questo dato come di un dato pandemico? Ci sono tanti esempi in positivo che vanno semplicemente raccontati. Non va fatta la lezione, vanno portati dei testimoni.
3: Un tema che comunque resta di salute pubblica. Sara Viola, psichiatra e psicoterapeuta.
5: È vero che noi dobbiamo dare ai nostri figli il senso del limite, ma bisogna che ricomincino a far girare affettività e che smettano di avere paura della relazione con l'altro, perché questa è la loro condanna a morte.
3: Mauro Zanda, GR1.
2: In matematica gli umani vincono sull'intelligenza artificiale, lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Nature.
6: È il test matematico più rigoroso e difficile a cui finora l'intelligenza artificiale è stata sottoposta, con quesiti mai pubblicati in precedenza né presenti nella letteratura scientifica o su internet. Ebbene, in questa singolare sfida, gli umani hanno battuto ben 4 modelli di AI generativa posti sotto esame, tra cui Gemini e ChatGPT. Nel migliore dei casi, l'intelligenza artificiale ha risolto 6 problemi dei 10 proposti. Qualche volta è mancata l'intuizione cruciale per arrivare alla soluzione, altre volte non sono stati considerati tutti i dettagli. Roberto Natalini, matematico e direttore dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR.
7: Non sorprende che questi modelli attingono a soluzioni precedenti, a cose simili, hanno un'enorme capacità di vedere tutti gli articoli possibili, ma non hanno ancora una grande creatività.
6: Il ragionamento matematico per ora resta appannaggio dell'uomo?
7: Noi abbiamo una visione complessiva, abbiamo una visione di dove vogliamo andare. Queste macchine invece procedono un po' battendo a tappeto tutto il territorio. Forse questa è la differenza.
6: Daniele Morgera, GR1.
2: Il Papa interviene sulla crisi climatica con un videomessaggio all'Austrian World Summit. Per Leone XIV bisogna tutelare la pari dignità di tutti gli esseri umani di fronte agli squilibri del clima che danneggiano chi è più vulnerabile. La pace, ha detto il pontefice, è minacciata dalla mancanza di rispetto per il creato e dal saccheggio delle risorse naturali. Meteo instabile sul nostro paese, con temperature in aumento nella giornata di domani. Ascoltiamo le previsioni del luogotenente Michele Parisi dell'Aeronautica Militare.
8: Giornata di domani inizia con cieli prevalentemente sereni, ma che vedrà, specialmente nelle ore più calde, un aumento della nuvolosità che insisterà sulla fascia appenninica, dove ci saranno rovesci e isolati temporali, specie sul basso Lazio e su zone interne tra Campania e Basilicata. Temperature per un ulteriore incremento al centro-nord e potremmo raggiungere temperature anche di 34 gradi come Milano, Parma, Foggia e Roma.
2: Ora la musica, gli Iron Maiden si preparano per il concerto di domani a Milano, unica attesissima data italiana del Run.

0: från Your Life Tour.
1: Prima band metal sul palco dello stadio di San Siro, per il pubblico italiano sarà una data memorabile. Gli Iron Maiden suoneranno una scaletta che ripercorrerà i grandi classici, passando per cavalli di battaglia come Fear of the Dark o The Trooper. 50 anni di carriera, tanti traguardi raggiunti, compreso l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Steve Harris, bassista dei Maiden.
2: So, looking very much forward to the San Siro.
1: Beh sì, c'è una grande attesa per San Siro. Ci sono andato tanti anni fa e ho visto una partita lì, giocava la Lazio, e che posto fantastico in cui giocare per me che sono un appassionato di calcio.
2: For me as a football fan.
1: È una cosa davvero emozionante. Da quello che mi hanno detto sarà una delle ultime volte in cui qualcuno suonerà a San Siro, quindi ancora meglio. So se sia meglio, ma sarà fantastico per noi, quindi sì, non vedo l'ora. È un po' molto speciale, un posto molto speciale per i fan italiani.
2: Very special place for Italian fans, of course.
1: Suonare a San Siro è sicuramente una delle cose nella lista dei desideri, quindi è un altro spuntato. Eccoci qui.
2: Here we go.
1: Marcella Sullo, GR1.
0: Arriverà il 10 luglio Million Dollar Baby, il nuovo album di Anna, venerdì in uscita il singolo White Girl Wasted.
3: Mi sono persa dentro questa festa, ti sono venuta a cercare dopo il terzo mescal.
0: Quella che stiamo ascoltando è Désolé, la hit estiva del 2025 che l'ha resa nota al grande pubblico. Per Anna diverse date in programma nei mesi estivi: il 7 agosto sarà a Palermo, il 23 agosto a Monfalcone, il 28 agosto a Catania e il 13 settembre a Bari.
3: Puoi fare loco ma io sono più.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Gianluca Liberati. Ora c'è la pagina sportiva, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare, offrire ai ragazzi una scuola migliore, restituire una strada alla tua comunità, restaurare una bella opera d'arte, aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: GR1 Sport.
6: Buonasera da Massimiliano Graziani. Ai mondiali di calcio fra stasera e domani nelle prime ore del mattino scendono in campo Francia e Argentina, finaliste dell'ultima edizione. Partiamo proprio dall'Albiceleste, campione del mondo in carica, che alle 3 ora italiana affronta l'Algeria. Indovinate dove? Nei mitici territori del Kansas City.
7: Polizia del Kansas City.
8: Nando Mericoni, l'americano a Roma, e Lionel Scaloni, l'argentino in America, hanno in comune due cose, l'ultima sillaba e Kansas City. Alle 3 della notte italiana il CT campione del mondo esordirà lì con la sua albiceleste contro l'Algeria guidata dall'ex tecnico della Lazio Petkovic. L'Argentina alla ricerca di un bis consecutivo finora riuscito soltanto all'Italia, edizioni 1934 e 38 e Brasile 58 e 60.
9: Tranquilidad, porque tenemos la experiencia dell'ultimo mundial che non è fondamentale il primo partito.
8: Tranquillità è la parola chiave in questo momento, assicura Scaloni. L'ultimo mondiale poi vinto in Qatar dopo la clamorosa sconfitta all'esordio con l'Arabia Saudita ha dimostrato, dice, che la prima partita conta fino a un certo punto. Degli italiani ha convocato i soli Lautaro e Nico Paz, ma il centro della scena se lo prenderà per l'ennesima volta un altro Lionel, quel Messi che già detiene il record assoluto delle presenze mondiali, 26. La pulce stavolta è davvero all'ultima danza mondiale. Vedremo quanto durerà il ballo. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
6: Ad aprire il ballo delle finaliste sarà però la Francia, vice campione, alle 21 con il Senegal dei francesi.
10: L'ultima tentazione di Didier Deschamps, mettere in campo tutto il talento a disposizione, ed è veramente tanto, specialmente nel reparto offensivo. Stiamo parlando ovviamente di Dembélé, ovviamente di Olysee, così come di Doué e ovviamente di Capitan Mbappé. Stasera la partita contro il Senegal, che evoca brutti ricordi, in una delle formazioni considerate favorite per questa edizione del Mondiale. nel Senegal giocatori che noi conosciamo e conosciamo bene. Sadio Mané ha vinto tutto con il Liverpool, Koulibaly ha giocato in un Napoli bellissimo da vedere, seppur non vincente quello di Sarri, ma anche quello di Spalletti. Insomma, sarà una partita interessante. Bene, 10 giocatori del Senegal sono nati in Francia e hanno bisogno evidentemente di dimostrare quanto sono forti. Certo, la Francia, come detto, la favorita di questo mondiale, stasera dovrà dar prova di tutta questa forza, di tutto questo talento. Francesco Repice, GR1.
6: Il portoghese Ruben Amorim, il nuovo allenatore del Milan, è arrivato il comunicato ufficiale del club rossonero e rimaniamo in terra meneghina, in questo caso sul parquet del basket, perché Milano è ad un passo dallo scudetto. Olimpia Milano in vantaggio 2-0 su Venezia nella serie di finale dei playoff, vincendo stasera in casa dei Lagunari in gara 3 al Tagliercio, sarebbe campione d'Italia per la 32esima volta. Infine il tennis, Serena e Venus Williams, 44 e 45 anni, saranno in campo in doppio a Wimbledon con una wild card. Per Serena, 7 volte vincitrice sull'erba londinese con 23 slam complessivi, è un ritorno in grande stile a 4 anni dal ritiro. Buona serata e buon proseguimento di ascolto.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
14: Dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
18: Grazie amore, ma gli anni passano.
17: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
18: Poi ci sono i 70, gli 80.
17: Brava, pensiamoci ora con Generali.
19: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
20: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
21: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
22: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
23: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
24: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
25: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
24: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
25: Grazie, mi sento già più carico.
24: Info su toyota.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
26: Bentrovati i principali aggiornamenti, partiamo dalla 4, un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, poi nella 1 ci sono code un veicolo in fiamme tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. In A26 è da poco avvenuto un incidente tra Romagnano 6 e allacciamento A4 Torino Trieste verso Genova Voltri. Ci spostiamo e andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, anche qui un incidente da segnalare, siamo tra Navacchio Visignano e Pisa Nord-Est verso Pisa. In A11 11 un incidente crea delle code tra Alto Pascio e Capannori verso Pisa. Poi ci spostiamo verso la capitale e qui sulla tangenziale est, traffico rallentato, il ripristino di un incidente. Siamo tra uscita via Salaria Vilada e uscita a Corso di Francia in direzione di Roma Centro. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
2: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
3: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
4: Il premier mette a punto in queste ore.
8: The president did what he always would.
9: The Afghan government says they're not surprised.
10: Zapping. Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Luquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 16 giugno 2026. Anche oggi una puntata un po' più breve del solito per impegni calcistici legati al mondiale. Infatti lasceremo poi la linea verso le 20 a tutto il mondiale minuto per minuto. Due ospiti oggi, ve li presento rapidamente, sono Francesco Sassi, insegna geopolitica geopolitica dell'energia all'Università di Oslo e anche consulente del Parlamento italiano del Ministero degli Esteri in materia di sicurezza energetica. Poi sarà con noi il professor Caselli, professor Stefano Caselli, che è il dean della SDA Bocconi School of Management, la quale ha anche aperto recentemente un hub strategico chiamato SHIELD, un centro della Bocconi proprio dedicato alle interconnessioni tra difesa, sicurezza ed economia. Con lui parleremo ovviamente di molte cose legate alle necessità di un upgrade di sicurezza e di difesa per l'Italia, ma anche per l'Europa, e anche su quella strana divisione che si è vista e di cui si è discusso tra sicurezza, difesa da una parte ed energia dall'altro, e che ha visto il governo impegnato per ottenere dei vantaggi in termini libertà di spesa anche sull'energia oltre che sulla difesa. È sembrato un po' una specie di scontro tra due esigenze che invece possono avere punti di contatto. Ne parleremo col professor Stefano Caselli. Questa è la nostra scaletta di oggi. Tra poco saluteremo il professor Sassi. Prima i titoli del TG3.
27: G7, Trump con Macron, vede Zelensky, la guerra deve finire, Mosca deve fare un accordo, pronti a ripristinare sanzioni sul petrolio, Iran, venerdì la firma della tregua a Lucerna. Al pranzo del G7 Meloni fa pace con Trump, siamo sempre stati amici, il presidente ironizza, mi avevi abbandonato, la premier bene intesa nel Golfo, Italia pronta a missione navale. Caritas allarme povertà, mai assistite tante famiglie, triplicati gli anziani, opposizioni, il governo si occupi di crisi, non di leggi elettorali, i leader a luglio incontri per il programma. Celle fatiscenti, condizioni inaccettabili, dopo i ricorsi dei detenuti il Tribunale di Firenze sequestra 7 sezioni del carcere di Sollicciano, in 200 saranno trasferiti. Ritrovato il corpo di Chiara Guerra, la professoressa uccisa dal nipote 17enne, era vicino ad una chiusa nel Veneziano, il giovane aveva confessato l'ho gettata nel fiume. Il Senegal sfida ancora la Francia, 24 anni dopo la storica partita in cui al debutto batté gli ex colonizzatori, favola Capoverde, ferma la Spagna, isole in festa.
10: 19:32 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto al professor Francesco Sassi. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
28: Buonasera, buonasera ai radioascoltatori.
10: Allora, cerchiamo di capire se nelle scorse ore, in questa giornata che è passata dall'annuncio formale di un accordo tra Iran e Stati Uniti, qualcosa si è chiarito, perché fino a ieri erano più i dubbi che le certezze. Iran e Stati Uniti, sostanzialmente, a quanto sembrava, si erano messi d'accordo sulla necessità di mettersi d'accordo su una serie di questioni ancora aperte e per le quali si davano 60 giorni per precisarle. Ecco, oltre a questo, abbiamo qualche altra, diciamo, acquisizione che possiamo dare per certa sul fronte dei negoziati?
28: Poco si sa, e probabilmente in questo poco che si sa

0: L'unica vera certezza è che il tempo che separa oggi dai negoziati, dalla firma del memorandum a venerdì, vi sono ancora delle parti, delle clausole che possono essere negoziate o comunque prese dai singoli attori e magari portate anche all'interno dei propri schieramenti. Gli Stati Uniti negoziando insieme a Israele un proseguimento delle prossime settimane, un percorso che dovrebbe avviare verso una pace duratura, non si sa bene come, con l'Iran e dall'altra parte l'esigenza di Teheran di rinsaldare il proprio fronte perché è chiaro che l'Iran non ha soltanto in mente la cessazione delle ostilità con gli Stati Uniti, ma anche interessi strategici in tutta l'area del Medio Oriente, in particolare nello scenario libanese, che diventa davvero strategico per capire se questo memorandum potrebbe portare a una riappacificazione tra le parti duratura, perché nell'instabilità del Libano si rischia invece un riaccendersi e riacuirsi dell'intera crisi.
1: Andiamo con ordine, poi di Libano e Israele parleremo. La prima cosa che volevo chiederle invece è questa: il primo effetto della firma che si terrà in Svizzera il prossimo 19 di giugno dovrebbe essere quello della riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. Poi l'America dice che sarà per sempre senza pedaggi, gli iraniani fanno capire che sarà senza pedaggi fino alla fine di quei 60 giorni e comunque quindi la cosa dovrà essere ridiscussa. Ma intanto per i prossimi 2 mesi lo stretto di Hormuz dovrebbe lasciar passare tutte le navi che si sono accumulate in quel braccio di mare in questi ultimi 100 giorni. Come avverrà questa liberazione e quanto tempo ci vorrà per vedere gli effetti sui costi dell'energia?
0: Vedremo ben poco, soprattutto nelle prossime settimane, perché sono centinaia le navi intrappolate all'interno dello stretto di Hormuz, ma ben poche sono state in grado di agire con i terminal petroliferi e gassiferi dei vari paesi che sono stati coinvolti dalla crisi in maniera lineare. Quello che si rischia è un collo di bottiglia geografico e geopolitico che diventa difficile da maneggiare proprio per il grandissimo numero di navigli che sono da ambo le parti dello stretto. E infatti quello a cui assistiamo non è un crollo vero e proprio dei prezzi. Il Brent rimane sugli 80 dollari al barile, abbiamo perso circa il 10% del prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, ma sono prezzi storicamente sempre molto alti. E prima di vedere fisicamente petrolio e gas naturale, i volumi di petrolio e gas naturale riaffluire dal Golfo verso il resto del mondo, passeranno molte settimane in cui Iran e Stati Uniti dovranno continuare a negoziare per far passare questo framework dall'essere soltanto un accordo di breve durata a una pace duratura. Ed è chiaro che in questi 60 giorni molto sarà gestito anche attraverso i rapporti di potere che l'Iran può esercitare grazie proprio allo stretto di Hormuz e i rapporti molto tesi dall'altra parte che esistono tra l'Iran e i paesi del
1: Questo è
0: Golfo.
1: interessante, perché quindi sondaggi o non sondaggi, scusate, pedaggi o non pedaggi, anche la riapertura dello stretto sarà un'occasione per l'Iran di manifestare il suo controllo, non foss'altro che per gestire la logistica e anche per cominciare, credo, le operazioni di sminamento e quindi poi dire ai vari navigli quando, dove, se possono passare. Quindi sì, lo stretto di Hormuz sarà riaperto, ma ancora nei fatti con un forte controllo iraniano, o mi sbaglio?
0: Certo, sì, non soltanto perché il sistema di pedaggi, che ancora diciamo non è ben chiaro, ma teoricamente avrebbe consentito a decine di navi che in queste settimane sono passate attraverso lo stretto di Hormuz, o grazie a un accordo tra l'Iran, gli Stati Uniti invece dicono grazie a un coordinamento delle forze militari americane che hanno scortato nella notte convogli di metaniere e di petroliere dall'altra parte dello stretto di Hormuz. Il punto è che noi non lo sappiamo, sicuramente non sappiamo di chi sia la responsabilità di questo coordinamento, sicuramente sappiamo che alcuni volumi di petrolio e gas naturale liquefatto sono passati dallo stretto di Hormuz, ma nell'incertezza di quello che sarà il quadro venturo e futuro,

0: Però dall'altra parte vi sono gli assicuratori e i proprietari degli stessi navigli, che nell'incertezza e nella possibilità che lo stretto potrà essere richiuso per intervento dell'Iran, perché le negoziazioni con gli Stati Uniti non stanno procedendo nel senso voluto, soltanto questa minaccia fa sì che gli stessi armatori dei navigli non vogliano oltrepassare proprio lo stretto di Hormuz, rientrare nel Golfo Persico per rischiare
1: di essere bloccati di nuovo.
0: Certo, certo, certo, per chissà quanto tempo. Ovviamente si parla di miliardi persi dagli armatori in tutto questo periodo, perché con gli equipaggi e i navigli fermi non si sono potuti fare business a buonissimi prezzi su altri mercati. Ed è questo un cambiamento inevitabilmente strutturale. Lo stretto di Hormuz e il Golfo Persico non saranno mai più gli stessi che erano prima della guerra.
1: E l'Iran ha imparato a chiuderlo e gli altri paesi hanno imparato che lo può chiudere.
0: Quindi certo, e non soltanto ha imparato a chiuderlo, ma ha imparato anche a utilizzare le infrastrutture energetiche come una nuova leva, non soltanto nei confronti degli stessi paesi del Golfo che hanno dovuto vedere bombardate alcune pipeline, alcuni terminal per l'esportazione di petrolio e gas naturale, ma anche, e questo sta emergendo piano piano nel tempo, alcuni accordi che sono emersi direttamente tra l'Iran e ad esempio il Qatar, lo ha riportato il Washington Post alcuni giorni fa, per cui un accordo tra Doha e Teheran ha fatto sì che non ci fossero altri bombardamenti all'impianto di gasificazione, liquefazione del gas naturale.
1: Il Qatar ha fatto sapere una cosa interessante, lo riporta Bloomberg, dove si dice che il Qatar ha fatto sapere di essere in grado di riaprire almeno il 50% della sua produzione di gas naturale liquefatto e in 4 settimane dopo che lo stretto di Hormuz sarà riaperto, e l'80% in 2 mesi. La cosa mi ha un po' sorpreso, che io ricordo quando venne colpita la raffineria Catarina, si disse ci vorranno 3-5 anni per rimetterla in funzione, invece adesso dicono insomma poche settimane per il 50% di efficienza e 2 mesi per l'80%.
0: No, in realtà non si stanno contraddicendo i qatarini, perché infatti dicono che tra 2 mesi potranno esportare l'80% della capacità dell'impianto e non il 100%. Questo perché il 20% della capacità dell'impianto è stato bombardato e messo fuori gioco dai 3-5 anni proprio dai bombardamenti dell'Iran. In questo 20% vi erano proprio gran parte dei volumi che dal Qatar arrivavano anche verso l'Italia, quindi questi saranno fuori gioco a prescindere per 3-5 anni. Questo non lo sappiamo di preciso, perché ovviamente occorrerà molto tempo anche per capire la qualità dei danni che sono stati ricevuti da questi treni, ma il punto è che l'80% del volume del Qatar, che potrà magari tra 2 mesi essere di nuovo rimesso nei mercati, di questo gas naturale liquefatto, è sempre e rimarrà sempre sotto la costante minaccia di un nuovo missile balistico che arriva dall'Iran. E come si è dimostrato, nessun sistema di difesa americano è stato in grado di prevenire che l'Iran attaccasse questo impianto. Quindi potrà soltanto funzionare la diplomazia bilaterale tra Qatar e Iran, e in questo caso però i rapporti di forza cambiano molto nel Golfo, perché davanti a questa minaccia il Qatar non potrà fare altro che cercare un accomodamento con l'Iran. Non soltanto il Qatar, ma questo modello potrebbe essere applicato ad altri paesi del Golfo, e qui davvero vi è la minaccia di un cambiamento dell'architettura della sicurezza e della difesa nel Golfo, che potrebbe influire molto sugli equilibri futuri, ma anche sulla capacità di proiezione di potere dell'Iran, perché certo, in questo momento Teheran si trova davanti a un nuovo network e capacità di influenza non soltanto sui rapporti regionali, ma anche con gli Stati Uniti.
1: Ecco, e questo, tutto questo diciamo panorama, questo scenario che lei ha appena illustrato, mi pare che Israele lo abbia perfettamente presente, e da qui derivano le resistenze, anche un po', come dire, l'irritazione, per usare un eufemismo, dovuta al fatto che l'accordo tra Iran e Stati Uniti non l'abbia riguardato. Anzi, oggi leggevo addirittura che Israele ha chiesto di vedere il documento che verrà firmato, gli americani non lo hanno concesso, e quindi Israele in questo momento è come tagliata fuori da una guerra che aveva iniziato

0: in perfetta coincidenza di intenti il 28 febbraio assieme agli americani e oggi si ritrova sola.
1: Verissimo, e questo tra l'altro appare che al momento neppure il Qatar e neppure il Pakistan, che sono stati due paesi che hanno portato, diciamo, la diplomazia ad avere questo risultato, a credere nella diplomazia tra Iran e Stati Uniti, hanno potuto vedere i contenuti dell'accordo, che il vicepresidente Vance, il vicepresidente americano, ha detto un accordo scritto in una pagina e mezzo, quindi davvero siamo davanti a qualcosa di senza precedenti dal punto di vista della diplomazia internazionale. Ritornando a Israele, questo accordo è un incubo per il governo Netanyahu, perché di fatto dà la possibilità all'Iran di trovare un accomodamento con gli Stati Uniti, un accomodamento che potrebbe scongelare molti dei miliardi che sono stati presi, confiscati in Europa, negli Stati Uniti, che appartengono al regime iraniano e attraverso i quali Teheran potrà trovare nuove capacità, non soltanto economiche ma anche diplomatiche e accomodamenti vari.
0: Non solo, si parla anche di un fondo per la ricostruzione di 300 certo. miliardi, che non si capisce bene se ci sarà o non ci sarà, ma Vance dice di sì, per esempio Trump dice di no, quindi siamo in questa situazione un po' pazzesca.
1: Certo, questo però non ci deve sorprendere, insomma, con questa amministrazione americana l'ambiguità è diventata strategia. E poi dall'altra parte però dobbiamo pensare che se ricordiamo bene, dovremmo farlo, all'inizio del conflitto l'Iran diceva che il sistema di pedaggi attraverso lo stretto di Hormuz doveva servire per ripagare Teheran dei costi e dei danni subiti dalla guerra. Se Hormuz deve essere di nuovo aperto, questi denari devono arrivare da qualche parte. E il fatto soltanto che questo dettaglio, questa clausola, venga discussa dagli Stati Uniti, vuol dire che l'Iran ha trovato davvero un punto debole e un punto di potere, di leva nelle negoziazioni con gli Stati Uniti. Ed è proprio lo stretto di Hormuz, perché questa minaccia di poterlo richiudere è anche per la presidenza degli Stati Uniti, che dice di aver costruito questa superpotenza energetica isolata dal resto del mondo, la chiusura dello stretto di Hormuz e la minaccia di bombardamenti a tutti i produttori del Golfo rappresenta la minaccia più grande per la stabilità dell'amministrazione Trump e anche per la proiezione di potere degli Stati Uniti nella regione.
0: Un'ultima cosa, è vero che Israele è sola, però è anche vero che ha in mano la possibilità di, almeno in teoria, far saltare l'accordo se dovesse decidere di insistere nella sua operazione libanese. Questo immagino che Trump lo sappia, sia abbastanza preoccupato, insomma, e stia facendo ogni sforzo possibile per tenere le redini strette.
1: Sì, è un'interdipendenza militare molto forte quella tra Stati Uniti e Israele. Israele non può sopravvivere senza gli aiuti militari degli americani e la proiezione di potenza americana nel Medio Oriente non può sopravvivere con l'assenza di Israele dalla mappa geografica. E però dall'altra parte, ciò che ho appena letto prima di entrare in questa chiamata è che l'Iran sta rassicurando in qualsiasi modo, cerca di rassicurare in qualsiasi modo Hezbollah in Libano, perché Israele si ritiri anche dal sud del paese. Questo ovviamente non potrebbe mai essere accettato da un governo che ritiene la propria necessità, per ragioni di sicurezza, necessario invadere il sud del paese, creare questa zona appunto di sicurezza espansa oltre i confini nazionali. E qui in questo caso si espone in maniera chiara, lampante, la differenza di obiettivi strategici tra Israele e Stati Uniti, e questo potrebbe portare di nuovo a tensioni regionali e, come dicevo all'inizio della chiamata, è il Libano che diventa davvero un teatro cruciale per capire gli esiti funzionali o meno delle prossime settimane, certo, che possano arrivare a un accordo, che possono portare a un accordo, una pace di lunga durata. Perché se il Libano crolla, se le tensioni si riaccendono in Libano, davvero è molto
0: tutto
1: difficile
0: si rimette in
1: che
0: gioco.
1: Questo accordo possa. Sì,
0: grazie, certo. Grazie professor Sassi, grazie a Francesco Sassi per essere stato con noi. Buona serata e
1: grazie.
0: Buon lavoro. Sono 19:47 minuti, andiamo avanti con la puntata. Il nostro secondo e anche ultimo ospite è il professor Stefano Caselli, che è il dean della SDA Bocconi School of Management a Milano, ed è anche il dean di questo nuovo hub chiamato SHIELD, cioè Scudo, che è un centro della Bocconi dedicato proprio alle interconnessioni tra difesa, sicurezza, economia e energia anche. Buonasera professore, benvenuto a Zapping.

0: Buonasera, buonasera, un grande piacere.
1: Mi pare che si possa dire che in nessun punto del mondo, come nello stretto di Hormuz, le interconnessioni tra difesa, sicurezza, energia si vedono in tutto, diciamo, la loro lampante evidenza.
0: Sì, purtroppo è un punto che sta condizionando tutto il modo di essere del mondo, perché di lì passa ovviamente tutto il trasporto dell'energia, ma ci fa vedere come il tema dell'energia, che impatta sulla vita di tutti noi, a partire dalle famiglie e alle imprese, e questo poi incide sulla competitività di un paese, sulla capacità di creare occupazione, non è semplicemente un tema di approvvigionamento, ma anche un tema di protezione e sicurezza, perché questa energia che viene dal Golfo, fino al momento in cui i nostri sistemi funzioneranno prevalentemente attraverso l'uso del petrolio, il costo dell'energia non è semplicemente il costo di acquisto di una materia prima, e quindi viene chiuso lo stretto di Hormuz e il costo sale, ma questo greggio poi deve essere trasportato, per cui è necessario ovviamente un sistema di sicurezza che permetta all'energia di arrivare nel nostro paese. Proprio nel nostro centro di ricerca Shield abbiamo dato questa immagine, una bolletta dell'energia, che è la cosa più semplice in assoluto, in realtà una cartina geografica, perché rappresenta un po' la sintesi dell'acquisto di una materia prima, del trasporto, certo, e della sicurezza. E quindi dobbiamo abituarci a ragionare in questo modo, ovviamente.
1: Ed è molto interessante, perché il paese, l'Italia, ha vissuto in queste ultime settimane un dibattito molto acceso se le famose clausole di salvaguardia che l'Europa aveva concesso in ordine ai maggiori investimenti necessari per la difesa non fosse necessario avere strumenti uguali anche per l'energia, come se fossero due partite diverse. Invece mi pare che il vostro centro studi abbia dimostrato che per molti versi si tratta della stessa partita e delle stesse necessità.
0: Eh sì, la partita è la stessa, no? Ma anche emozionalmente, devo dire, è comprensibile, sono viste come cose alternative, no? Quindi o sussidiamo, ed è giusto riflettere in questi termini, no? I cittadini e le imprese sul tema dell'energia, e quindi bisogna spendere, oppure dobbiamo spendere in difesa, no?
1: Giorgia Meloni diceva: non posso spiegare ai cittadini italiani che si può spendere solo per la difesa. Aveva ragione in questo.
0: No, c'è bisogno di tutte e due, non è un derby, certo, perché ovviamente il tema dell'energia, che è vitale, perché è un costo che impatta sulla vita di tutti noi e di tutte le aziende, quindi sull'occupazione, questo costo viene a dipendere anche dalla capacità di un sistema paese di sapersi proteggere, quindi di avere un sistema di sicurezza, ma anche di avere delle aziende più grandi e più competitive. Infatti, nelle ultime settimane, quando abbiamo assistito alla negoziazione sugli spazi di flessibilità che l'Europa ha deciso di dare all'Italia, legati ai temi della sicurezza e dell'energia, in questi spazi di flessibilità c'è una richiesta molto importante, che è passata in parte inosservata perché ci sono tante altre notizie, ma è una richiesta fondamentale. L'Italia non può avere un tessuto così diffuso di microimprese, che hanno rappresentato la forza del paese, ma l'Italia deve abituarsi ad avere aziende un po' più grandi, grandi e grandissime, perché sono le aziende più grandi che sono più in grado di diversificare le loro fonti di energia, di avere le spalle più larghe, di essere più competitive, e quindi di tirare la volata poi a quelli che noi chiamiamo i distretti e le filiere.
1: Quindi piccolo e bello non è più vero?
0: Ci sono tante sfumature. Piccolo e bello come scelta unica non è più vero. Quello che è bello è avere aziende grandissime, grandi, e avere poi un ottimo vivaio di aziende piccole e molto piccole, che sono in grado di creare,
1: destinate a crescere,
0: esatto. Una parte è destinata a crescere, una parte a essere molto sana e molto viva, però la punta dell'iceberg deve essere fatta da che cosa? Da aziende molto grandi o grandissime, perché la competizione oggi fra Stati Uniti e Cina si gioca proprio su questo, sulla grandissima dimensione. Allora, come italiani, ma anche come europei, dobbiamo abituarci a ragionare in questi termini, altrimenti rischiamo di rimanere schiacciati e di essere coinvolti nella prossima crisi. Questa si chiama Hormuz, la prossima non la sappiamo,
1: magari
0: ma
1: Taiwan.
0: Sappiamo sicuramente Esatto, ci sarà una bolletta ulteriore da pagare.
1: Ma la cosa interessante che voi facevate notare anche in un articolo che è uscito recentemente su Repubblica è che quando noi pensiamo alla bolletta pensiamo al costo dell'energia come materia prima. In realtà i costi sono derivano da molti altri fattori, questi sì legati alla sicurezza, no? La sicurezza dei cavi sottomarini, piuttosto che della navigazione, e anche quella è una cosa che si paga e si può imputare alle esigenze di sicurezza.
0: E assolutamente sì, perché la materia prima naviga, passa attraverso quella piattaforma che si chiama Mediterraneo, no? Che è un sistema di connessioni molto complesso, e più è stabile questa piattaforma, più è sicura, meno gravano i costi sulle famiglie, sulle imprese, su quello che è l'approvvigionamento di energia. Se questa piattaforma non è sicura, ha delle falle, pensiamo semplicemente ai premi assicurativi, che diventano molto più alti, perché per proteggersi bisogna avere ovviamente delle polizze assicurative, ma se ci sono falle, ci sono delle discontinuità, ci sono dei problemi molto più grandi, ovviamente il costo della polizza diventa molto più alto, e questo si riflette in che cosa? Un costo dell'energia ancora più elevato. Insisto, l'energia non è semplicemente il costo di un approvvigionamento, è il costo moltiplicato per una rete di trasferimento che deve essere la più sicura possibile.
1: Un'ultima domanda, questa è un po' più politica se vuole. L'Italia, il governo italiano sembra aver deciso di rinunciare a prelevare per intero i prestiti cosiddetti safe che l'Europa ha messo a disposizione ai Paesi membri proprio per fare un upgrade dei loro sistemi di sicurezza e difensivi. Forse ne prenderà soltanto una parte. È un tema molto caldo, per qualcosa del genere si è dimesso il ministro della difesa inglese con una lunga lettera al primo ministro Starmer. In Italia c'è stata questa scelta che è stata un po' dettata appunto dalla paura di dare un'impressione di voler spendere soltanto in armi. Lei si è fatto un'idea di questo? Avremmo dovuto dare fondo all'occasione di questo prestito?
0: Innanzitutto dovremmo togliere la parola armi, cioè la sicurezza è un tema molto più ampio, certo, che parte dalla cyber security, parte dagli approvvigionamenti, no? Quindi dobbiamo anche abituarci al fatto che la sicurezza è una parola molto ampia e la parte più ampia è rappresentata dalla tecnologia. Allora, quello che è chiaro è che noi non possiamo pensare semplicemente di delegare ad altri il tema della sicurezza, come è avvenuto per tantissimi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Adesso dobbiamo ricercare la possibilità di definire un concetto di sicurezza. E questo era già iniziato sotto l'amministrazione Obama tanto tempo fa, quando gli Stati Uniti hanno incominciato a dire: noi non potremmo in eterno garantire la sicurezza all'Europa. Allora sono i paesi europei che devono trovare una loro modalità per fare scala comune, ma va cercata anche al di fuori dell'Europa. E questo è il tema sulle cosiddette medie potenze, che Mark Carney, sì, ha citato in modo molto lucido. Il Canada, il Giappone rappresentano, oltre a essere delle grandi democrazie, possono rappresentare delle sponde fondamentali per i paesi europei per creare ovviamente un sistema di sicurezza.
1: La devo interrompere, abbiamo proprio finito la puntata. Io la ringrazio molto, grazie professor Caselli, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro. Finisce qui questa breve puntata di Zappi, ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie ad Alex Messina, il nostro regista, grazie a Max Gambino alla parte tecnica. Io ora vi lascio con tutto il mondiale minuto per minuto e vi do appuntamento dopo domani per una nuova puntata di Zapping. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
3: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
4: Insegnaci, o Signore, a contar bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Chi sa davvero contare i giorni della propria vita? È difficile perché non sempre sappiamo a che punto siamo della nostra esistenza, quanti altri giorni avremo davanti, o perché magari ci sono giorni che non vogliamo più ricordare perché troppo dolorosi o imbarazzanti. Nella richiesta del salmista c'è il desiderio di venir rassicurati che il tempo non scorre invano e che in esso possiamo vivere sensatamente la nostra realtà di esseri umani, al tempo stesso forti nella nostra capacità di progettare e costruire e fragili nel soffio della nostra vita che è come l'erba che verdeggia la mattina e la sera è già secca. Talvolta a chi crede in Dio viene rimproverato di non accettare la vita per quel che è, ma di nascondere tutti i limiti e le paure dietro alla fede in Dio. Siamo mortali, allora abbiamo bisogno di un Dio eterno. Siamo alla mercé di tante situazioni, allora abbiamo bisogno di un Dio onnipotente. La saggezza di saper contare i nostri giorni è anche saper distinguere tra il Dio creato dalle nostre paure e il Dio di Gesù Cristo che ha affrontato la vita così com'è, come essere umano tra gli esseri umani, fino alla morte della croce. Saper contare i nostri giorni significa chiedere a Dio di aiutarci a trovare il senso della nostra vita e per questo vivere con fiducia e riconoscenza ogni momento che ci viene donato.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
5: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
6: E anche per quest'oggi buonasera da Dallas, ben trovati dai nostri studi messicani, sì, texani, pardon, Rai Radio 1, 27 secondi dopo le 20, sorride dall'altra parte del vetro Daniele Antelmi con Paolo Ranaldi, ovviamente buonasera, ben trovati da Guido Ardoni al microfono, tutto il mondiale minuto per minuto e non solo, grazie anche a chi ci segue da Roma, andiamo a salutare a Sacca Sarubra, Max Gambino, Marco Mascia, Ombretta Conti Regia, c'è Tony Tisi in redazione, tutto il mondiale non solo, perché intanto provando a mettere in ordine le idee, il Brasile ha quasi steccato trovandosi di fronte al Marocco, la Spagna ha steccato decisamente nella sua gara inaugurale, tra le big ovviamente mi riferisco solo a quelle, sul velluto soltanto la Germania fino a questo momento, perché questo preambolo? Perché sta per entrare nella competizione la favorita forse per eccellenza, senza ombra di dubbio, parliamo dei vice campioni del mondo in carica, la Francia che nella gara delle 21 affronterà il Senegal, campione sul campo della Coppa d'Africa, poi le cose sono andate in maniera ben più complicata, ma non è questo il punto, arriveremo tra pochissimo alla presentazione, ma oltre al consueto prepartita, noi abbiamo aperto i battenti ben prima quest'oggi, perché per l'appunto è una giornata, una serata importante, molto importante anche per il nostro basket, gara 3 delle finali scudetto playoff con Milano che è forte delle due vittorie già maturate in precedenza, dunque la possibilità di chiudere i conti con il match point. E allora, aspettando la presentazione e poi il calcio d'inizio di Francia-Senegal, cominciamo proprio dal basket, si gioca al Taliercio, Venezia-Milano, può essere la gara decisiva per la squadra di Peppe Poeta, cominciamo a seguirla subito e poi lo faremo a intervalli regolari con la nostra voce della pallacanestro e non solo, Massimo Barchesi, sovrastato forse dagli effetti. Intanto buonasera e bentrovato.
7: Ciao Guido, buonasera a te, nostri ascoltatori, iniziata da 20 secondi gara 3 della finale scudetto tra l'Umana Reyer Venezia e l'Olimpia Milano, che è andata subito a segno con Siobhan Shields. Milano, come ricordava Guido Ardone, è avanti 2-0 in questa finale, due partite giocate al Forum vinte nettamente dall'Olimpia, nel frattempo pareggia Tessitori che è di gran lunga il miglior marcatore di Venezia in questi playoff, determinante assolutamente nella qualificazione della Reyer dopo il 3-1 rifilato alla Virtus Bologna in semifinale, dicevo due partite a senso unico al Forum vinte da Milano 180 gara 1, 92-79 e gara 2, Brooks da 3 sbaglia, rimbalzo in attacco di Nibo per Schiltz che manda a vuoto il giocatore avversario che è Wilcher e poi da 3 punti realizza Siobhan Shields che inizia praticamente come in occasione di gara 2. L'inizio è stato tutto di Shields, i primi 5 punti di Milano sono proprio del giocatore americano naturalizzato danese, che nelle classifiche dei playoff è in cima a parecchie voci. Questa per lui è la 35esima gara in finale ed è terzo in classifica dietro Thomas Ress, che è primo con 45 presenze, e Riccardo Pittis con 39. Milano che ha recuperato palla sulla rimessa degli avversari, Zach Lidei da tre punti a segno, grande avvio, grande avvio.

Tanni, dall'altra parte ancora Tessitori, va a correggere dopo l'entrata fallita da Bowman, 8-4 per Milano, e finora è Shields contro Tessitori, perché ha realizzato 5 punti Shields, 4 Tessitori. Ci riprova Shields da 3 punti, stavolta tiro sballato, che pallone che scheggia a malapena il ferro, poi Shields va a commettere fallo lungo la linea laterale su Bowman, primo fallo per l'ex giocatore di Trento e Baskonia. Vi dicevo del 2-0 di Milano, un 2-0 assolutamente facile, raramente si era vista una superiorità così netta da parte di una squadra verso l'altra in una finale playoff, tranne diciamo lo scorso anno tra Brescia. Gran taglio nel frattempo di Bowman, servito meravigliosamente da Tessitori, l'appoggio di Kyle Bowman, primi 2 punti per lui, 8-6 per Milano. Dicevo, ad eccezione della finale dello scorso anno vinta dalla Virtus Bologna 3-0 su Brescia, ma fin quando c'è stato in campo Maurice Nour per la formazione bresciana, ovvero fino alla fine del terzo quarto, Brescia era addirittura avanti, poi crollo. Nel frattempo Wiltshire da 3 punti, ha il tempo di mirare la retina e di bruciarla letteralmente. Va avanti Venezia, primo vantaggio dell'Umana Reyer, 9-8, e primi 3 punti per Kyle Witzer, miglior marcatore della Reyer al Forum, in occasione di gara 2 con 19 punti. Lidei, classico tiro d'una mano, non arriva il ferro, il pallone, rimbalzo e pallone catturato da Witzer. Va in velocità RJ Cole, layup, sbaglia, arriva ancora Tessitori a correggere per la seconda volta dall'inizio della partita. Grande avvio da parte del Tex, 3 avanti di Venezia, 11-8, e sono 6 già i punti per Amedeo Tessitori. Attacco di Milano a 6:40 dal termine del primo quarto, in un Talercio ovviamente sold out. Shields beffato da ferro, ma c'è Nipo che va a schiacciare. Tanti rimbalzi in attacco da una parte e dall'altra, primi 2 per Josh Nipo, che lascerà Milano al termine di questa stagione. In pratica il quintetto che è in campo in questo momento dell'Olimpia andrà via dalla formazione di Peppe Poeta. Bowman in faccia a Josh Nipo, che schiacciata da parte di Kyle Bowman, 13-10 per Venezia, e va sicuro che non è assolutamente facile volare oltre il ferro e volare soprattutto sopra la terza di Nipo. 6 minuti al termine del primo quarto, 13-10 per Venezia, che non vuole arrendersi, vuole allungarla a tutti i costi questa serie davanti al suo pubblico. L'entrata vincente di Brooks, gran canestro di Brooks, il miglior marcatore del campionato, l'MVP di questa stagione del basket. 13-12 per Venezia, un avvio davvero bellissimo dal punto di vista tecnico. Il blocco di Wiltshire, vediamo se c'è il gioco a due. Tessitori va fuori, si porta fuori Nipo, poi serve Wiltshire che va al tiro da 3 punti. Wiltshire a segno ancora l'ala canadese, porta Venezia avanti di 4, 16-12 per la Reyer, e siamo in prossimità della metà del primo quarto, un primo quarto molto intenso. Reyer che deve cercare di aumentare il proprio fatturato in attacco rispetto alle due partite giocate al Forum, perché è stata letteralmente distrutta dalla difesa di Milano. Una Reyer che di media in campionato è sui 90 punti, ma gliene mancano 10 in pratica nelle prime due gare, perché è stata a 80 punti in gara 1 e a 79 in gara 2, tirando tra l'altro molto male da 2, 44% in gara 1 e soprattutto 41,5% in gara 2. Ma c'è Brooks per Milano, il re del tiro da 3, a segno con la seconda tripla Brooks. Ancora lo scatenato Bowman sotto canestro, passaggio un po' complicato per Tessitori, che riesce in qualche modo a gestire il pallone, si porta fuori dall'area dei 3 punti, sbaglia, rimbalzo Lidei, corre Ellis, qui c'è sfondamento, eccolo là, fallo di sfondamento fischiato da Quinn Ellis sull'ottima difesa di Bowman, che è rimasto fuori dal semicerchio, dallo smile sotto il canestro della Reyer, e quello è fallo di sfondamento, e così è stato. Primo per Quinn Ellis, che è uno dei giocatori di Milano che lascerà l'Olimpia al termine della stagione. Quinn Ellis che andrà in NCAA all'università di St. John's, alla corte di Rick Pitino, e per poi rientrare all'Olimpia verso la fine della prossima stagione, in tempo per giocare i playoff. Vediamo Wiltshire, il parziale 16-15 per Venezia, con RJ Cole che dribbla tutti, appoggia, sbaglia, stavolta Tessitori sbaglia l'appoggio, rimbalzo di Lidei, Ellis per

0: Lidei in punta, potrebbe tirare da tre, lo fa Lidei, pallone sul ferro, ma c'è Josh Nipo a spadroneggiare con un ottimo tagliafuori su Amedeo Tessitori, che deve commettere fallo a 4:22 dal termine del primo quarto, con Venezia avanti su Milano di un punto, 16-15, il primo fallo fischiato.
1: E allora Massimo Marchesi, ti fermo solo per qualche istante, giusto per ricordare a chi ci ascolta che intanto ovviamente andremo tra poco alle formazioni, alla presentazione di Francia-Senegal, gara inserita nel girone I, e che soprattutto saremo con voi fino alle 23 quest'oggi in diretta su Rai Radio 1, in una serata che sarà caratterizzata anche dal basket, perché continueremo a seguire già tra pochissimo questa gara 3 dei playoff scudetto, della finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano. Poi la notte italiana, la serata nordamericana sarà ancora lunga con altre partite che, come sempre per completezza, vado a ricordare. Ancora nel girone I, ovvero lo stesso di Francia e Senegal, alla mezzanotte italiana ci sarà l'Iraq contro soprattutto la Norvegia di Haaland, e non soltanto, e lo sappiamo bene visto il nostro percorso nel girone di non qualificazione per noi. E poi, dicevo, dei vice campioni del mondo in carica che stanno per debuttare, mentre alle 3 del mattino a Kansas City, sempre orario italiano, ci sarà l'Argentina di Leo Messi e di tutti gli altri campioni in carica, alla prima partita contro l'Algeria, girone J, nello stesso gruppo, ma qui siamo ormai all'alba italiana di domani, alle 6 del mattino della giornata che ci attende, dunque sarà già ampiamente mercoledì 17, si completerà il girone J a San Francisco con Austria-Giordania. Ricordate che poi domani, tra la serata e la notte, con i gironi K e L, novità inaudite assolute, perché c'è stato l'allargamento a 48 squadre, si chiuderà la prima tornata, la prima giornata per tutti i gironi, e quindi avremo già un primo quadro di classifica. Sì, parziali, ma già insomma sulla quale poter ragionare. Torniamo ovviamente al basket, Venezia Olimpia Milano, ancora Massimo Barchesi, e poi tra poco le formazioni di Francia Senegal. Si comincia a New York tra meno di 50 minuti. Intanto vai Massimo.
0: 3 minuti e 42 secondi al termine del primo quarto, con RJ Cole in lunetta per Venezia a segnare il primo e pure il secondo tiro libero, i primi due punti per il giocatore uscito dall'Università di Huskies. Riporta Venezia avanti di un punto, 18-17, in questo inizio di partita assolutamente equilibrato e anche spettacolare, dobbiamo dire, che la difesa di Horton nel frattempo è entrato al posto di Tessitori. Poi c'è Nipo che va a commettere fallo su Cole, non credo che ci siano i tre tiri liberi, assolutamente li vorrebbe RJ Cole. Vediamo un po' che decide l'arbitro Loguzzo, che ha fischiato fallo. Si tratta di infatti fallo non in azione di tiro, e quindi rimessa laterale in favore della Reyer Venezia, che è avanti di un punto, 18-17. Venezia deve vincere questa sera per allungare questa serie. Milano invece vuole chiuderla e vincere il 32esimo scudetto, una Milano alla quinta finale nelle ultime 6 stagioni, la numero 23 della sua storia, a caccia del quarto titolo nelle ultime 5 finali. È una sorta di monopolio interrotto dalla Virtus Bologna l'anno scorso. Sbaglia, è sfortunatissimo RJ Cole, pallone che gira intorno all'anello, al ferro, e poi esce. Vediamo Schiltz, si ritrova un pallone da depositare all'interno della retina per riportare Milano avanti. Schiltz sale a quota 7 punti in questo avvio di partita. Vediamo dall'altra parte Wilcher, ultimi 3 minuti del primo quarto. Cole, c'è Pippo Ricci in marcatura su di lui, c'è Wilcher sotto canestro in scivolamento con reverse, Wilcher, arriva Horton a correggere ed è il terzo tap-in vincente da parte di Venezia, 2 di Tessitori, 1 di Horton. Adesso nuovamente avanti Venezia, 20-19, 2 minuti e mezzo al termine del primo quarto. Gudoric è entrato in campo poco fa, servizio per Bolmaro da 3 punti, Bolmaro sbaglia, sfortunato, fallo al rimbalzo da parte di Horton, e lì Josh Nipo veramente domina con il suo strapotere fisico, con il suo taglia fuori. Vediamo un po', c'è un cambio, riposo per Nipo ed entra Usman Diop, entra pure Nico Mannion, e sono i due che in pratica hanno fatto la differenza in particolare in gara 1. E d'altronde Milano ha mille possibilità dalla panchina, 55-12 addirittura i punti dell'Olimpia contro Venezia, facendo il confronto tra le due panchine in gara 1. Guduric scarica per Bolmaro che ci riprova dall'angolo da 3, lungo, rimbalzo da parte di Bowman, 2-10 al termine del primo quarto, 20-19 per Venezia. Bowman non ci pensa su, da 3 punti Bowman, che inizio da parte di Kai Bowman, e c'è time out chiamato da Peppe Poeta. Bowman

0: Già 7 punti, 2 minuti, 5 secondi al termine del primo quarto, 23 Venezia, 19 Milano, studio.
1: Perfetto Massimo Barchesi, facevo riferimento in precedenza alla prima non proprio positiva decisamente del Brasile e della Spagna, in particolare per la Spagna che, lo ricordiamo, non è andata oltre lo 0-0 contro l'esordiente Capoverde. Ebbene, dal ritiro nel Tennessee a Chattanooga delle Furie Rosse del CT Luis de la Fuente arriva la notizia che non si è allenato Merino, che peraltro ha giocato soltanto una ventina di minuti nel match inaugurale. Lo staff tecnico non si dice per la verità preoccupato, conta sul recupero. Atmosfera però, raccontano insomma i cronisti che stanno seguendo proprio da vicino il cammino della formazione campione d'Europa in carica, seduta di allenamento, sì, aperta ai media per 15 minuti come si conviene in molte circostanze, ma comunque in un clima molto meno sereno e rilassato. C'era anche ovviamente Lamiglia Malla, anche lui era stato risparmiato nella primissima parte di gara contro Capoverde, poi è entrato credo praticamente proprio assieme a Merino, quindi a 20 minuti circa dalla fine. In ogni caso, Spagna che sta preparando quello che dovrà essere senz'altro il match del riscatto, anche dal punto, soprattutto dal punto di vista del risultato, perché poi la formazione della Fuente le sue occasioni le ha avute. Spagna che tornerà in campo, così diamo anche un'indicazione di programma e di palinsesto, domenica 21 giugno alle ore 18 italiane, per cui trasmetteremo la partita su Rai Radio 1. Girone H sfiderà l'Arabia Saudita, nella seconda sfida si giocherà ad Atlanta, Arabia Saudita che peraltro nel primo match ha rischiato quasi di battere l'Uruguay venendo raggiunta sull'1-1 soltanto negli ultimi minuti. Notizie anche poi dal ritiro del Brasile, condizioni meteo qui sul Texas, non proprio su Dallas ma più in generale, che potrebbero insomma turbare il regolare svolgimento di alcune delle prossime partite. Ci arriveremo tra poco, non perdiamo d'ascolto il racconto in diretta di questa gara 3 della finalissima scudetto tra Venezia e l'Olimpia Milano. Ancora Massimo Barchesi.
0: Palla persa da parte di Leandro Bolmaro, 1:49 al termine del primo quarto, più 4 a Venezia che ora ha il possesso per cercare un ulteriore allungo, 23-19 in campo per entrambe le squadre, le second unit, i secondi e quintetti. Solitamente si fa così quando si arriva addirittura ad arrivo del primo quarto. Bowman da tre, ci riprova, beffato dal ferro, rimbalzo di Usman Diop, pallone per Guduric. Bowman 7 punti, già oltre le cifre di gara 1 e gara 2 quando aveva totalizzato 5-6. Recupera palla Horton in campo aperto, Chris Horton a schiacciare, più 6 Venezia, 25-19, 1:15 al termine del primo quarto. Qualche palla persa di troppo per l'Olimpia in questo primo quarto, fallo, difesa asfissiante da parte di Valentine su Guduric, è il quarto fallo di squadra per Venezia, il primo per l'ex Olimpia Denzel Valentine. Solo 4 presenze nel 2024, il tempo per festeggiare quello che fu il terzo scudetto consecutivo per l'Olimpia Milano. Gioco a 2, grandissimo assist di Guduric per l'appoggio di Usman Diop, primi 2 per l'ex centro della Dinamo Sassari, 25-21 per Venezia. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto con Whittle, che il prossimo anno giocherà a Brescia, scambia con Leonardo Candi, mismatch con Diop, scarico per Valentine marcato da Guduric, step back, Valentine non tira, stranamente da 3, poi con il piede c'è Bolmaro che intercetta il pallone consegnando altri 14 secondi dunque alla Reyer, ne mancano 42 al termine del primo quarto, 25 Venezia, 21 Milano, possesso per la Reyer, pallone che verrà rimesso proprio di fronte alla panchina di Neven Spacchia, il tecnico croato che allena Venezia. Attenzione, qui dorme Milano in difesa, ne approfitta Bowman ma sbaglia da sotto sulla rimessa di Candi, se l'era perso Bolmaro, ma è stata graziata qui l'Olimpia da Kay Bowman. Bolmaro, vediamo se c'è il gioco a due. Bolmaro fino in fondo, che canestro, e c'è pure il fallo su Leandro Bolmaro, il trascinatore dell'Olimpia, il miglior difensore del campionato, ma da par suo pure in attacco, un attacco nell'uno contro uno micidiale da parte di Bolmaro, che costringe pure a fallo Bowman. Bolmaro in lunetta col tiro libero supplementare per riportare l'Olimpia a meno 1, 28 secondi al termine del primo quarto. Bolmaro si concentra e segna, 25 Venezia, 24 Milano, 27 secondi al termine del primo quarto. Bolmaro strappa il pallone a Bowman e va a schiacciare e riporta avanti Milano, 26-25, un'altra palla recuperata da Milano sulla rimessa degli avversari. veramente in tilt Venezia in questi ultimi secondi, con Bolmaro che ha strappato il pallone a Boman, è andato a schiacciare, poi sulla rimessa di Venezia altro errore della Reyer e palla ancora recuperata da Milano, e questi regali la Reyer Venezia non li può proprio concedere a Milano, vista la situazione, visto il 2-0 per l'Olimpia in questa finale. 26-25 per Milano, che ha 7 secondi per tirare, discrepanza di 4 secondi tra i due cronometri, ribaltamento sbagliato da parte di Milano, pallaccia questa volta di Nico Mannion, non è riuscito a tenerla in campo Pippo Ricci, e allora la Reyer avrà l'ultimo possesso del primo quarto, perché mancano 6 secondi e 7 decimi al termine, 26 Milano, 25 per la Reyer Venezia, con Bolmaro che è arrivato a 5 punti. Vediamo Wittel a portar palla, gioco a due con Orton, ancora Wittel esagera, è stato chiuso dalla difesa di Milano, si è portato sulla linea di fondo, ma a quel punto il tempo è scaduto e termina un primo quarto molto equilibrato. C'è stato uno strappo da parte di Venezia che si era portata sul più 6, ma poi con un 7-0 di parziale Milano si è riportata avanti e ha chiuso in vantaggio il primo quarto, 26-25. Studio.
1: Perfetto Massimo Barchesi, a tra poco per continuare a seguire fino al termine gara 3 della finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano, particolarmente avvincente come avete sentito, ma è il momento di andarvi a presentare in barba alla scaramanzia la partita numero 17 delle 104 complessive di questo mondiale extra large, l'onore dello stadio che ospiterà la finalissima del 19 luglio, il MetLife di New York, New Jersey precisamente, per la squadra che ha disputato le ultime due finali consecutivi, vinta quella del 2018, persa a 11 metri dal successo quella del 2022, o al piede di Dibu Martinez dal successo, per la formazione che sta per scendere in campo a guidarla chi rientra nel ristrettissimo club di quelli che hanno vinto la Coppa del Mondo da giocatore ed allenatore, la Francia al primo banco di prova contro il Senegal, che lo scherzetto lo fece proprio ai francesi nel 2002, era giocatore all'epoca l'attuale CT Papetio. Per le formazioni ufficiali e la presentazione, buonasera, benvenuto Francesco Repice.
2: Buonasera, e quindi lo stadio di New York che ospiterà questa sfida molto attesa. È praticamente il gruppo I quello che si presenta con la sua favorita d'obbligo, la Francia di Didier Deschamps, e con una squadra, come diceva giustamente Guidardone, il Senegal, la nazionale senegalese, con qualche vecchia conoscenza del calcio italiano, comunque del calcio europeo, e con la voglia di ribadire il concetto espresso nel 2002 nella partita proprio d'esordio di quel campionato del mondo, con il titolo mondiale appena conquistato perlomeno 4 anni prima dalla Francia, la vittoria del Senegal per 1-0 con gol di colui che guida, ciao adesso, proprio da commissario tecnico la nazionale campione d'Africa. Per quello che riguarda invece la Francia, mentre le squadre stanno entrando in questo momento sul terreno di gioco in uno stadio gremito in ogni ordine di posti, in una giornata abbastanza calda ma comunque ideale per giocare al pallone, dicevamo, le squadre che sono entrate per la fase di riscaldamento e che si presenteranno al fischio d'inizio che verrà dato dalla signora Alireza Fagani della Federazione Australiana con queste formazioni: Francia, Magnani in porta con Koundé e Théo Hernandez, Terzini, Saliba e Upamecano difensori centrali, Rabiot e Tchouaméni a presidio della mediana, le tre mezzali, due Dembélé e Olise alle spalle dell'unico attaccante di riferimento, si fa per dire, ma insomma il centravanti, se vogliamo definirlo alla vecchia maniera, che peraltro è il capitano, vale a dire Kylian Mbappé, squadra ricca di talento, ricchissima di un talento forse addirittura esagerato, quello di Didier Deschamps, ma squadra non facilissima da gestire all'interno dello spogliatoio. 4-2-3-1 per Didier Deschamps, 4-3-3 invece per Ciao con Mané, Jackson e Ismaila nel fronte offensivo, Guyegana e Lamine a presidio del centrocampo, la difesa da destra a sinistra con Diatta, Koulibaly e Miakite e Chup, tutti davanti a Mendy. Avrete sicuramente sentito nominare sia Sadio Mané, che è stato uno degli attaccanti del Liverpool che ha fatto la storia dei Reds, in particolare di Jurgen Klopp, un terzetto offensivo che veniva formato proprio dal senegalese col brasiliano Firmino e con l'egiziano Momo Salah, e avrete sicuramente riconosciuto il nome di Kalidou Koulibaly, che è anche il capitano della nazionale di Senegal. militato nel Napoli, ha giocato con il Napoli di Sarri, autore di una rete che illuse a quell'epoca la formazione azzurra di poter andare a vincere il campionato a poche giornate dalla fine, un gol praticamente allo scadere in zona Cesarini sul terreno della Juventus che diede appunto all'allora squadra di Maurizio Sarri la vittoria per 1-0. Insomma, grande attesa per questa partita, c'è una delle favorite, se non la favorita assoluta, per la vittoria finale di questo mondiale in campo, la Francia di Didier Deschamps, che comunque, come si ricordava da studio, è vice campione del mondo. L'ultima finale, quella persa contro l'Argentina ai rigori a Doha in Qatar, dopo aver sfiorato il colpaccio dopo quella super parata del Divo Martinez negli ultimi secondi del tempo supplementare. Insomma, ci aspetta una grande sfida, ve la racconteremo minuto per minuto. Per il momento la linea può tornare a Guido Ardone.
1: E grazie per il momento appunto a Francesco Repice, poi tra un po' chiameremo in causa anche Massimo Orlando, che accompagnerà il nostro Repice in Radio Cronaca. 20 e 24 minuti, dunque poco più di mezz'ora al calcio d'inizio, ma noi saremo per tempo al MetLife come sempre per ascoltare anche gli inni nazionali. Continuiamo a concentrarci sul basket e su questa gara potenzialmente decisiva della serie scudetto tra Venezia e Milano. Ancora Massimo Barchiesi.
0: 1:40 di gioco nel corso del secondo quarto, con Venezia che è ripassata avanti 30-28. Bolmaro sbaglia, rimbalzo di Valentine, autore di una tripla qualche istante fa. Valentine lo ferma Mannion, poi arriva il raddoppio falloso di Leandro Bolmaro. Per Bolmaro è il primo fallo nella Reier Venezia. C'è Jordan Parks in campo che deve assolutamente riscattare lo 0 di gara a 2. Una partitaccia, mai entrato in partita Jordan Parks, che è uno dei migliori marcatori di Venezia ed è anche il miglior marcatore da tre punti. Viaggia con il 44,2%, ma al forum ha fatto virgola con 0 su 3 al tiro. 8 minuti 21 secondi al termine, pallone per Whittle, lo scarico proprio per Jordan Parks, eccolo da tre punti Jordan Parks, errore, rimbalzo di Guduric, pallone per Milano. Guduric che supera in questo momento la linea di metà campo. Guduric viene preso ora da Orton, ribalta per Nico Mannion, un altro giocatore dell'Olimpia che al termine della stagione lascerà probabilmente Milano, e si parla di un forte interessamento della nuova squadra di Roma, di Doncic, il duo Doncic Nelson. Schiaccia Bolmaro e c'è parità e c'è time out chiamato da Neven Spakia. Venezia è la partita forte in questo secondo quarto, con un 5-0 frutto di un canestro dalla media di Orton e di una tripla di Valentine, poi due tiri liberi di Diop, la schiacciata di Bolmaro, e siamo in perfetta parità a quota 30 a 7 minuti e 53 secondi dal termine del primo tempo. Vediamo le cifre delle squadre, con Venezia che sta tirando con il 53% da 2, questa è una percentuale che può essere anche in media per la Reier, certamente superiore rispetto alle percentuali negative di gara 1 e gara 2. Poi bene da 3 perché ha il 57% con 4 su 7, 2 su 2 ai liberi, 9 rimbalzi, le palle perse sono esattamente 4, gli assist 5 per Milano. Milano 60% da 2, 33% da 3 con 3 su 9, 3 su 3 ai liberi, 13 i rimbalzi, quindi 4 in più rispetto a Venezia, addirittura 7 in attacco, quindi Milano ha catturato più rimbalzi in attacco che in difesa, 7-6. Le palle perse però cominciano ad essere un po' troppe, perché sono già 6, 4 gli assist, e sulla voce assist che Milano ha costruito le sue prime due vittorie, ben 55, 28 in gara 1, 27 in gara 2, più di due terzi dei canestri sono arrivati grazie proprio alle assistenze, vuol dire una squadra capace di coinvolgere tutti i giocatori nelle azioni. A Bolmaro strappa un'altra palla, simbola per un'altra schiacciata, ma qui Venezia dorme. Venezia sta dormendo su palloni assolutamente innocui ed è uscita malissimo dal timeout chiamato dal suo allenatore Neven Spakia, e torna avanti Milano con Leandro Bolmaro, che è non a caso il miglior difensore del campionato. Valentine airball, palla vacante recuperata però dalla Reier, cronometro che non viene resettato perché non ha toccato il ferro, tiro di Bolmaro, fallo di Diop su Orton che andrà in lunetta. Chris Orton, l'ex giocatore di Trapani, ottimo il suo inizio, fallo su di lui da parte di Usman Diop, che si sta rivelando davvero una splendida realtà in questi playoff. Peccato che non potrà vestire la maglia della nazionale Ousmane Diop, lui che è di formazione italiana, però ha scelto la sua nazionalità, il suo paese di nascita, il Senegal. Vediamo i tiri liberi per Chris Horton, 32 pari al Taliercio, tra Venezia e Milano, 7 minuti 16 secondi al termine del primo tempo con Horton, e dunque si appresta a battere ancora Ousmane Diop. Qualche protesta nei confronti degli arbitri, ora c'è anche Neven Spacchia che va a colloquio con l'arbitro Loguzzo, mentre Perciavalle consegna il pallone a Horton. Primo arbitro della partita è Saverio Lanzarini. Horton guarda il canestro, segna il libero supplementare Chris Horton dopo il canestro realizzato qualche istante fa. 33 Venezia, 32 Milano, torna avanti la Reyer, 9 punti da parte di Horton che diventa il miglior marcatore della partita. È stata giudicata irregolare l'interferenza di Ousmane Diop sul tentativo precedente di Horton, da qui il canestro convalidato e tiro libero supplementare perché c'era stato anche il fallo dell'ex Sassari. Guduric appoggia, gran canestro di Guduric, e qui vantaggio da una parte, vantaggio dall'altra. Ora tocca a Milano con i primi due di Guduric del match, 34 a 32, 33 per l'Olimpia, 6:48 al termine del primo tempo. Arresto e tiro e canestro da parte di RJ Cole, riporta Venezia avanti 35 a 34. Un bellissimo primo tempo all'insegna dell'equilibrio, 4 punti per Cole. Palleggio di Guduric, pick and roll con Diop, arresto e tiro di Guduric sul ferro, rimbalzo da parte di Tessidori, nel frattempo è rientrato in campo a dar respiro, un ottimo Horton, pallone per RJ Cole, marcato da Bolmaro, attenzione al fallo in attacco, c'è fallo in attacco infatti di Tessidori, blocco irregolare, ha mandato al tappeto letteralmente Leandro Bolmaro, che ora viene aiutato da Mannion e Guduric a rialzarsi. Ha preso, assicuriamo, una bella botta Bolmaro sul blocco irregolare da parte di Amedeo Tessitori, giunto al secondo fallo, 6 minuti 21 secondi. Si accende ulteriormente il clima già caldissimo al Taliercio, 35 Venezia, 34 Milano. Venezia che giocherà buona parte della prossima stagione ancora qui al Taliercio, per poi spostarsi alla splendida arena posizionata vicino all'aeroporto, e sarà di fronte al nuovo stadio del Venezia, che però verrà inaugurato più avanti, probabilmente nel 2028. Una splendida arena da 10.000 posti, il bosco dello sport come è stata chiamata la zona. Pallone per Pippo Ricci da 3 punti, Ricci cortissimo, rimbalzo di Cole, ultimi 6 minuti del primo tempo. Attenzione a Cole che si palleggia sul piede, poi recupera Diop, palla persa per Venezia. Ed ora Milano ringrazia, qualche errore di troppo da parte della Reyer. Nico Mannion, lo aspetta Bowman, ancora Mannion, finta il passaggio, sottomano, sbaglia, rimbalzo di Wittel, avanza Venezia, Wittel, uno contro uno, Wittel scarico, e qui c'è fallo alla difesa di Guduric, fallo era al limite dello sfondamento, ma Guduric era chiaramente in movimento, e infatti ammette l'irregolarità commessa l'ex giocatore del Fenerbahce, vittorioso un anno fa di questi tempi con la sua squadra, con il compagno di squadra Nick Melli, ex capitano dell'Olimpia, dell'Eurolega. 5:40 all'intervallo lungo, 35 Venezia, 34 Milano, 3 falli di squadra per entrambe, rimessa per la Reyer con RJ Cole, è stato letteralmente devastante contro la Virtus Bologna. RJ Cole con 30 punti in gara 4, veramente dominante in un finale clamoroso da parte della Reyer, una rimonta davvero pazzesca, lo ricordiamo era sotto di 12 punti all'inizio dell'ultimo quarto, la Reyer ha chiuso 33 a 14 con la Virtus l'ultimo quarto. Wilcher, fallo di Ricci del quarto di squadra, il primo per il co-capitano dell'Olimpia, 35 a 34, 5:35 al termine del primo tempo. Qualche protesta, vediamo un po' di troppo da parte delle due panchine, vediamo che succede, allarga le braccia Neves Paglia, Lanzarini lo redarguisce, alla prossima chi fischio fallo tecnico, gli ha detto, vediamo un po', ed è arrivato, eccolo là, è arrivato il fallo tecnico, l'aveva avvisato Lanzarini, fallo tecnico fischiato a Spacchia, E allora Brooks andrà in lunetta con il tiro libero per pareggiare la partita. Armani Brooks, l'MVP del campionato, tiro libero a segno per il pareggio a quota 35. Che equilibrio. Finora massimo vantaggio l'ha avuto Venezia sul 25-19. Si va dall'altra parte perché il possesso è della Reyer dopo il fallo fischiato a Ricci, ma le proteste di Spacchia hanno indotto l'arbitro Saverio Lanzarini a fischiare il tecnico, quindi tiro libero ma palla per Venezia, tiro libero trasformato per Milano da Brooks, ma palla per la Reyer, gioco a due, vediamo se c'è Wilcher, va al pick and roll, ecco Cole, tiro forzatissimo con l'ausilio del tabellone, errore, poi Schiltz corre, va dall'altra parte, si ferma, rientra bene nella difesa Reyer, il consegnato per Marco Guduric. 5-16 al termine del primo tempo, Guduric, il blocco di Nibo, il pick and roll magnifico, Nibo alza la parabola, poteva spaccare il canestro schiacciando, invece stranamente ha usato questa conclusione con parabola altissima ma alla fine efficace perché riporta Milano avanti 37-35. Vediamo dall'altra parte la risposta. Se
1: e allora
0: ci
1: Massimo, visto che siamo a metà del visto che siamo a metà del secondo tempo, ti chiedo di ribadire il parziale come hai già fatto pochi istanti fa.
0: Allora 37 Milano, 35 Venezia, 4 minuti 52 secondi al termine del primo tempo, 3 tiri liberi per Wilcher perché Pippo Ricci ha commesso fallo sulla esecuzione della 3 dell'ala canadese. A te Guido Arcone.
1: A tra pochissimo ne approfittiamo anche per salutare chi ci accompagnerà in questa serata invece mondiale che sarà dedicata comunque anche al basket, perché in attesa del calcio d'inizio di Francia-Senegal le formazioni le abbiamo ascoltate da Francesco Ripice, al suo fianco in Radio Cronaca Massimo Orlando, buonasera e ben trovato.
3: Buonasera Guido, a te e ai nostri radioascoltatori.
1: Davo notizie dal ritiro della Spagna per quanto riguarda il Brasile. Neymar è tornato a allenarsi ma non giocherà contro Haiti. Perché parto da lontano? Perché gli uomini di Didier Deschamps sanno bene che davvero, per quanto possa apparire scontato, Massimo, non c'è nulla di scontato in questo mondiale. E il Senegal non è evidentemente capoverde, se poi vogliamo restare sull'esempio della Spagna.
3: No, hai detto tutto molto correttamente. La Francia è impressionante se andiamo a vedere la formazione, i nomi, soprattutto i giocatori in avanti. C'è talmente tanto talento che uno pensa che sia scontato e che arrivi in una vittoria facile. Invece dall'altra parte c'è una squadra che si conosce bene, gioca insieme da tanti anni, una delle migliori squadre africane degli ultimi 10 anni, e giocano in Europa praticamente tutti a parte Koulibaly che comunque conosciamo molto bene. Credo che la Francia sia ovviamente favorita perché insomma la rosa a disposizione è fantastica, però insomma se sottovaluti e prendi un po' alla leggera questa squadra africana rischi veramente la figuraccia. Dunque mi immagino che Deschamps abbia preparato i suoi giocatori da questo punto di vista, perché la Francia è bella però è una squadra che si piace anche un po' troppo e delle volte concede qualcosa agli avversari.
1: Rischia di specchiarsi, Massimo, ancora in una battuta, esatto. Poi torniamo subito dall'altro Massimo Barchiesi. È un mondiale nel mondiale, chiaramente quello dell'uomo copertina, hai sottolineato la profondità assoluta della rosa francese, Mbappé è la punta di diamante, però lui è arrivato a una stagione con il Real non fenomenale, diciamo che negli ultimi anni tra PSG e Real poi ha sempre visto vincere l'altra squadra, la Champions League, quella nella quale lui non c'era. La consacrazione può arrivare a livello personale oltre che collettivo anche da questo torneo?
3: Sì, credo che abbia veramente grandi aspettative da questo mondiale, proprio perché questo cambio dal Paris Saint-Germain al Real, insomma lui che era la stella è andato via per provare a vincere, adesso il protagonista in una squadra storica come Real Madrid, invece il Paris Saint-Germain poi senza di lui è riuscito a vincere addirittura 2 Champions, rimane
4: vero
3: un grandissimo giocatore.
4: Se posso intervenire in questa cosa
1: prego. Francesco, arrivavo da te ma poi andiamo anche da Massimo Barchiesi.
4: No, nel senso
1: Barchiesi,
4: che Mbappé ha segnato una marea di gol, ha comunque segnato una marea di gol quest'anno, quindi magari il suo lo ha fatto ovviamente, poi aspettiamo di vedere come il Real Madrid con José Mourinho approfitterà del talento straordinario di questo calciatore. Chiudo semplicemente dicendo che semmai lì ci sono un pochino di problemi di gestione dello spogliatoio, c'è una certa irrequietezza come ha dimostrato un altro spogliatoio, quello del Real Madrid, proprio a proposito di giocatori francesi, e mi riferisco in particolare a Tchouaméni nell'ultimo periodo. Quindi attenzione anche a questo, a voi.
1: Altro grande capitolo della prossima stagione, il capitolo di serata è Francia-Senegal, quindi torneremo tra pochissimo da Francesco Repice e Massimo Orlando, anche perché si avvicina il calcio d'inizio, tra 10 minuti abbondanti gli inni nazionali, ma intanto il racconto in diretta e la basket, la gara 3 della finale scudetto, Venezia-Milano ancora.

0: Ora a te, Massimo Barchesi.
1: Grazie a Guido Ardone, 6 punti e ora c'è la Milano di vantaggio grazie a uno strepitoso Shevon Shields arrivato a quota 15 punti, due triple di fila. Nel frattempo ci dovrebbe essere un fallo di Nibo a rimbalzo su Tessitori, così è. Allora Tessitori andrà in lunetta perché Milano è in bonus, Venezia un altro fallo da spendere, ma è più 6 Olimpia, 45 a 39 con Shields, come detto, arrivato a quota 15 punti. Shevon Shields, tra l'altro, che è al secondo posto all time per punti realizzati nelle finali dei playoff, adesso è salito a quota 525 con questi 15 alle spalle di Carlton Myers che ne ha 604. Difficilmente lo prenderà perché, come detto, Shields dopo 6 anni potrebbe e dovrebbe lasciare l'Olimpia Milano al termine di questa stagione. Nel frattempo Tessitori a segno con il primo ed è già vicino alla doppia cifra il capitano della Reyer Venezia, 9 punti per lui, 45 a 40. E comunque Venezia ha concesso troppo anche stasera nel primo tempo a Milano. 2 su 2 per Tessitori, 10 punti per lui, 41 Venezia, 45 Milano. Dicevo, mancano 3 minuti e 10 secondi e Milano ha già segnato 45 punti. Ricordiamo, ne ha messo a segno 54 in gara 1, addirittura 62 in gara 2 al termine del primo tempo. Shields è veramente scatenato ora. Costringe al fallo Bowman, il secondo per l'ex Brindisi e Napoli, tiri liberi per Shevon Shields che sta dominando questa parte conclusiva del primo tempo. Shields che tra l'altro non nuovo, sbaglia per ora dalla lunetta, Shields non nuovo a disputare super finali perché fu MVP della finale scudetto contro la Virtus Bologna nel 2022. Shields 1 su 2, 16. Già 16 per lui, 41 Venezia, 46 Milano con gli ultimi 7 punti dell'Olimpia segnati tutti da Shields. Rientra Ellis, rientra Osman Diop, vediamo Guduric è fuori, pallone rientrato Zach Lidey pure per Milano e allora attacca la Reyer Venezia. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti, 46 a 41, palla per Cole, lob per Wilcher sotto canestro, può appoggiare, lo fa perché ha più centimetri da sfruttare rispetto a Shields. 43 Venezia, 46 Milano per Wilcher, 10 punti anche per l'ala canadese. Giocatore estremamente importante soprattutto nel tiro da 3. A proposito di tiro da 3, Brooks marcato da Parks, ancora fermo a 0 Jordan Parks. Lidey, ecco il tiro da 3 lungo, rimbalzo da parte di Cole che corre velocemente, Tessitori si smarca, terzo tempo, scarico invece per Wilcher, grande rientro di Milano in difesa, ma poi riesce RJ Cole ad alzare la parabola, a segnare altri 2 punti per Venezia che si riporta sotto, 45 Venezia, 46 Milano, 2 minuti, 17 secondi all'intervallo lungo, time out chiamato da Peppe Poeta, studio.
0: Benissimo Massimo Barchesi, facevo riferimento anche alla variabile meteorologica, ce lo aspettavamo in questo mondiale perché sul continente nordamericano questi fenomeni sono diffusi anche e soprattutto in questa stagione, poi ci dà anche un po', vi dà anzi anche un po' l'idea della vastità del territorio sul quale ci troviamo. I servizi meteorologici hanno emesso il primo allarme che dovrebbe riguardare sì il Texas ma la zona di Houston, che è tutt'altra questione rispetto a Dallas, Texas che ha una estensione pari al doppio dell'Italia, tanto per darvi un'idea, e dunque ci auguriamo che non ci siano problemi in vista della gara di domani tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, che si giocherà proprio a Houston, anche se il Servizio Meteorologico Nazionale parla di un potenziale ciclone tropicale proprio nel periodo che va a metà di questa settimana. Gara in programma domani alle 19 ora italiana e dunque in diretta su Rai Radio 1 nella stessa giornata nella quale poi chiuderemo a partire dalle 22 con Inghilterra-Croazia che si giocherà proprio qui a Dallas allo stadio di Arlington. In ogni caso gli abitanti del Texas meridionale orientale dovrebbero prepararsi a giornate di forti piogge con potenziali inondazioni improvvise. Ovviamente si tratta di una previsione, non facciamo il bollettino meteo del Texas che potrebbe essere di scarso interesse per chi ci ascolta, ma è un modo per spiegare che naturalmente dal Messico a questa zona degli Stati Uniti, senza considerare poi il Canada, ci possono essere fenomeni meteorologici. Un assaggio lo si è avuto anche la scorsa estate quando solo negli Stati Uniti furono fu disputato il mondiale per club. Massimo Barchesi, ci avviamo alla rush finale del primo tempo, credo ancora in una situazione di grande incertezza, quindi continuiamo a seguire la partita, poi all'intervallo lungo staccheremo e andremo a quel punto definitivamente in campo per gli inni nazionali, e sarà a rimbalzo di linea nel primo tempo di Francia-Senegal per continuare a seguire anche il basket. Massimo.
1: Tessitori da sotto, tiri liberi, sbaglia ma c'è fallo sul Tex, tiri liberi per Venezia che ha recuperato palla in difesa poco fa, 46 Milano, 45 Venezia, ma opportunità per la Reyer che ha ricucito lo strappetto creato da Milano, 6 punti fino a questo momento è stato il massimo vantaggio da una parte e dall'altra, e finalmente stiamo assistendo a una gara equilibrata, perché le prime due sono state davvero a senso unico al Forum a favore dell'Olimpia Milano. Tiri liberi per Amedeo Tessitori che sta disputando un clamoroso playoff, ricordiamo le sue cifre contro la Virtus Bologna, gara 3, 22 punti massimo in carriera in Serie A, 22 punti pure in gara 4, ma è andato meglio in gara 1 al Forum con Venezia quando ha segnato 26 di punti. Ora segna il primo tiro libero Amedeo Tessitori, che invece in gara 2 ha segnato esattamente 12 punti, e allora Tessitori pronto con il secondo tiro libero, 46 pari, ancora Tessitori fa 1 su 2 perché sbaglia e siamo pari a quota 46, 1 minuto 40 secondi al termine del primo tempo, attacca Milano con Quinn Ellis, ancora Shields in punta da 3 punti, sbaglia stavolta Shevon Shields, rimbalzo lungo l'ennesimo, l'ottavo per Milano, ma c'è Guital che stoppa il pallone a Shields e va a schiacciare e riporta Venezia avanti, 48 Venezia, 46 Milano, il primo canestro di Whittle, il giocatore britannico pure lui di formazione italiana, dall'altra parte Diop, forse violazione di passi non vista, piuttosto evidente, Diop poi segna, l'hanno vista, eccola là, l'hanno vista in un secondo tempo perché inizialmente nessuno si era mosso dagli arbitri, poi è stato Perciavalle a fischiare la violazione di passi e dunque inutile, vanificato il canestro di Ousmane Diop, altra palla persa per l'Olimpia, ce ne sono 8 per entrambe le squadre, 48 Venezia, 46 Milano, 1 minuto 12 secondi all'intervallo lungo, palla per la Reyer che davvero con il cuore sta cercando di rimanere con tutte le sue energie rimaste in questa serie, vediamo fallo fischiato lontano dal pallone ancora dall'arbitro Perciavalle alla difesa dell'Olimpia, e ci saranno tiri liberi per Venezia, il fallo se non sbaglio all'Idei, vediamo un po' nella bolgia sotto il canestro veneziano, sì, fallo di Lidei, fallo di Zach Lidei, il primo per lui, in lunetta ci andrà Wilcher, l'ala canadese che in lunetta ha l'83%, media punti 12,7 e ci sta perché ora sale a quota 11, 49 Venezia, 46 Milano, migliorato certamente il fatturato offensivo della Reyer che però deve rivedere ancora qualcosa in difesa perché anche stasera ha concesso parecchio, Wilcher 2 su 2 e arriva a quota 12 punti, miglior marcatore di Venezia, non della partita perché dall'altra parte c'è Shields a quota 16 più 4 per Venezia, 50-46, 64 secondi al termine del primo tempo, Ellis, il consegnato da Brooks, Ellis va nella metà campo avversaria, scarica per Lidei, Lidei attacca e lo fa facilmente, batte facilmente Candy, si becca la stoppata di Orton, fallosa però secondo Lanzarini, e tiri liberi per Zach Lidei, Candy stranamente si è praticamente scansato completamente, si è messo da parte con Lidei che non gli pareva vero, poi però si è trovato le braccia di Chris Horton che lo ha stoppato, ma evidentemente ha toccato pure il braccio di Zach Lidei che va in lunetta con i tiri liberi, giocatori della Reyer che hanno contestato questo fischio di Saverio Lanzarini, tant'è comunque che Zach Lidei va in lunetta, Lidei ritrovato in questa finale un po' in ombra nelle due serie contro Reggio Emilia e contro Brescia, Lidei 18 punti segnati in gara 2, mette a segno il primo libero, 50-47 per Venezia, Lidei sesto punto, seconda opportunità, 54 secondi e mezzo al termine del e primo tempo al Taliercio con Venezia avanti di 2 perché Zachary Day fa 2 su 2 dalla lunetta, 50 Venezia, 48 Milano, possesso Reyer con la formazione oro granata che va nella metà campo avversaria, pallone di Cole per Wilcher, la solita marcatura di Lidei, Wilcher lunga alla conclusione, c'è Diop che recupera il rimbalzo, consegna il pallone a Schilz che vuole correre, rincorso da Candy, Schilz cost to cost cerca un sottomano problematico, rimbalzo in attacco di Diop, appoggia Usman Diop, l'avevamo detto, è diventato un fattore clamoroso Usman Diop in questa finale, vediamo che succede, 50 pari nel frattempo, attenzione, Schilz zoppica e esce, rientra Bolmaro, probabilmente una scavigliata per Siobhan Schilz e questa sarebbe una brutta notizia per Milano, vedremo un po' come andrà l'evoluzione di questo infortunio di Schilz, intanto 27 secondi 8 decimi. All'intervallo fa fatica a rimettere Whittle, lo fa per un pelo entro i 5 secondi. Candy marcato da Ellis, ancora Leo Candy, l'ex Fortitudo, Tortona, Reggio Emilia in palleggio. Altro fallo di Lidei, vediamo un po' di su Lidei perché il fallo è in attacco, fischiato stavolta da Wilcher. Stavolta il fallo è di Wilcher.
0: E allora Massimo, anche se siamo a ridosso della chiusura del secondo quarto, devo fermarti perché abbiamo un appuntamento pubblicitario non più rimandabile, quindi dopo il mini spot ovviamente arriveranno gli inni nazionali di Francia-Senegal, ricordo la radiocronaca di Francesco Repice e Massimo Orlando per questa gara della prima giornata del gruppo I, ma ovviamente al primo respiro utile Massimo Barchesi potrà dare il finale della prima parte di gara di questa gara 3, finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano, e il racconto continuerà al rimbalzo di linea nel corso di tutta la prima parte di Francia Senegal, il calcio, il mondiale, il basket, la finale scudetto, una gran serata su Rai Radio 1, restate con noi.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
7: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
9: McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: La partita.
12: Lo stadio è il MetLife di New York, la partita è Francia-Senegal, il gruppo di questo mondiale, il gruppo I, entra in campo una delle favorite alla vittoria finale, la nazionale di Didier Deschamps, che è vice campione del mondo in carica, che ha due mondiali già vinti, quello del 98, lo ricorderete, e quello del 2018, è stata finalista in Qatar, sconfitta ai calci di rigore dell'Argentina nel tunnel che porta le squadre negli spogliatoi. Kylian Mbappé ha battuto il 5 5 con i bimbi statunitensi che non aspettavano altro di poter conoscere il fuoriclasse capitano della nazionale dei Blue Eye Guys. Ha risposto lui: buonasera, buonasera da Francesco Repice, sta per iniziare una delle partite più attese del mondiale, sta per iniziare Francia-Senegal con le due squadre che entrano all'interno del MetLife Stadium di New York, gremito in ogni ordine di posti, ci sono tanti tifosi della Francia, ci sono però anche tanti tifosi del Senegal. I precedenti non sorridono ai vicecampioni del mondo, visto che proprio in una partita dell'esordio del mondiale 2002 il Senegal ebbe la meglio sulla Francia per 2-1 erano, e per 1-0 chiedo scusa, erano i mondiali di Corea e Giappone a segnare quel gol. Fu Ciao, proprio il commissario tecnico dell'attuale Senegal. Le squadre che si avvicinano con passo deciso al cerchio centrale del terreno di gioco, la giornata a New York è luminosa, è ovvio che siamo nel primo pomeriggio ed è ovvio che la temperatura sia molto alta, anche se non eccessiva, anche se comunque non sgradevole, anche se comunque adattissima. A giocare una partita di questo spessore, di questa importanza in un mondiale che non sta dando indicazioni precise, perlomeno per quello che riguarda le grandi squadre, le grandi favorite, fatta eccezione per la Germania che insomma ha esordito in maniera roboante contro Curaçao, 7-1, d'accordo, impegno semplice, così come lo erano del resto però per quelli che aspettavano ad esempio la Spagna. Ma adesso attenzione alla Francia, attenzione ovviamente all'Argentina tra poche ore, attenzione anche all'Inghilterra, insomma attenzione alle grandi tradizionali che proveranno ad arrivare il più lontano possibile in questo mondiale ed in questo stadio dove il prossimo 19 luglio si giocherà la finale, l'atto conclusivo della rassegna iridata edizione 2026. Ancora una volta la regia indugia sul volto di Kylian Mbappé, che indosserà questa sera la fascia di capitano, una grande responsabilità per lui nel 4-2-3-1 organizzato da Didier Deschamps tra pochissimo. Però prima delle formazioni ci sarà il momento degli inni nazionali, ecco che le squadre, panchine comprese, vanno a circondare il cerchio centrale del terreno di gioco per ascoltare gli inni nazionali. Tutto è pronto, vedremo quali note suoneranno per prime, almeno lo sapremo dallo speaker dello stadio MetLife di New York, National Anthem, l'inno nazionale di Francia.

finito l'inno di Francia, eseguita la Marsigliese, adesso sarà il momento dell'inno nazionale di Senegal, 10 giocatori dei quali sono nati proprio in Francia.

0: stata raggiunta e proprio conquistata dalla Francia, ma senza spargimento di sangue per il Senegal. Anche questa una conquista del mondo evoluto, ma comunque adesso pubblicità, poi torniamo a parlarvi di Francia-Senegal.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ed allora, prima di parlarvi di questa partita, di darvi le formazioni con i giocatori che battono il 5 nel cuore del MetLife Stadium di New York, tra poco ripetiamo Francia-Senegal, torniamo però a Venezia, c'è gara 3, scudetto di basket, Venezia-Milano, siamo nell'intervallo lungo. Massimo Barchesi, come stanno le cose?
2: Ciao Francesco, dunque vi dovevamo il parziale del primo tempo che si è concluso in perfetta parità, Venezia 50, Milano 50, gara 3 della finale scudetto, Milano avanti 2-0, si sta giocando dunque il primo match point tricolore per lo scudetto numero 32 della sua storia, ma soprattutto per il primo triplete della sua storia, ma Venezia è lì, non molla e dunque siamo in perfetta parità e ci apprestiamo a seguire un secondo tempo davvero incandescente, 50 pari tra Venezia e Milano. A te Francesco Repice, Massimo Orlando, Francia-Senegal.
0: Grazie a Massimo Barchesi, che ovviamente sentiremo nel corso di questa radiocronaca, perché insomma si tratta di una finale importante, una finale scudetto di gara 3 che potrebbe già emettere la sua sentenza definitiva. Andiamo ora alle formazioni delle squadre che sono in campo al MetLife Stadium di New York. Maignan per la Francia in porta con Théo Hernandez, Saliba, Upamecano e Koundé in difesa, Rabiot e Tchouaméni a presidio della mediana, nella batteria delle mezzali due Dembélé e Olise, alle spalle di capitan Kylian Mbappé, probabilmente, anzi sicuramente il giocatore più atteso della nazionale vice campione del mondo allenata da Didier Deschamps, un 4-2-3-1 il sistema di gioco scelto dal commissario tecnico dei Bleus, che si oppone al 4-3-3 di Pape Thiaw con Mané, Jackson e Ismaila in attacco, in mezzo al campo Ghana in cabina di regia, le mezzali e gli intermedi saranno Gueye e Lamin, la difesa da destra a sinistra con Diatta, Koulibaly, Niakate e Diouf, tutti davanti a Mendy, a dirigere la partita il signor Alireza Fagani della Federazione Australiana. Buonasera, benvenuto in trasmissione Massimo Orlando.
3: Buonasera Francesco, a te e ai nostri radioascoltatori.
0: Abbiamo detto, Massimo, la Francia è forse la favorita insieme alla Spagna, sì, di questo mondiale. Talento da vendere, talento forse in proporzioni esagerate, mi ricordo un po' la nazionale italiana del 2002, tanto per dire, i mondiali di Giappone e Corea, e però uno spogliatoio non facilissimo da gestire.
3: No, hai detto bene, se andiamo a vedere i quattro giocatori offensivi, poche volte ho visto tanto talento così a disposizione su tutti, chiaramente Mbappé che è un giocatore straordinario, prima nell'intervento volevo dire che è solo una casualità che è andato al Real Madrid e non abbia vinto e il Paris invece ha vinto, solo è una casualità, lui è un giocatore meraviglioso, però c'è il problema di tante stelle da gestire, però c'è in panchina un giocatore, un allenatore che è stato prima di tutto un grande giocatore, ha vinto il mondiale, è un grande tecnico, ha grande personalità e credo che sia comunque la persona giusta per gestire un gruppo così talentuoso e così difficile da gestire. Attenzione però che è una squadra secondo me che è un po' troppo sbilanciata, anche questo 4-2-3-1 bisogna che i vari esterni, Doué, Olise, vadano comunque in fase di non possesso, perché dall'altra parte comunque non è che c'è una squadra qualunque, c'è il Senegal.
0: C'è il Senegal campione o vice campione d'Africa, questa è una questione veramente molto complicata. La partita è iniziata in questo istante con la Francia che attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna centrale, maglia blu per la Francia, maglia bianca con i pantaloncini verdi invece per il Senegal. In questo momento c'è una rimessa laterale in favore della formazione africana con un pallone che viene intercettato da Teo Hernandez in area di rigore, anticipato all'ultimo momento da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Kalidou Koulibaly. Poi l'errore di Koundé potrebbe dar modo a Goyer e di palleggiare in mezzo al campo, lo fa veramente con grande eleganza e grande efficacia il centrocampista che milita nell'Everton, tra l'altro 37 anni per lui, un'età abbastanza avanzata, magari non per i cliché, per le abitudini del calcio contemporaneo, e comunque giocatore di grandissimo rendimento, Massimo.
3: Sì, assolutamente, è vero, l'età sta andando in là anche per lui, però è un giocatore assolutamente fondamentale, ha fatto una carriera meravigliosa, fra l'altro qui un cross stupendo e bravo
0: pericolosissimo di Giuff,
3: esatto, in questa diagonale, ti fa vedere che non hanno paura, se la giocano, hanno qualità.

0: e dunque la Francia dovrà sudarsela questa partita, e mi immagino che sarà anche una partita con ritmi alti e piena di spettacolo.
1: E noi speriamo ovviamente di potervi raccontare esattamente questo tipo di partita. Siamo a 2000

0: che arrivava dalla corsia di sinistra di Giuff. Vediamo in mezzo all'area di rigore Jackson provare a farsi luce con i difensori della Francia, in particolare c'era lì Upamecano che non è facilissimo, anche se poi proprio Tchouaméni è andato ad occuparsi di posizionarsi all'interno dell'area piccola, parte il traversone dopo un corner corto. C'è però un fischio del direttore di gara che evidentemente ha scrutato un'irregolarità all'interno dei 16 metri della Francia. Abbiamo visto, anzi prima abbiamo sentito Maignan lamentarsi e poi abbiamo visto questo persona che peraltro non era stato, come dire, era stato recapitato dal suo compagno, proprio da Tchouaméni, l'arbitro nella mischia, insomma ci ha capito poco e ha segnato il calcio di punizione alla Francia. Siamo al terzo minuto del corso del primo tempo, 0-0 il parziale tra Francia e Senegal in questa partita che vale come esordio del gruppo I delle squadre che militano nel gruppo I del mondiale. C'è la Francia in possesso di palla proprio con Tchouaméni che ovviamente si fa aiutare dai suoi compagni di squadra del pacchetto arretrato, perché Rabiot almeno in questi primi minuti, in queste primissime battute della partita, Massimo, rimane abbastanza avanzato rispetto al giocatore del Real Madrid.
1: Sì, e dunque Tchouaméni è lui che deve restare molto più basso e dar mano ai difensori, ma non è solamente Rabiot che conosciamo con i suoi inserimenti, è un giocatore che ha queste qualità molto importanti, ma lo stesso Theo Hernandez che spesso andrà a sganciarsi. Dunque Tchouaméni,
0: attenzione alla pallona di Rabiot per Kylian Mbappé che viene però fermato dai difensori del Senegal. Anche qui Massimo, una
2: scusa
0: vertical...
2: Francesco, solo per dirti che è ripreso il gioco al Taliercio da 20 secondi, 50 pari tra Venezia e Milano. A te.
0: E allora tra poco torneremo da Massimo Barchesi. Nel frattempo stavamo dicendo Massimo Orlando che c'è stata questa verticalizzazione immediata di Rabiot proprio a lanciare Kylian Mbappé, ecco la profondità a dispetto magari di tre mezze ali che giocano alle spalle del loro capitano, il numero 10. Rabiot è quello che può invece capovolgere l'assetto tattico di una partita.
1: Assolutamente sì, è fantastico in tutte le soluzioni in campo, perché sa fare la fase interdizione, è un giocatore bravo negli inserimenti ed è un giocatore che ha anche queste soluzioni in verticale. Qui c'è stato un errore strano da parte di Mbappé, perché di solito lui lì la stoppa e poi ciao, e chi lo prende più con la sua velocità. Però davvero la palla molto bella in mezzo ai due difensori, che secondo me se vuoi marcare bene Mbappé devi stare un po' più stretto, perché sennò
0: un po' più stretto e magari uno deve staccarsi dietro, perché se parte poi è la fine.
1: Esatto.
0: Attenzione adesso alla Francia che manovra con Theo Hernandez e Tchouaméni all'interno della propria metà campo. Il centrocampista del Real Madrid si affida al piede destro di Upamecano nell'incontro con De, anche lui retrocede il pallone dalle parti del difensore e del Bayern Monaco, il quale si ferma. Non c'è eccessiva pressione ai danni dei portatori di palla francesi, tanto che possono manovrare con relativa tranquillità, seppur all'interno della loro metà campo due, uno dei talenti più attesi e più giovani di questo mondiale, che va a cercare nuovamente Tchouaméni. Da questi Upamecano, pallone tra le linee, prova a farlo filtrare Dembélé, un pochino troppo lungo per Olise che non può arrivare, viene a bloccare invece in presa bassa il portiere Mendy, il portiere del Senegal. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il sesto minuto nel corso del primo tempo a New York, MetLife Stadium, New Jersey, 0-0 tra Francia e Senegal. Senegal che prova ad andarsene dalla corsia di destra con il tentativo, dobbiamo dire, molto interessante il numero 18 Ismaila, che è stato però fermato, e allora Theo Hernandez a sua volta bloccato nel suo incedere dalla chiusura da parte proprio di Ghana, il quale prova a cercare i propri compagni del pacchetto arretrato. E Senegal che sviluppa la sua manovra dalla corsia di sinistra, ancora una volta con Diouf che appoggia sempre e con grande continuità l'azione in profondità dei propri compagni di squadra. Siamo comunque giunti, si diceva, gentili ascoltatori, al minuto 7 nel corso del primo tempo. New York, MetLife Stadium, New Jersey, Francia 0, Senegal 0. Torniamo a Venezia per il basket. Massimo Barchesi.
2: un minuto e mezzo di gioco nel terzo quarto, un avvio favorevole alla Reyer Venezia che è avanti di 4 punti, 54 a 50, e palla in mano. Sono arrivati i primi due punti di Jordan Parks, un canestro in acrobazia dopo lo 0 di gara 2, era 0 punti fino a qualche secondo fa, poi si è inventato il canestro delle più 4, in precedenza aveva segnato Tessitori che aveva subito

0: Il fallo da Nibo, terzo per lui, ma non c'è stata la giocata da 2 più 1 perché Tessitori ha sbagliato il tiro libero supplementare, sbaglia Parzia, rimbalzo in attacco proprio di Tessitori contro Nibo, fallo ed è il quarto lasciato in campo forse con troppa leggerezza Josh Nibo. Quarto fallo di Nibo, tiri liberi per Tessitori, 8 minuti 14 secondi al termine del terzo quarto con Venezia che non molla, è lì, vuole allungare la serie, non vuol far festeggiare Milano questa sera davanti al suo pubblico. Tessitori, sono 13 punti per lui più 9 rimbalzi e quindi già in prossimità della doppia doppia il capitano della Reier che segna il primo tiro libero, Venezia più 5, 55 a 50. Aspettiamo l'esecuzione del secondo tiro libero di Amedeo Tessitori prima di restituire la linea a Francesco Repic, a Massimo Orlando per Francia Senegal. Secondo tiro libero di Tessitori, assegno pure questo e Venezia è sul più 6 come nel corso del primo quarto, del massimo vantaggio, 56 Venezia, 50 Milano, 2 minuti giocati nel terzo quarto, Francia Senegal.
1: Sta per iniziare invece il nono minuto a New York, stadio MetLife New Jersey, Francia 0 Senegal 0, e però nel periodo non collegato Massimo Orlando, questo Jackson sta andando veramente creando dei seri grattacapi alla difesa della Francia.
2: Sì, assolutamente. E tutto Francesco ripartendo con palla a terra senza paura, esatto, con giocate di prima di grande qualità e devo dire sta impressionando favorevolmente il Senegal. E invece la Francia, chiaramente siamo all'inizio, è piena zeppa di campioni, sappiamo che basta una giocata per trovare la via del gol, però vediamo che al di là della fase di studio sta faticando a trovare soluzioni in fase offensiva,
1: sta faticando a trovare soprattutto le tre mezze ali alle spalle della punta,
2: esatto,
1: che lì proprio che avevamo parlato, mentre attenzione che rischia qualcosa la Francia con questo fraseggio a ridosso della sua area di rigore, poi il pallone allontanato da Meunier al limite dei propri 16 metri per i compagni di squadra che rimangono sempre comunque all'interno della loro metà campo per la difficoltà di cui vi dicevamo, appunto la difficoltà di far circolare palla proprio tra le linee, tra la difesa e il centrocampo della formazione senegalese con le tre mezze ali che sono Dembélé e Olise e due, proprio questi tre si sono visti pochissimo semmai, più Tchouaméni che di palloni ne tocca tanti all'interno della propria e metà campo scambiandolo con i difensori, e quel lancio di Rabiot per Kylian Mbappé, mentre bene invece da destra il Senegal con Diatta, il retropassaggio per Kalidou Koulibaly il quale si carica di andare all'impostazione, si ferma l'ex giocatore del Napoli, vuole ancora Gouye, tentativo di far circolare palla con l'esterno dopo averla accarezzato con la suola dello scarpino, con il pallone che però termina fuori dal perimetro di gioco, la rimessa laterale che il direttore di gara assegna in questo momento alla Francia, con pallone che viene recapitato verso Kylian Mbappé, anticipato all'ultimo momento e proprio da Kalidou Koulibaly, con il portiere Mendy che rilancia in avanti cercando il colpo di testa dei propri compagni del reparto offensivo, la spizzata che possa mandare in porta uno degli attaccanti appunto della formazione africana, si chiudono le maglie della difesa francese, non si chiude bene invece il piattone destro di Maignan che invece apre troppo al contrario e manda la palla in fallo laterale. Anche da queste piccole cose Massimo Orlando, un portiere bravo con i piedi come Maignan, si vede che è un po' in difficoltà.
2: Sì, è un po' in difficoltà come tutta la Francia in questo inizio, perché ha trovato una squadra, il Senegal, che fisicamente se possibile sta anche sovrastando la Francia in questo inizio, e loro non sono abituati perché di solito dominano anche
1: gioco,
2: da
1: certo,
2: questo punto di vista, esatto, e dunque stanno veramente faticando, e lo stesso Maignan anche in questo rinvio l'ha messa un po' a caso come per dire alziamoci e cerchiamo una soluzione, ma non attraverso il gioco, perché comunque il pressing del Senegal in questo inizio partita è abbastanza
1: pericoloso. Maignan, insomma, un alleggerimento, ecco, lo chiameremo così ora, però la Francia si è impossessata del pallone e prova a gestirlo nel cerchio centrale del campo con Dembélé, si accentrano sia Dembélé che Olise per dar modo ai terzini con De da una parte e Teo Hernandez dall'altra di andare ad affondare sulle corsie laterali. Ora il pallone che circola proprio per l'ex terzino della Milan che avanza palla al piede, poi decide di fermarsi, lascia per due, si accentra anche il giocatore, due volte campione d'Europa con il PSG, la palla che adesso in area di rigore, ma Mbappé, un

0: assolutamente rivedibile del centravanti del Real Madrid. L'imbucata per lui era stata praticamente perfetta, la difesa del Senegal se l'era un po' dimenticato, a pochi metri dalla porta di Mendy prova a insistere la Francia, questa volta mettendo in qualche modo in mostra il talento anche grazie a giocate sopraffine. Era questo un colpo di tacco che però intendeva premiare Dembélé, ma che è stato fermato dai difensori del Senegal, che ora mettono il pallone in fallo laterale concedendolo alla Francia però dal fronte destro difensivo del suo schieramento. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando ormai abbiamo raggiunto il 13° minuto nel corso del primo tempo. MetLife Stadium di New Jersey, Francia 0, Senegal 0. Torniamo al basket, Massimo Barchesi, Venezia Milano.
1: E per la prima volta una squadra ha più di 6 punti di vantaggio dall'inizio della partita, la Reyer Venezia, che è sul più 7, 62-55, 6 minuti e 10 secondi da termine del terzo quarto. Beppe Boveda ha chiamato time out e si ritorna a giocare dopo il canestro da 2 punti di Cole Parts, in marcatura su Shields che ha recuperato brillantemente dal leggero infortunio di fine primo tempo. Brooks da 3 punti stoppato dall'angolo, pallone che Brooks davanti alla nostra postazione fa carambolare il pallone sul corpo di Cole. L'arbitro Perciavalle ha dato rimessa a Venezia, vogliono l'insta replay i giocatori di Milano e credo che avranno ragione, a meno che un piede di Brooks, se posso fare questa interpretazione, probabilmente l'arbitro Perciavalle ha visto che un piede di Brooks si trovava sulla linea di fondo campo. Vedremo un po' se assegneranno la rimessa a Venezia o a Milano. Fatto sta che è un momento propizio per la Reyer, 3500 spettatori sold out ovviamente qui al Talierci, in un parterre sicuramente ricco e impreziosito dalla presenza di Federica Pellegrini. C'è anche il presidente federale Gianni Petrucci, presidente della Lega Basket Maurizio Gherardini. Allora, visto che il gioco è fermo, 5 minuti 53 secondi al termine del terzo quarto, Venezia è avanti su Milano 62-55, instant replay in corso. Torniamo da Francesco Repice e Massimo Orlando, Francia Senegal.
0: Dove appena iniziato il quarto d'ora del primo tempo il punteggio è fermo sullo 0-0, c'è stato un atterramento di 2 calcio di punizione fuori della Francia, pallone che viene giocato con grande intensità dal numero 7 Dembélé, ma che non arriva a disposizione dei propri compagni del pacchetto offensivo all'interno dell'area di rigore di un Senegal che ha abbassato in questi minuti, e questi che vi stiamo raccontando in diretta anche quelli non collegati, l'assetto del proprio baricentro è segno evidente. Il punteggio è sempre fermo sullo 0-0, lo ribadiamo, segno evidente, Massimo Orlando, che adesso la Francia sta un po' invece spingendo, no, col piede sull'acceleratore.
2: Sì, ha trovato, diciamo, le misure giuste, no? E ha preso molto campo, lo stiamo vedendo, Senegal tutto dentro la propria metà campo, e adesso con la qualità a disposizione la Francia diventa molto pericolosa. Da notare la posizione di Olise, che si accentra molto per consentire a Condé di essere lui l'esterno, dunque anche movimenti abbastanza inaspettati, no?
0: Sì.
2: Però insomma la Francia adesso sembra dominare la partita e lo sta facendo con la qualità dei suoi giocatori.
0: C'è Olise che adesso si muove, giosta col pallone tra i piedi, la posizione di ala destra, pallone retrocesso sui piedi di Upamecano. Siamo al 16° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale, pallone che scorre in occhio all'interno dell'area di rigore del Senegal con il portiere Mendy che va a recuperarlo con tutta calma, praticamente a presidio della propria area piccola, la regia televisiva, la regia internazionale che si soffre ferma su Pape Ciao, che è il commissario tecnico dei senegalesi. Fino a questo momento la sua squadra ha dimostrato all'inizio nelle prime battute di andare ad affondare con una certa frequenza verso la metà campo avversaria e qualche crisma anche di pericolosità per la Francia, e poi anche però una buona dose di equilibrio, visto che sta impedendo ai frombolieri di Didier Deschamps di rendersi minacciosi a loro volta a ridosso dell'area di rigore della squadra africana. Pallone che viene giocato sui piedi di Saliba, il quale avanza palla al piede fino quasi il cerchio centrale del terreno di gioco, lo scambio con Rabiot, ancora Saliba che allarga a beneficio di Tchouaméni, alza lo sguardo il centrocampista del Real Madrid, supera la linea mediana da posizione di mezzo destro, attende palla, l'accentratissimo Olise proprio lui.

0: dall'esterno del Bayern Monaco, che restituisce il pallone ai propri compagni del pacchetto arretrato, e tra questi Aupamecano. Lo scambio con Saliba, i difensori centrali della Francia che si occupano adesso di andare a impostare l'azione offensiva. 18 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo, siamo al MetLife Stadium di New York, New Jersey. Si crea qualche problema, Aupamecano attaccato a rifugiarsi sulla costa di destra da Kouandé, a sua volta pressato da Sadio Mané, a proposito del quale forse qualche parolina Massimo Orlando sarebbe giusto spenderla. Mamma, d'accordo, mia. L'età è quella che è, ma con Firmino e Mo Salah, diciamo così, che in Europa qualche anno fa a disposizione del tecnico del Liverpool, insomma, ha avuto qualche
1: strepitoso,
0: successo.
1: Un trio veramente che ha fatto divertire, velocità, tecnica, tutto quello che di bello si può vedere nel calcio offensivo loro lo hanno messo in pratica, sono stati fantastici. Poi chiaramente ognuno ha preso la sua strada, però Mané è stato veramente un grandissimo protagonista. Adesso fa anche un lavoro di sacrificio, sì. E questo gli dà ancora più risalto alla persona, alla sua professionalità.
0: Dembélé intanto con il sinistro, chiedo scusa Massimo Orlando, conclusione del pallone d'oro, che è stata spinta dalla difesa del Senegal. Adesso New York, i minuti sul cronometro sono 19 nel corso del primo tempo, il parziale è ancora fermo sullo 0-0. Prova Due ad andarsene, triplicano la marcatura gli uomini di Ciao, ancora una volta bravi con Guia ad estirpare palla dai piedi del neocampione d'Europa per la seconda volta consecutiva. Allez les Bleus, gridano i tifosi francesi sugli spalti del MetLife Stadium, con il Senegal però che è in possesso di palla con grande intelligenza dà respiro alla manovra, proprio Guia chiamando in causa sul settore di destra la corsa del numero 18 Ismaila, pallone crossato non tecnicamente in modo ortodosso che finisce sul fondo. L'arbitro ha appena detto che appunto il pallone aveva varcato la linea di fondo e che quindi si riprenderà con una rimessa in favore della Francia. Ripetiamo, siamo al 20° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra la Francia ed il Senegal, con Ismaila che si scusa con i propri compagni di reparto, quelli appunto dell'attacco del Senegal, in particolare con Sadio Mané. Qui questo pallone forse andava gestito meglio, no?
1: Sì, ma comunque due cose. Ismaila intanto è andato via in velocità a Hernandez,
0: che non,
1: e
0: è,
1: non è una cosa da poco. E poi fa bene ad arrabbiarsi, perché il cross non era dei più difficili da fare, e due giocatori si erano inseriti con i tempi giusti ed erano con l'uomo in più, e insomma poteva essere potenzialmente una palla gol questa per il Senegal.
0: Blocco basso del Senegal, la Francia che attacca e squadra africana che prova ad andare in contropiede, così come ha fatto poc'anzi con il cross che vi abbiamo raccontato in diretta di Ismaila, sicuramente non l'ha preciso ma comunque potenzialmente molto pericoloso per la difesa dei Bleu, che ora provano invece a farsi vedere lì davanti con il pallone per Kouandé dall'estremo settore di destra. Prova il traversone, viene fermato in un primo momento da un avversario, proprio Sadio Mané, che giocava sostanzialmente da terzino sinistro. Ha provato un colpo di tacco per liberare il proprio compagno e far partire il contropiede senegalese, solo che il pallone aveva già terminato la sua corsa oltre il perimetro di gioco, motivo per cui si riprenderà con un tiro dalla bandierina in favore della Francia. Da destra parte il cross in mezzo a rientrare, ultimo a entrare in contatto con la sfera è stato Tchouaméni, rimessa in favore del Senegal, 21° sul cronometro a New York, 0-0 tra Francia e Senegal. Torniamo a Venezia per il basket.
2: È un momento delicato della partita perché Venezia sta cercando la fuga, è avanti 69-56, 4 minuti e 13 secondi al termine del terzo quarto, con Lidei che sta cercando di sbloccare Milano dalla lunetta e lo fa realizzando due tiri liberi, 69-57, 4-13 al termine. Ne avrà un altro Zach Lidei dopo un fallo tecnico fischiato alla panchina di Venezia. Terzo tiro libero e terzo canestro per Lidei, 69-58, poco fa il massimo vantaggio sul più 14 sul 69-55 dopo un parziale di 11-0 da parte della Reyer, spinta dal suo playmaker RJ Cole, ma soprattutto finalmente la difesa si sta vedendo in casa veneziana dopo due, attenzione all'alley-oop, sbaglia però Orton, recupera il pallone l'Olimpia da tre, Nico Mannion sul ferro, rimbalzone di Wittel, sta segnando pochissimo Milano in questo terzo quarto, solo 8 punti, Parks da tre, Jordan Parks, attenzione perché lui è silente spesso nella prima parte delle gare ma poi esplode nei finali come nel caso dei match con la Virtus Bologna, ci prova pure Guduric, sbaglia da tre punti, lotta rimbalzo è di Milano, Mannion, Bolmaro è libero di colpire da tre e lo fa dall'angolo Leandro Bolmaro, canestro importante, 72 Venezia, 61 Milano, si accende la partita, 3 minuti e 27 secondi, area di fallo tecnico per Bolmaro nel frattempo per troppa, per eccessiva esultanza dopo la tripla realizzata ed ecco il fallo tecnico che viene fischiato all'argentino che manda in lunetta e rischia di regalare un punto, non è la prima volta che Bolmaro commette questa ingenuità dopo canestri da tre realizzati o dopo schiacciate con una eccessiva esultanza non proprio all'insegna della sportività, si è rivolto al pubblico veneziano dopo la tripla realizzata e ha mandato praticamente il lunetta gol perché gli arbitri lo hanno visto in questa troppa esultanza, fallo tecnico, tiro libero trasformato da RJ Cole che sale a quota 14 punti, 15 e 9 rimbalzi per Tessitori, dall'altra parte 19 di Shields, ma attenzione ai falli per i lunghi di Milano, 4 di Nibo, 3 di Diop, 3 ne ha dall'altra parte anche Tessitori, 3 minuti 27 secondi al termine del terzo quarto, Venezia 73 e palla in mano Milano 61. Mondiali di calcio Francia-Senegal.
0: Siamo al 24esimo minuto grazie a Massimo Barchiesi, nel corso del primo tempo a New York è ancora 0-0 tra Francia e Senegal, nel periodo non collegato la Francia ha provato ad accelerare i ritmi della sezione offensiva molto attenta, la retroguardia della Senegal che con raddoppi di marcatura non va a concedere ai fantasisti dei Bledi di Didier Deschamps di aprirsi lo spazio per la conclusione in porta, altrettanto bravi i senegalesi invece ad aprirsi la possibilità del contropiede, anche se dobbiamo dire Massimo Orlando che Upamecano non sta facendo un partitone lì dietro,
1: mamma mia davvero, possono anche attaccare con tutti i difensori, con tutti i terzini, rimane lui però c'ha velocità, fisicità, giocatore straordinario e ha sicurezza nei suoi mezzi, anche questa palla lunga Ismaili poteva sfruttare la velocità, però niente da fare contro Upamecano, veramente un giocatore straordinario.
0: Attenzione che parte il contropiede, il Senegal, pallone sul settore di sinistra, il tentativo di conclusione ancora una volta da parte di Jackson, pallone che colpisce il palo, rimbalza sulla schiena di Maignan e termina sul fondo, calcio d'angolo per il Senegal, la prima palla gol vera della partita che andiamo ad annotare sul nostro taccuino in cronaca esattamente al minuto 24:30 del primo tempo. Sadio Mané ha messo il pallone sui piedi di Jackson che è entrato in area, questa volta ha saltato Upamecano, è partito da sinistra un tiro diretto verso il primo palo col collo pieno, era stato superato Maignan, poi anche fortunato dopo la respinta del palo, il pallone è rimbalzato sul tallone del portiere praticamente per terra del Milan, è finito di un niente sul fondo, grande opportunità da rete per il Senegal, grande spavento per la Francia, 25esimo e 30 secondi, tiro dalla bandierina in favore del Senegal, la preoccupazione sugli spalti dei tifosi francesi, pallone recapitato da sinistra con la traiettoria, rientrare viene sfiorato da tutti, toccato forse anche da qualcuno, finisce fuori dalla parte opposta, evidentemente ad entrare in contatto è stato un giocatore del Senegal, rimessa laterale che sarà invece in favore della formazione africana, questo per la decisione dell'arbitro. Hydration Black, Cooling Black, insomma hanno sete, seppure ci sono 23 gradi, ci fermiamo perché insomma ne approfittiamo anche noi.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Yeah. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: È ancora fermo il gioco a New York tra Francia e Senegal, il parziale è fermo sullo 0-0, siamo al 28esimo minuto, sta per iniziare il 29esimo, diciamo che è stato un hydration break, un cooling break abbastanza lungo, seppur ci sono 23 gradi a New York e la sete non è assolutamente il problema principale a quelle latitudini, evidentemente bisogna sfruttare ogni pausa per questioni commerciali, ma insomma così è, e visto che ancora non si gioca a New York tra Francia e Senegal, con la Francia che è stata pericolosissima, il palo colpito da Jackson, il pallone che è rimbalzato sui talloni di Maignan che ha sfiorato il montante finendo sul fondo, molto fortunata la Francia, assai sfortunato invece il Senegal, e noi ne approfittiamo per tornare a Venezia per il basket. Massimo Barchesi.
6: Dove la partita ha preso una piega assolutamente sorprendente. Mancano 15 secondi al termine del terzo quarto e ci sono 18 punti di vantaggio di Venezia su Milano. Poco fa addirittura erano 21. Bolmaro da 3 segna, e Bolmaro è l'unico che sta, tra l'altro c'è pure un fallo, canestro valido di Leandro Bolmaro, 84-69, è l'unico Leandro Bolmaro che sta cercando di tenere in piedi Milano, ma c'è un fallo in attacco. Il canestro è buono, però il canestro da 3 è buono, il fallo è stato fischiato a Pippo Ricci a rimbalzo, tentativo di rimbalzo qualora ci fosse stato l'errore da parte di Bolmaro, e si va in lunetta perché Milano è in bonus, lo è pure Venezia, 6 secondi al termine del terzo quarto e Venezia ha segnato la bellezza di 34 punti in questo terzo quarto. Milano letteralmente sparita a livello difensivo, ma ha avuto enormi problemi in attacco perché stiamo vedendo la migliore versione della Reyer in difesa in questa finale. Bowman realizza il tiro libero, il primo, ne ha a disposizione un altro, punteggio altissimo quello di Venezia, sembra di vedere la partita a parti invertite, 86-69, 2 su 2 di Bowman che arriva a quota 15 punti per Leandro Bolmaro, invece ce ne sono Bolmaro 18 punti di Bolmaro, che è un punto da Shevon Shields che resta ancora il migliore marcatore della partita a quota 19. 6 secondi 6 decimi al termine del terzo quarto, 86 Venezia, 69 Milano, punteggio altissimo da parte della Reyer che qui sfonderà molto probabilmente il muro dei 100 punti. Qualche cambio da parte di Spacchia, esce Horton che sta disputando una grande partita, 15 punti di Tessitori, 13 di Horton, 28 punti in due dunque per i due centri della Reyer Venezia. Vediamo un po' se Milano riesce a segnare in quest'ultimo attacco. Bolmaro ovviamente lui, Bolmaro chiuso sotto per l'idea, appoggia, sbaglia, rimbalzo di Venezia, finisce qui il terzo quarto, più 17 per la Reyer che, ripeto, ha avuto 21 punti di vantaggio e ha segnato la bellezza di 36 punti, era 50 pari all'intervallo, Venezia-Milano è 86-69, significa che il terzo quarto si è concluso col parziale di 36-19 per Venezia, con Cole e soprattutto Jordan Parks, come temevamo per Milano, 0 punti Parks nel primo tempo, nel solo terzo quarto ne ha messi a segni 12, ultimo mini intervallo, Altaliercio con la Reyer che vuole portarla alla quarta, avanti di 17, 86-69 su Milano, Francia-Senegal.
5: Dove siamo giunti al minuto 32 nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale, ma a parte la grande opportunità per il Senegal, quella che vi abbiamo raccontato

0: più volte anche in diretta con il palo e poi il tentativo di autogol, per fortuna di Maignan non riuscito sulla sola conclusione del numero 11 senegalese. La formazione africana ha avuto anche altre opportunità potenziali per rendersi minacciosa, tanto Senegal in questa fase, poca Francia. Massimo Orlando.
1: Sì, hai detto bene Francesco, Senegal attento, bravo nelle ripartenze, a velocità, a tecnica, a qualità per poter mettere in difficoltà una Francia un po' troppo presuntuosa, come lo è spesso, no? Tanta qualità, lo sappiamo, però un po' presuntuosa. C'è un Olise che sta giocando completamente fuori ruolo per consentire a Condé di fare lui l'esterno. Secondo me c'è un po' di confusione tattica e infatti se stiamo vedendo insomma una Francia che fatica anche solamente andare in fondo a fare un semplice cross, sbaglia tanti passaggi, insomma qualcosa da rivedere dovrà fare Deschamps a fine primo tempo.
0: Ci sono tra l'altro in tribuna d'onore molti interpreti del calcio francese vincente, abbiamo visto anche Vieira. Nel frattempo ancora una volta la Francia ha sbagliato la misura della costruzione della manovra offensiva, dando modo al Senegal di recuperare il pallone. Senegal che fa tanta densità all'interno della propria tre quarti campo, non dando modo alle mezzali di Didier Deschamps di liberarsi per andare ad innescare i loro attaccanti. Allora Francia che deve necessariamente dal respiro alla manovra o se non altro partire da molto lontano, lo fa adesso con il numero 17 Saliba, si fa vedere Rabiot, si ferma anche lui all'altezza della linea mediana. Upamecano che prova ad improvvisarsi mezzo destro, cerca il pallone in verticale tra le linee, ma anche questo movimento dei suoi compagni di squadra è sbagliato, così che Diouf può nuovamente, grazie anche a Niakite che colpisce adesso il pallone di testa, liberare la zona pericolosa e minacciosa la quale danzava il pallone. Ora pallone che finisce fuori al perimetro di gioco con una rimessa laterale in favore, sì, infatti hai ragione Massimo Orlando, ma com'è possibile che tutto questo talento si sia in qualche modo e stia naufragando contro, esatto, questo muro alzato dalla Senegal, che gioca un calcio molto molto semplice, tante densità, tanti raddoppi di marcature e poi ripartenza in velocità con l'ottimo Diatta. Ora per Jackson, pallone in profondità su Lamine, sbagliati i giri del passaggio con traiettoria che termina e fa terminare il pallone oltre la linea di fondo. Diciamo grande talento che si sta scontrando e sta naufragando contro un assetto invece molto tatticamente semplice, elementare, basico del tecnico del Senegal.
1: Sì, assolutamente, come hai detto te, ma molto funzionale perché sì, davvero non concede praticamente spazio alla Francia. Ma ti ripeto, se devo vedere Condé che mi fa il
0: mezzala,
1: l'esterno,
0: la destra,
1: esatto, e Olise che arretra
0: per
1: la
0: il
1: posizione,
0: campo.
1: Bravo, può essere una soluzione ogni tanto, ma non una regola su ogni azione. Secondo me, da questo punto di vista, sta sbagliando tanto Deschamps da un punto di vista proprio tattico.
0: E vedremo se cambierà qualcosa da qui alla fine del primo tempo. Intanto però la Francia attacca con Théo Hernandez alla corsia di sinistra. Due tocca uno dei suoi pochissimi palloni del pomeriggio, peraltro assai ben fracombollato dagli esterni difensivi della formazione senegalese, in particolare di Attacci. Prova da destra proprio Koundé, viene fermato ancora una volta da Sadio Mané, che sta ritrovando, diciamo così, una seconda giovinezza, e da esterno sinistro basso perde palla l'ex Liverpool. Allora Rabiot, anche lui però contrastato come meglio non si sarebbe potuto da Goyer. Ripetiamo, questo ragazzo in mezzo al campo è sicuramente un fattore, così come Lamine che ora apre a destra a beneficio di Diatta, e si fa vedere proprio Ghana in fase di impostazione grazie anche a Koulibaly. Molto ordinato, molto attento, molto preciso il Senegal in questa fase, anche se la Francia non va a prendere alti i giocatori di Ciao in possesso del pallone, i portatori di palla appunto senegalesi all'interno della loro tre quarti campo, segno evidente che vuole anche risparmiare qualcosa atleticamente la Francia di Didier Deschamps. Ora va via Beata, ha proprio due, c'è qualche problema da quel lato del campo per i difensori francesi, o comunque c'è qualche problema per la catena di destra della Francia, che viene spesso, e crediamo dal suo punto di vista malvolentieri, saltata dagli avversari. Ora attenzione, che invece il gioco parte dalla posizione

0: deviazione di mezzo sinistro grazie a Sadio Mané, pallone largo su Diouf, lo scambio ancora con i compagni del pacchetto avanzato. Siamo giunti, gentili ascoltatori, a New York al minuto 38 che sta per iniziare nel corso del primo tempo. Siamo quindi quasi alla tramonto della prima frazione di gioco, 0-0 tra Francia e Senegal. Una sola vera palla gol nel corso di questa partita, ma l'ha creata il Senegal però, Massimo.
1: Sì, con bella palla in verticale di Mané, giocatore fantastico. Questa volta Jackson, compagno di squadra del Bayern, un po' americano, sì, doppio passo, calcia benissimo, anche se sul primo palo. Qui la fortuna di Maignan, perché la palla finisce,
0: il 99 su 100 finisce in porta.
1: Esatto. Fossi stato io in porta era gol, sicuramente.
0: Tra l'altro sì, diciamo che Maignan è un portiere abbastanza fortunato, oltre che molto molto bravo.
1: Sì.
0: Io se fossi l'allenatore del Senegal sarei preoccupatissimo dopo quell'azione. Insomma, io
1: d'accordo.
0: Sono un vecchio rudere che bada anche a questi piccoli segnali della partita. Intanto Sadio Mané lotta gagliardamente all'interno della propria metà campo, mentre che il Civolato va a recuperare un pallone che sembrava perso, recuperandolo sui piedi del proprio portiere Mendy, il quale rilancia cercando Jackson sull'estremo settore di destra. C'è l'intervento di testa di Teo Hernandez che mette il pallone fuori dalla linea laterale, rimessa con le mani, ancora di attacco, va via a due, sembra lui il fantasista questa esterno destro, lancia in profondità Jackson all'altezza della linea di fondo, va a chiudere Saliba in qualche modo ostruendo la corsa al numero 18 della formazione africana. Allora, questo Diatta mi sta impressionando,
1: comprerei subito.
0: Io volevo dire proprio questo: se avessi bisogno di un terzino destro, la prima
1: mamma
0: cosa
1: mia
0: che faccio lo vado a cercare.
1: Ma davvero, hai visto che strappo che ha nell'uno contro uno in zone pericolose? Se perdi il pallone, no, prendi contropiede e possibilmente anche il gol. Invece ha questa sicurezza, questo strappo e tecnica a disposizione, davvero.
0: Anche in fase difensiva dobbiamo dire molto molto bravo,
1: tanta
0: perché
1: roba
0: di fronte a sé ha tale due, cioè voglio dire non l'ultimo dei calciatori dal punto di vista in Europa del talento, della tecnica pura. Sam Van Gaal in tribuna con tanto di giacca della FIFA, lui che evidentemente ne fa parte, che scruta forse in maniera preoccupata l'alsaziano quello che sta succedendo alla sua nazionale. D'accordo, il punteggio è ancora bloccato sullo 0-0 di partenza, ma il Senegal sembra avere di più ancora una volta con Jackson sulla corsia di destra. Provano il raddoppio di marcatura i francesi, va via Jackson, pallone per Mané, prova il destro centrale in due tempi, la parata di Maignan è anche in questa occasione però difesa della Francia, che da quel lato del campo, quindi il lato difensivo sinistro, fa molta fatica. Nel frattempo però attenzione adesso a Olise che scambia sulla destra con Condé, che può andare in campo aperto dal lato corto della rigore, il suo cross arretrato, facile preda di Gouye, può uscire nuovamente la Francia, anzi può uscire il Senegal. Nel frattempo il direttore di gara, che si rende conto dell'incidente occorso a Jackson, che nell'azione che vi abbiamo raccontata prima in diretta, nel terzo dribbling è finito a terra sull'intervento in chiusura di un avversario, si trattava, se non andiamo errati, di Saliba, poi è andato alla conclusione Sadio Mané e la parata facile di Maignan. Siamo giunti al 41esimo nel corso del primo tempo, 0-0 tra Francia e Senegal, ma sicuramente meglio il Senegal rispetto ai vice campioni nel mondo. Noi, visto che il gioco è fermo, ne approfittiamo per tornare per un aggiornamento a Venezia per il basket. Venezia-Milano, Massimo Barchesi.
2: 7 minuti e 8 secondi al termine, ha reagito Milano all'inizio di quest'ultimo quarto grazie a tre triple di Armani Brooks, arrivato a quota 15 punti, ma c'è sempre Venezia avanti di 13 e palla in mano 91-78 con Jordan Parks, clamoroso. Vediamo la tripla di Cole, segna e c'è pure il fallo di Shields, e questo è un canestro che potrebbe indirizzare definitivamente la partita. Attenzione però, perché Cole è ricaduto male dopo aver segnato la tripla. Vediamo un po' se ha messo male una caviglia, sarebbe una notizia terribile per Venezia questa. Attenzione, si lamenta Cole visibilmente dolorante, ora viene aiutato dai compagni di squadra a rialzarsi, ma va dritto verso la panchina. RJ Cole sta disputando una partita notevolissima, 17 punti, non può, vediamo, ecco rientra, non è niente di grave per fortuna, così come non è stato niente di grave per Shields, stretta di mano tra i due, gran senso di fair play in campo tra i giocatori, 94-78 per Venezia, 6-52, ma dicevo di un clamoroso Jordan Parks che aveva 0 punti all'intervallo e ora addirittura ne ha 10.

0: 17 del miglior marcatore di Venezia insieme a, a Col, in pratica dopo lo 0 del Forum di gara 2 per 6 quarti Jordan Parks non ha segnato nemmeno un punto. Attenzione, c'è un antisportivo, c'è un antisportivo nel frattempo fischiato, un antisportivo, quindi 3 punti per Col più fallo antisportivo. C'è Col che va in lunetta ed è un momento probabilmente decisivo perché potrebbe stoppare il tentativo di rimonta di Milano questa giocata. 94 a 78, a 6 e 52 dal termine della partita, tiro libero per Col che realizza e dunque arriva a quota 18 punti e poi palla per Venezia, palla per Venezia che può usufruire di un ulteriore attacco. 6 e 52 al termine, 95 Venezia, 78 a Milano, Francia-Senegal.
1: C'è un calcio di punizione in favore della Francia, siamo al 43esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale tra i vice campioni del mondo ed il Senegal. Calcio di punizione dall'interno della tre quarti del Senegal, leggermente spostati a sinistra, Dembélé con l'interno del piede destro e la traiettoria rientrare rispetto alla porta difesa da Mendy, parte Dembélé, pallone pericolosamente in aria, Koulibaly che svetta perentoriamente al limite dell'area piccola ad allontanare poi la traiettoria di testa, insiste però la Francia con Mbappé, posizione di ala sinistra, prova a passare in mezzo ad avversari, il terzo che va a fermarlo ed ancora Kalidou Koulibaly, ci prova allora Rabiot che viene immediatamente attaccato da due avversari, il pallone all'indietro per Teo Hernandez, Tchouaméni con Olise che adesso da posizione centrale va a restituire il pallone sull'estremo settore di destra a Condé, i due erano riusciti precedentemente in una sovrapposizione a trovare lo spazio per creare i presupposti di un'azione pericolosa per la Francia, ci prova adesso Dembélé da destra, il suo cross in mezzo, pallone che rimbalza pericolosamente all'interno dell'area piccola con poca coordinazione, Kalidou Koulibaly riesce comunque a colpirlo seppure con una coccia, a mandarlo oltre il fondo, a concedere il tiro dalla bandierina alla formazione francese. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo ormai raggiunto il 45esimo che inizia in questo momento nel corso del primo tempo con il parziale fermo sullo 0-0 tra Francia e Senegal, opportunità per i francesi, il calcio d'angolo a rientrare verso la porta di Mendy che ha facile compito nello bloccare la traiettoria all'interno della propria area piccola. Dicevamo 44 minuti e 30 secondi sul cronometro a New York, 0-0 tra Francia e Senegal, primo tempo di grande difficoltà però per i francesi, Massimo.
2: Sì, grandissima difficoltà, io personalmente me l'aspettavo, ti devo dire la verità, il Senegal è una squadra che conosco bene, ha giocatori straordinari, non hanno paura, giocano a calcio e sono messi bene in campo come hai detto te, con semplicità, con non fanno cose complicate, esatto, fanno le cose semplici che sono sempre le cose migliori da fare, però le fanno bene e la Francia onestamente non ha mai tirato in porta, Francesco.
1: Attenzione al lancio di Diouf, Upamecano ci mette il piede destro a fermare il tentativo di incursione da parte degli avversari, Rabiot che porta palla nella transizione quasi a ridosso della linea mediana, è iniziato il recupero, ben 6 concessi al direttore di gara, c'è sempre quella questione dell'hydration break che dirime un po' le controversie per questi minuti di recupero, quelli monster della scorsa edizione del mondiale che vengono in qualche modo ribaditi anche in questa edizione della rassegna di data tra Stati Uniti, Messico e Canada, dando modo così insomma a tutti gli inserzionisti di potersi sbizzarrire pagando tanti tanti soldi in quegli intervalli molto molto lunghi. E nel frattempo però poi il recupero viene concesso, così come in questa occasione con Niakite che deve sbarazzarsi della pressione di Kylian Mbappé, Diouf che riesce comunque a far calambolare da posizione di esterno basso sinistro, di terzino sinistro si sarebbe detto un tempo, sui piedi il pallone di Rabiot guadagnando la rimessa laterale proprio dalla posizione difensiva di sinistra del Senegal. Se n'è andato il primo minuto di recupero, sta per iniziare il secondo, ce ne saranno 6 come annunciato poc'anzi e quindi si andrà avanti fino al minuto 51 in questo primo tempo, il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza, anche se come abbiamo avuto modo di dire più volte nel corso di questa radiocronaca con Massimo Orlando, di sicuro più vicino al gol è andato il Senegal con una sola azione d'accordo ma veramente molto molto vicina all'avvantaggio rispetto a una Francia che praticamente non ha mai tirato verso Mendy, intanto prova Sadio Mané ad alzare un pallone sul quale non può avventarsi il suo compagno di reparto, c'è l'opportunità per il contropiede della Francia con Dembélé a sinistra, Teo Hernandez e chi c'è da quella

0: come di consueto, di attacco, che ferma tutte, poi indovina un corridoio per Jackson che viene fermato all'ultimo momento dalla chiusura di Saliba. E dobbiamo dire, anzi si trattava di Lamine in questa occasione, di attacco si sta confermando un giocatore di un livello molto molto alto.
1: Sì, sì, straordinario in difesa, giocatore con queste caratteristiche, bravo nella lettura anche in fase difensiva, poi bravo nel riproporsi tecnicamente, molto valido, e insomma non è che trovi tanti terzini così in giro, eh.
0: No, assolutamente no. Crepen Diatta ha 27 anni, insomma,
1: l'età giusta, Francesco,
0: l'età giusta, è attaccante del Monaco, quindi gioca nella Ligue 1 di Francia, ma insomma questo ragazzo qui andrebbe abbastanza tenuto d'occhio perché si sta dimostrando veramente un giocatore importante per il ruolo che ricopre e per come lo ricopre. 48esimo, si andrà avanti fino al 51esimo per effetto dei 6 di recupero concessi al direttore di gara, si concede qualche leziosismo di troppo, è anche fuori luogo adesso due, se ne era andato invece Jackson con un tunnel ai danni di Hernandez, poi era finito a terra, si è lamentato l'attaccante del Senegal che avrebbe voluto un calcio di punizione che l'arbitro secondo me legittimamente non gli ha accordato. Si continua quindi a giocare, Saliba a sinistra, Theo Hernandez prova ad andare in verticale da Kylian Mbappé che avrebbe voluto il pallone sicuramente più interno ma più sui piedi rispetto invece alla traiettoria imposta alla sfera stessa dall'ex giocatore del Milan che cercava come al solito lo spunto, la grande velocità del suo capitano. Dalla parte opposta fa altrettanto Diouf per Sadio Mané, pallone anche questo troppo lungo, scortato da Koundé tra i piedi di Maignan che lo accarezza con l'interno del piede destro prima di destinarlo al compagno di squadra del pacchetto difensivo, giocatore di grande esperienza anche lui e di grande forza come Saliba, il quale poi scambia con Tchouaméni. 49 minuti sul cronometro, sta per scadere anche il terzo minuto di recupero, sta per iniziare il quarto, siamo ancora sul settore di destra con i francesi in possesso del pallone, Tchouaméni centralmente per Upamecano, gli spazi sono veramente intasati, si libera bene però Dembélé questa volta a destra per il tentativo di cross da parte di Olise, troppo lungo verso il secondo palo, lì dove non può arrivare nemmeno contando sulle sue immense doti tecniche atletiche Kylian Mbappé, il cross era per la verità di Koundé che era andato a cercare il proprio capitano, nuovamente di attacco si incarica di questa rimessa con le mani dal fronte difensivo destro del suo schieramento, scaramente il pallone lontano, non è preciso, non sono precisi nemmeno però i controlli dei giocatori francesi a presidio della metà campo avversaria, mette tutti d'accordo Upamecano lanciando sul settore di destra proprio Koundé, lo scambio tra i due con il centrale del Bayern Monaco che ora va a cercare Tchouaméni, pallone tra le linee, giocato bene questa volta da Doué, il quale lo scarica a sinistra per Rabiot, si fa vedere Theo Hernandez, lungo fraseggio dei francesi all'interno della metà campo del Senegal, sta per iniziare, inizia in questo momento l'ultimo minuto di recupero prima immaginiamo del fischio dell'arbitro doppio che manderà le squadre negli spogliatoi per decretare la fine del primo tempo. Per il momento siamo fermi sullo 0-0, si sono giocati 5 e 20 secondi di recupero. Azione di Goyer che arpiona il pallone con una mezza rovesciata volante all'interno della propria tre quarti, il tentativo di verticalizzazione a premiare la posizione di Dembélé, seppure spalle alla porta ma comunque al limite dell'area di rigore del Senegal, il solito Diatta che detta i tempi dalla corsia di destra, si ferma, va a cercare anche lui bene tra le linee il numero 8 Lamine, il tentativo di far filtrare il pallone, poi invece lo scambio in orizzontale con Sadio Mané, con il solito Diouf che si propone sulla corsia di sinistra, Sadio Mané in area prova ad andarsene, il cross in mezzo, lo rifiltra, la conclusione quella di Ismaila col piattone destro dopo un rimbalzo al limite dell'area piccola, avevamo già gridato al gol Massimo Orlando e invece
1: sì,
0: Ismaila l'ha mandata sul fondo oltre la traversa, no? Proprio allo scadere di questo primo tempo con le squadre che adesso vanno negli spogliatoi, 0-0 il parziale ma due palle gol costruite da chi? Dal Senegal, prima un palo con tentativo di autogol fortunosamente non riuscito a Maignan e poi questa conclusione del numero 18 Ismaila a pochi metri dalla porta francese che termina sul fondo, si va negli spogliatoi, ripetiamo 0-0 alla fine del primo tempo con Massimo Orlando, ci risentiremo tra pochissimo, adesso la linea va

0: per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: La dura vita delle big in questo mondiale nordamericano 2026. Nel primo tempo la Francia sbatte contro il Senegal, che anzi ha avuto probabilmente le migliori occasioni in quel di New York. 0-0 dopo il primo tempo. Andiamo da Massimo Barchesi per un flash secco, minuto e punteggio su questa gara 3 della finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano. Poi andremo a Roma per il GR1, daremo anche nel corso del giornale radio il finale della partita. Massimo, a te.
5: È una finale ancora viva perché probabilmente si andrà a gara 4, 3 minuti al termine, più 15 Venezia su Milano, 104-89. Studio.
4: Ottimo Barchesi, subito Roma, Saxa-Rubra con gli aggiornamenti nel caso sul basket e poi ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto, Francia-Senegal a tra poco.
6: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
7: Downtime Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su downtimebox.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
15: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai!
15: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: GR1.
17: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al vertice del G7 a Evian in Francia, giornata dedicata all'Ucraina e all'accordo Stati Uniti-Iran che sarà firmato venerdì in Svizzera.
18: L'incontro a sorpresa tra Zelensky e Trump, propiziato dal francese Macron, ha alimentato la speranza. Il presidente degli Stati Uniti definisce il faccia a faccia molto buono, dichiara che Mosca deve arrivare a un accordo e si dice anche pronto a ripristinare le sanzioni sul petrolio russo. Si compattano i leader del G7 sul sostegno a Kiev e sulla pressione sul Cremlino. Zelensky incassa e torna a invitare Putin a un incontro negli Stati Uniti, ma Mosca ha già respinto la proposta. Nel G7 irrompe la notizia sul fatto che venerdì si firmerà l'intesa preliminare tra Washington e Teheran a Bürgenstock sul lago di Lucerna, in Svizzera. Il testo sarà pubblicato a breve e contiene un chiaro no all'atomica per l'Iran, dice Trump, e lo stretto di Hormuz riaprirà subito. La Repubblica Islamica lo sta già sminando. Resta aperta la questione del Libano. Israele infatti non molla la presa, mentre per la Repubblica Islamica il cessate il fuoco nel paese dei cedri è irrinunciabile. Trump bacchetta Netanyahu. Deve essere più responsabile, non è necessario demolire un palazzo ogni volta che si cerca qualcuno, perché in quei condomini vive molta gente, dice, e non sono tutti membri di Hezbollah. Cecilia Rinaldini, GR1.
17: E lasciando a Castel Gandolfo Leone il 14esimo nel rispondere alle domande dei giornalisti, si è detto soddisfatto dell'intesa tra Stati Uniti e Iran che si fermerà venerdì. Mi auguro, ha detto, che sia veramente una soluzione alla guerra. Poi si è soffermato sui migranti e ascoltiamo le sue parole.

0: Molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi, violenza, guerra, conflitti, e quindi semplicemente dire lo mandiamo via, come dire così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana.
1: E ora ci colleghiamo con la finale gara 3 di basket tra Venezia e Milano, siamo agli ultime battute, Massimo Barchesi.
2: Sì, mancano 49 secondi al termine, si andrà a gara 4, quindi Milano non festeggerà questa sera il suo 32esimo scudetto, perché la Reyer ha reagito da grandissima squadra, è avanti 109 a 92 a 45 secondi dal termine della partita. Venezia che ha fatto la differenza nel terzo quarto segnando 36 punti, mandando letteralmente in frantumi la difesa di Milano, che lo ricordiamo è la migliore del campionato, con un Jordan Parks da 0 punti all'intervallo, ma si è scatenato nel secondo tempo segnando 22 punti. Mancano 24 secondi al termine di gara 3, dunque Milano avanti 2-1 su Venezia nella serie, e gara 4 già da ora. Diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori, si giocherà giovedì probabilmente alle ore 20, orario istituzionale di questi playoff. Ultimi secondi con la tripla di Pippo Ricci a segno, ma è tutto inutile per Milano perché finisce qui con Venezia che batte Milano 109 a 97, Milano avanti 2-1 nella serie. Studio.
1: Ora la cronaca, tragedia a pochi giorni dalle nozze, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, originaria della provincia di Arezzo, è morta a Mykonos in un incidente stradale durante un viaggio con le amiche per festeggiare l'addio al nubilato. Ferita gravemente una delle compagne, la vittima si sarebbe dovuta sposare sabato, lascia una bambina di 3 anni. Smantellata a Roma una rete di anarchici insurrezionalisti, l'operazione condotta dalla Digos e dalla Polizia di Prevenzione e coordinata dalla Procura. Plauso della Premier Meloni, un duro colpo a chi minaccia la sicurezza.
3: Il movimento sta arretrando su alcune pratiche, per questo noi potremmo essere quelli che insistono su certi tipi di cose. Questa è una parte di intercettazione che ha portato a 7 misure cautelari nei confronti di persone indiziate di aver costituito un gruppo criminale per compiere atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine. Il movimento anarchico radicato nel territorio capitolino è affine a realtà presenti a Bologna, Forlì, Cesena, Milano e Napoli. 2 degli arrestati sono anche indiziati di aver realizzato l'attentato alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze il 14 febbraio del 2026, con un costo di ripristino di 455.000 euro. Tra gli obiettivi del gruppo anarchico anche la volontà di rilanciare una mobilitazione in favore di Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis. Per gli inquirenti poi il decesso degli anarchici Mercogliano e Ardizzone, morti per l'esplosione di una bomba che stavano assemblando nel parco romano degli acquedotti, avrebbe anche generato un movimento di militanti soprattutto nel territorio romano. Elena Paba, GR1.
1: Meteo, tornano a salire le temperature con l'anticiclone africano, da domani si intensificherà il caldo giorno dopo giorno fino a raggiungere l'apice nel fine settimana, quando si toccheranno i 38-40 gradi, in particolare nella pianura padana e nelle città dell'Appennino centrale. La linea torna ora a tutto il mondiale minuto per minuto, prossimo GR1 alle 23, buon ascolto.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV.

0: Approvazione di CA Autobank.
1: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: E ancora ben trovati da Dallas, 22.5 in diretta su Rai Radio 1, intervallo di Francia-Senegal alla gara del girone I, l'esordio dei vice campioni del mondo che stanno avendo vita molto dura, non più del previsto ma forse come previsto, contro una squadra che peraltro si è fatta anche preferire, il Senegal, nelle occasioni create, la più nitida il palo proprio a metà del primo tempo colpito da Jackson. Tra un po' rapidissimo commento di questa prima parte di gara, seguiremo ovviamente tutto il secondo tempo e saremo con voi fino alle 23 o poco oltre quest'oggi, visto che come sempre i tempi del mondiale sono dilatati, ma come avete sentito nel corso del giornale radio, intanto finita gara 3 della finale scudetto di pallacanestro tra Venezia e l'Olimpia Milano, per fare un rapido resoconto e dare soprattutto appuntamento ai nostri ascoltatori per quella che sarà ovviamente a questo punto gara 4, torniamo a chiamare in causa per un ulteriore flash Massimo Barchiesi, ancora buonasera.
4: Sì, ciao Guido, 109-97 risultato finale di questa gara 3 stravinta da Venezia. Sapevamo in partenza che la formazione di Neven Spakia ha un cuore enorme e lo ha dimostrato anche questa sera, spazzando via l'Olimpia soprattutto nel secondo tempo, soprattutto direi nel terzo quarto, perché ricordiamo all'intervallo lungo il parziale era di perfetta parità, quota 50, ma nel terzo quarto la Reier ha fatto la differenza con un parziale di 36-19, con un Jordan Parks praticamente nullo per metà partita, 0 punti, stava bissando lo 0 del forum di gara 2, ma poi letteralmente esploso nel secondo tempo segnando alla fine 22 punti, miglior marcatore della partita insieme ad Armani Brooks, che dall'altra parte ha cercato di tenere in piedi Milano nell'ultimo quarto con le triple. 16 dei 28 punti segnati dall'Olimpia nell'ultimo quarto sono arrivati dal futuro giocatore della Svel Villarban, ma la cosa che ha destato una grande enorme sorpresa il crollo difensivo dell'Olimpia, perché è vero Venezia ha messo la partita sul suo campo preferito, ovvero sulla corsa, andando via in contropiede, segnando anche da tre con una frequenza notevole, sicuramente superiore, e soprattutto anche da 2 punti rispetto alle due gare precedenti, ma il crollo difensivo dell'Olimpia, che lo ricordiamo è di gran lunga la migliore in Serie A, è stato davvero inatteso e tra l'altro hanno destato sorpresa i 100 punti segnati.
3: Appuntamento a dopodomani, Massimo, ti fermo perché
4: bene,
3: a New York si riparte, ricordiamo
4: domani.
3: L'appuntamento giovedì per gara 4 ovviamente
4: giovedì probabilmente alle ore 20, che è l'orario istituzionale di questi playoff.
3: Lo confermeremo, grazie davvero a Massimo Barchiesi, breve stacco e poi a New York il secondo tempo di Francia-Senegal, il microfono torna a Francesco Repice e Massimo Orlando, restate su Rai Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
2: La partita.
6: Sta per iniziare il secondo tempo di Francia-Senegal, si riparte dallo 0-0 dei primi 45 per la verità, 51 minuti di gioco per effetto dei 6 di recupero concessi dal direttore di gara, che lo ricordiamo è il signor Fagani della Federazione Australiana. 2 palle gol nel corso del primo tempo, tutte e 2 a beneficio del Senegal, la prima con il palo colpito da Jackson, la seconda con Ismaele che ha spedito sul fondo proprio al tramonto dei primi 51 minuti, come detto di partita. Non ci sono stati cambi, le squadre si sono ripresentate all'interno del MetLife Stadium con i medesimi effettivi che hanno disputato il primo tempo. Francia che attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale, dicevamo delle grandi difficoltà patite dalla formazione vice campione del mondo in questa partita relativamente al primo tempo, e di una Francia che non ha saputo scatenare i suoi talenti migliori, e stiamo parlando ovviamente di Olysee, stiamo parlando di Dembélé, stiamo parlando di Doué e di Capitan Mbappé, come dire, molto citati dall'impianto difensivo di una Senegal che tuttavia è riuscito, grazie ad una semplicità di gioco ma altrettanta efficacia, a creare le uniche 2 palle gol di questa sfida. Si gioca adesso il primo minuto, il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Massimo Orlando, Didier Deschamps non ha cambiato nulla.
7: No, mi aspettavo un cambio, mi aspettavo che aggiungesse un centrocampista in più, perché secondo me sono in difficoltà, in inferiorità, soprattutto quando perdono palla, perché poi i due esterni

0: Zé e due non rientrano, neanche Dembélé ad aiutare. Pensavo che un Koné potesse essere un giocatore perfetto e soprattutto rimettere al loro posto gli esterni, perché in questo momento la Francia non ha nei suoi giocatori più talentuosi quelle giocate, cioè lo spunto, lo saltare l'uomo che diventa fondamentale. Una squadra che in questo primo tempo sinceramente non ha mai tirato in porta, e da una squadra così talentuosa ti aspetti qualcosa in più.
1: Rinunciando magari a uno degli attaccanti, inserendo Koné, si darebbe modo a Didier Deschamps di poter schierare un fronte offensivo a tre, un 4-3-3 nel sistema di gioco. Attenzione adesso però che si accentra con il tentativo di tiro proprio due di sinistro da circa 18 metri la sfera, che finisce sul fondo in qualche modo incombendo verso il palo alla destra della portiere Mendy, che semmai la traiettoria fosse stata indirizzata all'interno dello specchio della porta, ha dato impressione di poterci arrivare slanciandosi e spingendo proprio con il piede destro verso proprio la zona destra della sua area piccola. Palla a terra, ancora il Senegal prova a districarsi con il movimento di Sadio Mané, dalla pressione di due uomini, ultimo dei quali Upamecano, mette il pallone fuori dal perimetro di gioco, rimessa con le mani già effettuata dal numero 25 dei senegalesi. Si tratta di Diouf, uno dei due esterni, uno dei due terzini, lui è di attacco, quest'ultimo sicuramente a mio avviso il migliore in campo nel primo tempo.
0: Concordo, assolutamente straordinario nelle chiusure, nelle ripartenze, nelle giocate, nella serenità anche lì in mezzo al campo, che se perdi il pallone puoi prendere delle ripartenze, invece sempre grande qualità, giocatore che mi ha impressionato. E poi quando punta l'uomo davvero lo lascia lì sul posto, un giocatore che non conoscevo molto bene, devo dire la verità, ma che mi sta assolutamente impressionando.
1: Ci prova Teo Hernandez dalla corsia di sinistra, arriva su di lui Kalidou Koulibaly, pallone che rimane praticamente a ridosso della linea laterale, alla fine non la meglio. I giocatori del commissario tecnico Pape Ciao che riescono ad allontanare non di molto il pallone, un pallone che torna a disposizione invece dei Blais con Tchouaméni, che lo tocca all'indirizzo di Olise, sempre in quella sua posizione da mezzala che evidentemente non gli è così congeniale, perché non riesce a dar fondo al suo talento, a dare appunto imprevedibilità alla manovra offensiva della Francia. Noi siamo abituati a vederlo in posizione di ala destra, lì dove veramente crea parecchi grattacapi a tutte le difese in giro per il mondo. Adesso Didier Deschamps, ed è lui un commissario tecnico che peraltro ha vinto un mondiale, per cui almeno io personalmente non mi azzardo a criticare più di tanto la scelta, perché di sicuro ne sa più di me, ma comunque quello che si sta vedendo in questa partita, l'inefficacia è di due e di Olise. Ora il pallone sul settore di destra per Dembélé, che si trova però in posizione di fuorigioco, non lui quanto Condé, che è andato appunto a prendere palla quasi a ridosso del vertice dell'area di rigore del Senegal, ma si trovava solo di qualche centimetro più avanti rispetto all'ultimo difensore della formazione africana. E tutto questo, gentili ascoltatori, che abbiamo raggiunto il quinto minuto nel corso del secondo tempo. New York MetLife Stadium del New Jersey, 0-0 tra Francia e Senegal, il gruppo I, la prima sfida del gruppo I. Intanto attenzione a Rabiot che prova ad andarsene evitando il numero 8 Lamine, poi però sbaglia il tentativo di invito proprio per Olise, pallone troppo profondo, ed evidentemente una sensazione che i portatori di palla della mediana francese hanno ogni qualvolta si trovano a giocare a ridosso dell'area di rigore avversario, o perlomeno all'interno della tre quarti campo avversaria, cercare immediatamente la profondità per Mbappé.
0: Sì, ora... assolutamente, assolutamente. E comunque ha cambiato qualcosa Deschamps, nel senso che Olise ha preso il posto di Dembélé, che giocava sotto punta praticamente dietro a Mbappé, e Dembélé è andato largo sull'esterno, largo a destra. Adesso vediamo se cambia qualcosa. Mi sembra che comunque Olise in quella zona centrale, poi è un campione e mi può sempre smentire, comunque abbia difficoltà, perché comunque chi è abituato a partire avendo la linea
1: come riferimento
0: fatica, no?
1: Certo, perché lo sguardo è sempre lì sulla linea laterale. Ora attenzione, Jackson da destra si libera della sfera ancora una volta per Lamine, il quale perde il pallone, lo recupera due, può partire in contropiede della Francia all'interno della metà campo avversaria, pallone dirottato sulla corsia di sinistra, Kylian Mbappé che va a puntare gli avversari, non salta Kalidou Koulibaly, che difensore!

0: che il granatiere centrale ex del Napoli, mentre ora dalla parte opposta Jackson prova ad andare via, e questa volta Integel scivolato al ritroso verso il proprio portiere, è stato Saliba, altro interprete di un certo spessore della questione.
1: Bravissimo.
0: Difensiva, riesce ad arginare il tentativo degli avversari. Rabiot dalla parte opposta, partita che si è improvvisamente accesa, più che altro squadre che si sono momentaneamente e improvvisamente allungate.
1: Sì, che stanno ovviamente dando più spettacolo a questa partita. Nell'azione precedente è stato davvero bello l'intervento di Koulibaly, però insomma non ci stupisce perché lo conosciamo, un giocatore meraviglioso, e non su un giocatore qualunque ma su Mbappé. E poi Jackson in velocità è un giocatore difficile a fermare, ma Saliba fa una giocata meravigliosa, perché lì se passa è gol.
0: Sono lui e Ismaila che stanno veramente mettendo in difficoltà la difesa della Francia. Adesso siamo all'ottavo minuto nel corso del primo tempo a New York, è ancora 0-0 tra Francia e Senegal. Senegal che manovra palla al piede, Condé prova a entrare in pressing sull'avversario, gli ruba il pallone, attenzione Olise al limite, entra in area, sinistro, è il miracolo di Mandé che manda il pallone oltre la traversa. Eccolo qui Olise, quando si può andare puntando l'avversario uno contro uno, questa volta da qualsiasi posizione riesce a essere letale. C'è voluta tutta la bravura di Mendy per andare ad arrestare il tentativo in diagonale raso terra del giocatore del Bayern Monaco, che se n'era andato anche alla spietata guardia di Kalidou Koulibaly grazie alle sue movenze feline ma velocissime, si dispera, di Didier Deschamps dopo aver visionato in diretta, come noi del resto, ma la posizione assai più privilegiata quindi dalla sua panchina all'interno dello stadio, l'azione d'attacco dei suoi, Olise da destra per il corner e la traiettoria a rientrare sulla quale ancora una volta Mendy si esibisce con grande scelta di tempo e occupazione dello spazio. 9 sul cronometro nel corso della ripresa, 0-0 tra Francia e Senegal, la partita sembra ulteriormente salire di qualità.
1: Sì, sì, adesso davvero c'è più qualità anche da parte della Francia, bravissimo Condé questa volta ad uscire molto alto e recuperare questo pallone, poi il talento, come dicevi te, di Olise, uno contro uno, e ti permette solamente di sperare che il portiere faccia un miracolo, così è avvenuto. Bravo, bravo davvero Mendy, che sta giocando una buonissima partita, perché è la prima occasione, ma sulle palle alte è sempre attento, dà sempre un senso di sicurezza ai suoi compagni e va sempre in uscita, sbaglia poco, insomma sta giocando molto bene anche lui.
0: E ha effettuato una parata molto molto complicata su Olise, che se n'era andato a sinistra ma comunque nel cuore dell'area di rigore del Senegal, poi agitando in diagonale verso i pali avversari, e lì è stato bravissimo con la classica chiusura a croce di Sant'Andrea del portiere del Senegal. Senegal ora pericoloso, però in avanti tra le linee c'è tanto spazio per Jackson in area di rigore da sinistra, ancora una volta Upamecano va a chiudere consentendo la parata in presa bassa a Maignan proprio a ridosso della linea di fondo. Ecco qui non bene però la linea di mediana della Francia, che aveva lasciato uno spazio enorme per la discesa del numero 18, si trattava sempre di Ismaila che ha avuto, troppo spazio a disposizione.
1: È il problema, dicevamo, manca un uomo a centrocampo. Ogni volta che viene superata la linea di pressing degli attaccanti, che non è un pressing comunque portato con esatto, e palla in verticale, e lì si trovano con grandi spazi i giocatori del Senegal, e non capisco perché Deschamps, ma sono come te, guai a giudicare un allenatore, un giocatore di quei livelli, però io una pezza ce la metterei.
0: Intanto attenzione ancora una volta alla Senegal in area di rigore, pallone leggermente troppo lungo per il numero 11 Jackson, che viene in qualche modo ostacolato in maniera assolutamente regolare da Saliba, che fa scorrere quella traiettoria tra le mani del portiere della Francia Meunian, portiere della Francia e del Milan. Siamo giunti, gentili ascoltatori, al minuto 11 nel corso del secondo tempo, stadio MetLife New York, New Jersey, ancora 0-0 tra la Francia ed il Senegal. Adesso ripetiamo, le squadre si sono allungate e quindi possiamo in qualche modo raccontare inventarvi delle opportunità da rete dalla parte e dall'altra. Ci prova la Francia, posizione di ala destra, il pallone di Dembélé centrale per Condé, questa volta fermato da Gueye nel cuore della mediana del Senegal. Si muove bene Sadio Mané grazie alla sua capacità di intendere la partita. Poi però attenzione, Francia, area di rigore, tentativo ancora una volta di Kylian Mbappé a tu per tu con Mendy, che riesce a neutralizzare la conclusione ravvicinata della centravanti del Real Madrid. Ecco che la Francia comincia a scatenare il suo talento all'interno del terreno di gioco. Due al limite, palla larga, Kylian Mbappé parte da sinistra, in due contro di lui alla fine vengono fermati i tentativi della Francia con la chiusura del numero 19 Niakate a spese proprio dell'attaccante della Francia, che in precedenza ha avuto l'opportunità più ghiotta per i suoi colori di portare in vantaggio la Francia. Ci è voluta tutta la bravura di Mendy e forse anche quella di disturbo di Diatta, che non ha consentito la coordinazione perfetta al numero 10.
1: Bravo, è vero, perché non gli ha consentito di calciare e ad incrociare come avrebbe voluto, ha dovuto affrettare il tiro. Bravo Mendy, però Diatta ha dato fastidio. Comunque la Francia ora sta crescendo,
0: sta crescendo e ripeto sta scatenando il suo talento, mentre vada il Senegal molto saggiamente in questa fase però a difendersi con tutti i suoi effettivi e quindi a cercare di non lasciare spazio alla squadra di Didier Deschamps. I minuti sul cronometro che sono 13 nel corso del secondo tempo, il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza. Vediamo col pallone tra i piedi Rabiot che scarica poi verso la posizione di destra, Mbappé se ne va, l'avversario entra in area, termina giù. No. Cosa dice l'arbitro? Che è calcio d'angolo e non calcio di rigore. Chiedono il calcio di rigore sull'intervento di Diouf ai danni di Mbappé, giocatori francesi. Noi sinceramente non siamo in grado di capire se questa azione sia stata fallosa o meno, se sia entrato Diouf sul pallone o sulle gambe dell'avversario.
1: Ma
0: anzi, si trattava di Sadio Mané, chiediamo scusa, non di Diouf, che era stato assolutamente saltato dal capitano della Francia. Lo vanno a rivedere con ogni probabilità.
1: Sì.
0: Lo vanno a rivedere,
1: sì,
0: perché io credo che il calcio di rigore possa essere invece assegnato alla Francia, perché Sadio Mané potrebbe aver toccato il piede d'appoggio di Kylian Mbappé.
1: Guarda, rivedendolo sembra più rigore nell'azione indiretta, e invece sembra che alla fine abbia ritirato indietro il piede, però insomma è tutto molto al limite.
0: Intanto
1: se fischia rigore ci sta,
0: il check ufficiale,
1: no, ci sta.
0: Possible penalty, recita la regia statunitense. L'arbitro è ancora lì però all'interno dell'area di rigore e del Senegal, sta proprio discutendo con Kylian Mbappé e poi invece è convinto della sua decisione, non torna indietro, forse allontana i giocatori della Francia che provano a convincerlo. Leggiamo il labiale di Mbappé: Got to watch, valla a vedere, valla a guardare. È quello che sta chiedendo Mbappé all'arbitro. E qui questi regolamenti abbastanza particolari, mentre Mané discute con Dembélé, dice proprio Kylian Mbappé: vallo a vedere, vediamo cosa decide l'arbitro. Sì, che lo va a vedere, che lo va a vedere, infatti. E adesso dipenderà da lui, richiamato dai colleghi del VAR, andare a valutare se questo intervento è di Mané alle spalle proprio del capitano della Francia sia da punire con il calcio di rigore o meno. Non è un'interpretazione facilissima,
1: No, perché ti ripeto, ritrae il piede, non so se riesce a toccare appena appena, però secondo me, ti devo dire la verità, non tocca Mbappé.
0: Forse non lo tocca.
1: Non lo tocca, poi dopo se l'arbitro...
0: Vediamo se Mbappé va con il piede sinistro sulla coscia destra di Mané, che il contatto sia quello e che quindi termina a terra Mbappé, che forse non sarebbe finito a terra perché l'aveva già saltato l'uomo. Vediamo cosa decide l'arbitro. Vediamo cosa decide l'arbitro, che si avvicina al campo facendo di aver rivisto e dice di attaccare contact and the final decision. Yes, calcio di rigore.
1: Penalty. Sì.
0: Sì, alla fine dice io ho visto c'è stato questo.
1: No penalty.
0: Dice penalty. Io avevo visto penalty. No. Lui invece ha detto no penalty.
1: No
0: praticamente
1: penalty,
0: ha
1: no
0: detto
1: penalty.
0: Allora ho tradotto male io e mi scuso con gli ascoltatori. Ha detto è praticamente Mbappé che va addosso a Savio a Sadio Mané, e quindi non è penalty e quindi si riprenderà con un tiro dalla bandierina. Questa è stata la decisione arbitrale, anzi addirittura con una rimessa dal fondo, per cui ecco, in diretta aveva concesso il calcio d'angolo il direttore di gara, poi è andato, sì, a vederlo nel suo monitor di servizio proprio al bordo campo e ha deciso di assegnare una semplice rimessa dal fondo. E quindi questa,
1: e io
0: sono
1: d'accordo, Francesco, devo dire la verità, sono d'accordo, e devo dire che Mané è stato bravissimo, perché da le punte di solito, no, quando vanno a difendere fanno dei grandi disastri perché non è il loro territorio, invece lui all'ultimo è andato in scivolata sapendo di sbagliare, però è riuscito a tirare indietro la gamba al momento giusto, e a quel punto Mbappé si era un po' anche lasciato andare, e secondo me l'arbitro insomma ha visto bene, e dunque bravo Mané anche nel riuscire a gestire in quel momento la situazione, perché insomma quando Mbappé quando Mbappé va in velocità,
0: sai bene, difensore scivoloso, difensore pericoloso, e qui quella scivolata è stata molto pericolosa. Poi molto. L'arbitro ha pronunciato la parola penalty abbastanza inusualmente, perché in questo caso non si dice non è calcio di rigore, ma si dice semplicemente che il possesso è nella squadra che lo deve detenere, e quella parola mi ha tratto in inganno. E comunque calcio di rigore non ha segnato, siamo al 18° minuto nel corso del secondo tempo, ancora 0-0 tra Francia e Senegal, con il Senegal che si propone a sinistra con Diouf. Preferisce questo settore del campo in questo secondo tempo la squadra di Pape e Ciao, evidentemente ignorando invece la grande serata di Diatta che opera dalla parte opposta. Vedremo se continuerà in questo suo atteggiamento il Senegal o se sposterà il gioco sul settore di destra, così come spesso e volentieri dal suo punto di vista è stato nel corso della prima frazione di gioco. È ovvio che questa azione farà discutere, è ovvio che però che vivisezionato il tutto da parte di un direttore di gara esperto con il signor Fagani della Federazione Australiana e dei suoi colleghi alla VAR, la decisione deve essere legittima, quella giusta, perlomeno accettata dai 22 in campo e anche da chi vi racconta la partita. Si complica un po' la vita Upamecano, rimedia in qualche maniera lo stesso giocatore del Bayern Monaco in collaborazione con Maignan e poi con De, poi attenzione a Olise che adesso mette in movimento le sue velocissime leve, spalle la porta, imbucata meravigliosa per Mbappé che non aggancia di fronte alla porta di Mendy, quest'ultimo capace, Francesco, di bloccare palla in presa bassa, palla magnetica di Olise che ha sfruttato la velocità di Mbappé dando modo di sfruttare l'incursione anche del suo capitano all'interno dell'area di rigore, dritto per dritto centralmente posizionato rispetto alla porta avversaria. Attenzione però che già dalla parte opposta il Senegal, però lì è il numero 18 Ismaila che deve vedersela con un Teo Hernandez che in questo secondo tempo sembra molto più accorto ed attento rispetto alle incursioni del suo dirimpettaio. Partita adesso bella, gentili ascoltatori, perché abbiamo raggiunto il minuto 20 del corso del secondo tempo. La Francia ha sicuramente cambiato quella mossa tattica molto molto efficacemente riassunta e spiegata da Massimo Orlando, quindi quello di allargare Dembélé sulla corsia di destra facendo rimanere un po' bloccato con De, d'accordo, ma dando modo appunto al pallone d'oro di sbizzarrire tutto il suo talento dalla zona di campo preferita, lasciando magari Olise in posizione di sottopunta, così come adesso Due che parte da sinistra, porge al limite Hernandez, conclusione, la chiusura di due giocatori senegalesi che si sono letteralmente immolati per andare a respingere il tiro dell'ex giocatore del Milan. Insiste la Francia sempre dalla corsia di sinistra con Due, c'è Kylian Mbappé, lato corto dell'area di rigore, triangolazione che non si chiude con Due, ora in affanno la retroguardia del Senegal con la Francia che spinge decisamente il piede sulla pedale dell'acceleratore nel tentativo di pervenire al gol della Faggio. Olise prova a partire da destra, c'è la sovrapposizione di Condé, lo scambio tra i due, ancora una volta Olise la mette in mezzo, Kylian Mbappé, eccolo il gol del vantaggio dei Blues con il numero 10, con Kylian Mbappé, le Bleu portano in vantaggio la Francia con questa giocata maestosa tra Olise e Mbappé, che ha tirato da posizione decentrata, spalle alla porta, di prima intenzione in diagonale, superando il tentativo di chiusura, questa volta inefficace, di Mendy. Mbappé, prima partita, primo gol al mondiale, e Francia in vantaggio al 21esimo sul Senegal per 1-0.
1: E direi meritatamente, perché in questo secondo tempo la Francia ha cambiato veramente registro. Qui palla fantastica sul movimento di Mbappé, che è bravissimo in queste situazioni, anticipa la giocata, e Mendy non può arrivare su questo tiro ad incrociare, ma la palla di Olise è ancora una volta meravigliosa. Questi due giocatori straordinari, ecco, ora possiamo dire che stiamo vedendo la Francia vera.
0: Sì, adesso si sta vedendo veramente la Francia vera, l'esultanza di Didier Deschamps, evidentemente è contento per la marcatura di Kylian Mbappé, per questo gol che ha portato in vantaggio la sua nazionale dopo veramente aver iniziato nel secondo tempo in maniera assolutamente diversa rispetto a quanto non sia accaduto nel corso della prima frazione di gioco, e questa pressione che ha dato i suoi frutti. Ora la Francia in vantaggio per 1-0, siamo al 23esimo minuto, il gol al 21esimo di Mbappé, con il Senegal che deve reagire, prova immediatamente a farlo con questo pallone in area di rigore, il tentativo di
2: fuori gioco.
0: Posizione però di fuori gioco ad opera di Jackson, che aveva scaraventato una traiettoria sotto la traversa con un collo destro perfetto, si era alzata però con i tempi giusti la linea difensiva della Francia. Stiamo assistendo però a un grandissimo secondo tempo.
1: Sì, bellissimo, pieno di emozioni. Qui chiaramente Jackson non ha guardato la linea difensiva, che invece è stata molto brava a salire con i tempi giusti. Ma che gol aveva fatto, perché aveva calciato perfettamente, e niente da fare, perché è vero era sul primo palo, però era calciata molto bene da parte di Jackson, che meriterebbe il gol in questa partita, ha avuto tante occasioni e ha provato a reagire. Adesso sarà un forcing, mi immagino, perché il Senegal, è vero, ha avuto un momento di sbandamento, e basta veramente due minuti e la Francia, con la qualità che ha a disposizione, trova l'imbucata, come abbiamo visto il gol di Mbappé. Però il Senegal credo che adesso sforzerà, farà un forcing, deve provare a trovare il pareggio, magari lasciando anche spazi e rischiando di prendere il secondo gol. Ma in questa partita giocata così bene, ha tutto l'obbligo e mi sembra giusto che provi a andare a cercare il pareggio.
0: Intanto ci si refrigera, non capisco da che cosa, perché sono sempre 23 i gradi a New York, noi ne approfittiamo per fermarci.
3: Come prima, più di prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Sta finendo, anzi è finito l'hydration break, le squadre tornano quindi a giocare, mancano 20 minuti o poco meno alla fine della partita dal ormai un minuto lontano, che era circa 10 minuti fa, è passata in vantaggio la Francia per 1-0. Questo è il parziale di questa partita. Siamo nel corso del secondo tempo. La rete di Kylian Mbappé su assist meraviglioso di Olise. Una partita che in questa ripresa, dobbiamo dire, ha dato il meglio di sé, ma che nel corso del primo tempo aveva manifestato un'interpretazione difensiva, comunque tattica, molto interessante del Senegal.
1: Sì, assolutamente sì, a te poi dopo ne discutiamo.
0: Intanto attenzione proprio alla cross di Condé in area di rigore da destra, prova Olise, una conclusione di una difficoltà inaudita. Ecco, pallone bravo. A campanile, al limite dell'area, lui è spalle alla porta, guarda questa traiettoria, si gira su una moneta da un euro, calcia con il sinistro, se la prende piena è un capolavoro. Non l'ha presa però, malissimo, troppo lento e comunque gestibile dal portiere Mendy.
1: Ma ti dico un'altra cosa, se non la prendi proprio ti fai anche male, dunque bisogna avere...
0: E fai bisogna una brutta figura.
1: Esatto, bisogna avere grande coraggio, ma questo ragazzo ha un talento che si può permettere qualsiasi cosa. Sì, dicevi bene, si sono difesi bene, hanno avuto anche più corsa, più fisicità, e chiaramente non puoi mantenere quell'intensità per tutta la partita. Hanno lasciato qualche spazio in più, soprattutto centrale, dove è chiaramente Olise con le sue giocate, le sue invenzioni, le sue imbucate ha fatto la differenza.
0: Lamine da destra per il Senegal, proprio traversone questa volta, ma Adrien Rabiot ad ammortizzare il tentativo dell'avversario, concedendo però il tiro dalla bandierina al Senegal. I minuti sul cronometro che sono in questo secondo tempo, esattamente andiamo a vedere proprio sul nostro cronometro, 28 il punteggio che preme la Francia in vantaggio per 1-0. 10 minuti fa la rete di Kylian Mbappé, 1-0 sul Senegal, tiro dalla bandierina in favore della formazione della nazionale africana da destra, con l'interno del piede destro, se abbiamo visto bene, e la traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria, alla porta di Maignan, anzi con il sinistro probabilmente Gouye, e la traiettoria a rientrare verso i pali francesi, cross che parte, pallone che attraversa tutta l'area di rigore e termina innocuo in fallo laterale dalla parte opposta. Siamo al 29esimo, la Francia in vantaggio per 1-0, e diciamo che questo parziale è la fotografia più veritiera del secondo tempo.
1: Sì, sono entrati con un altro piglio, quel cambio che abbiamo più volte detto tra Olise e Dembélé ha escluso un po' Dembélé dalla partita, ma ha riacceso Olise, che con due passaggi ha permesso poi a Mbappé di andare a trovare il gol.
0: Ora due con il sinistro raso terra, e ancora una volta Mendy che ci mette una pezza, per la verità ci mette i piedi mandando il pallone in corner. Negli uno contro uno la Francia è veramente devastante, ed è chiaro che adesso anche dal punto di vista atletico risultano un pochino più difficoltosi e complicati i raddoppi di marcatura del Senegal, che sta facendo scaldare due uomini, Ibrahim Baye, se non abbiamo visto male uno di questi. Intanto però c'è il tiro dalla bandierina in favore della Francia, siamo alla mezz'ora nel corso della ripresa, Francia in vantaggio per 1-0, Olise gioca a corto con due, ancora l'attaccante del Bayern Monaco, tocco all'indietro per Upamecano, poi si fa vedere Condé dalla posizione di mezzo destro, rimane largo in posizione di ala invece Mbappé, contro due avversari, prova a sfruttare ancora una volta la sovrapposizione del compagno, capisce tutto Diouf, prova a ripartire adesso con Sadio Mané, il Senegal, il tentativo di triangolazione, Jackson con il pallone che finisce fuori, la rimessa laterale che viene però assegnata, crediamo, in questa occasione dopo l'ottimo intervento difensivo del numero 4 della Francia, Upamecano, proprio alla formazione di Didier Deschamps. Sì, abbiamo visto bene, sta per entrare in campo con il numero 20 Ibrahim Baye al posto del numero 18 Ismaila, che sicuramente ha fatto bene, ha corso tanto, magari un po' troppo precipitoso, no? Nelle conclusioni, però ha corso tanto. Esce anche con il numero 8 Lamine, una sorta di cerniera lampo della mediana sì, del Senegal, al suo posto di Arra. Questi i cambi decisi da Pape Ciao.
1: Sì, comunque hai detto bene, Ismaila è un po' precipitoso, ha avuto anche quella palla abbastanza clamorosa all'ultimo minuto, che forse Francesco fosse andato col sinistro, esatto, sarebbe stato anche più naturale, no? Come movimento, invece si è sentito sicuro, però è stato protagonista nel primo tempo, con tante discese, inserimenti, ha messo in difficoltà, e adesso chiaramente un po' di freschezza, e questo cambio ci sta, ha corso tanto, ha dato un buon contributo, adesso mi sembrava fuori partita.
0: Intanto il Senegal prova in qualche modo a farsi vedere in fase offensiva, lunghissimo lancio sulla destra per il gran controllo di Mbaye, il nuovo entrato che entra in area di rigore con un po' di fortuna dopo un paio di rimpalli vinti, poi però perde.

0: del controllo della sfera, attenzione a Dembélé, pallone per due, l'uno contro uno con Koulibaly saltato da due, nel raddoppio di marcatura però nella rincorsa bravissimo come sempre di attacco, va a rubare palla all'avversario e guadagna un calcio di punizione, anzi si trattava di un altro nuovo entrato, vale a dire di Arrabape, che se la prende un po' con se stesso anche per aver insistito nel suo tentativo di dribbling, e Mbappé che ha comunque il merito assoluto di aver sbloccato la partita con il suo gol, gol peraltro non semplicissima, realizzazione non facilissima, magari molto, come dire, dal punto di vista proprio della coordinazione, il tiro deve essere necessariamente quello, la palla che ti arriva alle spalle, tu che ti giri in diagonale dal vertice dell'area piccola a destra e lo metti sul palo opposto, però una cosa è dirlo, una cosa dirlo è farlo,
1: è farlo, certo,
0: esatto,
1: certo.
0: Ora Mbappé che subisce fallo da un avversario sempre da Diarra, Mbappé che in questo secondo tempo sembra assolutamente scatenato e guadagna il calcio di punizione all'interno della tre quarti campo della Senegal, i minuti sul cronometro che sono 33 nel corso della ripresa, è chiaro che una vittoria alla prima partita darebbe un abbrivo alla Francia molto molto bene augurante in vista del proseguo del torneo, del resto la formazione di Didier Deschamps è indicata tra le favorite se non l'assoluta favorita di questo campionato del mondo assieme alla Spagna, è andata non male, molto male nella partita d'esordio, la partita della Francia era sicuramente più rischiosa proprio dal punto di vista tecnico e più probante, la Francia sta vincendo la sua sfida contro il Senegal meritatamente proprio per il secondo tempo che sta conducendo, attenzione però al Senegal che è sempre molto insidioso, è lì proprio quando prova a ripartire, questa volta con Baye che viene neutralizzato dall'intervento in chiusura di Tchouaméni, Tchouaméni che si è visto poco, magari ha toccato pochi palloni, Massimo Orlando però lì in mezzo, è chiaro che se non va ad ammortizzare lui i tentativi del Senegal assieme a Rabiot, gli spazi sono enormi.
1: No, assolutamente, è fondamentale, sono quei giocatori che ovviamente li vedi poco, li senti poco, ma sono assolutamente fondamentali per l'equilibrio della squadra. È chiaro che è una squadra che abbiamo detto, no, che si espone a dei rischi perché gioca con un atteggiamento molto offensivo, con anche i terzini che spingono, oggi un po' meno Theo Hernandez, però quando perdono palla poi i quattro talentuosi davanti non vanno ad aiutare in fase difensiva e lì diventa un problema, con squadre più strutturate potrebbe essere un problema.
0: Giuff da sinistra, il pallone in mezzo al volo è andato col piattone destro, ancora una volta Jackson ha mandato di poco oltre la traversa attaccando il primo palo, così come recita il manuale del calcio, gran cross, grande interpretazione offensiva di Jackson, pallone che è finito oltre la traversa della porta difesa da Magnan, colpito con il piattone sinistro, sì, così come si deve fare, mi era sembrato anche il piattone destro, mi era sembrato un esterno destro e invece è andato ad aprire il suo piattone il numero 11 del Senegal, il pallone che è finito sul fondo, ecco, a conferma di quanto andava dicendo poc'anzi Massimo Orlando, fuori Dembélé, al suo posto Barcolà, uomo di fascia se ce n'è uno, di una velocità e di una progressione impressionante.
1: Certo che
0: sì, dove prendi bene,
1: esatto così sembra anche un po' troppo sì, facile, infatti, ma andiamo avanti, vai,
0: cioè così ti giri, guardi uno in panchina, chiudi gli occhi, anzi indichi col dito, sicuramente non sbagli,
1: no,
0: perché, cioè, voglio dire, quante possibilità ha questa Francia, intanto ci prova il Senegal, c'è però un errore in fase di impostazione di Diarra che avrebbe potuto far volare in Baie sulla corsia e di destra, il tutto intercettato da Theo Hernandez, poi Tchouaméni, ecco che con grande maturità, grande esperienza del resto, che giocatori anche a dispetto della giovane età, diciamo globale o della media dell'età sicuramente non avanzata, e dei giocatori francesi, quanta esperienza internazionale c'è, quindi quanta capacità di leggere la partita, di capire quando è il momento di accelerare, di capire invece quando è il momento, non dico di fermarsi, ma di staccare il piede dall'acceleratore, appunto c'è in possesso di palla proprio Lise che va sulla corsia di sinistra per avviare immediatamente la prima giocata di Barcola, fermato dobbiamo dire dall'ottimo, io continuo a dire ottimo di attacco anche in fase difensiva, anche se è stato ignorato in questo secondo tempo per la fase di costruzione della manovra d'attacco della Senegal, ma insomma c'è Diouf che in invece dalla parte opposta tocca tanti palloni. Evidentemente questa è una disposizione del commissario tecnico della nazionale africana, e adesso proprio il Senegal.

0: che prova a farsi vedere in avanti con il solito numero 26, Gouye, filiforme, alto, molto forte fisicamente, ma dotato di un passo che gli consente di mantenere sempre una giusta velocità e di un allungo che gli permette di controllare palloni anche complicati anche quando sembra averli persi. Ora però la difesa della Francia è molto attenta, ha dello spazio per avanzare, la formazione transalpina, grande intuizione di Rabiot per Barcola, pallonetto, il 2-0 della Francia, minuto 37 nel corso del secondo tempo, cambia ancora il parziale a New York, lo abbiamo detto, quando le squadre si allungano, quando non ci sono i raddoppi di marcatura, quando ci sono gli spazi, quando si tratta semplicemente di saltare un avversario, lì la Francia diventa semplicemente micidiale.
1: Eh sì, hai detto bene Francesco, fino a quando il Senegal è rimasto compatto, perfetto nei raddoppi, non ha dato chance, appena mollato un po' perché fisicamente chiaramente non aveva più la possibilità, ma qui questa palla,
0: la palla di Rabiot è
1: veramente data veramente con i giri contati sul taglio, sul perfetto taglio arrivato dall'esterno di Barcola, che in velocità e poi alla freddezza di fare questo colpo sotto, è davvero niente da fare
0: per Mendy.
1: Saranno anche poco simpatici, però sono tanto forti.
0: Sono forti, forti, forti ad un livello che insomma è difficile da contrastare. Schizza davvero dalla sua panchina di Didier Deschamps e comincia ad esultare, evidentemente sente vicino il profumo comunque incombente, così dalle sue parti il profumo della vittoria, perché siamo al 39esimo minuto nel corso del secondo tempo, la sua Francia conduce per 2-0, le reti in questa frazione della partita ad opera di Kylian Mbappé e di Barcola, che da pochissimo aveva preso il posto di Dembélé, molto delusi dobbiamo dire i tifosi senegalesi, che non possono tuttavia dirsi scontenti per la prestazione della loro nazionale, che ha fatto quanto potuto nel corso di questa partita contro una squadra obiettivamente più forte, è riuscita in qualche modo ad ingabbiarla nel corso del primo tempo e a creare due opportunità da reti clamorose, poi però nella ripresa il gap tecnico è apparso evidente tra le due nazionali, ne ha approfittato evidentemente la Francia, che una volta passata in vantaggio ha sfruttato nella miglior maniera gli spazi che fisiologicamente le si sono presentati alle spalle delle linee difensive di mediana della Senegal. Insomma, tutto quanto recita generalmente il manuale del calcio, Massimo Orlando, vale a dire si può resistere, poi però se non fai gol e non ti chiudi lì, certo, rischi di prenderle sonoramente da una squadra che è obiettivamente più forte.
1: No, è più forte, ma poi hanno delle giocate, delle intuizioni che sono veramente impensabili anche per una difesa attenta come lo è stata oggi quella del Senegal, ma anche il taglio di Mbappé sul primo gol, la palla di Olise è di una difficoltà roba unica, cioè veramente devi essere un fenomeno per mettere quella palla, e il taglio di Barcola sono 40 metri in diagonale su una palla fantastica data da Rabiot. Loro ce l'hanno queste giocate, le altre squadre, la Spagna, vedremo l'Argentina, però come la Francia,
0: guarda Barcola come se ne va a sinistra, Barcola in area di rigore, pallone arretrato, Olise, poi Mbappé col piattone sinistro a cercare l'angolo più remoto a trovare la presa bassa di Mendy, ripetiamo adesso negli spazi la Francia diventa veramente devastante, siamo al 41esimo nel corso della ripresa, Francia che conduce per 2-0 sul Senegal, un buon Senegal, un ottimo Senegal potremmo dire nel corso del primo tempo, buono anche nel corso della ripresa almeno all'inizio, poi però ripeto, quando si è andati all'uno contro uno, quando gli spazi si sono fatti più invitanti per i frombolieri di Didier Deschamps, c'è stata la possibilità di affondare il colpo, anzi i colpi, quelli portati a segno prima da Kylian Mbappé sull'assist di Olise, poi da Barcola sull'assist di Adrien Rabiot, dicevamo anche della capacità di leggere, della maturità della Francia nei suoi giocatori, seppur giovani ma di grande esperienza internazionale, sull'1-0 hanno capito che dovevano cercare di sfruttare gli spazi, magari lasciando il possesso palla in qualche frangente agli avversari, e sono andati immediatamente a punirli in un'azione di ripartenza che ha dato modo a Rabiot di confezionare l'assist per Barcola, quest'ultimo di scavalcare con un pallonetto assai ben assestato il portiere.

0: Senegal in uscita, Mendy all'interno della sua area di rigore. Questa esperienza internazionale che viene da campionati importanti come quello tedesco, mi riferisco per esempio a Olise, a Upamecano, a un campionato che non è così allenante come quello francese, però una Coppa dei Campioni vinta la Paris Saint-Germain per due volte consecutive. Ora, a proposito di talento, esce due, entra Sarki, ecco, anche lì ti giri, chiudi gli occhi, metti un dito in direzione della panchina e sicuramente non sbagli.
1: È una generazione che sta durando da un po' di tempo, e sembra, sono molto giovani, perché se pensi a Olise, Mbappé, Barcolà, sono tutti giocatori ancora molto giovani, dunque la Francia ha veramente la possibilità di essere dominante ancora per tanti anni. E poi sappiamo, insomma, che anche nelle retrovie stanno crescendo dei giocatori. Guarda,
0: mamma mia, Barcolà come se ne va, poi il campo però finisce ed era andato Diatta proprio ad impedire a Barcolà di creare ulteriori danni all'interno dell'area di rigore del Senegal. Senegal che ora opera una sostituzione, esce stremato con il numero 5 Ghana ed entra al suo posto con il numero 6, anche lui un midfielder, vale a dire un centrocampista, Pate Sis, giocatore interessante, ma sono tutti giocatori interessanti quelli della Senegal.
1: Assolutamente.
0: Ovviamente il livello tecnico non può essere comparato a quello dei giocatori francesi, anche se fatichiamo sinceramente a comparare qualsiasi livello tecnico di qualsiasi nazionale, forse eccezione fatta per Spagna, Argentina e magari anche Brasile, rispetto al livello tecnico della Francia.
1: Sì, credo che loro comunque, quei quattro davanti, sono davanti a tutti, Francesco. Poi dopo le partite tatticamente si possono svolgere in un certo modo, poi sbagliare mettendo un centrocampista in più o in meno, però hanno fatto vedere con questi movimenti, con questi tagli, con questa velocità abbinata a tecnica, insomma, poche nazionali si possono permettere, o forse nessuna.
0: Anche perché Leo Messi c'ha 40
1: talento.
0: Anni.
1: A parte che resterà sicuramente sarà il fenomeno anche di questa edizione, perché è talmente professionale come ragazzo che si sarà preparato, ma anche se mi fa un semplice passaggio io
0: comunque, per me va benissimo, quando raccontiamo le partite di Modric, un paio di giocate va bene così, siamo contenti, anche se io punto forte su Julian Alvarez, che secondo me, se non è il più forte giocatore di questo mondiale, ci andiamo molto molto vicini.
1: Tanta roba, infatti è conteso.
0: E l'Atletico Madrid ha fatto capire al mondo intero che no, non se ne parla di venderlo. 45esimo in corso a New York, 2-0 per la Francia sul Senegal, calcio d'angolo in favore del Senegal con Diouf da sinistra, traiettoria di uscire verso la porta avversaria, c'è un tentativo in acrobazia da parte degli attaccanti della squadra di Pape Thiaw, che però poi non riescono a tradurre in porta una conclusione verso Benyan, bravi a recuperare sul tentativo di contropiede portato dal numero 24 della nazionale francese. Si tratta proprio di Ryan Cerqui, che è entrato, ripetiamo, al posto di due, tanto per parlare di talento, 8 minuti di recupero qui.
1: Insomma, che siamo tornati in Qatar.
0: Passiamo la serata qui, siamo qui, con i nostri ascoltatori, che ci fa comunque molto piacere, quindi vi racconteremo questi 8 minuti che ci separano dalla fine della partita. Sono passati semplicemente 15 secondi degli 8 di recupero di minuti concessi al direttore di gara, che ripetiamo è il signor Alessa Fagani della Federazione Nazionale. Questo ci sembra di scorgere sui nostri appunti, ma insomma è chiaro che un direttore di gara che ha sbagliato poco, forse quel calcio di rigore poteva essere assegnato, forse no, per l'atterramento di Mbappé ad opera di Mané, però dobbiamo dire che è stata una partita correttissima, se non sbaglio nessun cartellino giallo, attenzione però ancora alla Francia, proprio con Olise che con la suola dello scarpino poi fa viaggiare Cerqui sulla corsia di destra, punta l'avversario, entra in area di rigore, la mette sul sinistro, la scarica male, dobbiamo dire, all'indietro per un compagno di squadra che non c'è invece un avversario. C'è ora il Senegal che prova a farsi vedere in avanti.

0: proprio con il nuovo entrato, vale a dire Patissis, va sulla corsia di destra per Mbaye, quasi al vertice, attende l'arrivo dei compagni, prova a tenere palla a ridosso dell'area di rigore della Francia, il Senegal sempre partendo a destra, questa volta con l'ottimo di attacco è stato praticamente trascurato dai compagni per tutto il secondo tempo, ed infatti si è visto cosa è successo. Sbaglia ancora la Senegal con Mbaye, dando modo ad Olise di controllare un pallone, di subire fallo all'interno della propria tre quarti campo, di addormentare, di sgonfiare un po' la palla e di poter sfruttare questo calcio di punizione, ripetiamo, all'interno della propria metà campo. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando sta per scadere il 47esimo minuto, sta per iniziare il 48esimo, si andrà avanti fino al 53esimo per effetto degli 8 di recupero concesse dal direttore di gara, forse diciamo un po' troppi nonostante quell'hydration time che serve per dissetarsi. Ripeto, non ho ben capito da che cosa, ci sono state anche delle dichiarazioni in merito piuttosto esplicative, anche Jürgen Klopp ha detto la sua in questi giorni, nelle ultime ore l'ha fatto alla sua maniera, appunto, senza badare a spese e dicendo quello che effettivamente è, che si tratta semplicemente di soste per consentire di mandare in onda degli spot pubblicitari. E c'è anche Rick che sta guardando la partita adesso,
1: Bale,
0: in tribuna, sì, sì. E lui è Gareth Bale che sta guardando la partita dalla tribuna d'onore della Life di New York, mentre adesso la Francia sta semplicemente tenendo il pallone tra i piedi all'interno della propria metà campo, perché si tratta di far trascorrere 5 minuti senza subire eccessivi danni o particolari danni, visto che i transalpini sono in vantaggio per il 2-0 per le reti segnate in questa ripresa ad opera di Kylian Mbappé e di Barcola, da poco entrato al posto di Dembélé. Insiste però ancora con il diatta sulla corsia di destra il Senegal, tentativo in surplus su due giocatori, scarico all'indietro per un compagno che si ferma accarezzando la palla con la suola dello scarpino, ci prova ancora il Senegal con il diatta da quel lato del terreno di gioco, poi il cross di diatta che si infrange sul corpo di un avversario, in particolare di Teo Hernandez, ma rimane all'interno del perimetro di gioco il pallone, così che adesso ci prova Sis a scaraventare un traversone in area di rigore, tutto però fermato dal colpo di testa di Condé, che si è distinto anche bene, dobbiamo dire, in fase difensiva, prova contro la difesa schierata del Senegal, o perlomeno contro la linea del Senegal difensiva che si alzava all'altezza della linea mediana, proprio il nuovo entrato della formazione francese, esattamente Cherki, in mezza punta in forza alla Manchester City, a saltare tutti non ci riesce, così come dalla parte opposta non riesce ad incombere questa volta Olise sul tentativo, peraltro riuscito, di chiusura di Koulibaly, lancio di quest'ultimo, comunque preda degli avversari, prova a farla filtrare Rabiot, non ci riesce, allora Mané, allora palla nel cerchio centrale del terreno di gioco, attenzione a Mbaye dalla corsia di destra, va a puntare Teo Hernandez, lo salta in area, parte in diagonale in rete, accorcia le distanze il Senegal con Mbaye, maglia numero 20, dribbling in secco, conclusione forte ma centrale, forse anche una deviazione, Massimo Orlando, e Magnan che è andato a vuoto, si gioca per altri 3 minuti e anche magari qualcosina di più, e insomma adesso il risultato è ancora in bilico, no, non c'è stata deviazione, conclusione di violenza inaudita da parte di Mbaye, la tocca Magnan ma non riesce a arrestare la corsa del pallone verso la rete.
1: È vero, è comunque un errore, bellissima la giocata dell'attaccante,
0: è Deschamps che scaraventa la bottiglietta e l'acqua a terra,
1: ragione,
0: perché si arrabbia, manca un pochi minuti, adesso bisogna soffrire, il capitano Mbappé che dice ai compagni calma, tranquilli, facendo gesti con la palma delle mani alzato nel cielo di New York. Insomma, dobbiamo dire, Senegal la partita l'ha giocata bene, l'ha giocata con grande,
1: ha meritato il gol,
0: meritava un successo personale del Senegal. Attenzione alla rete meravigliosa di Kylian Mbappé per il 3-1 della Francia dai 25 metri, aveva detto a tutti calma, ora ci penso io, è stato di parola, doppietta di Kylian Mbappé, discorso chiuso al minuto 51 nel corso del secondo tempo, Francia 3 Senegal 1, mamma mia,
1: mamma, che fenomeno Francesco, che fenomeno, davvero un giocatore, questo

0: Tanto quanti gol ha fatto, 35-38 con Real Madrid, veramente vede la porta, la sente come nessun altro giocatore, guarda qui com'è bravo, se la porta sul destro, boom, sì, fa un metro e incrocia il tiro. Mamma, di collo
1: sotto
0: pieno, fantastico,
1: sotto la traversa,
0: veramente, sì,
1: nulla,
0: sì,
1: da fare per Mendy. Insomma,
0: ciao, buonanotte, sì, andiamo
1: buonanotte,
0: tutti a casa.
1: Andiamo a casa, la partita è finita, ha vinto la Francia per 3-1, doppietta di Kylian Mbappé, intervallata dalla marcatura di Barcola, il gol nel finale che aveva dimezzato le distanze per il numero 20 in Baie, aveva concesso qualche illusione al che è andata svanendo proprio al minuto 51 del secondo tempo con questa rete funambolica di Kylian Mbappé. Manca un solo minuto adesso alla fine della partita, vediamo se la Francia riuscirà in qualche maniera a controllare il pallone mentre esultano i tifosi dei Bleus proprio per la marcatura, per il gol, per la doppietta personale di Kylian Mbappé, il quale fa cenno anche alla sua panchina che c'è bisogno di un cambio perché evidentemente qualche suo compagno di squadra non sta benissimo. Ecco, mi soffermerei su questa cosa, perlomeno su quello che è successo negli ultimi minuti, Massimo Orlando. Una volta, sì, subito il gol dalla Francia, Mbappé che dice a tutti calma, poi fa quello che fa, poi dice al suo allenatore, al suo commissario tecnico, dobbiamo fare un cambio. La fascia di capitano sta forse cambiando anche la personalità,
0: beh,
1: di questo ragazzo.
0: E vuol dire che sei un leader.
1: Esatto,
0: lui,
1: bravissimo,
0: era un campione, un fenomeno, e adesso è diventato un fenomeno leader che fa anche tutta la differenza del mondo. E giustamente quando parla con l'allenatore lo ascolta, perché è un ragazzo che ti fa vincere le
1: perché
0: partite.
1: Adesso è credibile,
0: esatto,
1: anche nei suoi,
0: esatto,
1: suggerimenti. Peraltro,
0: esatto,
1: è rimasto,
0: esatto,
1: a terra Kylian Mbappé all'interno della propria
0: presa, una
1: campo,
0: bella botta, sì.
1: Forse ha preso una bella botta, ci auguriamo, non so.
0: Una pallonata,
1: di
0: grave
1: per lui,
0: sì,
1: o forse è solo una pallonata. Si tocca il volto Kylian Mbappé, perché nel contrasto con l'avversario, insomma, aveva avuto la peggio, esatto, peraltro apprezzando nuovamente la rete del giocatore del Real Madrid che ha messo una palla sotto la traversa di una precisione, di una violenza inaudita, collo interno piede, poi braccia allargate a correre verso la propria panchina come a dire sono stato io, l'ho fatto io questo gol, sono io Kylian Mbappé, sono io l'asso in campo, sono io il gran ciambellano di questa corte, sono io che decido come deve andare a finire questa sfida, ed effettivamente lui è Kylian Mbappé. Adesso c'è un operatore della televisione, un cameraman che gli concede anche la bottiglietta da bordo campo, lui che si disseta e ringrazia, insomma si vedono anche cose che all'interno di un mondiale hanno la loro importanza, ne abbiamo descritte tante. Ruba palla il Senegal all'interno della rigore, ancora con Baye da destra, va attraverso di mezzo, no, pericoloso tentativo di autorete evitato da Maignan, l'arbitro dice sul mio orologio non c'è scritto nulla, quindi la palla non è entrata, questa volta forse aveva rischiato Tchouaméni di mettere il pallone in porta, nella sua porta, toccandolo maldestramente con il piede sinistro, poi con la mano di richiamo proprio perpendicolarmente alla linea, Maignan ha evitato che finisse alle sue spalle, fischio finale del direttore di gara, ha vinto la Francia per 3-1 contro il Senegal al MetLife Stadium di New York, New Jersey. Tutte le reti nel secondo tempo, Mbappé, poi il raddoppio di Barcola, Baye nel finale, ancora una volta Mbappé in piano recupero. Grazie a tutti gli ascoltatori per averci seguito fin qua, grazie soprattutto a Massimo Orlando per avermi aiutato in questa radiocronaca. Buonanotte.
0: Grazie a te,
1: Massimo.
0: Francesco, buonanotte.
1: Da Francesco Repice, infine l'augurio a tutti i radioascoltatori di una serena notte.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci voi da Dallas a chiudere questa serata 4 minuti dopo le 23, un primo tempo di rodaggio, nel secondo tempo abbiamo visto la vera Francia con una tripletta, aveva chiuso il precedente mondiale nella finale persa Kylian Mbappé con una doppietta d'autore, davvero è ripartito con il quale sarà il trascinatore della squadra di Deschamps. Tanto per cominciare, 3-1 alla Senegal in quella che è stata una partita molto più gradevole proprio in questa seconda frazione. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo gli appuntamenti di domani, tutto il mondiale minuto per minuto, apriremo i battenti alle 18:30 in vista della gara delle 19 Portogallo-Congo per il girone K, e poi andremo avanti dalle 21:30 di nuovo per il calcio d'inizio alle 22 Inghilterra-Croazia.

Spazia, gironelle, gara che si giocherà proprio qui a Dallas per la giornata odierna. Francesco Pionaglieri, Daniele Antelmi, Paolo Ranaldi alla parte tecnica. Ringraziamo a Roma Max Gambino, Marco Mascia, Tony Tisi in redazione, naturalmente la nostra Ombretta Conti in regia. Arriviamo

0: La tua azienda ha un potenziale. E noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Perché siamo open all'innovazione. Open a offrirti soluzioni sempre su misura. Per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penesì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 23 e 8.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Apriamo il giornale con la notizia della scomparsa del cardinale Camillo Ruini, figura centrale della Chiesa italiana degli ultimi decenni. È stato vicario del Papa per la diocesi di Roma dal 1991 al 2008 e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni.
3: Il mondo sarà rinnovato se il cuore degli uomini conoscerà una nuova docilità allo spirito.
4: Così il cardinale Camillo Ruini in un messaggio ai fedeli di rinnovamento nello spirito, uomo di fede e teologo con una spiccata sensibilità politica che non è mai venuta meno, neppure quando, 93enne, in un'intervista al Corriere della Sera rivelava retroscena politici degli ultimi 30 anni, quando l'allora presidente Scalfaro gli chiese di aiutarlo a mettere fine al governo Berlusconi, proposta respinta. Nato a Sassuolo, in provincia di Modena, nel 1931, il suo nome legato a Roma, dove venne nominato vicario da Giovanni Paolo II nel 91 e nello stesso anno cardinale e presidente della CEI, incarico che resse per 17 anni. Fu membro del comitato per il giubileo del 2000. I suoi libri, i suoi scritti, dedicati alla Chiesa nella società del nostro tempo, ma anche al rapporto con Dio e l'eternità. Alba Arcuri, GR1.
2: Il G7 di Evian in Francia si compatta sul sostegno all'Ucraina, segnali d'intesa tra la Casa Bianca e Kiev.
5: L'incontro a margine fra Trump e Zelensky fa ben sperare. Il capo della Casa Bianca lo definisce molto buono, assicura che farà tutto il possibile per far finire la guerra in Ucraina. Mosca deve arrivare a un accordo, dichiara Trump, ventilando anche l'ipotesi di reintrodurre sanzioni sul petrolio russo. Zelensky torna a invitare Putin a un vertice negli Stati Uniti, ma il Cremlino resta sul no. Il leader ucraino incassa l'impegno del G7 a non affievolire il sostegno a Kiev e fa sapere che nelle prossime ore potrebbe vedere di nuovo il presidente americano. Nel bel mezzo dei lavori del G7, la Svizzera annuncia che venerdì la firma dell'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran sarà a Bürgenstock sul lago di Lucerna. Trump assicura che il memorandum contiene un chiaro no all'atomica per Teheran, che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì stesso e che l'Iran sta già rimuovendo le mine. Sul Libano, questione che vede Israele e Iran su posizioni opposte, Trump bacchetta Netanyahu: deve essere più responsabile, non è necessario demolire un palazzo ogni volta che si cerca qualcuno, perché, dice, in quei condomini vive molta gente e non tutti sono membri di Hezbollah. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Nel canale della Manica una nave militare russa ha sparato colpi di avvertimento contro uno yacht britannico che, secondo Mosca, si era avvicinato in modo pericoloso.

0: Prima sarebbero stati lanciati segnali luminosi e acustici. Nessun ferito né danni. E poco fa il Ministero della Difesa di Londra ha confermato la versione fornita dal governo russo. La cronaca: emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa dal nipote in provincia di Venezia. Il servizio è di Alessia Piovesan.
1: Trovata tra le fitte canne del canale Loncon a 7 chilometri dal centro di San Stino di Livenza, dove si cercava, recuperata nel primo pomeriggio a fatica dai sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La salma della professoressa Chiara è stata sottoposta ora a 2 ispezioni del medico legale. Per il conferimento dell'incarico per l'autopsia serviranno un paio di giorni. Era necessario però fare presto per congelare tutti gli elementi utili alle indagini. Era certo il delitto confessato dal nipote 17enne, ora accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ciò che solo il corpo poteva restituire invece è l'efferratezza dell'atto e delle sue modalità, le numerose coltellate anche al volto. È evidente anche il tentativo di occultare tutto dopo la morte, di bruciare i resti. Domani in mattinata all'udienza di convalida un secondo interrogatorio del giovane. Per ora si ipotizza che abbia agito da solo, anche sulla base dei video delle telecamere che lo inquadrano in uscita dalla casa con una carriola coperta da un telo. Il ragazzo ha una frattura ad un dito della mano e numerosi graffi, che aveva detto essersi procurato cadendo 2 giorni dopo l'aggressione, il crollo.
0: Ancora cronaca: l'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nella vicenda delle chat con commenti sessisti e immagini di donne riprese dalle telecamere di sorveglianza dei tram. C'è anche un primo indagato nell'inchiesta aperta dalla procura. Il reato contestato è accesso abusivo a sistema informatico. E chiudiamo con il meteo: si avvicina la prima ondata di caldo dell'estate. Domani 9 città saranno in bollino giallo, tra cui Roma, Firenze e Napoli. Giovedì scatta l'allerta arancione in 5 capoluoghi del centro-nord. E nonostante l'alta pressione, sono previsti dei temporali. Sentiamo il luogotenente Michele Parisi dell'Aeronautica Militare.
2: Giornata di domani inizia con cieli prevalentemente sereni, ma che vedrà, specialmente nelle ore più calde, un aumento della nuvolosità che insisterà sulla fascia appenninica, dove ci saranno rovesci e isolati temporali, specie sul basso Lazio e su zone interne tra Campania e Basilicata. Temperature per un ulteriore incremento al centro-nord, e potremmo raggiungere temperature anche di 34 gradi come Milano, Parma, Foggia e Roma.
0: E la linea va alla musica di Radio 1. Il prossimo giornale radio a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Nella notte cielo sereno per gran parte del paese. Domani, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose. Punte di 33-35 gradi sulla pianura padana. Vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e contemporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani. E mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio, che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Il G7 a Evian, Trump con l'Iran, accordo equo, ora la seconda fase. Leone XIV sia veramente una soluzione alla guerra, pressing su Mosca, deve trattare. Giorgia Meloni e il presidente americano dopo le tensioni, la battuta del tycoon, sono stato abbandonato, siamo sempre stati amici, la risposta della premier. Campo Largo, primo incontro dei leader sul programma, appuntamenti con i cittadini l'8 e il 15 luglio, il decreto rimpatri volontari diventa legge, soddisfatta la maggioranza. Addio al Richelieu di Wojtyla, è morto il cardinale Ruini, aveva 95 anni, guidò la CEI nell'era berlusconiana, l'ultima battaglia contro la fecondazione assistita. Milano, chat sessista ATM, un indagato, sospesi dal servizio e dalla retribuzione.

0: e dipendenti coinvolti, perquisizioni della polizia locale. Sigilli a Sollicciano, sequestrate 7 sezioni del carcere di Firenze, violate le norme su salute e sicurezza, oltre 200 detenuti trasferiti. Vive in Germania il miglior pizzaiolo al mondo, Lorenzo Parrotta, 24 anni, ha vinto con una ricetta a base di tartar di tonno e caviale di limone. La finestra di Puccini, musica universale senza tempo, oltre i generi, il nuovo disco di Danilo Rea in coppia con il polistrumentista francese Michel Godard. Mondiale di calcio, 3-1 della Francia sul Senegal, doppietta di Mappé, il miglior marcatore della storia dei Bleu, e alle 3 ora italiana entra in campo l'Argentina contro l'Algeria. Buonanotte da Ferdinando Tarsitani. Il G7 di Evian, l'accordo tra Stati Uniti e Iran e il conflitto in Ucraina sono i temi al centro del vertice. A margine dei lavori, l'incontro fra Trump e Zelensky che potrebbero rivedersi nelle prossime ore. L'inviato.
1: L'ultima sessione di lavoro della seconda giornata a Evian riunisce i leader dei 7 paesi più industrializzati con molti paesi emergenti, tra questi i presidenti dell'India Modi e del Brasile Lula. Il tema è il rilancio della solidarietà a livello globale per ridurre le diseguaglianze. Nel pomeriggio intanto arriva dalla Svizzera la conferma che venerdì verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran, e il luogo scelto è il resort Burgenstock, situato per ragioni di sicurezza in un punto difficile da raggiungere sul lago di Lucerna. Per Trump si tratta di un accordo equo, non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato in queste ore è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky, e nei contatti diplomatici si è parlato delle strade possibili per arrivare alla fine della guerra. Questo mentre i leader del G7 con un comunicato congiunto si sono detti pronti ad aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino ad avviare un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
0: E a Evian è stata una giornata fitta di appuntamenti per la Premier Meloni, tra incontri bilaterali e scambi di opinioni sull'agenda internazionale. In primo piano anche il disgelo con il presidente americano.
2: L'incontro con Trump, forse il momento più atteso, i segnali distensivi fra Giorgia Meloni e il leader della Casa Bianca via via più evidenti con l'entrata nel vivo del vertice. La sera dell'arrivo fra i due c'è un utile scambio a margine dei lavori, sottolineano senza troppa enfasi gli addetti ai lavori. Nella giornata che segue, che si snoda fra Ucraina e Medio Oriente, l'atmosfera diventa quasi giocosa. La battuta di Trump "sono stato abbandonato", seguita da quel "siamo sempre stati amici" di Giorgia Meloni, botta in risposta a colto dalle telecamere durante il girotavolo prima della sessione sull'Iran, per cui la Premier auspica un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano. Quanto al dossier Ucraina, Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente. La riflessione della Premier, che ricorda l'Italia è pronta a fornire generatori elettrici e mezzi di difesa. L'obiettivo resta quello di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin. Bilaterali a margine con Mark Carney, la Premier ringrazia all'omologo canadese che riserva all'Italia accesso prioritario alle riserve di minerali critici, e col presidente emiratino Al Nahyan. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: In serata Papa Leone, lasciando Castel Gandolfo, è intervenuto sull'accordo tra Washington e Teheran. Ascoltiamo le parole del pontefice.
3: Auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, che la guerra davvero sia finita e che possiamo andare avanti per il bene di tutto, eliminare gli armi nucleari, questo sì, cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico e sociale che sono stati creati in questo tempo.
0: Sull'Iran la posizione di Israele non cambia, nonostante le pressioni del presidente americano che invita Netanyahu a non bombardare interi palazzi dove, spiega Trump, non sono tutti membri di Hezbollah, e l'esercito di Tel Aviv continua a colpire il Libano meridionale. Ci sarà una dura risposta alle violazioni del cessate il fuoco, avverte Teheran. Il presidente ucraino Zelensky, sempre da Evian, si è detto grato all'Unione Europea per l'avvio del processo per l'adesione e per le nuove sanzioni imposte alla Russia. Regno Unito e Germania hanno convocato per giovedì prossimo una nuova riunione del gruppo di contatto al quartier generale della NATO a Bruxelles, ma intanto il conflitto continua. Gli ultimi raid di Mosca hanno causato almeno 8 vittime, mentre Kiev rivendica l'attacco ad una raffineria russa. Ancora un incidente nel canale della Manica, dove una nave militare russa ha sparato un colpo di avvertimento contro un'imbarcazione civile battente bandiera britannica. In serata il governo di Londra ha confermato la versione fornita da Mosca. La corrispondente.
4: Alta tensione nel canale della Manica.

0: internazionale. Secondo fonti ufficiali di Londra, l'unità militare di Mosca avrebbe ravvisato un pericolo di collisione e sparato diversi colpi di avvertimento con armi leggere, un'azione che ha provocato il panico a bordo del natante civile. L'episodio avviene in un clima già incandescente. Appena due giorni fa i commandos dei Royal Marines hanno sequestrato nelle stesse acque una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. Immediata la dichiarazione del Cremlino, il Ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere che l'equipaggio ha agito nel pieno rispetto delle norme internazionali, sparando colpi di avvertimento solo dopo che lo yacht aveva ignorato i ripetuti richiami radio e segnali acustici. Non si registrano feriti o danni materiali, ma la Royal Navy ha dispiegato le proprie unità per scortare e monitorare la nave da guerra russa. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: La soluzione della crisi in Medio Oriente spinge in alto i mercati finanziari e fa crollare il prezzo del petrolio.
2: La riapertura dello stretto di Hormuz, che sembra ormai imminente, tiene alto l'umore degli investitori. Le borse europee archiviano un'altra seduta in rialzo con Piazza Affari che mette a segno un nuovo record superando i 52.000 punti. I primi passi verso la revoca del blocco fanno crollare le quotazioni del petrolio. Il Brent europeo scende a $79 al barile, in caduta anche il WTI a $75. Dall'altra parte dell'oceano Wall Street chiude mista dopo i massimi dei giorni scorsi. Gli occhi sono tutti puntati al debutto di Kevin Warsh alla Fed. Il nuovo numero uno della Banca Centrale degli Stati Uniti è atteso alla sua prima prova in una situazione non facile, con l'inflazione elevata e il rischio di un possibile rialzo del costo del denaro, che non dovrebbe comunque arrivare in questa riunione. Gli analisti stimano infatti che i tassi resteranno fermi tra il 3,5 e il 3,75%. Su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi invece la partita è aperta. Se e quando il calo dei prezzi del petrolio si tradurrà in una riduzione di quelli dei carburanti, è ancora tutto da vedere. Francesca Capannolo, GR1.
1: E l'economia è uno dei temi al centro del dibattito politico. A sinistra un selfie suggella intanto il patto del campo largo.
3: L'intesa su Hormuz, punto di svolta per la maggioranza, ora confronto, dicono da Forza Italia e Fratelli d'Italia, per ridurre la pressione fiscale. Augusta Montaruli.
4: Il campo largo diviso su tutto si unisce solo quando c'è da mettere nuove tasse. Il governo le tasse le ha tagliate, restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie.
3: Su Hormuz l'Italia farà la sua parte per la Lega, ma ora dare priorità alle famiglie italiane. Soddisfazione la centrodestra, anche via libera al DL rimpatri volontari, che con 147 sì diventa legge. Il governo si piega a Vannacci, gestione dei migranti disastrosa, denunciano i Dem. Anche per i 5 Stelle sui rimpatri il governo ha fallito. Intanto un selfie sancisce il patto tra i leader di opposizione, Schlein PD, Conte 5 Stelle e Frattoianni Bonelli per Verdi Sinistra, che annunciano due vertici, l'8 e il 15 luglio, sul programma del campo largo. Giuseppe Conte.
5: Questi due incontri serviranno a riassumere quel che di buono già è stato condiviso e quindi a mantenere vivo questo progetto.
3: Ironico Matteo Renzi, che in serata su X commenta la sua assenza dal selfie degli altri leader. Nella foto c'è la sinistra sinistra, ma per vincere serve un accordo. Alessandro Allegra, GR1.
1: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana degli ultimi decenni. Malato da tempo, aveva scelto di trascorrere a casa gli ultimi mesi. In una nota, così lo ricorda il presidente della CEI Matteo Zuppi, Ruini scrive: ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia nei casi Englaro e Welby e la fecondazione assistita. Cordoglio del mondo politico e istituzionale, la premier Meloni si dice addolorata dalla scomparsa del porporato. Mi auguro che la sua eredità spirituale, culturale e umana possa essere raccolta come merita.
6: Prelato di grande acume politico, Camillo Ruini ha incarnato il ruolo pubblico della Chiesa italiana, interprete dei rapporti tra dimensione religiosa, società e politica. Era nato a Sassuolo nel 1931, ordinato sacerdote nel 1954, vescovo ausiliare di Reggio Emilia nel 1983, due anni più tardi segretario generale della CEI. Giovanni Paolo II vede in lui il profilo ideale per guidare la Chiesa italiana in un periodo di crisi dei partiti tradizionali e di dissoluzione della Democrazia Cristiana. Diventa il presidente della CEI nel 1991 fino al 2007. Nel 91 è vicario per la diocesi di Roma. Sono anni cruciali di trasformazione della società e Ruini comprende che la Chiesa ha bisogno di ridefinire il proprio ruolo, non più avere un partito di riferimento ma essere una presenza trasversale. Nasce il progetto culturale, la Chiesa deve parlare all'intera società ribadendo il proprio insegnamento in materia di famiglia, bioetica e scuola, percepito come vicino al centrodestra.

0: dialogato con tutti i governi di tutti i colori, da Andreotti a Prodi fino a Berlusconi. La sua stagione culmina nella mobilitazione del referendum sulla fecondazione assistita, quando la CEI sceglie la linea dell'astensione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Rai, Radio 1, a mezzanotte, 11 minuti, la cronaca, l'inchiesta sulle chat sessiste tra i dipendenti dell'ATM di Milano, primi provvedimenti dell'azienda e della procura.
2: È un conducente del tram numero 15, il dipendente ATM indagato per accesso abusivo al sistema informatico in relazione alla chat sessista dove venivano diffuse foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sicurezza a bordo dei mezzi. L'autista e altri 4 dipendenti dell'azienda di trasporti milanesi, al momento non indagati, sono stati sottoposti a perquisizione dalla polizia locale. Chi indaga vuole chiarire se le immagini siano state ottenute fotografando i monitor di servizio presenti nella postazione del conducente oppure entrando nella banca dati di ATM. Solo in questo caso il reato contestato sarebbe più concreto. Dell'esistenza di questa chat denominata T-Cinese Staff se ne sarebbe accorta una passeggera osservando il telefono di un tranviere fuori servizio che, seduto fra il pubblico, leggeva i messaggi nonostante il mezzo affollato. Ad attirare l'attenzione proprio una foto che inquadrava il corpo di un'ignara passeggera, e così la giovane a sua volta ha fotografato lo schermo carpendo anche i nomi dei partecipanti. Quindi la decisione di presentare un esposto alla procura. ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione tutti i dipendenti che facevano parte della chat e ha presentato anche un esposto al garante della privacy.
3: Alberto Ambrogi, GR1.
1: A pochi giorni dal sì, il viaggio in Grecia e poi il dramma. Nuovi dettagli sull'incidente costato la vita a una 37enne toscana morta a Mykonos.
4: Un frontale che non ha lasciato scampo a Sara Ceccantini. L'incidente in Grecia il 14 giugno, a pochi giorni dal suo matrimonio. La giovane donna era in vacanza con le amiche per il suo addio al nubilato. Viveva ad Arezzo, era impiegata presso la sede di Prada di Valvigne, comune di Terranova. La 37enne lascia la figlia di 3 anni e il suo compagno. Sara viaggiava su un'auto a noleggio con 3 amiche e un autista del posto. Lo scoppio di una gomma avrebbe portato allo scontro con un'altra vettura. Sara è deceduta la notte tra il 15 e il 16 di giugno all'ospedale di Siros. 2 amiche hanno riportato lesioni lievi, la terza invece è grave, ricoverata in terapia intensiva ad Atene, ma è vigile. Da subito l'ambasciata d'Italia ad Atene ha seguito la vicenda. Per Mykonos sono partite la mamma e la sorella, mentre il compagno Luca è rimasto con la figlia di 3 anni. Il matrimonio era in programma per sabato a Civitella. La terribile notizia ha raggiunto i colleghi di lavoro martedì mattina. Dolore e commozione fra i dipendenti che la conoscevano. Giornate di lutto nello stabilimento dove lavorava. Elena Paba, GR1.
1: Celle degradate, inagibili. Il Tribunale di Firenze mette sotto sequestro diverse sezioni del carcere di Sollicciano, al via il trasferimento di oltre 200 detenuti.
5: Cimici, insetti, topi, celle fredde d'inverno e calde d'estate con impianti di regolazione delle temperature fuori uso. Sono stati 300 i ricorsi dei detenuti nel corso degli ultimi anni a portare la Procura di Firenze ad aprire un'inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie del carcere di Sollicciano e a determinare la decisione del Tribunale di Firenze di chiudere 7 sezioni e trasferire almeno 200 detenuti. Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone.
6: I detenuti non erano lì in una situazione ordinaria, navigavano più che passeggiavano, perché c'era l'acqua putrida nelle celle, una situazione invivibile, di degrado vero. Non era possibile stare lì senza prendersi malattie. Finalmente è intervenuta la procura e ha chiesto la chiusura di ben 7 sezioni.
5: Atteso in autunno anche il pronunciamento della Corte Costituzionale, intanto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sta pensando di anticipare parte dei lavori previsti, che complessivamente ammontano a 9 milioni di euro. Anna Maria Caresta, GR1.
1: In Germania è già una celebrità, un pizzaiolo italo-tedesco da poco campione del mondo, conquista pubblico e social.
7: È una pizza guarnita con crema di patate, tartar di tonno e pinoli, cavolo verzafritto e caviale di limone a portare Lorenzo Parlotta sul tetto del mondo nella categoria contemporanea. A laurearlo campione del mondo è l'associazione Pizzaioli Napoletani. Un sogno che il 24enne nato a Mannheim da genitori calabresi coltiva da quando visitò per la prima volta Napoli. Un sogno che ha dovuto fare però i conti con la realtà. I genitori gli hanno suggerito un lavoro sicuro e così Lorenzo è diventato operaio di laboratorio chimico ed entrato nella più importante industria del settore tedesca. Nel tempo libero ha continuato tuttavia a coltivare i suoi progetti grazie a un food truck e ora tutti se lo contendono. Pizzerie e locali in Germania annunciano la sua presenza al forno. Giornali e TV tedeschi gli chiedono i segreti della sua pizza.
3: Si pensa a mettere...
7: pizza

0: con il bordo altissimo, spiega l'emittente pubblica ARD. Non è, come molti pensano, gommosa o qualcosa del genere. E poi confessa il suo prossimo obiettivo, aprire una pizzeria tutta sua. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Ora la musica, il pianista Danilo Rea e il polistrumentista francese Michel Godard si incontrano sul terreno comune della passione per Giacomo Puccini. Il risultato è un album raffinato tra melodia e improvvisazione.
2: Danilo Rea, lei non è nuovo alle incursioni nella musica classica nei suoi dischi, soprattutto nel repertorio di Giacomo Puccini. C'è un amore particolare per il lucchese?
3: Sì, direi di sì, anche perché Puccini è un po' il passaggio dalla musica operistica alle colonne sonore dei grandi compositori americani. Ho fatto ben due dischi con molte delle sue aree improvvisandoci sopra.
2: Dunque, maestro, La finestra di Puccini è il terzo, questa volta in coppia con un altro virtuoso, il polistrumentista francese Michel Godard.
3: Sì, il più grande improvvisatore e specialista del basso tuba e del serpentone, che è uno strumento antico, meraviglioso. Non avendo mai suonato con lui, ero molto curioso di fare qualcosa insieme a lui.
2: Cosa viene fuori di queste arie interpretate da una formazione così anomala?
3: Beh, direi proprio, insomma, ma pur avendo sonorità molto diverse, siamo complementari. Lui ha una dolcezza e una leggerezza nel suonare questi strumenti che apparentemente non sembrerebbero agili, che arriva a toccare le corde più profonde dell'emozione.
2: Claudia Fayens, GR1.
1: Ancora musica con l'atteso ritorno di Eros Ramazzotti nella sua città, Roma. L'abbraccio dell'Olimpico per il cantautore, tappa romana del tour mondiale per i 40 anni di Una storia importante. Nei prossimi giorni sarà negli stadi di Messina, Bari, Torino, prima di proseguire negli Stati Uniti, Canada, America Latina ed Europa. Ramazzotti tornerà in Italia nei Palazzetti a maggio 2027. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Gianluca Liberati e Jacopo De Doro. Ora c'è lo sport da Ferdinando Tarsitani. Buon proseguimento d'ascolto.
4: GR1 Sport.
5: Mezzanotte 19, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Apertura con i mondiali di calcio. Ieri sera Francia-Senegal, sentiamo com'è andata.
6: Il primo tempo mette in apprensione Didier Deschamps e la nazionale francese, perché il Senegal gioca in maniera elementare ma evidentemente altrettanto efficace. Blocco corto e ripartenza, in particolare sulle corsie esterne, quella di destra con Dietà, con Jackson, con il numero 11 che riesce a mettere sempre in difficoltà la retroguardia della Francia. Da allora arrivano due opportunità da rete chiarissime per la formazione africana, il palo e la fortuna salvano Maignan e poi lo stesso Jackson che sbaglia con Ismaila a pochi metri di distanza dalla porta dell'estremo difensore del Milan. Secondo tempo, tutta un'altra musica. Dembélé più esterno, si accentra comunque come ha sempre fatto Olise. La Francia comincia a girare negli spazi, arriva al 21esimo la rete di Kylian Mbappé sul grande assist dell'ala destra del Bayern Monaco e poi il tentativo di raddoppio culminato in realtà grazie a Barcola, da poco entrato in campo proprio al posto di Dembélé. Questa volta la assist di Rabiot, sembra tutto finito, il lunghissimo recupero. 8 minuti da modo a Mbaye per il Senegal di accorciare le distanze e di mettere un po' di paura alla Francia, con Kylian Mbappé che dice calma, ci penso io. Ed infatti pochi secondi più tardi la terza rete, doppietta personale per l'asso della Francia e del Real Madrid, prima vittoria convincente per i vice campioni del mondo che si confermano tra i favoriti per la vittoria finale. Francesco Repice, GR1.
5: E con la doppietta di ieri, Mbappé è diventato con 58 reti il miglior marcatore nella storia della nazionale francese, superando Giroud. Fra poco all'una italiana Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. Grande attesa ovviamente per l'esordio dell'Argentina pluricampione mondiale. Il servizio.
7: Hello? Polizia del Kansas City.
4: Nando Mericoni, l'americano a Roma, e Lionel Scaloni, l'argentino in America, hanno in comune due cose: l'ultima sillaba e Kansas City. Alle 3 della notte italiana il CT campione del mondo esordirà lì con la sua albiceleste contro l'Algeria, guidata dall'ex tecnico della Lazio Petkovic, che ha convocato due italiani, Gegemis del Frosinone e Belgali del Verona. E poi c'è il figlio di Zinedine Zidane, Luca, 26enne, portiere del Granada in Spagna. L'Argentina alla ricerca di un bis consecutivo, finora riuscito soltanto all'Italia, edizioni 1934 e 38 e Brasile 58 e 62. Ma il centro della scena se lo prenderà per l'ennesima volta un altro Lionel, quel Messi che già detiene il record assoluto delle presenze mondiali, 26. La pulce stavolta è davvero all'ultima danza mondiale. Vedremo quanto durerà il ballo. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
5: Dal calcio al basket, la serie della finale scudetto, ieri gara 3 con Venezia in casa, sentiamo.
7: Che Venezia avesse un cuore grande così lo si sapeva prima di gara 3. Ci si aspettava una reazione della Reyer davanti al suo pubblico dopo le prime due partite dominate al Forum da Milano, e reazione c'è stata, e anche veemente, come recita il finale. 109-97, serie sul 2-1 per l'Olimpia, crollata dal punto di vista difensivo nel terzo quarto, quando ha incassato un parziale di 36-19, travolta dalla velocità della Reyer, perfetta in entrambi i lati del campo. E così Venezia, dalla parità di fine primo tempo a quota 50, si è ritrovata addirittura sul più 21, spinta dalla genialità di Cole Parks. Quest'ultimo, come spesso accade, esploso nel secondo tempo con 22 punti totali e 4 su 5 nelle triple, dopo lo 0 di fine primo tempo. Ancora una volta determinante l'apporto di Capitan Tessitori, in doppia doppia con 15 punti e 11 rimbalzi. Bene anche Orton e Bowman. Milano ha avuto una buona partenza da Schiltz, il solito contributo da Bolmaro, e fiammate da Brooks, ultima ad arrendersi, autore di 16 dei 28 punti segnati dall'Olimpia nell'ultimo quarto. Domani gara 4, sempre al Tagliercio, con il secondo match point scudetto per Milano, ma questa Venezia, imbattuta in casa nei playoff, può portare la finale alla bella. Da Venezia, Massimo Barchiesi, GR1.
5: Grazie per l'attenzione e buonanotte.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
9: Bentrovati, 23 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti su traffico e viabilità, traffico che risulta regolare su tutta la rete. Vediamo però i cantieri attivi questa notte, che prevedono delle chiusure in A23, tratto chiuso per lavori tra Dogana di Coccao e Barriera di Ugovizza in direzione della 4 Torino-Trieste. Ci spostiamo in A4 e qui per lavori uscita chiusa allo svincolo Spinea verso Trieste, uscita alternativa Martellago Scorzè. Andiamo poi in A10, anche qui tratto chiuso tra Renzano e allacciamento A26 verso Genova. In A7 tratto chiuso per lavori tra Serravalle e Vignole Borbera verso Genova. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Vignole. In A14 tratto chiuso i lavori tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, ma anche tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il G7 di Evian. L'accordo tra Stati Uniti e Iran e il conflitto in Ucraina sono stati temi al centro del vertice. A margine dei lavori, l'incontro tra Trump e Zelensky. Il Tehran rivendica con l'Iran accordo equo. Ora la seconda fase. Leone 14esimo dice sia veramente una soluzione alla guerra. Pressing anche su Mosca, che dicono deve trattare. E ad Evian è stata una giornata fitta di appuntamenti per la Premier Meloni, tra incontri bilaterali e scambi di opinioni sull'agenda internazionale. In primo piano anche il disgelo con il presidente americano. La battuta del tycoon: sono stato abbandonato, siamo sempre stati amici. La risposta della Premier. Ma intanto sull'Iran la posizione di Israele non cambia, nonostante le pressioni del presidente americano, che invita Netanyahu a non bombardare interi palazzi dove, spiega il tycoon, non sono tutti membri di Hezbollah. E l'esercito di Tel Aviv continua a colpire il Libano meridionale. Ci sarà una dura risposta alle violazioni del cessato il fuoco, avverte intanto Teheran. E torniamo in Italia. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana degli ultimi decenni. Malato da tempo, aveva scelto di trascorrere a casa gli ultimi mesi. In una nota, così lo ricorda il presidente della CEI, Matteo Zuppi, Ruini scrive: ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai stata estranea alla storia. Ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia e la fecondazione assistita. Cordoglio del mondo politico e istituzionale. La cronaca: l'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nella vicenda del chat con commenti sessisti e immagini di donne riprese dalle telecamere di sorveglianza dei tram. C'è anche un primo indagato nell'inchiesta aperta alla procura. Il reato contestato è accesso abusivo a sistema informatico. Sigilli a Sollicciano: sequestrate 7 sezioni del carcere di Firenze, violate le norme su salute e sicurezza, oltre 200 detenuti trasferiti. Il meteo: si avvicina la primavera, ondata di calore dell'estate. Da oggi l'anticiclone africano porterà temperature in forte aumento e tassi di umidità elevati soprattutto al nord, attesi valori oltre 35 gradi e condizioni di afa persistente per diversi giorni. Il Ministero della Salute segnala già i primi bollini arancioni a Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Il picco del caldo è previsto nel fine settimana. E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio in corso, Iraq e Norvegia, con gli iracheni che tornano a giocare la Coppa del Mondo dopo 40 anni. Al momento il punteggio è per 2-1 per gli scandinavi. È finita invece 3-1 la sfida Francia-Senegal, con doppietta di Mbappé che supera Pelé per numero di gol nella competizione. Stanotte alle 3 Argentina-Algeria e poi alle 6 Austria-Giordania. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penesì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Il G7 di Evian, l'accordo tra Stati Uniti e Iran e il conflitto in Ucraina, i temi al centro del vertice. Disgelo tra Meloni e Trump dopo i contrasti degli ultimi mesi. La premier auspica un allargamento delle trattative a Gaza e al Libano e ribadisce la solidarietà a Kiev. A margine dei lavori, l'incontro fra il presidente americano e l'ucraino Zelensky.
4: L'ultima sessione di lavoro della seconda giornata a Evian riunisce i leader dei 7 paesi più industrializzati con molti paesi emergenti, tra questi i presidenti dell'India Modi e del Brasile Lula. Il tema è il rilancio della solidarietà a livello globale per ridurre le diseguaglianze. Nel pomeriggio intanto arriva dalla Svizzera la conferma che venerdì verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran e il luogo scelto, il resort Burgenstock, situato per ragioni di sicurezza in un punto difficile da raggiungere sul lago di Lucerna. Per Trump si tratta di un accordo equo, non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato in queste ore è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky e nei contatti diplomatici si è parlato delle strade possibili per arrivare alla fine della guerra. Questo mentre i leader del G7 con un comunicato congiunto si sono detti pronti ad aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino ad avviare un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
3: Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato all'Unione Europea per l'avvio del processo per